0: cioè, e qua torniamo al discorso che
1: bravo Vince, ti adoro, vedi,
0: Carnevali e la Roma dice, no vabbè, ma tra amici si aiuta eccetera, sì, però sì, c'è un club che 2022 sta ancora pagando oggi, c'è un club che 2022 ha pagato per queste plusvalenze e sembrava una parola terribile se tu parli, camminai per strada e dicevi, oh Costa, ma tu hai fatto una plusvalenza, io zitto, non parlare che se mi intercettano mi prendono.
1: Invece io voglio,
0: è istituzionalizzato adesso.
1: Senti, ci sono due parole che sembravano eresie o bestemmie, per non esagerare. Una era plusvalenza, l'altra era autofinanziamento, ti ricordi?
0: Sì, sì.
1: Che quando le società si dovevano autofinanziare c'era la rivolta popolare. Oggi sono state sdoganate praticamente tutte e due.
0: Sì.
1: Perché avendo un calcio, guarda, io porto sempre un caso limite. Ti porto dei numeri velocissimi. Te sai che l'evento, la manifestazione, il campionato che oggi produce più utili al mondo è l'NFL americana,
0: sì,
1: ok? La Major
0: League,
1: roba come 19 miliardi di dollari. Il calcio italiano è posizionato solo al 19° posto, a 1 miliardo e 4 se lo spicci. Per farti capire, la UEFA e la Premier League fatturano la stessa cifra, circa 5 miliardi l'anno di proventi, di diritti e quant'altro. E qui in Italia i soldi da qualche parte li devono andare a trovare, perché tolta qualche eccezione, il Como, il Venezia, stai attento al progetto Venezia che decollerà anche con la realizzazione dello stadio e quant'altro, poi le altre società si ricapitalizzano in parte, ma per risanare, non per investire, non so se rendo l'idea.
0: Sì. Quindi non è che cresci, ma ripiani, no, quindi sistemi.
1: Ripiani, cerchi di abbattere un pochino le masse debitorie che hai accumulato o che hai ereditato in alcuni casi. E quindi la conseguenza è quella che devi trovare le risorse da parole che fino all'altro giorno erano considerate illegali, manca poco, cioè rischiavi veramente di andare sul penale. E quella plusvalenza è diventata una di quegli strumenti che ti permettono comunque di trovare i soldini provare a sopravvivere, non a fare grandi cose.
0: A qualcuno l'hanno ucciso invece.
1: Lo so.
0: Senti, invece, ultimissimissimissimissima domanda. Sapere che Conte lascerà Napoli senza, diciamo, buone uscite, senza nulla, lasciando letteralmente i soldi lì, tu te l'aspetti da Conte che lasci i soldi lì o evidentemente c'è qualcosa di estremamente grande che lo spinge a?
1: Allora, io voglio farti un ragionamento prettamente poetico. Allora, intanto mi ha sorpreso che Conte e suo fratello, che lui gestisce più o meno la parte economica di Antonio Conte, abbiano lasciato dei soldi al Napoli. Mi sorprende però fino a un certo punto, perché poi se io vado a raccontare o analizzare la storia di Antonio Conte, io penso abbia guadagnato più da allenatore che da calciatore lui, nonostante tutto abbia fatto una carriera importantissima da calciatore, no?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Quindi se vai a vedere gli ingaggi che ha percepito lui tra Chelsea e compagnia cantante, diciamo che a fine mese non ha difficoltà ad arrivare, no?
0: Direi che rispetto a noi soprattutto
1: rispetto
0: sta
1: a noi, diciamo, forse gli può mancare l'ultima settimana, ma ho dei dubbi, ovviamente. Quindi sì, non mi sorprende, perché ti ripeto, il patrimonio di Antonio Conte oggi, fra attività anche che ha fatto, ha investito nel Salento, cliniche e quant'altro, non mi sorprende che lui abbia potuto, per riconoscenza, che ha avuto uno scudetto alla Juventus, magari lasciare dei soldi. Però sono curioso di capire ora che progetto può andare a sposare.
0: Già.
1: Perché se io vado ad analizzare un po', dove può andare oggi? Tornare in Premier? Gli manca la Spagna forse?
0: Oppure insomma, la panchina della nazionale, oppure se si libera la panchina
1: ritorno,
0: del Milan.
1: Un cavallo di ritorno,
0: o magari
1: la nazionale in questo stato.
0: O magari chiude la sua avventura, il suo giro vagare per panchina al Milan, se dovesse andare in nazionale.
1: Perché sulla nazionale, perché sulla nazionale nutro forti dubbi, perché anche l'altra volta quando fu coinvolto, ti ricordi l'impegno che dovette fare la federazione per soddisfarlo coinvolgendo sponsor e quant'altro, ok?
0: Sì, sì, certo.
1: Perché l'ingaggio federale ovviamente non può soddisfare le richieste di Antonio Conte.
0: Ovviamente no.
1: Quindi ad oggi io dico, o gli va negli Stati Uniti, o gli rimane la Liga Spagnola, o i petrodollari arabi va a seguire Inzaghi, Mancini e compagnia cantante, perché se no non do una spiegazione logica.

0: al fatto che lui abbia lasciato dei soldi a Napoli, al netto di quello che ti ho detto prima, che comunque se lo può assolutamente permettere, ecco, capisci? Il discorso di Pioli è stato diverso, perché Pioli, per venire alla Fiorentina, corteggiato tantissimo dalla Fiorentina, rinunciò intanto alla chiamata della nazionale, perché era il candidato principe per prendere la nazionale prima di Dino Gattuso, ma soprattutto rinunciò a una quindicina, 10, 12 milioni di euro di soldi arabi per risolvere prima il contratto, ok?
1: Sì.
0: E quindi io ho capito anche l'Inter Pioli che ci ha messo comunque un anno per rescindere il suo contratto, perché comunque non aveva la pistola puntata alla tempia quando gli chiesero di andare alla Fiorentina piuttosto che altre situazioni. Quindi detto questo, ti ripeto, non lo so, sono curioso di vedere un po' come ogni anno il valzer delle panchine, ma quest'anno sono anche curioso di vedere un po' cosa accade nel valzer delle poltrone, ecco, che è quello che poi a me appassiona di più personalmente, vedere che scelte dirigenziali faranno determinate proprietà, certi fondi di investimento, certe società, insomma, questa è la sintesi di un'estate che comunque si annuncia divertente, te lo anticipo, Vincenzo, preparati.
1: Assolutamente, saremo prontissimi.
0: Maggio c'è un po' deluso come clima, te lo dico, perché è piovuto tanto, ma io mi aspetto, domenica finisce la stagione, già dal lunedì mi aspetto conferenze stampe di fuoco, Sassolini dalle scarpe che si leveranno, rivelazioni e tanti valzer di panchina, sì, allenatori, insomma.
1: Direi proprio di sì. Caro Costa, grazie come sempre, Costantino Nicoletti, un grande abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio, alla prossima. Ciao
1: Costantino, ciao. Allora, termina qui il nostro spazio editoriale, noi prendiamo la prima pausa, dopodiché ci sarà il collegamento, come sempre, con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi è mercoledì, abbiamo l'Apo De Carlo, quindi andiamo anche in casa Inter, ma con lui a parlare anche un po' del calcio in generale. Poi siccome un cinefilo io vi fa una domanda in particolare, poi tanti altri collegamenti, vi aspetto.

0: E siamo tornati un po' indietro nel tempo con perdono. Scusa, una rosa sinuosa, solo quello. Vai a fare il finale di queste canzoni e vai a capire se è perché i nuovi cantanti non hanno più niente da fare, quindi non hanno più niente da inventarsi. Sai che c'è, che stress dover fare tutta una canzone intera. Andiamo da un Tiziano esatto, da un Tiziano Ferro. Gli scrivo due barre così e gliele metto dentro e così poi ritorniamo a prendere le vecchie canzoni di un tempo. Vi prego, mandateci un messaggio tutte quanti assieme adesso in questo momento, in momentaneo, in questo momento istantaneo, per piacere mandategli un messaggio. Che bei capelli che c'hai, ma come cazzo importa questi capelli, belli belli capelli, bellissimo, è vero, hai ragione, al 338-5914-319. Perché Simona è felice dei suoi capelli, benché non sia ancora andata al parrucchiere. Voi aspettate tra qualche giorno a vedere che cosa succederà.
1: No, dai.
0: E io mano. che meraviglia questa cosa, no, assolutamente. Allora, signori e signore, soprattutto cari amiche, intanto benvenuti, nuovo appuntamento, oggi abbiamo un po' da chiacchierare, poi nella terza parte passeremo ovviamente all'almanacco del giorno dopo, ma facciamo come di rito, signore e signore, benvenuti, per voi,
1: sigla.
0: Bene.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, per tutti coloro che ormai ci seguono in maniera così affettuosa, che ci seguono in maniera così costante. Innanzitutto, allora, se io dovessi farti, se io, se lei, adesso mi è venuta in mente questa cosa, e se dovessi fare un regalo, c'è una novità bellissima.
1: Devo farti un regalo.
0: Volevo farti un regalo.
1: Andremo avanti, sai che è vero che...
0: Sì, è vero, potrei... Con lui si potrebbe arrivare fino alla fine del mondo a furia di citazioni, mettiamola così. No, però se dovessi scattare una foto, mi è scattata la foto.
1: Sì, prego. Mi sembra che hai fatto la foto. Hai fatto la foto.
0: Lo so, è abbastanza quello che è curto del nervi, come si dice.
1: No, io amo tantissimo.
0: Va bene. Dicevo, se dovessi farti un regalo, secondo te, tipo, io ti potrei mai regalare un diamante?
1: Figurati.
0: Difficilissimo.
1: Me lo sono regalata da sola, praticamente.
0: Bravo, vi lascerà il diamante se lo porterà via. Questa è la mia idea, perché non regalo diamanti. Perché prendi, una volta gli hai regalato, se non è troppo grande, non mi ami abbastanza. Com'era quella battuta che diceva da
1: se,
0: quanto...
1: da quanto lontano vuoi che vedano che siamo
0: fidanzati, capisci?
1: Ma francamente... Da mai, non me ne può fregare di meno.
0: Capisci bene che chi mi dice, mi fa una cosa del genere è perché la fedeltà si misura dal diamante che ho al dito o che ti regalo.
1: Allora, alla nostra dolcissima età, ormai di acqua sotto i ponti, un pochino ne è passata. Abbiamo veramente visto un bel po' di cose, sia direttamente che indirettamente.
0: Certo.
1: E possiamo dirvi che ci sono grandi persone proprio di profondi come la fossa delle Marianne, che appunto se siete sposati o sposate e fidanzati è meglio, perché siete andati a dormire a casa vostra, non siete appiccicoti, non baccozzate, e il sapere che siete comunque impegnati o che siete anche reciprocamente impegnati, questo può essere una comodità per fare i cavolacci vostri o i cavolacci propri, e sapere che comunque t'accolla un altro uomo. Giusto?
0: Okay.
1: C'è anche questa cosa, quindi il fatto di essere fidanzata e sposata non sarà mai un ostacolo, non era come una volta che c'era il rispetto di una persona sposata, una volta c'era profondo rispetto di una persona fidanzata, impegnata, perché signori miei, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Io non sono una esattamente dei comandamenti, ma questo me lo ricordo bene, e quindi questo comandamento che diciamo così è fondamentale per avere una vita serena, tante persone dovrebbero ricordarselo.
0: Sì, è vero, questa cosa è
1: uno dei più importanti, secondo me, perché non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, e vale non solamente per le cose ma anche per le parole. Vale per tantissimi motivi.
0: Sì, però è vero anche che lo sai, che questa regola dovrebbe essere, cioè, la base, ma molti uomini dall'altro lato se ne fregano altamente, cioè nel senso, non è che si cagano il problema perché tu sei fidanzata e allora
1: dicendo,
0: esatto,
1: appunto.
0: Capito? Quindi non è e le donne dall'altro lato, magari avendo un marito poco presente o qualche cosa, e alla donna fa sempre piacere il essere corteggiate o
1: allora,
0: comunque avere
1: posso
0: un
1: dire
0: bel...
1: Posso dirti una cosa? A tutti fa piacere essere corteggiati, nel senso che fa piacere sapere, perché è un piacere personale, è proprio un appagamento di insicurezze, perché la base è quella.
0: Certo,
1: ma sapere di essere ancora affascinante. Fa piacere sapere di poter attrarre ancora giovani, meno giovani, quello che volete voi, ma è un appagamento di un'insicurezza totale, perché onestamente le donne che sanno di essere non hanno bisogno di che qualcuno le faccia complimenti. A me, se un uomo mi fa un complimento, mi dà... Ma se me lo fa un'amica, se me lo fa una donna che mi è sconosciuta, ma come mi è successo l'altro ieri o ieri, non mi ricordo, questa cosa mi galvanizza tantissimo, questa cosa è bellissima, perché
0: certo.
1: Sai che non vogliono qualcosa in cambio o che non stanno cercando di... Quando una donna ti fa un complimento, Caspita, vuol dire che...
0: Vuol dire che comunque lei stai simpatica, non ti vede come una rivale, ma ti vede come una...
1: Quello che sei realmente. Io nel giro di due giorni ho ricevuto dei complimenti, ed era tantissimo tempo che non ricevevo dei complimenti, ma tantissimo, e ne ho ricevuti tre da tre ragazze, da tre donne.
0: Meno male, perché sono tre uomini, erano spaccati del calcio.
1: Ciao la gamba. E questa cosa mi fa molto, a me piace molto, vuol dire che è vero, vuol dire che la dieta, a dieta, sta funzionando, e soprattutto che finalmente sto trovando una tranquillità emotiva.
0: Beh, come spesso succede quando uno trasmette benessere, perché in qualche modo ha trovato un suo stato di benessere.
1: E lui ha detto, perché ti sei tolta la tua felpa, copertina di Linus.
0: Non lo volevo dire, però magari avrete notato, voi amici che ci seguite ormai da un inverno, che l'abbigliamento è quello standard, proprio il kit base Simona Monaco, è felpone, ste quella felpa lì, eccetera. È normale che quando hai sei imbacuccata, che sembri grande puffo o sembri la morte che arriva, è normale che magari non dici in gutet more, fatti vedere la tua beltà con il viso felice, il collo bello, con le manine, le peduline, con tutto quello che vuoi. Allora uno dice wow, ammazza, chi sei? Ti presenti solo,
1: mi difendo bene di Notre Dame, nonostante la mia tenera età, mi difendo
0: ma in tutto questo comunque siamo partiti dal discorso del diamante,
1: sì.
0: Ma no, perché per fare tutta questa cosa, tradimenti o non tradimenti, no. A parte tutto, però secondo me le dimostrazioni d'amore che può fare un uomo a una donna sono altre. Per esempio, l'altra sera si è dovuta andare a casa della nostra vicina di casa, perché erano andati a farsi una serata in una spa, giusto?
1: Sì.
0: Erano andati, e quindi in qualche modo lui aveva deciso di regalare a lei un momento di... che non è un diamante,
1: no, ma un momento di stare,
0: però è un momento di benessere in cui stai bene, no? Allora io, siccome stavo cercando, dici, ma cosa ti posso regalare, cosa per arrivare il compleanno adesso, se riesco a organizzarlo bene, perché lo spoiler,
1: non mi rovinare la sorpresa,
0: dai, sì, lo dico perché non so, però lo devo dire, lo devo condividere con gli amici.
1: Io so sempre quali sono i miei regali di Natale,
0: perché noi facciamo un lavoro in cui purtroppo questa cosa qua può essere interessante anche agli amici che ci ascoltano. Perché da maggio devi sapere che in Costiera Amalfitana, la Costiera Amalfitana non è più solo la classica costiera, ma arriva un qualche cosa di storico che è legato un po' innanzitutto al tuo benessere, cioè alla una delle tue passioni. Qual è la tua più grande passione in generale?
1: La cucina.
0: A parte la cucina, che quella è in parte un lavoro.
1: Dipingere.
0: E poi...
1: La lettura.
0: Oh. Quando l'ho conosciuta, la mia più grande passione è leggere. Beh, adesso qual è la tua grande passione? Ne ha dette sette e poi è arrivata la lettura. Qual è uno dei tuoi libri preferiti, tanti tuoi libri preferiti storici?
1: Jane Eyre.
0: Chi?
1: Se mi chiedi il mio libro preferito è Jane Eyre.
0: Qual è il tuo genere, uno degli generi preferiti? Jane Eyre è un giallo?
1: No.
0: E allora?
1: Vabbè, ma parlo del mio libro preferito. Ok, genere, hai ragione. Scusami, non il libro preferito, ma genere preferito è il giallo.
0: È il giallo. Qual è uno dei tuoi scrittori preferiti del giallo? Dovessi leggere il giallo, uno dei poi proprio storici?
1: Beh, Antonio Manzini.
0: Ecco, niente, non ci arriviamo oggi. È difficile. Qual è uno scrittore storico di gialli più famoso in tutto il mondo?
1: Lo sai che io non ce la faccio con gli scrittori. Potrei dirti
0: qual è la scrittrice di gialli che ti piace di più?
1: Beh, molto brava Camilla Läckberg.
0: Fatemi tirare una testata, voglio prendere una testata a qualsiasi cosa, vi prego, aiutatemi.
1: Scusa, io ti dico sempre che leggo tantissimo.
0: Chi cacchio è questa qua?
1: È una scrittrice svedese. Che scrive talmente bene.
0: Ma che cazzo?
1: Sì, che è Agatha Christie.
0: Ah, non è difficile, cioè non è complicato. Cioè, una ce n'è di famosa, Agatha Christie, la Lackner svedese come i mobili di Ikea. Ma che cacchio è? Ok, quindi torniamo a una realtà meno attore.
1: Invece quello era lo scrittore. Hai detto lo scrittore maschio.
0: Lo scrittore in generale è lo scrittore.
1: Ah,
0: quindi,
1: la mia scrittrice preferita è Agatha.
0: La scrittrice preferita è Agatha Christie.
1: Sì.
0: Un libro di Agatha Christie, te lo ricordi? Uno dei tuoi libri preferiti di Agatha Christie, te lo ricordi?
1: No, sono tutti meravigliosi.
0: Tutti meravigliosi.
1: Però
0: quello...
1: posso dirvi che mi è piaciuto, la... è tra l'altro diventata anche rappresentazione.
0: Fuori. Dimmi.
1: Rappresentazione teatrale, Trappola per topi.
0: Trappola per topi, che nessuno si è mai ingulato, nessuno ha mai letto, nessuno ha visto.
1: Non è vero.
0: Però i libri sono famosi, che ci hanno fatto anche i film.
1: Sette piccoli indiani, vuoi dirmi?
0: Prossimo è difficilissimo, ragazzi, sta diventando un'idea.
1: Assassino allo specchio,
0: oppure hanno fatto due film famosi,
1: ma magari non mi viene. Assassino sull'Entre Espresso. Scusate, non dovrei filare l'uovo.
0: Mamma mia.
1: E Assassino sul Nilo.
0: Sull'Orient Express. Che cos'è l'Orient Express?
1: È un treno.
0: Che fa? Cosa fa?
1: Va in giro,
0: per i cazzi suoi.
1: Sì.
0: No, devo prendere l'Orient Express, non c'è, dov'è? In giro. Ha fatto un giro. No, fa delle tratte precise.
1: Sì.
0: Ok, bene.
1: Ma costa una follia andarci.
0: Vuoi adesso. Non più, perché dopo da maggio in poi, 2026, l'Orient Express fa anche la tratta da Parigi, passando per la costiera amalfitana e andando anche giù verso il sud Italia.
1: Lo diciamo a Nicola.
0: È l'Orient Express, non c'entra niente con uno che lavora con le ferrovie, il Trenitalia dello Stato, eccetera. Salutiamo le ferrovie dello Stato. Okay. Quindi fa quello e mi ha detto quasi sono 3 giorni di viaggio, ok? Perché è passato adesso l'altro giorno, passando il Venice Simplon Orient Express, è transitato per Salerno l'altro giorno, un convoglio d'epoca trainato da locomotive E402B, segna una novità assoluta, per la prima volta estende 2 rotte fino alla Campania. Da maggio 2026 ha preso il via il nuovo itinerario di lusso che collega Parigi al sud Italia. Un viaggio esclusivo di 3 notti tra carrozze d'epoca e soggiorni nelle strutture Belmond. Credo un'esperienza che unisce il fascino senza tempo, un turismo di elite, passando anche. E quindi ora ho detto: ti regalo un bel libro di Agatha Christie, te metto sul treno, atterrai e viaggi e ti fai il viaggio carino. Ecco, quello era per essere
1: prezzi,
0: un regalo.
1: Ha dei prezzi assurdi, mi sa.
0: Sicuramente sì, ma quello è un regalo che poi ti rimarrà nel cuore, altro che il diamante che poi dopo...
1: No, sono sicura che hai ragione.
0: Secondo me queste sono cose, ma che poi attenzione, non è... Perché quando uno dice, anche quando usci, no, ma io non regalo i diamanti, perché non vuoi spendere. No, non è che un discorso che non voglio spendere. Secondo me ci sono cose che sono... valorizzano quello che è l'amore reale di per una persona, e le cose che invece la comprano perché è come se ti lasciassi 500 euro sul comodino. Cioè, il diamante per me è come lasciare 500 euro su un comodino. Per almeno regalarti un viaggio sull'Orient Express o un viaggio da qualche parte in uno dei tuoi posti preferiti, che ti fanno venire la pelle d'oca, che ti fanno emozioni, cioè tu hai l'emozione del diamante, la ce l'hai la volta che te lo regali e forse la prima volta che te lo metti. L'emozione che hai di fare un viaggio all'Orient Express, leggendo un libro, vivendo quelle emozioni o qualsiasi altra cosa, ce l'hai ogni volta che senti quel profumo che in quel momento hai vissuto, ogni volta che ripensi a quel panorama che hai scorto viaggiando in treno.
1: È vero, no? Ma sono d'accordissimo. Il fatto è che avere un grosso brillocco al dito non lo fai, lo fai per farlo vedere, cioè, capisci?
0: Esatto.
1: È sempre uno status avere un brillocco grosso. Quindi va bene, ma io...
0: Quindi ti interessa, cioè quello è, interessa lo status o...
1: Quanto ci scommettete che non avrò nel brillocco nel viaggio in treno?
0: Bravissima! No, dai, adesso ci ragioniamo. Una canzone e poi torniamo in studio.
2: Immagini, você nascer no povoado que nasceu um campeão como Aldair.

0: quanto passerà.
1: Vai.
2: Allora, per chi non se lo ricordasse, ma sicuramente sia Raffaele sia anche Ciccio Graziani si ricordano del grande Aldair, che era un campione della Roma. In questo caso Erpiotta ha deciso di dedicargli una canzone, era un grande campione degli anni 80-90 che ha significato tanto appunto per la Magica, e quindi ci ha fatto sta canzone. Hai trovato un po' di costi, giusto per farmi svenire?
1: Sì,
2: vai, regalami
1: sì.
2: Un po' di...
1: Espressa la Dolce Vita, che è la tratta che stava dicendo Mauro, tratte italiane interne. Se invece l'idea è fare un viaggio incentrato sul Sud Italia con il nuovissimo treno lusso La Dolce Vita, quello che dicevi tu,
2: sì,
1: esistono itinerari dedicati Roma, Napoli, Sicilia, oppure la tratta Jungle Route che tocca Roma, Napoli e Firenze. Questo treno non parte direttamente da Parigi, quindi richiede di raggiungere Roma in autonomia, magari abbinandolo a un Venice Simplon da Parigi. Non fatelo, andate a piedi piuttosto. Gli itinerari da 2 o 3 notti a bordo della Dolce Vita, che passano da Napoli partono
2: da circa 6.000
1: se un treno porta non parte vabbè scusate
2: i prezzi partono
1: sì, certo, partono da 6.500 euro fino ad arrivare a 7.800 euro
2: a persona. Cabina standard.
1: Con cosa include il prezzo? Tutte le tariffe includono la pensione completa a bordo firmata da chef stellati, ovviamente bevande selezionate, l'intrattenimento ed escursioni guidate dedicate durante le soste, il servizio steward H24 ma lo standard suona. Perché poi c'è la cabina suite che è, volendo anche più hotel, 21.000 euro sempre a persona. Oppure c'è la grande suite più hotel, volendo 30.000 euro a persona.
2: Bene, a persona noi vi salutiamo, non nessun regalo, preferisco il diamante da 1.000 euro, così sei più contenta, grande.
1: Sei un pioccione.
2: Dai, bene,
1: che pioccione.
2: Arrivederci cari amici, ci vediamo dopo con l'almanacco e per voi
1: partono o portano. Sigla.
2: Una cosa.
1: Sigla.

0: Le immagini shock degli attivisti della flotilla ammanettati, bendati, inginocchiati con la faccia a terra fermati da Israele hanno rapidamente fatto il giro del mondo e del web, soprattutto perché in mezzo a loro passa, irridendo, il ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir, che ha diffuso il video su X. Il filmato ha scatenato la reazione indignata del governo italiano. Sono infatti 30 i nostri connazionali in mano alle forze israeliane. Quanto emerge dal video del ministro Ben-Gvir è assolutamente inaccettabile contro ogni elementare tutela della dignità umana, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani, che d'intesa con la premier Meloni ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Israele in Italia. Interscambio, intelligenza artificiale, Mediterraneo e Indo-Pacifico, difesa, cultura e turismo sono sette gli accordi scambiati tra Italia e India nel corso del bilaterale che si è svolto a Villa Pamphili a Roma, dove la Premier Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro di Nuova Delhi, Narendra Modi, alla sua prima missione bilaterale in Italia. Oggi qui a Roma eleviamo il nostro rapporto anche a livello di partenariato strategico speciale, cioè il più alto mai raggiunto nelle relazioni tra le nostre due nazioni, ha sottolineato Giorgia Meloni, che ha aggiunto: possiamo quindi dire che ora Italia e India sono più vicine che mai.
1: La dimensione, le infrastrutture digitali, il dinamismo innovativo indiano si combinano molto bene con la forza industriale italiana, l'eccellenza manifatturiera, la capacità di integrazione tecnologica. È chiaramente un'integrazione che apre occasioni di business, investimenti, occupazione di qualità, collaborazione industriale, e siamo da questo punto di vista determinati a esplorare fino in fondo tutte queste opportunità.
0: Modi, che ha invitato la Premier ad andare ancora una volta in visita in India, ha evidenziato che

una nuova fiducia. Stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti, annunciando la partnership strategica, sottolineando poi che gli scambi commerciali bilaterali stanno rapidamente raggiungendo l'obiettivo di 20 miliardi di euro. Più di 800 aziende italiane, ha aggiunto Modi, sono presenti in India e partecipano in maniera attiva alla crescita del paese. Da una parte il vertice fra Xi Jinping e Putin in Cina, dall'altra i delicati colloqui di pace per l'Iran nella speranza che lo stretto di Hormuz venga riaperto limitando i danni all'economia mondiale, due avvenimenti che sono legati perché in gioco ci sono nuovi equilibri mondiali, mentre Trump ha annunciato su invito dei paesi del Golfo alleati di aver rimandato un imminente raid sull'Iran. Si sono conclusi a Pechino i colloqui ufficiali fra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Nel corso dell'incontro, durato quasi 3 ore, i due leader hanno parlato anche della situazione geopolitica mondiale e Xi Jinping ha dichiarato che l'unilateralismo e l'egemonia rappresentano gravi minacce per l'ordine internazionale, che rischia di tornare alla legge della giungla. Sono stati recuperati alle Maldive durante una nuova missione gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, e della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Montefalcone. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha affidato l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, la prima vittima italiana riportata in Italia dalle Maldive. I magistrati capitolini procederanno, una volta che le salme verranno riportate nel nostro paese, a disporre le altre autopsie necessarie e a stabilire le cause dei decessi avvenuti durante l'esplorazione di alcune grotte a 60 metri di profondità. Tragedia sfiorata nel quartiere Scampia a Napoli, a quasi 2 anni dal crollo nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese. A crollare sarebbe stata una parte dello stabile ancora in piedi, che si è abbattuta a pochi metri da un condominio limitrofo. Fortissimo il boato, gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

0: È la maldita Bad Bunny che ringraziamo sempre per questi belli e bella fine di queste canzoni, no? Che tu bloccano. Ma che caspita di blama, falla una canzone che si va a sfumare un
1: Non
0: pochino.
1: va più di
0: C'hanno,
1: moda.
0: non è più di moda, non
1: Che
0: c'hanno
1: cosa di
0: voglia di
1: Tananai
0: fare.
1: ed Elisa,
0: Non
1: anche
0: avete più
1: loro.
0: voglia di fare niente, non avete più voglia di fare. Manco più cantanti vogliono lavorare. Cari amici, ben ritrovati. Terza parte di questo appuntamento che si chiama Yes We Are dal lunedì al venerdì. Ma oggi questo è il momento dedicato, lo sapete, all'almanacco del giorno
1: Sai che stai imparando un
0: dopo.
1: sacco di cose? Perché tutto quello che poi io, almeno io leggo sulla cucina, sul benessere, poi mi resta. Le, diciamo
0: Certo.
1: le cose che ritengo più interessanti, come quando abbiamo letto della salvia, che le
0: Sì.
1: foglioline della salvia, se fatte, cos'è quel
0: Se
1: verbo che
0: passate su
1: se passate sui denti e sulle gengive, sono un antinfiammatorio naturale per le vostre gengive e non solo, ma rinfresca anche l'alito. Questa cosa mi è rimasta moltissimo e la trovo molto carina come.
0: Sì, decisamente sì. Allora, partiamo, dai, partiamo ufficialmente, cari amici, benvenuti, nuovo appuntamento con Yes We Are, l'applauso scroscianti dal cielo per Simona
1: Troppo
0: Monaco,
1: gentile, troppo
0: Mauro
1: gentile.
0: Caputi qui con voi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, cari amici che ci ascoltate, ci volete così tanto bene, grazie. Se volete scriverci e parlare con noi, 338-5914-319, come vi dicevo, è il momento dell'almanacco del giorno dopo, perché noi potevamo dirvi l'almanacco di oggi, ma siccome andiamo in vari orari in trasmissione, magari uno che ci vede in replica la sera dice: ma me che me frega dell'almanacco di oggi? E quindi vi diciamo quello di domani, così anche se ci vedete la notte già sapete a che ora vi sveglierete domani
1: Però,
0: mattina, per
1: e questo è
0: esempio.
1: verissimo, ma anche detto il giorno stesso è molto carino, secondo me, perché comunque ti dicono delle cose che anche se sono le 23:48, tu dici: no, ma davvero? Ma è davvero è successo così? Ah, ma non sapevo che quest'erba potesse o avesse.
0: Beh, è
1: Carino.
0: vero, potrebbe essere anche un'idea. Magari la prima parte del programma la faccio io con l'almanacco del giorno stesso e poi rifacciamo il giorno
1: Carino,
0: dopo con
1: con me.
0: te, eccetera. Potrebbe essere, potremmo valutare anche
1: Tanto
0: questa
1: io mi
0: idea. Why
1: aggiro
0: not?
1: comunque come una presenza in studio lo
0: Che
1: stesso.
0: ansia,
1: E ti ascoldo.
0: che super ansiosa che sei, che ansia. Allora, l'altro giorno ho parlato
1: Vediamo.
0: di Tom Cruise,
1: Ah sì,
0: comunque
1: certo.
0: di Top
1: Madò,
0: Gun dei
1: sì.
0: 40 anni, comunque volevo dirtelo,
1: No,
0: però
1: volevo dirtelo che è incredibile la tua passione così straordinaria per questi due film, sia per Top Gun che anche poi per Maverick. E tra l'altro ho sentito, non so se è vero, che vogliono fare il terzo.
0: Sì, sembra che vogliano fare Maverick 3 o Top Gun 3 o Top Gun, vediamo
1: O Maverick
0: come
1: 2, Top
0: decideranno.
1: Gun 1000. Che tra l'altro è molto carina questa
0: Sì.
1: cosa, perché sul successo ovviamente che ha avuto nelle sale ancora la riprogrammazione di Top Gun e di Top Gun Maverick, che ha veramente sbancato il botteghino,
0: Absolutely.
1: avere anche subito un Tom Cruise di Maverick che non ha altri 80 anni, perché sono passati un po' di anni, sarebbe
0: Eh sì, esatto,
1: stupendo.
0: perché poi più lo porti avanti, più
1: Non sei credibile.
0: esatto, no, per quanto tu possa voler volare, fare tutto.
1: Non solo, ma tu sei comunque adesso lui, se non ricordo male, in Maverick era comunque
0: Era un
1: un
0: istruttore,
1: istruttore,
0: poi si
1: ecco, un
0: lanciava
1: maestro.
0: comunque a salvare il suo allievo che era il figlio di Goose, quindi figurati, aveva questa ansia da prestazione perché appunto doveva salvare Goose, ho voglia di rivedere Maverick come ho voglia di rivedere The Fall Guy, ma lei non me li fa vedere, lei non ne ha proprio verso di
1: Ma
0: farmi
1: io dico, ma io me ne
0: vedere
1: vado a letto, tu vieni a letto sempre all'una e
0: Goose. Ma Top
1: mezza.
0: Gun dura, Maverick dura 2 ore. Cioè,
1: Ma
0: se
1: io vado a
0: noi ci
1: letto alle
0: dobbiamo vedere i film
1: 11.
0: farfallini,
1: Farfalline.
0: e cioè non possiamo, non posso vedermelo.
1: Ma perché? Io me ne vado a letto alle
0: Perché? Perché
1: 11.
0: tu te ne vai a
1: Ultimamente
0: letto
1: sono
0: alle.
1: talmente sfranta che me ne vado anche a letto che sono le 10:30, un quarto alle 11. guardati quello che
0: ma
1: fai.
0: Ma io ho bisogno comunque dell'audio, cioè di sentire, devo
1: no,
0: sentire.
1: Lui mi deve avere.
0: Devo capire, no, devo sentire, non posso tenere il volume quando... Che poi... Amore!
1: Abbassi.
0: Puoi abbassare il volume? Esatto, allora devo trovare il modo di mettere le cuffie.
1: L'altra sera, la settimana scorsa, non mi ricordo, stavi guardando 007, ho preso un infarto.
0: Lo so, ma 007 parlano tutti... Bon, James Bond, e poi...
1: Esatto, c'è stata un'esplosione, mi sono spaventato.
0: Capito, cioè io non è che posso fare niente, cioè nel senso, così è.
1: Dai,
0: cioè,
1: allora.
0: Andiamo, buonasera. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Ci avviciniamo alla quiete del fine settimana, accompagnati dalla dolcezza di questa nuova stagione, che è la primavera ovviamente. Domani sarà venerdì 22 maggio, la chiesa festeggia la famosa Santa Rita da Cascia.
1: Santa Rita, io la amo Santa Rita, lo sai? Sì,
0: davvero?
1: Sì, la amo perché è l'avvocata di Cristo, di Gesù.
0: La santa degli impossibili e protettrice dei matrimoni difficili. Ecco perché la amo.
1: No. Quando mio padre ebbe quel brutto incidente,
0: sì,
1: uno dei tanti, ma ne fece uno brutto, io cominciai a pregare come una pazza Santa Rita. Infatti, se non ricordo male, ma devo andare a vedere bene, perché assolutamente lo voglio fare, le rose di Santa Rita, cioè se raccogliete delle rose o comunque prendete una rosa, in un certo senso c'è una procedura da fare per una sorta di benedizione, poi la mettete in un sacchettino, la mettete sotto il letto e avrete la protezione di Santa Rita, ma probabilmente ve lo dirò domani, la studio un attimino e domani nella puntata di venerdì, proprio visto che comunque è Santa Rita venerdì, ve lo dico.
0: Bene, mi piace questa cosa, bellissimo. Il sole sorgerà alle 5:36 e ci saluterà al tramonto alle 20:36, giustamente, secondo meno. Guadagniamo ancora preziosi minuti di luce e un invito a rallentare e a osservare il mondo intorno a noi. La storia, cosa ci racconta domani la storia? Il 22 maggio è una giornata densa di storia letteraria ed impegno civile. Nel 1885 l'intera Francia si strinse intorno alla figura di Victor Hugo, uno dei padri della letteratura mondiale, siamo ad Agatha Christie, che si spense a Parigi. Poi, vicino a noi, nel 1978, anno dopo la mia nascita, dovevano festeggiare il 77, però io sono giù il 5 giugno, quindi va bene, in Italia veniva approvata la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, una norma che ha segnato profondamente la storia

0: sociale del nostro paese. Ma domani è anche una data dedicata alla terra. Si celebra infatti la giornata internazionale della biodiversità istituita dalle Nazioni Unite per ricordarci l'inestimabile ricchezza e fragilità delle specie viventi sul nostro pianeta. Quindi, cari amici,
1: sul viventi ti è venuta la voce di tua madre. Natura e biodiversità, appunto.
0: Su natura è venuta la voce di tuo padre.
1: Ora no, niente, non molla niente. Venerdì è il giorno tradizionale legato a Venere, simbolo di bellezza e armonia. In questa giornata della biodiversità celebriamo la straordinaria varietà degli orti italiani. Parliamo dei pomodori antichi come il costoluto o il fiaschetto.
0: Il costoluto è buono, dovremmo avercene qualcuno a casa forse.
1: Sì,
0: no?
1: È quello tutto fatto esatto. Coste, sì, che è uno dei miei preferiti,
0: sì,
1: tra l'altro.
0: Che con le mozzarelline gli va alla grande.
1: Coltivare varietà rare sul proprio balcone non è solo un hobby, ma un piccolo atto di salvaguardia.
0: È che diventano rare sul nostro balcone, nel senso è raro vedere un qualcosa che fiorisce sul nostro balcone.
1: Ebbene sì, solo panni puliti, panni stesi.
0: Esatto.
1: Ma dai. Ma è un piccolo atto di salvaguardia nella memoria botanica. Per il benessere dei pomodori, non farlo, Simo, non farlo. Allora, per il benessere naturale del corpo, domani vi suggeriamo l'uso del equiseto. Andate a googolate un attimo, andate a vedere cos'è la pianta. Questa pianta antichissima, ricca di silicio, è perfetta sotto forma di decotto per rinforzare unghie e capelli in vista dell'estate.
0: Ecco perché questi bei capelli e tutti ti dicono: "Wow, che bei capelli, che bei capelli, che bei capelli".
1: La natura nasconde la sua forza nei dettagli più discreti.
0: Hai ragione. Sì, bello, mi piace questo equiseto, non lo so, ma è come un di quei lampi della luna, tipo un Moulin Shadow. Dopo ci dirai anche una ricetta con l'equiseto.
1: No, si fa solo come decotto.
0: Bene.

0: Beh, beh, che canzone ti ho messo giù, eh? Che meraviglia, Moonlight Shadow, Mike Oldfield, featuring Maggie Reilly. Bella, ok,
1: torniamo indietro negli anni. Sempre un tuffo nel passato.
0: Sì, sì, assolutamente. Bene, cari amici, bene, rientriamo in studio.
1: Bentornati,
0: perché è il momento per continuare con... l'almanacco del giorno dopo, meglio con quello che ne rimane del poco che è finito del, cioè dell'almanacco. Tocca alla cucina.
1: Bentornati e con la cucina del benessere.
0: Bene.
1: Per la cena di venerdì il mio consiglio si sposa con i profumi liguri, un pesto leggero di maggiorana fresca e pinoli per condire dei troccoli o dei fili di pasta integrale. Non ve l'ho dato io questo consiglio, ho detto una bugia, ve l'ha dato l'almanacco, fa cagare. Allora, la maggiorana ha un aroma più dolce e delicato rispetto all'origano, verissimo, perfetto per la primavera avanzata. Aggiungete un filo d'olio a crudo e un pizzico di scorza di limone grattugiata all'ultimo momento. Un piatto fresco, ricca di antiossidanti e profumata. Allora, profuma di sole di mare, sì. Allora, perché preferire la maggiorana all'origano? Perché l'origano ti si ripropone. Per esempio, la maggiorana è della stessa famiglia dell'origano, perché ha lo stesso sentore, eccetera, però è veramente decisamente molto molto più leggera. Però mi capite bene che per fare un pesto di maggiorana e pinoli, solo i pinoli costano 99 euro al chilo, forse anche di più, che costavano 99 euro al chilo 3 anni fa, adesso costeranno sicuramente di più. No, fate come vi dico io, fate una misticanza di erbettine con dentro sicuramente la maggiorana, poi potete mettere della salvia e anche, no, direi di non usare del basilico perché tende ad essere più prevaricante come profumo, quindi però invece di mettere il pinolo che costano la follia, l'ira di Dio, mettete anche tranquillamente delle, oddio, mandorle. Frullate tutto e viene fuori una cosa buonissima. Ovviamente aggiungete un po' d'acqua, un pochino d'olio se lo avete più aromatizzato, anche un cicinin di aglio,
0: famoso cicinin, che è una unità di misura
1: milanese, esatto. Però va bene, del nord.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Autentica curiosità. È difficile perché c'è gente che non è che c'ha opinioni proprio. Comunque, va bene. E con autentica curiosità, senza il bisogno di giudicare.

0: Bene, questo è vero. Cioè, ecco, tu prova a fare una cosa. Vai su Facebook, leggi un commento di qualcuno e prova a non rispondergli. Questo è il tuo, approccio alle biodiversità. Non sbroccare con nessuno su Facebook. Il pensiero del giorno, e qui chiudiamo. Il pensiero che vi lascio stasera è dello scrittore e filosofo Ralph Waldo Emerson. In ogni passeggiata nella natura, l'uomo riceve molto di più che cerca, di ciò che cerca. Bello, vero? Passeggiare nella natura, è vero, noi quante volte nella natura, anche all'aperitivo, abbiamo trovato emozioni,
1: Guarda, e
0: sentori,
1: mi
0: eccetera.
1: raccomando, comunque, non fate le fighe. Quando camminate nella natura, che sia un parco, che sia in montagna, calzettoni sotto il ginocchio, perché ci stanno
0: Beh, sì.
1: le
0: Le zecche, ci stanno un sacco di piante orticanti, ci stanno
1: zecche.
0: anche
1: Non fate
0: piantine
1: le
0: con
1: magnifiche,
0: il
1: calzettoni al
0: calzettone, bella,
1: ginocchio.
0: una bella scarpa della Dolomite, quelle lì, belle da montagna, da trekking,
1: Esatto.
0: poi possibilmente sì, pantaloni lunghi, io ve li consiglio comunque sempre, perché fa caldo, sti cavoli, però intanto io che c'ho, ma
1: È un attimo
0: comunque
1: inciampare.
0: sotto comunque i calzettoni sempre alti, le scarpe abbastanza comode, che perché appunto vi sorreggano la caviglia, perché qui abbiamo e conosciamo bene una che di caviglie se ne intende e riesce a farsi male anche camminando sui San Pietrini in un paesino andando a teatro, e lei ce la fa, e la amiamo per quello. E signore e signori, la sua beltà dice tutto, la sua grazia ci rende felici ogni volta. Applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco. Grazie Simona di esistere per noi, e da Mauro Caputi è tutto, e ci vediamo domani ovviamente, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva. Allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché, o prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio, mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico: vabbè, sì, dai, qualche programma TV. Vi odio tutti, vi odio tutti. Quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai. Ma abbiate pietà, abbiate pietà. Era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8:30 c'erano i cartoni animati. Ora non ricordo, forse era Rete 4. Ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini. Dalle 8:30 alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire. Dopodiché la serata alle 9 cominciava. Per gli adulti, questo dovrebbe essere. Invece, la serata inizia comodamente a 9:45. Ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè, non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare, mi guardo un po' il cellulare e cosa, e come sempre, spessissimo avviene. Faccio una premessa: è qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni, che mi dico: se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano, sono due migliori amici, non come Re e Toby, sono proprio due.

due migliori amici, poi c'è Agatha che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, e lei li guarda proprio, come dire, vabbè, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto, se dovesse capitare, ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così. Adotto e faccio, apro una parentesi, faccio un invito a tutti di adottarvi. Adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema. Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato, e mi ha detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, è piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico, madonna, l'avessi fatto, e invece no. Cuore, cuore, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino che lui si è auto-adottato. Va bene, detto questo, ho detto, ma sì, sai cosa? Se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai, lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa. Grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili, soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po' in realtà mi fanno molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino, non ha un problema, un cane con difficoltà non ha un problema, se è anche un mongoetto come si dice, non mi importa, non mi importa, l'importante è che ci sia quel vederlo e dire: amore, vieni a casa con noi. È così, è stato con Agatha, è stato con Filippo, i gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: ma sì, fammi dare un'occhiata, intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, com'è che siamo lì? Come si chiama? La frutta realistica? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma raga, ma fa.
Vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più, né dal fegato, né nelle coronarie, né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata. È veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi. Ma fa cagare, è veramente assurdo. Cioè, ma io, ma se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma me mangio la frutta vera, mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero, che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga. Cioè, crea dipendenza. È come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè. Voi sapete comunque che la teina, cioè, crea, è un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio, con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea. Prima non c'era a mese, tutti i mesi, tutto l'anno. Non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'hanno i suoi zuccheri. Però mi sono resa conto che ero dipendente, il mio cervello aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto: no, così non può andare avanti, non è sbagliatissimo. Allora mi sono dato una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero è diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice: io l'ho vista l'altro giorno e ho detto: ma no, vero come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta è il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici. Psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, no, non ne ho bisogno. Primi 2 giorni, terzo giorno ho detto: Quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile. Non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri, e conoscendo il mio corpo sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco, è proprio una crisi di dipendenza, cioè sei, come si chiama? Dunque, in astenia, com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, però il nostro cervello
E il nostro organismo funziona meglio senza zucchero. Siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo. Facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, cer che la come si chiama, la volontaria, dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? Una cagnolina, la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso, credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato. Comunque ha questo problema di deambulazione perché è causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto vabbè. Ma scusami, è la mia, è piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agata ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e Keita, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia. Parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto: amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. E allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di. Sono stata un po'. Però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista, Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina d'Arechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontaria, volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano
tutte le spese del veterinario. Io mi fido ciecamente, perché? Perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che...

Non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro perché vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so. Sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono, davvero, mi sono detta, questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapeva Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, molto carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto. E si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto "Garantisco per Simona Monaco". E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone e io non fingo di essere quella che non sono, quando posso lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon e quando non posso non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook, lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso. Vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questa non è cagata. Mi capita mai di salvare dei reel, per dire questo me lo faccio venire in mente dopo, questo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, non ti servono assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice, oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti; economia, perché
una cucina intelligente.

Intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In Eco Cucina parleremo di piccoli gesti quotidiani, che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la parte, la rubrica di cucina e benessere che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole ma belline. Esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Ora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, ma hai fatto. Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce.
Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso.

0: Io ho preso la frutta che avevo tagliato, che ho tagliato, avevo queste tre infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' so delle mie, stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia, le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine, sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre stata molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle coccottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale, una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare, il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta, ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.
1: Secondo appuntamento di giornata, ho mantenuto per qualche altro giorno ancora, per poche ore ancora, questi miei tre compagni di viaggio che ormai mi fanno compagnia da un po' di tempo. Ci sono degli aggiornamenti che vi devo dare e soprattutto non voglio andare in differita facendo 5-6 minuti su Conte che va via, perché è una storia di ieri sera, è una storia battezzata, è una storia che appartiene a un accordo tra De Laurentiis e Conte, è una storia che ormai andiamo oltre con il giusto tributo, perché altrimenti ripetiamo e cerchiamo di stare in diretta e non in differita su cose note, trite e ritrite. Ci sarà il giusto tributo al prossimo giro, ultimo di carte allo stadio San Paolo, al Maradona per meglio dire, contro l'Udinese. E ora che succede? Il discorso è molto semplice. In questo momento, come vi sto raccontando da diversi video, l'Atalanta più che altro è una proiezione a sorpresa per Sarri dello scorso maggio, quando ci aveva pensato, poi lasciò la palla ad Amico che decise di andare su Juric e non è stata una grande pescata, con tutto il rispetto per Juric. L'Atalanta, ho dato poco fa in esclusiva il contatto diretto tra Giuntoli e Sarri. Il pressing è sempre più alto, confermando le notizie che avevo dato sull'Atalanta assolutamente presente con più forza rispetto all'anno scorso, perché c'è un grande rapporto tra Giuntoli, Pompilio e Sarri, e perché l'Atalanta vuole ripartire con un progetto clamoroso di investimenti sul mercato, di una squadra che deve ripartire, di giovani e meno giovani. Non una rifondazione totale, ma sicuramente un modo per poter andare dentro una situazione competitiva. E l'Atalanta ha fatto un'offerta che, per quanto mi possa risultare, è un'offerta superiore dal punto di vista economico rispetto ai 2 milioni e 7, 3 milioni scarsi, ma più vicini ai 2,5 che ai 3 milioni del,

del Napoli, un'offerta superiore, una durata contrattuale apparentemente la stessa, 2 anni, ma con possibilità da parte dell'Atalanta di mettere un'opzione o di fare direttamente 3 anni di contratto. Il rapporto è importante, il Napoli dobbiamo tenerlo assolutamente dentro. Quello che devo dire è che non ci sono stati accordi stretti di mano, ma c'è una proposta che è stata fatta nei dettagli a Sarri. Credo che Sarri da qui a poco, oggi è martedì, da qui a giovedì tirerà le somme perché l'Atalanta vuole una risposta, il Napoli è assolutamente sul pezzo, ma l'Atalanta sta alzando il pressing per convincere Sarri. Al netto dei rapporti che ci stanno. Qui il discorso è molto semplice. Una squadra forte, perché il Napoli resta una squadra forte, la Champions, la possibilità di lottare per vincere, anche un ritorno che come tutti i ritorni, molti sono bravi a chiacchierare questi ritorni, capisco le loro motivazioni dopo quei 91 punti, il calcio spettacolare che aveva fatto, quindi le riflessioni devi farle a 360 gradi rispetto a due grandi amici di Sarri, Giunto e Pompiglio, una proprietà solida, una società che può investire, una squadra che vuole ripartire con un programma tale da poter restare nel giro, comunque da tornare nel giro che conta delle squadre anche in Europa nel giro di pochissimi anni, chiedo scusa per la ripetizione, nel giro. Quindi dobbiamo aspettare. Tutto il resto in questo momento fa parte del gioco e quando mi avete chiesto, come mi avete chiesto di Allegri, io vi devo ricordare che l'anno scorso a maggio vi parlai di un incontro a Roma tra De Laurentiis e Allegri. Un incontro tra una partita degli internazionali di tennis e un'altra partita degli internazionali di tennis, perché Allegri è un buon gustaio del tennis, gli piace andare a vedere le partite e sarebbe stato Allegri se poi non ci fosse stato il colpo di scena di Conte e De Laurentiis che trovano l'accordo in quel famoso incontro. Allegri in stand-by con gli accordi raggiunti, Allegri che poi decide di firmare per il Milan e Allegri che si trova a 3 punti dalla Champions, battere il Cagliari e poi incassare non soltanto il posto Champions, ma anche il rinnovo contrattuale in automatico per un'altra stagione, nuova scadenza 2028 rispetto all'attuale 2027. Il punto è questo. Aspettando la decisione di Sarri, che dobbiamo aspettare, dobbiamo anche aspettare quello che deciderà di fare Allegri. Perché Allegri Ibrahimovic, e questo è anche il senso di questo video, il punto focale di questo video, più o meno è come Comolli e Spalletti, sono incompatibili. Due sono di troppo. Poiché quei due siano Allegri e Spalletti, oppure Comolli e Ibrahimovic, oppure facciamo un misto fristo, uno resta e l'altro va via e non è obbligatorio che restino i due allenatori. Questo è un discorso acclarato. Che poi debbano restare in presenza di chiarimenti, nel senso che la proprietà dice: caro Spalletti, io ti ho fatto un contratto, non mi aspetto scelte avventate da parte tua, miglioreremo i rapporti con Comolli, faremo in modo che le cose vadano meglio dal punto di vista dei dialoghi e dei rapporti. Questo è un discorso che appartiene a un compromesso. Il discorso del Milan appartiene a un compromesso ancora più grande, perché che io sappia, tra Ibrahimovic e Allegri non c'è dialogo. C'è proprio una rottura, una frizione, un muro contro muro, un muro altissimo. Quindi per costruire le squadre e per avere l'idillio dopo tutto quello che è successo, Spalletti dirà: bene, hai fatto un contratto pluriennale appena un anno fa a Comolli e adesso che facciamo? Devo inseguire Comolli per tutto gennaio, Comolli e i suoi uomini alla ricerca di una punta che non mi hanno poi preso? E riuscirò ad avere voce in capitolo magari con un rapporto diretto con te, Joe Nelkan, che hai speso delle bellissime parole quando mi hai confermato e abbiamo fatto quel video che è diventato virale? Ecco, qui si gioca una partita importante. Io penso sempre che la Juventus quando prende un allenatore non possa utilizzarlo per 6 mesi e poi mandarlo via, in generale, perché riparti da zero. Però dobbiamo aspettare chiaramente che tutto coincida, che Spalletti sia soddisfatto, mentre nel caso di Ibrahimovic e Allegri c'è una matassa ancora più grande da sbrogliare, una matassa infinita, perché Allegri ha un buon rapporto con Tare, la proprietà

deciso di sollevare Tare. Ma Tare era domenica a mezzogiorno accanto a Cardinale. Cardinale convoca Ibrahimovic a Londra e nello stesso tempo spende bellissime parole per Allegri. Delle due l'una, qui c'è incompatibilità. E quindi se convochi Ibrahimovic a Londra e spendi belle parole per Allegri, siamo all'interno di un circuito in cui tu non puoi fare entrambe le cose, perché lì molto più difficilmente, secondo me, rispetto al discorso Comolli-Spalletti, nel caso di Ibrahimovic-Allegri, secondo me ci sono minori margini di manovra per poter trovare un idillio. Però dobbiamo aspettare, anche perché c'è la nazionale di mezzo, c'è la FIGC, Allegri, Conte, sorprese, ma siamo dentro questo famoso incastro che dal mio punto di vista porterà inizialmente Sarri a prendere una decisione. Vi ho raccontato lo stato dell'arte in base alle notizie, ai contatti diretti, al contratto, alla durata e alla decisione che Sarri prenderà. Di sicuro nelle ultime ore l'Atalanta alza il pressing. A questo punto devi tirare le somme, metterci un punto e decidere cosa fare e dove andare. Io ascolto delle considerazioni per me non tanto aderenti alla realtà che dovrà decidere De Laurentiis. Io credo che De Laurentiis abbia abbastanza deciso e che comunque le decisioni vanno prese in due, mettendo sul piatto della bilancia e comunque soprattutto sulla bilancia più che sul piatto, su una bilancia senza piatto, facciamo così, scherzi a parte, i pro e i contro, l'opportunità e la non opportunità. Quindi credo che dipenda molto anche dalla decisione che prenderà Sarri. Poi è normale che De Laurentiis non aspetterà in eterno questa decisione, ma fino a quel momento dobbiamo tenere Napoli e Atalanta in attesa di una fumata bianca, sottolineando però che l'Atalanta nelle ultime ore ha alzato il pressing con contatti diretti. Prudenza, realismo e soprattutto notizie. Vengo a bussarvi molto presto, ci vediamo prestissimo, perché qui le cose cambiano o si intensificano ogni 10 minuti. Ciao e grazie.

Siamo tornati un po' indietro nel tempo con questa canzone Cry Me a River con Justin Timberlake, che ci piace sempre, è sempre figo il suo sound, il suo modo di fare musica rimane sempre interessante. Bene cari amici, bentrovati, benvenuti, una nuova puntata di Yes We Are. Giusto per chi ci vedesse per la prima volta, sappiate che questo è il primo programma diffuso nella televisione italiana. Cioè cosa significa? Adesso vabbè, non è che ce lo vogliamo per forza atteggiare così tanto, ma è un programma suddiviso in tre parti che voi potrete guardare in tre momenti diversi della giornata, oppure tutti assieme la sera dalle 11:30 in poi su Nexun Channel, ma anche su Teleroma 56. Quindi io con questo apro ufficialmente la puntata di oggi, l'apriamo come fanno i bravi presentatori, quindi signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì, come vi dicevo, su Nexun Channel e su Teleroma 56. E allora oggi devo parlare necessariamente perché mi avete scritto al 338-5914-319, perché sapete che con Simona noi facciamo l'almanacco del giorno dopo. Questo è abbiamo ripreso il famoso almanacco, ve lo ricordate, quello che iniziava così, no? Esatto, questo qua. Ci siamo divertiti a riprendere un po' l'almanacco del giorno dopo e condividerlo con voi nell'ultima parte di questa puntata, di questa tranche. Ora, molti amici però mi dicono, sì, ho capito, ma è vero che del giorno dopo, ma significa, qui entriamo nel mondo dello spazio temporale che diventa complicato, io lo guardo del giorno dopo, ma io vorrei sapere anche oggi, perché magari la puntata la vedo oggi, quindi oggi proprio eccezionalmente, perché magari lo faremo in maniera un pochino più veloce anche nelle altre puntate, visto che ieri era martedì, oggi è mercoledì, e quindi ieri noi abbiamo parlato dell'almanacco del giorno dopo, quindi di mercoledì. Oggi che è mercoledì vi parlo in questa prima parte dell'almanacco di oggi, cioè poi con Simona parleremo dell'almanacco di domani. Intanto in questa prima parte vi racconto oggi mercoledì 20 che cosa succede, proprio perché magari alcuni di voi non l'hanno visto, non ci

hanno seguito ieri non hanno fatto tempo a vedere questa prima parte di appuntamento, quindi ho l'ultima parte di appuntamento con Simone, quindi io lo racconto io, ragazzi, oggi, ovviamente in maniera un pochino più ad cazzum, come dicevano gli antichi romani. Poi la parte seria dell'almanacco di giovedì lo faremo poi con Simona e più tardi. Quindi, allora, giusto per oggi è il mercoledì 20 maggio, la chiesa, cari amici, ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Il sole è sorto, perché ormai siamo qua, quindi è già sorto stamattina alle 5:38, quindi sappiate che se avete visto il primo raggio, potete, noi vi diciamo questo perché. Perché se vi succede anche a voi di vivere con una persona che non sopporta il buio totale in camera, io invece io voglio il buio totale, Simona invece no, zero, non c'è verso, devono per forza essere 5, 6, 7 sfesette della tapparella aperta, in modo tale che la mattina quando sorge il sole d'un dritto, se vi doveste svegliare, dovesse succedere anche a voi una cosa del genere, può succedere, sappiate che appena vedete il primo raggio di sole che si conficca nei vostri occhi, perché lei lo deve tenere per la finestra aperta, sono le 5:38, domani saranno poi le 5:39, via così. E il sole è tramontato o tramonterà, in base se ci state guardando nella prima parte o in replica, alle 20:34, un tempo che si dilata invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E questa è la cosa bella, la luminosa primavera, che ancora tarda, sì, più o meno è arrivata, però adesso speriamo che poi finalmente inizi, perché non mi sembra, cioè non mi sembra. Mi sono trasferito al sud per stare al caldo, è vero che sicuramente sono in camicia, da altre parti magari fa più freddo, però per piacere, mi continuate a dare pure una gioia, datemela per piacere, no? Il 20 maggio, diciamo giustamente, è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolid, ma che posto strano per morire, comunque, Cristoforo Colombo. Sapete chi è Cristoforo Colombo? Sì, quello lì che è famoso, che ha scoperto l'America, pensava di essere arrivato in India, ma in realtà ha scoperto poi le Americhe, l'uomo che aveva aperto le porte del nuovo mondo. Secoli dopo, da questo nuovo mondo scoperto da Cristoforo Colombo, il 20 maggio del 1927, Charles Lindbergh, che per noi aviatori, dico noi aviatori perché come sapete io da piccolo volevo fare il pilota di aerei e i miei, assecondando questa mia follia, hanno deciso di iscrivermi al tecnico aeronautico. Io lo consiglio a tutti, anche se ora apriamo una parentesi sul mondo dell'istruzione. Voi dici, ma tu fai il presentatore televisivo, che cazzo c'entra con il tecnico aeronautico a fare il pilota? Sì, perché il mio sogno da piccolo, comunque da adolescente, era diventare un pilota. Ora, diventare, come al solito, ho sempre avuto sogni decisamente high level, che non significa che uno non ci possa diventare, ma ovviamente il cerchio si restringe, perché io comunque volevo entrare in accademia, volevo fare determinate cose, e il mio orgoglio, la mia testardaggine, non lo so, mi ha portato a, se non riesco a fare quello, non lo faccio. Quindi per vari motivi non sono riuscito ad entrare in Accademia Aeronautica e quindi basta, chiuso, basta, bel blocca tutto, magari buttando via dei periodi di studio, di scuola, che magari potevano essere utili. Però consiglio a tutti quanti i ragazzi appassionati di volo, perché non c'è solo il pilota, ma ci sono mille altre cose che si possono fare all'interno del mondo dell'aeronautica, quali possono essere, ne so, il meteorologo, il controllore del traffico aereo, il meccanico, il progettatore, l'elicotterista, quante cose si possono fare. Comunque, dicevamo, secoli dopo, nel 1927, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata in solitaria dell'Atlantico, atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. Voi immaginatevi una persona che per 33 ore, e vola in solitaria, da solo, attraversando l'Atlantico, con tutto quello che era
non la tecnologia di oggi, ma volando probabilmente a vista perché non c'erano gli strumenti, volando con solo con gli strumenti che erano la bussola, con le indicazioni, con le mappe, con una pianificazione, un piano di volo, così si chiama tecnicamente, molto dettagliato. Questa è una cosa meravigliosa, meravigliosa, grande Lindbergh. Sapete, poi è successo anche una tragedia, in questo caso nella famiglia, però vabbè.

0: Grazie, a quanto pare sì, cioè è incredibile come un insetto così piccolo e alcune volte anche fastidioso, perché se ti punge un'ape di sicuro non è che proprio sia, non faccia male, ma la senti in qualche modo, sia così importante, importante per noi. Allora poi oggi è il giorno anche di Mercurio, perché mercoledì è Mercurio, che è simbolo della comunicazione e dello scambio. Quindi, in onore della giornata mondiale delle api, parliamo di fiori. Quindi, ok, c'erano dei fiori amici degli impollinatori, praticamente, che sono la borragine e il rosmarino. Ma pensa a te, il rosmarino. Bello. Comunque, lasciare un angolo del nostro giardino un po' più selvatico può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fiori di sambuco. L'infuso di fiori di sambuco con l'alcol, possibilmente, grazie. Anzi, lo sapete che prima ho bevuto la spuma? Cioè, prima avevo sete e sono andato a bere la spuma. Voi sapete che cos'è la spuma? L'avete mai provata? Io adesso non so se c'era in tutta Italia, ma è una bevanda decisamente vintage. Cioè, la spuma, adesso io ho fatto una ricerca, perché ora se vado a ragionare proprio in termini proprio tecnici, che cacchio è la spuma? Giusto per apriamo una parentesi, la spuma bionda è una bibita analcolica gassata dal gusto dolce, delicato e aromatico, con note prevalenti di caramello, agrumi, limone e arancia ed erbe aromatiche come rabarbaro, sambuco, quello che ho detto adesso, o salvia. Ora, la spuma, adesso io non so se vi ripeto, era una cosa. Perché è una bevanda dal sapore vintage, in realtà molto vintage. Adesso l'abbiamo trovata al supermercato e l'abbiamo presa. Ha un sapore appunto molto retrò, caratterizzato da un equilibrio tra dolcezza dello zucchero e la freschezza degli aromi naturali. Allora, io per esempio sull'Ago di Garda a Salò avevo preso, c'era la cedrata, la Tassoni è lì. La Tassoni però fa anche il tamarindo, che è un altro tipo di infuso, di pianta, di frutto, che dà un sapore buonissimo, sto tamarindo, che ricorda forse un po' la spuma, non lo so, vabbè, comunque. E, le caratteristiche principali della spuma, se la trovate bevetela, è dolce e caramellata, il caramello è un componente base che dona un retrogusto dolce e una leggera nota tostata. Aromatica ed erbacea, spesso arricchita con aromi di erbe, sambuco, rabarbaro, appunto, vaniglia e spezie. È agrumata perché ci sono accenni di scorze di arancia o limone che ne conferiscono la freschezza. È un po' frizzante perché l'anidride carbonica la rende una bevanda dissetante. Nata agli inizi del XX secolo, la spuma bionda è considerata una bibita della tradizione, spesso descritta come un gusto unico e fonte, no, che fonde note dolci e speziate. Vabbè, questo è quello che sappiamo di questa spuma, che io vi invito a bere, ad assaggiare, capito? Però comunque, tornando al discorso, stiamo parlando di infuso di fiori di sambuco, che potrebbe essere comunque interessante da assaggiare e da bere, perché è una bevanda rinfrescante e depurativa, ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio. Quindi questo è quanto ci può dire su questa bevanda, o comunque, vedi, i fiori di sambuco ricorrono spesso. Bene, e se non vi va un fiore di sambuco, vi bevete un bel mezcal, ve ne andate in Messico, mentre cantate La Bamba, bevete mezcal, per esempio, La Bamba.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale.

0: Urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Meravigliosa in questo caso la versione di Play for Change, ne abbiamo già parlato altre volte per questo progetto che unisce tutti i vari cantanti e musicisti da tutto il mondo, sempre bello, sempre piacevole ascoltarla e divertirci con la bamba. Bentornati cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, è la prima parte di mercoledì 20 maggio e siccome appunto molti ci hanno detto, ci hanno scritto, sì ho capito ma la vedo giovedì e poi eccetera, dici quello che è. Allora oggi vi racconto in questa prima parte un po' l'almanacco del giorno di ieri, cioè del giorno dopo che abbiamo detto ieri nell'ultima parte di questo programma. Lo so, è un po' incasinata come cosa, ma non vi preoccupate. Quindi, siccome abbiamo accennato appunto al 20 maggio quello che è successo, la giornata mondiale delle api, comunque la cucina, parlando di cucina, che è poi un argomento di solito tratta Simona, ma in questo caso in questa prima parte sono da solo, celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele. Perché giustamente api uguale miele, ci sono mille versioni del miele. A me il miele da piccolo non piaceva, forse perché dipende, ci sono alcuni mieli più buoni, quelli lì più ci sono quelli più liquidi e presente quelli più duri, adesso non so, quelli che sembrano quasi più cerosi, non so come descriverli, però ci sono dei mieli buoni e dei mieli a me no, boh, per me sono tutti buoni. Simone ha tipo 9 o 10, io ne ho di meno, cioè ne ho di meno, io non, forse il miele al propoli, quello lì è quello che mi piace di più perché mi aiuta con la gola dovendo parlare ore e ore e ore, però a quanto pare si suggeriva a Simona ieri di fare una ricetta per un dolce molto buono, quindi prendere le albicocche, visto che ancora non sono magari molto mature, alcune sono un po' amarognole e aspre, e spadellarle con miele di mille fiori e timo fresco. Potrebbe potrebbe essere un qualcosa di sicuramente molto buono. E, visto che si è parlato di api, il consiglio che diamo oggi è quella di osservare come ogni piccola azione individuale

contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti, soprattutto quelli quotidiani, quelli di base, non contino troppo, ma come ci insegnano le api, è l'insieme delle tante piccole fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Quindi sempre qualcosa di buono. Cercate di essere operosi nella gentilezza e nella cura dell'ambiente che vi circonda. La bellezza del mondo dipende anche da noi. L'abbiamo scoperto, l'abbiamo parlato lungamente quando abbiamo parlato del mare e di come va tutelato e di quanto sia importante tutelarlo. Il pensiero di oggi, quindi, prima di lasciarci, cari amici, vi affido una riflessione di Victor Hugo. C'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi con la stessa meraviglia con cui guardate il cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Noi andiamo a chiudere questa prima parte di SVR. Ovviamente noi ci vedremo dopo con Simona per continuare a chiacchierare su vari argomenti, perché questo è SVR. Come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi. Sigla.

Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, le ultime condizioni di instabilità si attardano al sud Italia e sono legate alla vecchia circolazione di bassa pressione che lentamente si va spostando, colmandosi verso Levante, ma lo scenario cambia radicalmente proprio nel corso delle prossime ore per l'arrivo di un promontorio di natura subtropicale che tenderà ad invadere gran parte dell'Europa. E due sono le considerazioni da fare su questo anticiclone in arrivo. La prima è il rapido passaggio da condizioni piuttosto insolitamente fredde per la prima parte del mese di maggio, a causa dell'arrivo di aria più fredda di natura artica marittima, legata al vortice polare che si era piano piano dissolto, ma che aveva lasciato ancora degli strascichi sulla circolazione delle medie latitudini. Cessato questo apporto dall'alto, la situazione tende quindi radicalmente a cambiare e lo fa in maniera molto veloce, tant'è vero che si passa da condizioni sottomedia a sopramedia, ma questo sopramedia è anche piuttosto rilevante, soprattutto sull'Europa occidentale, in particolare tra la Spagna e anche la Francia. Le temperature sono destinate sensibilmente ad aumentare. Questo promontorio poi tenderà ad allargarsi, ad estendersi a gran parte dell'Europa fino a coinvolgere buona parte della nostra penisola, ma lascerà le regioni del sud Italia più esposte a delle condizioni più fresche in arrivo dal nord Europa. Infatti il promontorio ha questo asse dall'asse il promontorio più spostato ad ovest, dunque in questi casi è sempre l'Europa occidentale e anche centrale ad essere maggiormente coinvolta dalla sua azione stabilizzante anche calda. L'altra considerazione che va fatta è che non è necessario che l'aria calda arrivi direttamente dal Nord Africa, infatti la massa d'aria che arriva dalle latitudini, diciamo di natura continente tropicale, quindi una massa completamente diversa da quella dal Nord Africa, ecco, non è necessario che la massa d'aria arrivi dal Nord Africa per determinare caldo piuttosto intenso. Perché oggigiorno partiamo con una base climatica più alta e quindi basta poco perché queste temperature possono essere anche piuttosto elevate anche in contesti fuori dall'estate. Infatti questa onda di caldo si metterà anche in evidenza per le temperature insolitamente elevate per essere la terza decade del mese di maggio. È un promontorio ben strutturato a tutte le quote, ma è notevole soprattutto a 500 ectopascali. Infatti questa immagine mostra come i valori, l'altezza del geopotenziale 500 ectopascali va a raggiungere i valori praticamente record per il periodo e quindi di conseguenza l'azione di subsidenza di questa massa d'aria non fa altro che scaldare maggiormente il suolo. In pratica, ecco un altro motivo per cui questi promontori così intensi possono generare degli effetti al suolo piuttosto rilevanti.

rilevanti. Notate infatti, ecco, notate proprio da questa immagine come la massa d'aria provenga dalle latitudini dall'Atlantico tropicale, quindi non è una massa d'aria calda e secca che porta temperature sia più elevate, ma in questo caso poi incide molto anche la durata, e questa durata sembra essere diciamo piuttosto duratura, ecco, questo anticiclone per essere il mese di maggio. Dunque, una situazione che è destinata a rimanere stabile per diversi giorni, e quindi questa situazione dovrebbe accompagnarci almeno fino ai primi del mese di giugno. Poi sarà tutto da valutare cosa accadrà dopo, ma intanto vi faccio anche vedere le temperature che sono previste per quanto riguarda l'Europa, su alcune località, su alcune città importanti come Madrid 33 gradi, e Parigi e anche Londra, che sono temperature piuttosto elevate e superiori alla media tipica del periodo. Ma temperature superiori anche ai 30 gradi sono possibili al nord Italia, notate anche Milano, per esempio. Per il momento mi fermo qui, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti. Arrivederci.

0: Sì, lei che ha una bella voce, mamma mia.
1: Commento, guarda, mi hai fatto venire la pelle d'oca questo commento, sembrava il commento di Eletta Lamborghini ai, come si chiama?
0: All'Eurovision.
1: All'Eurovision.
0: Sei di una crudeltà, guarda, ti giuro, sei di una crudeltà che non ha eguali come...
1: Ma è
0: Sì.
1: così, eh. Ti giuro, il commento all'Eurovision, ah, questa bella voce, wow, complimenti.
0: Allora, io non sono una cantante, lei poteva anche esprimere un attimino di più le sue cellulini grigie, invece non lo fa proprio per niente, è di una banalità che mi ha veramente crepato la faccia più volte. Da me un commento molto semplice, uno se lo potrebbe anche aspettare, voglio
1: No,
0: dire,
1: no, è
0: non sono una
1: quello. Perché
0: cantante.
1: ti devi così, come dire, denigrare? No, non c'entra essere cantante. Oggi uno può
0: Allora,
1: essere cantante quanto vuoi,
0: se io avessi voluto esaltare le doti canore di...
1: eh.
0: Cyndi Lauper l'avrei messa a confronto Madonna, cioè, quindi non si fanno queste cose. Tu mi insegni che non sono brutta e cattiva, non si fanno queste cose. Quindi diciamo che Cyndi Lauper è una voce
1: Beh, rispetto
0: straordinaria.
1: a Madonna è meglio
0: S
1: Cyndi Lauper, no?
0: sì, sebbene non sia calda, particolare,
1: Beh, sì, è una voce molto.
0: una voce molto, molto
1: Però è
0: particolare.
1: riuscita anche una canzone lenta come questa a renderla comunque emozionante, no?
0: Sì. A me piace, è una delle mie canzoni preferite. Perché vabbè, non è che ne abbia fatte, cioè nel mio panorama, della mia conoscenza musicale, non è che ne abbia fatte chissà quante.
1: No, no,
0: Però
1: esatto, c'è cioè, quel True Colors, c'è.
0: True Colors
1: C'è Time After
0: Ah,
1: Time e
0: vero.
1: poi l'altra è quella più
0: Time
1: After
0: After
1: Time.
0: Time.
1: Sì,
0: È vero.
1: due ballad le ha fatte
0: Ciao a tutti,
1: comunque.
0: buongiorno,
1: Ciao, ciao,
0: bentornati.
1: ben ritrovati, cari amici. Finalmente la seconda parte del programma, perché io adesso farei la prima parte da solo. Un
0: Da
1: po', eh
0: noi,
1: sì,
0: ma io ti
1: perché
0: seguo.
1: non c'è scambio, non c'è litigio, non c'è emozione,
0: No,
1: non
0: ascolta,
1: c'è vibrazione.
0: questa cosa del litigio.
1: Me lo scrivono sempre, ah, che spettatore Simona litigate sempre in
0: Ma non
1: televisione.
0: è vero che litighiamo sempre, lui è pesante.
1: Vedi?
0: No, allora, c'è da dire che quando
1: Dimmi.
0: vuole farmi arrabbiare. Allora, adesso sono 2 settimane, 3 quasi, forse quasi un mese adesso, adesso io non mi ricordo bene, che sto facendo una cura di una sorta di erbe, non so, è una cosa bio ovviamente, si chiama Awanagana, sono esattamente, è un nome difficilissimo, lungo così, tutto in svazvava, tutto pieno di ZHW, insomma è una cosa che avete già capito, io lo so che avete capito di cosa sto parlando, ma non so pronunciarlo. Vedo, questo affarino qua, cosa fa? Preso uno la mattina, e uno la sera. Alla mattina ti aiuta a non avere ansie, a tenere comunque tutto sotto controllo, anche se succedono delle cose negative, comunque mantenere un certo aplomb. E la sera, se lo prendete quella mezz'ora, quell'ora prima di andare a dormire, che tipo mi alzo perché ho sete, ecco in quel momento che sono le 9:30, 10, prendetelo e vi aiuta a conciliare il sonno. Io da quando lo prendo mattina e sera mi sta aiutando tantissimo in questa nuova vita. Per questa nuova vita uno dice: oh, ma sì, ma stai bene, tu vivi al mare. Sì. È vero, ci sono i pro e i contro come in tutte le cose. Amo questa città, amo questa vita, ma c'è sempre bisogno di un piccolo supporto. E dal momento in cui uno psicologo costa 70, 80, 90 euro e non ne ho bisogno, almeno non ne ho più bisogno, queste pilloline veramente ti aiutano con una, diciamo che sono la mia dose di serenità. Vanno utilizzate, è tutto prodotti bio, sono tutte comunque erbe. Io vi dico. Se avete quell'ansietta, quella cosa,
1: Possiamo
0: prendetele.
1: iniziare il programma con la sigla, poi parliamo,
0: Volevo
1: partiamo?
0: dare questo
1: Eh no,
0: consiglio.
1: diamolo, giusto per partire, cari amici, benvenuti con la
0: Buongiorno.
1: rubrica I consigli di Simona, ma come fanno i bravi presentatori, per voi.
0: Sigla.

0: L'appuntamento, voi vi riconoscete quando Simona stranisce da come dice sigla, perché quando è felice allora dice sigla.
1: No, allora, vi stavo,
0: vi stavo dicendo... Chi siete voi, barboni?
1: No, per me non è assolutamente così, no. Allora, noi non è che litighiamo, però lui sa come pungolarmi e darmi fastidio e non riesco io a far finta di niente.
0: Si chiama Mor,
2: su nuovo vengo da Mor.
0: Bene, dicevamo, allora, la pillola della felicità. Regala,
1: sì,
0: ci sta più.
1: Perché spesso ogni giorno è una sorpresa, soprattutto se vivete con una persona come lui. Non sai mai quello che ti aspetti. E allora dico, vabbè, nel frattempo può anche crollare mezzo mondo, però io ho queste pilloline che mi tengono belle tranquilla. E ripeto, sono erbe, non so.
0: La vita te l'ha vissuta, sennò diventate noiosi, diventa
1: allora,
0: tutto uguale.
1: Se dovete sperimentare, dovete avere al vostro fianco un uomo che ha sempre paura di annoiarsi, che ha sempre paura della normalità, dategli una calmata, perché veramente possono succedere cose che se succedono a 25-30 anni dicevo beh, ma quando si superi i 40 certe avventure manca meno. Quindi io mi doso questa pilloline di contro l'ansia.
0: Lei in 5 anni con me ha vissuto tutte le avventure che non ha vissuto in 50 anni da sola. Quindi...
1: Chi è che ha 50 anni, scusa?
0: No, in generale ho detto non vivi in 50 anni, credo, cioè nei 50 anni da sola, quindi quello è. Bene, allora possiamo continuare a dare qualche altro consiglio di pilloline varie o... No, perché no?
1: Ti tratta male.
0: Ti tratto male.
1: E poi quando insisto, lui dice mi fai carcerare.
0: Io non trovo.
1: Questa cosa mi va troppo
0: ridere. Sì, perché lei è in grado di mettersi a urlare. Aiuto, mi ha picchiato, non è vero. Cioè, nel senso, non è...
1: Ma quanto mai? Ma se niente ti meno io. Cioè, quanto
0: sì,
1: mai?
0: Tu mi meni, ma tu urli al lupo e quindi mi carcerano
1: che
0: a me.
1: Falsità, che falsità.
0: No, vabbè. Comunque, cari amici, ovviamente sempre noi giochiamo perché ci divertiamo così. E a parte, visto che hai dato un po' di consigli, gli amici, no vabbè, però gli amici ci hanno scritto perché i fedelissimi di SUR dicono: casa, non fai fare più l'oroscopino a Simona, non ci dai più consigli, eccetera. Siamo a metà settimana, visto che l'hai fatto a Gosvip e magari alcuni non l'hanno visto, ti va di fare, lo facciamo assieme, l'oroscopino della rimanente settimana?
1: Abbiamo
0: questa
1: tempo
0: mezz'ora?
1: Abbastanza, sì, dai.
0: Sì,
1: allora, stelle e sapori, cari amici, se abbassi un po' Mork e Mindy, perché mi disturbi più di quello che già sono.
0: Grazie.
1: Dai, vieni qua vicino a me. Vieni qua vicino a me.
0: No, non vorrei mai.
1: Vieni qua vicino a me. Vieni qua vicino a me. Vieni qua.
0: No, per davanti le dive e poi dopo noi poveri esseri umani normali dietro. Prego. Così. L'attore.
1: A proposito di attore.
0: No, non dire niente. Zero, vai avanti. No, non si può.
1: Non possiamo dire quello che abbiamo fatto.
0: Sì, ho capito, ma poi dopo tu vai nei commenti e se per caso guardo non è bello. Vabbè, allora lo riassumo brevemente. Siamo andati a vedere uno spettacolo teatrale.
1: Ci siamo dimenticati però di dirlo ai nostri amici.
0: Esatto, siamo andati a vedere uno spettacolo teatrale per Simona e anche per me. E alcune volte era come vedere uno spettacolo teatrale a New York o in Inghilterra. Era in napoletano, ma per noi era come se fosse in inglese. Non abbiamo capito.
1: E ve lo dico, cioè, capite me, ma lui, cioè che mi traduce. Avete presente? Vi ricordate quella traduttrice meravigliosa che sta dietro le superstar di Hollywood e che gli dice: lui così, io facevo semplicemente questo gesto. Mi andavo da lui così senza dirgli.
0: Faceva la superstar di Hollywood.
1: Sì, praticamente sì. No, io semplicemente eravamo in prima fila, io mi dirigevo verso di lui in questo modo e lui sapeva che volevo che io traducessi, cioè volevo che lui mi traducesse quello che assolutamente non capivo.
0: Quando non capivo neanch'io, inventavo.
1: Me ne sono accorta, perché avevo chiesto: ma senti, ma questo è un personaggio? Ah, ma questo. Ah, mi aveva tradotto tutta un'altra cosa, però è bello così.
0: Allora iniziamo ovviamente suddiviso tra segni di fuoco, cioè i vari segni.

0: Segni non sono in ordine, ma sono segni di fuoco, segni
1: Ah,
0: d'acqua.
1: ecco, amiche, amiche di
0: Beh, lo so,
1: Gossip.
0: l'ho detto perché l'ho sentita dire e mi hanno confuso. Ma la redazione, la regia mi ha stampato le cose con
1: No,
0: l'ordine
1: basta che
0: diverso.
1: infettiva, bastava leggere, segni
0: Bastava
1: di
0: leggere.
1: fuoco. Vabbè.
0: Sai com'è la redazione? Non è che sono proprio tutti strunz, come dire,
1: Non lo
0: no?
1: sono mai, di solito, tendenzialmente sono io che mi sbaglio. Ariete, amore, passione vulcanica, evita conflitti,
0: In
1: Martedì.
0: generale si evita
1: Sì,
0: conflitti, sì.
1: evita
0: Beh.
1: conflitti, perché io direi di evitare conflitti da martedì. Oggi che giorno è?
0: È mercoledì.
1: È mercoledì. Ah, ok. Fino a evitiamo conflitti.
0: Evita conflitti.
1: Lavoro, siete leader. Proposte in arrivo domani. Fantastico.
0: Madonna.
1: Salute, energia esplosiva, ottima per fare cardio.
0: La tua amica che fa CrossFit invece che segno è? Non sai?
1: Cancro.
0: Ah, allora niente, lo leggeremo tra poco.
1: Weekend fortunato per i viaggi.
0: Bene.
1: Numeri 9, 21 e 74. Il colore è il rosso e il piatto che vi do, visto che parliamo di stelle e sapori, è penne all'arrabbiata.
0: Bene, bene, bello, bello, mi piace.
1: Leone.
0: Leons.
1: Fascino magnetico al centro dell'attenzione. Beh, mi hanno fatto piuttosto che complimenti per i capelli,
0: Che
1: devo
0: devo
1: dire.
0: spaccare le
1: A due ragazze me li hanno
0: gambe? Ah,
1: fatti.
0: ok, niente,
1: Due
0: allora
1: ragazze
0: niente.
1: mi hanno detto: "Che bei capelli che hai!" Poi nostra cugina Anna mi fa: "No, ma io adoro troppo i tuoi capelli." Mi sono sentita un attimino confusa perché, lo sai, ho passato delle peripezie con i miei capelli. È quasi un anno che io spendo cifre inenarrabili
0: Figurati.
1: per tornare ad avere dei capelli magnifici. Grazie, ho apprezzato molto, fin troppo. Lavoro, collaborazioni vincenti e contratti. Tu sei la mia collaborazione vincente.
0: Certo, è un contratto. Va bene. Beh, dai, è
1: La
0: giusto.
1: salute, forma eccellente, pelle luminosa, verissimo, ma perché io faccio sempre la skincare, anche quando non ne ho voglia, io la sera e la mattina faccio la skincare, dalla sera e dalla mattina.
0: Ci avevi
1: Forma
0: capito perché
1: eccellente,
0: lei è leone, quindi come
1: forma
0: dire.
1: eccellente, ci stiamo lavorando, ho perso 2 kg, ma ci stiamo lavorando. Fortuna, regalo inaspettato venerdì. Ah!
0: Mamma
1: Cos'è che
0: mia.
1: mi regali
0: Non lo
1: venerdì?
0: so, è inaspettato se te lo
1: Ah,
0: dico
1: già, è vero.
0: adesso. Che inaspettato è?
1: Oh, ma venerdì l'appuntamento col parrucchiere.
0: Pensa
1: Sarà
0: un po',
1: quello?
0: sarà
1: Sperando
0: quello.
1: che non sia un regalo. Vabbè. Numeri 1, 10 e 27. Il colore è oro. Il piatto è il filetto alla Wellington.
0: Ma pensa un po',
1: Un
0: buono.
1: regalo è sostanzioso. È fantastico e non è così difficile farlo,
0: Cancro, la
1: No,
0: tua amica.
1: aspetta, aspetta. Aspetta, ma ci sono solamente questi 2 disegni di fuoco?
0: Se sei incasinato un pochino Allora, facciamo così, mentre cerchi gli altri segni di fuoco, ti regalo una canzone a che ho sempre amato. Loro sono i Crash Test Dummies e la canzone è Afternoon e Coffee Spoon. Torniamo indietro nel grunge degli anni 90.

0: L'epoca del grunge degli anni 90, torniamo indietro. Crash Test Dummies, praticamente sono i pupazzi, quelli lì che vengono utilizzati per farsi schiantare le macchine. Quelli sono, loro sono anche quelli che hanno scritto la canzone.
1: L'avevo riconosciuta dalla voce, ma non sapevo dove l'avevo
0: unita. Bene, torniamo con l'oroscopino della maga Simona. Con
1: i segni del fuoco, manca Sagittario. Amore, dialogo difficile a metà settimana. Lavoro, rallentamenti burocratici, risolvibili con grinta però. Certo, salute, sì. Attenzione alla postura e alla schiena. Fortuna, la sorte vi premia sabato. Il 3, il 22 e il 48 sono i vostri numeri. Il viola è il vostro colore. Il piatto è la paella mista.
0: Che non mi piace.
1: No, anche a me, è troppo asciutta.
0: Sì.
1: Segni d'aria, gemelli, amore, protagonisti con il sole nel segno. Lavoro, creatività al massimo, idee d'oro.
2: Basti il palmo, nano, nano.
1: Non ho tempo, la smetti.
0: Scusa, vai.
1: Salute, tanta energia, occhio alle vie respiratorie. Settimana d'oro, giocate bene, giocatela bene. 11, 24, 88, il colore è il giallo e l'insalata, il vostro piatto è l'insalata di pollo e mango, fresca e originale.
0: Mi piace, vado.
1: Segni di terra, toro, Venere regala dolcezza infinita, weekend a sogno, lavoro, bilanci finanziari positivi.
0: Scusa,
1: e nuovi insegnamenti.
0: Scusa, ma bilanci acquario non lo dici?
1: Eh?
0: Bilanci acquario non li dici? Ha letto il mio gemelli e se ne figurano gli altri.
1: Scusate. Bilancia, armonia, momento di parlare di convivenza. Lavoro, successo in PR e affari legali. Salute, perfetto equilibrio psicofisico. Fortuna, chiamata fortuna lunedì mattina. E poi basta, quindi ve la siete già giocata.
0: Bene,
1: numeri 7, 15 e 39, colore blu. Piatto è la sogliola, la mugnaia, c'è di meglio. Acquario, amore, sorprese elettrizzanti, giovedì è top. Lavoro, progetto digitale decolla improvvisamente e non si sa dove vada. Salute, mente iperattiva, staccate nel weekend, mi raccomando. Fortuna, fortuna via nuovi contatti social. Perché ridi?
0: Fortuna, fortuna via nuovi. Mi piace.
1: Numeri 17, 36, 81. Il vostro colore è il turchese. Piatto è il sushi misto, anche no. Toro, vi dicevamo, Venere regala dolcezza infinita, weekend a sogno, bilanci finanziari positivi e nuovi investimenti. Qualche stanchezza mentale, dovete dormire di più, è un consiglio che do sempre a tutti.

0: toro, hai toro.
1: Incontri furtivi venerdì. Oh. 5, 33 e 50, verde smeraldo è il vostro colore, risotti e funghi porcini, questo profumo di terra legato ovviamente al vostro segno. Vergine, siate più elastici e meno critiche, lavoro, salvatori dell'ufficio grazie alla vostra precisione, salute, sciogliete le contratture con il calore, fortuna, guadagni inattesi mercoledì, domani.
0: Venutata di zucca e zenzero.
1: Capricorno, amore, partner apprezza la vostra solidità, pace. Lavoro, lavoratori instancabili, traguardi economici, salute, ottima resistenza, ossa forti, fortuna, notizia ufficiale positiva. Numeri 4, 20 e 71, antracite, piatto spezzatino con polenta in glass.
0: Bene, gli altri segni aspettate 7 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, un'oretta, quello che è ve li dico nella prossima puntata quando andremo anche con...
1: veloce.
0: L'almanacco, ciao, ci vediamo dopo, per voi
1: sigla.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, parleremo del futuro delle big, ma naturalmente daremo uno sguardo al campionato, in particolare alla lotta Champions, alla lotta al quarto e al terzo posto, con la Juventus che sembra aver dato l'addio al quarto posto. Ancora naturalmente ci sono delle speranze legate all'ultima partita, però comunque insomma dopo la sconfitta con la Fiorentina si sono davvero ridotte al lumicino le chance di partecipare alla prossima edizione della Champions da parte dei bianconeri. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: Parliamo un po' dell'Inter, da grande ex nerazzurro quale sei, che cosa ti aspetti dopo lo scudetto, dopo la Coppa Italia, ecco, un Inter che possa essere davvero competitiva per la Champions nella prossima stagione?
1: Sì, sinceramente mi aspetto dei ritocchi in modo da arrivare almeno fino in fondo in Champions, visto che ci siamo arrivati negli ultimi 3 anni. Mi piacerebbe arrivarci ancora, magari avendo più possibilità di vincerla, ecco. Dobbiamo arrivare in fondo e per arrivare in fondo abbiamo bisogno di prendere almeno 3-4 giocatori, ecco, ringiovanire un po' la squadra. Ho già visto che alcuni giocatori che sono in là con l'età praticamente vengono lasciati liberi, dovremmo cercare soluzioni ai giocatori giovani interessanti, come diceva Marotta. Integrazione fra giovani interessanti e giocatori esperti che ci sono già nel team.
0: Ecco, si parla tra gli altri possibili rinforzi anche di Koné, centrocampista della Roma, che è un vecchio obiettivo dei nerazzurri, potrebbe essere un elemento con cui fare un bel salto di qualità, secondo te?
1: Ma sì, è un ottimo giocatore, è giovane, è un giocatore come si dice adesso, box to box, è un giocatore che sa inserirsi, sa dialogare, sa interdire, quindi è un giocatore sicuramente completo, però io penso che se la Roma va in Champions difficilmente se ne priverà, ecco, quindi può essere un sogno, ma non penso che Gasperini lo lasci andare via, ecco.
0: L'impressione è che comunque Frattesi stavolta sia destinato a salutare l'Inter, ma che ci sia anche il via libera da parte dell'Inter per questo giocatore che comunque si è dimostrato una pedina estremamente preziosa per la squadra, per i nerazzurri in questi anni.
1: Sì, dispiace, effettivamente quest'anno ho avuto poco minutaggio, negli anni scorsi è stato il 12° uomo in campo e molte volte anche decisivo, quest'anno ho avuto pochi minuti per dimostrare il suo valore, effettivamente. E poi con il cambio sicuramente come allenatore nazionale bisogna di giocare di più, quindi si deve rivalutare, quindi penso che sia anche giusto per lui cambiare aria, trovare una nuova sistemazione dove posso giocare con continuità. È un giocatore interessante, ma utilizzato così a singhiozzo non rende, ma non rende nessuno se viene utilizzato in questo modo. Purtroppo all'Inter nel suo ruolo praticamente è chiuso, di conseguenza è giusto e mandarlo a giocare altrove.

0: trove anche per accontentarlo.
1: Altro obiettivo per l'Inter, palestra. Hai la sensazione che potrebbe essere difficile definire l'operazione con l'Atalanta?
0: Ma visto precedentemente il caso Lookman, sì, però ripeto, non, io non, se lo prendo, lo lascio lì in prestito è un discorso logico, gli faccio fare un anno, poi l'anno dopo Dumfries esce e allora a una certa età entra a palestra. Ma fare credere, dare un'alternativa a Dumfries con palestra, io palestra penso non verrei all'Inter a fare praticamente l'alternativa, o gioco o sto all'Atalanta, mi faccio una stagione intera, ecco. Quindi mi sembra, non lo so che tipo di operazione potrebbe essere.
1: Per quanto riguarda il portiere, sembrano crescere le quotazioni di Martinez come titolare. Cosa ne pensi?
0: No, Martinez mi piace, secondo me Martinez deve essere lui il titolare, è 2 anni che è lì, 2 anni che dimostra il suo valore, quando ha giocato ha sempre fatto bene, Martinez deve essere il portiere titolare e poi si prende il secondo. Io sinceramente io non sono molto convinto su Vicario e quindi non so poi come deciderà la società, però ripeto, Martinez per me deve fare il titolare.
1: Sfuggita la qualificazione alla Juventus?
0: Sì, penso sia sfuggita perché ha avuto 2 occasioni nelle partite casalinghe con Verona e Fiorentina, dove effettivamente non ha raccolto solo un punto e quindi gli altri ne hanno approfittato. Quindi penso, poi c'è il derby col Toro, penso sia impossibile per la Juve, a meno che sia Milan che Roma nell'ultima partita non riescono a fare bottino pieno, ma mi sembra difficile, molto difficile.
1: Ecco, e per quanto riguarda le responsabilità di Spalletti, ce ne sono secondo te oppure è esente da colpe, tra virgolette?
0: Ma che dire, cioè, è entrato in corsa, in alcuni momenti ha fatto benissimo, però poi alla fine effettivamente in queste 2 partite non lo so cosa sia successo, però non vincere in casa col Verona e perdere con la Fiorentina, qualche responsabilità ce l'ha anche lui, sicuramente. Cioè, ha fatto un gran lavoro, però alla fine non è stato portato a termine. Cioè, va bene tutto, ma per vincere col Verona, tutto rispetto per il Verona, non è che ci volesse molto, ecco.
1: L'impressione però è che sia Como lì il DG a essere ritenuto il più colpevole, tra virgolette, potrebbe essere lui a saltare.
0: I colpevoli sono sempre i direttori in generale perché dicono sono loro che comprano i giocatori, però alla fine ci sono anche gli allenatori che li mettono in campo, quindi alla fine io penso che ci sia 50 e 50 di responsabilità. Cioè io compro un giocatore, però se da un'altra parte il giocatore come David faceva bene nel Lille, arriva qua e un altro giocatore, stesso discorso con Openda, al Red Bull faceva bene e qua un altro giocatore, qualche motivo ci sarà.
1: Senti, dicevi del derby contro il Torino, un Torino che è reduce dalla sconfitta con il Cagliari, ma che prima o poi insomma, vorrà fare questo colpaccio con la Juventus. Ci ha provato tante volte in questi ultimi anni e è riuscito ad ottenere solo praticamente delle delusioni.
0: È una partita che per i tifosi vale una stagione, sicuramente. I 2 derby per chi ha giocato nel Toro vale una stagione. Anch'io quando giocavo nel Toro mi chiedevano, mi raccomando, i 2 derby. Un'occasione del genere non ti può ricapitare mai più. Cioè avere la possibilità di vincere il derby e non mandarli in Champions, cioè non anche mandarli in Champions, creargli difficoltà ad andare in Champions, penso sia un'occasione unica. E per ricucire il rapporto un po' fra società e tifoseria, vincere il derby sarebbe come salvare la stagione.
1: Ecco, e per la prossima stagione chi ti aspetti in panchina al Torino? Perché D'Avessa ha fatto comunque un buon lavoro, però non sembrano esserci delle convinzioni forti su di lui.
0: Qua non ci sono convinzioni forti, mi sa, in diverse società italiane, non solo nel Torino, vedo anche nella Fiorentina, vedo anche nell'Atalanta, vedo nel Napoli, alla fine. Però ripeto, il derby vuol dire molto, il derby è un crocevia importante per D'Aversa. Se effettivamente riuscisse a fare il risultato pieno ci sarebbero tantissime possibilità di ripresentarlo, anche perché ripeto, come dicevi tu, sono anni e anni che il Toro non vince un derby e se c'è questo allenatore che vince il derby, dopo tantissimi anni, essere effettivamente un motivo valido per essere riconfermato.

0: E dunque, insomma, ti immagini un Torino che possa giocare con un grande spirito contro la Juventus?
1: Ma per forza devi averlo, Lorenzo. Cioè, se non giochi con un grande spirito contro la Juve, contro chi devi giocare? Ripeto, è la partita della stagione, è sempre la partita della stagione. Quindi sicuramente sarà un Torino molto motivato e dall'altra parte ci sarà una squadra un po' depressa per quello che è successo domenica scorsa. Quindi se la Juve non si comporta da Juve rischia molto, ecco.
0: La situazione di Conte, che sembra aver dato l'addio al Napoli, un Napoli che dovrà ripartire secondo te da chi? E soprattutto poi ti chiedo anche che futuro vedi per Conte, dove lo vedi?
1: Ma il sostituto non so chi possa essere del Napoli, si leggono diversi nomi, però si pensava italiano, ma italiano a quanto pare rinnoverà col Bologna. Non lo so, sinceramente è un grosso problema l'allenatore del Napoli. Per quanto riguarda Conte, penso che il 90% finisca in nazionale, perché sicuramente un altro club, non so in Italia dove possa andare, o ritorno nella Juve ma c'è Spalletti, oppure non so dove lo puoi collocare. Io penso che Conte sia il prossimo allenatore nazionale e sinceramente penso che sia una scelta molto condivisibile da parte mia, perché l'allenatore è giusto per rivalutare un ambiente depresso come quello della nazionale.
0: Meglio Conte per la nazionale rispetto a Mancini?
1: Sì, senza dubbio. Conte è un grandissimo attore quando deve rivalutare una società e quando va a prendere società che sono ragioni così negative senza risultati, e lui è l'allenatore ideale. Io penso che per la nazionale ci voglia solo Antonio Conte, basta, non ci sono altri per me.
0: Antonio, grazie mille per il tuo intervento.
1: Grazie,
0: alla
1: Lorenzo.
0: Prossima buona giornata.
1: Grazie Lorenzo, grazie.
0: Parliamo adesso dell'Atalanta, in particolare ci concentriamo sulle parole di Raffaele Palladino, il tecnico dei Bergamaschi, che a margine del premio Brembo ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sui retroscena che hanno caratterizzato il suo arrivo all'Atalanta. Ascoltiamolo.
2: Ho aspettato l'Atalanta quando sono rimasto fermo dopo l'esperienza di Firenze. Ho rifiutato varie proposte anche all'estero perché io pensavo che questo fosse l'ambiente giusto per me. Sentivo che dovevo venire in questa società e da quando sono arrivato mi sono trovato benissimo e credo che sia i miei ragazzi hanno riconosciuto il lavoro, ma soprattutto i tifosi hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Credo che il popolo atalantino e bergamaschi apprezzano chi in silenzio lavora con umiltà, con sacrificio, con dedizione, dà tutto per questi colori, per questa causa. E io l'ho fatto e poi non a caso sono arrivati i risultati. Quindi l'Atalanta vuol dire che doveva essere il mio destino e poi il destino vedremo quello che sarà per il futuro.
0: Sempre Palladino, poi a margine del premio Brembo si è soffermato sulla stagione dell'Atalanta con lo stesso Palladino alla guida e sul traguardo che la sua squadra ha raggiunto, quello della partecipazione alla prossima edizione della Conference.
2: Sono felice di essere qua, voglio intanto ringraziare il comitato organizzativo della Memorial Mazza e poi l'associazione AIAC, quindi sono davvero molto felice. Ringrazio chi mi ha votato, gli allenatori che sono qui presenti stasera, e voglio ringraziare la mia società, l'Atalanta, che mi ha permesso ovviamente di ricevere questo premio individuale, ma come diceva prima il mister, i premi individuali sono ovviamente riconosciuti per il grande lavoro che fai insieme ai tuoi ragazzi, e quindi voglio ringraziare la mia squadra, i miei ragazzi che ovviamente li amo e li ringrazio per tutto quello che hanno dato quest'anno, e i tifosi, perché i tifosi veramente sono stati al nostro fianco dall'inizio. Da quando sono arrivato fino all'ultima partita che abbiamo avuto 2 giorni fa, e ovviamente questo premio lo condivido con tutti quanti.
3: Ecco, un'emozione, soprattutto direi le partite europee vissute alla

0: alla New Balance Arena. Che cosa vuol dire con i colori nerazzurri compiere le imprese che siete riusciti a compiere?
1: Sì, quando sono arrivato ovviamente la squadra non viaggiava in buone acque, è stato fatto un lavoro di squadra, di famiglia, insieme alla società, insieme ai ragazzi, insieme allo staff, ed è stato fatto un percorso che oggi sembra scontato, quello che abbiamo fatto, dove è arrivata adesso l'Atalanta, ma vi assicuro che non è stato semplice, perché bisogna lavorare tanto sulla testa dei ragazzi, sull'emotività, sull'entusiasmo, sul ricreare ovviamente un'identità che ovviamente i ragazzi avevano un po' perso, e è stato fatto un percorso sia in campionato che in Champions League e in Coppa Italia, che siamo tutti quanti molto orgogliosi. L'Atalanta in 10 anni è arrivata per 9 anni in Europa, e questo credo che è motivo di grande soddisfazione. Io quando sono arrivato ho cercato di portare l'Atalanta, mi ero prefissato, il mio obiettivo era quello di portarla in Europa, e ovviamente ce l'abbiamo fatta con una giornata di anticipo. Poi è ovvio che tutti quanti vogliamo l'Atalanta che sia ancora più in alto in classifica, e questo è l'obiettivo di tutti, di riportarla ancora più in alto.
2: Adesso, ancora a margine di questo evento, le parole di Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta.
3: Giornata, premio Brembo, l'eccellenza del settore giovanile dell'Atalanta, come sempre, insomma, non soltanto calciatori ma anche uomini, in questo caso studenti.
4: Sì, direi principalmente uomini, studenti, uomini, donne, studenti, e poi eventualmente calciatori, perché credo che tutti sanno quanto si abbassa la percentuale di quelli che arrivano a realizzare il sogno, a fare del calcio la propria professione, quanti invece manterranno questa esperienza come una parte fondamentale della loro vita. Quindi credo che questa sia una particolarità, sono un'unicità di Atalanta, e il premio Brembo rappresenta bene questo tipo di messaggio che vogliamo dare non solo ai ragazzi e alle ragazze ma anche alle famiglie.
3: Cioè, ma le premiazioni corrisponde un po' col bilancio della stagione del settore giovanile sostanzialmente, anche se poi c'è questa parte importante delle finali che è anche in corso. Posso chiedere un primo bilancio di quello che è stato il diario di Atalanta a livello di risultati?
4: Ma appunto dipende se il bilancio lo vogliamo in base ai risultati o in base a quello che è la mission e l'obiettivo del settore giovanile. I risultati, abbiamo ancora una squadra che sta avendo ancora la possibilità di accedere alle fasi finali, le altre sono state eliminate, la primavera ha ottenuto un risultato importante con la Coppa Italia, poi non è riuscita a qualificarsi, ma io credo, e quindi il bilancio lo ritengo estremamente positivo, che poi sia legato alla crescita dei ragazzi, al lavoro fatto da tutte le persone e soprattutto a noi giocatori, che possiamo pensare in futuro possiamo diventare qualcosa di importante per il nostro paese.
3: Certo, per la primavera è stato un peccato, abbiamo visto alzare il trofeo per poi non riuscire a partecipare proprio all'ultima giornata, all'ultima curva, alle finali con i colori.
4: Sì, d'altra parte potete fare un altro evento, ma bisogna dare merito a chi è arrivato, come chi in volata vince la tappa della corsa ciclista, ma in questo caso noi nelle ultime 3 giornate abbiamo sicuramente pagato dazio un po' per il post vittoria della Coppa Italia, quindi giustamente il merito è andato a chi si è qualificato, perché 6 squadre si contenderanno.
3: Qualcuno farà una domanda?
5: Direttore, io non so se questo è il contesto, ma già abbiamo letto nomi disbravati, ma io voglio essere propositivo, il senso è che non chiediamo conferma o meno, ma l'Atalanta che lavora per il futuro anche dei suoi giovani, onestamente i social sono tutti impazziti per questa coppia, anche Samadi e Sbravati, non so se voleva dire qualcosa di questo.
4: Beh, oggi siamo qui per un premio, quindi, però sicuramente quello che posso confermare è che ho capito ancora di più stanno dentro, che l'Atalanta ha una proprietà straordinaria, ha un'attenzione verso qualsiasi tipo di opportunità, che sia un giocatore, che sia un dirigente, che sia un allenatore, lo ha dimostrato in questi anni e lo sta continuando a dimostrare. Questo è credo il grandissimo valore che Atalanta ha. Poi, oggi non è il caso di entrare nel merito di queste cose, ma sicuramente qualsiasi tipo di opportunità ci sia sul mercato, Atalanta è sempre pronta a raccoglierle.
2: Torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso queste parole di Francesco Totti, che è stato ospite all'Università di Bari per il progetto.

Progetto Campioni in aula, sport, valori e futuro. Ci sono stati dei momenti anche di ilarità a proposito di un suo possibile ritorno alla Roma. Sentirete la risposta.

0: tripletta, i 30.000 al San Nicola prima dello scudetto?
1: Diciamo che in questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte, però alla fine quelle che hai detto tu, le due sono quelle più significative e più importanti poi, no?
0: E soprattutto uno dei personaggi che più ti lega nel mondo del calcio è proprio Barese, perché Antonio Cassano, il famoso rapporto.
1: Lo conosci?
0: Credo di sì.
1: Eh sì, Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, ragazzo semplice, simpatico e un po' troppo chiacchiericcio, diciamo, no?
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento a domani, non mancate perché ci sarà la possibilità di continuare a parlare di mercato e anche delle prossime partite di campionato, l'ultima della Serie A che dovrà dare tanti verdetti soprattutto relativi alla lotta Champions ma anche legati alla lotta per non retrocedere con il Lecce e la Cremonese che si giocheranno partite davvero decisive. Dunque appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: questo programma. Jolene, in questo caso Dolly Parton versione ufficiale, nel senso che la Dolly ha detto ok, falla, vai con la dance e puoi campionare la mia voce.
1: Lei è un genio del marketing. Sennò...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Di oggi, proprio perché giustamente chi non ha seguito la puntata, cioè, va bene, uno scorso spazio vabbè, temporale, avete capito come va a finire questa cosa. Allora, buonasera, benvenuti, buon pomeriggio, buon tutto, quando è che ci state guardando, va bene? Ci prepariamo a vivere insieme la giornata di domani, che è giovedì 21 maggio. La Chiesa ricorda San Cristoforo Mogalannes. Non lo so, San Cristoforo comunque, e compagni martiri tutti assieme, e San Vittorio. Il sole sorgerà alle 5.37 e tramonterà alle 20.35. Continuiamo il nostro viaggio verso il solstizio di estate, godendo di ogni minuto di questa luce preziosa. Spera, Il 21 maggio è una data legata alla cura
7: della storia. Mi piace che lo dici.
0: Cosa accade nella storia il 20, perché la storia è il 21 maggio, conduttore, il 21 maggio è una data legata alla cura del patrimonio e dell'esplorazione, punto. Nel 1904 veniva fondata a Parigi la FIFA, virgola, l'organizzazione che avrebbe reso il calcio un linguaggio universale, punto.
7: Mamma mia, non smettila subito.
0: Piaceva leggere.
7: Smettila subito.
0: Quindi va bene, giustamente l'abbiamo detto la settimana scorsa, perché nasceva la FIFA e perché il calcio me ne può fregare di meno, quindi l'ho detto proprio in maniera così. Però molti anni dopo, nel 1927, Charles Lindbergh completava la sua trasvolata in solitaria. Ne avevamo parlato qualche giorno fa, proprio perché è partito, cioè 33 ore fa l'abbiamo parlato,
7: sì,
0: perché è partito, esatto, così. E è atterrando a Parigi, ma domani è soprattutto la giornata mondiale per la diversità culturale. Ah, vedi, diversità culturale addirittura, e per il dialogo e lo sviluppo. Ricordiamo inoltre che nel 1932 Amelia Earhart, Earhart, è difficile dire il suo nome, perché sì. Ear è orecchio, heart è cuore, Earhart diventava la prima donna a volare da sola sopra l'oceano Atlantico.
7: Sì, hanno fatto anche un film, e anche Notte al museo.
0: Ah, c'è, sì, c'è lei. Grandi sfide che allargano i confini del possibile. E adesso, signori, vi passo alla rubrica Natura e Cultura, condotta da Simona Monaco.
7: Giovedì è il giorno di Giove, pianeta della saggezza. In onore della diversità culturale, parliamo di come le piante viaggiano e uniscono i popoli. Consideriamo il basilico, originario dell'Asia, mica dei Liguri. È diventato il cuore della nostra cucina mediterranea. Domani è il momento ideale per piantare nuove piantine sul balcone. Ah, sul balcone. Sì, dobbiamo andare a comprare del basilico e togliere quello che ormai ha 102 anni. Amano il sole e il terreno ben drenato. Mi raccomando, il basilico va innaffiato dal basso, non dall'alto. Per il benessere riscopriamo la melissa. Un infuso fatto con le foglie fresche è perfetto per calmare l'ansia e favorire una serata di relax. È un piccolo dono che la terra ci fa per ricordarci di rallentare.
0: Bene, vuoi fare già la cucina? No?
7: Vuoi fare la, non so,
0: se vuoi mettere la canzone? Bene, va
7: perché
0: bene.
7: Canti io?
0: Sì, dai.
7: Saremo io e te per sempre.
0: Ragazzi, non abbiamo parlato in questi giorni, giusto apro una parentesi, ma è in lutto, cioè è in lutto.
7: No, io sono molto, io guarda, allora, onestamente, lui... Cioè, lui
0: non dovremmo ci... parlarne perché se ne è parlato
7: vabbè,
0: tantissimo.
7: Sì, esatto. Lui ci credeva, ci voleva credere, ma è giusto così, anch'io ci avrei creduto fino alla fine, però nel suo cuore sapeva che non avrebbe potuto vincere, però se non succede, ma se succede, è il classico, no, che dici, però io sono molto contenta perché ha avuto comunque un successone straordinario in Europa, perché è veramente una bella persona.
0: Andiamo. Bene, allora vi regalo in questo cao i Duran Duran con Come Undone.

0: quando per colpa di Simon Le Bon tutti iniziarono a portare i capelli tirati verso l'avanti col frangettone, e in questo caso c'è qualche cosa che suona lì, perché giustamente scusami, siamo là e siamo pronti a iniziare con la prossima parte dell'almanacco del giorno dopo.
1: Allora,
0: contiamo con la
1: bentornati. Allora, la cucina di questo giorno non sono moltissimo d'accordo, adesso ve lo leggo come lo dice, poi lo sapete che io vi devo dare quella che è la mia idea invece di cucina leggera. In cucina domani celebriamo la freschezza con l'insalata di misticanza, fiori, eduli e noci. Maggio è il mese dei petali colorati, assicuratevi che siano bio e usateli per dare allegria al piatto. Un filo d'olio del Garda, ma anche della cugina
0: Cecilia
1: della Costiera Amalfitana, e qualche goccia di limone, sempre della Costiera Amalfitana, completeranno un pasto leggero e nutriente. Fiori e noci, ma che stiamo a scherzare? Mangiare i colori della primavera non è solo buono, è un modo per nutrire anche la nostra allegria interiore. Allora, no, perché se avessi voluto essere una capra, ecco, mi mettevo. No, non, i fiori edoli sono buoni, sì, quelli bio, eccetera, non tutti sono edibili, attenzione, ma servono tanto per decorare, per decorazione. Voi non vi potete nutrire di fiori, a meno che non vi mangiate due girasoli grossi così. Allora si può essere, ma fateli panati e fritti, magari. Potrebbe essere un'idea. Comunque,
0: sì. Prenderà fuoco la cucina.
1: No, ma perché tu sai che ci sono dei fiori, ora non mi, tipo che assomigliano al glicine, ma sono di glicine selvatico, se non mi ricordo, che hanno questi fiori a grappolo, dove una volta tolti quelli un pochino più secchi, possono essere messi in una sorta di pastella e fritti, e sono molto buoni. Ora, ragazzi, parliamoci chiaro, io preferirei arrostire o comunque far friggere un bel girasole, dovrebbe essere più sostanzioso, ma i fiorellini con le noci, capisco leggerezza, capisco che siamo a dieta, però non va bene così.
0: Quindi, cioè, non sono una cavara, come direbbe qualcuno.
1: Sono una cavara.
0: Esatto.
1: E quindi cerchiamo un attimino piuttosto di fare una misticanza di pomodori. Pomodori ce ne sono di tantissimi colori, tantissimi tipi.
0: Tu l'avevi fatto quella volta quella misticanza
1: una
0: di pomodori.
1: Una cosa pazzesca.
0: Da paura, con il crunchy sopra che avevi fatto con poi adesso abbiamo i pomodori di Sorrento.
1: Bravo, lo posso fare.
0: Abbiamo fatto
1: stasera a cena, lo facciamo perché andiamo a mangiare.
0: Brava,
1: andiamo a mangiare dagli
0: amici. Mi piace, perfetto, bene, mi piace questa idea. Bene, andiamo e passiamo all'intervista. Soft, calma, stai calma. In occasione, questo è molto interessante, attenzione, ascolta bene. In occasione della giornata della diversità culturale, domani provate a fare una piccola scoperta in generale, no? Che ne so, leggete una poesia di un autore lontano, come quella che mi ha detto stamattina, che ancora non ho capito perché questo autore lontano, io capisco, provo anche a essere biodiversità, ma questo è proprio... Comunque, l'abbiamo letta. E ascolta un genere musicale che non conosci, o magari parla con qualcuno che ha una storia diversa dalla tua. In generale, già che parliamo io e te, abbiamo storie diverse. La diversità non è una barriera, ma una ricchezza infinita. Spesso abbiamo paura di ciò che non capiamo, come la poesia, ma basta un istante di ascolto per scoprire quanto siamo tutti profondamente vicini. Questo in parte è anche vero. Quindi il pensiero di chiusura di questa terza parte del programma qual è? Il pensiero di Amelia Earhart, la pilota.
1: Orecchio cuore.
0: L'avventura ha valore di per sé. Che il vostro domani sia un'avventura fatta di piccoli passi gentili e nuove scoperte. Cioè, tutto deve essere un'avventura. Credo, cioè, vivere con uno come me è una continua avventura, perché se no non la vivi questa vita, la lasci scorrere e muore lì. Invece no, fate piccoli passi, piccole avventure, piccole
1: rimanete
0: scoperte.
1: Rimanete appesi a Positano.
0: Rimanete, qualsiasi cosa, però poi dopo quando torni a casa e l'hai vissuto, ti fermi e dici, io l'ho vissuto. Tu vai a zompare sui cubi a CrossFit, questo è, cioè, o a fare qualsiasi altra roba.
1: O a fare le polpette.
0: O a fare le polpette, o a fare...
1: E a friggere i gamberi.
0: O qualsiasi altra roba, vivete la vita, cioè, questa qua si è attraversata, una donna che ha attraversato l'Atlantico da sola con l'aereo. quante cose le potevano succedere di strano, eccola, quante sì. cose poteva rischiato, però se ne è sbattuta, ha detto sai che c'è, io ho le palle, vado avanti. Siate come quella donna, cari amiche e amici. E detto questo, signore e signori, arrivederci, grazie per essere stati con noi, come fanno i vari presentatori.

0: saluto, eccoci qua pronti per cominciare, prima puntata anche di settimana 56. Allora Ciccio, che intanto ben ritrovato.
1: Grazie anche da parte mia, so che abbiamo anche delle novità belle.
0: Sì, certo.
1: Siamo a livello di
0: 56,
1: tutto bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: Senti Ciccio, diciamo che siamo in dirittura d'arrivo, almeno per quanto riguarda il campionato, poi chiaramente noi terremo compagnia ai nostri amici durante il mondiale e non soltanto, anche per il calciomercato e i ritiri pre-campionato. Poi insomma, come al solito, ci fermeremo per un po' di giorni a Ferragosto e riprenderemo subito con l'inizio del nuovo campionato. Allora Ciccio, date queste informazioni di servizio, vediamo un po' il campionato dalla parte finale. C'è stato un miracolo, possiamo dirlo, per la Roma. Cominciamo subito da là, perché è chiaro, ti faccio gli scongiuri, perché manca una giornata e manca la trasferta di Verona. Sulla carta lo so che Roma è, come dire, insomma, un po' scottata da quelle partite decisive che possono determinare un campionato. Però, e c'è già stato un miracolo.
1: Beh, Ciccio. Ma assolutamente sì, se tu pensi, Raffaele, che la Roma ha fatto tutto il girone d'andata tenendo botta con tre attaccanti che dei tre non se ne faceva uno. Tra Bailey, Ferguson e Dobic, che poi Dobic si è fatto male, si è infortunato, è stato lontano dai campi per tanto tempo, ragazzi, non se ne faceva uno. Eppure la Roma, con una difesa super, con il minimo indispensabile, molto concreta, tanti 1-0, e alla fine è riuscita a mantenere una classifica straordinaria. Poi è arrivato male il Remida, è bastato un solo calciatore, pensa Raffaele, per cambiare volto a quella squadra, che è migliorata nel gioco d'attacco, ma di conseguenza era peggiorata nella fase difensiva. Cioè siamo arrivati a un certo punto che prendevano quasi due gol a partita, quando per gran parte della prima parte di campionato è stata la difesa meno battuta. Però poi devo dire che una volta che la Roma ha trovato questo centravanti che gli fa una differenza enorme davanti, è migliorata tanto, e da lì si sono aperte un po' le potenzialità per poter ambire a rientrare nelle prime quattro posizioni, che per la Roma è come vincere lo scudetto, Raffaele.
0: Sentito la Domenica Sportiva, hai espresso lì dei concetti molto importanti, non recepiti subito, perché so che sono difficili da recepire, però insomma tu hai fatto riferimento, e mi preme, lo sai che con te sono ormai anni, no, che cerchiamo di mettere in evidenza alcune cose che non vanno bene. Cioè, se vogliamo che questo calcio cambi, ma anche soprattutto per i ragazzini, per i giovani, dobbiamo anche cercare di dare questo spirito sportivo. Cioè, va bene lo sfottò, va bene, no, lo scambio di... Però è chiaro che quando poi si va nella violenza anche verbale, perché cioè, Ciccio, aiutami poi adesso a esprimere questo concetto importante. La violenza non è soltanto quella fisica, cioè quella con cui dai uno schiaffo, una cosa, cioè, che è assolutamente schifosissima. La violenza è anche verbale. Cioè, se noi diciamo Juventino hai perso, eccetera, è un conto. Se io dico Juventino pezzo di, o nella fattispecie milanista pezzo di, cioè, per quale motivo uno che non la pensa come me, uno che non tifa la mia stessa squadra, deve essere un pezzo di merda? Perché?
1: Perché purtroppo non riusciamo a scrollarci questa maleducazione sportiva, che spesso nei momenti migliori, nei momenti dei festeggiamenti, ci sono degli atteggiamenti che non vanno bene da parte dei professionisti. Perché poi se tu intoni un coro e ci sono 20-30 mila persone che te lo cambiano col finale, sei complice di quella situazione. Allora io dico, quando uno vince è bene che faccia il giro col pullman scoperto, che faccia vedere i trofei, che ci siano slogan di vittoria, di gioia, di entusiasmo, però no, non bisogna partecipare a far sì che poi la tifoseria ti cambia le carte in tavola. Perché poi è successo questo, io l'ho detto subito, io non mi aspettavo che Lautaro potesse intonare i cori della curva dell'Inter per la prima parte, perché poi quella che penalizza è la seconda parte, quando poi i tifosi dell'Inter rispondono in maniera poco educata nei confronti dell'altra squadra di Milano, perché poi il calcio spesso è una ruota che gira. Però io dico, se i professionisti cominciano a responsabilizzare e ad educare in parte anche la tifoseria, questo secondo me sarebbe un grande passo avanti. Tu Inter hai vinto, gioisci, divertiti, entusiasmati, però fai in maniera tale che non ci siano poi quelle strutture, quelle brutture di contorno che alla fine possono guastare quel momento così bello. Perché noi diciamo sempre, tra tifoserie è tutto lecito, certo, se non si sconfina nella maleducazione o nella cattiveria, però gli sfottò, le prese in giro, le coreografie, va tutto bene. A volte ci entusiasmiamo anche per quello, perché vediamo tra le fazioni opposte delle coreografie strepitose, meravigliose, come le vediamo per esempio anche in giro per l'Europa. Però quando poi si va nella maleducazione sportiva, nell'offesa sportiva, come spesso succede al Napoli quando va in trasferta, come spesso succede ad altre squadre che infamano la città, non ha più senso. Siamo nel 2026, la gente con il cambiamento di generazione deve cominciare a seminare un altro tipo di comportamento. Il calcio è per tutti, il calcio è di tutti. Tutte le tifoserie dovrebbero avere un comportamento di assoluto rispetto nei confronti delle realtà in cui le squadre vivono. Poi se tra di noi ci vogliamo sfottere, ci vogliamo prendere in giro, vogliamo essere ironici, facciamolo, perché no? Lo sfottò è il bello di una competizione sportiva. Se tra il tifoso romanista e il laziale ci si prende un po' per i fondelli, ma va bene, anche tra amici. Poi deve finire lì, non dobbiamo andare a sconfinare nella maleducazione e soprattutto nelle offese che non riguardano più neanche tante volte la squadra, possono riguardare l'individuo o addirittura tutta la città. E questa è una cosa che io spero prima o poi di poter vedere essere attuato negli stadi italiani.
0: Ciccio, senti, ritornando brevemente, no, alla Roma, poi l'approfondiremo nel corso delle prossime puntate, anche perché ricordiamo che la prossima giornata sarà, come dire, una finalissima, un po' per tutte quelle impegnate.

0: sia nella corsa all'Europa sia nella salvezza, perché ci sono alcune squadre ancora che per un punto insomma, rischiano la retrocessione. Abbiamo i fari puntati sulla Roma, che va a Verona, poi avremo modo di parlare di questo Verona-Roma. Verona ormai retrocesso, però mai dire mai, no? Bisogna sempre stare
1: Però
0: attentissimi.
1: hai ragione, il Verona era retrocesso, però ha pareggiato con la Juventus.
0: Esatto, due
1: Tra
0: settimane fa.
1: l'altro la Juve sbagliò anche un calcio di rigore, ma insomma ha fatto un po' penare la Juventus, perché oggi anche quelle retrocesse non è come una volta che toglievano i remi dalla barca. Adesso fino alla fine abbiamo visto per esempio due partite straordinarie, Udinese-Cremonese e Sassuolo-Lecce. Ragazzi, non regala più niente a nessuno ed è giusto che sia così. A me mi fa piacere questa cosa qui. Non si fa, non si dà dei vantaggi e non si dà dei svantaggi a nessuno. Si gioca fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Allora, la fortuna della Roma è che adesso, rispetto a ieri, ha il destino nelle proprie mani. La Roma sa che se vince non deve guardarsi indietro in nessuna maniera. E questo è un grande vantaggio, però attenzione, perché quante volte abbiamo visto nelle ultime partite retrocessioni quasi impensabili e scudetti quasi impensabili. E questa è la verità. L'anno scorso, fino all'ultima giornata, ricordiamoci che il Napoli ha vinto con un punto di vantaggio sull'Inter. E quindi c'è ancora da scriverla la storia, perché può ancora succedere di tutto, Raffaele, questa è la verità, perché
0: Senti,
1: non c'è più una partita scontata.
0: sotto accusa la settimana scorsa era Max Allegri, che forse ha rimesso la barca in rotta, mentre è veramente allo sbando totale la Juventus di Spalletti, il quale ha buttato in poche settimane, in poche giornate, un traguardo che sembrava ormai raggiunto.
1: Purtroppo sì. Purtroppo sì, qualora non dovesse raggiungere le prime quattro posizioni con la possibilità di giocare la Champions, ma insomma per la Juventus sarebbe un problema serio anche sotto il profilo degli investimenti futuri, perché alcuni calciatori se non fai la Champions magari rischi che non te vengano, e soprattutto calciatori che adesso prendi per elevare la qualità e migliorare questa squadra. Sono calciatori che costano, quindi senza quei 60 milioni della Champions, forse anche qualche milione in più, il rischio che ci possa essere una difficoltà enorme ad allestire una squadra competitiva per il prossimo anno esiste. Tant'è vero, Spalletti ha detto: voglio parlare con John Elkann per capire tante cose, perché io Spalletti è stato bravo, si è messo in gioco, anche se le sue responsabilità sono molto meno rispetto a quelle dei calciatori e molto meno anche rispetto a chi ha costruito questa Juventus. Ragazzi, ma hanno speso una marea di soldi per tre giocatori, con Mainz a quel tempo, però non c'era Comolli. Hanno preso Openda e David, dei due non ne fai uno. Openda ha pagato 40 e passa milioni di euro. La Juventus oggi è soprattutto in difficoltà perché degli acquisti importanti che aveva fatto a inizio stagione non ce n'è uno che abbia dato soddisfazione. Anche qui hanno recuperato Vlahovic, però Vlahovic non è ancora nelle migliori condizioni. Poi ha sbagliato completamente i partiti. In più, secondo me, non me ne voglia di Gregorio, ma anche il portiere ci ha messo tanto di suo in questa stagione negativa della Juventus, perché insomma ha preso 5-6 gol che erano completamente evitabili, e molto probabilmente con un altro portiere, chissà, la Juventus sarebbe già in Champions da un paio di settimane, però questa è la verità. Adesso vedremo quello che succede, ma la Juve, ripeto, se non entra, se non trova il posto nella Champions, ci sono problemi anche di natura finanziaria, secondo me.
0: Ecco, a proposito di natura finanziaria, qualcuno getta, come dire, la croce anche sulla gestione Elkan.
1: Eh beh sì, però sulla gestione Elkan, voglio dire, lui è sempre stato dietro le spalle di tutti. Non è che quando c'era Andrea Agnelli, non è che i soldi li metteva lui, li metteva la Exor, che è la cassaforte della famiglia.

0: Forse
1: Quindi
0: gestiva,
1: anche quando.
0: meglio, visti i risultati, no, Andrea Agnelli?
1: Eh beh, sì, perché hanno fatto dei debiti ma vincendo. Questi invece fanno dei debiti facendo fatica a arrivare dalle prime quattro. È chiaro che poi quello che ha fatto saltare il banco fu
0: Ronaldo.
1: l'acquisizione di Cristiano Ronaldo. Lì, nonostante avessero vinto i campionati, però non hanno vinto la Champions e quindi sono andati un po' in difficoltà anche lì con la fase finanziaria. Qualcuno mi dice, beh, però tutto sommato, ricostruire un po' questa squadra qui, no Raffaele? Ricostruire questa squadra qui, pensando di indovinare quello che c'è da indovinare e fare come dire, un'Europa League da
0: Vincente,
1: vincitrice
0: esatto,
1: o
0: vincente.
1: vincente. Allora, magari potrebbe andare bene anche così. Levi tutto quello che di negativo oggi c'è dentro quella società e cominci a programmare eventualmente anche un'Europa League da potenziale vincitrice. Perché ora va bene la Champions, ma tanto se devi fare, a volte mi viene questo dubbio, se devi fare una Champions per arrivare poi a passare il primo turno e a uscire poi nel secondo, quando c'è l'eliminazione poi diretta, oppure fare un'Europa League e arrivare in fondo e magari con la potenzialità di vincere, qualche volta bisognerebbe ragionare, forse sarebbe meglio fare un'Europa League a vincere, secondo me.
0: Ciccio, senti, una volta c'era un film dell'indimenticato e indimenticabile Massimo Troisi che diceva ricomincio da tre, no? Te lo ricordi, negli anni Ottanta.
1: Cioè, come no? Bellissimo.
0: Non è questo però proprio il riferimento che possiamo fare ad Antonio Conte, che tranne alla Juventus non è mai rimasto più di 2 anni. Uno, 2 anni, e dove andava ha sempre vinto. Qualcuno dice è un vincente, ma non è uno che crea i cicli. I cicli di non di vincente. Anche a Napoli è arrivato come dire, l'epilogo, ha annunciato ieri sera, tarda serata, il suo addio alla città del Golfo proprio a fine stagione. Ultima partita domenica con l'Udinese al Maradona e poi altri lidi, probabilmente Juventus.
1: E beh, sai, qui può succedere tutto, anche se francamente alla Juventus hanno appena contrattizzato Luciano Spalletti. Allora, sarebbe un controsenso, perché vuol dire Luciano ha qualche responsabilità, ma non ha le colpe di non essersi
0: Anche perché è
1: qualificato
0: arrivato
1: in
0: a
1: Champions.
0: stagione iniziale, a metà stagione, no,
1: È
0: Ciccio?
1: arrivata a stagione iniziata prima di tutto, ma poi sotto la sua gestione, ora a parte le ultime 4 giornate dove si sono rimangiate tutto quello che di buono avevano fatto precedentemente. Però Spalletti può avere qualche responsabilità, ma io non posso pensare che oggi la Juventus stia pensando di cambiare il condottiero. Semmai cambiano alcuni calciatori, hanno secondo me già le idee chiare su chi deve rimanere e chi deve andare via. Questo sì, staremo a vedere, però che oggi Conte vada alla Juventus io più di qualche dubbio ce l'ho, francamente, perché poi è vero che Antonio Conte lasciò la Juventus e andò subito in nazionale. Dopo la nazionale andò all'Inter, dopo l'Inter andò al Chelsea, dopo il Chelsea andò al Tottenham e poi è tornato a Napoli. Ha sempre avuto la tentazione di andare a vincere più che a programmare. Ecco, lui se devi pensare ad Antonio Conte dice lo prendo un paio d'anni, vinco e poi arrivederci e grazie. Questo oramai sta diventando il suo status da allenatore. Lui non crea cicli, no, tranne un po' alla Juventus. Ma lui dice sempre: io se non arrivo prima, arrivo secondo. Chi mi vuole sa che deve attenersi a queste due cose. Voglio vincere, voglio una squadra da subito che mi dia questa opportunità. Non voglio costruire, non voglio lavorare con i giovani in prospettiva. Questa è la sua realtà.
0: Certo, Ciccio, l'altra romana, no? La Lazio, quest'anno è stata una stagione, come dici, da dimenticare, perché probabilmente così in basso non è mai arrivata. Ne abbiamo parlato anche nel corso della stagione, ormai del rapporto che non esiste più tra la piazza e la società, non la squadra, è la società. Se tu fossi lo Tito, cosa faresti a questo punto, no? Stagione finita, ormai per la Lazio è finita la stagione, non ha nulla da chiedere.

0: chiedere nemmeno all'ultima giornata, che cosa faresti? Cioè, come ricominceresti se ricominceresti? Per esempio, no? Ci sono dei giocatori come Nosrin, il quale quando è stato impiegato, quelle poche volte è stato impiegato, ha sempre dato qualcosa di... Però poi inevitabilmente lo mettono in panchina, lo mettono in tribuna e così per tanti altri. Che cosa manca a sta Lazio?
1: Mi verrebbe da dire da subito la serenità, mi verrebbe da dire una programmazione triennale. D'altronde hanno ripreso Sarri per questo. Poi cosa succede? Sarri viene a sapere che a luglio non puoi fare mercato. Si riapre il mercato e quindi devi tenere quelli che hai, anche quelli poco contenti, quelli che se ne vogliono andare, perché sono in rotta con la società e magari qualcuno in rotta anche con l'allenatore. Poi arriva il mercato di gennaio e anzi, visto che puoi fare un po' di mercato, prima dovevi vendere, ma poi potevi fare mercato, che succede? Vendono, ma il mercato ne fanno poco, perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori da inserire dentro una squadra, ma non sono giocatori che poi ti possono far fare un minimo di salto di qualità in più dal punto di vista della competitività. E di nuovo Sarri ha dovuto sottostare a queste logiche della società. Però se la società si prende tutta lei la responsabilità, io allenatore sono tranquillo. Io dico, se mi dai una squadra competitiva, io provo a fare qualcosa di importante. Se non me la dai, mi arrangio, faccio quello che posso. Ed è quello che è successo. In più, cosa succede dentro quella realtà della Lazio? C'è una frattura netta, credo a questo punto anche insanabile, tra una buonissima parte della tifoseria e la società, oppure possiamo dire con lo dito. Però anche qui bisognerebbe trovare qualcuno che aiutasse a far capire e da una parte e dall'altra che così si fanno i danni al proprio amore. Cioè il tifoso deve capire che se va avanti così, ci rimette tanto anche lui. Ci rimette tanto perché perde la fiducia, perde l'entusiasmo, perde l'affetto, perde la partecipazione. Perché poi quando si è tifosi sempre nel bene e nel male. Io direi indipendentemente da chi è il presidente. Se poi tu ci vuoi andare allo stadio ci vai, se non ci vuoi andare non ci vai. Però non ci devi non andare per protesta, secondo me, verso una persona che oramai, ripeto, per il 70%, forse anche l'80% dei laziali non è ben vista. Però la Lazio è la sua, la Lazio è dilotito. Poi mi verrebbe da dire che tutto il resto apparterrebbe ai tifosi. Però io credo che debbano trovare una soluzione. In che senso? Lotito forse deve fare un passo verso i tifosi e cercare di capire il loro malumore, le loro delusioni, i loro dispiaceri. E però anche i tifosi devono capire le difficoltà a volte di gestione che ci sono per portare avanti una società di calcio, perché poi abbiamo visto che quando arrivano questi fondi, quando arriva altra gente, gente sconosciuta, non hai dialogo, non ci puoi parlare. Allora, ecco, io la logica sarebbe che prima la società con Lotito e dopodiché anche la gran parte della tifoseria ci potesse essere una condivisione di una logica di ritornare a stare insieme, di riprovare a ricominciare, indipendentemente dalla simpatia o dall'antipatia. Dovrebbe succedere questo se alla Lazio vogliono ritrovare i tifosi della loro squadra e la società e i propri tifosi. Se non è così, Raffaele, è inutile che tu non vai allo Stadio Olimpico in un derby così importante, che tra l'altro io dico per il tifoso laziale. Poter non mandare la Roma in Champions, se voglio dire, sarebbe stata una soddisfazione grandissima sotto l'aspetto sportivo. E invece sono rimasti fuori e la squadra forse si è sentita anche in quel momento un po' abbandonata. Perché poi io adesso voglio mettermi anche nei panni di un calciatore alla Lazio, no? Se c'è una possibilità di andare a giocare da un'altra parte. Ma quella la vuole cogliere subito, perché dici, c'ho una società che
0: Vista
1: non
0: la situazione, dici,
1: investe,
0: hai visto il...
1: c'ho una tifoseria che non viene allo stadio, se le cose non vanno bene ci contestano, ma che ci sto a fare qua io? Se posso cambiare, cambio.
0: Ciccio, noi ci fermiamo per oggi. L'appuntamento con te poi è a domani. Approfondiremo ancora alcuni argomenti perché si avvicina quest'ultima giornata con tanti responsi che sono importanti, ma soprattutto poi già si parla della prossima stagione e si parla del campionato del mondo dove, ahinoi, l'Italia non sarà presente. A domani, Ciccio, grazie e buona serata.
1: A domani, ciao Raffa.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua la lotta verso un posto in Champions e continua anche la lotta per l'ultimo posto per restare in Serie A e non retrocedere, mentre intanto diamo il benvenuto oltre al Venezia anche al Frosinone nel prossimo campionato di Serie A, ma dando un'occhiata a quello che è successo in questo turno di campionato che si completerà poi oggi con la partita tra Napoli e Bologna, è successo ancora una volta di tutto, perché la Juventus è riuscita a vincere a Lecce per 1-0, due reti annullate, una per fuorigioco, l'altra molto contestata, ma arriva una vittoria preziosissima per la squadra di Spalletti che aggancia, anzi sorpassa il Milan, che a sorpresa chiude invece la giornata di campionato sconfitta in casa dall'Atalanta. Era 3-0 fino a praticamente i minuti finali della gara, poi si riapre il discorso con il 3-1, 3-2 messo a segno da Nkunku su calcio di rigore, occasionissima per Gabbia barra Folkrug nei minuti finali, poteva essere 3-3, finisce 3-2 con lo stadio di San Siro totalmente svuotato, nel frattempo già al 51esimo sul 3-0 per l'Atalanta, grandi contestazioni per il Milan che adesso rischia tantissimo, perché nel frattempo partita pazza alle ore 18 di ieri tra Parma e Roma, con il Parma che era avanti 2-1 nei minuti finali, la Roma che trova prima il pareggio e poi la vittoria su calcio di rigore firmata ancora da Malen, Roma che a questo punto invece aggancia il Milan e adesso c'è anche il Como comunque che non perde colpi, batte il Verona, conquista matematicamente un posto in una Champions, in una Coppa, qualunque sia, che sia Champions, Europa League o Conference, festeggiano intanto l'approdo in Europa e oggi il Napoli, se dovesse battere la Bologna, metterebbe al sicuro il piazzamento in Champions League. Per quanto riguarda appunto la lotta per non retrocedere, il Lecce battuto dalla Juventus apre la strada alla Cremonese che batte senza troppe difficoltà il Pisa per tre reti a zero con la doppia espulsione da in casa Pisa, che ha facilitato anche un po' il compito alla Cremonese. Adesso c'è solo un punto di distanza tra Cremonese e Lecce, sarà tutta da vivere questa zona per la salvezza. Dopodiché insomma c'è anche sullo sfondo il mercato, ultime due gare da giocare in campionato, tantissime emozioni da vivere insieme. Buongiorno intanto da Vincenzo Manangelo e Giorgio Solani in cabina di regia, buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io partirei ovviamente dalla zona Champions e partirei, se sei d'accordo, dalla coda di ieri, da quella sconfitta clamorosa. Beh, del
2: posso,
1: Milan.
2: Sì. Ti posso sovvertire la scaletta per darti due fotografie, cioè secondo me due allenatori simbolo di una delusione in questa stagione. Te le dico subito i nomi, sono Allegri e Ranieri. Perché dico questi due? Perché in effetti sono due allenatori che hanno goduto in passato di grandi momenti di gloria, ma che evidentemente, diciamo, uno in un ruolo non suo, quello di Ranieri, uno, diciamo, continuando a fare l'allenatore, non stanno rispolverando, rimettendo in auge ciò che hanno fatto in passato. Allegri è sotto gli occhi di tutti, insomma, la carenza di gioco, di qualità del gioco del Milan, ben conosciuta ai tifosi della Juventus, si riverbera un pochettino sul campionato, fa vedere i suoi limiti e mostra ovviamente le stesse critiche che i tifosi della Juve facevano prima al proprio allenatore. Così è lo stesso per il Milan. Ranieri, credo che se non ci fosse stata quello svarione, quell'uscita a vuoto, la Roma che è lì, proprio lì per combattere per il quarto posto, magari poteva essere ancora più concentrata sul pezzo, nel senso che sicuramente non ha fatto bene alla Roma quell'uscita che doveva essere il dirigente, come si dice, il tutor di Gasperini, invece si è rivelata una bomba in casa, un boomerang. Quindi due personaggi che, ribadisco, in passato hanno goduto di grandissime attenzioni e momenti di gloria, ma che in questo momento stanno, ecco, io non mi esprimo in maniera definitiva, ma stanno deludendo fortemente.
1: E allora partiamo da chi sicuramente ha deluso tanto i tifosi del Milan, perché non era partito male il campionato del Milan con 22 risultati, se non ricordo, utili consecutivi. Poi però nel momento di spingere, di dimostrare insomma qualcosina e di tenersi stretta la zona Champions, è venuto meno qualcosa, anzi tanto, perché è un Milan che fa difficoltà a segnare, poi è riuscito a fare due gol in pochi minuti dopo essere rimasta a bocca asciutta per tanto tempo, però ha subito tre reti da un Atalanta che non aveva più nulla da chiedere al campionato, compromette il posto in Champions e adesso c'è una trasferta non facile, anzi complicatissima, a Genova contro il Genoa, dove peraltro si farà a meno, dovrà fare a meno di Estupiñán, Salemakers e credo anche Leao, squalificati tutti e tre, e sarà una partita dove che Milan deve assolutamente vincere. E, cosa è successo al Milan di Allegri?
2: Ma guarda, ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da Tare.
1: Sì, da Tare, che l'ho comunicato ieri sera.
2: Che proprio per tenere la squadra sul pezzo, fa benissimo, ma ciò che manca è proprio la direzione, la guida, la capacità di imporre un gioco. Il Milan, si dice, ha messo a posto la difesa. Guardate i gol che ha subito nelle ultime partite.
1: Ieri clamoroso.
2: Ma ne ha incassati due col Sassuolo. Poi, appunto, stiamo parlando di squadre non le principali del campionato, ne ha prese tre con l'Atalanta. Sinceramente, poi è lo smarrimento della qualità del gioco, lo smarrimento nel portare avanti il pallone. Sentivo anche commentatori appassionati, no? Quelli un po' legati per storia ad Allegri, che rimanevano smarriti di fronte all'incapacità di fare per questa squadra anche le cose più elementari. Cioè, non solo essere propositivi in fase offensiva, ma riuscire a portare il pallone nella metà campo avversaria. Sembra una fatica improba. Allora io ribadisco.
1: Una questione solo tecnica o anche mentale, direttore?
2: Ma guarda, io dico che è soprattutto mentale, ma a questo punto mi accorgo che anche fisicamente la squadra arriva seconda. Però le due cose sono legate, perché nel momento in cui un giocatore, una squadra perde le sicurezze, chiaramente ne risente anche a livello fisico, perché lo sforzo per ottenere qualche cosa non è gratificante, cioè non è che ti porta a qualche cosa, ti porta spesso a un qualcosa che è un'iniziativa singola, e questo l'abbiamo visto ad opera dei migliori. Io ho visto un Rabiot disastroso, cioè ho visto un giocatore che arrivava sempre male sulle seconde palle, che insomma non era in grado di gestire un pallone, perché non vedeva sfogo alla sua azione, non vedeva possibilità di servire dei giocatori, dei compagni che potessero aiutarlo. Ecco, questo è tutto il limite dimostrato dal Milan ieri, ma non solo ieri. Il senso di scoramento è proprio questa mancanza assoluta, questa incapacità assoluta di fare una proposta di azioni. Io ribadisco, il passato è passato, ma non si può vivere nel passato, soprattutto in un calcio che si evolve in maniera vorticosa negli ultimi anni.
1: Tra l'altro contro un Atalanta che sembrava ormai aver veramente issato bandiera bianca, con un Palladino che rischia pesantemente il posto, e il possibile arrivo addirittura di Giuntoli in casa bergamasca. Ti apro questa brevissima parentesi, ti incuriosirebbe vedere il lavoro di Giuntoli all'Atalanta?
2: A me molto, ho avuto modo anche di mandargli un messaggio di auguri, complimenti, anche se non c'è nulla di definito, insomma, perlomeno non ufficialmente. Mi incuriosisce perché, diciamo, avere una società ben strutturata, che in qualche modo sia realmente un interlocutore per te, perché l'errore di Giuntoli alla Juventus fu di paracadutare un direttore sportivo ben preparato sui giocatori in un ambiente in cui qualsiasi responsabilità ricadeva su di lui e non c'era un'interfaccia societaria che poteva comunque

0: letteralmente nessuno, e questo sentirsi solo in qualche modo ha mostrato dei limiti per lo stesso Giunto, limiti che evidentemente, diciamo, facendo esperienza di questo suo periodo alla Juventus, sicuramente non riverserà sull'Atalanta, anzi è un ambiente che può aiutarlo tantissimo a migliorarsi.
1: Nel frattempo, facciamo un passettino indietro, sabato sera era una serata importante per capire la reazione della Juventus dopo il pareggio in casa contro il Verona. Reazione che c'è stata, direttore, o ti ritieni ancora, diciamo, tra virgolette, insoddisfatto del rendimento della squadra e soprattutto come commenti, così cominciamo a entrare anche un po' in quelle che sono state le tante polemiche arbitrali di questo turno di campionato, non tanto il primo quanto il secondo gol annullato alla Juventus, quello di Kalulu, e soprattutto, insomma, hai trovato una Juventus più quadrata, più cinica, più cattiva, più determinata, o ancora un passettino indietro rispetto a quello che ti aspettavi?
0: Ah, guarda, io manderei alla squadra di Coverciano la conferenza stampa di Spalletti post partita, perché in una partita vinta per 1-0 a Lecce, su un campo difficilissimo, Spalletti ha spiegato benissimo tutti i momenti della partita, ma li ha spiegati,
1: ecco, con semplicità, ma chiarezza da estrema, sì.
0: No, ma li ha spiegati senza mascherare nulla, cioè senza fare filtro di nulla, un po' facendo operazione propedeutica presso i propri giocatori e un po' veramente per spiegare, tanto è vero che io ho ascoltato una sola domanda, poi ha parlato per tutto il tempo lui e non ci sono state altre domande, è stato talmente esaustivo, talmente esauriente che non c'è stato, diciamo, volontà di fare altre domande, che vuoi chiedergli più dopo che ti spiega tutto, che fa anche una disamina critica, ed è questa che a noi interessa, nel senso che ha detto va benissimo tutto, abbiamo ottenuto il risultato, ma questo uscire dalla partita io non l'accetto, questo perché devi passare indietro il pallone al portiere, non c'è motivo, perché devi disfarti del pallone, esatto, non avendo un'idea e non volendoti assumere la responsabilità, tu giocatore della Juventus, di creare un'azione pericolosa. Ecco, tutte queste sono delle domande e, diciamo, degli appunti che un allenatore, non dico fa per criticare i propri giocatori, ma che sono legittimi. Oggi tutti quanti ci chiediamo, e anche a proposito del Milan, e anche a proposito di altre squadre, ma che serve quella sequela di passaggi inutili se tu davanti non crei dei corridoi, se tu non allarghi il gioco sulle fasce? Io lo dico sempre, Conte e Spalletti sono due predicatori che sicuramente le guardano queste situazioni. Sono due personaggi che non vogliono cose inutili dai propri giocatori e vogliono che i propri giocatori, torno a Spalletti, si assumano la responsabilità di determinate azioni. E lui ha fatto nome e cognome. In campo se l'è presa giustamente con Bremer. Per noi che in qualche modo abbiamo seguito i cambiamenti della Juve negli ultimi mesi, negli ultimi anni, beh, Bremer era quasi quel totem intoccabile, perché dice che vai a toccare Bremer, che è l'unico giocatore di classe di questa Juventus. Beh, nel mettere al proprio posto ogni pedina emergono anche i limiti dei migliori giocatori. Cioè, se tu vedi un Bremer che a un certo punto non sa costruire, o perlomeno ha dei limiti nella costruzione di gioco, la chiarisci, la vedi. Se tu vedi un Bremer che nelle occasioni precedenti, per esempio con il Verona, diciamo, favorisce un gol degli avversari per un passaggio sbagliato, lo sottolinei. Certo. Perché? Perché quando tutte le pedine, tutti gli ingranaggi sono al loro posto, l'errore può essere anche del talento migliore della squadra, salta all'occhio, balza all'occhio, e così lui dice, io voglio vedere anche più cattiveria nel chiudere l'azione, cioè non voglio damerini, non voglio giocatori che si guardano allo specchio, voglio giocatori che nel momento in cui fanno uno, due, tre passaggi, che non siano soltanto di fioretto, ma che siano di paura per l'avversario, che siano di concretezza per l'azione. Ecco, sono tutti atteggiamenti, sono tutte diciamo spiegazioni che veramente sono esaustive, ti gratificano.
1: Non a
0: perché
1: caso, non a
0: le
1: caso.
0: Domande che noi ci facciamo hanno una risposta, tutte.
1: Certo, esatto, non a caso, direttore, proprio queste questi aspetti che tu hai evidenziato, che lui ha a sua volta evidenziato della partita,

0: raccontano perché lui ha fatto ancora una volta e fa da tempo due precise richieste: il centrocampista che spariglia, ovvero quel giocatore tecnico che sa prendersi la responsabilità e che fa capire agli altri quanto devi saperti prendere la responsabilità.
1: Che è Lobotka, cioè la figura, dovrebbe essere riferita a Lobotka.
0: Lobotka o il Bernardo Silva di turno, diciamo. Comunque, esatto, quei giocatori
1: lì. Non nel caso specifico Lobotka, dico il giocatore che fa quel tipo di,
0: esatto,
1: lavoro.
0: Di lavoro. E l'attaccante con la faccia di C, che però, esatto, sia fisico e cattivo. E lui infatti, sì, ha elogiato Vlahovic. Poi lasciamo stare, magari non è il miglior attaccante che c'è in circolazione, però già con la presenza di Vlahovic ti rendi conto che la Juventus ha giocato tutto l'anno senza attaccanti, praticamente, perché poi entra David e sparisce tutto quello che ti porta un attaccante vero che Vlahovic. Quindi lui in sostanza ti dice: o mi date l'attaccante fisico con la faccia di C, cattivo, perché poi, come dicevi tu, la questione del fioretto, secondo me là ci ho visto anche un po' una frecciatina tra virgolette a Yıldız. È vero che c'è il momento del fioretto, certo, ma a volte c'è il momento anche di metterci il fisico, la cattiveria, di aggredire la porta. E Vlahovic questo magari lo fa. E poi il giocatore che si appendesse le responsabilità. Tornando su Bremer, lui più volte durante la gara gli diceva: sei l'uomo libero, devi salire tu. E invece lui, vai, continuava a cercare a chi passare la palla. E questo è...
1: perché diceva, spiegandolo,
0: sì,
1: ma guarda, io perché mi si dice a Napoli, mi arricreo.
0: Bravo.
1: Perché io e te abbiamo parlato per anni, diciamo, di queste lacune, di queste mancanze, ma non soltanto per la Juve, di quello che vedevamo anche delle altre partite. E quando tu trovi un allenatore, ma non è perché per esaltare i nostri discorsi, i nostri dialoghi, ma quando tu trovi un allenatore che dice esattamente quelle cose,
0: esatto,
1: che la squadra non sta alta, che la squadra deve avere una proposta offensiva migliore, che non bisogna arretrare disordinatamente, che non serve a niente passarsi il pallone da una linea di difesa a sinistra alla linea di difesa a destra, che non serve a niente coinvolgere il portiere per trovare, che devono essere i giocatori coraggiosi di trovare degli spazi e che bisogna avere dei giocatori che si assumano delle responsabilità. Alla fine a questa Juventus mancano sì e no tre o quattro giocatori. Manca un attaccante, vuoi Vlahovic, puoi insiste su Vlahovic, ma ce ne vuole un altro. Secondo me due centrocampisti e un difensore, perché sulle fasce e anche in altri ruoli la squadra è a posto. Sulle fasce non solo hai i titolari, ma hai anche gli incalzi, perché sulla fascia tu hai Yıldız, Boga e dall'altra parte hai Conceição e Zegerova. Sei abbastanza ben messo. A centrocampo hai comunque un Locatelli sul quale puoi fare affidamento. In difesa sta salendo persino Kelly, che è un giocatore che è di gamba, di velocità e anche di tempismo, che ha il tempo giusto. Ci devi mettere un altro giocatore, proprio perché poi alla fine non è che ti devi far prendere per la gola, adesso ci dovrà essere il rinnovo di Bremer, ma queste sono cose veramente abbastanza tediose. Cioè, non è che il mal di pancia di Bremer può essere condizionante per la Juve, questo,
0: no,
1: detto con tutto il rispetto per Bremer.
0: Certo.
1: Quindi vogliamo abbondare, io direi due difensori, due centrocampisti e come minimo un altro attaccante, se dovesse rimanere Vlahovic.
0: Certo, questo insomma appunto importante. Per quanto riguarda invece le decisioni arbitrali, ti hanno lasciato perplesso o le trovate giuste?
1: Ma insomma, fammi tu un riferimento, io ti dico.
0: La BA, guarda, il più che altro il secondo gol, che il primo fuorigioco c'era, eccetera. Il secondo, fischiato fuorigioco a Vlahovic di un, non si capisce, di un'inezia, il famoso frame, non
1: la
0: frame.
1: Testa,
0: che,
1: la testa.
0: Esatto, che mezza però testa. Non era, non aveva toccato il pallone, ma aveva, secondo l'arbitro, interferito
1: nell'azione,
0: che è sembrato una cosa un po', cioè, fiscale, anticalcistico,
1: guarda, ti posso dire. Meglio che capitino queste cose, meglio che capitino in una partita in cui la Juventus ha espresso una supremazia incredibile, che ti dà la qualità e la potenzialità di questa squadra e che ti toglie qualsiasi diciamo dubbio che solitamente mancia un pochettino per gli avversari, anche per le tifoserie avversarie che amano sguazzare appunto in quei piccoli grandi vantaggi che solitamente diciamo vengono rimpallati fra le tifoserie, e quindi in questo caso più un mezzo torto è meglio di una mezza ragione. Quindi io sono d'accordo con te, ci poteva stare, forse era meglio che il gol venisse convalidato, ma se è stato tolto fa niente, diciamo, si può dire gergalmente mancia.
0: Sì, esatto, mancia. Mancia che

0: lasciato anche Vlahovic, perché poi a fine partita ha detto: io non l'ho capito onestamente, poi magari me lo spiegheranno, però no, devo dire che non ho visto un Vlahovic innervosirsi, quindi cresciuto anche dal punto di vista magari emotivo, perché
1: Ma
0: vicino all'arbitro gli diceva: io non ho
1: le
0: capito
1: occasioni che ci
0: perché
1: sono state,
0: poi ha
1: le occasioni
0: giocato.
1: che ha avuto Lorenzo sono incredibili, ma
0: Sì.
1: anche il palo di Jegrova, insomma. Poi
0: Sì.
1: vedi quel Jegrova della mattonella di Jegrova, dei 5 minuti di Jegrova. Ma guarda che una volta che riuscirà questo ragazzo a essere anche un pochettino più concreto e meno diciamo amante del
0: Fumoso,
1: palleggio, perché fa delle cose ormai che girano sui siti, perché diventano veramente i suoi tunnel. E i suoi dribbling, ha iniziato dribblando due giocatori andando verso la propria metà campo, li ha dribblati tutti e due e è andato verso la metà campo del Lecce. Insomma, fa delle cose che veramente sono piacevoli, che però piacciono poco all'allenatore, lo capisco, perché vuole concretezza sotto porta. Quindi dice: è inutile che stai nella metà campo mia, cioè della Juve, devi stare nell'area avversaria, è là che tu puoi essere realmente pericoloso. E ha ragione, però Zegrom è uno che può essere realmente pericoloso
0: E
1: nell'area
0: magari può
1: avversaria.
0: essere fatto crescere durante questa diciamo estate nel quale può lavorare un pochettino di più.
1: Sì, però non ha quella gamba, a meno che non glielo fanno strutturalmente, fisicamente, non ha ancora quella gamba per poter fare la differenza per 90 minuti, ecco.
0: Questo è vero. Parma-Roma, è successo di tutto. Partita apertissima, intanto complimenti al Parma per l'ottima prestazione che ha fatto, anche magari quando c'era poco da chiedere al campionato. La Roma passa in vantaggio con il solito Malen, cecchino infallibile sotto porta, poi arriva il pareggio di Pellegrini annullato giustamente per fuorigioco, poi arriva il vero pareggio del Parma, poi il Parma si porta in vantaggio, sembrava fatta per il Parma, e poi arriva il pareggio di Rems su un'azione che è stata anche lì contestata per un possibile fallo di mano da terra di Mancini, e poi soprattutto arriva quel calcio di rigore che ha fatto discutere molto. Che idea ti sei fatto su quella decisione? Per l'arbitro,
1: Guarda,
0: fallo
1: ho
0: dell'attaccante, per il VAR, rigore.
1: letto di tutto, gol al 94esimo e al 101esimo, cioè il 101esimo il gol della vittoria, perché il rigore discusso, tutto il VAR, eccetera, eccetera, e al 94esimo il pareggio. Che ti devo dire? Mi lascia perplessa, soprattutto diciamo l'idea del rigore. Non credo assolutamente, come ho sempre fatto nella mia vita professionale, a complotti, a voleri volontari, di poter voler portare avanti una squadra, insomma queste cose non credo. Credo che ci sia un'interpretazione un po' troppo fallace, perché non ci può essere un disaccordo così forte a volte che è stato espresso anche tra l'arbitro e il VAR.
0: Ma tra l'altro è anche un po' incoerente, perché se ricordi bene, a Vlahovic venne tolto un calcio di rigore per il motivo esattamente opposto, cioè venne detto che era stato lui il primo a commettere fallo, cosa che di fatto è successa ieri, ma e là diedero ragione alla decisione dell'arbitro e del VAR, soprattutto, che fece correggere la decisione all'arbitro. In questo caso invece si è svolto l'esatto contrario, sempre dal VAR, quindi è la famosa incoerenza, no, che lascia
1: Esattamente questo,
0: perplessi.
1: perché a me lascia perplesso in senso negativo, per cui diciamo non mi convince quel rigore, proprio perché c'è stata un'incoerenza, e hai fatto bene a citare il caso di Vlahovic proprio per il caso Vlahovic. Quindi per me giudizio negativo sull'esito finale, però poi su questo, ecco, ribadisco, non ci faccio nessun castello di carte.
0: Adesso che succede in questa lotta Champions, direttore? Chi è che rischia veramente di più?
1: Ma guarda che è una cosa incredibile, letteralmente incredibile,
0: Già.
1: perché
0: Paradossalmente adesso la Juventus, per esempio, deve fare la corsa sulla Roma, sul Milan, pardon, paradossalmente. La Roma la deve fare sul Milan e il Como guarda e prova a inserirsi, quindi è tutto aperto.
1: aspettiamo poi il risultato di stasera,
0: Di stasera,
1: chiaramente, che
0: certo.
1: pure è importante, c'è cioè quel Napoli-Bologna.
0: Che può chiudere un posto in Champions, perché se il
1: Può
0: Napoli
1: chiudere
0: vince stasera,
1: sicuramente
0: due
1: un
0: vanno in
1: discorso,
0: Champions. Esatto.
1: esatto, un discorso primo e secondo posto. E dopodiché questo terzo quarto posto con tre squadre che stanno lì così, non ci vedo sinceramente l'inserimento del Como, anche se tutto può succedere, però che già ormai è, come dire,
0: In Europa.
1: soddisfatto del piazzamento
0: Certo.
1: dell'Europa, esatto. Beh, però il crollo del Milan mi sembra la cosa più spaventosa in questo momento, cioè la Juventus è in palla, assolutamente in palla. Non credo, ecco, che possa avere difficoltà, però sono due partite, una è il derby e l'altra è appunto la partita col Bologna, che sono partite molto delicate, per carità, però mi è piaciuto il modo di parlare di Alberto, da il conduttore, cioè Spalletti, è uno che ha dato delle motivazioni forti a questa squadra e queste motivazioni la squadra le sente.
0: Sì.
1: Nel Milan non vedo questa sicurezza e dall'altra parte c'è una Roma veramente arrembante che ha agganciato il Milan ma è sotto il Milan come posizione in classifica, anche se a pari punti, il che significa che il Milan deve assolutamente fare due bottini pieni per i prossimi due risultati. Sinceramente tutte e tre queste squadre, e non hanno avversari facili, ecco, non hanno tutte e tre avversari facili, perché il derby è il derby, e lo sfizio di fare un torto alla, come dire, amato, odiato, antagonista sicuramente c'è, e quindi sono tutte partite, poi c'è il Como dall'altra parte, insomma sono tutte partite assolutamente non facili, ma che tutte e tre le squadre hanno l'obbligo di vincere. Queste ultime due partite, sia Roma, sia Milan, sia Napoli, sia Juventus, hanno l'obbligo di vincere.
0: E vedremo un po' come sarà questo finale, veramente molto molto intrigante. E adesso c'è anche però da definire Lecce e Cremonese, chi scenderà. Il Lecce perde punti contro una squadra comunque forte, che era la Juventus, che aveva bisogno di punti, alla fine ha vinto la Legge del più forte in questo caso. La Cremonese anche ha vinto la Legge del più forte, che batte il Pisa e si porta a meno uno dal Lecce. Adesso cosa succede secondo te?
1: Ma guarda, io vedo favorito il Lecce in questa lotta, è la squadra che mi sembra più in palla, più in forma, è una squadra che sinceramente è sempre stato nostro duro con tutte, ma anche con la Juventus, sicuramente una squadra che Di Francesco ha spiegato benissimo quali sono state le difficoltà della sua squadra e quando è stata presente e quando, diciamo, all'inizio della partita ha portato addirittura il Lecce a sperare realmente in un aggancio in un paio di occasioni. È una squadra pericolosa il Lecce, sinceramente, per tutte, per qualsiasi avversario, quindi diciamo così, sulla carta, a giudicare sulla carta, io vedo il Lecce favorito come salvezza e vedo appunto Cremonese, Verona e Pisa in Serie B.
0: Ci sono delle note audio, ce le vogliamo ascoltare, Giorgio, così coinvolgiamo il direttore sulle note audio.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore, è Marco Moretta. Volevo fare una considerazione sulla partita della Roma. Sicuramente il fallo di mano di Mancini non era tanto visibile nello stoppare la palla, l'avranno rivisto. Gli ulteriori minuti ci stanno perché il gioco è stato frammentato, ma alla fine di tutto il VAR sta avendo questa grande pecca e quindi dobbiamo continuare a subire questi errori macroscopici, non si può porre rimedio, e quindi alla fine le società vanno, non dico in bancarotta, ma vanno in difficoltà economica, perché ci sono degli errori umani che non possono essere sanati grazie alla tecnologia. Grazie, buona giornata, Marco Moretti.
0: Direttore, più o meno ci siamo un po' espressi, però voglio sentire la
1: ci siamo espressi, però guarda, l'unica cosa è la soluzione finale, cioè questa rivoluzione che, diciamo, parte un pochettino dalle procure, ma che secondo me deve essere risolta all'interno del mondo arbitrale, anche con un commissariamento in cui le figure diventino professionali, cioè professionisti realmente tali, e in cui ci sia una direzione chiara, in cui al bando di qualsiasi, è veramente emarginando qualsiasi protocollo, si faccia di tutto per evitare l'errore in campo. Il nemico non è il protocollo, il nemico, o perlomeno il baluardo, non può essere un protocollo. Non si possono dare, per dare uniformità, diciamo, di trattamento, non è il protocollo di riferimento, ma è realmente la casistica che dirime l'evidenza di un errore rispetto a una cosa giusta. Quando tu vedi un errore, secondo me non c'è protocollo che esista. Se c'è un fallo di mano, è un fallo di mano, e se tu il fallo di mano lo vuoi interpretare come decisivo o non decisivo, quest'anno c'è stata una casistica, faccio esempio il fallo di mano sfiorato dalle dita di Bremer, in cui tu puoi creare, allora tu dici sì, vuoi ricreare i protocolli, no, non li voglio creare, anzi al contrario, dico che non esiste fermare, fischiare un rigore per un fallo di mano come quello, quindi ci deve essere una diversità, però che questa diversità venga sancita soltanto dal buon senso dell'arbitro in campo, che ha modo di vedere intensità, velocità e può vedere magari dalla sua prospettiva non solo l'azione in campo ma anche quella del VAR. Secondo me più potere all'arbitro e meno potere al VAR. Il VAR deve chiamare, poi deve lasciar decidere l'arbitro, che è colui che sta in campo e che può decidere la forza e l'intensità di un'azione. Però metto in discussione tutto. Basta con i protocolli sui falli di mano, basta con i protocolli sullo step on foot, basta con i protocolli sull'anticipo in area del pallone da parte del difensore o dell'attaccante. No, basta con tutte queste cose, veda azione per azione, e che poi alla fine vedrai che se tutte queste azioni magari giustificate da quello che vede l'arbitro, cioè dall'intensità dell'intervento, si ridia potere all'arbitro, beh, mette un pochettino in fila, in scala gerarchica, quello che adesso è una distonia nel mondo arbitrale, cioè troppo potere alla tecnologia che è fredda e asettica di fronte magari a delle azioni che in campo soltanto l'arbitro e la sensibilità dei giocatori in quel momento possono capire e possono afferrare, perché è quello che fa la differenza.
0: C'è anche un'altra nota vocale, chiede a Giorgio se la possiamo ascoltare, ma intanto ti chiedo, no, lo si sente male quindi non la facciamo, magari chiede al nostro amico 678 finale di rimandarla. Federico da Modena invece ti chiede, volevo chiedere, secondo voi con Spalletti potrebbero esserci delle possibilità di miglioramento anche per Arthur Douglas Luiz? Il gioco del toscano sembra avere un effetto taumaturgico per tutti i giocatori. Io però credo che ci siano dei limiti.
1: Qual è il giocatore non nominato?
0: No, Arthur e Douglas Luiz sono i due giocatori che lui ha nominato.
1: Ma no, sinceramente no, mi sembra che diciamo c'è bisogno ormai di materia nuova, sinceramente c'è bisogno di materia che non sia come dire stabilizzata nei giocatori. Cioè un giocatore, posso dire, può avere anche una sua età, ma deve essere propenso ad ascoltare uno che ti parla in maniera diversa. Questo può accadere anche a grandi campioni consolidati che hanno in qualche modo elaborato un loro modo di giocare e che poi vengono improvvisamente folgorati, ed è il caso di dirlo, folgorati da un allenatore che parla in maniera diversa come Spalletti. Però non mi sembra questo il caso né per Arthur né per Douglas Luiz.
0: Direi di no. Altra domanda invece che ti faccio, direttore, se sei come ti posso dire, se stimi il nostro campionato in questo momento. Ti racconto la storia per esempio di un mio caro amico, e chiudiamo con questo ragionamento, tifosissimo del Napoli eccetera, che stanco di tutta questa situazione ha detto: sai che c'è, prendo l'aereo, volo a Barcellona e mi vado a vedere il classico. Ieri in mezzo ai tifosi del Barcellona si è goduto uno spettacolo straordinario, ha detto: è veramente un altro calcio.
1: Ma guarda, posso dirti, guarda, io non voglio sembrare esagerato, perché poi tu mi riporti sempre a un certo modo di allenare, ma in Europa stiamo vedendo le cose diverse. Cioè per esempio anche Luis Enrique, no? Luis Enrique sta proponendo una novità assoluta, che è quella di abbinare una qualità di gioco, perché da quando andò via Mbappé, per esempio, il miglior giocatore che ha avuto il Paris Saint Germain, poi il Paris Saint Germain si è sciolto e vince. Perché? Perché comunque ci sono giocatori ricettivi, giocatori come Dembélé, al quale Luis Enrique ha fatto una lezione privata e ha detto: tu devi andare sul portiere e sul primo portatore di palla, devi mettergli fretta. Addirittura diciamo nel tentare delle manovre diverse, ma insomma questo interesse, questo attaccamento, questa capacità dell'allenatore di modificare in campo le situazioni che invece sembrano quasi appurate per destino, perché per destino dei grandi campioni non è così. Noi in Italia invece stiamo facendo, non abbiamo i grandi campioni, però abbiamo i gestori. E allora perché io mi oppongo così fortemente a ciò che esprime per esempio un allenatore come Allegri? Mi oppongo perché non è quello il destino del calcio. Il destino del calcio è la ricerca. Il destino del calcio è cercare delle strade diverse, perché ci sono ancora praterie enormi di sperimentazione in cui si possono trovare mille modi. E non soltanto con la partenza dal basso, non soltanto stando in pressione alta, ma cercando anche delle soluzioni che siano divertenti in attacco, cioè in qualche modo far emergere anche da giocatori che non hanno la qualità, per esempio dei giocatori del Barcellona, del Real Madrid, del Paris Saint Germain su tutte, o anche del Bayern Monaco, ma che in qualche modo divertano per la loro proposta di gioco. Perché la proposta di gioco alternativa deve sparire, proprio deve sparire. Io non voglio più sentirlo questo ragionamento, e comunque alla fine conta il risultato e i tifosi vengono accontentati per il risultato. No, quello è proprio

0: di una pochezza questo ragionamento, che non va da nessuna parte e inaridisce il gioco. E poi dopodiché, quando tu non hai più il talento, il giocatore che ti determina il risultato, sei disperato perché non hai impostato nessun tipo di gioco nuovo, nessun tipo di filosofia all'interno del tuo club, e qualsiasi giocatore arriva non è in grado di cambiare, diciamo collettivamente insieme ad altri giocatori, l'inerzia di questa mentalità, che è una mentalità ormai che appartiene al passato e deve essere seppellita con il passato. Ormai il grande giocatore ti può esaltare ancora di più, ti può sicuramente fare la differenza, ma la giocata deve partire da un allenatore che in qualche modo ti dia delle istruzioni piacevoli di gioco per ottenere il risultato concretamente, non soltanto con il bel gioco fino a se stesso.
1: Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere. Salve.
1: Noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco Rotocalcio, vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Allora io mi domando, se devi fare un mercato un po' più contenuto, fare un mercato intelligente, ma seguendo le indicazioni di Spalletti, e Spalletti sicuramente non si tirerà indietro da fare una formazione con un gioco accettabile. Spalletti non può dire io in settimana vedo delle cose e alla domenica in campo non le vedo più, perché vuol dire che c'è qualcosa che realmente non va in questa squadra, nella testa di questi giocatori, e bisogna cambiarli. Io purtroppo, guardate, non sono molto ottimista sul 2 o 3 inserimenti. Per me, a fronte della qualità che manca in questa squadra, gli inserimenti devono essere maggiori.
4: Maggiori 2 o 3. Con la mano a 5, Braglia. Mezza squadra.
5: No, io dico che, ok, d'accordo il ragionamento che fa Paolo. Però la Juve è un pochino come il Milan, non è che si discosta,
4: hai ragione,
5: non si discosta tanto, da perché lì nella Juve c'è Spalletti e poi ci sono, c'è Comodi, Modesto e Ottolini. Chi fa cosa? Chi ascolta Spalletti? Chi se Spalletti è colui deputato a portare i giocatori che sono di Valenza per prendere anche Ilis, come ci siamo detti? Cioè, il problema è chi prende i giocatori. È Spalletti che suggerisce i giocatori, ma allora se Spalletti suggerisce i giocatori, va bene, la Juve ha disponibilità. Mi ricordo che in una tua trasmissione, Marco, Spalletti aveva parlato chiaro che sembrava che non ci fossero le qualità e i soldi per poter prendere, al di là che c'è una disponibilità da parte di ex che è esorbitante, però non vuole mettere ulteriori disponibilità economiche nella Juve per far tornare la Juve che era. E poi chi compra i giocatori? Comolli?
4: Dove comprare?
5: Secondo me Comolli è inadeguato. Ottolini è un modesto,
4: voglio dire una cosa, voglio fare l'avvocato diavolo e voglio dire una cosa. Posso che Spalletti l'abbiamo giocato tutti, ha rigenerato la squadra, ha dato un gioco, è crollato però nel momento importante, proprio quando vedeva il traguardo è caduto, si è cappottato pure lui. Dico una cosa, le parole che ha detto nell'ultima partita, quando, che secondo me fa un'uscita non da allenatore, da Juve, Paolo, questo me lo devi consentire di dire.
3: Uno che dice
4: potevamo non andare anche in Europa League, io se sono Erne, questa me la segno, lo convoco e dico come potevamo andare anche in Europa League, caro Luciano, che mi stai dicendo? E aggiungo che se perde il derby, io se sono Erne faccio un pensiero forte a cambiare, lo so, ho capito, però... Ragazzi, per il derby mi dici nelle ultime partite, mi fai un punto, guarda, mi dici quelle cose, Marco, io ci rifletto.
3: Marco, allora bisogna essere sicuramente, come dire, intellettualmente onesti, perché io difendo la qualità del lavoro di Spalletti, ma non mi è piaciuto in queste ultime uscite, non mi è piaciuto nemmeno nel dire, nel frenare il cronista, questa è la partita della vita, perché non puoi fare filosofia in quel momento, quella è la partita,
4: esatto.
3: Quella è la partita della vita, nel senso che è la partita più importante sportivamente che la Juventus stava combattendo in casa contro la Fiorentina, e non ti puoi presentare col Verona e con la Fiorentina con un punto soltanto,
4: esatto.
3: Questo sicuramente va sulle spalle di Spalletti, però mi domando, ecco, quando tu butti tutto a mare e stai sempre a ricostruire, rifacciamo altre
4: ricostruzioni,
3: molta giunti, no, a questo punto un punto fermo, con tutti gli errori anche di comunicazione
4: che
3: ci sono stati, okay, vanno riconosciuti e sottolineati, devi ripartire da un punto fermo, ma secondo me l'unico punto fermo è la Juve e Spalletti.
4: Vediamo. Tu sei d'accordo? Poi vediamo che succede.
6: No, però se fai Europa League ti potresti affidare uno specialista. Nel senso.
4: E chi è?
6: Emery.
4: Ah, Emery, lo vedi? Senso. Ma tu sei, quindi mi dici, no, come fai in mente Giulio Emery?
6: Lo sto dicendo che. Ma io guarda, sono stato dei primi a dire, nonostante la posizione di classifica, di confermare Spalletti.
4: È vero, è vero. Ma no, ti
6: ricordi d'accordo
4: Emery,
6: con quello che
4: torti fuori,
6: no,
4: strada.
6: Se la Juventus. Cioè, vedi che fai? Da Emery magari ci riflette, nel senso, se Spalletti ha detto bene Paolo, ci sono stati ulteriori dialoghi, su questo non ci sono dubbi, insomma Spalletti resterà e così andrà a finire. Però se perdi 3-0 il derby, cioè la tua tesi non è che fa, voglio dire, è corretta. Però non è che poi adesso poi queste pulsioni possono poi determinare una scelta differente da quella che tutti siamo d'accordo, deve fare Spalletti, dai.
4: Deve una partita delicata.
3: Stefano, il derby è una partita cruciale, cruciale, perché là si misurerà anche il, non dico il grado di fedeltà, perché qua sono professionisti e non mi permetto, però bisogna capire i giocatori in vico nell'ultima partita che cosa faranno, cioè quelli che magari sentono col piede sul piede di partenza, che fanno, come dire, stanno totalmente nella partita o stanno a pensare a se stessi, cioè guardate che questo derby è veramente una partita cruciale. Avete ragione, anche lo stesso Spalletti,
4: sì,
3: bisogna vedere il grado di adesione al progetto da parte di tutti i giocatori, tutti.
6: Certo, dice, se arriva alla suonata, ma
4: arriva alla suonata, voglio poi lunedì qui messaggi, dopo li riporto uno a uno, la messaggeria.
6: Lo perdi male.
4: Vabbè. Allora,
6: siamo un po' nella situazione del Milan. Ecco,
4: senti questa, così la giro a pura paglia. Se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano. È grande in pallone, scrive Fulvio. Hai capito? È un marziano?
6: Io ho mai detto che è marziano, nemmeno Spalletti è marziano.
4: No, lui ha detto, se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano. Come dire, è più bravo, più...
6: Ma guarda, alla fine sono tutte e quattro, hanno deluso, hanno acceso, diciamo, qualcosa, qualche, no, c'è stato quel lampo.
4: Però
6: mi sembra che bene, poi alla fine il percorso, adesso non lo dico, perché poi uno dice, ah, ma te sei un mista, queste cose, queste stupidaggini. Sì, certo, ognuno ha poi una passione, è inutile negarlo. Però credo che nel percorso Roma sia stata la più regolare di tutti.
4: Sì.
6: E vado a snodare i dati, qui abbiamo maestro Paolo, quindi facciamo le cose bene. Allora, la Roma in 22 giornate ha occupato le prime 4 posizioni della classifica. A marzo ha vissuto una crisi senza precedenti, perché insomma non ne beccava una. C'è stata dopo diciamo così, una discesa libera. Poi si è ripresa. Ha infilato 4 vittorie, momento cruciale della stagione.
4: Le altre ha fatto 16 punti.
6: Le altre hanno faticato, però se poi sommi il corso, la più regolare è stata la Roma, sì, Gasperini.
4: Non c'è dubbio, non so, Braglia, vuole aggiungere, non credo che ci sia nulla da aggiungere.
3: No,
4: c'è di un
3: sintasca,
4: perché voglio dire, si può sbagliare una, perché se sbaglia una che è la stessa cosa che
6: tutti fanno. Ho capito, ora se sbaglia quell'altro,
4: si può sbagliare adesso Verona, ragazzi, cominciamo,
6: un'analisi, si può sbagliare, come l'ha distrutta.
4: Okay, ma Verona non si può sbagliare, Braglia, o mi sbaglio?
3: No, dai, va. Cioè il discorso è se Roma e Milan falliscono, una delle due falliscono quest'ultima partita, vuol dire che il caso, nel caso non c'è mai niente di certo, per l'amor del cielo, però solo le motivazioni anche dei giocatori di giocare una Champions, giocare una Europa League è notevolmente diverso.
6: Simone, Paolo, mi sono dimenticato anche il Como, per
4: Como.
6: Diciamo l'andamento regolare,
4: anche il Como, sì, anche il Como è più difficile che possa.
6: Io sto dicendo della regolarità. qualità del rendimento.
4: Sì, sì, vero.
5: Cioè, stavo arrivando, per me i due migliori allenatori quest'anno sono stati Gasperini e Fabregas.
4: Beh, chi uno con... me lo metti? Ma chi vince il campionato? Vince la Coppa Italia, no. Top degli allenatori.
6: Ma adesso non, so, non sostenere nulla. Tu non davi nemmeno un euro all'Inter.
4: No, io non avevo...
6: No,
4: avevo
6: Simone.
4: Avevo. Simone c'aveva...
5: No, ma sono d'accordo.
6: Era una squadra...
4: L'avevi messa quinta, sesta, da... non so dove l'avevi messa, Braglia.
6: Sì, sì, l'aveva messa proprio fuori, da tutto.
5: Sì, sì, è vero. Però non ero il solo che, era, che dubitava sulle qualità di Chivu, per amor del cielo. Ha fatto un eccellente lavoro Chivu, però sulla in una rosa che qualitativamente era già forte di per sé. Se mettiamo il Como e la Roma, va bene, sono state sicuramente costanti, va bene, certo, nella crescita dei giocatori. Io non parlo del risultato finale. Poi, se il risultato finale della vittoria dello scudetto, capo al lavoro che ha fatto Cius dal punto di vista di testa, però era una rosa che dal punto di vista della potenza di questa rosa, tutti sapevamo che era una rosa già forte di sé. Il Como e anche la Roma stessa non era una squadra, non erano due squadre che qualitativamente potevamo immaginare in questo contesto, cioè che potesse arrivare nelle prime posizioni, il Como soprattutto.
4: Certo.
5: Perché
4: arrivava certo.
5: Fabregas e Gasperini, secondo il mio punto di vista, comunque sono migliori allenatori.
4: Paolo, cosa vuoi aggiungere a tutto questo?
7: Guarda, no, ti aggiungo questo, che se tu vai diciamo adesso a ribaltare la situazione, quello che rischia di più in quest'ultima giornata è Allegri. Perché? Perché Spalletti ormai l'idea che fuori dalla Champions ce l'abbiamo fatta, e quindi è confermato lo stesso alla Juventus. Gasperini sì, magari sbaglia l'ultima partita, però è stato lì, ha fatto appunto un campionato regolare, non è che lo mandi via perché magari all'ultima giornata, sì, hai tutte le critiche del mondo, ma chi invece magari è fuori completamente, veramente, diciamo, non credo che ci possa essere il plotone di difensori che abbiamo registrato finora, è Allegri, se Allegri dovesse uscire all'ultima giornata della Champions. Però attenzione a queste ultime partite, in effetti un altro allenatore che in qualche modo riesce sempre a salvarsi da queste situazioni incredibili, lo stesso Conte, di cui non abbiamo ancora parlato.
4: E dove va?
7: Conte è un altro che, come dire, ha ribaltato sempre la situazione a suo favore, perché l'allenatore dei due anni si conferma l'allenatore dei due anni, si conferma l'allenatore che tradisce in qualche modo le aspettative in Champions, però che è sempre in piedi. Cioè, gira e volta, diciamo, alla fine, come dire, quasi tutti hanno come degli argomenti a favore e degli argomenti contro, ma tutti quanti più o meno possono salvarsi.
4: Dove va Conte, Paolo?
7: Al momento, come dire, io il disegnino già ce l'ho chiaro.
4: Dov'è?
7: Che l'unica destinazione che può essere gradita De Laurentiis, per la quale non avrebbe storia, è la nazionale. Non credo assolutamente a problematiche interne di squadra, quelle ventilate da una fonte che per me è inattendibile, ma che ha detto c'è addirittura una fronte interna contro Conte, io non ci credo,
4: sì.
7: Capitanata addirittura da Meret, cioè la cosa più assurda della terra, secondo

0: però vabbè.
1: Esatto, mi metto in uno che possa capitanare di volta, cioè
0: esatto, proprio esatto, sincero. Esatto. Vabbè, ma anche questo purtroppo fa parte dell'informazione, sì. Ma detto questo, è stata deludente la stagione di Conte, dai, obiettivamente, per carità, un secondo posto acquisito, la Supercoppa italiana, ma il 30° posto in Champions è qualcosa, diciamo, che pesa un pochino, e chiaramente l'anno prossimo Conte non è uno che si abitua a un rimensionamento della rosa. Se tu chiedi la competitività anche in Champions, vuole giocatori di un certo calibro e di un certo rilievo, e De Laurentiis non credo che abbia intenzione di sborsare ulteriormente sul mercato, e non credo che abbia, però nello stesso tempo lo sapete, De Laurentiis è tostissimo a cedere i propri allenatori. Se il progetto è quello della nazionale di Malagò, che diventa presidente federale, dell'attrittico Malagò, De Laurentiis, Conte, per salvare sia la nazionale sia il calcio italiano, questo progetto è molto gradito da De Laurentiis.
1: Va bene, vediamo un po', e qui arrivano messaggi, dice: ma come può un opinionista in televisione dire che Gasperini, Fabregas, con tutto il rispetto per Fabregas, sono stati migliori, un allenatore che ha perso 12 partite solo in campionato, quindi Fabregas non è stato bravo, fammi capire, no?
2: 11
1: che ha perso, Gasperini quando ha perso?
2: 11,
1: 12 che l'ha perso?
2: Nessuno.
1: Vabbè, io non. Però sta arrivando, sta andando in Champions. Forse Roma era anche quella meno pronosticata.
2: Vabbè, però voglio dire, se ne vinci 22, doveva aggiungere il nostro amico che ne ha vinte 22. E poi, se la memoria non mi abbandona, è lo stesso numero di vittorie conseguite a Napoli, che arriverà al secondo.
0: Sì. Ma poi, ragazzi, le cifre, guardate, questo è il campionato più a nord della storia del mercato. Perché? Perché vince lo scudetto una squadra con 5 sconfitte, non si è mai verificato, una squadra che vince lo scudetto ha solamente 3 o massimo 4 sconfitte, 5 sconfitte. Vince lo scudetto una squadra che non ha la differenza tra gol subiti e gol fatti che è 3 volte superiore, è solo il rapporto di 1 a 3. Quindi, come dire, le difese, tutte le difese hanno fatto un po' acqua,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: tutte le squadre,
1: sì,
0: importanti. Sì, quindi è un campionato a no, perché è stato più combattuto, cioè ci sono state dei partiti con le fasce seconda e terza, quindi medie e bassa classifica, che sono state degli ostacoli importanti per tutte le squadre.
1: Ma
0: e questo
1: si
0: è il problema. Posso?
1: Vai, poi c'ho ultime due cose. Dai.
3: Ma il problema che è rivolto a me sul discorso di Fabregas, non sbaglio,
1: sì.
3: Ma il problema di fondo è che all'inizio del campionato chi si aspettava un Como che potesse fare quello che ha fatto e che arrivasse in quella posizione, e che ha dato fastidio di...
2: Beh, noi sì, non ce l'aspettavamo.
3: Ho capito, noi, però sto parlando
1: di un'opinione
3: pubblica generale. Il problema di fondo è che, allora, se io all'inizio dell'anno ho una rosa di giocatori che vale 10, oggi la rosa quanto vale? È in questi termini che giudico il ruolo,
1: certo,
3: di
1: Fabregas. No, ma non c'è dubbio, Simone, su quello che dici, ha valorizzato
0: quello del
1: Congo. No, non si può testare. Poi, per carità, vediamo cosa succederà in futuro, vediamo. Allora,
2: anche la vostra location
1: non si può contestare nemmeno la vostra location.
2: Diciamolo, dai.
1: Assolutamente. Su. Torre dell'Annunzia. Senti, Paolo, dammi una
3: tenuta,
1: perdonami, mi sono tenuta dell'Annunziata. Paolo, però una cosa ti voglio chiedere, mi dai un pensiero su quello che ha detto Lotito? Noi ne abbiamo parlato tanto ieri, quindi non ci pronunciamo
0: ulteriormente. Anche io ne ho parlato tanto.
1: Una sintesi veloce.
0: Allora, io ribadisco un concetto, che il calcio è emozione e passione.
1: Certo, non c'è dubbio.
0: Il calcio si basa sui tifosi. Pretendere di marcare il territorio con la proprietà di una società, secondo me, è sbagliato. Siccome il calcio è emozione e passione dei tifosi, un presidente ha due possibilità: entrare nella storia di un club per un periodo sempre, diciamo, piccolo, anche 22 anni sono pochi rispetto a 100 e passa anni di storia, no? A 120 anni di storia. E in questa storia il presidente ha la possibilità di marcare il territorio con le cose buone, con dei ricordi che siano di passione, di amore, di... Lotito lascia questo? Secondo me no, nonostante abbia vinto, perché ha vinto Coppa Italia, Supercoppa Italiana, insomma ha raggiunto delle qualificazioni importanti, eppure non lascia questo ricordo d'amore, o perlomeno non lascerà questo ricordo d'amore. Allora riconduco sempre tutto al fatto, quando lui esprime quel senso di proprietà, la Lazio è mia, la Lazio è mia. No,

0: La Lazio, ribadisco, siccome lo sport calcio è bene che appartiene all'azione, senza passione, gli stati vuoti e la gente non sta davanti alla televisione, non sei nulla. Allora, se questo noi, se di questo noi non teniamo conto, allora è un'azienda normale, come può essere una cartiera, come può essere una tabaccheria, come può essere un'altra roba. Non è così il calcio. Il calcio appartiene ai tifosi, il calcio appartiene alla storia del club. A questo appartiene il calcio, non al singolo presidente. E allora, questo lo dico, deve capire.
1: Molto complicato. Vi riporto le parole di Fabrias, che ha parlato su Nico Pass, poi andiamo ai pronostici. Zanetti ha parlato di Nico Pass? Mi dispiace, Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche, conosco bene Ausilio e Baccin, so che sono loro a prendere le decisioni. Alla fine Nico Pass è un giocatore del come al 50%, però è nostro. L'unica società che può dire qualcosa è Real Madrid. Io so che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire una cosa, lo so sicuramente, Nico Pass non giocherà nell'Inter, o tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. Mi sembra un messaggio forte e chiaro, non so se...
2: Strepitoso,
1: Fabregas non le ha mandate a dire a Zanetti. Avete capito?
3: Infatti, sono d'accordo. Sono d'accordo, cioè
1: gli ha detto
3: le intromissioni
2: dipenderà da Papito Mourinho. Papito José Mourinho.
1: Esatto, poi dipende anche.
0: Fregas è anche azionista del Como.
1: È pure un azionista.
3: Stavo per raggiungere.
1: Ha parlato da padrone proprio.
3: Fabregas insieme a Thierry Henry, ricordo sempre che è anche un azionista del calcio Como, ha le quote del calcio Como. Ed è una società, parlavate di presidenti, mi dai lo spunto di Lotito, c'è un presidente che fa parte del tifo, come diceva prima Paolo, della gente. La partita di domenica, mi piace sottolineare, c'erano tutti i dipendenti del Como che, come nel rugby, hanno ringraziato i giocatori per il risultato che hanno conseguito. E questo è lo sport del calcio vero,
0: se lo spirito.
1: Io posso dire una cosa, io non ho mai visto Paolo, insomma, c'ha più esperienza, me lo può magari può diciamo dire di no, però io non ho mai visto Paolo
0: una volgarità, dai.
1: Non ho mai visto né sentito una volgarità così, e non ho mai visto un approccio di questo genere da parte di nessun presidente. Anche quelli un po' più coriti, che mi ricordo il passato, gli Anconetani,
0: non ho mai
1: sentito degli approcci così nei confronti dei tifosi, mai. Poi ci può essere una contestazione con un gruppo, perché magari contesta, questo è un altro discorso, ma diciamo, quando la contestazione è totale, tu non puoi apostrofare tutti in questa maniera.
0: Esatto, perché ribadisco, torno al discorso che facevo prima, se fai un discorso del genere, perché ti tieni il proprietario delle ferriere, ma il calcio non sono ferriere, il calcio è passione, è una cosa impalpabile, e attorno alla passione e all'emozione si regge il movimento calcistico, attorno alle nostre parole, attorno all'emozione che riusciamo a trasferire, alle polemiche, a questo, il calcio è questo, se tu invece ti ritieni proprietario di un'azienda come se fosse un'impresa di pulizie, ti sbagli,
1: è vero. C'è un audio al volo, diceva prima il nostro Andrea, che voleva forse fare un appunto, non so, vai, sentiamo, poi ci salutiamo.
4: Buongiorno signor Piccari.
1: Buongiorno.
4: Stefano, anche a lei una buona giornata.
1: Buona giornata.
2: A lei.
4: Io mi chiedo perché il signor De Paola non è a direzione di un giornale, perché è uno, non è un opinionista, è un super eseguitore della stampa sportiva calcistica, perché ha da imparare a tantissimi giornalisti.
1: Hai capito, Paolo? Benissimo, complimenti. Però tu sei stato direttore di
2: tanti anni. Voleva dire da insegnare, però
0: è
2: emozionato, Paolo, era
0: complimento.
2: No, complimento.
0: Non so dove andava a finire, però
2: no, è complimento. Salva è un
0: assiduo. Apprezzo molto quello che ha detto, che ho capito per farmi un complimento. Sì. Lo rassicuro, perché sono in pensione, quindi sono seriamente libero, lo ero da prima, ma sono seriamente libero di esprimere tutte le mie...
2: ma è complimento, Paolo.
1: È un complimento. Era
0: assolutamente un complimento, e lo ringrazio, ringrazio l'ascoltatore.
1: È stato direttore di tre testate, insomma, quindi vuol dire tre

0: dei più importanti che abbiamo in Italia, quindi Gazzetta, Corriere dello Sport e tutto.
1: Il triplete, noi abbiamo
0: oltre Paperito
1: Mourinho,
0: abbiamo triplete.
1: Braglia un po' stride questa presenza di Braglia lì,
0: e Braglia abbassa un po' il triplete.
1: Va bene Simone, senti, adesso tu che cosa, ti liberi e lasci il direttore?
0: Allora,
1: ti liberi un attimo,
0: c'è un gioco da fare prima e poi vi saluto.
1: Sì, poi, sì.
0: Allora, dai. Adesso Braglia, vengo da te, ti do 6 squadre, te le leggo una alla volta e tu mi dici chi sarà allenatore. Napoli.
2: Italiano.
0: Juve.
2: Spalletti.
0: Milan.
2: Allegri.
0: Lazio.
2: Grosso.
0: Fiorentina.
2: Fiorentina, non lo so, Fiorentina non lo so, non te lo so dire.
0: Atalanta.
2: Io l'allenatore giusto per me è Rossi.
0: Alla fine non ho idea dell'allenatore, siamo senza allenatori quest'anno.
2: Non lo so chi può essere, però potrebbero confermare che Vanoli.
0: Ok, ci può stare, ci può stare. De Paola.
2: Vanoli ha fatto bene,
0: sì.
2: Non è che ha fatto male.
0: Beh, a salvati erano ultimi.
2: Ha salvati bene.
0: Esatto,
2: Poi devo dire, il fiore occhiale della vittoria con la sua due è importante.
0: Sì. De Paola, Napoli.
2: Napoli, questa è bella. Guarda, a me non dispiacerebbe avere Palladino, però a questo punto, seguendo un pochettino le indicazioni in mercato, di Allegri.
0: Bello. Juve.
2: Juve, confermo Spalletti.
0: Adesso ti voglio vedere però di Milan.
2: Ma guarda, Milan potrebbe anche essere Osri.
0: Sarri, metto Sarri,
2: O Sarri o Italiano.
0: Metto uno, rimane uno.
2: Sarri.
0: Chi metto?
2: Sarri.
0: Lazio.
2: Lazio, sono d'accordo su Grosso, che può essere, diciamo, una tappa importante.
0: Fiorentina.
2: Fiorentina, io anch'io, guarda, voto ancora Vanoli, che lo merita.
0: Atalanta.
2: Atalanta, a questo punto, un altro Motta, ti posso dire Motta.
0: Vediamo che succede. Allora, sull'Atalanta Braglia ride, non so perché ride. Ha detto De Rossi, lo toglie dal Genoa, lo mette lì. Va bene, adesso andiamo ai pronostici, perché mancano De Paola, Braglia in Pallomeni per questa ultima giornata di campionato.
1: Ma è inutile, sono retrocesso in maniera
2: decorosa. Chi ha vinto?
0: No, chi ha vinto, si decide l'ultima giornata, Paolo, caro Paolo.
1: Tu fai quelle domande.
0: Bonani e Orlando hanno 66 punti, Icari 65, attenzione, attenzione, gran finale.
1: Braglia
2: come
0: io sono la sorpresa dell'anno, davvero. Allora, De Paola, Lecce e Genoa.
2: Lecce Genoa 2-1. Lecce.
0: Cremonese Como,
2: ragazzi, questa pure è tosta. Però ho paura che a seconda per quella in contemporanea, io ti dico 1-1.
0: Torino Juve.
2: Dico 0-2, ma non sono sicuro.
0: Baglia, Lecce Genoa
2: 2-0.
0: Cremonese Como
2: 0-1.
0: Torino Juve
2: 1-1.
0: Maria, se ti pronostici bene sul Como, la faccio lo scudetto. Non mi ha mai messo su risultato negativo, incredibile. Pallomeni,
1: Lecce Genoa 1-0.
0: Cremonese Como
1: vince il Como 2-1.
0: Derby,
1: vince la Juve 2-1.
0: Bene. Oh, siamo arrivati alla fine,
1: peccato,
0: quindi, di questa puntata.
1: Ma insomma, io veramente voglia di stare là. E io adesso sono curioso di capire Braglia cosa farà nel pomeriggio. Perché questa è una cosa che...
2: Te l'ho detto prima al dire.
1: Ma poi dopo prenderai un aperitivo, raggiungerai tua moglie poi a casa. Cioè, che cosa fai? Ridormi lì?
0: Ma dormi lì?
1: No.
3: No, dormo qua.
1: Ah,

0: toccate,
1: vado a fare il massaggio, vado giù, fa il massaggio, faccio la spa e poi dopo vado a casa.
2: Hai capito come tratti? Ma bene
0: con i fanghi ayurvedico, tutto sporco, curativo,
1: quello, vedi
0: curativo, curativo,
1: olistici, olistici. Niente olistico,
0: il percorso olistico di Braglia che sta rinascendo, capito?
2: Ma Carlo non ha mandato più un messaggio a Braglia, niente, non ha più detto niente.
3: Ma lo ignoro.
2: Ha detto altre cose, vabbè Carlo. Allora, De Paola Norrosi, l'Inter stravince e con merito. Ti è becca di questa, direttore? Poi aspetta, ce n'è un'altra che...
1: Vabbè, non ha detto niente.
2: Ma non lo so, ma se ne sono così, capito?
1: Ma non ho detto una parola contro l'Inter.
2: Ma so così, tirano fuori, capito?
0: Va bene, Braglia, vi raggiungiamo una notte, ragazzi, di mondiali durante
1: l'ultimo. È stato un piacere grossissimo. Quando decidete me lo fate sapere.
2: Saluti tutta la tenuta, capito? Tutti quanti.
0: Salutaci tutti,
2: che torni presto, facciamo un'altra puntata.
0: Stefani, Anna, Arianna,
2: tutti quanti.
1: Elisabetta ed Arianna.
2: Elisabetta, l'annunziata bellissima. Ciao ragazzi, a venerdì prossimo. Ciao. Ci fermiamo, break.

0: Siamo tornati in ultimissima parte, dobbiamo essere velocissimi, però vi voglio dire, vado subito al volo tutto mercato, perché chi viene nominato miglior allenatore della Serie A, il tecnico dell'Inter, succede a Conte. Poi abbiamo la nomina del miglior difensore della Serie A, va a Palestra, del miglior centrocampista che va a Nico Pass, del miglior attaccante che va a Lautaro. In Paloma, hai qualcosa da dire su queste nomine?
1: Assolutamente no.
0: Su questi premi, riconoscimenti, tutto ok?
1: Sì, tutto
0: ci
1: okay.
0: Sta tutto, ci sta tutto. Allora io vado però subito da Tommaso Loreto, Radio Firenze Viola, dovrebbe essere in collegamento con noi. Ciao Tommaso, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Tommaso.
0: Ben trovato il direttore,
2: buon pomeriggio.
0: Senti Tommaso, mi disturbo proprio in questa parte finale, perché voglio sapere, insomma, gioca la Fiorentina, però sento il letto, clima, diciamo, un certo idillico, quindi si prevede contestazione, poi ci sono gli addidichi, così partiamo da queste due cose, vai.
2: Beh, guarda, il clima sì, non è pesante, nel senso che per molti è una liberazione sapere che stasera finisce il campionato, ma già da stanotte sono apparsi numerosi striscioni, tutti indirizzati alla squadra e ai calciatori, di contestazione, e più o meno un po' tutti sono invitati ad andarsene, fate valigie e cambiate residenza. Questo è più o meno uno dei messaggi che abbiamo letto su questi striscioni in vari punti della città. Ebbene, non è facile immaginare nello specifico con precisione quelli che se ne andranno, di sicuro saranno tanti, per quello che abbiamo capito di tutti fermi casa Viola in vista del futuro non ci sono molti, non potrebbe essere altrimenti. Dopo un'annata così ci teniamo De Gea, ci teniamo Fagioli, per quel che abbiamo capito lo stesso Ondurra è considerato uno degli intoccabili, dopodiché contando anche il saldo delle finestre di mercato estive e invernali è assolutamente negativo, vicino ai 60 milioni, il gran compito dei paratici è proprio questo, quello di andare a cedere il più possibile, monetizzare e poi costruire una squadra nuova. Quindi dalla difesa, dove secondo me né Dodò né Gosens sono più degli incedibili, passando poi per alcune situazioni in mezzo al campo, perché Bresciani e Fabian verranno obbligatoriamente riscattati per la salvezza, ma quest'anno qualche problema lo hanno palesato, perché Mandragora non è un altro così certo di restare nonostante il rinnovo, perché su Fortini, quindi guardando anche gli esterni, ci sarebbe l'interesse del Bournemouth, e comunque manca il rinnovo del contratto da un po', e quindi è sicuramente un potenziale partente. Più o meno stesso discorso dovrebbe riguardare

0: bisogna cambiarne tanti, intanto bisogna pure capire chi sarà l'allenatore, perché onestamente oggi è ancora...
1: aspettiamo domenica, io credo che nei prossimi giorni paratici.
0: Sì, devo fare una scelta e da lì iniziare a lavorare. Sì, dici? Sì. Hai una sensazione, hai un nome che possa aver individuato?
1: No, per carità, Tommaso l'hanno anzi più di una sensazione, discrezione, quasi notizia. Io la mia sezione è che vanno le prezzi.
2: Sì, sì, poi, ma guardate ragazzi, anch'io un euro lo metterei su grosso in questo momento, sono convinto che sia poi la soluzione che fin dall'inizio è in testa Paratici, che per carità qualche sondaggio importante l'ha fatto da Maresca. Arrivo a farmi anche il nome di Mourinho, perché un pensiero c'era stato, come passando per poi Iraola, Glasner, quindi queste figure della Premier che piacciono, ma credo che una squadra come la Fiorentina, che deve partire peraltro senza Coppa Europea in questa stagione, inevitabilmente ha una pila inferiore rispetto al passato. Grosso rappresenta una garanzia in termini di conoscenza, nel senso che Paratici lo conosce bene, è un giovane con idee, è un elemento che conosce peraltro il campionato italiano, quindi adoraterei assolutamente lui in pole position. Non dimentichiamo l'indicazione che ci ha dato ieri di Ferrari, questo volo che attende sia lui che Paratici per gli States, per New York, dove verrà fatto un punto insieme alla proprietà sulla prossima stagione, e da lì credo che sarà un po' semplice per tutti capire anche i programmi, i progetti della Fiorentina per il prossimo anno, perché ne abbiamo parlato tanto, lo potete immaginare. È chiaro che il cambiamento c'è stato con il passaggio da Rocco Commisso al Fido, e oltre chiaramente all'avvento di Paratici, quindi sarà in quella sede a New York che poi la proprietà e la dirigenza faranno il punto e decideranno le strategie future. Ma sono convinto anch'io che in partenza per gli States verrà portato il nome di Grosso come candidato per la panchina del prossimo anno.
0: Vediamo. Va bene, abbiamo fatto veramente una pillola fiorentina con te proprio perché gioca questa sera, quindi poi vediamo che cosa succede, perché poi appena terminerà questa giornata ci sarà questo valzer degli allenatori che coinvolge tantissime panchine quest'anno, e quindi sarà interessante, sì, sarà interessante. Quando coinvolge tante panchine e pochi giocatori non è un bel segno, secondo me, quindi
1: direi.
0: saremo a vedere. Tommaso, grazie.
1: Ciao, Tommaso.
0: Buon ragazzi. Lavoro alla redazione di Radio Seviola. Grazie ancora. Abbiamo proprio qualche minuto prima di andare all'ultimo giro dei campi di questa giornata. Qualche messaggio che riusciamo a prendere, proprio velocissimo. Chiedo ad Andrea, vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano. Volevo dire al signor De Paola che tutti i pronostici che ha fatto sulla Juventus doveva vincere a mani basse campionato, altro che una squadra mediocre, a volte dice mediocre, a volte se la gustava. E poi volevo dire che alla fine passerà il Como, e spero che passi il Como e Roma in Champions, così Milan e Juve stanno fuori e festeggiamo di nuovo. Grazie Rudy.
0: Vabbè, è un po' ardito il pronostico, però vediamo se ci indovinerà. Vai.
4: Buonasera, scusate, un'informazione, ma se la Roma è in Champions, deve vendere per forza con o può vendere secondo linee per il fair play finanziario?
0: Ma io il fair play finanziario c'è comunque, a prescindere dal fatto che va o no, giusto Stefano?
1: Sì.
0: Quindi poi bisogna pure vedere queste cessioni, quanto siano legate solo al fair play finanziario oppure quanto sono legate a magari altre operazioni o meno, no? Da questo punto di vista. Vediamo. E poi c'è un altro ascoltatore che si arrabbia e dice che siamo sul discorso di Copas. Io dico a Adriano, noi abbiamo letto le parole dell'allenatore, non erano le nostre quelle. Quindi quando parla un tesserato dell'allenatore ha mandato un messaggio chiaro a chi vuole prendere Nico Pass, poi se la vedranno loro, però non erano parole nostre, tanto per essere chiari. Vediamo un altro audio al volo e prendiamo in pausa.
5: Ciao ragazzi, Roberto Torino, ma io sono d'accordo su Allegri, perché per me Allegri è veramente l'anticalcio, cioè un allenatore che non allena e mette semplicemente i giocatori in campo. Però guardate la difesa del Milan, cioè se prendete qua

0: quattro nomi dei difensori che stanno dietro, dove giocherebbero mai? In qualsiasi squadra non giocherebbero, non giocherebbero neanche nel Torino. Cosa ne dici? Ciao, grazie.
1: Non lo so, a me, ti ripeto, definire la rosa del Milan mi sembra un po' esagerato.
2: Sì,
1: però ognuno poi ha i suoi il suo modo, diciamo così, di interpretare, di ragionare. Poi c'è buon pomeriggio, Maracanata, tifoso del Toro, non vedo molte possibilità di uscire vincitori dal derby, onestamente, però il pronostico spesso di Marco mi è piaciuto, ma io ho fatto un pronostico non so per cercare una vittoria alla sorpresa.
2: La data l'ho intesa, però.
1: Ma non ci credo nemmeno io, questo è bello.
2: Ah, beh, tu devi pensare a vincere il titolo.
1: Certo, ci provo, l'ultima staccata. Allora, ci dobbiamo fermare, andiamo in pausa e torniamo con l'ultimo giro dei campi della 38esima giornata di campionato, è l'ultimo. Finito.

0: Andiamo caro Stefano, perché partiamo con l'ultimo giro dei campi di questo campionato, 38 giornate, abbiamo contato tante formazioni. Consentimi di ringraziare veramente subito tutti i corrispondenti che ci hanno sempre così dato una mano e sempre puntuali, con grande professionalità, a raccontarci le ultimissime dai campi. Sono tanti, li ringrazio veramente tutti per quello che hanno fatto in questa stagione. Partiamo però con l'ultimo giro dei campi, comincia da questa sera Fiorentina-Atalanta, e allora andiamo con il giro dei campi, vai! Si parte Fiorentina-Atalanta, per la Fiorentina Nico Righi, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
1: È una partita che ha ben poco da dire in termini di classifica. La Fiorentina proverà a rendere la stagione leggermente meno amara, regalando ai tifosi l'ultima vittoria in un clima che si preannuncia comunque contestazione. Contro l'Atalanta Paolo Bonolli non dovrebbe fare ampio turnover, pur non poter contare sullo squalificato Ranieri, su Parisi reduce da un grave infortunio al crociato e sul solito Moise Kean. Al fianco di Vlahovic dunque si rivederà con Muzzo a contare la difesa assieme ai toccabili Dodò e Gosens davanti De Gea. A centrocampo agirà Fagioli nel medio, mentre i suoi lati viaggiano verso la conferma match winner di Torino, Durre da una parte, Mandragora dall'altra. In avanti, pronti a giocare verosimilmente la loro ultima partita in Magliola, Solomon e Hazan a supporto di Icoli.
2: Si parla di una stagione molto particolare, e l'Atalanta con la Conference League già in tasca e un futuro che si prospetta ambizioso con l'arrivo di Giuntoli e forse quello di Maurizio Sarri, si prepara la gara contro la Fiorentina nello stadio Artemio Franchi con un turnover massiccio. Classico 3-4-2-1 per i maschi di Palladino, grande ex della serata, Sportiello in porta, posto di Carneseghi, difesa a 3 con Salvini, Yen, Stanor. A centrocampo spazio al duo Pasalic Musa, mentre sulle fasce Bellanova era schierato a destra, a sinistra con testa a testa tra Zaleschi e Bakker. Davanti possibile tridente con Sam Marzic schierato a destra, un vantaggio tra Suleimane e Spadoia a sinistra, e al centro Gianluca Scamacca al posto di Nicola Cristovic. In studio
0: a te Stefano Palomeni per il pronostico di Fiorentina.
3: Pareggio Marco Franchi tra Fiorentina e Atalanta, segno X.
0: Lo sai che ti seguo, sei X anche per me. Andiamo a sabato alle ore 18, i campioni d'Italia dell'Inter vanno a Bologna contro appunto il Bologna, e allora di Bologna Leonardo Nevischi, l'Inter Bruno Cadelli.

Anche se dopo il match di Bergamo contro l'Atalanta la classifica del Bologna è già definita con la certezza all'ottavo posto e con il settimo irraggiungibile, i rossoblù vogliono provare a centrare la terza vittoria consecutiva per chiudere al più possibile la propria stagione. Contro l'Inter, Vincenzo Italiano vorrà dare l'ultima soddisfazione ai propri tifosi in un'annata in cui le gare casalinghe ne hanno vissute poche. All'Ara sono stati raccolti solo 21 punti, 3 di meno di quelli conquistati in trasferta. Come spesso accade quando la stagione arriva al traguardo, le decisioni di Italiano passeranno all'equilibrio tra affidabilità, motivazione, coesione di forma e la volontà di premiare chi ha avuto meno spazio. In porta sarà la conferma di Scorusi, anche se Pessina e Raglia scalpitano. In difesa tornerà Lukumi punto al suo last dance al fianco di uno tra Eggam e Elland, con il secondo favorito. A destra Zortè ha preferito Giomario, mentre a sinistra di Cogiani sei saluti dovrebbe puntarla su Miranda. Ha visto un minutaggio a gara corso anche per De Silvestri, che proprio contro l'Inter spegnerà 38 candeline. A centrocampo ci sarà l'ultima passerella per Remo Freiler con al suo fianco due tra Moro, Ferguson e Pobega, i primi due in vantaggio. Avanti, senza Orsolini, toccherà Bernardeschi, Castro e Rocco.

0: L'Inter campione d'Italia dopo la parata a scudetto per le vie della città e la festa all'Arena Civica di Milano va a chiudere il proprio campionato con la trasfera di Bologna. Christian Chivu con ogni probabilità darà spazio alle seconde linee nel suo 3-5-2, Ose Martinez in porta, Bissek, Acerbi e Bastoni in difesa.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
8: Permesso, signor Napoli Udinese, domenica ore 18 per il Napoli Fabio Tarantino, per l'Udinese Davide Marchioli.

Per ultima sulla panchina del Napoli, Antonio Conte prepara la miglior formazione possibile, anche perché contro l'Udinese domenica sera al Maradona alle ore 18, gli azzurri che sono già in Champions League si giocano comunque il secondo posto per Conte, traguardo ugualmente importante, avendo in carriera raggiunto o scudetto in Serie A oppure appunto la medaglia d'argento. E ora la formazione 4-2-1 con Meretti in porta, in difesa di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno. Al centrocampo il ritorno di Politano da una parte destra, dall'altra parte Spinazzola, Lobotka, McTominay, poi De Bruyne, Alisson alle spalle dell'attaccante Rasmus Højlund.

0: l'Udinese si prepara a chiudere l'anno con la sferta di Napoli. Mister Costarugni avrà tre assenze oltre all'Udegente Zanoli, ovvero non avrà a disposizione Ekelenkamp, Zaniolo squalificato, Calà. Quindi ci sarà comunque qualche cambiamento rispetto alla formazione vista nella sconfitta contro la Cremonese. Si va verso il solito 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa Christensen, Cabase e Solé, sulle fasce rientra Izib sulla corsia di destra, mentre a sinistra si giocano un posto a Arizala e Zmurra, con quest'ultimo leggermente favorito, in cabina di regia Castrum, con sulle mezzali Attà e Piotrowski, davanti insieme a Davis potrebbe essere una chance per egli, altrimenti siete in caldo. Buxa studio.
1: Stefano, Napoli Udinese.
2: Al Maradona finirà in pareggio, secondo me, tra Napoli e Udinese, segno X.
1: A me invece segno 1. Andiamo adesso a partite che contano tantissimo in questa giornata, cominciando da Verona-Roma. Per il Verona, Daniele Andrar, per la Roma, Marco Capanella.

retrocessione in CB, il Verona è riuscito a salvare quantomeno la dignità, offrendo stazioni all'altezza negli ultimi appuntamenti, seppur inutili, di campionato. E la squadra di Sarco lo vuole fare anche contro Roma e domenica al Bentegol. Per quanto riguarda le scelte di formazione, il tecnico non avrà a disposizione anche il lungo dei genti Moschera, Oyegok e Serdar, oltre a Orban, che è stato escluso dopo il brutto alterco con un tifoso. Per quanto riguarda invece le scelte in campo, ci sarà Lovric confermato titolare, visto anche che Gagliardini è squalificato per questa ultima partita, e ci sarà Dunque Lovric assieme ad Acquapro e Bernet in mediana, con Belali e Frese sulle due fasce nel 3-5-2. Ci saranno poi Nelson, Edmundson e Valentini davanti a Monti, poi in difesa con Suslov, Sport di Bowen, parto avanzato.

0: La Roma è a 90 minuti dalla Champions League, ma per il ritorno nell'Europa che conta servirà battere l'Hellas Verona. Gasperini arriva a questa partita decisiva con diversi dubbi di formazione legati alle condizioni fisiche della rosa e ad alcuni sensi importanti tra infortuni e squalifiche. In porta ci sarà la certezza Svilar, davanti a lui pronti Ghilardi, Mancini ed Hermoso per comporre il terzetto difensivo vivo di Indica. Sugli esterni dovrebbero agire Celik e Resch. A centrocampo torna disponibile Koné, che ha smaltito il sovraccarico funzionale accusato nei giorni scorsi e dovrà affiancare Cristante in mezzo al campo. In attacco invece prende quote il ritorno dal primo minuto della coppia argentina formata da Dybala e Sulle, chiamati a girare alle spalle di Malen, unico terminale offensivo dei giallorossi. Studio.
1: È stata una parte importantissima per la Roma. Come finisce?
2: La vittoria della Roma, Verona-Roma, segno 2.
1: Segno 2 anche per me. Altra partita delicatissima, sempre per una squadra di colori giallorossi. Si tratta di Lecce contro il Genoa. Vale la salvezza per il Lecce, per Paolo Berri, per il Genoa Andrea Piras.

Lecce si gioca la salvezza all'ultima giornata, ospitando in un Via del Mare sold out il Genoa. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Berisha e Sotil. Non sono al meglio anche Ramadani, Banda e Piotti, usciti malconci dall'ultima partita contro il Sassuolo. Tutti e tre stringeranno i denti per non mancare l'ultima di campionato, così si va verso la conferma del tradizionale 4-2-1 con lo stesso 11 titolare che ha vinto una settimana fa proprio contro il Sassuolo. Ci sarà Capitan Falcao in porta, la retroguardia sarà composta da Vega, Sibert, Thiago Gabriel e Gallo, in mediana Agiran, Ramadani e Ngom con Koulibaly libero di muoversi sui tre quarti. In avanti, infine, ci sarà Pirot destra con Banda sinistra e Chiedi al centro del tridente.

0: Ultima stagionale per il Genoa, con De Rossi che però vuole sfigurare al Via del Mare contro il Lecce di Francesco. Per la gara in Salento, possibili cambi di formazione, dubbi per il tecnico rosso, poi andiamo ad analizzare. Bailo dovrebbe essere il portiere, con in difesa Vasquez che dovrebbe rifiatare il messicano al mondiale alle porte, al suo posto Zatterston, con Nova e Marcandalli dovrebbero completare il pacchetto arretrato. A centrocampo invece Amorim dovrebbe giocare dal primo minuto, al suo fianco uno fra Malinowski e Fendrup, con le corsie laterali invece Avelli e Ellerson, questo un vantaggio su Martina. In attacco non ci sarà squalificato Vitigna, e Cator dovrebbe partire dal primo minuto. Colombo e Baldanzi dovrebbero completare il pacchetto arretrato, ma attenzione ad valutare le condizioni sempre del numero 8 rosso blu di Lina allo studio.
1: E allora andiamo per Lecce Genoa.
2: Vittoria Salvezza per il Lecce, Lecce Genoa, segno 1.
1: Segno 1 anche per una parte importantissima, sempre una squadra in Milan per centrare la Champions League contro il Cagliari. Allora per Milan Antonello, gioia per il Cagliari, Elena Cardi.
3: Milan deve fare di tutto per conquistare la Champions League, manca un ultimo passo, vincere contro i Cagliari per non guardare i suoi rivali, oppure cercare di non perdere, guardando ovviamente con attenzione a Roma, Juventus e Como. Allegri per l'occasione conferma il modulo della stagione, cioè il 3-5-2, schierando però i giocatori che ritiene più in forma, quindi non per forza quelli idealmente titolari. In campo dal primo minuto dunque Maignan porta, in difesa Gabi e Pavlovic sono sicuri del posto, e poi l'Inter è in vantaggio su Tomori. A centrocampo rientra Modric, c'è ovviamente Rabiot, c'è Bartesaghi a sinistra, e poi Loftus-Cheek e Atekam in vantaggio su Fofana e Saelemaekers. Davanti il più informe di tutti è Nkunku, chi giocherà al suo fianco non è facile dirlo, però in questo momento c'è in vantaggio Fulkrug.

0: conquistata la salvezza all'ultimo incarico in Torino, il Cagliari di Mister Zaccane si prepara per un ballo. L'ultimo ballo andrà in scena al San Siro contro il Milan. Saranno assenti naturalmente il lungo dei denti Idrissi, Felici e Pavoletti, ai quali probabilmente aggiungerà anche Mattelli, che settimana si è allenato solo parzialmente con il gruppo. Il tecnico del Cagliari sarà orientato sull'utilizzo del 3-5-2, anche grazie al ritrovato Zappero che contro il Torino ha saltato per qualifica. Importante naturalmente Caprile, la difesa dovrebbe vedere appunto Zappero, Mina e Rodriguez. A centrocampo quasi sicuramente saranno protagonisti a destra De Iola, Gaetano, Ruscio e Ober. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Esposito e Orelli. Studio.
1: Milan Cagliari, Stefano.
2: Vittoria Champions per il Mini Allegri, Milan Cagliari segno 1.
1: Copio in collo. Derby Torino Juventus, per il Torino Manuele Pastorella, per la Juventus Camillo De Michelis.
3: Il Torino chiude la stagione con l'atteso derby della Mole contro la Juventus e allo Stadio Olimpico Gran Torino torneranno anche i tifosi. È previsto il sold out per la stracittadina di domenica sera e in curva Latona è previsto il ritorno del organizzato dopo mesi di proteste e contestazioni. In campo invece la Persa ritroverà Ismaili dopo un mese di stop. Il difensore tornerà al centro della retroguardia tra Coco e De Bosse davanti al portiere Paleari. A centrocampo invece rientra Gineitis dalla squalifica, è pronto a riprendersi il posto titolare con al fianco probabilmente Ilkan. Sulla corsia di destra ci sarà Pedersen, a sinistra Obrador, sulla tre quarti Capitan Vlasic, davanti è aperto il ballottaggio tra Zapata e Aras per affiancare Simeone.

0: Spalletti per il match contro il Torino confermerà 4-2-3-1. In porta si profila ancora la presenza di Gregorio, ma attenzione anche alla possibilità di un ritorno di Perin, visti i recenti errori del Monza. In difesa uno dei dubbi di formazione con Bremer, che sarà squalificato. Al posto brasiliano dovrebbe giocare Gatti insieme a Calulu, Kelly e Cambiaso, ma Spalletti potrebbe valutare l'inserimento di Olmo a destra con il numero 15 juventino, che potrebbe essere spostato in mezzo al fianco del centrale inglese. A centrocampo invece resta Rebus, legato alle condizioni di Thuram, sempre alle prese con un edemasseo al ginocchio. Perciò l'unica certezza resta Manuel Locatelli, e in caso di forfè del numero 19 spazio ancora con Mainers. Sette quarti invece ci saranno i titolarissimi con Seisau, McNeidiz. In avanti sarà confermato Vlahovic. Studio.
1: Dallo studio va subito da Stefano Palomani per il pronostico di Torino-Juventus.
2: Vittoria della Juventus, Torino-Juventus, segno 2.
1: E io invece vado per il segno 1. Cremonese Como a chiudere questa giornata per la Cremonese Lucio Marinucci, per il Como Yvonne Alessandro.

Cremonese gioca tutto negli ultimi 90 minuti di campionato contro il Como per tentare evitare quantomeno la retrocessione diretta in Serie B. Mister Giampaolo si riaffida nuovamente al 3-5-2 come è accaduto contro l'Udinese. In porta ci sarà Audero, i tre di difesa saranno Terracciano, Bianchetti e Roberto. Qualche ballottaggio invece sulla linea 5, sugli esterni a sinistra ci sarà Pezzella, mentre a destra Barbieri, favorito, si gioca il posto con Floriani, Mussolini. Per il centrocampo invece Torsby, avanti a Van de Putte. Per l'interno di destra, per il resto ci saranno Malè e Grassi. In attacco spazio a Bonadoli e a Bardi, che aveva avuto qualche problema muscolare negli ultimi giorni, che alla fine pare aver recuperato. Per il resto gli unici indisponibili saranno Baschirotto, Magnà e verosimilmente anche Bondo e Ceccherini.

0: Novità è arrivato. Il Como chiuso campionato a Cremona. La speranza di staccare il passo per la Champions League. Fabregas molto probabilmente però non ha Nico Pasa alle prese con un dolore al ginocchio che la tenne fuori contro il Parma. Quindi dal primo minuto ci sarà Cacchere sulla tre quarti con Batuna, Diao, Larghi, Dovicas invece in attacco. Coppia regia con il doppio playmaker da Cugni, Perrone, a Vadascudo, Ramon e Diego Carlos. Un pizzico in vantaggio su Campo Moreno, scelta obbligata senza Vaie e Muncic. Dovrebbe tornare invece titolare a destra.
1: E allora, caro Stefano, ultimissimo pronostico: Cremonese Como.
2: Vittoria del Como, Cremonese Como, segno 2.
1: Io mi gioco il segno X. E allora termina qui il giro dei campi della 38esima e ultima giornata di Serie A. Grazie a tutti.

0: Eccoci qui.
1: Eccoci qua, caro Stefano.
0: Ultimo giro,
1: ringraziamo ancora veramente tutti i ragazzi, sì, che, e anche le ragazze, molto bravi. Sono anche due ragazze bravissime che puntualmente ci hanno
0: dato. Ma sai, è un modo per orientarsi, magari, sì, no? Un riassunto, ci mettiamo poi questi pronostici divertenti.
1: E poi quando li senti, informazioni, cambi pure il pronostico che c'hai in testa. Perché
0: esatto, sicuro, le ultime, certo, cambi. Sentito le ultime.
1: Vedi, che continua. Senti, ti do news al volo, perché Guardiola praticamente si dichiara, insomma, a fare l'ambasciatore del City. Però fonti vicine a Pep dicono che lui sarebbe disponibile anche a fare il City della nazionale, ma lui nella conferenza stampa che precede l'ultima partita ha detto: il mio futuro riposo, non allenerò per un po', altrimenti sei rimasto qui
0: consumato, svuotato.
1: È un'era che termina, quella di Klopp e Guardiola in Premier. Klopp prima, Guardiola, due che hanno segnato proprio un'era.
2: Comando io, sono io il boss, tutti i resti lavorano.
1: Ma sai che invece ne dico una, e proprio a chiudere, questa te la devo dire, su Ibra, aspetta che la recupero al volo, dammi proprio 30 secondi.
2: Il leone torna, i gatti spariscono.
1: È vero, ti ricordi quando questa cosa, eravamo preoccupati, tutti quanti. No, ti volevo dire, se la trovo, se no, eccola qui. Allora, l'estate di Ibrahimovic, prima il mondiale, poi ti spiego, poi la box. E i giornalisti sembrano non essere perplessi. Ibra sarà opinionista al mondiale per una TV americana, quindi farà l'opinionista. Poi il primo agosto a Dublino per il titolo mondiale super leggeri di pugilato.
0: Ma lui non fa quella tecnica?
1: Sì, non so, c'è scritto pugilato, io non so che roba è, però ho capito. Poi fa il mondiale all'incontro di box organizzato da Frank Warren, manager di Tyson Fury. Se mette a botte pure lui, pericoloso, bisogna stare attenti, qualcosa. Tu parli troppo, ti ricordi quando venne, io ricordo quella fu la Champions, c'era Sacchi opinionista di Mediaset, e lui quando si trova fa, tu parli troppo, gli ho detto.
0: Vabbè, insomma, ci si può relazionare anche in moto, no?
1: Va bene, questa è una musica.
0: Vabbè, allora, mica è finito, noi voglio, ci sono i mondiali, il mercato,
1: ascoltatore,
0: mercato degli allenatori,
1: noi andiamo avanti una fase alla fine di luglio, quindi a voglia maracanare, dagli, a voglia
0: smaracanare,
1: c'è mercato mondiale, tutte le polemiche, e che mica abbiamo finito noi, noi saremo qui con voi fino quasi alla fine di luglio, quindi state tranquilli, noi ci saremo qui puntuali come sempre tutti i giorni dalle 13 poi, e quindi siamo arrivati per oggi alla fine, vi auguriamo un fine settimana, caro
0: ciao
1: Stefano.
0: Marco,
1: al
0: ciao
1: volo,
0: a tutti,
1: la linea tutta C, poi vi ricordo alle 18.30 storie di calcio, c'è un bel profilo, un bel ritratto di Francesco Tringali con Camolese, che tra l'altro ricorda anche un po' di derby tra Torino e Juventus, poi alle 19 chiude Football Rewind, e quindi state con noi, proseguite con la programmazione, voi che state davanti alla TV scaricatevi l'app di TMV Radio. Ciao!
3: Maracanã.

0: Cari amici del TM Evo News, buonasera, ben ritrovato, appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Castelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi due anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti

0: molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto è sinonimo, insomma, Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della stagione, credo siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
1: Ecco, Di Conti dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti oppure ci sono altre motivazioni?
0: No, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso. È uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente ci girano intorno. E quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, c'è magari tanta stanchezza, e quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in questo stato di magari mettere delle figure con caratteri diversi. Fa parte del personaggio, chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
1: Ecco, adesso dove lo vedi, Conte? In nazionale è un'ipotesi?
0: Potrebbe essere, ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sull'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, o prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari situazioni che naturalmente lo stimolano.
1: Senti, invece italiano al Napoli, come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
0: Vincenzo, ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene, un allenatore riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore soprattutto contro il Napoli, ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere a San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
1: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giunto potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli. Ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta, questo?
0: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giunto lì dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta, è chiaro che la prima figura, quell'allenatore, potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo, e quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
1: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
0: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo dal raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' messi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione.

0: manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, giusto che sia, quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa, ma è chiaro che le emozioni, la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese sta viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
1: Ti chiedo anche la Juventus, cosa è successo secondo te bianconeri in quest'ultimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
0: È sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità, e quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere risultato a tutti i posti, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fatica, e quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i posti, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza naturalmente l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare, e non a caso insomma contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento 4 punti, che ad oggi significherebbero già Juve ormai certo della qualificazione alla Champions.
1: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
0: Io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque in posto in una Coppa Europea. Fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da avere, e avendo una società molto forte alle spalle, e insomma se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono ovviamente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
1: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
0: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato insomma portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore alla prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
1: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farà il tifo per la Cremonese?
0: È chiaro che sono Lecce a quel punticino di vantaggio che può risultare definitivo. La Cremonese è una partita non facile, perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza, perché il destino nelle sue mani, ma nelle mani del Lecce, che naturalmente vince col Genoa, si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno 2 partite che, oltre agli aspetti tecnici, tattici, naturalmente si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronti a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte, e non sarà semplice né per Lecce né per la Cremonese.
1: Farà invece

0: tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
1: Sì, diciamo che Catanzaro mi sta esaltando, perché detto anche tu, no? Il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia squadra professionistica nel lontano 1988-89, e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sta offrendo un calcio pregevole, pur soffrendo a Palermo, ma si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare Palermo sia andato in finale, scusa, Catanzaro sia andato in finale, e sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità di ritornare in Serie A dopo, credo, di 20 anni.
0: Ecco, a quegli anni, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
1: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato il Rof con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori, ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegia sulla torta, ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categorie superiori, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento, in bocca al lupo, naturalmente, a presto.
1: Grazie Lorenzo, grazie, via il lupo.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com, notizia di questa mattina, il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente, non sia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità, Guardiola per la prossima stagione non sarà il tecnico della City. Ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge quest'estate. Il tecnico catalano arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio, Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancoceleri e stasera contro il PIS chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città, mi mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia, l'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarvi un ultimo ricordo positivo". Perché questo feeling con la Lazio è stato subito forte, è stato chiesto perché questa squadra ha dei valori che condivido come umiltà, armonia e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fino al primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura? È stato chiesto ulteriormente a Pedro. Questa stagione senza tifosi tantissimo, spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile, abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società, mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia, se l'avrebbero meritata sarebbe stata la conclusione perfetta, però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Tito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo, lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è possibile, impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi siederà sulla panchina della Lazio, che Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari, scusate, ha ottenuto subito buoni risultati, portando la squadra alla salvezza. Lui che è esordiente in Serie A da tecnico, ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione. Si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione da tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine, perché ci si aspettano davvero tanti cambi. C'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan, con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione, portando il Milan in Champions. Poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà, per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan, se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda gli allenatori, noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta lì, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta lì, il format di TV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. In questo venerdì 22 maggio chi vi dà il buongiorno è ovviamente la voce femminile del programma, come avrete intuito, quindi il più buongiorno da Claudia Marrone. Ringrazio anche Giorgio Sorani in regia e un venerdì di calcio non tanto per la Serie C direttamente ma trasversalmente. Chiaramente anche la categoria guarderà questo venerdì perché si giocherà il playout di Serie B che deciderà chi tra Sudtirol e Bari scenderà in terza serie. Un Bari che negli ultimi 3 anni affronta il secondo playout dove parte svantaggiato perché il Sudtirol, godendo del miglior piazzamento di classifica e il pareggio della gara di andata, si ritrova ora con 2 risultati su 3 a favore. Ma la stessa situazione l'ha vista Ternana proprio 2 anni fa contro il Bari, che dopo l'1-1 della data al San Nicola riuscì a ribaltare il risultato vincendo poi 3-0 a Liberati e centrando la permanenza in categoria. Chissà se questa sera l'impresa riuscirà di nuovo ai Galletti Pugliesi, stavolta guidati da mister Moreno Longo, ma di tutto questo io vado a parlare con il mio primo ospite, che tra l'altro stasera sarà anche diretto seguitore della partita del Druso. Buongiorno a Luca Esposito, redattore di tuttoci.com e direttore di tuttosalernitana.com. Ci sarà poi tempo di parlare anche di playoff.
2: Buongiorno a te Carlo, è tutto, quindi sento di me, vita, morte e miracolo, quindi certo. Bravo.

0: Lucaro, ti seguo e mi informo, non ti lascio mica così, io.
1: Importantissimo, quindi va bene. Sì, sicuramente della sfida ci vuole un miracolo lì al Bari, perché io conosco bene Castori, ho visto allenare a Salerno, ha vinto un campionato a Salerno, so come bravo a preparare queste partite, anche perché, come ricordavi tu, serve al Sud-Tirol un doppio, un pareggio, perché ricordiamo la sfida dell'andata, termina 0-0. Quindi è bravo a ingabbiare, bravo quindi a, diciamo, gestire questi momenti. Quindi il Bari purtroppo mi spiace, perché in 3 anni ha vissuto due, diciamo, due play-out, dopo quella, diciamo, ricordo completo, direttore sportivo e Vignali, l'hanno assaporato fino al 94esimo, la sfida, ricordiamo, col Cagliari nei play-off, la Serie A. Poi 2 anni altalenanti, quest'anno vero, nonostante la squadra non meritasse questa classifica, perché il roster di cui è composta non è sicuramente la classifica, questa è la classifica di Bari. Purtroppo, quando poi le cose vanno male, finiscono peggio. Noi ci auguriamo davvero che il Bari possa questa sera, ma non ce ne vogliono amici anche degli altoatesini, facciamo il tifo per entrambe le squadre, vinca il migliore. Io non riesco a fare un pronostico, però so quanto è difficile per il Bari, perché queste partite, l'esperienza Conte e il mister, del mister Castori, sta benissimo preparare queste partite. Quindi, per cui vediamo cosa succederà stasera. Davvero è una sfida impossibile, una sfida dove appunto entrambe possono fare risultato. Ripeto, il vantaggio che il Sud-Tirol, che può anche pareggiare, per, diciamo, restare, quindi il pareggio che potrebbe poi garantire appunto la squadra di Castori rimanere in Serie B, mentre per il Bari, avendo una eventuale retrocessione, diventerebbe una pesantissima per l'intero ambiente, che ricordiamo appena 3 anni fa, 4 anni fa, il Bari in Serie C ha vinto, ha fatto sognare i tifosi. Avevo parlato della serie sfiorata, persa negli ultimi secondi, peccato davvero. Speriamo, ripeto, che il Bari possa fare la partita della vita e che vinca migliore.
0: Paradossalmente, vero Luca, quella finale persa col Cagliari, quella finale che avrebbe portato alla Serie A, è stata poi fatale perché da lì il Bari sembra non essersi più saputo rialzare e stasera di sicuro ha pressioni maggiori di quelle che ha il Sudtirol, non perché il Sudtirol non voglia mantenere la categoria, ma è ovvio che è una piazza comunque differente dal Bari che, lo ricordiamo, poi ha anche il problema della multiproprietà. Quindi anche dover risolvere questa questione con una serie C non sarebbe poi comodo per i pugliesi.
1: Eh sì, il problema è che la multiproprietà l'abbiamo visto da Salerno, è a spalle di Damocle, chiaramente i tifosi sono sempre lì, non hanno mai accettato questa multiproprietà, anche perché sappiamo anche dei rapporti tra Bari e Napoli. È chiaro, non è mai stato visto positivamente questo rapporto tra le due città. Vediamo cosa succederà. È una partita da tripla, quindi io non riesco, perché Castore è amico, poi ci sono tanti amici anche a Bari, per cui io mi astengo nel fare un pronostico, di fare un pronostico, e quindi vediamo cosa succederà, sperando che viva il calcio, viva il play, importantissimo, che i tifosi del Bari sono più passionali, so l'attaccamento, so quanto ci tengono alla Serie B, no? Che gli altoatesini non tengono alla tua squadra, però lì c'è una pressione diversa, come hai ricordato tu. Quindi speriamo che non succeda nulla, che, ripeto, si accetta il verdetto del campo e poi si costruisca chiunque retroceda nell'immediatezza.
0: Ecco, tra l'altro appunto la speranza è che non ci siano conseguenze perché nel giro di pochi giorni siamo passati alle immagini spettacolari della curva della Recchi che ha fatto quella coreografia che, ripeto, a me inizialmente sembrava fatta, cioè sembrava un fotomontaggio quello che aveva postato poi la Salernitana sui propri social perché era una cosa di una bellezza inenarrabile.

incredibile, perché quella coreografia della Rec è stata un qualcosa di veramente da male. Ma dicevo, si è passato da quelle immagini alle immagini del Barbera, dove si è giocata la semifinale playoff di ritorno di Serie B, con una maxi

0: origine altrove, è un gioco, il calcio, dobbiamo limitarlo a questo, quindi senza sfociare in facili entusiasmi, ma anche in risse, come abbiamo visto, perché sembra un gioco che ha vinto in questo momento il Catanzaro, bisogna fargli applausi, Catanzaro ha fatto un colpo del Palermo, appunto. Quindi noi adesso sempre lì a dire no, ma la violenza non si ottiene nulla, anzi si prendono multe, si discarica il DASPO, oggi non è più coinvolta, il calcio è cambiato e quindi e si discarica addirittura anche la chiusura dello stadio, quindi bisogna stare attenti.
1: Sì, credo che infatti insomma il Palermo qualche conseguenza credo l'ha già avuta. Il giudice sportivo è arrivato e ovviamente quello era tutto scontato. La speranza davvero è che stasera si possano vedere ben altre immagini, oltre poi quello che regalerà il campo, perché Luca, come dicevi, la gara sfugge effettivamente ad ogni pronostico. Il suo Tirol dalla sua ha un castore espertissimo che sa anche gestire questo tipo di partite, non solo a livello tecnico ma anche mentale. Dall'altra parte c'è un Bari che ha dimostrato di saper anche fare il miracolo, ma a livello proprio di testa, chi arriva meglio tra le formazioni? C'è comunque massimo riserbo da parte di entrambe, non ci sono state conferenze stampa, non si conoscono ancora, almeno che non siano usciti ieri tardi, convocati delle due compagini che, vabbè, giocano anche su questo, come è comprensibile che sia.
0: Tattica questa. Sì, a parte questo, noi speriamo, ripeto, io non riesco sicuramente a livello psicologico mentale il Tirolo è un po' più tranquillo, diciamoci la verità, perché ha già giocato la d'andata, l'ha giocata a Bari, il Bari doveva vincere, l'ha fatto, quindi è chiaro che psicologicamente secondo me sul Tirolo è messo un po' meglio rispetto al Bari. Sono pressioni diverse, sicuramente la squadra dei Galletti sarà stata poi caricata prima della partenza, conosco il tifo di Bari, vediamo se questa carica la metteranno in campo questa sera.
1: Tra l'altro, Luca, guarda cosa mi viene a mente a proposito, ora che hai detto che conosci i tifosi del Bari, perché vedi che io ti seguo, eri anche a quel famoso playoff che ha segnato poi, insomma, non proprio in positivo la storia del Bari. Tu e Tommaso Maschio eravate a raccontare quella partita
0: Speciale
1: che
0: quel
1: poi fu
0: giorno.
1: anche bella, perché comunque fu
0: Giorno
1: una
0: fu
1: bella partita,
0: live.
1: alla fine fu molto emozionante.
0: Sì, c'erano i fratelli Esposito, Sebastiano, che la partita che perse fu abbracciata dal presidente De Laurentiis. Io stavo proprio nell'entrata dello stadio, all'interno degli spogliatoi, quindi percepì proprio il dolore, no? L'emozione di aver perso quel playoff. Chiaramente poi l'anno dopo non è stato positivo, con Polito ancora direttore sportivo, poi con anche se non erro Fabio Casetta allenatore, dopo l'esordio di Mignani, per cui diciamo da lì è nato, è stata una parabola discendente, non si è riuscito più a ripetere quel campionato. Purtroppo è così, quando vinci un campionato di Serie G un po' porti un po' quelli dell'entusiasmo, poi quando le cose vanno male erediti scorie, quindi le situazioni negative, quindi il Bari non è riuscita, è riuscito secondo me a smaltirle pienamente, visto la classifica, visto gli ultimi anni dei Galletti in Serie B.
1: No, come giustamente dicevi, ci sono delle situazioni che segnano, ma si è visto poi anche a Salerno, no, quanto ha pesato la doppia retrocessione. Già l'anno scorso fu una stagione complicata. Vabbè, ora così sembra un attimo aver fatto riquadrare tutto, perché Luca, io l'ho detto ieri, ma lo ribadisco, per me la giusta finale playoff, per quelle che sono le prestazioni e i numeri delle due squadre, è Ascoli Salernitana.
0: Sì, io mi invito a leggere, gioco, tra l'altro prima di collegarmi con te, mi sono già messo, ho fatto già l'editoriale che potete leggere questa sera su tutto il C, parla di quattro regine, che non c'entrano nulla
1: Sì.
0: in questa categoria, ma di Ascoli, Ascoli, parlo di le giuste, le quattro che avevamo pronosticato, diciamo Salernitana, Ascoli, Brescia e Catania. Catania viene un po' forse un po' più sofferto, 3-3 con Lecco, quindi non proprio tranquillo il cambio tecnico, il ritorno di Tottenham.

0: toscano, tanta confusione. Forse lì, a differenza di Ascoli, che tra l'altro sicuramente sarà una sigla importante, perché l'Ascoli ha terminato sì, seconda, così come anche Catania, però gioca un calcio diverso. L'Ascoli, secondo me, potrebbe essere la squadra, usiamo il condizionale, non ce ne vogliono gli amici, non ne vogliono gli amici della Sicilia, anzi, per me, io avevo pronosticato la metà differenza tra un derby del sud, Catania, Salernitana, anche Regione 5 quest'anno ha retto bene, ricordiamo la Coppa Italia del Potenza, che la Supercoppa di Serie C l'ha vinta
1: Sì.
0: il Benevento, quindi che ha praticamente vinto a Vicenza un netto 4-1. Per cui chiaramente vediamo cosa succederà. Noi facciamo il tifo per tutte le squadre, io faccio il tifo anche per la sanità, sperando che possa davvero tagliare il traguardo. Non è semplice perché ci sono quattro corazzate, l'Ombre, una squadra ben costruita di Freddy Furia per le note vicende che conosciamo, davvero è stato bravo il lettore, e in un mese fino al 15 settembre la proroga, come
1: Sì.
0: ricordavo ieri, e quindi è un Brescia costruito un po' alla, diciamo, Freddy Furia, mentre Setana ha dovuto riniziare dal capo. Il direttore Fagiano, quando è arrivato, ha voluto cancellare tutto della processione, tutti i giocatori nuovi, un periodo in chiaro scuro, del caro tecnico, è arrivato Cosmi, mi sembra che abbia messo le cose a posto. Catania, avevo parlato dell'Aspi, invece temo semplicemente il fatto che l'Aspi voleva, forse aveva carezzato fino all'ultima giornata vincerlo questo campionato a due età, testa a testa con l'Arezzo, poi diciamo che la sconfitta a Campobasso, la vittoria d'Arezzo contro la Torres, poi vabbè, comunque credo che l'obiettivo dell'Ascoli, parlando con il direttore Patti, non era quello proprio di vincere il campionato, ma di disputare i playoff e entrare, passare per la porta di servizio, appunto sono i playoff, vediamo cosa succederà.
1: Ma infatti ai playoff, come abbiamo sempre detto, sarebbe arrivato molto peggio l'Arezzo se non avesse centrato quel salto di categoria diretto. Alla fine l'Ascoli ha dovuto rincorrere per un certo momento, addirittura sembra proprio fuori dalla corsa promozione, però io ripeto, per quello che si sta vedendo, secondo me la giusta finale sarebbe Ascoli-Arezzo, senza nulla togliere a Union Brescia e Catania, sia chiaro, il Catania forse ha pagato un po' le ultime vicende con Toscano allontanato, poi richiamato, un intervallo di Viali che non ha portato a grosse soddisfazioni. Ma insomma, Luca, di questo
0: Chiudo,
1: ci sarà tempo per
0: volevo
1: parlarne.
0: chiudere
1: Prego.
0: Claudia, che il problema forse chiudo, il problema del Catania è proprio lì davanti. Purtroppo, mentre la Setana ha scoperto in inglese, è tornato un attacco strosterico, stesso dicasi di Crespi, Balestrero a Brescia, stesso dicasi anche qua ad Ascoli. Purtroppo lì è difficoltà nel fare gol, tant'è che nell'ultima partita hanno segnato Donnarumma, un attaccante, Daniele, e poi Gerardi, che di professione è difensore, quindi il problema forse del Catania è proprio lì davanti.
1: Eh sì, e vedremo poi insomma lunedì quello che ci diranno anche queste gare playoff che si giocheranno domenica, leggeremo dopo il programma. Intanto Luca, grazie mille per essere stato con noi. Buon
0: Grazie a te, il
1: lavoro
0: lavoro.
1: stasera e buon fine settimana.
0: Anche a te un
1: Grazie
0: abbraccio.
1: mille a Luca Esposito e alla redazione di TuttoC.com. Io ho sforato un paio di minutini, non me ne voglia Giorgio in regia. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta. Sì, abbiamo parlato a lungo di questo playout di Serie B che necessariamente riguarda anche appunto la Serie C, categoria della quale parliamo in questa nostra trasmissione, in questo nostro blocco dedicato al mondo della terza serie. E non si giocherà questa sera in categoria, ma ci sarà appunto da seguire questo attesissimo confronto cadetto. Intanto io vado a leggervi quello che sarà il programma delle sfide playoff che si giocheranno su andata e ritorno e contrapporranno Ascoli Catania e Salernitana, Union Brescia. Tutto quello che dicevamo prima con il nostro Luca Esposito, abbiamo poi anche affrontato questo tema, ma sono stati poi resi noti ieri gli orari dei doppi confronti di queste semifinali. Le gare di andata si giocheranno domenica 24 maggio alle ore 20 a Ascoli Catania, un'ora dopo quindi alle ore 21 Salernitana Union Brescia, che sarà anche la diretta sport, gare che comunque potete seguire ovviamente anche con i live match di Tutto Mercato Web, che stasera seguirà vicino anche la sfida del Druso tra Sudtirol e Bari, da cui emergerà la squadra che scenderà in Serie C. Ma tornando invece alle semifinali playoff, mercoledì 27 maggio le gare decisive alle ore 21 sempre con diretta sport Catania Ascoli, mentre un'ora prima alle 20 ci sarà l'altro match, quello di Rigamonti tra Union Brescia e Salernitana. Sarà questo il primo turno in cui non ci saranno teste di serie, ma le quattro squadre di fatto non godranno di quello che è successo nella regular season, quindi in caso di parità di risultato e di reti al termine dei 180 minuti si andrà poi ai tempi supplementari e se la parità perdurasse si procederà poi con i calci di rigore. E allora l'Ascoli sarà chiamato all'esame Catania, un esame sicuramente non semplice per la formazione bianconera, ma in merito a questo, dopo la vittoria sul Potenza che ha permesso ai bianconeri di staccare il pass per la semifinale, sono queste le parole del direttore sportivo, scusate, dell'allenatore bianconero Francesco Mei.
1: Partiva da questa partita, cioè calcio spettacolo, perché insomma l'Ascoli ha dato spettacolo, io penso che non ci siano altre parole per definirlo. Era mancata solo quella ciliegina sulla torta che era il gol che poi è arrivato.
2: Sì, hanno deciso proprio di farlo invecchiare, perché mentalmente il primo tempo, soprattutto il primo tempo, avevamo avuto diverse situazioni per far gol. Secondo me abbiamo tenuto un ritmo elevatissimo contro una squadra che ha una grande intensità, e quindi fare una partita del genere contro una squadra che ha grande intensità dimostra che oggettivamente abbiamo portato molto bene. Ma io di questa cosa ero molto sereno e molto sicuro, perché so che quando giochiamo in casa l'elettricità che si crea con il nostro pubblico ti dà sempre una grande energia. Non mi rimane che fare i complimenti sicuramente a Potenza e a Pietro, che è un amico, perché sono stati un avversario veramente duro, veramente vi faccio i complimenti, perché secondo me sono una grande squadra e affrontare una squadra così non è semplice, quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione.
1: Ottima prestazione, ancora è mancato Nicoletti, però subito, che si è fatto il giocatore?
2: Ma ho sentito un po' tirare il flessore, vediamo un attimino la situazione, lo voteremo adesso, è un po' presto per dire.
1: Domenica a Catania.
2: Sì, domenica a Catania sarà un'altra partita durissima, loro sono una squadra fortissima, squadra sono attrezzati per fare questo tipo di competizioni. Avremo la prima partita in casa e dobbiamo far di tutto per recuperare le energie, perché questo in questo momento, giocando ogni tre giorni, la cosa più importante è il recupero.
3: Ciao mister, complimenti per la qualificazione, per la prestazione. Hai pensato nel secondo tempo, dopo tutta quella catena di gol sbagliati, che potesse succedere come nel calcio, che il primo tentativo del Potenza era un po' di timore da questo punto di

0: arrivare un gol che poteva scompaginare tutto.
1: In queste partite può succedere di tutto. Può succedere di tutto in queste partite, ma penso che soprattutto contro il Potenza. Il Potenza è una squadra che se sbagli un passaggio, le transizioni è veramente forte. Noi abbiamo cercato di lavorare, ripeto, in questa settimana su queste caratteristiche.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Grazie, grazie, buona serata.
9: Ed è un Ascoli che si è trovato davanti un Potenza arrivato a questa fase nazionale dei playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia, un Potenza che comunque sostanzialmente ha riaggiustato un'annata che magari non era partita nel migliore dei modi, però insomma poi è andata bene. Chi invece sembra essere partito decisamente molto bene e ha fatto dei playoff straordinari è stato poi il Casarano, caduto per mano dell'Union Brescia. Un Casarano che ha pagato la sfida di andata contro le rondinelle che si sono imposte proprio in terra pugliese per 3-0. A Rigamonti invece è emerso un pareggio che chiaramente però non ha fatto sì che gli uomini di Mister Vito di Bari potessero poi centrare quella semifinale che sarebbe stata davvero una ciliegina, o meglio, una dei tante ciliegine su questa torta perfetta che proprio la squadra rosso-blu ha costruito. Ieri eravamo in debito delle parole dell'allenatore, le faccio ascoltare adesso, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi l'ultima parte di Attuzzi.
10: Buonasera, ben ritrovato.
11: Ben ritrovato lei. La partita è giocata fino all'ultimo, senza paura, senza timore, anzi qualche rimpianto su un paio di clamorose occasioni del primo tempo, il gol di Leo Messi che sono già tutti rassegnati al gioco.
10: Sì, questa era la sesta partita, quindi diciamo che sono state tutte così le nostre partite. Abbiamo sempre cercato di fare la partita, perché comunque quando non hai l'ossessione di dover vincere per forza il playoff sei anche un po' libero mentalmente. Questa squadra che ha coraggio, coraggio da vendere, dispiace solo per la partita di Casarano, che comunque è stata una partita un po' particolare, perché anche lì il primo tempo è stato fatto male il primo tempo. Però oggi non era facile la sesta partita, un ennesimo viaggio, e venire qui e fare questa prestazione è motivo d'orgoglio, in uno stadio bellissimo, e quindi sono contento dei ragazzi e ho anche un po' di rancore, perché comunque da domani non li vedrò più al campo, e quando crei una connessione fantastica col gruppo è normale, c'è quell'umore.
11: Buonasera. C'è stata forse un'occasione in cui poteva cambiare un po' il fin della partita, diventare un secondo tempo un po' diverso sul finire del primo tempo, una occasione da due parti, è stata forse quella la vittoria di questa partita?
10: Sì, sicuramente secondo me ne abbiamo avuto due, è normale, quella di Lionetti, due, tre, sì, quella di Lionetti è clamorosa,
11: negro.
10: Sì, anche quella di Negro, è normale che se hai lo spettatore con 1-0, è normale, venivamo da una rimonta incredibile a Renate, potevamo comunque esaltarci e dare qualche premino al Brescia, però siamo stati bravi perché fino al 95esimo questa squadra ha voluto onorare questo playoff, cercare di vincere, nonostante fosse la sesta partita in non so, 22-23 giorni, quindi non era facile perché di fronte avevamo una grande squadra. Una grande squadra e niente.
12: Mister, buonasera.
10: Buonasera.
12: Mi do innanzitutto faccio i complimenti perché il Casarano quest'anno ha giocato a pallone molto più di altre squadre, e questa invece è una cosa che non si vede tutta al dinamico. E quindi innanzitutto complimenti per questo. La applicazione diciamo era metà compromessa all'andata, qualche risolto poteva la cambiare, però era bella che ha dato lo stante. Adesso io devo dire, lo scorso avete vinto il campionato di Serie B bene, quest'anno è stato un buonissimo campionato di Serie C, avete fatto il playoff dalla sorpresa. Qual è il prossimo step per Casarano?
10: Intanto grazie, perché comunque per tecnico, anche un tecnico giovane, riceve questi complimenti. tutti a voi che avete visto il caso vero, motivo d'orgoglio. Noi siamo stati sempre anche nei momenti di difficoltà, questa è una squadra che ha sempre voluto fare la partita, ha sempre giocato calcio offensivo, ha pensato sempre a fare un gol per l'avversario, perché comunque la nostra idea è quella di far divertire la gente e far venire, quando le persone vengono allo stadio è giusto che si riconoscono nella propria squadra e si divertano. Quello è il nostro pensiero come staff. Per quanto riguarda il futuro, è normale che quest'anno abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Pensare di poter migliorare non è affatto semplice, però io l'ho detto anche all'andata, questo è un percorso che dura un anno e mezzo. La prima trasferta nostra l'anno scorso è stata a Ischia. Voi non avete idea del campo che era Ischia l'anno scorso, e oggi l'ultima trasferta qui a Rigamonti, quindi per me e per tutti è molto orgoglio. Noi abbiamo la fortuna di avere uno dei pochi presenti che è ancora tifoso, è una persona per bene, una persona che ama il territorio, e al sud ce ne sono poche, quindi il prossimo anno anche il centenario di questa società, ed è normale che il presidente è una persona ambiziosa. Sicuramente ora ci vedremo qualche giorno di pausa, è giusto ritornare alle nostre famiglie, e poi ci siederemo e capiremo qual è il giusto percorso, però sono sicuro che il presidente è più ambizioso di me, quindi sicuramente vorrà fare qualcosa di importante, pur sapendo che il giro C è una roba allucinante. Viva.
13: Buonasera, mister.
10: Questa è una domanda bellissima, perché comunque si parla tanto di calcio moderno, del coraggio. Secondo me noi in Italia siamo lontani anni luce di quello che è l'idea dello spettacolo. Si pensa al risultato, siamo giudicati solo ed esclusivamente per il risultato, però io dico, per fare un determinato gioco bisogna avere il coraggio, ma soprattutto bisogna sentire certe cose. Io dico che ancora tanti allenatori emergenti stanno facendo bene, basta pensare ad Abate, basta pensare ad Alberto Aquilani che ha fatto un finale, basta pensare a Fabregas in Serie A, e quindi secondo me sta cambiando quella che è la politica dell'idea, perché comunque anche la gente riconosce quando si fa un buon calcio. Normale che il presidente è più difficile, perché io penso che al Brescia non voglia giocare bene, voglia tornare al calcio che conta. Questo lo capisco, però nel calcio non c'è una scelta. Se butti la palla avanti non è detto che vinci, o se giochi non vinci. Bisogna sentire le cose. Noi sentiamo fortemente che questa è la strada giusta per me. Ho 43 anni, quindi è giusto sentire le cose. Io e il mio staff sentiamo questo. Per quanto riguarda le squadre che potete incontrare, è normale che Salerno, quello che spinge è andare in Salerno. Non è facile, un ambiente caldo, un ambiente che comunque come Brescia spinge tantissimo. La squadra fisica, mentre il Catania è una squadra che secondo me è quella più attrezzata anche nei cambi, una squadra che veramente ha due squadre. Due squadre, hanno un allenatore che comunque ha vinto anche i playoff. Quindi saranno due belle semifinali con quattro città importanti, e auguro a tutti, faccio in bocca al lupo, è normale che oggi sono qui ed è giusto che auguro al Brescia di salire, perché credermi, io mi sono emozionato tanto, è un ambiente fantastico, quindi vi faccio i complimenti.
13: Buonasera mister, mi la sua domanda al collega. In Brescia può farsi forse la realtà?
10: Brescia?
13: Si può fare nel dubbio?
10: Brescia è una squadra importante, ho visto che ha recuperato anche giocatori fondamentali per quello che rush finale delle due partite. È normale, come abbiamo sbagliato noi la prima andata, non bisogna sbagliare la prima. Bisogna ragionare sui 180 minuti, è fondamentale questo, è normale che ora anche l'esperienza fa il suo corso. Il Brescia ha giocatori forti, è quello che mi piace, sono giocatori giovani, cioè tanti giocatori giovani che secondo me a lunga ha un bel patrimonio, quindi secondo me sarà può giocare alla grande.
11: Mister, buonasera.
10: Buonasera.
11: Io non ti faccio domande sulla partita, ti dico grazie da parte mia, da parte di Foto, mi faccio portoce di tutti questa sera, perché ci avete regalato un sogno bellissimo. Anche questa sera c'è la piazza San Domenico Cremita di Casalmesi davanti al Marti Schermo, che sogniamo con un'altra impresa. Ecco, ti dico solo grazie, voi
10: ringrazio perché io penso che il mio discorso l'ho fatto sulla stampa andata, noi non possiamo pensare al risultato, non parlare del percorso e di quello che abbiamo realizzato in questi 18 mesi qui a Casarano, con l'unione, con il credere nel lavoro. Casarano non è Brescia, presente di 18.000 persone, quindi far calcio e far innamorare determinate situazioni non è semplice. Non ci siamo riusciti, quindi casa mi è entrata nel cuore e basta. Saluto.
14: Grazie anche come stampa perché abbiamo voluto montare al suo campo questa cavalcata. Le chiedo l'impatto emotivo anche da ex calciatore entrando in questo stadio, in questo ambiente, di venire in mente da ex difensore, il viaggio da anni.
10: No, ma ci siamo da ieri che ci parliamo, siamo arrivati ieri e per un allenatore giovane è normale che personalmente l'ambizione è quella di un giorno di arrivare a certi tra certi palcoscenici ed è emozionante pensare che poi la partita hanno ringraziato Donali che rappresenta il centrocampo d'Italia, quindi è bello, beh, io infatti ai ragazzi ho detto uno spogliatoio, ho goduto perché un altro posto così, uno stadio così, quindi è giusto godersi, però visto che i ragazzi, nonostante la stanchezza, hanno dato filo da torce.
15: Visto, le chiedo una cosa, sono Manni Zagnoli, Prestinusa e Nord-Est, e chiedo cosa significherebbe una Serie B per questo paese. C'è il Lecce che si sta stabilizzando in Serie A, di fatto siete la seconda forza di una provincia molto speciale. Quanto è più difficile fare risultato al sud? Meno risorse, meno strutture, anche. Grazie.
10: Dovremmo stare un giorno intero a parlare di questo, perché comunque non è facile perché partiamo dalle strutture, abbiamo meno strutture rispetto al nord, poi noi veniamo da 26 anni di dilettantismo, quindi la società che pian piano sta cercando di costruire qualcosa. Male che questa è stata una bella vetrina perché ci siamo fatti conoscere da tutta Italia ed è un bel modello, perché Casano è un modello anche familiare

0: nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta Cilla. La parte dei saluti si concluderà con le parole di Matteo Mandorlini, il DS del Ravenna. A breve ve le farò ascoltare. Il Ravenna, come ormai abbiamo raccontato un po' nel corso di questa settimana, è la grande delusa di questi playoff, una doppia sconfitta entrambe le volte per 2-0 contro la Salernitana. Il sogno Serie B dei romagnoli è così sfumato, si è fermato ai quarti finale playoff dopo un terzo posto nel girone B di Serie C al termine della regular season. Ma prima di farvi ascoltare quelle sono state le parole del direttore sportivo giallorosso anche in ottica futura, ricordo che questo pomeriggio alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C, ma ovviamente in mezzo ci saranno tante altre interessantissime trasmissioni che potete seguire e dove verranno affrontati temi di quello che è un po' il mondo calcistico italiano in linea generale, un mondo calcistico italiano ma anche estero, che potete seguire ovviamente anche su tuttomercatoweb.com. In questa giornata dove prenderà via il via anche il campionato di Serie A, sarà quindi una giornata davvero ricca e intensa, ma invitandovi a seguire Tembu Radio e tuttomercatoweb.com, vi ribadisco e vi ricordo l'appuntamento di oggi alle ore 17 con la seconda ora di ATC. Da parte mia, Claudia Marrone, a tutti voi un cordialissimo buon fine settimana e queste le parole del direttore sportivo del Ravenna, Matteo Mandolini.
1: Davide, il problema dei bilanci è che si fanno l'inizio del campionato dopo l'ultima partita persa, però diciamo, a parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso per le televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti, e ricordiamoci dove arriviamo, sempre dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo riusciti a giocare un quarto di finale contro una società che solo anni fa era in Serie A, uno stadio con 2000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a due volte: nel primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, nel secondo tempo dovevamo fare gol noi, nel nostro punto migliore abbiamo preso due gol su palla inattiva. Questo ha condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, deve essere orgogliosi che anche oggi lo stadio Benelli era pieno. Tanti anni io comunque sono, oltre al direttore sportivo, sono un tifoso di Ravenna da sempre, seguito da quando sono bambino, e mi ricordo poche volte lo stadio così pieno, una curva così bella e tutta questa, diciamo, coinvolgimento da parte della città. E questo penso che c'è da dare un grande grazie alla Pietà, che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, che io ringrazio, a tutti gli addetti ai lavori del Ravenna, perché hanno fatto tutti un grande lavoro.
1: Se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo, appunto, bilancio soddisfacente, visto che eravate una neopromossa e lasciate il torneo con quattro potenze che vanno a giocarsi le semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società cadessero ogni tanto, quest'anno invece, diciamo, tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
2: Intanto confermo che finiamo questo campionato con la mano in bocca, che penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente nel doppio sconto abbiamo avuto meno fortuna, siamo stati anche meno bravi nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno due gol e farli, ecco, in questo doppio sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, stanno ripartendo sempre uno zoccolo duro i giocatori, e io penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, per me la mia è questa.
3: parlando di continuità, quindi poi già dici comunque anche allenatore rimarrà tuo padre.
2: Io non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, praticamente sarà quello più, però non era, penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che è stata, è importante. I miglioramenti io penso di visti, e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
3: C'è qualche punto che secondo te, visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, qualche dettaglio che già secondo te andrebbe...
2: No, adesso
3: no. No, non dico di squadra, dico magari... No,
2: i dettagli, logicamente abbiamo tanti giocatori, anche dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, abbiamo appena finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, un grande gruppo di professionisti,

0: professionisti, seri, quindi possiamo solo ringraziarli perché la città deve essere orgogliosa di essere rappresentata da un gruppo di ragazzi di questo tipo.
1: Salve Davide,
0: Salve.
1: buonasera, complimenti per la stagione. Diciamo, le vostre ambizioni sono in poco tempo di arrivare qui
0: Certo.
1: a là, era un anno da neomossa, quindi si sta, chiamiamolo, di rodaggio, quindi questo tranche può portare decisamente alla Serie B con decisione, diciamo.
0: Ma penso che non siamo nascosti, soprattutto Presidente, non siamo nascosti queste dichiarazioni. Siamo una società ambiziosa, seria e ambiziosa. Io mi metto insieme al Presidente, compreso perché tra le cose sono una persona ambiziosa che tende sempre a migliorare, però sappiamo anche che nel calcio non è scontato. Non è scontato, sempre si partono con i pronostici della squadra più forte e poi si vince. Quindi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, con umiltà, con umiltà, credendo nelle cose che facciamo. E nelle idee che abbiamo, che penso che abbiano pagato in questo anno e mezzo di gestione, contiamoci che anche la proprietà, siamo qua da poco, da pochissimo, e penso che stiamo facendo tanto e faremo ancora.
1: Partendo da alcuni punti fermi, alcune conferme che avete già piazzato durante la stagione, suo padre che tra le righe ha detto che si punta anche Andrea e quindi che diventa un punto fermo a tutti gli effetti.
0: Sì, certo, io penso che, come ho detto anche quando è venuto, l'area del mister parli da sola, nel senso che non devo sicuramente dire il suo merito e le sue conoscenze. Io tutti i giorni allenamento, vedo quello che fa, vedo la crescita dei ragazzi, vedo tante cose. Quindi, sicuramente noi siamo una società in costruzione che vogliamo costruire ancora di più e crescere anno per anno, migliorando dove si deve migliorare. Logicamente non si può aver tutto subito, sapevamo che ancora con le strutture, con tante cose siamo ancora un po' indietro, però anche la proprietà anche lì sta investendo tanto, ci crede e quindi andiamo avanti con fiducia.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.

0: l'editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande tema del nostro giornalismo, solo su Tembo Radio. Interagisci con noi, SMS WhatsApp al 3318200213.
1: Ci siamo, ultimo giorno della settimana, soprattutto ultima giornata di campionato, è quasi tutto definito, siamo appunto alla 38esima giornata, definito il discorso scudetto già da un po' con l'Inter campione d'Italia, definito che per quanto riguarda la zona retrocessione sono retrocesse già da un po' Pisa e Verona, da definire l'ultima retrocessa tra Cremonese, che ospiterà nell'ultima gara di campionato appunto il Como, e poi bisogna capire se si salverà la Cremonese o il Lecce in questo testa a testa molto intrigante che sta arrivando a compimento della giornata con il Lecce che ospiterà in casa il Genoa. Dopodiché però c'è ancora da definire in maniera ufficiale la zona Champions League, anche se l'ultimo turno del campionato ha raccontato un clamoroso ribaltone, la Juve aveva tutto nelle proprie mani, era terza, poteva ambire addirittura al secondo posto, invece si trova al sesto posto, un po' appunto a pari punti con il Como, ma dietro per quanto riguarda gli scontri diretti con Milan che batte il Genoa e la Roma che vince il derby, che si posizionano al quarto e al terzo e al quarto posto. Milan che chiuderà in casa con il Cagliari nelle gare naturalmente che verranno a disputarsi in contemporanea, e la Roma che andrà a far visita il retrocesso

0: adesso il Verona, per quanto riguarda Como, come già detto, andrà a visita la Cremonese, che invece ha fame di punti per andare a centrare il discorso salvezza, e la Juventus attesa dal derby con il Torino, che ribraccerà i suoi tifosi e ha tutta la voglia, che ha già dimostrato la Fiorentina, di fare uno scherzetto ai bianconeri, che hanno il futuro sempre più nebuloso. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorano in cabina di regia. Andiamo a dare buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Ponci, ben ritrovato.
1: Ciao, trovati a tutti.
0: Io voglio partire con te da quello che è successo nel turno scorso di campionato. Sembrava tutto nelle mani della Juventus, ma partiamo proprio dalla Juventus. Quel 2-0, ieri poi nell'altra emittente l'abbiamo analizzato, si sono viste delle cose tatticamente clamorose. Sembra una Juventus ritornata quasi ai tempi della Juventus Motta. Che cosa è successo? Come hai analizzato quella sconfitta?
1: Beh, ero là e ho scelto la partita peggiore per tornare allo stadium. Ci sono rimasto male, sono sincero, perché non puoi affrontare la partita probabilmente più importante della stagione in maniera così molle. Poi ci sono tante questioni aperte, Kubainer dall'inizio, un Vlahovic che si mette a ritirare con Locatelli in campo, uno Spalletti che obiettivamente mi sembrava troppo agitato per dare sicurezza ad una squadra già in confusione. Insomma, male, passo indietro notevole, ma soprattutto la conferma di quello che dicevamo da un po' di tempo, che bisogna aspettare dare giudizi. Sai quando in trasmissione parlavamo anche del rinnovo di Luciano, Spalletti, giusto così, se no se lo portano via, e io avevo detto no, aspettiamo un attimo, c'è sempre questa fase di rinnovare.
0: Esatto.
1: E adesso c'è tanta gente che fa lo stesso discorso, però nel calcio bisogna sempre aspettare, perché sentire poi nel post partita un allenatore che dice abbiamo fatto comunque una grande stagione che poteva diventare grandissima con la Champions, beh, io da tifoso juventino faccio veramente fatica, perché mi sta dicendo che un quinto posto tutto sommato non è male, o sesto che sarà, sempre che non avvenga il miracolo ovviamente. Però ecco, molto preoccupato soprattutto per l'incapacità di affrontare una partita importante. Quindi mi chiedo, ma me lo sono sempre chiesto, è una questione dell'allenatore, è una questione di società, è una questione di giocatori? Cioè ci sono tanti colpevoli, però quello che mi fa un po' più male è vedere il simbolo Juve impolverato e dimenticato, perché non puoi da Juventus accettare una cosa del genere. Quindi la società, dal mio punto di vista, è molto colpevole, però anche allenatore e giocatori, insomma, non sono esente da colpe.
0: Guarda, ti faccio una breve sintesi, sicuramente dimenticherò qualcosa, però sembra quasi una telenovela. Dal momento delle dimissioni del CDA firmato da Agnelli subentra un governo tecnico, pieni poteri nel frattempo dati in mano a Massimiliano Allegri, che praticamente fa tutto, gestisce una situazione ai limiti del surreale, detto che poi quel 2022 ha sancito delle colpe alla Juventus su plusvalenze che adesso vengono considerate legali, visto che viene stabilita la data dell'apertura del mercato di calciomercato già a giugno per permettere al club di fare plusvalenze, quindi insomma evidentemente si dovevano fare. Detto questo, però si dimette il CDA della Juventus, complice anche quella sciagurata presentazione della Superlega, non nel senso di Superlega ma come è stata presentata, quindi chiaramente si è creato un effetto domino. Governo tecnico, la scelta è andare avanti con Allegri, poi a un certo punto Elkan decide di affidarsi a un uomo che possa fare il cambio, un cambio positivo all'andamento della Juventus. Allora, dialogando con Calvo, che all'epoca era ancora la Juventus, cosa fa, cosa non fa, c'è Calvo, suggerisce, guarda, c'è un uomo, si chiama Giuntoli, secondo me può fare al caso tuo. Ci è Giuntoli, grande finché iniziale, ma a un certo punto anche Giuntoli e Calvo arrivano ai ferri corti, o comunque non c'è più quel feeling, tant'è che Calvo porta a termine un po' tutte le sue ultime operazioni, poi va da Elkan, parafrasiamo, ma immaginiamo che possa essere successo anche questo, perché un po' ce l'hanno raccontato. Guarda, rivaluta bene Giuntoli, io intanto vado via, Calvo che va via, nel frattempo chiude quest'anno con la vittoria dell'Europa League e la qualificazione al quarto posto in Premier League, quindi tutto sommato il suo percorso l'ha fatto lontano dalla Juve e si è saputo

0: nel frattempo arriva Giunti, che manda via Allegri, sceglie Motta, del quale si fida sin da subito, dicendo a Elkan fidati che sarà la svolta giusta, ma in realtà già a settembre prime frizioni tra Giuntoli e Motta, allora Giuntoli che va da Elkan e dice non mi fido più tanto di Elkan, che dice mi dispiace, adesso andiamo avanti con lui, vediamo quello che succede, e sappiamo tutti quello che è successo, fin quando poi a un certo punto Giuntoli non ha dovuto forzatamente esonerare Motta a puntare su Tudor, ma nel momento veniva anche sfiduciato dalla proprietà Elkan, che cominciava a dire beh, abbiamo sbagliato ancora una volta. Giunto paga il prezzo, nel frattempo prima di andarsene blinda ancora Tudor, nel frattempo arriva con lì che con poche idee decide di andare avanti col Tudor, poi no di Conte, quello che si vocifera essere di Gasperini, qualche idea surreale dalla Premier, allora ma sì, andiamo avanti con Tudor, anche perché c'è mondiale per club. Altra scelta sbagliata, nel frattempo con lì entra nel ruolo, ma non sceglie ancora il direttore sportivo, che arriverà il 1° giugno, un vuoto di potere assurdo nella dirigenza bianconera, tant'è che poi si arriva a dover esonerare Tudor perché le cose non vanno bene, scegliere Spalletti, ma non l'ho scelto come lì, lo sceglie Chiellini, come lì questa volta dice ok dai mi voglio affidare a Spalletti, va avanti con Spalletti, nel frattempo chiede il rinforzo sul mercato, ma poi forse non arriva un rinforzo, chiedeva l'attaccante fisico che non arriva, arriva Boga, Spalletti comincia un po' a innervosirsi e si arriva a esauto orare praticamente come lì, per nell'ultima conferenza stampa post Fiorentina, tra le cose che ha evidenziato e che sottoscrivo, dice anche ok, io parlerò con il can scavalcando e di fatto esautorando come lì, che nel frattempo neanche scaricato probabilmente da Elkan, che lo incontrerà il 26 maggio, tutto da capo, tutto che riparte probabilmente senza come lì, magari con Spalletto, ma magari no, se le cose con debito dovessero andare male, ma questa è la sintesi degli ultimi anni. Che cosa ti porta a pensare?
1: Mi sembra un Inter di Moratti.
0: Lo dicono in tanti, lo sai? Effettivamente la storia sembra quella. Anche perché nel frattempo dal 2022 dal 2024 ad oggi sono stati spesi la bellezza di 400 milioni.
1: Sì, sì, ma soldi lo so che gli investimenti sono stati fatti. Il problema è che manca DNA Juve. Cioè io continuo a pigiare su quel tasto perché mi dà fastidio il fatto che io domenica sera, semmai la congiunzione astrale fosse benevola, chiamato a festeggiare per un quarto posto, ma anche no. Cioè io continuo a pensare che la Juventus non dovrebbe lottare per i primi quattro posti. Cioè il nostro motto è stato l'unica cosa che conta è vincere. E dove è finito? Cioè sembra che ormai tutto vada bene. Cioè qualsiasi cosa, però potevamo andare in Europa, ma ragazzi stiamo scherzando, la Juve è andata bene perché siamo in Europa, ma questo discorso lo possono fare altre squadre, ma non sicuramente la Juve. Cioè poi era abbastanza evidente che fosse una squadra amalgamata male, perché se tu nella partita decisiva i vari Orendà, David e compagnia cantante lasci in panchina e ti giochi Gatti 3 minuti attaccate
0: e mai metti in campo Mirella al posto di Davide Openda per l'assalto finale,
1: esatto, qualcosa non funziona. Ma anche non funziona a livello tecnico, cioè io continuo a insistere anche su questo tasto perché comunque mi hai messo in campo Cube Miners dal primo minuto, hai messo Cube Miners dal primo minuto.
0: Dopodiché però vedi entrare Thuram e ti rendi conto forse anche perché.
1: No, capito, però piuttosto trovi una soluzione alternativa, ma lo sai che Cube Miners non è in un momento in cui ti dà garanzie. È stato un rischio, secondo me, tranquillamente evitabile. Insomma, poi tutti hanno le loro colpe. No, tutti hanno le loro colpe, sicuramente la società è l'imputato numero uno. Però ci metto su anche giocatori e allenatore,
0: certo.
1: Cioè, non ho dubbi, a prescindere da come andrà a fare domenica, dove serve veramente un suicidio da parte delle altre, però il calcio è talmente imprevedibile che fin quando non fischia l'arbitro non si può sapere. Io seguo Torino-Juve, ma la seguirò come un tifoso già ferito, perché non voglio festeggiare nel caso in cui dovessimo andare in centro, cioè io non sarò comunque contento.
0: Ieri ci hanno raccontato, no, ma questo dicono in tanti tifosi della Juventus. Per chiudere l'argomento Juventus, ieri ci hanno raccontato fonti interne, quindi non una notizia ma è uno spiffero, che la Juventus ha chiesto a Comolli di non parlare praticamente più, quindi sembrerebbe che lo abbia già in mente di esonerare o comunque cioè, di mandare

0: via. Comunque vada, oggi andiamo sui quotidiani sportivi, in particolare su Tutto Sport, che intanto lui non ha alcuna intenzione né di dimettersi né di essere demansionato. Sulle missioni ci può stare chi è che vuole mollare così lasciando queste immagini di sé, ma neanche sull'essere dimensionato, vuole avere ancora incidenza sul mercato, perché è convinto che di aver capito qual è la strada giusta e di averla iniziata nel modo giusto. Però il punto è che adesso deciderà Elkan, ma Elkan è anche colui quale si è fidato di Giuntoli, ha scelto Comolì, non sappiamo come, è l'uomo giusto, nonostante sia il proprietario, metta tanti soldi per scegliere l'uomo giusto per la Juventus. Se fosse Chiellini promosso a Dio al posto di Comolì e Tognozzi con Ottolini e Spalletti, basterebbe alla Juventus per ritornare grande?
1: Allora, innanzitutto fammi dire che non è una questione di razzismo o di visione patriarcale o patriottica della questione, ma io alla Juventus vorrei una società e soprattutto una dirigente italiana. Questo non vuol dire che non ci siano grandi dirigenti stranieri, anzi la maggior parte sono stranieri, però io vorrei degli italiani, ma per un semplice motivo: vorrei qualcuno che sappia che cos'è la Juve, ma la Juve vera, non la Juve di adesso, cioè che lì sa che cos'è la Juve, cioè lo sa perfettamente, sarà uno di quelli che non festeggerà caso in cui dovessimo andare in Champions League, magari lo farà davanti alle telecamere, ma sicuramente in cuor suo sa che un quarto posto può essere festeggiato. Quindi vorrei innanzitutto che ci sia qualcuno che conosce la Juve, ok? Da qui mille ragionamenti, cioè io non ho idea di come si possa intervenire. Certo è che ne ho visti pochi giocatori con DNA bianconero quest'anno, Quindi anche la rivoluzione, ho capito, ma la rivoluzione la devi fare se puoi inserire dei giocatori che ti danno quel tipo di forza, quel tipo di appartenenza. Il problema è che la Juventus non ha costruito niente in questi anni. C'è poco dal settore giovanile, quasi zero. I pochi giovani buoni, per qualche strano motivo, non sono più lì. Il Diz mi sembra un pochettino predicare nel deserto, e anche questo è un problema. Quindi tanti punti interrogativi, e poi attenzione, Bremer va al mondiale. Se dovesse andare bene Bremer al mondiale, boh, resterà, non resterà.
0: Uno della via sicuramente.
1: Quindi una situazione davvero complicata, perché manca, secondo me, il DNA Juve. Non c'è. Ripeto, a me piace anche vedere Locatelli che si dà l'anima, che dà tutto quello che ha, però non può essere Locatelli il nostro punto di riferimento come simbolo della Juve. Cioè, con massimo rispetto per il Gritano, che ripeto, è uno dei pochi che ci prova. No, noi eravamo abituati ad altro, facciamo fatica. Io faccio fatica, certo. Cioè non ce la faccio.
0: Certo. Nel frattempo, come gancio, utilizzo l'allenatore, perché come ogni anno c'è un fantasma che aleggia sulla panchina della Juve, quello di Antonio Conte, che nel frattempo giocherà quest'ultima partita a Maradona contro l'Udinese, cercherà di regalare una vittoria ai suoi tifosi e dopo saluterà, perché oramai a Napoli sanno tutti che Conte ha già comunicato oltre un mese fa a De Laurentiis che andrà via. Il futuro intanto di Conte, te lo immagini più sulla nazionale, all'estero, o che si possa prendere un anno sabbatico magari in attesa di ritorno in sella, quello che dice essere un po' sempre raccontato essere un po' il suo sogno, il ritorno alla Juventus?
1: Ma guarda, io Conte lo vedo come un allenatore da campo, cioè è vero che gli anni passano, però sarei un po' stupito se dovesse decidere di allenare la nazionale, perché mi sembra uno che vive, poi nel senso va in crisi, ha mille problematiche, però è un allenatore da capo, e all'estero credo che in tanti lo vorrebbero. Quindi immagino che se dovesse arrivare la chiamata giusta tornerà ad allenare all'estero, probabilmente in Premier, ma non escludo anche che voglia mettersi in gioco magari in un altro campionato. Ritorno alla Juve è complicato, ma non solo per una questione ambientale, una questione societaria, ma è complicato perché se tu prendi Conte vogliamo essere sinceri.

0: qualsiasi livello, che mi dicono è stata comunque una grande stagione da quando ci sono io. No, no, secondo me no, ma proprio no completo, sì, perché sì, se tu non vai in Champions comunque hai fallito, hai fallito. Poi la possiamo girare in qualsiasi modo, sono arrivato magari alla stagione in corso, non è la mia rosa, non mi hanno preso l'attaccante, tutto, ma tu devi andare in Champions. Se fossi andato in Champions, che magari succede, allora puoi dire quello che vuoi, puoi dire una grande stagione, ma non con il rischio che vai in Europa League.
1: No, no,
0: secondo me no.
1: Assolutamente. Nel frattempo, appunto, Conte comunque lascerà Napoli, è tutto pronto, sembrava tutto pronto nella narrazione per questa favola, cioè il ritorno di Maurizio Sarri, se non che Cristiano Giunto, rifiutando questa cosa, prova a insistere su Sarri e parrebbe averlo mezzo convinto, quindi Sarri in questo momento sembra più vicino all'Atalanta che non al clamoroso ritorno a Napoli. Napoli che ora come piano B penserebbe anche a Massimiliano Allegri, perché come un allenatore che De Laurentiis sta sempre apprezzato molto, sempre provato ad arrivare a lui, è uno yes man, è un allenatore che bene o male lavora anche con la rosa che hai senza chiederti cose particolari, almeno appena arriva, ma in questo momento Allegri è allenatore del Milan, allora bisognerà capire quanto ha nelle proprie mani la decisione, la possibilità di lasciare il Milan. Non fosse lui, l'altro nome che si fa è quello di Vincenzo Italiano. Quale di questi tre nomi, detto che Sarri è un po' più vicino all'Atalanta, ma si può ancora riavvicinare a Napoli, vedi meglio sulla panchina del Napoli? Post Conte, in fase di, possiamo dire, riequilibrazione, riequilibrare un pochettino i costi, perché comunque non è tanto per i cartellini spesi, ma per gli ingaggi che sono aumentati tantissimo e quindi vuole ammortizzare un po' i costi De Laurentiis.
0: Ma allora, Sarri bis non sono mai per i grandi ritorni, quindi lo escluderei a prescindere, perché magari vai a macchiare comunque un bel ricordo, anche se bisogna sempre ricordarlo, Sarri ha fatto benissimo, ma non ha vinto a Napoli, non ha vinto lo scudetto, quindi nel senso bisogna sempre pensare che c'è stato grande spettacolo, su questo non ci sono dubbi,
1: c'era una grande Juve,
0: ma lo scudetto l'hanno vinto altri.
1: C'era una grande Juve in quel periodo, Juve abbastanza inavvicinabile, e tu hai pure fatto un po' di testa.
0: No, ma nessuno lo mette dubbio, però io guardo sempre ai trofei che uno mette in bacchetta, certo, che secondo nel calcio moderno è l'unica cosa che conta. Detto questo, allora non mi dispiacerebbe Allegri a Napoli, ma secondo me alla fine Allegri resterà al Milan, perché se va in Champions comunque gli daranno credito e gli danno anche secondo me la possibilità di intervenire un po' più sul mercato. Italiano è un grande azzardo, perché prendi un allenatore secondo me dalle idee straordinarie, è uno dei pochi che rischia, soprattutto in Italia,
1: sì,
0: però devi prendere anche l'italiano, diciamo così, negativo, che è quello che può infilare una serie negativa pesante, e in una città come Napoli non è facile da gestire. Io ti butto lì una quarta ipotesi.
1: Vai.
0: Io penso che Napoli potrebbe anche decidere di puntare su un allenatore non sconosciuto, ma uno nuovo, stato, che sta dimostrando di far bene dove va, che ha le idee secondo me un po' diverse dal solito e che mi sembra avere l'ambizione giusta per Napoli, e secondo me è Farioli.
1: Farioli, che potrebbe essere il nome che lanci tu, potrebbe stuzzicare magari anche De Laurentiis, che nel frattempo...
0: Non ho nessun contatto,
1: certo.
0: Il mio pensiero ovviamente.
1: Nel frattempo De Laurentiis che si tiene stretto Manna, perché era ambito dalla Roma, Roma che si tiene stretta, strettissima Gasperini, costruirà per lui, immagini una grande squadra con la Champions certificata, cioè può essere anche l'anno della Roma quello prossimo.
0: Beh, se vanno in Champions fanno grandi acquisti, Io aspetterei sempre, perché abbiamo visto, non si sa mai, domenica sera può succedere di tutto, magari ci gira bene. Però la Roma, secondo me, sta dimostrando di valere la Champions. In questo rush finale la squadra ha fatto meglio. Quindi se dovessero prendere il pass, per me i free clean fanno qualcosa di importante. Cioè, aspetto la riconferma di Dybala, anche se sappiamo è sempre di cristallo, ma mi aspetto anche un grande acquisto. Ma quando intendo grande acquisto intendo top, cioè uno veramente da prima pagina di Serie A. Quindi però deve arrivare alla Champions.
1: con la conferma tra l'altro molto probabilmente di Dybala, con

0: tratto più morbido, sì. E che comunque possa andare così. Grande spavento, così continuiamo la carrellata invece per quello che può essere il futuro della Lazio, perché se andrà via, tanti altri andranno via, chi ti aspetti lì sulla panchina?
1: Oh, la Lazio è un work in progress pericoloso, nel senso che è una piazza, secondo me, che ha un potenziale enorme, ha tifosi fantastici, l'ho sempre detto, però c'è tanta confusione, anche qui tutto gira intorno alla società, bisogna vedere cosa accadrà lì, che mire hanno, quali saranno gli obiettivi, però molto difficile trovare l'allenatore della Lazio. Si parla di Thiago Motta, potrebbe essere anche una buona
0: Manoli,
1: idea.
0: Manoli, se la Fiorentina dovesse rinunciarvi?
1: No, io credo che tra i due sicuramente Thiago Motta, perché poi alla Lazio serve anche un allenatore, non dico moderno, questo non vuol dire che vanno lì antico, ma uno che magari ha un'idea di calcio un po' più diversa rispetto a quella un po' più classica di Manoli. No, io penso che Thiago Motta possa essere un buon profilo, però dipende tutto da che cosa ha in testa la società.
0: Allora, intanto ti faccio un po' di messaggi, così commentiamo anche quello che scrivono i nostri amici. C'è il nostro amico Marco che tira fuori un tema che tiriamo sempre, che tiriamo ultimamente spesso fuori. Quando smetteremo di dare importanza solo ai risultati, allora si potrà mai fare una programmazione. E molti fanno l'esempio dell'Arsenal di Arteta, no? Che è lì da 6 anni, poi nell'ultimo anno arrivano dirigenti stracompetenti come Bert e Micheli, che in Italia lasciano andare via, e costruisce la strada per vincere la Premier e giocarsi sabato la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Tutto vero, tutto giusto, e la pazienza è importante nei progetti, dopodiché più passa il tempo e certe club non possono aspettare, penso al Milan e alla Juventus.
1: No, anche ma ha fatto un esempio che secondo me è giusto commentare, l'Arsenal ha fatto un passo ogni stagione,
0: sì.
1: Ha fatto un passo
0: magari
1: in avanti
0: ha avuto una pressione
1: ogni stagione.
0: In meno dietro forse.
1: Il problema è che invece la Juve prendiamo anche altre squadre,
0: non ha fatto
1: questo. Quindi c'è una differenza sostanziale tra il programmare come ha fatto l'Arsenal e il programmare come sta facendo, prendo l'esempio della Juve perché è il più evidente. Cioè l'Arsenal ha continuato a costruire fin quando è arrivata la perfezione, c'era già andata vicino, ha fatto passi avanti di stagione in stagione, ha avuto anche dei momenti di difficoltà, perché ricordiamo che Arteta ha anche rischiato, però c'è stato un miglioramento continuo, comunque lineare. Alla Juve no ragazzi, la Juve è il contrario, cioè più andiamo avanti, non dico peggio sia, ma siamo lì.
0: E ci aggiungo anche il Milan, perché anche il Milan si trova in una situazione, magari dovesse andare in Champions League, quando ci si aspettava molto, molto, molto di più, ma soprattutto si sa che alla fine dell'anno ci sarà una resa di conti anche lì. Allegri resterà o andrà via, Tare probabilmente andrà via, quale sarà il futuro di Furlani, quale incidenza ha Ibra con o senza Allegri, insomma, anche lì siamo molto lontani dal rivedere il vecchio Milan. Quello che, insomma,
1: sì, però diciamo che se il Milan dovesse andare in Champions, comunque, non dico che salva la stagione, però gli dà un senso. Alla fine quello gli avevano chiesto da Allegri e quello sta cercando di fare. Certo, ha fatto un finale di stagione orribile e soprattutto molti giocatori sono spariti. Leao è un fantasma di se stesso, Pulic non si capisce, sarà per il mondiale, sarà perché fisicamente non è al top, cioè veramente tanti giocatori sono spariti dai radar. Il problema è che erano gli unici buoni che avevano, e quindi il Milan davvero forse delle squadre che stanno facendo la volata è quella che sta sorprendendo di più, perché pensavo quella rimanesse fuori dall'otto, io l'ho anche detto,
0: sì.
1: E invece purtroppo è successo il contrario. Però sì, Milan è un'altra squadra in grande difficoltà, credo che un quarto posto avrebbe comunque almeno la possibilità di costruire su una base solida, quello che mancherebbe alla Juventus se dovesse restare fuori dai quattro.
0: E chiaramente avrebbe un attimo più tempo per ragionare sul futuro. Abbiamo anche una nota vocale, Giorgio? Sì, vai, ce la sentiamo, poi ti faccio anche una domanda, una curiosità e poi ti saluto.
2: Buongiorno, sono Fiona da Milano. Io avevo mandato un messaggio il giorno in cui Fabrizio aveva bollato come frettoloso il rinnovo di Spalletti, dicendo che in realtà secondo me era la cosa giusta da fare, perché questa squadra serve programmazione. Visto che la dirigenza non ce l'ha, almeno una mossa che andava verso questa direzione. Non vedo sostituti al posto di Spalletti, non ce ne sono, e comunque rimane un modo per dare continuità. Detto questo, scusate, sono cambiate le dirigenze, sono cambiati gli allenatori, francamente c'è da guardare solo al gruppo squadra. Questo gruppo squadra non è stato in grado di vincere niente e di fare sempre peggio. È lì che dobbiamo guardare e rivolgere la nostra attenzione.
0: Secondo me, dopo tre stagioni in cui molti sono rimasti lì, questa è una soluzione che bisogna, a cui mettere mano. Sarà complicato, però io vedo tanti giocatori non da Juventus, Fabrizio.
1: Ma allora, me lo ricordo, messaggio, sembra incredibile, ma ogni tanto la memoria funziona. Grazie. E mi ricordo che già allora avevo detto, giusto, sono due pensieri che possono coesistere. Cioè, io non escludo che sia una buona idea quella di dare continuità con Luciano Spalletti, però comunque sia alla fine sono i risultati che dovrebbero incidere sul giudizio, e quindi dal mio punto di vista, che credo che sarà rispettato come rispetto a quello altrui, mi è sembrato un po' troppo frettoloso il pensiero di ok, è Luciano e sarà comunque Luciano, vediamo, però rispetto e sembra una buona idea. Sul resto del messaggio sono arci d'accordo, cioè nel senso che l'ho detto a poc'anzi,
0: sì, sì.
1: Juventus non c'è DNA juventino, non ce n'è, ce n'è in alcuni, ma non sono grande qualità. O c'è Locatelli, ma ne potrei citare altri. Cioè, ci sono dei giocatori che mettono l'anima, che si vede che hanno dentro il fuoco, ma è poca roba. Cioè, noi siamo abituati a tutt'altro livello. Quindi sì, anch'io sono per cambiare i giocatori, però sarebbe servito un progetto un po' diverso, qualche giovane da tenere lì e far crescere, qualche rischio. Rischio vuol dire andare a prendere qualche giocatore sconosciuto e vedere se magari sboccia da noi, non 40 milioni per Open A,
0: no.
1: Capito? Tanto per chiudere
0: anche
1: il tutto. Esatto, quello è un errore capitale che ti porti dietro. 40 milioni per Open A te lo porterai dietro per sempre, quindi è un bel problema, però d'accordissimo sull'analisi.
0: Quindi sei d'accordo da questo punto di vista sull'analisi. Invece Fabri, prima di salutarti, volevo farti presentare quella che è un'iniziativa, no? Mongrip, durante il prossimo Gran Premio di Monaco verrà presentato un'edizione limitata di 500 braccialetti con un autentico pneumatico usato in Formula 1. Ci racconti un pochettino di più questa iniziativa?
1: Beh, meravigliosa.
0: Sei un grande portare... patria di Formula 1, quindi la faccio raccontare nel dettaglio.
1: Sì, perché è come portare al posto il racing, no? Il motorsport.
0: Esatto.
1: Cioè, da un pneumatico, poi della gara del 1996, iconica, no? Sono arrivati solo tre al traguardo, sono partiti in 22, ha vinto Olivier Panis, l'unica vittoria della sua carriera, ha fatto più di 150 Gran Premi, non era un signor nessuno.
0: 1996.
1: Esatto, 96, bellissimo, e c'è questa possibilità di questi 500 bracciali in edizione limitata, Mongrip, tutto made in Italy, meravigliosi, e sicuramente io mi muoverò in quel senso.
0: Ovviamente, poi ci racconti tutto e voglio vedere sui tuoi social foto e quant'altro, perché sono estremamente curioso, so che tu sei dettagliato nei tuoi social. Fabrizio, grazie di cuore, come sempre, Fabrizio Ponciroli.
1: A voi, alla prossima.
0: Grazie a Fabrizio Ponciroli, noi ci prendiamo la prima pausa della giornata, termina lo spazio editoriale, comincia tra pochissimo Rotocalcio con la redazione di Mercato Web, tante notizie di mercato, riparlerò però anche un po' dalla Roma e da Dybala. Vi aspetto.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tamburedio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che mi dà il buongiorno, come Giorgio Frani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia, già lavoro anche Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio. Nel frattempo su tutto Mercato Web, l'editoriale, Lorenzo Di Benedetto, come via della Juve, scelte inevitabili, i motivi che hanno portato alla rottura. Spalletti deve restare, non si rinneghi il rinnovo, il club italiano in pari, i successi arrivano grazie anche ad alcuni fallimenti. Qua ce ne sono però veramente tanti. È difficile capire se può essere considerato un punto di partenza. Nel frattempo ricordiamo che si avvicina alla finale domani, la finale di Champions League appunto tra Arsenal, che ha vinto nel frattempo la Premier League, sulla Manchester City, che finisce una sua epoca, e c'è appunto questa finale con poi il Paris Saint Germain da giocare. Diventerà una finale sicuramente molto importante. Domani nel frattempo si gioca anche Fiorentina-Atalanta, comincia il turno, l'ultima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie A, per l'appunto. E quindi insomma si comincia oggi in realtà con Fiorentina-Atalanta, appunto domani ci sarà Bologna-Inter, Lazio-Pisa, quindi tutto da vedere in queste partite, che comunque sono già sostanzialmente decise. Non ci sono particolari indicazioni che possono arrivare da queste sfide, cosa che arriveranno invece in quelle che saranno le partite di domenica sera, che si giocheranno tutte quante in contemporanea per quello che sarà per l'appunto grande appuntamento. Ovviamente la finale non è questo sabato, stavo andando appunto a riverificare il 30 maggio, siamo al 22, quindi tra 7 giorni la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. Detto questo, non abbiamo ancora, immagino, Lorenzo Di Benedetto, quindi attendo istruzioni dalla regia. Nel frattempo registriamo le parole di Piotr Zielinski, che parla anche di Chivu, che è un po' l'uomo a sorpresa di questa stagione, da quando è arrivato e ci ha detto di lasciarci alle spalle le decisioni dell'anno scorso. Con lui abbiamo iniziato con un nuovo spirito, è stato chiaro, ed è una persona fantastica, oltre ad essere un grandissimo allenatore. Non ha grandissima esperienza, ma ha subito fatto vedere le sue doti di grandissimo livello. Siamo contenti che sia venuto, si merita le due coppe, è una persona eccezionale. Ha giocato anche da regista, Piotr Zielinski, non è il mio ruolo, ma mi sono ambientato bene, sono una mezza alla sinistra, ma senza il nostro regista sono stato pronto, ho fatto delle belle partite, in futuro sicuramente quando ci sarà occasione di giocare lo farò comunque bene. Tra l'altro Zielinski, quando è arrivato, non aveva dato la sensazione di essere entrato bene nei meccanismi dell'Inter, nell'atmosfera Inter. Qualche tifoso dell'Inter diceva abbiamo un pacco dal Napoli, invece poi è venuto fuori un giocatore che il suo apporto lo dà, e come, a grandissimi, grandissimi livelli. Per quanto riguarda casa Roma, parliamo degli acquisti che arrivando e di cui parleremo. C'è Pepe tra i giocatori che piacciono tra l'altro a Gasperini, ma c'è anche l'ipotesi di una partenza di Svilar. Gian Piero Gasperini ha indicato Pepe nel posto tra i rinforzi che gradirebbe in vista della stagione 2026-2027, ma occhio, andiamo a leggere tutto il Mercato Web, anche all'interessamento da parte del Paris Saint-Germain per Mille Svilar. Paris Saint-Germain, squadra già forte, che ha bisogno magari di chiudere ulteriormente la porta dopo la partenza di Donnarumma. Ma noi intanto ci apriamo la porta della redazione di tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibbe, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao
1: Dibbe, Enzo, buongiorno. Buongiorno Dibbe. Siamo all'atto finale e poi alla resa dei conti un po' ovunque, quindi si gioca questa sera, intanto scendono in campo Fiorentina e Atalanta, e credo che già qui, finita questa partita, ma già adesso si facciano delle valutazioni sul futuro. Chi sarà l'allenatore della Fiorentina? Vannori non merita proprio nessun'altra chance?
3: Anche se questa è una grande domanda, insomma, perché sul chi sarà l'allenatore della Fiorentina, perché diciamo che Paratici sta facendo il gioco delle tre carte, perché un giorno le quotazioni di Vanoli si alzano, il giorno dopo si abbassano. Lo stesso Vanoli ha detto non voglio essere valutato per una vittoria per 0 contro la Juve, ed è una delle poche cose giustissime che ha detto Vanoli in questi mesi con la Fiorentina, dove a livello comunicativo secondo me non è stato proprio eccelso, è stato molto bravo nel salvare Fiorentina, ma non a livello comunicazione, però insomma anche poco importa per un allenatore. Però io sono d'accordo con lui, nel senso, se Paratici valuta Vanoli per gli ultimi 180 minuti della Serie A, siamo al niente, veramente. quindi da capire insomma chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Tumici non merita sicuramente una chance, secondo me non tanto, ma non perché non abbia fatto quello che doveva fare, perché lo ha fatto, ha preso la Fiorentina a 4 punti e l'ha portata alla salvezza. Ha preso una Fiorentina che non aveva mai vinto e che non ha mai vinto fino al 21 dicembre e comunque l'ha salvata. Però bisogna capire quali sono le ambizioni della Fiorentina, cioè se la Fiorentina vuole tornare ad essere una squadra che lotta per l'Europa come è stata nei 3 anni di Italiano e in quello di Palladino, quindi in 4 anni totali, allora Vanoli secondo me non è l'uomo giusto. Se poi la Fiorentina deve fare la fine del Torino, dell'Udinese, del Sassuolo, insomma di queste società che hanno come obiettivo principale quello di rimanere in Serie A, poi una volta che c'entrano la salvezza puntano al 10° posto, però che obiettivo è? Non è un obiettivo vero e proprio. Quindi se per questa l'idea del commisso, della famiglia commisso, allora va benissimo Vanoli, ecco. Io credo che dal nome del prossimo allenatore della Fiorentina si capirà quelle che sono le ambizioni della proprietà e soprattutto chiudo dicendo che stasera il Franchi sarà infuocato e ci sarà una contestazione asprissima nei confronti di chi poi vediamo, perché Firenze è stata tappezzata di striscioni sia ieri che in nottata contro i giocatori, soprattutto contro chi secondo loro è stato indegno di vestire la maglia fiorentina. Vediamo a chi si allargherà e se si allargherà questa contestazione. Potrebbe allargarsi a Vanoli, potrebbe allargarsi a Ferrari, potrebbe allargarsi a tutta la famiglia commisso, chiaramente Giuseppe, presidente della Fiorentina, figlio di Rocco Commisso, scomparso a gennaio, e la ex, insomma, quella che era la moglie di Commisso, di Catherine, e la madre appunto di Giuseppe.
1: Dibbe, ti faccio una domanda un po' particolare. Se ti dicessero metteresti la mano sul fuoco sulla permanenza di Paratici, tu la metteresti?
3: Sì.
1: Ok. Anche
3: sì, perché cioè sì, perché sarebbe veramente clamoroso. Quindi allora partiamo dall'assunto totale del calciomercato. La mano sul fuoco non la metti a niente,
1: su nulla.
3: Cioè, certo. Se uno avesse chiesto la metteresti la mano sul fuoco che il Barcellona si tiene Neymar la prossima stagione, l'estate in cui vendette al Paris Saint Germain, probabilmente la risposta sarebbe stata sì. Poi arriva il Paris Saint Germain e ti offre 222 milioni di euro e io lo cedi, cioè è chiaro, no? Quindi mi sembra normale, no? Quindi, però questo per dire che la mano sul fuoco non la metti mai. Però parlando in maniera un pochino più spicciola, ti dico di sì, perché sarebbe veramente clamoroso che andasse via Paratici dalla Fiorentina.
1: Dall'altra parte, questa sera ospite di un clima infuocato, non per una questione di rivalità, ci sarà l'Atalanta, che abbaccerà Cristiano Giuntoli, che ha superato Laurentiis nell'invito a Sarri. Cioè Sarri in questo momento, se immagini un bivio, è più orientato a prendere la strada che porta a Bergamo o quella che porta a Napoli?
3: Quella che porta a Bergamo, ma non perché De Laurentiis non abbia avuto le sue ragioni per convincerlo, ma per prima cosa per il fatto che Maurizio Sarri non vuole giustamente rovinare il ricordo che Napoli ha di lui, della sua prima esperienza, e questo ricordo o lo peggiori oppure vinci lo scudetto. Ma vincere lo scudetto è difficile, cioè vincere lo scudetto l'ha vinto Spalletti avendo due fuoriclasse assoluti che il Napoli, pur avendo ottimi giocatori, adesso non ha, perché Osimhen e Kvaratskhelia sono di un'altra categoria rispetto a chiunque. Cioè Kvaratskhelia è un giocatore totale, un giocatore che vale 200 milioni di euro e probabilmente a Napoli non li valeva, ma ne valeva 150, cioè un giocatore che da solo decideva le partite. Dall'altra parte Osimhen per me è uno dei migliori centravanti del mondo ancora. Sì. Vuoi le uscite di testa, vuoi il Covid preso in Nigeria per fare i balletti, vuoi tutto quello che vogliamo, ma comunque è un

0: cantante straordinario. Non che non lo sia Hoylund, ma Hoylund non è ancora Osimhen, secondo me.
1: No.
0: Quindi per questo motivo è molto complicato vincere lo scudetto. Il rischio sarebbe quello di fare molto peggio rispetto a quei 91 punti che sono storia del Napoli. Quindi Sarri per questo motivo ha detto, ma perché, ha pensato, ma perché devo tornare in un posto rischiando di rovinare la mia reputazione e il bellissimo ricordo che i tifosi hanno di me? E per questo, visto che comunque non è che avesse sul piatto offerta del Borgo Abugiano, con tutto il rispetto, aveva quella dell'Atalanta, che comunque è una società solidissima, una società che quest'anno arriva settima in classifica, ma che di solito si qualificava sempre per la Champions negli ultimi anni, e allora va a prendere un progetto nuovo. Quindi solo per questo è in vantaggio ora l'Atalanta rispetto al Napoli.
1: Tra l'altro in questa partita fischieranno particolarmente l'orecchia a Sarri, perché c'era anche un po' il sogno della Fiorentina, no? Di pensare a Sarri, che credo sia tramontato subito. O c'è stato qualcosa, secondo te?
0: Allora, guarda, questo è il più grande mistero relativo a un allenatore con la Fiorentina. Allora, la Fiorentina sta ancora cercando allenatore, no?
1: Sì.
0: La Fiorentina avrebbe potuto prendere Sarri il giorno dopo Fiorentina-Lazio, ma prenderlo, che poi lo avrebbe potuto chiamare il Real Madrid, il Manchester United,
1: non avrebbe vaciato,
0: Manchester City, chiunque, e Sarri comunque sarebbe andato alla Fiorentina. Per due motivi: uno, perché è un suo sogno allenare la Fiorentina. Lui nella conferenza stampa post partita disse, probabilmente, cito parole precise, probabilmente non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina. Quindi uno che dice una cosa del genere, tu paratici il giorno dopo, alzi il telefono e gli dici: ciao Maurizio, avrai la fortuna di allenare la Fiorentina se metti una firma su questo preaccordo. E lui ci pensava neanche mezzo secondo e avrebbe firmato subito. Allora, la Fiorentina non ha mai preso Sarri durante la commissa, perché Gio Barone aveva, diciamo, litigato con Sarri, e quindi c'era il veto da parte di Gio Barone. E anche quando Gio Barone purtroppo ci ha lasciato questo mondo, è stata tirata avanti ancora, no, questo veto. Dopodiché arriva Paratici, e il veto lo ha messo lui, perché di fatto non si è lasciato bene con Sarri dall'avventura alla Juventus. Quindi diciamo che chiunque arriva, Sarri non lo vuole, e quindi alla fine Sarri non allenerà la Fiorentina, ma sarebbe stato l'allenatore perfetto per la Fiorentina. Quindi la Fiorentina, che come si complicherà i piani a prescindere da chi andrà a prendere, perché con Sarri secondo me avrebbe avuto una garanzia assoluta di riuscita di qualsiasi progetto vorrà mettere in piedi la Fiorentina.
1: Ho letto prima invece, anche qui appena ci siamo collegati, il titolo del tuo editoriale della giornata uscito su tutto mercato web, che riguarda gli argomenti che poi abbiamo in fondo trattato ieri, come Olivia della Juve, scelte inevitabili, motivi che hanno portato alla rottura, Spalletti deve restare, non si rinneghi il rinnovo, i club italiani imparino che i successi arrivano grazie anche ad alcuni fallimenti. Quelli della Juventus cominciano tanti in realtà negli ultimi anni, quindi non si riesce a capire da dove deve arrivare questa... Tra l'altro basti pensare che tutto nacque, l'ho detto prima, dopo la dimissione del CDA con Andrea Agnelli, con Elkan che diceva: ok, adesso mi serve un uomo sport, Calvo che gli consigliò Giuntoli, e il cerchio si chiude con Calvo che vince l'Europa League con la Aston Villa, si piazza quarto in Premier League, la Juventus che sta appunto a capo nelle sue scelte, nelle sue insicurezze e nei suoi errori. Quindi questo ti fa capire la confusione che c'è, gli errori sono stati commessi. Oggi su tutto sport leggevamo che in realtà lui non ha nessun interesse, nessuna volontà né di dimettersi né di farsi demissionare l'incarico. Un po' ce l'aspettiamo, perché sarebbe un po' come ammettere delle colpe, che però ha. E lui è convinto che il suo progetto possa servire alla Juventus. E però la parola adesso spetta il 26 maggio a John Elkann, il quale però poi dovrà essere lui a scegliere la nuova struttura societaria della Juventus, dopo averne sbagliato due, tre, una diciamo era forzata perché c'è un governo tecnico. Le altre due però fallite.
0: No, ma io ti dico che se a me Lorenzo Benedetto mi mettessero a fare l'amministratore delegato della Juventus, nel momento in cui compro Open Da, David Zegrova,

0: arrivo sesto, alzo i monte ingaggi, butto via una quantità di soldi infinita, se l'anno dopo poi arriva la stampa o comunque chi per lei e dice che il mio ho fatto fallimento e che verrò mandato via, io sono sicuro al 100% che direi no, io ho fatto un ottimo lavoro e non voglio né, non mi dimetto e non voglio neanche essere demansionato. Sono sicuro che direi questa cosa qui. Ma quindi che cosa c'è da fare? È logico che la scelta deve farla la Juve, ma la Juve la scelta l'ha già fatta. Cioè come lì non è che verrà demansionato, come lì verrà allontanato dalla Juventus, cioè si cambierà proprio, come è stato fatto con Giunto l'anno scorso. Non ha più rapporto con quasi, cioè è rimasto solo come lì, non ha più rapporto con Chiellini, con Spalletti, non, cioè è un uomo solo, al comando, mi verrebbe da dire, però non sta comandando praticamente niente. È rimasto solo Modestò dalla sua parte, ma che potrebbe fare, tra virgolette, la stessa fine. Quindi è chiaro che la scelta dovrebbe fare la Juventus, ma è sempre così. Ma per esempio, torno la Fiorentina ha risolto il contratto con Pioli, no? Quando la Fiorentina decise di esonerare Pioli e prendere Vanoli, parte della stampa e l'opinione pubblica dei tifosi dice: ma Pioli deve andare via e deve rinunciare ai 3 milioni di euro di contratto. Ma perché?
1: Cioè, non lo fa mai. L'errore di chi lo prende gli dà certi gaggi.
0: Quindi,
1: lo stesso Thiago Motta, che non ha mai mollato un centesimo di quello che gli ha promesso.
0: Ma Spalletti all'Inter gli chiesero di arrivare quarto, arrivò quarto, lo mandarono via. E presero chi prese mi ricordo, insomma un big
1: Inzaghi?
0: No, preso prima di Inzaghi chi c'era? Vabbè, comunque ora no, c'ho un vuoto, ma l'ho preso forte, comunque prese Conte
1: bravissimo Conte. Che poi se non taglio il Milan voleva Spalletti, ma lui diceva: io se mi offre la stessa cifra che prende all'Inter,
0: ma no, ma lui i soldi li voleva prendere tutti fino all'ultimo centesimo, ma giusta, cioè, allora io ti dico, no, perché si parla tanto, no, troppi soldi qui, troppi soldi là, ma nessuno punta la pistola alla tempia di nessun altro per far firmare i contratti. È come quando l'anno scorso si diceva di Vlahovic che comunque lì qualche sotterfugio c'era stato, no? Quando si diceva: ma Vlahovic deve spalmare l'ingaggio, ma perché?
1: Non è obbligato. Non esiste.
0: Cioè, se lo vuole spalmare, se lo spalma, se non se lo vuole spalmare, prende 12 milioni e poi si riguarda il prossimo anno. Cioè,
1: esatto, è così, è stato.
0: Sono cose che secondo me non hanno ragione di esistere. Per quale motivo come lì dovrebbe andare via da solo? Non esiste. Non mi volete più, mandate via. Non, chiaro, poi se ti dicono: guarda, vai a fare l'amministratore, il direttore dei giovani della next gen, allora lì uno poi magari può anche ricorrere, perché non è scontato che tu possa mettere dove ti pare uno.
1: No, chiaro, anche perché ci sono degli accordi sui contratti abbastanza.
0: Quindi però mi sembra tutto abbastanza male, sì. Però io credo che alla fine poi si arriverà per forza a una separazione, a meno che non cambino le cose. Insomma, io poi, lo sai, noi giornalisti poi si prendono anche delle responsabilità quando si fa le notizie. Io ieri mi sono preso la responsabilità grossa, perché comunque dare come lì andato, poi puoi soltanto perderci, no? Se poi cambia l'idea. Però io è questo che ho accolto ed è questo che ho scritto, insomma.
1: Poi diciamo, è avuto anche una mezza conferma da quello che nel frattempo che parlavamo ieri ci è arrivato in diretta, esatto, da quella fonte interna, esatto, che comunque non parlerà più. Del resto era previsto già un paio di incontri, sono stati tutti annullati, se ne parla
0: martedì. Ma esatto, ma se tu guardi dentro l'editoria, no, questo l'ho scritto nella notizia di ieri pomeriggio. Comunque mi ero confrontato con Camillo De Michelis, anche c'erano un meeting fissato per martedì passato, questo qui 3 giorni fa, annullato e spostato a martedì prossimo, e pronto a spostarlo anche al martedì dopo, dove come lì avrebbe dovuto parlare con i dipendenti della Juventus per i progetti futuri,
1: con i talent scout, tra l'altro, anche quindi dovevi avviare quindi hanno detto: guarda mio, lascia stare, cioè tipo magari chiamo al meccanico che dice: ora oggi comincio a chiamare i fornitori per aggiustare la macchina, no, fermati, capisci che mi stai togliendo il mandato, no, sostanzialmente, cioè, è abbastanza chiaro. Dibbe, grazie, vedremo quello che succederà. Intanto ti saluto e ti ringrazio. Lorenzo Benedetto, andate.

0: Come detto, adesso è il momento di dare il buongiorno al mio amico Raffaele Cagnella. Ciao Raff, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, come stai?
0: Bene, bene, fa caldo e questo a me diciamo non rende particolarmente felice, però è la sua stagione, la deve fare, quindi viva l'estate, chi la ama come te, no?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Adesso cavoli miei. Detto questo, caro Raff, allora intanto volevo parlare con te di Inter, anche se la stagione è praticamente andata agli archivi, vinta lo scudetto, vinta la Coppa Italia, inaspettato. Esattamente, se si pensa che a inizio stagione bisognava dimenticare la stagione scorsa, che era ricca di soddisfazioni fino a un certo punto, ma di grandi delusioni nel finale. Arriva Chivu, tra scetticismo diciamo diffuso sia all'interno della tifoseria interista sia a livello generale. Invece ancora una volta la scelta di Marotta si è rivelata essere una scelta giusta. Chivu ha fatto un ottimo lavoro, sono arrivate anche le parole che ho letto prima di Zielinski, che ha elogiato molto il modo in cui è entrato nei meccanismi dell'Inter, e adesso si può serenamente progettare il futuro. Come in casa Inter, quali sono gli step di crescita?
1: Ringiovanendo la rosa, assolutamente, perché ogni tanto capita di leggere proposto il rinnovo di un anno a Mkhitaryan, proposto il rinnovo di un anno a De Vrij. Bisogna fare la rivoluzione, quella rivoluzione è necessaria, è fisiologica e non può essere rimandata. Ripeto, questi calciatori qui vanno ringraziati per quello che hanno fatto in questi anni, perché hanno vinto in Italia, sono arrivati a sfiorare la Champions League ed è difficilissimo in Europa arrivare in finale, affrontare quelle squadre che ci sono in Europa. L'Inter ce l'ha fatta per ben due volte, però questi giocatori adesso vanno in qualche modo sostituiti con dei calciatori esperti, sì, in alcuni settori, giovani in altri, perché non si può più rimandare questa evoluzione, soprattutto perché Chivu ha bisogno anche di trovare le alternative, altre 5-2. Sono contento, vivo Dio, che l'Inter confermerà Pepo Martinez in porta, perché secondo me investire 20-25 milioni per un altro portiere quando non ne ha in casa uno che secondo me merita più spazio e più fiducia, sarebbe in qualche modo sperperare delle risorse che invece la società può dirottare altrove.
0: Però ti chiedo, fare un'evoluzione dopo aver vinto Scudetto e Coppa Italia, ci vuole più coraggio o meno coraggio, ma è più una cosa fisiologica secondo te?
1: No, non penso che si tratti di coraggio, si tratta di naturale cambiamento, un cambiamento che deve esserci, altrimenti si fa l'errore di fare quello che si è fatto nel post triplette. Quando non si cambiò quasi niente, poi insomma dopo si cambiò in maniera sbagliata, perché poi hanno preso dei giocatori che poco si adattarono a quell'Inter. Penso a un calciatore straordinario che è Furlan, che però Furlan nell'Inter non andò bene. Il cambiamento serve, vi leggo dei nomi, alcuni mi soddisfano, altri meno, però io penso che insomma in questo momento qui l'Inter deve ripartire, soprattutto l'anno prossimo, dedicarsi a fare qualcosa di meglio in Europa, perché è vero, da tifoso, parlo da tifoso in questo momento, non da giornalista, ho vinto tifoso Scudetto Coppa Italia, ma le emozioni che ho vissuto lo scorso anno battendo il Barcellona e il Monaco non le ho provate con la stessa intensità quest'anno.
0: Ti convince l'idea da parte di Chivu di passare dal 3-5-2 al 3-4-2-1 il prossimo anno?
1: Penso che è fondamentale quel tipo di passaggio, anche perché Di Marco è un giocatore che comunque comincia a mettere minuti nelle gambe, anni sulla carta d'identità, e poi devi trovare degli esterni per fare questo 3-5-2 così dispendioso, devi trovare degli esterni straordinari, e io guardo il calcio internazionale, non è che poi ne vedo tantissimi, ci sia gente che sa saltare l'uomo,

0: gente che possa creare la superiorità quando non si vede traccia di facilità per scardinare la difesa avversaria, quindi direi di sì, e lo devi fare adesso, lo devi fare proprio inserendo quei giocatori nuovi che non hanno quel 3-5-2 di inzaghiana memoria radicato nel loro io e consolidato da chi.
1: Abbiamo a lungo parlato anche del fatto che in Italia si insiste con la difesa a 3 quando in Europa si vince più che altro con la difesa a 4. Concordi sì, oppure no? E quindi potrebbe essere anche una doppia interpretazione di modulo dell'Inter Chievo, una in campionato, una magari anche europea?
0: Ah, sai, si può fare, però la difesa a 4 per me è un po' più complessa fin quando hai Di Marco. Perché Di Marco non può fare da sinistro, gli togli il 40% della potenzialità che ha una fase di possesso. Allora devi fare una scelta graduale. Fare il 3-4-2-1, il 3-4-1-2 consentirebbe poi l'anno prossimo magari di passare una difesa a 4 mantenendo i tre centrocampisti, i due esterni o tre quartisti alle spalle della punta. Insomma, tutto deve essere graduale.
1: Botta e risposta intanto tra Cardinale, proprietario del Milan, è arrivata anche la risposta dell'Inter. Sai a cosa faccio riferimento? In particolare in questo caso la risposta di Marotta, in maniera sibillina, dice: abbiamo scelto nel suo messaggio di esaltazione dell'Inter, siamo l'unica squadra della città che ha due stelle, per noi questo è motivo di orgoglio. Quindi
0: ma Cardinale ci deve stare, Abbasiao, che fai? Tu puoi fare battutine sulla 5-0 dell'Inter in Champions, poi se qualcuno ti dà una risposta tu fendi e fai il peccato, cioè è parte dello sfottò. Se non vuoi ricevere lo sfottò, non fare lo sfottò, altrimenti ci devi stare, come dicono a Roma, ci devi stare, se no no.
1: Senti, invece, qual è secondo te la chiusura della stagione che cui stiamo assistendo? Perché la Juventus ha buttato via al quarto posto. La Roma, con la tua Fiorentina peraltro, la Roma che invece vince il derby con Mancini su uno dei suoi uomini, diciamo, che presentano grande appartenenza al club, il Milan che riesce a trovare la vittoria in una gara che poteva sembrare complicatissima per tanti motivi. Adesso Milan e Roma hanno in mano il loro percorso, però abbiamo visto anche che chi lo ha in mano spesso e volentieri quest'anno l'ha buttato via. In quest'ultima tappa non cambierà nulla secondo te, o rischia di cambiare qualcosa ancora?
0: Beh, allora, intanto la Juventus si è fortemente suicidata contro Sassuolo, Verona e Fiorentina, perché ha buttato 7 punti clamorosi. Una squadra come la Juventus non può fare questo tipo di errori. Spalletti sarà riconfermato, io non lo so, non sono vicino all'ambiente Juve. È chiaro che se vogliamo il rendimento di Spalletti da quando è arrivato il secondo, però ragazzi, Boniferti ce l'ha insegnato, cioè alla Juventus è impensabile da un punto di vista economico, da un punto di vista della PIL, non partecipare alla prossima Champions League, perché poi questo penalizza e indirizza anche il mercato, perché inutile che qui facciamo i romantici, cioè Akanji è venuto all'Inter, non è andato al Milan, perché l'Inter era in Champions, non perché magari avesse nel cuore una simpatia per l'Inter rispetto al mio. Queste sono tutte cose che noi ci vogliamo raccontare, perché ancora ci aggrappiamo a un romanticalcio che non esiste più. Quindi la Juventus 1 ci va oggi, non perché la Juventus è la vecchia signora d'Italia e perché è ballacche, come diceva Lando Portento, no, va la Juventus se sta in Champions League. È difficile che possa qualificarsi, perché dovrebbero suicidarsi sportivamente a Roma e Como, che se le sono davanti. Sul Milan ti dico, per me il Milan, se io dovessi vedere Inter, Napoli, Juventus, Roma e Milan, per me il Milan è la squadra con meno qualità rispetto a tutte quelle che ci sono. Ha goduto di un vantaggio iniziale, perché quando le altre giocavano 3 volte a settimana, loro giocavano 1 volta a settimana, hanno fatto quei punti che le hanno permesso di essere lì, perché poi il giorno di ritorno, secondo me, è stato un girone sconcertante da parte del Milan. È una squadra costruita senza attaccanti, quegli attaccanti che ci sono, Jimenez e Fuku, per me non sono da Milan, sono la squadra importante, non da Milan. Il gioco di Allegri l'abbiamo visto forse all'inizio, poi dopo per corto musismo a me non piace, non ho visto qualità nel Milan, quindi insomma ha vinto a Genova per degli errori colossali della difesa, perché se si sblocca su quel, non so come va a finire la partita.
1: Poi ci sarà tra poco anche l'elezione del presidente

0: generale sembra avanti a tutti Malagò, e si sceglierà quello che sarà il prossimo CT nazionale. Malagò è stato abbastanza netto e chiaro, sarà un top. Mancini, Allegri, Conte, qual è il nome secondo te che uscirà e qual è invece il nome che preferiresti uscisse?
1: Sicuramente non prendo Conte se mi parli di preferenze. Se Conte ci ha fatto vedere, insomma, che non regna più di 2 anni, quindi che facciamo dopo l'eventuale europeo? Resta? Se ne va? Ha bisogno di altri stimoli? Qui ci vuole un progetto di lunga durata. Il CT deve essere difeso considerando quella che è la qualità del calcio italiano, una qualità medio-bassa. Detto questo, al CT devi dare la possibilità di lavorare serenamente e devi accettare anche il fatto di non riuscire a qualificarsi a determinate competizioni. Io prenderei Roberto Mancini, cioè, tra Allegri, Conte e Mancini a livello di CT, per la capacità di lavorare non H24 con i giocatori sul campo, forse diciamo che preferisco Roberto Mancini. Conte lo vedo più adatto in un lavoro quotidiano con la squadra per avere dei risultati immediati.
0: Senti, un attimo alla Juventus, che sono già tantissimi gli ascoltatori, ma anche gli opinionisti, che ci scrivono e ci dicono che questa Juventus, quella che ha sperperato 400 milioni negli ultimi, dal 2024, negli ultimi 3 anni, e sbagliando costantemente acquisti e programmazioni, assomiglia molto alla famosa Inter di Moratti, che sperperò tantissimo. Tu ricordi bene quella famosa prima pagina su Guerri Sportivo, tu che eri il grande lettore di Guerri Sportivo. Sei d'accordo su questo paragone?
1: Beh, diciamo che a differenza della Juventus attuale, Moratti prendeva giocatori di qualità, perché io penso a Paul Lins, penso a Ivan Zamano, penso a Jolene Anglomati, faccio dei nomi, perché Jolene è stato straordinario, l'abbiamo visto poi nel Valencia quello che ha fatto. Penso a Yuri Jokaef, penso a Benoit Coé, Alcino Recoba. Io non vedo tutta questa qualità nella Juventus attuale di quelli degli ultimi 3-4 anni, cioè, a parte il Diz, faccio fatica io a trovare tanta qualità in questa Juventus.
0: Nel frattempo, negli anni la qualità si è proprio abbassata, anche la potenza di spesa si è abbassata, quindi facendo la proporzione, restando sulla questione
1: ci sono delle analogie, ci sono delle analogie, perché la Juventus comunque ha speso tanto e comunque è una squadra che ha tutto, ma tutto per arrivare tra le prime 4, quindi qui c'è stato un errore non soltanto nella scelta dei giocatori, ma anche nella scelta degli allenatori, perché sai, cominciare una stagione con Luciano Spalletti ti consente poi di fare un mercato degno dell'allenatore, ha un appeal che ti permette poi anche di convincere determinati calciatori ad accettare la Juventus, fermo restando che per me la Juventus si accetta a prescindere se accetta la Juventus. Poi, detto questo, vedremo quello che succederà nel prossimo anno. Tu mi parli di Luciano Spalletti, io ho sempre detto che per me è un maestro di calcio, che Conte ha vinto anche grazie al lavoro di Spalletti all'Inter, però qua bisogna vedere un attimino che cosa si può fare, se c'è la possibilità poi di liberare insomma altri allenatori. E c'è, adesso si sta muovendo Pep Guardiola, io fossi la Juventus punterei su Pep Guardiola.
0: Secondo me resterà fermo un anno in attesa di un progetto valido. Che poi ti faccio anche queste domande: Pep Guardiola, gli Ancelotti o comunque quelli che sono bravissimi nel proprio lavoro, allenerebbero una rosa così o ti chiederebbero tanto di rivoluzionarla totalmente, poi ci penserebbero, e quindi a quel punto ti trovi punti a capo, perché o prendi l'allenatore pagandolo tanto o rinnovi totalmente una rosa, che poi comunque c'è un limite su quello che puoi fare.
1: Ma guarda, io fossi in Guardiola accetterei, perché comunque la Juventus, ma io dico con tutto il rispetto per il Manchester City, grande squadra e tutto, però non ha la storia della Juventus, cioè, quindi c'è la possibilità di cominciare un percorso. Quando si comincia un percorso bisogna cominciarlo capendo che ci sono delle difficoltà iniziali, che queste difficoltà iniziali possono essere appianate attraverso il lavoro. Il lavoro significa qualificazione in Champions League al primo anno, significa avere poi la possibilità e l'appeal necessario per chiamare dei giocatori. Tu ti chiami Pep Guardiola, alcuni seguirebbero secondo me come i Patrioti scorsi seguirono William Wallace contro il Plantageneto, quindi secondo me va fatto questo tipo di scelta. Se si può prendere Guardiola si deve prendere Guardiola, non ti dico

0: Conte, perché Conte magari ti garantisce lo scudetto al primo anno, però poi bisogna vedere dopo il secondo anno che succede, no? Però Guardiola è un tentativo che farei.
1: Ti faccio adesso una domanda sul futuro del Napoli, perché Sarri sembrava essere il posto Conte ideale, in realtà adesso è un po' più vicino, intanto è ufficiale di Guardiola a fine stagione, l'annuncio è arrivato proprio adesso sul sito del club mentre parlavamo, e quindi è arrivato il momento, niente eterno, grazie per questi anni insieme, ha scritto Guardiola sul
0: 11 anni. Sito.
1: Eh beh, insomma, ha vinto veramente quello che poteva vincere, ricordiamo ci sarà Maresca sulla panchina gloriosa del Manchester City. Tornavo sul Napoli, perché Sarri in questo momento sembra un po' più vicino all'Atalanta che non al Napoli, Napoli che si interroga su un futuro con Allegri o con Italiano, magari un'idea più esotica, anche se italiana, come Farioli. Come ti immagini il Napoli del Conte, in generale, non soltanto dal punto di vista dell'allenatore?
0: Ma la sicurezza a Napoli si chiama Aurelio De Laurentiis, non si chiama Antonio Conte, non si chiama Maurizio Sarri, non si chiama Rafa Benitez. La sicurezza è Aurelio De Laurentiis, un presidente straordinario che negli ultimi anni ha regalato a Conte e a chi ha preceduto Conte fior di giocatori. Quindi secondo me finché ci sarà De Laurentiis a Napoli possono dormire soli tranquilli. È chiaro che adesso mi auguro, diciamo, che il nuovo allenatore del Napoli nel pre e nel post partita si lasci andare a delle dichiarazioni differenti rispetto a quelle di Conte, che non sempre mi hanno convinto, no? Quella ricerca di nemici a tutti i costi, cioè nessuno ha nemici, il calcio non ha i nemici, te, tu sei Antonio Conte, no? Sei pagato per vincere, sei un vincente, se poi ti prendono tutti questi calciatori e gli infortuni sono quasi tutti di natura muscolare, io piuttosto che parlare di mala sorte di nemici parlerei di preparazione fisica, che forse andrebbe rivista, che non è possibile, no? Se gli infortuni sono tutti muscolari, qualcosa bisogna rivalutare nella preparazione, poi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo. Adesso però mi auguro, insomma, che le dichiarazioni trovino forma differente, che non sempre, ripeto, quelle di Conte, che io stimo tantissimo come allenatore, mi hanno convinto.
1: L'anno prossimo, stando così le cose, ti aspetti che magari la rivale principale dell'Inter possa essere la Roma?
0: No. La rivale principale dell'Inter è il Napoli insieme alla Juventus. Queste sono. Il Milan, bisogna vedere che tipo di mercato fanno. L'anno prossimo il Milan avrà, salvo clamorosi e colossali colpi di scena, la Champions con la rosa che c'è il Milan attualmente non è affrontabile, quindi bisognerà rinforzare la rosa, bisognerà vedere chi prendono, insomma il mercato dovrà essere mercato all'altezza del Milan, perché se poi mi prendono un colpo esotico all'Ankunku che ti convince a tratti, o se mi vai a prendere il fulcro della situazione che non era, cioè, non era il tipo di calciatore che ti doveva fare una differenza, bisogna vedere come risponderle a, o se il centrocampo verterà su ancora Modric, che avrà quasi 42 anni, su Goretzka, che comunque ha nell'ultimo anno rimediato, negli ultimi anni qualche infortunio, insomma Milan non lo vedo come alternativa ancora, poi bisogna vedere il mercato che faranno, ma penso sempre a Napoli-Juventus.
1: Secondo te quanto dovremmo aspettare prima di vedere ritornare grandi campioni inizia?
0: Ah no, non possiamo metterci una pietra sopra, ma te lo dico sinceramente, fino a quando non vedremo gli stadi, non vedremo il numero di squadre ridotte a 18 almeno, e quindi togliamo alcune partite, fino a quando non vedremo la Coppa Italia trattata come l'FA Cup, cioè ci sono troppe cose da valutare, ma io direi cominciamo dalle strutture, perché le strutture in Italia, ragazzi, non sono all'altezza del calcio inglese. Oggi il calcio inglese sta alla Serie A come l'NBA sta al basket, insomma come un film di Hollywood sta quei film fatti con mezzi propri, e bisogna capire che il calcio italiano è arrivato a un punto e poi si è adagiato, ed è un peccato. Quei campioni che arrivavano a popolare il nostro calcio, a solcare i campi italiani negli anni 80, 90, negli anni 2000, all'epoca delle sette sorelle, non ci saranno più secondo me.
1: È una triste riflessione che però purtroppo condivido, quindi speriamo davvero di ritornare a vedere. Ma
0: fortuna noi che l'abbiamo vissuta, ma che ne sanno i 2000? Che ne sanno?
1: No, purtroppo per loro, e poi chiaramente questo fa sì che si allontanino dal calcio e si avvicinano ad altri sport, perché se non hai la possibilità di andare a vedere i grandi campionati

0: nel tuo campionato, nella tua squadra, diventa tutto più difficile per loro attaccarsi come siamo attaccati nella maglia. Grazie Raffaele Garinella, ciao Raffo, un grande abbraccio.
1: Un abbraccio grande a te, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ai quali dico di aspettare per l'ultima pausa e ci ritroviamo tra pochissimo per l'ultima mezz'ora insieme.

0: come detto, è arrivata la nota della Manchester City sul futuro di Pep Guardiola. Ma insomma, sapevamo già, era notizia nell'aria, praticamente già deciso. E poi con quello che sarà il nuovo allenatore, che sarà appunto Maresca. Insomma, Maresca. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, questo dice la nota. Questa estate il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio del 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della squadra e se ne andrà con 20 trofei. Pensate che in 10 anni ha acquistato 20 trofei, diventando così l'allenatore, fino alla nota del club, l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Si chiama Manchester City, continuerà Pep Guardiola a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. Questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando ai progetti e collaborazioni specifici. Quindi adesso diventa un disoccupato, tra virgolette, di lusso, Pep Guardiola, che può far gola veramente a tantissimi club. Mi viene in mente, ovviamente molti penseranno, per esempio il Real Madrid avrebbe bisogno di un allenatore di quella portata, però ricordate bene che Pep Guardiola ha fatto la storia del Barcellona, Real Madrid che invece sta puntando su José Mourinho. E allora intanto ne andiamo a parlare anche con Alain Vannegri. Alain, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Pensa che se non fosse per la sua storia, penso che Guardiola, che si è liberato adesso, sarebbe ideale proprio per il Real Madrid, no Alain? Ma immagino che questa sia una storia altamente improbabile.
1: Ma più che sportivo è proprio politico.
0: Esatto.
1: È qualcosa di impossibile. Come penso che sia anche impossibile che Guardiola possa andare alla Spagna.
0: L'Italia
1: ci ha giocato, ma è delicato perché lui è molto schierato con l'indipendentismo catalano. Dunque è chiaro che comunque a livello nazionale non è visto bene, al di là delle sue qualità calcistiche.
0: Esatto, poi si schierò anche dal punto di vista del no Superlega, sponsorizzata da Florentino Perez, tanto per fare anche quest'altro tipo di esempio. E invece si va avanti verso un Mourinho bis al Real Madrid. Viene in mente anche quello che ha fatto col Benfica contro il Real Madrid proprio. Secondo me può avere un impatto positivo, è una scelta richiusa quella di Florentino Perez?
1: Metterà ordine e vedremo che squadra gli danno, perché ormai a quei livelli dubitare su il potere autoritario di Mourinho, penso che comunque siamo tutti d'accordo nel dire che era uno dei pochi profili capaci di andare a Madrid per mettere un po' d'ordine in quello spogliatoio di bambini viziati.
0: Di quali?
1: Adesso, a livello calcistico, occhio, perché il Barcellona comunque è tornato, ha vinto gli ultimi due scudetti, vedremo come si muove anche sul mercato, ma il Barça io sento odore di ciclo. E Mourinho deve venire a contrastare quello. Sarà chiave il mercato, perché sappiamo che oggi come oggi la rosa del Real comunque è un po' compensato.
0: Tu che sei, poi vivi a Barcellona, conosci bene l'ambiente e ne conosci bene la storia. A un certo punto il Barcellona sembrava essere finita in una crisi di economica, di risultati, di scelte, poi anche lì la questione della Superlega in qualche modo creò qualche imbarazzo, eccetera eccetera. Come ne è venuta fuori? Ricordo che si partì con Xavi, che poteva essere il vero top, poi però si è cambiato. Come è uscita fuori, in quanto tempo il Barcellona da questa situazione?
1: Col vivaio e l'indipendenza politica nel non far di

0: cioè, gli ultimi anni, gli anni di Bartomeu che hanno creato questo debito, sono anni dove il Barça comprava male e aveva smesso di dar fiducia ai canteranos, che sono i giocatori del vivaio, perché c'era quell'ossessione di Champions. A Madrid dicevano del Champions, qui a Barcellona sappiamo che comunque quella squadra ha vinto meno di quanto potesse vincere a livello europeo, e a partire da lì ogni anno comunque si andavano a prendere profili confermati, gente che aveva già vinto internazionali, però chiaro che poi la massa salariale era allucinante. E sì, sono questi due fattori: indulgenza politica e tornare a lavorare con la Masia. E il ritorno di Laporta, secondo me, è chiave, perché comunque è uno che sa gestire Barça. Tipo per cercare, no? A tanti trattori con Barcellona. Però nel XX secolo è stato l'unico capace di gestire il Barça. Sono l'obiettivo, cosa ti dico, un tipo piacere l'esuberanza che ha, tipo piacere che comunque è uno che è sempre messo in storie, comunque la trasparenza proprio non è proprio l'aggettivo corretto, però alla fine l'ha portato a vincere il Champions, l'ha portato a costruire comunque un ciclo vincente nella storia del Barça. Poi Bartomeu ha approfittato un po' di quel che aveva creato la porta,
1: sì.
0: Però alla fine ha fatto disastri. Rossei, anche lui ha fatto disastri. Dunque, la porta è l'unico del XX secolo che sa gestire il football club Barcellona.
1: Invece sono due anni che il Real Madrid non vince. Quando e perché e come ha cominciato ad allontanarsi un po' da quelli che sono i suoi standard?
0: Parlavamo prima del Barça, un ciclo vincente. Il Real è appena uscito di un ciclo stravincente. Quando vinci le Champions, che ha vinto l'ultimo decennio, nessuno ha vinto così. Nella Champions moderna, all'inizio degli anni 90, che ha creato questo formato, nessuno ha vinto quanto il Real in così pochi anni. E lì, quando devi ricostruire un nuovo ciclo, hai bisogno di fare una mini rivoluzione. Non l'hanno fatta, hanno scelto di andare per tappe. Prima si è ritirato Kroos, poi hanno detto che a Casemiro, poi si è ritirato Kroos, poi è andato via Modric. E lì il problema reale al giorno d'oggi è a centrocampo.
1: Già.
0: Perché comunque, e poi secondo me ha puntato su un centrocampo più di gamba che di controllo, e lì hanno sbagliato, e poi nello spogliatoio gestire chi ha vinto a Real, che profilo di allenatore ha vinto a Madrid, sono gestori, e questa è una delle grandi differenze col Barça. Devi avere comunque devi essere uno concettuale.
1: Sì, è vero.
0: Non puoi venire solo a gestire a Barcellona. A Madrid puoi gestire, perché comunque hai sempre dei presidenti che ti danno in mano la Formula 1, e lì devi saper gestire gli ego. Del Bosque l'hanno fatto benissimo, Zidane, Ancelotti, sono tutti dei profili di questo tipo. Non dico che non sono bravi tatticamente, però non sono dei nerd tattici. A Barcellona tu devi avere comunque, prima di tutto devi avere lo stile Barça, che calcio ultra offensivo, che è arrivato qua, è arrivato con dei concetti ancora più offensivi del calcio, sì. Che vuole la filosofia del croatismo, basicamente. E adesso il socio è felice, però in Europa fai fatica.
1: E tra l'altro adesso nella fase di ricostruzione ce ne saranno tanti che verranno tra virgolette svenduti dei campioni in casa Madrid. E la Querelle Tchouaméni, che era più che Querelle, la rissa Tchouaméni Valverde, chi vedrà più penalizzato secondo te?
0: Detto ma non lo so, le risse ci sono in ogni spogliatoio. È che a Madrid quando succedono comunque viene fuori lì la notizia è globale, mondiale.

0: non, fammi parlare con Paratici, e poi ti dirò chi è a Firenze.
1: Addirittura.
0: Secondo me a Valverde ci sono tante possibilità, siamo al 90% di un Valverde a Firenze. Stai si scherzando? Sta trattando per Mbappé pure.
1: Ah, ecco. Stai facendo il sarcastico.
0: E comunque Vanoli deve decidere se vuole Courtois o no.
1: Vabbè. Direi che è un po' più
0: complicato. Alla fine è Mourinho che decide, insomma. È Mourinho è un giocatore confermato, sappiamo che tipo di rosa costruisce Mourinho.
1: Sì. Sì.
0: Mourinho vuole Rodri, vuole giocatori che o Bernardo Silva, se ne è parlato, che gli ha pure fatto un'offerta secondo i mezzi spagnoli. E poi dovrà gestire comunque la tensione, più che avere Tchouaméni deve gestire il dualismo Vinicius Mbappé, perché si mette tanto l'accento su quello, ma sinceramente Tchouaméni, ma chi se ne frega di Tchouaméni a Madrid? Valverde piace il madridismo.
1: Beh, come fai a no, Valverde non lo puoi mai mettere in discussione. Tchouaméni
0: lo regalo per tenere Valverde, dunque vedremo. Però sì, io comunque penso che Mourinho sia
1: l'allenatore della bilancia.
0: Il profilo adatto per rimettere ordine, non per vincere, perché lì è comunque il Barça che l'anno prossimo secondo me sarà ancora più forte, perché arriverà un centravanti di livello internazionale, arriverà un centrale pure per dare ancora più qualità a questa squadra.
1: In Italia invece ci sono due club gloriosi che stanno attraversando un lungo periodo di grande difficoltà: Milan e Juventus. Qual è la situazione più incancrenita e difficile da tirar su, secondo te, delle due?
0: Beh, il Milan. La struttura societaria a Torino, tu puoi discutere le scelte sportive, eccetera. Beh, conosci molto meglio la realtà di me. Però Torino ha una società forte dietro. Chi li muove? Chi muove la famiglia Agnelli? Muove John Agnelli?
1: Quello no, però poi John Agnelli è quello che fino adesso, negli ultimi anni, ha sbagliato sempre la scelta del management, e quindi ti ha dato la vittoria.
0: Sì, però lui che sceglie non è in bilico.
1: No,
0: Cardinale,
1: no.
0: Cardinale, non dico che sia in bilico, però Cardinale è delicata la posizione. E poi comunque negli ultimi dieci anni, ti ricordi quando dicevamo che l'Inter soffriva, il Milan, eccetera? Negli ultimi 10 anni, nel derby dei titoli a Milano, quanti titoli ha vinto l'Inter? Quanti titoli ha vinto il Milan? Cioè, il Milan è proprio in crisi, ma anche sulla filosofia, non sappiamo chi decide il Milan. Cioè, adesso dicono che Allegri rimarrà, ma li vogliono comprare Gretzka, eccetera, ma non cambierà nulla. Non cambia nulla, perché questa società è fragile. A Torino può sbagliare durante 20 anni il cambio, ma la solidità finanziaria, il potere decisionale rimarrà nelle stesse mani.
1: E quindi questo tu dici può fare tutta la differenza, ovviamente.
0: Ma sì, ma a Milano basta che azzecchi comunque il direttore sportivo e l'allenatore, e poi riapre un ciclo la Juve. Io non ho dubbi su quello.
1: Mentre sul Milan non ce l'hai sull'appartenenza proprio della proprietà, che ti sembra una proprietà.
0: Ma poi il Milan domani può essere venduto. Se ti arriva un fondo americano, cinese.
1: Neanche un possibile ritorno dirigenziale di Galliani può, secondo te, invertire la rotta.
0: Sinceramente, è così ridotto il Milan che sarebbe una gran notizia. Perché Galliani sa far calcio. Vuoi mettere in dubbio?
1: No, assolutamente.
0: Anche se è anziano, perché è anziano ormai. Però sa far calcio. Cioè, che io quando guido Furlani, ma lo stesso Ibra, che ho amato come calciatore, ma Moncada, Cardinale, poi Sharon, ma Sharon cosa fa?
1: Chiaramente stiamo parlando
0: a livello societario.
1: Anche perché poi sembra che il mercato si orienti anche per Moncada, come si chiama, soltanto sul calcio.
0: La Lazio è più stabile del Milan a livello societario. Se prendiamo Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina, Inter, Milan e Juve, è più fragile il Milan a livello societario. Ma ci sono dubbi su quello.
1: Mi sa di sì. E questo chiaramente allontana il Milan ancora dalla vittoria. Chiaro, se vengono investiti i soldi provenienti dalla Champions, qualora fosse confermato l'approdo in Champions,

0: senso, su un mercato di qualità qualcosa può venire fuori, però tu dici sempre un punto interrogativo, perché la società è un punto interrogativo.
1: Ma sì, ma poi la maggior parte dei calciatori che vanno a Milano adesso sponda rossonera entrano in un'involuzione che prima vedevamo nell'Inter, ti ricordi quei famosi acquisti?
0: Sì, certo, abbiamo fatto prima l'esempio.
1: Il Milan ha ripreso quello. Tu mi vuoi dire che Nkunku non è un gran giocatore, ma ha pagato quasi 40 milioni, ha pagato quasi 40 milioni per gli Ashari. Dove sono questi ragazzi?
0: Non sono stati rivalutati, ma del resto come è successo anche con Openda, David alla Juve. Alen, domani riprendiamo il discorso da questo punto qua, intanto oggi ti godi la tua Fiorentina che però fra una partita in un'arena
1: particolare.
0: No, guardate la contestazione che ci hanno segnalato un ambiente estremamente
1: alto. Ho già letto, arrivano 18.000 fischietti. Lunedì arriverò con il fischietto,
0: Va bene, dai, ti aspetto col fischietto e con la sciarpa e la bandiera della Fiorentina. Ciao Ale, buon weekend.
1: Grazie.
0: Ciao. Termina qui la puntata odierna e la settimana anche per quanto riguarda l'editoriale Rotocalcio. Vi lascio a Marpicca di saper partire a Maracanã, vedo anche Lucio Marinucci, Andrea Maiocca in cabina di regia, poi ci sarà Stefano Impallomeni, allora ringrazio e saluto Giorgio Solani.
2: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento lunedì, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi 2 anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello Scudetto l'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto è sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, Di Conte dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso. È uno che non si accontenta mai, e personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno. E quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, c'è magari tanta stanchezza, quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diversi. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende

0: da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, o possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo simulano.
1: Senti, invece italiano al Napoli, come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
0: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto bene, è un allenatore riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore, soprattutto contro il Napoli, ha sempre fatto benissimo, spessissimo da vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
1: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli. Ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta questo?
0: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta, è chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo, e quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
1: Quando invece il campionato rode un passo dalla Champions un mese fa, sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
0: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane. Insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione, manca l'ultimo gradino, sarà una partita sicuramente non agevole perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, giusto che sia, quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa, ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese sta viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
1: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche con la Fiorentina?
0: Sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non sia un leader, non ci sia grandissima personalità, e quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze

0: esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronto a qualsiasi sorpresa, perché le partite vanno giocate, vanno vinte e non sarà semplice. Né per il Lecce e né per la Cremonese.
5: Farà invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro Monza?
4: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando, perché hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89. E quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto, e in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole, sto offrendo a Palermo, ma si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Palermo sia andato in finale, il Catanzaro sia andato in finale. E quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo, credo, più di 30 anni.
5: Ecco, Aquilani, poi ti salutiamo, sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
4: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori, ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta, ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società anche di categoria superiore abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
5: Massimo, grazie mille per il tuo intervento, in bocca al lupo naturalmente, a presto.
4: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
5: Dopo questa chiacchierata con Massimo Raffelli, andiamo a leggere

le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche al racconto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro, che saluta la Lazio. Pedro, che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città, mi mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia. L'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo. Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto, perché questa squadra ha i valori che condivido, come umiltà, armonia e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fino dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa, la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura, è stato chiesto ulteriormente a Pedro, questa stagione senza tifosi, tantissimo. Spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia, se la sarebbero meritata sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che lo Tito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo, attraverso i colpi di mercato, riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo. Lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri: senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire, non senza difficoltà. Vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari ha ottenuto subito buoni risultati, portando la squadra alla salvezza, lui che è un esordiente in Serie A da tecnico. Ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione, si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine, perché ci si aspettano davvero tanti cambi, c'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan, con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions, e poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà, per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan, se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno alla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMU News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati qui agli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TV Radio. Oggi è venerdì 22 maggio, siamo arrivati alla conclusione di questa settimana, la settimana che poi ci porterà al Final Four dei playoff, perché si sono disputate le gare di ritorno del secondo turno fase nazionale. Diciamo che è andato tutto secondo le previsioni, perché l'Union Brescia, fuori del 3-0 in casa del Casarano, ha passato il turno pareggiando tranquillamente contro in casa 0-0, una partita tutto sommato tranquilla. Avanti anche l'Ascoli, che dopo lo 0-0 dell'andata ha bastato una rete, 1-0 ha vinto l'Ascoli, e quindi è andata avanti anche la squadra di mister Tomei. La Salernitana, che aveva vinto 2-0 l'andata in casa con il Ravenna, ha vinto anche a Ravenna con lo stesso risultato, con il Ravenna che ha chiuso poi la gara in 9 uomini. Più spettacolare ovviamente il 3-3 fra Catania e Lecco dopo 0-0 dell'andata. Evidentemente si erano tenuti tutti i gol per la gara di ritorno, è passato il Catania in virtù del miglior piazzamento durante il campionato, e quindi saranno Ascoli, Brescia, Catania e Salernitana le magnifiche quattro che si giocheranno l'ultimo posto valido per la Serie B. Raggiungerà una di queste quattro, raggiungerà Vicenza, Arezzo e Benevento. Vedremo chi sarà poi a trionfare nei playoff di Serie C. Intanto, per rimanere in tema, questa sera sapremo chi giocherà in Serie C il prossimo anno, perché alle 20 c'è la gara di ritorno del playout di Serie B fra Südtirol e Bari. 0-0 risultato dell'andata, al Südtirol 2 risultati su 3 a disposizione. Il Bari deve per forza vincere per conquistare, per mantenere la categoria. Il Südtirol va bene anche un pareggio, un precedente per il Bari, che ha già disputato il playout un paio di stagioni fa contro la Ternana, e qui poi leggo il prossimo argomento. Il Bari che nella gara d'andata aveva perso con la Ternana, sembrava fatta per le ferie, per il mantenimento della Serie B, e poi il Bari si impose e vinse e conquistò a Terni, conquistò la permanenza in Serie B a discapito della Ternana, che poi è scesa in Serie C. Ha fatto un grande campionato lo scorso anno, arrivando in finale playoff, persa con il Pescara. Quest'anno sappiamo tutti come è andata, arrivata ai playoff nonostante le mille difficoltà, e poi quello che è successo con la famiglia Rizzo, che di fatto si è disimpegnata. Volevano lasciare addirittura a campionato in corso quando mancavano 2 giornate alla fine del campionato, avrebbe stravolto la classifica in maniera incredibile. Fortuna che siamo riusciti ad andare avanti, l'Eternana poi ha chiuso bene il campionato, ha conquistato i playoff, eliminata poi al primo turno, e poi quello che è successo, ovvero che nelle due aste per rilevare il titolo da Ternana non si è presentato nessuno, e quindi di fatto ancora non c'è la sentenza, ma la Ternana è di fatto fallita. Vedremo se ripartirà dalla Serie D con il titolo acquistato dall'Orvietana, oppure se dovrà ripartire dall'eccellenza. Vedremo quale sarà il futuro della Ternana. Certo è che non è l'epilogo che tutti si sarebbero aspettati, anche se da quando è stata venduta la Ternana da Bandecchi è stato un lento, anzi neanche troppo lento, un abbastanza veloce ma inesorabile tracollo fino all'epilogo finale, che è quello del fallimento. Estate calda

0: anche per quel che è successo al Trapani. Ricordiamo, Trapani è retrocesso in Serie D, perché? Perché ha accumulato 24 punti di penalizzazione nel corso di tutta la stagione, 8 arrivavano dalla scorsa stagione. Ricorderete i fatti, no? Del quello che è successo anche al Brescia di Cellino, sostituti di imposta che erano di fatto avevano truffato sia Cellino che Antonini. Il tribunale poi della giustizia ordinaria ha dato ragione al presidente del Trapani, che chiede giustizia giustamente per questi fatti, però la giustizia sportiva è una cosa totalmente diversa. Vedremo se ci saranno sviluppi da questo punto di vista. Io non credo, anche perché siamo abbastanza fuori tempo massimo, difficile ipotizzare una Serie C o un ripescaggio, una riammissione, o addirittura si era fatta anche l'ipotesi, secondo me molto molto molto molto molto remota, ho già detto molto, della possibilità di avere una Serie C, un giorno C a sovrannumero, quindi 21 squadre, ma è un'ipotesi veramente veramente, non gli darei neanche lo 0,1%, anche perché creerebbe un pericolosissimo precedente. Allora andiamo avanti, andiamo ad ascoltare i protagonisti di quelli che sono stati le gare di ritorno delle gare del secondo turno fase nazionale. In questo caso andiamo a sentire il tecnico della Salernitana Serse Cosmi dopo la vittoria 2-0 in casa a Ravenna e il conseguente passaggio del turno alle Final Four. Andiamo, ma ci fermiamo un attimo, abbiamo un attimo perché Claudio Ferrarese in cabina di regia, andiamo avanti, è bello della diretta, stavamo partendo con il servizio. Invece Claudio Ferrarese dalla cabina di regia, che ringrazio, mi fa sapere che è pronto il primo ospite di giornata. Io do il benvenuto al direttore sportivo dell'ospitale, Paolo Musso. Salve direttore.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, grazie a lei intanto per aver accettato. Direttore, riavvolgiamo un attimo i nastri, perché? Perché avete fatto una grande stagione, una stagione da neopromossa, come si suol dire, avete ottenuto una salvezza con largo anticipo. E, insomma, che stagione è stata, direttore?
1: È stata una stagione che per noi è stato un piccolo capolavoro, perché i numeri sono chiari, sono lì a vedere sotto l'occhio di tutti, della nostra, diciamo, accortezza nello spendere, quindi il numero siamo la squadra che ha avuto il budget dei compensi lordo per squadre staff più basso di tutte le 60 squadre, quindi è un motivo di grande orgoglio essere riusciti a salvarsi con 3 giornate in anticipo. I complimenti vanno fatti a tutta la società che secondo me ha lavorato bene fin da subito, trasmettendo quali dovevano essere i valori della squadra, e poi penso che il lavoro fatto da parte dello staff tecnico, del ministro e da tutto il suo staff, e poi messo in pratica dai ragazzi, è stato davvero inconfondibile e ci ha permesso appunto di raggiungere con un buon anticipo un risultato che ai nastri di partenza sembrava per tanti, soprattutto diciamo detti lavori, impossibile da raggiungere. Noi ci abbiamo sempre creduto e ce l'abbiamo fatta.
0: Tra l'altro, come dicevo, l'avete fatto anche molto molto bene, perché al di là delle ultime 2 sconfitte, di fatto sono state ininfluenti, perché comunque avevate già raggiunto la quota salvezza. Direttore, è arrivato anche il rinnovo per lei è stato confermato come direttore sportivo dell'ospitale, quindi immagino anche un segno di riconoscenza per l'ottimo lavoro fatto da parte della proprietà. Le chiedo, perché nel comunicato che era stato fatto dall'ospitaletto, in cui veniva annunciato la sua permanenza all'ospitaletto, era anche scritto che avreste cercato l'intesa con mister Quaresmi per il futuro. Chiedo se questa intesa intanto è stata trovata e se sarà ancora lui sulla panchina dell'ospitaletto.
1: Diciamo che noi abbiamo posto come termine massimo per l'annuncio dell'allenatore lunedì, e quindi lunedì informeremo il risultato di quello che sarà gli incontri che ci sono stati in queste 2 settimane. Diciamo che siamo vicini all'epilogo, manca poco, mancano praticamente 48 ore, poi lunedì nel pomeriggio annunceremo la guida tecnica per l'ospitaletto per il prossimo biennio.
0: Abbiamo creato un po' di hype, come dicono i giovani, quindi lunedì sì, ci si è tutti sintonizzati.

0: Dottore, le chiedo quanto sarà complicato il suo lavoro quest'estate, perché per una volta ottenuta questa salvezza, fatto questo campionato di assoluto livello, magari anche dai tifosi c'è la voglia di fare quel piccolo scalino in più, magari sarà un'estate molto intensa, presumo.
1: Diciamo che il lavoro del direttore sportivo, tanti pensano che il mercato parta col 1 luglio e si concluda con il 31 agosto. Il mercato non è così, il mercato parte molto più lontano, quindi la ricerca, soprattutto quando servono le idee, bisogna cercare di essere pronti il più possibile con più soluzioni, più carte in mano, diciamo. Quindi diciamo che il periodo complicato per me è già iniziato da un po', ma che è quello che poi fondamentalmente è più complicato, ma quello più bello, perché penso che se uno voglia fare questo lavoro, viviamo per questa situazione, ci piace ed è quella che ci manda avanti. Ti dico, la difficoltà sarà quella che il mister ha alzato molto l'asticella, perché l'anno di Serie C non avevano detto che potevano salvarci anche l'ultimo secondo dei playout, ha fatto 45 punti e quindi chiaramente ripetersi e migliorarsi sarà molto complicato. Diciamo che la fortuna è stata anche quella che i contratti biennali che abbiamo fatto sono stati tutti contratti biennali azzeccati, nel senso che sono tutti giocatori che hanno reso, e quindi abbiamo una struttura di 11 giocatori già di nostra proprietà e che sono giocatori che hanno anche delle richieste, ma che sanno perfettamente che per andare c'è bisogno dell'accordo non tra due parti ma tra tre parti, ci siamo anche noi che dobbiamo essere d'accordo, e quindi dico che io ho la convinzione che se riusciamo a confermare quello che è il nostro blocco, potremmo fare un buon campionato di nuovo, con tutte le difficoltà che incontreremo, che sappiamo, perché siamo più consapevoli di quello che troveremo. Però ho questa, diciamo, consapevolezza anche in più che io ho dei ragazzi straordinari che se riesco a trattenere qui con noi e a fargli rispettare i contratti che abbiamo, potremmo fare un campionato sicuramente divertente, divertendoci ancora di più.
0: Direttore, le faccio le ultime due domande prima di salutare e ringraziarla per essere stato con noi. La prima è sui piani del club a lungo andare, cioè per il futuro. Quali sono le ambizioni dell'ospitaletto per le prossime stagioni?
1: Ma io penso che l'ambizione dell'ospitaletto debba essere quella di diventare sostenibile, di essere sempre sostenibile. Cioè, quindi di riuscire a essere non un punto d'arrivo per giocatori, ma un punto di slancio per giocatori, allenatori, direttori, e non bisogna vergognarsi di pensarlo in questo modo, ma deve essere questo. Quindi la possibilità a un posto dove si sta bene, dove si può fare bene calcio, dove si fa calcio con i giusti, anche secondo me, ritorni economici per chi vuole provare a fare il professionismo fatto in un certo modo. Quindi diciamo che qui, se uno vuole mettersi a disposizione a dimostrare quali sono le proprie qualità, lo può fare bene, e poi può raccogliere i suoi obiettivi. Di contro, la società da questa situazione può avere il vantaggio che riuscirà sempre ad avere un monte ingaggi abbastanza contenuto e magari avere qualche piccola plusvalenza che permetterà appunto di essere al club sempre più autofinanziato, comunque diciamo avere meno difficoltà nel finanziarsi. Questo penso che sia la strada corretta, ma non solo l'ospitaletto, ma per tante squadre, certo, che magari non hanno la pressione di piazza, quindi del pubblico o della stampa, perché l'ospitaletto fondamentalmente la pressione è proprio che ti permette anche di fare un certo tipo di lavoro.
0: Dottore, l'ultima domanda riguarda i playoff di Serie C. Siamo entrati nelle Final Four, ci sono quattro squadre in corsa: l'Ascoli, l'Union Brescia, il Catania e la Salernitana. Ovviamente voi avete affrontato in campionato l'Union Brescia, le chiedo quale squadra vede favorita per la vittoria finale di questi playoff?
1: Allora, penso che i playoff siano un torneo a parte, quindi i valori vanno un pochino rivisti rispetto a quello che è il campionato. Io sono andato a vedere anche delle partite dal vivo di questi playoff, sono andato a Salerno a vedere Salernitana Casertana, andrò probabilmente a vedere il ritorno di Ascoli Catania, quindi mi piace tanto vedere chiaramente il Brescia con Casarano, quindi

0: posso dirvi che io vedo il Brescia in questo momento molto, molto in palla, molto in condizione, ha recuperato tanti giocatori, penso che Corini abbia trovato il bandolo da matasso, adesso ce l'ha trovato. Per lunghi lati il Brescia sembrava ancora alla ricerca di quello che era forse la giusta, il giusto vestito. Penso che la Corini il giusto vestito l'abbia trovato alla perfezione, abbia messo a posto i tasselli giusti. Io vedo il Brescia molto forte, poi chiaramente è una semifinale bellissima con la Salernitana, dove c'è un fattore del pubblico che incide tantissimo, e è una squadra che ha un potenziale offensivo clamoroso, perché la Salernitana con i due attaccanti più Ferrari è una squadra molto temibile. Io vado un po' controcorrente, vedo il Catania quella un pochino più indietro di tutte le quattro, poi per quello che ho visto anche in queste ultime partite di playoff, ho visto una squadra un pochino più in difficoltà. Di contro gioca con l'Ascoli, che sulla carta era secondo me la favorita per eccellenza, perché è quella che nella regular season è arrivata anche più vicina alla vittoria del campionato. Però di contro l'Ascoli secondo me ha speso tante energie anche nell'ultima fase del campionato, quindi bisogna vedere anche mentalmente, non solo fisicamente, perché energie sono tanto quelle mentali, quante energie all'Ascoli sono rimaste a livello mentale per affrontare questi playoff.
1: Direttore, grazie mille davvero per essere stato con noi, le rinnoviamo i complimenti a lei e a tutta la squadra per la grande stagione, in bocca al lupo per il futuro.
0: Grazie mille, grazie ancora.
1: Grazie mille, ringraziamo ovviamente Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, e restiamo sintonizzati ovviamente, perché lunedì ci sarà l'annuncio da parte dell'Ospitaletto, come ci ha detto il direttore, del nuovo, o la conferma molto del tecnico Quarmini, che ha fatto molto molto molto molto bene quest'anno, salvando la squadra con 45 punti, quindi ha fatto un grandissimo lavoro. Allora, torniamo, riavvolgiamo un attimo i nastri. Perché? Perché stavamo per farvi sentire le parole di Mister Cosmi, tecnico della Salernitana, dopo la vittoria in casa del Ravenna 2-0. Andiamo a sentire Mister Cosmi.
2: Purtroppo, per fortuna, appartengo a una generazione che i giudizi li do attraverso il gioco, ma li do attraverso i risultati. Soprattutto se si parla di playoff e di partite dentro o fuori. Questa è una squadra che dopo la sconfitta col Benevento ha pareggiato con la Casertana in casa, ma ha sempre vinto. E parliamo di 3 partite di campionato e parliamo di 4 partite di playoff. Io credo che l'evoluzione c'è stata. Poi, sai, per esempio a Caserta abbiamo fatto un grande primo tempo, meno bene nella ripresa, però io sono abituato anche a considerare da sempre gli avversari, perché se tu fai un gran primo tempo molto probabilmente è merito tuo, ma ci può stare che gli avversari non prendono le misure, no? Quello che è successo al calcio è in alcuni casi irrazionale, perché tu guarda la partita d'andata, noi facciamo un primo tempo arrembante dove avremmo meritato il doppio vantaggio minimo. Poi alla fine fai un secondo tempo equilibrato, perché quando abbiamo fatto gol il secondo tempo era equilibrato e poi riusciamo a trovare 2 gol in quel contesto. Quindi poi dopo, se fai il computo generale della gara, un risultato meritato, però il calcio non è spesso per quello che non è come la box, no? E quindi sono contento, non guardo dei momenti della partita in cui facciamo bene, in cui potremmo, ma io, perché sono non perfezionista, però ci sono le situazioni che mi mandano al manicomio, ma da sempre, da quando ho iniziato, e finirò in quella maniera, tipo quando sei in vantaggio, sei in superiorità numerica e hai la palla, secondo me è un momento teoricamente migliore per una squadra, invece andiamo a correre, a sbagliare dei passaggi inutili e a rischiare ammonizioni, però questo è successo relativamente. Insomma, quindi non credo che sia stata la più bella partita. È stata una partita dove noi abbiamo interpretato bene quello che volevamo fare, però sai, all'interpretarlo poi ci sono gli avversari. E credo che il primo tempo abbiamo subito pochissimo, quando siamo rimasti in superiorità numerica ne abbiamo approfittato, e dopo 1-0 credo che la partita anche psicologicamente ha avuto un indirizzo molto particolare. Vabbè, dopo il 2-0 era ovvio che Ravenna fosse logicamente un po' frustrato e noi convinti di portare a termine il risultato. Io credo che sia questo.
3: Giuseppe Motone, Salerno Sport 24.
2: Intanto, ma vorrei per l'ultima volta sottolineare, io ho preso una squadra che era terza in classifica, non è che era metà classifica, e quindi io ho mantenuto la posizione. È chiaro che per mantenere quella terza posizione abbiamo fatto comunque 6 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, contemporaneamente altre squadre hanno fatto una serie di risultati incredibili, quindi ce lo siamo guadagnati quel terzo posto. Però io ho ereditato una squadra che ovviamente aveva delle difficoltà, e non sta bene, non le voglio parlare perché non è corretto, ma che aveva una media punti di 1,79. Non mi piacciono le statistiche, però è giusto sottolinearle. Adesso è sulle 2, ma è un evento eccezionale. Quindi se noi oggi siamo tra le 4 semifinali, anche di chi mi ha consegnato una squadra con il punteggio. Poi, ripeto, sicuramente se è stato cambiato allenatore come qui, evidentemente c'era qualcosa che non conosco e non ho voluto neanche appurare, che non andava, però diamo merito anche a chi ha lavorato fino a quel punto, insomma. E quindi io sono ovviamente non un capopopolo, già me l'hanno detta a Genova un'altra volta, insomma, quando allenavo Genova. Io condivido, tifosi, è un discorso un po' diverso, perché mi piace vivere prima il mio ruolo, che è quello di allenatore, durante la settimana e preparare la partita. Poi se c'è a condividere 2 minuti, 1 minuto con i tifosi, io credo che sia un dovere per un allenatore. Ci sono allenatori che non la pensano come me, è legittimo magari, però quindi per il momento sono più loro che sono entrati dentro il mio cuore, insomma. Io ora devo, so quello che vuole Salerno, quello che vuole loro. Brescia è una delle 4 semifinaliste, dall'altra parte c'è Ascoli Catania. Basta nominare queste 4 piazze per far capire che tipo di attese ci sono, c'erano all'inizio campionato. E quello che possono dare le tifoserie di queste 4 squadre. Quindi io Brescia ci sono stato 3 anni, quindi da un punto di vista umano ci torno non felice di più, perché ho passato veramente dei momenti meravigliosi. Ho tanti amici a Brescia e sono strafelice di incontrarli, è chiaro. È normale che una delle due lascerà la semifinale, e questo è un dispiacere. Se avessi potuto scegliere non avrei scelto il Brescia, oltre per il valore della squadra. Però poteva capitare anche l'Ascoli, ho allenato anche l'Ascoli, ormai ho allenate tutte. Catania ci sono andato vicino. E va bene, quindi Brescia è una squadra forte, una squadra che ha subito come ha subito. Diciamo il Catania e la Salernitana, l'exploit di Vicenza per quello che riguarda il girone del Brescia, per quello che riguarda il nostro girone, il Benevento. Solo l'Ascoli è rimasto attaccato, diciamo, fino all'ultima giornata. In quel girone è stato un pochino più, diciamo così, con un finale diverso. Temo quello che è giusto temere, però vi assicuro che ci penso da domani mattina. Adesso stanotte c'ho proprio voglia intanto di mangiare una piadina che col cioccolato, no? Scusate, lo so che è un'offesa, insomma, perché la vera piadina è in un'altra maniera, però io sono goloso, nonostante la glicemia, cioè sono goloso all'estremo. Salve.

0: Seconda parte di A Tutta Chi, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta, ma in quest'ultima parte, almeno per quanto riguarda l'inizio, non sarò da solo perché ritrovo con piacere gli amici di tuttoci.com e con estremo piacere ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo.
1: Ciao Daniel, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: Allora Matteo, tanti temi da affrontare perché ci sono i playoff, certo, ma ovviamente non c'è solo quello. Prima di trattare tutti i temi del nostro incontro qui su TMV Radio, leggo le due ufficialità delle ultime ore, perché se il Lumezzane ha confermato l'acquisto di Ghillani, che resta fino al 2028, era in prestito dal Modena, il club ha annunciato l'acquisto di fatto del giocatore a titolo definitivo. L'altra notizia di giornata è l'addio del Pineto con Mister Tisci, che non ha rinnovato il contratto con il club abruzzese. Queste sono le due ufficialità. Iniziamo Matteo con ufficialità, trattative. Sarà una lunga estate che ancora però dobbiamo aspettare, perché prima c'è l'epilogo dei playoff. Siamo arrivati alle Final Four, ci sono Union Brescia, c'è il Catania, c'è l'Ascoli e c'è la Salernitana, di fatto tutte e tre le seconde più la Salernitana. Poche sorprese.
1: Sì, diciamo che quest'anno parliamo sempre di playoff, che sono un tema all'8, che sono comunque una giostra piacevole da vedere perché ci regala sempre grandi emozioni. Quest'anno grandissime emozioni. Certo, c'è stato il cammino esaltante del Casarano, che ha fatto le sue imprese, per carità, Potenza che partiva dalla fase nazionale grazie alla vittoria in Coppa Italia, però obiettivamente sono le quattro, almeno le tre più una che pronosticavamo alla vigilia di questi playoff, e sono arrivate lì tutte e quattro, quindi fatico proprio tra queste quattro a trovare una che possiamo definire una sorpresa. Quindi in questo momento, ecco, forse il Lecco poteva giocare, era il Lecco, però insomma, se fosse stato il Lecco piuttosto che la Salernitana, sarebbe cambiato veramente molto poco in termini di qualità della rosa e di stagione che hanno fatto queste due squadre. Tra l'altro non sarebbe potuto accadere, perché comunque c'è stato poi Catania, Lecco, Salernitana, Ravenna. Quindi diciamo che alla fine quest'anno ci godremo veramente lo spettacolo ai massimi livelli, perché sono le 3 più 1 squadre più forti della Serie C attuali, tolte le 3 già promosse ovviamente.
0: Domanda complicatissima: chi vedi come favorita finale per la promozione in Serie B ad oggi ovviamente?
1: Io l'avevo detto anche l'altra volta, la mia favorita è l'Ascoli. Vero. Però l'altra volta avevo anche detto che dopo questa mia sparata temevo una brutale eliminazione da parte del Potenza. Non è stato eliminato. Alla fine, per le seconde, il primo turno è forse l'ostacolo più insidioso, perché arrivano comunque da un mese di pausa, dei sostanziali in attività. Esatto. È vero che magari fanno amichevoli con squadre di Serie D, squadre d'eccellenza, però non è ovviamente lo stesso rispetto a fare una partita ufficiale. Tra l'altro, insomma, l'Ascoli si era beccata una bella rugna, perché Potenza si sta dimostrando veramente una squadra da coppe, o comunque da turni ad eliminazione diretta. Infatti, ha vinto. È un po' come la Gian Erminio, che è un'altra squadra che quando inizia i playoff diventa una specie di Siviglia Europa League, praticamente. La Gian Erminio quando arriva nei playoff del 16. Quindi l'Ascoli aveva veramente forse l'avversario più insidioso Tra tutte quelle che poteva incontrare in questo turno. L'ha passato non in maniera brillantissima, perché poi insomma parliamo di un 0-0, 1-0, tra l'altro maturato nei minuti finali, quindi col brivido fino a 10 minuti dal 90esimo. Però aver superato questo ostacolo, secondo me, potrebbe dare un ulteriore slancio, o meglio, potrebbe aver tolto all'Ascoli tutte quelle tossine negative dovute a un finale alla fine deludente, perché l'Arezzo l'aveva ripreso, poi alla fine non è riuscito il sorpasso in extremis.
0: Io ti dirò, avesse iniziato subito l'Ascoli

0: secondo turno.
1: Sì, però è vero pure che il Brescia rispetto all'Ascoli si era un po' programmati i playoff, nel senso che il Vicenza ha vinto con 8 giornate d'anticipo il campionato, quindi in pratica il Brescia invece di fare amichevoli con i dilettanti come squadra di eccellenza ha fatto 8 amichevoli contro squadre di Serie C da marzo ad aprile, esatto, quindi prima di arrivare ai playoff. Tra l'altro ha recuperato terzi infortunati e comunque la rosa del Brescia non è che stiamo parlando di una esatto, sorpresa, ecco, a questo livello. Quindi potrebbe essere effettivamente un'altra bella candidata. Tra l'altro c'è questo scontro con la Salernitana, che poi alla fine l'anno scorso, diciamo che per colpa del Brescia, alla fine la Salernitana non ha più giocato il play-out con il Frosinone, si è trovato contro la Sampdoria.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori, come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
2: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
3: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
2: È atterrato in pista a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vabu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti, il capo barca di 44 anni originario di Padova e il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
3: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
2: Giro d'Italia in chiusura, non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Trinchieri.

0: musicali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Alfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, domenica mattina, ultima giornata di campionato e poi tutti al mare, ma in realtà già ci siete al mare. Allora io vi ricordo, scaricatevi l'app gratuita perché potete portarci sotto l'ombrellone TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, e poi ci potete guardare se siete a casa sul canale 403 in nazionale, quindi per tutta Italia. Allora, con me Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
1: Sì. Allora, dicevamo, ultima, io mi volevo ritagliare 10 minuti in solitaria con, perché poi ci vediamo il 28 maggio. Spero che verrai anche tu,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: c'è una bella inaugurazione, adesso ne parliamo.
2: Sperando con tricolore, spero.
1: Adesso ne parliamo con Roberto Scarnecchia. Ciao Robby.
3: Ciao a tutti, ciao Susi, ciao Riccardo.
2: Ciao Robby.
1: Io ieri ho sentito Federica Afflitto che mi ha detto, ma noi ci vediamo il 28, sì, è certo.
3: Sì, no, te Riccardo, io adesso devo, allora, diciamo che lunedì completo gli inviti perché è giovedì, quindi purtroppo la P non ci sono arrivato ancora, quindi proietti.
2: Però, sta prima della S però. Arrivato,
3: no, no, purtroppo, vabbè. No, ma Susanna, Susi, ce l'avevamo già sentiti perché quando mi ha scritto per intervenire oggi ho evitato di andare alla S, gli ho detto su, te mando l'invito.
1: Stiamo facendo
3: L,
1: vedere, ma non ti preoccupare, stiamo facendo vedere la locandina anche in TV, ecco, 11.
3: Sì, però è questa serata purtroppo è invito, nel senso che purtroppo
1: ecco,
3: non posso...
1: Sì.
3: Non possono
1: certo,
3: perché se no c'è il delirio, saremmo già un migliaio di persone, quindi
1: a ci picchia.
3: Sì. Però è dalle 18 alle 24, abbiamo cercato di spalmare
1: poi, tutto ovviamente, perché sì, poi c'è chi lavora, chi chiude il negozio alle 8, insomma.
3: È una serata dove sicuramente non c'è un orario fisso, ma è dalle 18 fino alle 24, quindi.
1: Ma insomma, chi viene anche per farti un saluto e poi magari scappare, perché poi è quello la cosa bella. Cioè, a noi ci piace venire, starti vicino, salutarti e poi tornare a casa. Cioè,
3: la serata è diciamo che c'è da mangiare in maniera continua, tanto per darti un'idea, proprio perché facciamo questi desk di buffet e la gente arriva e noi rimpiazziamo, insomma è una sera, però naturalmente solo inviti, più che altro perché sennò era veramente drammatico. Poi chiudiamo perché dobbiamo preparare tutto, anche fare il briefing ai cuochi, alla sala, e riapriamo il giovedì 4 giugno, il weekend dopo.
1: Quindi pubblico, per chi ha piacere di venire a cena da giovedì 4 giugno,
3: esatto,
1: è aperto ufficialmente, quindi potete chiamare, telefonare, prendere appuntamento, insomma, o andare direttamente in via Trionfale 75
3: ma va bene, c'ha tanti numeri perché
1: via Trionfale 75 11, sì, insomma lo vedete, quindi da 4 giugno

0: Bologna, se volete andare a cenare bene.
1: Con Roberto non è solo una garanzia perché è giallo-rosso, ma è una garanzia pure perché è un grande chef, lo sappiamo,
2: anche per
1: è stellato, ma soprattutto per quello. Io però non posso essere troppo di parte, se no mi licenziano qui, capito?
2: No, vabbè, che di parte, io ho tanti laziali che vengono.
1: Ma sì, ma figurati.
2: In società ce ne sono due.
0: Quindi questa cosa è bella, questa cosa è bella.
1: Ma perché con lui siamo sempre andati oltre le maglie.
0: Questa cosa è molto bella. Oltre le maglie, oltre il tipo. Ti faccio una domanda. La domanda delle domande che ti avranno fatto tutte, vabbè, siamo arrivati alla fine del campionato, forse questa giornata è importante in assoluto per la Roma e la Juventus. Qual è la partita più difficile, quella della Juventus a Torino o quella della Roma a Verona?
2: Ma sai, la Juventus gioca, a parte il derby, e poi purtroppo le statistiche non danno favoritissimo al Torino, quindi però la Juventus è obbligata per forza a fare risultato, anche la Roma, però quando uno deve rincorrere è più affannato, tra virgolette.
0: Certo, tutto dipende dalla Roma.
2: Quindi dipende solo, allora, mentre domenica scorsa Susi dipendeva anche dagli altri, oggi, stasera dipende da noi. Sì, stasera dipende da noi, quindi io credo che però la forza di Gasperini è proprio questa, di avere una carica al di là dell'adrenalina che si è creata in queste due settimane dopo tra Parma e il derby. Adesso i ragazzi sono a mille e secondo me dobbiamo fare una partita con gli occhi, con il sangue agli occhi, con gli occhi da tigre. Tu sai che in una giornata, l'ultima, ti giochi tutto un anno e soprattutto l'accesso in Champions League, che per noi è un risultato incredibile negli ultimi anni, no? Quindi direi che
0: una partita che vale 70 milioni. Ascolta Robby, ma tu
2: parlo proprio anche come soddisfazioni delle sportive, no?
0: Certo, tu cioè riferisti il contratto a Dybala? Sicuramente sì. Non alle cifre, agli 8 milioni, no.
2: Guarda, come hai detto te, tante domande in questi giorni anche dai tifosi di questo argomento, no? A parte le radio, le televisioni, io dico la stessa cosa. Sicuramente Dybala, da un certo punto di vista, si è conservato, perché avendo avuto tanti infortuni, lui non ha giocato tutte quelle partite in base agli anni, ha giocato molto meno. Quindi se noi riusciamo a trovare un Dybala che sta bene fisicamente, come con la Lazio, ragazzi, con la Lazio ha fatto delle cose straordinarie, è chiaro che lo possiamo usare, tra virgolette, ma in senso sportivo, molto di più, perché è ancora integro, cioè integro nel senso come fatica fisica, come posso dire, come fatto di essere non logorato da tante partite. Questo è importante, no? In base all'età che anche che ha. Quindi se lui sta bene fisicamente, ecco perché io lo vincolerei al di là di un fisso, ma anche a fa 20 presenze, 3 milioni, ne fa 30, 5 milioni. Per dire, certo. E allora lo vincolerei in questo modo, ma io credo che
0: arrivi a quella cifra che vuole lui.
2: Non devono essere vincolati alle presenze, ragazzi,
0: perché
2: solo così riesci a ottenere qualcosa in più, perché deve essere un do ut des, o tu mi dai e io ti do.
0: Ti stupisce il saluto di Conte al Napoli?
2: No, purtroppo l'ho sempre detto, Conte è un allenatore, a parte che non lo conosco personalmente, ma ti parlo dall'allenatore, a me non piace assolutamente, perché lui fa 1-2 anni, spreme società, giocatori e poi se ne va. Non fa un programma, non fa, in tutte le società che è stato ha fatto questo. E secondo me è un allenatore che non costruisce, ma diciamo tra virgolette fa solamente i propri interessi quando va a allenare, a me non piace.
0: Anche perché l'anno scorso hanno vinto il campionato più anche per demerito dell'Inter che non per merito del Napoli.
2: Chiaro,
0: perché insomma
2: assolutamente sì,
0: l'Inter ha perso dei colpi soprattutto con le romane, che bastavano due punti e sarebbe cambiato tutto.
1: Poi lui è un allenatore che io non ci avevo molto d'accordo, perché non vede i giovani, vuole sempre una squadra coi nomi.
0: Vabbè, perché vuole vincere.
1: Sì, vuole vincere, vincere facile, come quando Sacchi c'aveva quel Milan stellare che vinceva da tutte le parti. Nemmeno a me sono d'accordo con Roberto, a me non mi piace un allenatore che viene un paio d'anni, vince e perde, niente resto, si porta a casa qui 7-8 milioni.
0: Gasperini, invece Gasperini, sei contento di tutto quello che è successo con Ranieri?
2: Ma è passato, che, io non sembra tornerei che da... neanche più
0: sul discorso.

0: cazzo dici?
1: No, no, ma sai perché, Susi? Perché tanto è, cioè, è un discorso che è passato.
0: Lascia il tempo.
1: Non,
0: ma,
1: trovi, non me l'aspettavo, sì, perché non me l'aspettavo sicuramente da Ranieri, più che altro perché la sua romanità l'ha portato a, a una, diciamo, a un
0: passo
1: a un exploit di questo tipo, chiamiamolo così in francese, ma però non è basta, è finita, va benissimo.
0: Ma Gasperini ha talmente tanto preso piede a Roma, talmente tanto amato, che io vengo da una zona che è una zona popolare, la Garbatella, dove è virale il caffè Gasperini. La Danesi si è inventata sta cosa e ti dico che pensa, è diventato virale in poche ore.
2: Noi faremo i piatti scatenati.
0: Infatti.
1: Vabbè, sì,
0: Robby,
1: altra cosa.
0: Robby, grazie, ci vediamo giovedì.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie a Roberto Scarnecchia.
2: Ciao, grazie.
0: Intanto invece, con l'aiuto della regia di Gabriele, io volevo farvi sentire un estratto della conferenza stampa di ieri di Gasperini, e intanto così poi facciamo un collegamento, perché parliamo di un torneo che c'è stato ieri e anche di uno che ci sarà oggi invece, giusto?
2: No, oggi c'è martedì.
0: Martedì.
2: Okay. Quindi, oggi c'è un'altra cosa più importante, cioè, sono tutte importanti, ma sto teso come una corda di violino.
0: Allora, intanto sentitevi l'estratto della conferenza stampa di Gasperini di ieri.
3: Qualcuno ti diceva datemi un portiere che parla, non ci trovate in segna, il resto ci penso io, no? Ed era un grandissimo allenatore di quelli che ora io tutti e due, quindi infatti si vede.
4: Grazie.
3: Ma con lei ha recuperato, si è allenato tutta la settimana con noi, ha qualche, insomma, non benissimo proprio al 100%, però è sicuramente disponibile. Non so se giocherà dall'inizio o a partita in corso, però il giocatore è disponibile. Questo è un impegno forse gravoso che ho cercato di sviluppare il più possibile, soprattutto anche in questo periodo, perché è fondamentale la presenza della proprietà, è fondamentale perché si evitano anche tante situazioni spiacevoli che magari possono nascere in un ambiente di lavoro, e la presenza loro è sicuramente qualcosa che dà forza anche alla squadra, che dà forza all'ambiente e che soprattutto dà delle risposte chiare e più veloci di quello che magari è stato in passato. Questa sarà una bella scommessa, io spero che anche il risultato che ci auguriamo positivo di domani possa aiutare anche ad avere una Roma compatta, forte, anche con i propri progetti, le proprie idee. Sbagliando anche, ma con un obiettivo comune.
0: Avete sentito le parole di Gasperini? Prima di andare dalla nostra ospite, volevo dirti, è la seconda volta che Gasperini sottolinea l'importanza della società a Roma, perché dice, a differenza di quello che accadeva prima, e io quel prima era l'era dei Ranieri, almeno adesso si possono prendere decisioni più in fretta, non ci sono fraintendimenti, non ci sono chiacchiere di portini,
2: no? Ma
0: ancora va lì con le frecciatine.
2: Ma si vede che comincia a cambiare qualcosa, io lo vedo anche dai mondi giovanili, perché ho parlato anche con della gente che è lì, che ancora non hanno rinnovato perché vogliono capire cose chiare. Però la Roma, anche la fortuna di aver trovato male che gli gira bene anche la squadra. Stasera si presentano con Grant Ritrentre, Soleil, Dybala, Malen. Mancherà Wesley squalificato, si recupera con manca Diga, ma c'è Ghilardi, quindi credo che è una Roma al top.
0: Quindi
2: una Roma
0: 2-0
2: che,
0: c'è stato
2: che, ma no, io non dico nulla perché sai, la palla è sempre rotonda, però credo che la Roma con l'entusiasmo, la voglia, e adesso sanno che possono andare in Champions, dipende da loro, quindi credo che non ci sia un risultato diverso da quello che può essere sulla carta. Poi ragazzi, li ho visti, stanno molto molto bene fisicamente, atleticamente, potrebbero fare la differenza.
0: Però, no, il Verona non ha più niente da chiedere. Al netto del fatto che adesso la Roma, diamo per scontato, facendo tutti gli scongiuri, ragazzi fate come volete, che la Roma entri in Champions, comunque c'è una società da rifare, perché L'allenatore ok, ma si parla del direttore sportivo, sì. E credo che alla fine venga D'Amico, che stava
2: così
0: Gasperini
2: dico, no?
0: A Bergamo. Poi c'è da rifare tutto il reparto tecnico, fisioterapisti, medico eccetera,
2: e anche
0: eccetera.
2: aggiungere gente dello staff sull'intensività, sulla velocità, che sono sempre da Bergamo.
0: Ecco, poi mancherebbe anche un direttore generale, perché esatto, insomma era un po' quello che faceva.
2: Devono rifare insomma, tutti gli assetti.
0: E poi c'è il calciomercato.
2: Esatto.
0: Poi
2: mi auguro che non facciano gli errori di portare solo nomi. Ci vuole gente competente che parla di calcio, capisce il calciatore e vede bene con Gasperini insieme quali sono poi gli eventuali cambi sostanzialmente dei calciatori e vedere che squadra puoi tirare fuori, perché adesso poi se va in Champions, come tutti ci auguriamo, la Roma ha anche del denaro fresco per acquistare.
0: Vi dico una cosa, vediamo la partita di questa sera, ma se la Roma va in Champions il 20 giugno festeggiamo al Castello di Fiano Romano.
2: Ah certo, io ci sarò, ci sarò.
0: Intanto ve lo dico anche a voi, segnatevelo, è un sabato.
2: Ma io sai, c'è una domenica che tu sai i miei impegni, perché te li dico. A parte
0: oggi
2: io,
0: tu parti.
2: Oggi vorrei una domenica bella, la Roma in Champions, la nostra Fiorentina in finale scudetto, giocheremo col Bologna alle 18:30, poi giovedì sarà la finale, speriamo, perché detto sottolineo sempre calcisticamente, Bologna-Roma 2-1, c'è un po' di rivalità col Bologna.
0: È solo tua, Fiorentini mia, non sì, credo sì. Che abbiano
2: no, è quasi un mezzo derby, perché
0: rivalità.
2: Poi ci conosciamo, finché è il migliore.
0: Ma quindi tu usci da qui, vai direttamente al treno
2: e qui,
0: sì,
2: prendo mia moglie, okay. Andiamo su. Tanto
0: allora,
2: 18:30.
0: Invece c'è, a parte che ieri Gabriele oggi mi raccontava quello che è successo ieri al Mundialito e sì. Magari dopo facciamo vedere anche dei video, però mi fa piacere, perché poi è una persona che io ho conosciuto e quindi mi fa molto piacere, c'è martedì 26 maggio un torneo di calcio a 5, dice vabbè ma ce ne sono tanti, ok, questo è speciale perché è il sesto Memorial Carlo Stefani e io ho voluto in collegamento proprio Diana Stefani. Ciao Diana.
4: Ciao Susanna, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Diana, parliamo del tuo papà che ha fatto tanto per i mondi giovanili, per l'oratorio della parrocchia, no? Io me lo ricordo, ho avuto la fortuna di conoscerlo. E questo è il sesto Memorial, già sono passati 6 anni.
4: Sì.
0: Allora, a parte l'importanza di fare queste cose, l'importanza dei giovani, l'oratorio, levarli dalla strada, no? Cosa rappresenta per te questo Memorial? Che credo, insomma, tu martedì sia lì, no?
4: Certo, sì, è una cosa che sentiamo in maniera particolare perché, vabbè, oltre ad essere mio padre, mio papà, e quindi chiaramente la cosa è molto molto sentita, però ecco, il pregio che ha avuto mio padre è stato proprio quello di a parte riportare in vita quelli che erano gli oratori, di avere questa bella intuizione e di dedicarcisi poi anima e corpo, ma non solo, di creare anche per la prima volta un campionato proprio tra le varie parrocchie, insomma, quindi creare questa rete diciamo di unire un po' tutte quante le parrocchie di Roma, e questo gli è stato riconosciuto anche dallo stesso CSI, lui riuscì a portare i ragazzi anche allo Stadio Olimpico, quindi a regalare a questi diciamo bambini, ragazzi, insomma, delle gioie particolari, quindi questa sua dedizione è stata importante perché noi, lui già papà di noi di 5 figli, diciamo ha deciso di dare anche qualcosa in più a tanti bambini che magari non si potevano permettere di potersi magari iscrivere a scuole calcio un po' più onerose, insomma, ecco. E questo gli è stato riconosciuto un po' da tutti e quindi la cosa bella è che lo ricordano veramente con tanto affetto, insomma, e questa è una cosa che a noi ci riempie il cuore veramente.
0: Questo mi fa molto piacere perché oggi c'è bisogno anche a livello sociale di queste cose e speriamo che ci siano tante persone che stanno in pensione come lo era tuo papà e che si diano da fare per gli oratori.
4: Certo. perché è un'idea buona, esatto, per chi magari ha il tempo da poterci si dedicare. Lui l'ha fatto fino all'ultimo proprio, e quindi diciamo questo riconoscimento è anche per la sua passione, per la sua dedizione, per il cuore che ci ha messo, insomma, ecco.
0: Allora Diana, vogliamo ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando e magari hanno anche piacere, martedì 26 maggio, dalle 18 alle

0: 20
1: alle 20 è un triangolare praticamente, sì. E allora, perché quest'anno poi si articolerà in due giornate in realtà, perché poi questa prima del 26 maggio è dedicata agli Andeur.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: Quelli che fanno realmente sul campo qualcosa.
1: All'atto pratico, esatto.
5: È vero,
1: ricordiamo,
5: è vero.
1: Che è sempre un esempio, lo sport deve essere inteso prima di tutto, soprattutto per i più piccoli, anche un insegnamento questo per i genitori, prima di tutto si devono divertire, devono trovare il modo di stare insieme rispettandoci a vicenda soprattutto, e poi chissà nel futuro, insomma, chi è più bravo va avanti, è chiaro, deve essere sì. Anche una prospettiva per alcuni di loro, insomma.
5: Certo, ovviamente. Grazie a Diana, grazie a Diana Stefani.
1: No,
5: Stefani.
1: Grazie a te che ci dai questi spazi veramente che vuoi. E buona domenica a
5: tutti. È un piacere, grazie. Allora, Riccardo, io non t'ho messo in mezzo perché è una cosa tutta di Diana,
6: sì,
5: e quindi, però insomma...
6: ma dato l'hanno creata loro, è giusto.
5: È una
6: sì.
5: Bella cosa, perché noi parliamo, tu poi parli sempre dei mondi giovanili, dei ragazzi, dell'importanza,
6: sì.
5: No?
6: Noi cercheremo sempre, come volevo fare con femminile, io lo fa col maschile, cerco sempre di dire a questi ragazzi continuate a sognare, poi non si sa mai nella vita quello che può succedere.
5: E invece ieri c'è stata, appena sono arrivata Gabriele mi ha detto una fiata, posso dirlo? Mi ha detto sì, una fiata, Roma, ma Milano è una bellezza.
6: Era il numero uno ieri.
5: Allora, ieri c'è stato il mondialito di cui noi abbiamo parlato e abbiamo delle immagini, se Gabriele le vuole mandare, eccole, noi magari le commentiamo, perché questi... sono le entrate in campo delle varie squadre,
6: sì,
5: no?
6: Le varie squadre.
5: Quali erano le squadre che c'erano? L'Argentina?
6: C'era l'Argentina, la Colombia, il Salvador, Egitto, Nigeria, Perù, Bolivia, c'erano tutti.
5: È stato uno spettacolo, mi ha detto Gabriele.
6: Sì, ci siamo divertiti, ho conosciuto anche il Pettinale Garaba che ci va a salutare, ma soprattutto questi ragazzi che sembrano stranieri ma in realtà
5: sono italiani,
6: hanno un passaporto italiano. Stiamo visionando qualche giorno, vediamo se c'è qualcuno che poi potremmo portare.
5: Ma guarda che
6: no.
5: Bellezza, perché allora, chi la sta vedendo in televisione lo vede, andate anche sull'app, no, mettete spingete sul quadro del video, perché veramente è una cosa che nulla togliere al campo dove l'avete fatto, però qui meriterebbe il Famigno, meriterebbe
6: sì,
5: insomma, perché veramente è uno ostacolo. Guarda che vestiti.
6: Vedremo insieme se potremmo poi allargare con alcune società semi-pro e pro questo tipo di manifestazione.
5: Poi la giornata ha aiutato molto.
6: Sì, facevamo caldo, ma loro erano veramente spettacolari, tutta gente allegra, voi la di America sono tutti allegri, ma e dovevamo premiare questa vivacità argentina come tifo.
5: Chi ha vinto i premi, a chi sono andati? La miglior coreografia
6: è quella argentina.
5: Argentina. intanto stiamo vedendo le immagini.
6: Come vedi, cioè, lì ho messi da piccolo lì, un messo piccolino, che c'è anche un bambino con la maglia mia, carinissimi, loro sono veramente fantastici questi ragazzi. E con Miss abbiamo premiato quella dell'Egitto, che erano due categorie, una era per la cosa e l'altra per, ecco, come vi sta vedendo anche quelle dell'Egitto, ma sui costumi.
5: Guarda i costumi loro tipici.
6: Sì, che poi è stato bellissimo perché a loro gli è arrivato il premio, dice: dove andiamo la settimana a Sharm el Sheikh?
5: Era quello.
6: Ma sono fantastici, okay. Ci siamo trovati molto bene perché abbiamo trovato gente all'era, è stata una manifestazione di apertura bella. Adesso poi ci sono le partite, le vedremo e vedremo insieme questi mondi giovani. E poi io ho intenzione di fare una partita amichevole, vedremo con chi, tra Nazionale Colombiana, di cui conosco molto bene il presidente, e un'altra società, poi sto vedendo nel campo romano, e valutare insieme dopo, quando ho finito il mondo, dopo l'estate, ma a settembre, se possiamo organizzare questo cose, anche perché questi sono manifestazioni di integrazione, quindi fargli capire anche il calcio nostro italiano a livello anche semi pro, e valutare se poi hanno la possibilità di esprimersi in
5: questi
6: settori.
5: Quanti ragazzi erano coinvolti?
6: Ma guarda, a contarli non mi ricordo se tra i giocatori, il personale, lo staff, io credo che erano state 400-500 persone, tutti, poi il tifo era tutto pieno, lo stadio era tutto pieno, loro i colombiani erano la maggior parte, perché poi la Colombia è praticamente è la vincitrice uscente dell'altro mondialito,
5: quindi
6: giocavano per primi per questo, ma poi insomma, la partita l'ha vista Gabriele, mi ha detto che è finita 2-2, io sono andato via sull'1-0 perché dicevo da altre cose, però adesso poi ci ritornerò a vederne qualcuno e metterò d'accordo, perché non è lontano, stanno alla Rustica a Roma, quindi non è molto lontano.
5: Ma veramente cioè, non va a togliere al campo della Rustica, ma questa è un'organizzazione da portare al Flaminio, allo
6: Stato. No, questa
5: una bella cosa da far conoscere.
6: Io ci sono andato anche per questo, per dare una spinta, non dico immagino una spinta, perché quando si parla di giovane io mi caso, perché poi ci credo a queste cose. Devo dire che Eugenio, che è l'organizzatore, ha fatto un grandissimo lavoro, un'ottima organizzazione. Non pensavo, mi invitavo per la prima volta, ma gli ho fatto i complimenti anche lì, e alla fine devo dire che è riuscito, è stata un'apertura bella con tante vivacità, viva, e poi la gente sugli spalti rideva, si abbracciava. Queste sono le cose belle del calcio, che vorremmo
5: che
6: vedere.
5: Dovrebbe essere il calcio. Allora, ci fermiamo un attimo, 2 minuti e torniamo qui.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio 90 minuti per provare a centrare l'obiettivo. Dopo la festa dell'Inter, l'aritmetica Champions del Napoli, la Tanta in Conference, i saluti a Pisa e del Verona. La serie è pronta ad emettere gli ultimi verdetti. Oggi match dalle 18 campo al Dall'Ara, un Bologna non ha più niente da chiedere. E l'Inter campione d'Italia. Ci sono Orsolini out per una lesione al lettore e Frattesi non convocato per un affaticamento muscolare. Alle 20.45 la Lazio ospita il Pisa, entrambe con la miscia di chiudere a testa alta una stagione negativa. Stadio Olimpico sarà l'ultima di Pedro in Serie A dopo una stagione con la Roma e 5 con la Bianco Celeste. Domani tutti gli altri match di sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions League. Aprono Parma-Sassuolo alle 15 e Udinese alle 18. Poi alle 20.45 la temperatura sale. Dai risultati Cremonese-Como e Genoa dipenderà il della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi per provare a prendersi un posto nelle prime quattro. Proprio come Milan che ospita il Cagliari, la Roma di Scena Verona e la Juventus impegnata nel derby contro il Granata all'Olimpico Gran Torino. È la gara più importante dell'anno, ha detto il tecnico rossonero Max Allegri al Gile. Sentiamo nei microfoni di Sky Sport.
1: Domani dobbiamo fare una stessa serie sapendo che abbiamo la possibilità di un risultato positivo di entrare in Champions. È la partita della stagione, noi avremo molta serenità, molta tranquillità nel giocare questa partita, che ci sono 100 minuti per portarla a casa.
0: Formula 1 si torna in vista a Montreal per la terza sprint race del Mondiale 2026. Si preannuncia sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole in prima fila, anche compagno di squadra leader del campionato Anelli. Seconda è tutta McLaren, Norris e Piastri. In terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Il via alle 18, meglio alle 22 in programma la qualifica per il di domani. Ciclismo 14esima tappa del Giro d'Italia. Non ce l'è senza tre dopo i successi sul bloccato a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Vila. E da domani sarà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta il lavoro.

0: dei compagni di squadra catta in solitaria sull'ultima delle 5-7 previste a meno di 10 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari quarto e quinto al traguardo. Tennis è l'evento più atteso la primavera e pronto a partire domani scatta ufficialmente il tabellone principale del Roland Garros 2026, con una domenica il video propone match di interesse. In attesa di Yannick Sinner che debutterà martedì contro Tabura, ci saranno altri italiani subito in campo, suedi in tabellone. Si tratta di Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Lucia Bronzetti e Federico Cina. Non difenderanno il titolo al Roland Garros le canesse in carica nel doppio femminile Jasmine Paolini e Sara Errani. Jasmine infatti non si è iscritta e Dani farà coppia con la giovane messa austriaca Lilly Taggart, allenata da Francesca Savone. Si tratta di una separazione soltanto momentanea. La coppia, che insieme ha vinto 9 tornei ed è salita al numero del mondo di specialità. Una semplice pausa di riflessione da Scanna per concentrarsi sul singolo. E dalla redazione sportiva è tutto. Buon proseguimento di serata.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio vivono su TMV Radio, in storia di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di colpi hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone, se ami il calcio. Su TMV Radio, non perdere, storie di calcio. Se per te calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui in diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi Ghibellini con Susanna Martellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale avrà un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro contatto 331-8200213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ti faremo in quattro per risponderti.

Eccoci, tornati in onda. Ma lei che c'è una notizia, a me dispiace molto, perché è un po' il riassunto di quello che sta succedendo in Italia. Giochi preziosi del presidente, dell'ex presidente, insomma, sta, allora, ricordiamo, giochi preziosi, ci siamo di un po' tutti, no? I giocati, certo. Bene, sono tutti pezzo da gatti, preziosi, è un pezzo di storia dell'Italia, fondata negli anni 70, sta passando la mano ai cinesi, e a me sinceramente, ragazzi, queste cose, noi ci stiamo vendendo tutto, perché poi cosa succederà? Tu vendi ai cinesi, loro importeranno tutto da lì, i professionisti che lavorano oggi nelle grandi strutture, giochi preziosi verranno licenziati, messi in cassa integrazione, i giocattoli verranno dalla Cina, e chissà se sarà a norma, oppure faremo la fine di chain. Ho visto il servizio di Repta che vi vestite con quelle cose che sono tossiche, lo sto dicendo io, ho fatto servizi le Iene, report, insomma, ovunque su Instagram trovate, quindi non sto dicendo nulla di nuovo, e ci stiamo vendendo, ci stiamo vendendo tutto. E il governo cosa fa? Cioè, oggi, poi, come 10 anni fa, tutti guardano, gli va bene così, perché si mettono soldi.

0: E poi l'italiano
1: non tocca il privilegio loro, però
0: l'italiano non rimarrà più, non rimane più nulla. Già il calcio non è italiano, leviamo anche tutto il resto. E vabbè, pazienza. Allora, non so se abbiamo collegati tutti. Ok, il direttore Alessandro Reoni. Ciao Ale.
2: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
1: Ciao Ale.
0: Il professor Vino Capua.
2: Ciao Susanna.
0: Ciao prof.
2: Ciao.
0: Ciao. E giornalista, creator digitale, Francesco Vitale. Francesco.
3: Buongiorno a te Susanna, ovviamente buongiorno anche a tutta la platea di Amburredi, a tutti voi.
0: Grazie. Allora, la prima domanda che vi faccio, la voglio fare a Pino. Pino, ieri tu hai visto la Lazio?
3: Sì, era lo stadio, sì.
0: Ok, una partita, diciamo, c'era un amichevole che non vale nulla, no?
3: Dai, valeva quello che vale adesso la finale di campionato, di un campionato molto, molto particolare.
0: Molto particolare,
3: contro una retrocessa, quindi sai... È brutto a vederci, brutto.
0: Ma infatti io volevo ci facevi un attimo respirare l'aria che tu hai respirato ieri sera dei 3.000 tifosi allo stadio. Poi è dispiaciuto, sai, perché era anche l'ultima dietro, no?
3: È un'aria non da amanti del calcio, purtroppo, perché il calcio è fatto dal tifo, dalla passione, dalla condivisione, e ieri sera da espletare quest'ultima pratica, chiamiamola così, e con squadre ovviamente che non avevano nessun motivo di impegnarsi né tantomeno di dimostrare nulla. L'unico che ha dimostrato effettivamente è che alla fine ha fatto vedere quanto ancora sia campione, perché parliamo del giocatore che ha anche tutto, invincibile, che è Rodrigo Espero. L'unica cosa positiva è sapere, oltretutto con uno splendido gol di sinistro, dove ha dimostrato come due campioni che può giocare di sinistro senza avere difficoltà, e poi basta, c'è stato questo saluto finale, sono scesi tutti in campo, forse qualcuno poteva evitare, però, insomma, senza entrare nel merito polemico, però adesso il tema vero è che se tanti da tanto i tifosi della Lazio non si poneranno per la prossima stagione.
0: Questa è una
1: battaglia che secondo me i tifosi della Lazio porteranno a casa, anche perché ripeto, nel derby ho visto una cosa, gli ho dato molta ragione, la dignità rispetto alle più di un derby, e hanno perfettamente ragione, e secondo me devono continuare a fare questa battaglia e continuare a amare i propri colori, perché questo sì, se lo fanno per amore, per quanto riguarda il tifo, però la società deve cominciare a capire che poi se non ci sono gli abbonamenti iniziano i problemi seri, quindi penso che lo Tito dovrà fare le sue riflessioni.
0: Francesco, tu hai scritto in un post che ho letto che speri che quello di Pedro sia soltanto un arrivederci, e ti auguri di vederlo a livello dirigenziale, perché potrebbe darci, no, come Lazio, hai scritto, una riconoscibilità a livello internazionale. Francesco.
3: Posso dire, penso io,
0: vai, perché Francesco non lo sento, vai.
3: Io lo vedo presidente, vero, che significa dopo ai tempi di Magnotti, per capirci, e ovviamente la proprietà, la parte economica, finanziaria, eccetera eccetera, rimane in carico a chi comune ha diritto, però dal punto di vista sportivo deve esserci un cambiamento importante. Pedro sarebbe secondo me il primo simbolo di una situazione che sarebbe apprezzata da tutti, dai tifosi, dalle squadre avversarie, dalla Lega. Dico per dire un campione che prendere, diciamo, il posto di Dino Zoppo di tanti anni fa.
4: No, ma anche se non presidente Pino, anche un direttore generale, una figura come Pedro, comunque un personaggio di carisma, anche magari d'accordo tra proprietà e squadra, quindi anche una figura che magari lo voglio anche utilizzare lì, anche fare magari trattative di mercato per non so, per qualsiasi situazione, no? Anche per parlare alle TV prima della partita di calcio.
3: Esattamente questo, però ti dico di più, sì. La proprietà dovrebbe esserne fuori, la proprietà entra in contesti amministrativi e in contesti economici, ma anche se sportiva deve essere gestita da altri, questo penso io.
4: Ma anche lo Tito deve assolutamente mettere dentro persone

0: delle risposte della società, perché non dimentichiamo che la prossima anno ci saranno le elezioni politiche, e quindi voi pensate che l'operatore di Forza Italia non dedicherà tantissimo tempo, forse gran parte delle giornate, proprio alla campagna elettorale, e quindi un po' mettendo la Lazio in subordine, come magari è stato in questi ultimi anni. Quindi per forza cose lo titolo, se manterrà la proprietà della Lazio, dovrà mettere dei personaggi comunque che possano fare società, possano fare dirigenza, perché altrimenti ci ritroveremo peggio, ma peggio di quest'anno.
1: Francesco, ho aperto questo discorso leggendo una parte del tuo post. Tu ti sei augurato.
2: Oppure qualcuno ci sta ascoltando, che sicuramente questa è una radio ascoltatissima, ma il problema vero è che dovrebbe essere ascoltato fornello, perché sono, secondo me, suggerimenti di persone competenti, mea parte, e che dicono cose intelligenti. Quindi io spero che tutto quello che stiamo dicendo oggi Susanna lo possa trasferire a chi di dovere.
1: Francesco Vitale, abbiamo un problema con Francesco Pelato perché io avevo preso spunto proprio dal suo post. Invece vi chiedo, Sarri ha salutato Pino. Che succede? Perché Sarri si dimette o aspetta di essere licenziato? Io non l'ho capita questa cosa.
2: Susanna, 2 anni di contratto pesanti, secondo me Sarri molla. Quindi bisognerà trovare tra loro un
1: Un
2: accordo
1: accordo.
2: e poi Sarri cerca altre strade. Però io al posto di Sarri, personalmente, 2 anni di contratto, di quel contratto non me ne
1: Non me
2: vado
1: ne va, certo.
2: dopo tutto quello che è successo quest'anno.
1: Allora, fatemi riprovare con Francesco l'ultima volta perché no, noi non riusciamo a sentirlo. Francesco,
3: Ora sento
1: ecco,
3: perfettamente, sono problemi di
1: io
3: comunicazione con i collegamenti che abbiamo risolti.
1: ho aperto
3: No.
1: questo dibattito, Pino ha detto delle cose proprio leggendo la parte del tuo posto che è riferita a Pedro, che ti auguravi che potesse rimanere nella dirigenza.
3: Ma guarda, questo è quello che si augurano tutti, no? Da parte di Pedro, innanzitutto bisogna capire se continuerà a giocare a calcio eventualmente un altro anno, se decide di tornare a Tenerife. Però io credo che poi anche lui, questi mesi che verranno, gli serviranno per riflettere, per capire quale tipo di carriera fare nel posto Lazio, nel senso continuare per un anno a fare, eventualmente fare il dirigente, eventualmente prendere un percorso alla Fabregas dove può fare l'allenatore. Secondo me in questo momento è tutto prematuro. Però io, se ti devo dire, non un'opinione personale, come ho scritto nel post a cui facevi riferimento, io lo vedrei bene come dirigente, perché comunque ha un'immagine pulita,
1: Sì, è
3: è
1: quello
3: uno
1: che diceva, te lo sei perso, quello che diceva Pino Cava, il Pino
3: che
1: diceva.
3: sa fare relazioni internazionali, perché comunque è stato in grandi club, nel Chelsea, nel Barcellona, e sarebbe un'immagine di internazionalità alla Lazio, che comunque al di là di quello che farà operativamente, che secondo me poi che se deciderà di intraprendere quel tipo di carriera, io credo che poi ci sono dei segnali per dire se uno è valido o meno. Io credo che lui
1: Sia
3: sarebbe
1: valido.
3: talmente la persona giusta, ma adesso è
0: Ma
3: prematuro.
0: poi guarda, posso dire una cosa, cioè questo dovrebbe partire dalla società. Io vedo che la società su questo è veramente sta proprio dall'altra parte, cioè vive in un mondo parallelo. Abbiamo avuto veramente giocatori in questi ultimi 20 anni della gestione del Tito che ha fatto la storia del calcio. Penso a Klose, ecco, uno di quei personaggi che non andava lasciato andare via così a leggero, ecco, bisognava dargli comunque un incarico. Penso anche a giocatori che comunque hanno rappresentato tanto da Lazio, penso a Marco Parolo, no? Magari una figura di Marco Parolo sarebbe stato utile, come è stato Peruzzi, magari qualche stagione fa, qualche anno fa, no? Anche proprio come raccordo squadra-società, come team manager. Penso anche a Stefano Magni, che comunque.
3: Anche perché poi Marco poi ha intrapreso un altro tipo di carriera, adesso non so se c'è ancora, però per un periodo sta ragione, è una diciamo te.
1: Abbiamo dei problemi con il collegamento di Francesco oggi.
4: Sta male.
1: Diciamo. Sì, è vero, hai
0: Qui
1: detto bene.
0: diciamo di Marco Parolo, che è con altri giocatori come questi, quindi la società più è
1: Pino.
0: proprio da 10 giocatori, sì.
4: Ma non è che i giocatori della Lazio, che non vedono ancora che ci sia un progetto valido, magari le altre società li stanno cercando e, come si diceva, alzano le gambe e
1: Ma
4: saranno.
1: no, ma quello è un altro discorso. No, perché ci sono tanti giocatori in scadenza.
4: Tu hai ricordato anche un'altra cosa, non riusciamo a capire perché ieri hanno dato un arbitro femmina a Lazio.
1: Pino, chiedo a te, Pino. Ieri c'era un arbitro donna ad arbitrare la partita Lazio-Pisa, ma c'è bisogno veramente di aspettare una partita che comunque sembrava più un'amichevole per dare la responsabilità ad una donna?
2: Mi è piaciuto come segnale, brava, hai colto nel segno, non mi è piaciuto come segnale, perché secondo me intanto lei è una brava, è una che sa infatti... bene, è una che ha fatto comunque delle belle cose. Metterla in una partita inutile secondo me è stata un po' una cattiveria, come non è stata una cosa fatta bene, quindi io l'ho vista come la vedi tu. Se devi arbitrare le partite importanti, devi arbitrare una sfida tra Napoli e Milan, tra non a Lazio Pisa, che è praticamente inutile, perché anche per tutto quello che vi ha fatto dal punto di vista emozionale, quanto riguarda il calcio femminile, per quanto riguarda la parità genere, è stato un cattivo segnale.
1: Perché poi non si parla più, cioè io non leggo più giornali cose su questa situazione arbitrale, su questo scandalo, vedremo come andrà a finire.
2: Susanna, se ti ricordi, io ti dissi il giorno stesso:
1: una bolla di sapone.
2: Hanno umiliato quel pochino di Rocchi, diciamolo, che ha difficoltà a uscire casa. L'ha umiliato un giudice presuntuoso che si è inventato delle cose che esistevano.
4: Anche lì ci vorrebbe qualcosa, e come sbagliano questi giudici sportivi a casa, perché o siete all'altezza del ruolo che coprite, perché altrimenti non solo rovinate il calcio, rovinate anche l'immagine di questi personaggi.
1: Però
4: di
1: se
4: questi
1: questo
4: personaggi,
1: realtà, se questo come dice Pino, che non c'era niente.
4: Appunto, no, io sto rispondendo a quello che dice Pino.
1: Sì, è vero, è verissimo. Sì. Hai ragione. Pino, adesso si comincerà a parlare da domenica prossima di calciomercato. La Lazio, ci sono tanti giocatori in scadenza, altri che vogliono andare via. Che succederà? Una rivoluzione?
2: Ma sai, il calciomercato lo fai con i soldi, Lo fai potendo la possibilità di acquistare. La Lazio in questo momento ha la possibilità di vendere alcuni che ancora sono di valore, sono... mi riferisco a Gila, mi riferisco allo stesso Taylor, insomma, qualche soldo lo può fare. Di tutti i portieri, cioè nella fortuna la Lazio ha trovato due portieri che secondo me possono avere un valore importante in questo momento. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, Urlanetto è paziente mio, io lo dico, mi faccio autopubblicità.
1: Vai.
2: Perché è venuto e andato in campo sul mio input. Se vi ricordate, gli avevano detto che si era incrociato. Non so se vi ricordate.
1: Poi no.
0: Sì, è vero.
2: E poi, per fortuna, ha preso la strada giusta. Fatemi fare un po' l'ortopedico.
1: E quindi poi non si era incrociato in realtà?
2: No, infatti ha giocato. Infatti ha fatto vedere il suo lavoro.
1: Ma come può succedere?
2: No, non te lo chiedo.
1: Però ci riflettiamo noi su come può succedere, che a te non lo chiamo giustamente, però noi ci riflettiamo, insomma. Va, Alessandro.
0: Sarà un mercato veramente della Lazio, sarà ancora più complicato di questo anno. Tanti giocatori vogliono andare via.
1: Lo so.
0: Lo stesso Bastic ieri ha incontrato praticamente ha fatto dire che lui sta per accettare l'offerta del Venezia.
1: Lo dico
0: in memoria di quello che deve accadere, perché la rischia seriamente di rimanere senza calciatori. Ha cercato in extremis di uscire, ma si trova addirittura con Bastic. Io sono per capire in che situazione si trova la Lazio. Cioè, io sono fortemente preoccupatissimo.
4: Anche perché oltre ai giocatori, io te lo dico da ex calciatore, se sto in una società dove non c'è un progetto, i tifosi non si dice ci sono o non ci sono, e non sappiamo qual è l'obiettivo. Cioè, ma io se ho preso società, ma me ne ho senza pensarci niente.
1: Questo, un a me fa in più. Questo a me fa molta tristezza, però il mercato cominceremo a parlare dalla prossima settimana di mercato.
4: È brutto dirlo, ma è così.
2: Una cosa, io non sono stato ascoltato, e secondo me la cosa più importante grave che poteva dire. Che cosa dice Sarri a fine campionato? Io non sono stato ascoltato. E ovviamente ha descritto in tre parole tutta la situazione.
1: Sì, sì, è vero, l'ha ribadito più
4: ma
1: volte.
4: Ma voi aspettate questa volta un cambiamento dalla classe dirigenziale del presidente?
1: Ma adesso è presto.
4: Oppure, vediamo, non lo so, così è presto, però c'è questa facoltà secondo voi?
2: Sperare, non c'è.
4: No, io lo dico così detto ai lavori.
0: Sarà ancora peggio perché il prossimo anno si farà, signori, il motivo è impegnato in politica, quindi la Lazio verrà molto erroneamente trascurata e affidata a Lessone ma di Fabiani.
1: Speriamo di no, perché i tifosi non se lo meritano. Veramente. Grazie Alessandro e saluto anche Pino Capua. Grazie Pino.
4: Ciao Ale, ciao Pino.
1: Buon lavoro a tutti. Io invece volevo recuperare con l'aiuto della regia Renato Miele e Vitale se prende il telefono, perché a proposito di Renato Miele è successa tutta una cosa particolare, nel senso, noi sappiamo, anche se non ne parliamo più, che abbiamo il problema del presidente della FGC, no?
4: Si poteva citare candidature.
1: Quindi insomma, Renato ha provato a depositare la sua candidatura, che è stata respinta, poi lui ha fatto ricorso, ce lo facciamo spiegare, ma sa che sia illegittima anche la candidatura di Malagò.
4: Sì.
1: Quindi insomma, che fine faremo?
4: Non lo so.
1: Io tecnicamente non ho capito molto, però in pratica ho capito che non siamo messi bene.
4: Non siamo messi molto
1: quindi
4: male.
1: Quindi me lo volevo far spiegare a Renato Miele. Ciao Renato.
5: Buongiorno a tutti.
1: Allora Renato, dicevamo prima, ma allora tu sei candidato, ne abbiamo parlato eccetera eccetera, hanno detto no grazie, hai fatto il corso, ma sembra ci siano problemi anche dalla parte di Malagò. Allora io tecnicamente non ho capito molto, ma ho capito tanto che siamo messi male, lo dico allora, bene o no?
5: Allora fotografiamo un po' la situazione, ecco. Perché se no non allora io mi sono candidato ma non avevo l'accredito, va bene? Dopodiché io sono stato non ammesso per mancanza dell'accredito. E ovviamente chiesto...
1: L'accredito vuol dire, spieghiamolo.
5: Vuol dire che io ho tutti i requisiti tranne chi ne appoggia
1: la spinta alla politica.
5: No, vabbè, quello no. Il problema è che lo statuto prevede che ci sia credito di la metà più dei delegati elettori. Quindi
1: okay.
5: O una delle componenti, insomma, per dire Malagò a Lega di Serie A. Che l'appoggia
1: tanti
5: io non ce l'ho.
1: Ok,
5: allora,
1: perfetto.
5: Ho fatto ricorso, ha aperto questo provvedimento e ho chiesto l'accesso agli atti.
1: Ok.
5: Cosa gravissima, la federazione dopo 4 giorni ho dovuto diffidare per darmi atti, poi mi manda un atto che è noto e pubblico a tutti e non mi manda gli atti che mi servono a me per fare ricorso. È quello di sapere perché gli altri due sono stati ammessi con i criteri e requisiti, no, della commissione elettorale che valuta, no, i requisiti per le candidature. È una richiesta legittima di chiunque partecipa a un concorso, anche a un gioco a premi, uno vuole sapere perché il vincitore ha vinto.
1: Certo, certo, certo.
5: Quindi invece la Federcalcio non ha dato nessun documento riguardo a lui. Quindi io ho dovuto fare un ricorso. Come primo motivo un'omissione di questo tipo qua, e quindi andremo a vedere se il Tribunale federale è competente per tutte queste cose qua, le valuteremo. Poi ovviamente ho fatto una questione sulle motivazioni della mia esclusione, vediamo se anche queste sono discutibili davanti agli organi di giustizia federale oppure dovranno essere discusse davanti agli organi della giustizia ordinaria, perché purtroppo il problema è che da tesserato le questioni vanno fatte prima davanti agli organi di giustizia federale altrimenti sono precluse davanti alla giustizia ordinaria. E questa è la mia posizione. Poi ho chiesto l'inammissibilità degli altri due candidati perché secondo me ci sono delle

0: che dimostrano il contrario, allora su quel punto posso essere contraddetto. Poi ho fatto il motivo per cui è stata fatta l'interrogazione parlamentare e ho detto ai giornali, ho detto guardate che l'interrogazione parlamentare non ha ragione di esistere in questa fase qua, perché finché il Maragò non assume la carica la questione non esiste, cioè, non è che perché la legge prevede che nel momento in cui tu hai assunto la carica c'è qualche ente o qualcuno che può valutare se questa tua assunzione è legittima o meno, ma ora risponde a quello che prevede la legge. Quindi in questa fase qui della semplice candidatura purtroppo ancora non è una questione applicabile. Chi può fare la questione? Sono soltanto io. Perché avendo interesse nella gara per l'elezione, io al fine di contestare i requisiti degli altri candidati posso stimolare i giudici a fare un provvedimento su questo punto. Poi valuteremo se sono competenti o meno, però questo è il secondo motivo per Malagò. Per quanto riguarda Avete, il problema dell'inammissibilità riguarda le sue cariche, cioè Avete è presidente della Lega Dilettanti e si presenta come presidente per la federazione. Allora, lo statuto prevede che non ci possono ricoprire due cariche contemporaneamente, no? E quindi al momento della presentazione della candidatura lei avrebbe dovuto mettersi da presidente della Lega Dilettanti, altrimenti si presenta alle elezioni essendo presidente della Lega e poi diventa anche presidente della federazione. Quindi questo statuto non lo ammette.
1: Allora, quindi, allora aspetta, perché su tutto questo, ecco, su tutto questo, io spero che ci abbia ascoltato, c'è una cosa che a me non torna, nel senso, io ho parlato pure con i ragazzi della Domenica Sportiva, nessuno ne parla, come se non interessasse a nessuno.
2: Oppure
1: questa cosa, allora, siccome abbiamo un giornalista, content creator seguitissimo, io vorrei capire Francesco Vitale perché di questa cosa non se ne parla, non attira l'attenzione, essendo una cosa gravissima. Francesco,
3: allora guarda Susanna, innanzitutto ho sentito tutto quanto il discorso di Renatele che condivido, ho scoperto oggi che tra le cose da me vicino a casa c'è un triangolo delle Bermuda e ho subito immediato. Al di là di tutto, però adesso ti va a rispondere per quanto concerne l'omissione sulla comunicazione, ecco, che tu stavi dicendo in televisione. Per il resto, per quanto riguarda la doppia carica, è brutto dire ma siamo in Italia, perché io poi oltre
1: ho capito, ricordo, ma non possiamo abituarci a queste cose.
3: Aspetta, ci arrivo. Nel senso che ricordo addirittura in passato che Adriano Galliani, quando è amministratore delegato del Milan, era anche presidente della Lega Calcio. Quindi è vero che non si può ricoprire il doppio ruolo, è una cosa vergognosa, però è altrettanto vero che ci sono dei precedenti e questi precedenti purtroppo non aiutano.
0: Posso intervenire?
1: Sì.
0: No, perché allora il problema è questo: finché non c'è qualcuno che capisce il problema, ma il problema non lo sapeva nessuno d'ufficio.
1: Ok.
0: Allora in questo caso qui c'è una norma dello statuto che va interpretata. Io ho sollevato il problema, poi il giudice potrebbe darmi torto, potrebbe darmi ragione, però sono io che ho sollevato l'eccezione, quindi andremo a vedere se il giudice la ritiene un'eccezione fondata o infondata, appunto. Però che come il problema è quello che diciamo prima sull'interrogazione parlamentare, finché non c'è qualcuno che fa intervenire d'ufficio qualcuno, però deve avere una legittimazione per farlo intervenire. Quindi questo è il problema.
2: Però non è che nel frattempo che diciamo si è alzato un giusto, Polverone, sono d'accordo con te, questi signori, poi chiunque sia, appena arrivano i presidenti cambiano subito la normativa, ti è venuto questo dubbio. Perché
1: non ci puoi arrivare, poi da quanto ho capito.
2: Poi siamo in Italia, qui tutto è tutto concesso, da altre parti nemmeno da tardi a fare una cosa perché sono molto più settivi e più determinati. Noi invece allora vogliamo se bene, non è così, io sono d'accordo, Renato continua a farla questa battaglia, però purtroppo le normative ci sono.

0: ma tutti se ne fischiano. Questa è la realtà.
1: Purtroppo ho una formazione professionale, da 40 anni faccio l'avvocato. Provo a ragionare con norme alla mano, perché poi
2: che è l'unico modo con cui può ragionare
1: da quella norma in un modo diverso come è scritta, questo purtroppo è la vale la sentenza.
3: Ma infatti questo qui è il paradosso, perché poi io non sono riuscito a terminare il mio pensiero, ma io ti stavo dando perfettamente ragione, solo ci tenevo a fare un quadro delineato di quella che purtroppo è la realtà in Italia, perché se tu dici se sono schifato, io ti dico di sì, se mi chiedi invece se sono stupido, ti dico sicuramente no, perché poi il modus operandi italiano in determinate circostanze in più gente lascia spesso desiderare. E per quanto riguarda invece, Susana, visto che prima non sono riuscito a risponderti sul fatto che in determinati contesti omettano determinate cose, ma è chiaro che poi ci abbiamo detti anche l'altra volta quando abbiamo trattato quell'argomento. La comunicazione è manipolata a bassi livelli, è manipolata a alti livelli, e chiaramente se io voglio far emergere un candidato piuttosto che un altro, ho tutti i mezzi per farlo.
1: Ma qui io no, scusate, io non voglio fare polemiche, non voglio sollevare.
2: No, quello l'ho sollevato io.
1: Io sto facendo soltanto delle cose che mi sono consentite da norme, non è che sto facendo un qualcosa per sollevare polveroni o per avere una pubblicità sul punto. Ne sto facendo una questione
3: ragione dalla mano,
1: sto facendo di questioni di principio. Siccome candidandovi ho avuto il diritto a ricorrere sull'esclusione, io sto utilizzando
2: le norme processuali.
1: Poi magari può darsi pure che uscirà fuori norma processuale per cui io ho sbagliato a fare corso, non sono legittimato, stico qui, non è stata depositata con la virgola a sinistra invece che a destra, no? Perché può succedere di tutto nei corsi, soprattutto sotto il profilo processuale, prima ancora del merito. Io non voglio, io sto dicendo che sono le questioni sul tavolo. Quello che invece per me è grave, ed è che questo era una cosa da rilevare, è che la federazione non mandò gli atti.
2: Questo è grave.
1: Perché la federazione deve nascondermi una procedura che sta tutta a posto?
2: Francesco sorride.
0: Siamo due.
1: Io ho diritto ad avere... questa battaglia, io ho diritto ad avere i documenti depositati da Malagò e a vedere per sapere perché loro sono stati ammessi. Io sono un candidato escluso, non ho diritto. Se io parlo con un bambino delle elementari, questa cosa penso che la comprende anche un bambino delle elementari. Ho dovuto lottare 4 giorni, poi alla fine mi arriva una lettera in cui dice il documento richiesto e mi danno quello che è stato pubblicato sul sito della IGC.
2: Mamma mia ragazzi,
0: però con te, come si dice a Roma, cadono male, perché giustizia la conosci e fai bene, non male, perché i diritti vanno sempre poi rispettati di chiunque, quindi
1: questo a me è una battaglia. Uno che sta nel campo delle leggi da 20 anni, vedere delle violazioni così grave, palesi, è insomma un po' da fastidio, no? Solo per questo. Allora vediamo. Anche perché che cosa succede? Che io ho dovuto fare un ricorso senza sapere, cioè mi sono in qualche modo dovuto fare delle questioni e delle tesi senza conoscere.
2: Per poter avere l'accesso agli atti, quelli giusti.
1: Esatto. Quindi questo è diciamo che è una questione che può arrivare fino al Consiglio di Stato. E se annullano l'elezione per questo motivo qui, tutto quello che fanno è nullo.
2: Certo. Saremo a vedere. Renato, noi continueremo a darti parola qua.
1: Ma io ripeto, non voglio avere né pubblicità.
2: No, ma ci interessa a noi, perché questo è il futuro del calcio.
1: Non è il futuro del calcio. C'entra pure anche il futuro del diritto.
2: Certo, ovviamente.
1: E poi non vengono aspettate, è inutile che se, allora facciamo la legge del più forte, no? Decide l'anziano della tribù e decide per lui, per tutti, no? Se vogliamo andare avanti in uno stato democratico, questo è. Io non dico che ho ragione, attenzione, io sto sollevando soltanto le questioni davanti a dei giudici. Poi davanti ai giudici tutto può capitare, no?
2: Certo. Grazie Renato,
1: grazie.
2: Noi siamo qui, grazie Renato Miele. Francesco, tu dove sei? Cioè, perché noi tutti siamo

0: morendo di caldo.
1: Anzio al mare.
2: Sto morendo di caldo, ma mi sto facendo una passeggiata in quel di Anzio, una piazza che è assolutamente gremita.
0: Ma è la piazza della fontana, dove sta la fontana?
2: Sono esattamente qui, cioè non bello. So come fatto a capirlo, però sono lì.
0: Perché conosco Anzio.
2: Non so se riesce ad udire il rumore della fontana, perché si senta dal parecchio.
0: Io pensavo che era il rumore del mare, ma no, pensavo che qualcuno stava facendo il bagno. Invece quando io sto passeggiando la piazza ho capito era quella.
1: Senti, ma due straiette per noi che tu ci porti, poi due straghetti, poi vongole.
2: Io non avrei problemi, solo che poi voi venite mai.
0: C'ha ragione lui.
1: Ma finiscono gli impegni, poi ti veniamo a dar fastidio, non ti preoccupare.
2: No, non è un fastidio, è un piacere.
0: Senti, ma c'è gente che già fa il bagno?
1: Come no?
2: Assolutamente sì, ma la piazza, come ti stavo dicendo, è assolutamente gremita, quindi c'è affluenza anche di tanti turisti, di tanta gente del territorio, quindi si resta l'avvento dell'estate.
0: Eh sì, ormai è arrivata.
1: Beh, meno male, almeno ci lascia poi, io ancora posso rilassare.
0: Ma io voglio dire, quelli che fino a ieri ama freddo, adesso ama fa che volete, ma che volete?
1: A me state la
0: Francesco, ti leggiamo, mi raccomando, ecco, io mi aspetto che Francesco possa portare alla luce quanto detto Renato, perché il futuro del diritto e il futuro del calcio sono due cose essenziali.
2: No, ma guarda, assolutamente sarà mia premura, perché poi io indipendentemente do che è l'argomento che dico, e non solo, ma entra anche in ballo il diritto, che stava dicendo giustamente Renato Miele, sai quanto ci tenga a cavalcare le mie battaglie?
0: Molto
2: spesso anche non convenzionali, facendomi anche tanti felici, però poi io, guarda, nel mio polo penso sempre di... cioè di rappresentare la parte della barricata, quindi di conseguenza se c'è qualcosa che non mi piace non ho problemi ad esprimerlo.
0: Tanti nemici, tanto onore, Francesco.
2: Beh, oddio, non diciamolo in questo senso, perché poi
0: no, però interpretare. Questo è un detto no, e i denti delle nonne va sempre bene.
1: Sono detti. Nessuno allude a niente, sono detti e proverbi giusti.
0: Francesco, ti lasciamo alla tua passeggiata e ti invidiamo un po'.
2: Ma assolutamente, ragazzi, poi se dovevo aggiungere qualcosa, non so se dovete andare in attività della pubblicità, sì. per quanto riguarda anche prima, ci teneva a ringraziare Pino, perché so detto che ha apprezzato molto il mio posto.
0: Sì, no, si augura che il tuo posto venga letto in quelli di Formello, perché hai dato delle indicazioni giuste, poi magari ti mando la registrazione così te lo senti, perché hai ricevuto in quel momento. E quindi è ora che anche in certi ambienti comincino a leggere i professionisti che magari hanno anche indicazioni molto giuste.
2: No, ma io guarda, lo spero, cioè non voglio neanche il grazie, però indipendentemente da me ti dico una cosa, Susanna, qui non è Francesco Vitale che ha dato un'indicazione, questa è un'indicazione che poteva essere tranquillamente alla luce del sole.
0: Certo,
2: la fortuna di avere tanto seguito e il messaggio passa rispetto agli altri, questo sono contento, però l'incipit deve arrivare da tutti, deve arrivare dalla società stessa, e io credo poi Pedro, in tutta quanta la sua ventennale carriera da calciatore al Barcellona, al Chelsea, alla Lazio, abbia dimostrato di prevestire determinate cariche. Io mi auguro che magari l'anno prossimo, perché si può prendere anche un anno pausa o non si sa neanche se smette a giocare o meno, però in futuro prossimo, tra uno o due anni, possa tornare in un'altra veste.
0: Certo. Allora, se volete leggere Francesco, andate su Franco Vitale, la pagina Facebook. Grazie, Fra.
2: Grazie a voi.
0: È sempre un piacere. Noi ci fermiamo molto in ritardo. Poi andiamo a giocare a Milan-Cagliari e poi c'è un appuntamento che vi voglio ricordare.
3: Sera dalla redazione. In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
4: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino con

0: Starobelka nella regione di Lansk occupata dai russi, dove un raid in droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Dalle vittime sono stati senza macerie di quello che Mosca definisce uno studente civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver in atto ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando nettamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
1: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
0: È atterrato in pista Alpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha portato in Italia le salme dei 5 subitali morti alle Maldive durante un'escursione. Si attende che venga risposta all'autopsia, la quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque della Tur di Vabu, il posto sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì a Benedetto. Il capo barca di 44 anni, originario di Padova, il cui corpo era stato riparato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
1: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise da inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
0: Giro d'Italia in chiusura, non c'è due senza re dopo i successi sul Blaus e a Corno delle Sale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone volstano con Arrigo Sipilä e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 lite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Pigasoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo.
1: Per ora una buona serata alla redazione.
2: Siete l'ascolto di TMV Radio.
3: Piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Lunedì al venerdì c'è a tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti a terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
2: Ascoltare TMV Radio anche su Google Home è possibile. Ascoltare la diretta radio con TuneIn. Chiede al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti silenti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insieme della tua squadra del fare, conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TM Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro conto 331-82-00213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo i quattro per risponderti.

Eccoci, tornati in diretta. Io devo svelare un segreto. Siccome devo andare dal locustanzi, se c'è qualcuno che ci sente, mi scrivesse.

0: So, te la devo andare, te lo vuoi, perché io ho gli occhiali e mi hanno fatto anche dei professionisti. Non ci vedo. Allora, intanto Gabriele mi fa: guarda che mi hai scritto il numero sbagliato. Allora mi dice: mandalo al volo. E io, mentre sono diretta, mando i numeri a Gabriele. Non è che mi faccio gli affari miei. È che evidentemente ho letto un numero per l'altro, perché non ci vedo. È l'età, ragazzi. È l'età. Qualcuno mi ha detto: ma tu che dici l'età? Mi hanno detto: ma tu che dici l'età così? Ma sei una donna, non dovresti dirlo. Ma perché? Ma... cioè, se io mo me levo gli anni, poi dicono: ammazza come si porta male. Io me li ho visto, io vabbè, però te li porto bene.
1: Ragazzi, vabbè, è una ragazzina, non ve lo dico. Vabbè, siete a parte, non ve lo dico mai.
0: Anche perché uno che mi conosceva per 18 anni, Fabrizio Tommasello.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Sono stata improverata, Fabrizio. Perché mi hanno detto: scusa, ma tu dici da che hai, sei una donna, dovresti levarti qualche anno. Scusa, ma che mi dà la zappa sui piedi così? Io mi dico che mi porto male. Ma, e io ma faccio il contrario.
2: Ma noi siamo giovani. Scusa. Che ce frega dell'età, cioè.
0: Allora, dall'altra parte, andiamo, siamo stati al mare ad Anzio, ora andiamo al mare al Poetto.
1: Sì.
0: Giancarlo Cornaglia, Giancarlo.
3: Buongiorno a voi dai 32 gradi di Cagliari.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi via fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Qualche battone, speriamo, per quanto riguarda, visto che stiamo parlando del Milan, non tocchi ai rossoneri, però massima attenzione, perché con Cagliari comunque anche salvo sarà proprio una partita.
1: Ma io credo che poi alla fine queste squadre, Milan, Roma, Como, vanno solo dentro al campo con l'obiettivo di portare a casa le vittorie e cominciare a lavorare sul mercato e cominciare a fare cose competitive per la Champions League. Per me c'è questa cosa, poi chi sta più in condizione, meno in condizione, il caso si farà sentire, però ormai che queste partite, secondo me, sulla carta sono già decise, poi bisogna vedere sul rettangolo del gioco, che è sempre diverso, però io credo sia Milan, Roma e Como, per me fanno anche risultati. Io credo i risultati positivi e penso anche che ci si salvi.
0: No, non abbiamo parlato.
2: Beh, di perché se prevedi la storia del Como, sì, cioè si salva matematicamente,
1: sì, sì, certo,
2: anche per dedicata.
1: Ma lei certo. Oggi non perde, guarda, so assicurare, perché ho sentito dei contatti, loro fanno la partita della vita e lì allo stadio del mare non è facile portare a casa punti, lo siamo tutti.
0: Solo il mio Palermo non riesce a fare le partite della
1: Palermo,
0: vita.
1: Io non te lo voglio ricordare, ha perso il mio Catanzaro. Danzaro Monte, una bella partita. A me dice, perché poi è una piazza fantastica, poi tu ci sei stata.
0: Palermo che non riesce a tornare in Serie A, io...
1: E addirittura pare in Serie C.
0: Ma quella è un'altra, questa piazza,
1: un'altra delusione enorme.
0: Fatemi chiedere a Giancarlo, perché poi Fabrizio abbiamo un appuntamento. Giancarlo, Pisacane confermato sulla panchina del Cagliari? Perché dalla prossima settimana ci sarà il buzzer delle panchine.
3: Esatto. Ma allora, teoricamente sì, però tene conto che il Cagliari gradualmente sta passando di mano sotto
0: la proprietà.
3: Esatto, quindi Giulini è stato il primo sponsor e sarà il suo sponsor di Pisacane. Però capite bene che qualora dovesse subentrare
0: Ma Giulini in qualche modo rimane? Giulini rimane in qualche maniera?
3: Dovrei rimanere come socio di minoranza, però chiaramente a livello decisionale potrebbe non avere, sicuramente non avrà lo stesso di prima, per cui teniamo una riserva. Allora, Pisacane al momento è confermato.
0: Se lo merita, la conferma se la merita tua, secondo me.
3: Sì, il campo ha ottenuto quello che gli hanno chiesto e soprattutto ha fatto un grandissimo lavoro con i giovani che hanno esordito in Serie A e hanno pure segnato, quindi...
1: A me piace molto perché lui punta sui modi giovanili, con me va molto d'accordo. Secondo me fa bene il Cagliari a riconfermarlo, anche perché ha lavorato molto bene, ha portato a casa l'obiettivo che siano fissi tutti, quindi per me la riconferma se l'è meritata, guadagnata sul campo, grazie anche al lavoro che ha svolto col suo staff tecnico.
0: Allora, Giancarlo, ci sentiremo dalla prossima settimana per parlare di mercato, di panchine e di quanto a caldo lì da voi. Grazie Giancarlo Cornacchia, grazie. Allora, invece io ho voluto tenere Fabrizio perché c'è un evento bello, non so se ho già collegato sto guardando, adesso mi arriverà la conferma, per ora no, ok, però intanto
2: dovrebbe esserci perché sì. È in attesa, l'ho sentito via.
0: Allora sarà con noi fra qualche minuto. Ok, perfetto, perché volevo parlare di questo torneo che è nato, Torneo delle Nazioni. E lo faccio come sempre con te e con, ormai qui da noi è diventato il presidente dei presidenti, il presidente Daniele Pasquini del CSI Roma. Ciao Daniele.
9: Ciao a tutti.
0: Allora Daniele, il Torneo delle Nazioni, mi spieghi che cosa mira questo progetto? Ma soprattutto io ho letto una tua dichiarazione che mi è piaciuta molto, perché tu hai parlato di valori del fair play, che non è poco.
9: Sì, l'idea è nata, diciamo, per dire, celebrare anche i mondiali di calcio che si giocheranno in Nord America, quindi grazie un po' al coinvolgimento degli Stati Uniti, del Canada e del Messico, che ha sposato un po' così, abbiamo coinvolto delle scuole, ragazzi, scuole medie, per far vivere loro un momento di sport legato proprio ai mondiali di calcio. Purtroppo, come dire, non potranno vivere le emozioni che magari abbiamo avuto noi vedendo la nostra nazionale giocare, ma avranno allo stesso la possibilità di realtà, ecco, un po' di respiro più ampio rispetto a quello che è la dimensione semplicemente locale. È un progetto didattico prima di tutto, quindi è un'iniziativa che facciamo per le scuole, quindi oltre al torneo di giocare sul campo c'è anche la parte, diciamo, più didattica con la visita alle ambasciate, cioè le scuole sono gemellate per sorteggio a delle ambasciate, quindi sono andati a fare la vita in ambasciata, qui hanno imparato a conoscere quel paese che rappresentano poi durante il torneo, e l'ambasciatore o il referente dell'ambasciata ha dato le divise di gioco delle loro nazionali, quindi loro in tutti i paesi rappresenteranno gli Stati Uniti, piuttosto il Canada, l'UNESCO, i Paesi Bassi, la Costa d'Avorio, eccetera, sono anche poi per far conoscere gli altri paesi.
0: Io sento benissimo Daniele, chiedo a te, Fabrizio, ieri c'è stato il match inaugurale Stati Uniti-Italia.
2: Ieri c'è stato, ieri è iniziato il tutto, i primi gironi eliminatori che poi daranno vita alle finali che si giocheranno sabato prossimo. In realtà in questa mia edizione sono state coinvolte 12 ambasciate, su 11 più l'Italia, e diciamo in maniera un po' scherzosa, come abbiamo provato a buttarla noi, ecco, abbiamo provato a regalare l'Italia almeno un mondiale anche se solo a livello giovanile, a livello scolastico.
0: E beh, io penso che sia le basi. Prima parlavamo Renato Miele delle elezioni federali, della FIDC, eccetera eccetera, ma tutto nasce, no? Il nostro calcio nasce proprio da lì, o dovrebbe tornare a nascere da lì, Daniele.
9: Sì, chiaramente, diciamo, anche con CSI, al di là adesso di questo torneo, ma anche con tutte le altre attività su cui puntiamo, che sono attività prevalentemente attività giovanili.
0: Certo.
9: Cioè noi cerchiamo, come dire, di promuovere lo sport, di promuoverlo innanzitutto come divertimento e come passione, perché molte volte, diciamo, invece lo sport anche fin da piccoli viene vissuto come un impegno, come se fosse una seconda scuola in cui imparare strategie, tattiche di gioco, schemi. I bambini devono giocare, devono divertirsi, devono appassionarsi allo sport, prima ancora, diciamo, diventare dei campioncini, insomma. Lo diventeranno chiaramente solo se avranno quella passione, quella voglia di mettersi in gioco, di anche di spensi il più possibile in quell'attività, e questo è possibile se si divertono. Cioè, dobbiamo anche dimenticare che lo sport è un gioco prima di tutto.
1: Infatti i giovanili, e quello che stavi dicendo, vanno molto bene, i ragazzi sono preparati prima mentalmente e poi fisicamente e atleticamente. Sto da 40 anni dentro e ti dico, tutti i giovani abbiamo tirato di prima. Dobbiamo anche aggiungere che oltre a divertirsi, quello in assoluto, la cosa migliore per i giovani, ci vuole anche sacrificio, dedizione bisogna seguire una vita atletica

0: è una vita sana, e poi avere pure, sognare, avere pure la possibilità, perché no? È da piccoli che si vedono subito come calciano, come leggiano, si hanno poi questo dono naturale. Per me le scuole di calcio vanno a poco, se ce l'hai, ce l'hai, poi stanno gli operatori.
1: Daniele, volevo chiederti una cosa, no? Perché una cosa credo importante, anche a Fabrizio, che tutte le iniziative che voi fate, in particolare questo, no? Perché parliamo di nazionale, poi sorridiamo, diciamo, li facciamo conoscere, però gli studenti in questo torneo avranno così l'opportunità di entrare in contatto con delle realtà che ancora oggi, ne parlavo prima anche con Renato Miele, ieri con Tovaglieri, che ancora oggi non conoscono, perché ci sono intere generazioni di ragazzi che conoscono il calcio italiano ma non sanno neanche cosa vuol dire un mondiale, e quindi anche l'approccio, cioè che aria si respira, Daniele?
2: Ma guarda, si respira veramente un'aria, diciamo, di mondialità, sembra assurdo, basta con dire vestire questi ragazzi con le maglie di tre nazionali, farli fare la visita nella loro ambasciata, dove magari devono parlare nella lingua del paese con un traduttore, però tutte queste piccole cose, queste esperienze che hanno poi, come dire, una dimensione un po' più ampia, e sanno che per questi ragazzi lo sport può essere proprio un'occasione per alzare lo sguardo fuori quello che è semplicemente il quartiere, la città o addirittura il paese. Lo sport è un qualcosa di trasversale, di universale. Il torneo delle nazioni vuole un po' anche mettere in campo questa trasversalità, universalità, mobilità dello sport.
3: E poi anche il motivo per cui, correggimi se sbaglio Daniele, è il motivo per cui le ambasciate a cui è stato proposto inizialmente il progetto l'hanno raccolto con entusiasmo, perché è proprio questo, l'idea di abbinare a un evento sportivo anche l'approccio culturale, avvicinare questi ragazzi alle varie ambasciate a cui sono abbinati e fargli scoprire un mondo che probabilmente ancora non conoscono.
2: Assolutamente, per noi, diciamo, lo sport deve essere anche cultura, perché lo sport è un errore di cultura, fa parte della cultura.
1: Bravo Daniele, bravo Presidente, sono d'accordo con te.
2: E, esatto, quindi diciamo, non è semplicemente come dire, quella cosa simpatica e carina, magari a scuola che si fa le materie più importanti, no, sappiamo bene, è trattata l'educazione fisica e motore a scuola, no? Come la serie di Serie B, invece può essere veramente l'occasione per tantissimi ragazzi di diventare protagonisti, magari non lo sono quando sono venuti al banco perché hanno altri talenti, e quando vanno in palestra si esprimono meglio. Dobbiamo far ritornare veramente lo sport centrale per questi ragazzi, non solo quando vanno nelle associazioni sportive il pomeriggio, ma a scuola. Perché dico a scuola? Perché oggi noi abbiamo cambiato l'articolo 33 della Costituzione inserendo l'attività sportiva all'interno della Costituzione come riconoscimento del valore sociale, educativo, per salute, eccetera. Ecco, questo non è ancora un diritto a fare sport, è un riconoscimento del valore dello sport. Oggi l'unico contesto che garantisce il diritto a fare sport è paradossalmente la scuola, perché è una materia curriculare.
1: E quindi dovremmo puntarci
2: molto, certo, di più, dovremmo valorizzare molto, certo, di più. Oggi lo sport è lasciato, come dire, invece all'associazionismo sportivo, che fa tantissimo, fa benissimo, ma se avessimo come in Francia, in Germania, in Inghilterra, l'appoggio del mondo sportivo per preparare, come dire, il bagaglio motore dei nostri bambini, probabilmente avremmo altro che la nazionale mondiale, probabilmente ci giocheremmo i mondiali. Ecco.
1: E con questa base io vorrei ringraziare il presidente del CES di Roma, Daniele Pasquini. Grazie Daniele.
2: Grazie a voi.
1: È sempre un piacere. Fabrizio, vogliamo ricordare, prima di salutarti, anche i vari appuntamenti?
3: Sì, no, l'appuntamento importante da ricordare è quello in programma sabato 30, quindi sabato prossimo dalle 9.13 all'istituto. Istituto Massimo all'Eur, i campi adiacenti del W Sport, dove si svolgeranno le finali. Sarà una lunga mattinata di calcio, un straordinario antipasto a quello che poi sarà il resto della giornata, perché ricordiamo che sabato 30 alle 18 è in programma anche una finale Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Qui ecco, venirsi a preparare la finale di Champions League con le finali del torneo delle nazioni all'Istituto massimo ai campi del W, secondo me potrebbe essere una bella idea.

0: Sì, e magari noi sabato mattina lo ricorderemo anche. Grazie Fabrizio.
1: Grazie Fabrizio Tommasello.
0: Io invece adesso, prima di lasciarvi poi alla parte di Elementi Letterari di ieri, allora Riccardo è diventato un tormentone, però mi hanno detto i ragazzi del CUS, hanno detto però tu, voi avete creato questo caffè Gasperini che è diventato virale e quindi c'è una partita importante, la settimana scorsa avete portato bene e quindi dobbiamo portare bene anche questa settimana. Ma perché è successa una cosa carina? Perché noi abbiamo in diretta Daniele Albani, che è il titolare, Marco Albani, che è il titolare del bar della Roma Garbatella. Marco,
2: buongiorno Susanna e buongiorno al mio amico Riccardo Proietti Guerriero.
0: Allora, allontanati, vedo che hai la televisione accesa sul nostro canale, allontanati dalla televisione. Però io so, l'abbiamo visto ieri, che ti è passato a trovare Enzo Sali, che ha fatto una cosa molto carina.
2: Io lo ringrazio pubblicamente davanti a tutta la
0: Garbatella. Però non è, però non è il solo, perché so che ieri sera a bar chiuso Marco ha messo fuori, e l'abbiamo fatta avere, una targa con la faccia di Gasperini, ha scritto caffè Gasperini, che poi il caffè buono è quello della Danesi, sì. E ieri sera c'era
2: Daniele Emanuele della Danesi e la Danesi Caffè.
0: Ieri sera c'era un tour per fare la foto davanti a bar al caffè Gasperini.
2: Così, confermo, perché è stato detto da persone che sono qua, c'è stato un tour di turisti, tutte foto selfie con le famiglie, con i bambini. Oramai è diventato un qualcosa di più virale.
0: E quindi, l'appello è: mister, noi te siamo a Porta Fortuna. Quindi adesso
2: entriamo alla Garbatella,
0: entrate in generale, insomma, in Champions, e poi aspettate Gasperini per il doppio caffè, perché mi sembra giusto, no?
2: Giustissimo.
0: Uno porta bene e poi dopo
3: vediamo qualche amico dentro, se riusciamo a portartelo con qualche mio amico all'interno, se ci sta questo regalo.
0: Io penso che il mister guarda, insomma, già abbia sorriso, abbia visto, e poi per scamanzia prima non lo puoi fare.
3: Non si fa, però insomma, 90% dovrebbe essere così.
2: Susanna, permettimelo di dire, comunque io veramente ringrazio Enzo Salvi, la moglie Laura e tutta la famiglia Salvi, tutti quanti.
0: Ma lui è un grande tifoso della Roma, io non sapevo.
3: No, io sì,
0: un grande tifoso della Roma. Sì. Ma ha fatto una clip carinissima, l'abbiamo mandata anche in onda. Adesso non so se Gabriele la vuole rimandare in onda. Sì, allora Marco, io ti saluto, beccatevi la clip di Enzo Salvi.
2: Io vi saluto a voi e a tutti i radio telespettatori che ci seguono.
0: Grazie.
3: Ciao Marco.
0: Grazie Marco, noi ci salutiamo con questa clip da Allenamenti Letterari con l'enigmista napoletano. Del Napoli la prossima settimana c'è da parlare, perché in base a quello che fa Conte gira tutte le panchine.
3: Io ho tre appuntamenti oggi, no? A Firenze la semifinale, sperando, dove indica Roma, ha perso col Bologna. Il Bologna è un'ottima squadra, non sto bene fisicamente, vediamo di portare a casa giovedì la finale scudetto. Il mio Catanzaro, dove ci giocavo, giocherà col Monza lo spazio Serie A, e la sera poi la Roma.
0: C'è la Roma,
3: spero di festeggiare il passaggio del turno, quindi sarebbe una domenica eccezionale. Tenerò conto, allora, che ti invio, non ti preoccupare.
0: Non ho dubbi. Allora ragazzi, io vi do appuntamento l'altro sabato, sempre con Guelfi e Ghibini, dalle 11 alle 13, domenica uguale anche con Riccardo. Intanto beccatevi questa cosa che è diventata virale, c'è sfuggita al divano questa cosa della Roma a Gabbatella, altro Cesaroni. Abbiamo sostituito i Cesaroni, per farlo sapere pure a Claudia Mendola, e poi dopo vi lascio Allenamenti Letterari. Grazie a tutti.
3: Ciao, la domenica.
4: Allora approfitto di questo video per fare un grande saluto dal fondo del mio cuore a tutti gli amici della Garbatella, in particolar modo al bar della Roma, il mio carissimo amico Marco Albani, che porta con sé nel cuore colui che l'ha creato, il grande Paolo, che resta sempre nel nostro cuore. E approfitto per consigliarvi il caffè Gasperini, doppio Gasperini, ginseng

0: Un saluto dalla redazione sportiva e Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio 90 minuti per provare a centrare l'obiettivo. Dopo la data dell'Inter, l'aritmetica Champions del Napoli, l'Atalanta Conference e i saluti a Pisa e della Svena, la Serie A è pronta a mettere gli ultimi verdetti. A due match dalle 18 in campo al Dall'Ara, un Bologna non ha più niente da chiedere. E l'Inter già campione d'Italia. Non ci sono Orsolini, out per una linea all'adduttore e Fratesino convocato per un praticamento muscolare. Alle 20.45 la Lazio ospite il Pisa, entrambe con la mission di chiudere a testa alta una stagione negata. Allo Stadio Olimpico sarà l'ultima di Pedro in Serie A dopo una stagione con la Roma e 5 con la maglia biancaceleste. Ma in tutti gli altri match di sera si gioca sia per Alvezza che per la Champions League. Apno Parma Sassuolo alle 15 e Napoli Udinese alle 18. Poi alle 20.45 la temperatura sale. Dai risultati di Cremonese Como e Lecce Genoa dipenderà il numero terza squadra retrocessa in Serie B. Milariani decisi a provare a prendersi un posto nelle prime 4. Proprio con Milan che ospita Cagliari. La Roma di scena a Verona e Juventus impegnata nel derby contro il Granata all'Olimpico Grande Torino. La gara più importante dell'anno, ha detto il tecnico rossonero Max Allegri alla Giglia. Sentiamo le microni di Sky Sport.
1: Domani dobbiamo fare una partita seria, sapendo che abbiamo la possibilità con un risultato positivo di entrare in Champions. È la partita della stagione, bisogna avere molta serenità, molta tranquillità nel giocare questa partita, che ci sono 100 minuti per portarla a casa.
0: Formula 1 si torna in pista a Montreal per la terza sprint race del Mondo 2026. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole, prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren con Norris e Piastri. In terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Il via alle 18 e alle 22 in programma la qualifica per il P di domani. Ciclismo. 14esima tappa del Giro d'Italia, non c'è due senza tre, due successi sul bloccato e a Corno delle Scale Jonas Vingegaard acquista anche il tappo valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese ruta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km da fine. Berti, Ganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo. Tennis, l'evento più esteso della primavera è pronto a partire, dominerà ufficialmente il pallone principale del Roland Garros 2026. Con una domenica che subito prova un match di alto interesse, in attesa di Alex Sinner che debutterà martedì contro Tabura. Ci saranno quattro italiani subito in campo, sui 12 in tabellone. Si tratta di Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Lucia Bonzetti e Federico Cina. Non difenderanno il titolo al Roland Garros le campionesse in carica nel doppio femminile, Jasmine Polini e Sara Errani. Jazz infatti non si è iscritta ed Errani farà coppia con la giovane promessa austriaca, Lilly Agert, allenata Francesca Schiavone. Si tratta di una separazione soltanto momentanea della coppia, che insieme ha vinto 9 tornei ed è salita numero 1 del mondo di salita. Una semplice pausa di riflessione della Toscana per concentrarsi sul singolare. E dalla redazione sportiva è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Sei all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio. In storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte, coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo dell'onne. Se ami calcio, su TMV Radio, non perdere storie di calcio.
3: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 Guelfi e Ghibellini con Susanna Macellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
2: Per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile. Da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva la di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai vale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire ai conti.

Premium Video è semplice. Salva nella riga del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda o curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: un problema, ce lo dovevo avere oggi, no? Allora, vediamo se c'è subito con me Alessandra Broglia.
1: Buongiorno Susanna e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
0: Allora Alessandra, in attesa che io dia il numero giusto, perché questo succede, il bello della diretta, il numero giusto a Gabriele, mi dici che cosa abbiamo scelto?
1: Allora, oggi l'enigmista napolista, sempre a cura del nostro caro Dario Zaccariotto, che abbiamo avuto ospite la scorsa settimana, e oggi dai che ce la facciamo.
0: Sì, sì, no, ma ce la facciamo, adesso solo io ogni tanto mi mangio qualche numero, ma ce la facciamo, non è un problema, succede.
1: Dai, succede. È l'ora di pranzo.
0: Anzi, aspetta, l'ora. Voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Nel 1975-76 in Coppa UEFA una squadra russa elimina il Napoli. Di che squadra si tratta? Ecco, io non vi do le opzioni, altrimenti diventa troppo facile, però scrivetecelo al 3:1-8:2-0:0-2-1-3. Allora,
1: io penso che indovinino subito, perché il tifo napoletano è sempre...
0: Sì.
1: Io lo ritengo uno dei tifi, proprio perché io non sono del Napoli e sono sempre super parte, come se sai bene come mi comporto, Susanna. Il tifo napoletano anche all'est, quando si deve parlare
0: il tifo del
1: tifo,
0: sud è molto caldo,
1: no,
0: Napoli, Palermo, Catania, insomma, Cagliari, è bello. Dario,
1: ma in particolare,
0: aspetta, fammi presentare
1: proprio.
0: Dario.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandra.
0: Allora, noi intanto vediamo anche la copertina. Io ho fatto le domande, Alessandra diceva adesso arriveranno risposte subito. Dario, c'è una domanda che ti faccio un po', quando una mamma dice: ma qual è il figlio a cui sei più affezionata? Qual è il libro che, non al quale sei più affezionata, ma quello che ti ha più divertito fare?
2: Un po' tutti, anch'io come Alessandro in questo momento mi sto guardando un po' per parte, per cui ho scoperto cose che non sapevo, cose che mi hanno incuriosito.
0: Ecco qui, intanto noi lo vediamo in televisione, sul canale
2: 403. E quindi sì, diciamo è stato... ecco.
0: Allora, tu fino adesso hai fatto Milan, Inter, Juventus, Napoli, Roma e Lazio?
2: Esatto, confermo.
0: Arriverà anche un Palermo, Cagliari? No.
2: Non lo so.
1: Bologna anche.
0: Io ho chiesto su quello dove sono più legata, no? Tipo Palermo, dopo la tabata presa l'altra sera, vabbè.
2: Complimenti Catanzaro, come tanti anni che lo vogliamo rivedere in Serie A.
0: Frosinone che torna in Serie A quest'anno, insomma,
2: esatto,
0: sono belle realtà anche vicino a noi.
2: Esatto, ecco, la settimana scorsa dal Salone del Libro, appunto, erano esposti tutti, abbiamo avuto parecchie richieste, ma perché non lo fate sul Vercelli? Magari in questo momento non è proprio nel calcio che conta, si suol dire, però è una storia a spalle.
0: Ragazzi, poi diciamolo, per

0: produrre un libro, di avere anche, no, una platea, perché altrimenti sono più, sì, i costi che non, esatto, i guadagni, esatto, anche per l'editoria. Quindi insomma, esatto, grazie.
1: Scusate, grandi. Una domanda mi permetto di fare, ma quando si tratta, senza nulla togliere, perché il cuore e il tifo, l'affetto non si discutono, ma quando sono queste squadre anche meno conosciute, non diventa anche forse più difficile reperire anche le notizie storiche proprio di...
0: No.
1: Ditemi.
0: Però solitamente quando vai, io mi sono trovata a una presentazione Dario a Perugia, la presentazione di un libro di Santo Vaglieri, insomma, che aveva vinto un premio lì a Perugia, e ci sono diversi personaggi, quando tu vai in queste piccole realtà, che hanno un archivio loro tutto personale, sono dei personaggi che, se tu riesci a scovare, ti danno tanto.
1: Meraviglioso.
2: Sì, vero.
0: Allora vi dico che intanto Salvatore dice Torpedo Mosca, e credo che abbia vinto. Salvatore,
2: complimenti.
0: Complimenti.
1: No, non avevo dubbi, dico, vedrai che risposta arriva in
0: Italia. Infatti, mi ha fatto aspettare. Allora, ve ne dico un'altra, vediamo se riusciamo a farlo in 8 minuti. Subito prima di approdare al Napoli, in quale squadra spagnola, vabbè, questa è più facile, giocava Fabian Ruiz?
2: Questa è più recente.
0: Questa è più recente. Dai, facciamo 3, 2, 1 e arriverà la risposta. Come hai fatto a castrare domande e risposte? Quanto ci metti tu a scrivere uno di questi libri, Dario?
2: Un po', nel senso che parto con tutto il materiale, dopo decido su cosa fare il cruciverba, su cosa fare gli anagrammi, perché spesso ci sono nomi magari non di primissimo piano, che però hanno degli anagrammi che restano molto, molto intenti. E un'altra cosa che invece scelgo subito sono i rebus, perché ci sono anche altri cognomi. Amsic, per esempio, pur essendo stato molto, molto importante per la squadra di Napoli, non si presta più rebus, perché ovviamente non è così...
0: È difficile. Così
2: sì. Esatto, è invece, per esempio, maggio è perfetto, ecco.
0: È certo.
2: Rebus su maggio.
1: Posso, dire, ma quale hai avuto già qualche riscontro immediato di feedback dalla presidenza del Napoli, dall'entourage, visto che per i tifosi, insomma, per acquistarlo ci metto veramente poco?
2: Diciamo, ho avuto i complimenti di Bruno Siciliano, che è un professore, diciamo, un esperto mondiale di robotica. Non stiamo parlando con tutto il rispetto per tutti i lavori, però
0: certo,
2: diciamo, lui è un lunare nel suo campo e ha consentito di fare la prefazione, e è stata una prefazione molto, molto bella. Si vede proprio il suo
1: è vero.
2: Napoli che batte, che pulsa proprio più che batte. Alla fine ha lanciato anche lui una sfida, tutta una serie di soprannomi di calciatori, senza dare soluzione, lasciando il lettore a divertitevi voi a vedere quanti sapete. Appunto, lui è stato molto, con me è stato molto carino, appunto, nel accettare questo lavoro e poi farlo un po' da cassa di risonanza.
0: Certo.
1: Sì.
0: Ho detto 3, 2, 1, ci arriva Gennaro che ci dice Fabian Ruiz giocava al Betis di Siviglia.
2: Esatto.
0: Quindi complimenti a Salvatore e a Gennaro, tutti e due. Complimenti, ragazzi, perché io non so se avete usato la tecnologia, ma secondo me il cervello, questo ci fa più piacere. Dicevi, Sandra?
1: Dicevo, a questo punto mi permetto di ricordare, oltre uno siciliano, perché alla fine del volume del libro vengono ricordati anche tutti coloro che hanno permesso di realizzarlo. Vorrei ricordarli come Federico Pancaldi, Rossano.
0: Ah, il nostro editore, Federico, salutiamolo.
1: Giorgia Machesin, Vincenzo Sirianni e Valentino Villanova, e Vincenzo Fabio Maggini e Alan Bietoli.
0: Aspetta, dimmi. Calma. Vai, Dario.
2: Vincenzo è quello che ha disegnato i rebus con i personaggi seri, e Valentino invece è quello che ha fatto le caricature. C'è Maradona, ma c'è anche De Laurentiis, e abbiamo voluto così dare un tocco di leggerezza al tutto.
0: A noi oggi stiamo parlando dell'enigmista napolista, però ragazzi, oggi ci abbiamo parlato fino adesso del quarto posto. Quindi se la Roma

0: sola, se viene presentato il volume un gioco, non trova lo stesso gioco in un altro volume.
1: Certo.
0: Possiamo dire che i sei volumi sono sempre per sei giochi, tutti diversi.
1: Tutti diversi, buono.
0: Ecco.
2: Bene.
1: Allora,
2: al massimo.
0: Parliamo prima di anagrammi. Quel giocatore del Napoli, anagrammandone nome com'è, esce come frase: rende cara la vena.
1: Allora, anagramma rende cara la vena.
0: La vena. Il riso invece più
1: buono.
0: Invece lui, e lui rende cara la vena.
2: È un bella, già un bel anagramma, che la vena fa molto bene.
1: Se ci arriva qualcuno dei nostri al 331-200-213. Questo è un po' più difficilotto. Niente, siamo in chiusura, diccelo tu, Dario.
0: Era Andrea Carnevale.
1: Ah, ma ce lo conosciamo pure, è vero. Vedi, poi pensandoci, ecco, arrivano,
2: il cervello.
1: Sì, infatti questi, io dicevo l'altra volta, comprateli anche per i vostri ragazzi, perché tengono più che scrollare, sfogliate. Ecco, dovremmo fare una rubrica, non scrollate, ma sfogliate. Dovrebbe essere
2: nuovo slogan della rubrica.
1: Anche perché il pollice, capito, dovrebbe essere questo. Dario, ecco, grazie.
0: Io mi accordo a tutti coloro che ti hanno già fatto complimenti oggi, ero per ultimo, ma appunto visto che siamo in chiusura.
1: Grazie mille, Dario.
0: Un abbraccio grande anche ad Alessandra.
2: Grazie a tutti e due. Dario, buon proseguimento. Ciao, grazie.
1: Allora, grazie. Ale, noi abbiamo chiuso oggi, manca un minuto alle 13. Domani manderemo domani vediamo, decidiamo se rimandare questa della Roma, vediamo le partite questa sera cosa dicono domani e poi decidiamo.
2: Bene.
1: Grazie Alessandra Broglia, grazie Ale.
2: Grazie a te e soprattutto un caro saluto ai radio telespettatori. Mi piace questo termine, coniamo questo nuovo neologismo che ci accompagna proprio perché la radio è novità sempre continua, anche in tutte le sue sfaccettature. Grazie
1: Alessandra, noi ci rivediamo qui domani sempre dalle 11:13 sempre con Guelfi e Ghibellini. Grazie a tutti.
3: TM Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Maracanã.
1: Il problema della Juventus sostanzialmente no, decide il mercato, insomma, chiamiamola tra virgolette l'area tecnica della società, poi ci sarà sicuramente anche quello dell'allenatore e del suo gruppo, però nella società ci sarà qualcuno che dirà ma possiamo prendere questo, quest'altro, quest'altro ancora.
2: Sono in quattro in questo momento che stanno provando ad entrare in nazionale: Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Tutti e quattro stanno muovendo le loro pedine, ovviamente pensando che il presidente federale sarà Malagò. Probabilmente ad oggi quello che ha più probabilità di vincere sia Antonio Conte, tutta una serie di motivi.
3: Era l'obiettivo quello di riuscire a rientrare subito per questa bella coppa nella Champions, e penso che ha lasciato lavorare Gasperini e avergli dato la possibilità di poter fare quello che lui voleva. Penso che alla fine la continuità dei risultati abbiano fatto ragione al lavoro di Gasperini.
4: Tanti tifosi cominciano a storcere il naso sul suo operato e quindi ridere Conte può essere per loro quel motivo di entusiasmo, però non lo so.

0: so, forse è una minestra riscaldata ancora, non lo so.
1: Allora, nel momento in cui questo momento di sport lo mortifichi, lo deprezzi, lo fai diventare in balia di qualcuno che in quel momento, io ho l'impressione, non abbia la chiara in mente che cosa sta facendo, perché se no me lo spiego. Qui parliamo di un senatore della Repubblica che dovrebbe, beh, ovviamente in teoria è una persona con un cervello che ragiona, diciamo, secondo i crismi che dicevo prima.
2: Come lì uguale, chi ha scelto di tenere Udor? Mica io, hai scelto tu. Chi ha scelto di prendere Openda, David, Zegrova, Gio Mario? Chi li ha scelto? Chi ha scelto di tenere ancora Di Gregorio, di tenere ancora Cabal, di tenere ancora Miners? Chi ha scelto questa strada?
3: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento del venerdì di Marca. Un saluto da Marco Pieri
4: e Lucio Marinucci. Ciao a tutti, Marco, ben ritrovati.
3: Ciao Lucio, benvenuto a questa anteprima di Maracanã. Dunque, e ben trovati tutti voi. Allora, ci avviciniamo a questa ultima giornata di campionato, quindi ultimo
4: 38 su 38.
3: Ultimi 90 minuti, dove in palio ci sono ancora degli obiettivi. In particolar modo la zona Champions e la zona salvezza, questi sono i due obiettivi, mentre l'Inter sta continuando a festeggiare, pure ieri hai visto.
4: Festa lunga, giustamente.
3: Giusto così.
4: Ormai
3: è giusto continuare a festeggiare quando si vince, quindi doppio trofeo, e si continua anche nell'ultima partita, anche ieri, con Marotta, che è stato anche pungente ieri, insomma.
4: Sì, qualche piccola frecciatina.
3: Ma ci sta, voglio dire, ci sta.
4: Sempre elegante, devo dire,
3: sì,
4: Marotta.
3: Ci sta assolutamente. Allora, siamo per questo appuntamento dove andremo naturalmente a raccontare un po' di l'avvicinamento a questa partita. Oggi abbiamo anche l'ultimo giro dei campi. Hai capito? Abbiamo l'ultimo giro dei campi.
4: Eccolo là.
3: Dei nostri corrispondenti nell'ultimissima, le 16:30, poi si congelano per questo, quanto riguarda il giro dei campi. Li andremo poi a disturbare naturalmente per tutta l'estate, per quello che concerne i ritiri, e poi le notizie di mercato.
4: Sì, che
3: e poi,
4: messo,
3: la musica è quella del pronostico. Perché finisce oggi il gioco pronostico.
4: Ma lo scudetto è ancora in bilico?
3: Ma è in bilico da matti, perché siamo in tre divisi da un punto. Oh, e quindi l'ultima giornata è decisiva per conoscere lunedì mattina il campione dell'edizione 2025-26 del gioco pronostico del nostro, della nostra radio. E l'Albo d'Oro, vuoi sapere l'Albo d'Oro?
4: Che Garbo è quello che ha vinto, che erano le ultime due stagioni?
3: Esatto, Giordano, Garbo, e adesso aspettiamo il quarto.
4: Ma chi è avanti d'Oro? Chi è che ha il
3: Bonanni
4: punticino?
3: Orlando 66 punti, Piccoli 65.
4: In caso di arrivare a pari punti succede?
3: No,
4: testa al croce.
3: Lì ci sono poi i pronostici fatti sulle griglie, e bisogna vedere chi ha indovinato qualcosa. Può spostare la griglia.
4: Ah, cioè,
3: questa è la griglia che faremo poi prossimamente, quando ci sarà da parlare, insomma, del prossimo campionato.
4: Finale
3: incandescente, bello, carico, ci divertiremo come sempre oggi. La squadra la conoscete, sì, c'è il buzzer degli allenatori, continua, ogni giorno c'è un nome che si sposta, poi
4: Napoli,
3: sì, tutti coinvolti in questo giro degli allenatori, e questo ci fa capire, lo ribadisco, la pochezza del nostro calcio, perché una volta invece erano i giocatori a girare, adesso invece sono gli allenatori, e quindi dice, da qualche parte dobbiamo partire. Dice, poi ci sarà il gioco pronostico del mondiale, ci stiamo inventando qualcosa, vediamo.
4: Attenzione. Beh, poi il mondiale è lungo, paura.
3: Il mondiale è lunghissimo, e quindi può darsi pure.
4: Partite ne avete,
3: vediamo.
4: Le prime saranno facili, perché Capoverde, con tutto rispetto, non so quanti risultati riusciranno a ottenere, però.
3: Caruccio, io andrei ai titoli di oggi, perché abbiamo un po' di momenti da affrontare, come sempre, le dirette con voi, vi chiediamo oggi anche un po' di pronostici per voi per partecipare, quindi. Dai, iniziamo questo lungo pomeriggio con voi in diretta fino alle ore 17. Salutiamo non soltanto gli amici che si stanno seguendo sull'app, gli amici che stanno seguendo sul sito, ma anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi via via arriveranno tutti gli altri. Adesso saluto anche Maglioca e Sorani in cabina di regia, come sempre la mitica coppia. E allora, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Anche ricordiamoci Daniele Roselli in redazione, Francesco Trinchieri.

0: bengali,
1: luoghi nell'ombra,
0: esatto, fondamentali. Andiamo ai idoli. Il primo titolo riguarda due squadre che sono in questo momento avanti nella classifica della Roma Champions, Milan e Roma. Il Milan impegnato con il Cagliari, la Roma va a Verona, dipende tutto da voi. Alle spalle serve un miracolo alla Juventus per rientrare, un miracolo significa vincere e aspettare i risultati negativi delle altre due squadre. C'è anche una speranzilla Como e tanto deve pensare a vincere e poi vedere che succede. Lecce Cremonese tutto in 90 minuti, il destino di queste due squadre per capire chi rimane e chi scende. Due fuori, come lì e Spalletti, uno o nessuno. Milan sarà rivoluzione, questo sembra essere insomma la strada della formazione rossonera, via Furlani, poi attenzione che succede tra Ibra e Allegri, Cardinale deve sciogliere tutti i dubbi. Come così? Max, pressing su Allegri da parte del Napoli, almeno così sembra dalle ultime che arrivano, quindi Allegri non rinuncia al momento all'idea di rimanere al Milan, ma c'è un pressing forte del Napoli sul tecnico attuale del Milan. Bene, ci saranno altre situazioni che andremo ad analizzare nel corso del pomeriggio, caro Lucio. Sì, perché intanto Sarri si allontana da Napoli, almeno dalle ultime.
1: Chiamarlo di ritorno, punta da
0: una parte. Sembra che doveva dare una risposta non l'ha data, non so se ancora c'è del tempo, però sembra allontanarsi da Napoli, sì. E sembra, diciamo, la sua direzione essere quella di Bergamo, quindi Atlanta, almeno dalle ultime che stanno arrivando, però sapete che questi scenari possono cambiare veramente nel giro di poco tempo, quindi in questo momento Sarri sembra destinato ad andare all'Atalanta, ma ricordiamo che Sarri deve sciogliere tutta la situazione legata a Lazio, c'ha altri due anni di contratto e
1: certo.
0: Lì bisogna mettersi seduti e non sarà una partita semplice, quindi Sarri dovrà giocare
1: una buona uscita, non sarà
0: dovrà giocare un'altra gara, un'altra partita contro Lotito. E in questo momento, se si allontana Sarri, Napoli sembrerebbe sempre dalle ultime notizie che arrivano, o comunque scenari che arrivano, Allegri, italiano, crescono anche le quotazioni di italiano.
1: Per forza.
0: C'è chi dice che Allegri rimane al Milan e italiano potrebbe andare a Napoli, quindi un altro pallino di De Laurentiis. Poi c'è anche da capire che cosa succederà in casa Juventus, perché non siamo più così sicuri della conferma
1: di nessuno,
0: del fatto che possa rimanere Spalletti, perché qui c'è da capire. Poi oggi leggevo addirittura c'è chi ha anticipato ci potrebbero arrivare delle dimissioni.
1: Non che ci cambierebbe credo. Dal verità, punto di vista contrattuale, economico.
0: Sì, ma io non ci credo. Io
1: io non la vedo molto.
0: L'idea che Spalletti rimane.
1: Io penso di
0: pure io sono sempre della che Spalletti rimane e invece andare via sia con lì, perché comunque voglio dire le responsabilità ci sono e quindi qualcosa va fatto. Mi sembra di capire che tra i due in questo momento non c'è comunicazione, perché nel momento in cui l'allenatore della Juventus nell'ultima partita dice devo parlare con Elkan,
1: totalmente la figura di Comolli. Non è la prima volta negli ultimi anni, alla Juventus che allenatori e dirigenti non vadano propriamente d'accordo, uso un eufemismo.
0: Vado su tutto il mercato web subito, perché la questione Maurizio Sarri viene seguita veramente con grande dettaglio. L'Atalanta vuole chiudere per Maurizio Sarri, scrive tutto mercato web, prendiamo subito. Allora, Eccolo qui, a Napoli Giuntoli l'ha accontentato così. C'è un pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web. Napoli o Atalanta, la domanda. Maurizio Sarri domani manderà in archivio la sua seconda avventura da tecnico della Lazio. Lo farà al termine di una stagione travagliata in cui la notizia del calciomercato bloccato pochi giorni dopo il suo ritorno, insomma, ha fin da subito minato il rapporto di fiducia con Sarri. I tifosi biancocelesti quest'anno hanno apprezzato tantissimo il lavoro di Maurizio Sarri. Una stagione così senza trofei, senza gloria, è stata però apprezzata anche da lontano, e quindi c'è questa possibilità. Sarri oggi è oggi il protagonista di un duello di mercato tra Napoli e Atalanta. Da un lato De Laurentiis, che deve sostituire Conte dopo quest'ultimo si è smarcato dal progetto partenariato, dall'altro Giuntoli, che prenderà il posto di D'Amico ed è chiamato a dare un'altra rotta alla Dea un anno dopo la Dea di Caperini. Il Lago della Bilancia prende ormai in maniera quasi incontrovertibile dalla parte dell'Atalanta, ma come hanno lavorato insieme Sarri e Giuntoli nel corso della loro avventura in quel Napoli, i due si sono arrivati nell'estate del 2015. Sarri arriva dall'Empoli, prende il posto di Benitez, Giuntoli dal Carpi per sostituire Bigon. Il primo acquisto fu quello di Baldifiori, bocciato, molto meglio Isai, soprattutto Alan torna per Reina, quindi rifà un po' il percorso, ricordate, del mercato, del come mercato no. Fatto quindi ben altro tenore l'estate successiva, quella della cessione della Juventus di Higuain, 90 milioni, vanno via per altri 25 invece Gabbiadini, Lopez, quindi è andato via anche Aldifiori. Si ricorre un po' tutto il mercato fino ad arrivare alla stagione dei 91 punti che portano lo scudetto, ma viene ancora ricordata per il Calcio Espresso. Insomma, potrebbe ritrovarsi questa coppia che comunque ha lavorato insieme, ha fatto anche discrete cose. Ecco.
1: Sì, grandi cose. Costruito, ha posto le basi per la grandezza europea ed internazionale del Napoli. Cioè, poi è Marco l'unico interrogativo, e ce lo nevamo nelle scorse settimane o perlomeno nei scorsi giorni, è capire poi come possa formarsi il progetto dell'Atalanta con un allenatore che ha dei dettami molto differenti rispetto a chi ci sono state.
0: Sì, però nel senso sì, però ci ho ben dimensionato una cosa, e questa è una società che calcio lo ha sempre fatto.
1: Quindi, ne riescono tanto.
0: Voglio dire, si tratterebbe di portare un'idea nuova, però io penso sempre che questi sono professionisti. Quando hai una base che comunque ha la cultura del lavoro, perché con Gasperini hanno lavorato tantissimo, quest'anno è stato un anno particolare, prima Juric, poi Palladini, certo, non si è trovata la giusta quadra. Sarri è uno che fa tanto lavoro, poi dobbiamo capire, riuscirà, questo ce lo dirà soltanto il campo, però la cultura del lavoro c'è.
1: Sì, infatti ne avevamo detto, su questo non c'è dubbio. Io, l'unica cosa che sono più curioso in realtà è capire, perché l'Atalanta si è imposta il lavoro di tutte le giovanili sulla base tattica maniera, della prima squadra.
0: Mi sembra
1: giusto, esatto, soprattutto poi di quelle squadre giovanili che si avvicinano ai parametri grafici della prima squadra. Quindi sarebbe interessante capire poi come potrebbe cambiare totalmente questa impostazione. Sono molto curioso.
0: Beh, un po' come in Olanda. In Olanda c'è questa tendenza.
1: Sì, di base, di solito è giusto Olanda... perché in altri paesi le progettualità di un tecnico durano di norma un po' di più. Non sempre, però.
0: Bene, prima di sentire qualche audio e qualche messaggio che andiamo a prendere adesso, vado ancora da Lucio per un ulteriore approfondimento.
1: Guarda, ci sono degli approfondimenti molto interessanti oggi su tutto Mercato Web, proprio in realtà inerenti a quello che stavi dicendo prima. Juventus e Milan, in realtà, okay. su questi dubbi, non so, dove vuoi andare, bianco-neri o rosso-neri. Guarda, vado sul Milan allora, perché qui ci si interroga ancora sul futuro di Massimiliano Allegri, inevitabile, e c'è un pezzo di approfondimento inclusiva peraltro di Raimondo De Magistris, dove in realtà si discute un po' dei temi che potrebbero non allontanare Allegri da Milano. Intanto c'è da capire quest'ultima partita a che cosa porterà, perché c'è in ballo la Champions League e questo cambia tantissimo, ma come viene scritto Gerry Cardinale, che giorno è tornato al centro del progetto Milan, sta valutando varie scelte e pare che ci possa essere questa idea di andare avanti con con l'allenatore, insomma, di emulare un po' quanto fatto dai Friedkin a Roma, si andare avanti con il tecnico e con lui ragionare sul futuro della dirigenza, cambiare chi c'è attualmente e quindi impostare, insomma, un nuovo progetto a livello di organigramma, non a livello tecnico. Alla base di questa decisione che cosa c'è, Marco? C'è anche un discorso prettamente economico, purtroppo poi tanto dei progetti tecnici è legato anche alle basi economiche, perché c'è un contratto importantissimo. Se il Milan infatti dovesse battere il Cagliari, per Allegri scatterebbe un biennale da 6 milioni di euro netti, sì, a stagione, sì, più sì, bonus, e con un contratto che cambiare sarebbe, ne scritto, complicato, oltre che economicamente parlando, un bagno di sangue. Quindi insomma è anche questo un peso sul piatto della bilancia, che ha un peso appunto veramente veramente importante.
0: Vediamo, queste sono tutte situazioni che abbiamo giustamente messo in evidenza anche nei giorni passati, però è chiaro che adesso stiamo arrivando al termine del campionato, da lì si apriranno tanti discorsi,
1: gli ultimi 90 minuti sono fondamentali,
0: tanti discorsi di mercato, e gli allenatori sono comunque coinvolti in questi, certo, discorsi. Vediamo come andranno a finire determinate cose. Vi porto ora però, esco un attimo dall'Italia, poi ci ritorno insieme a Riccardo Ruggio.
1: Ah, notizia del giorno.
0: Ufficiale, la notizia del giorno è ufficiale, eccola qui, sempre su tutto il mercato, Manchester City, Guardiola lascerà a fine stagione, ma resterà nel City Group. E questo insomma pone fine a un legame veramente lungo e soprattutto vincente. La notizia era appunto nell'aria, il prossimo anno non guiderà più il City Pep Guardiola, lascerà la panchina del Manchester City quest'estate. Il tecnico catalano è arrivato al City nel luglio del 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo, perché non era, diciamo, una storia di grandissime vittorie, quindi no. Nonostante il suo addio alla macchina del City, continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifici. Lo sai che cosa stavo pensando?
1: Cosa?
0: No, stavo pensando una cosa.
1: Che c'era in cuffia la ragione, no, Pozzi.
0: Stavo pensando una cosa.
1: Rivoluzionario.
0: Klopp ha lasciato.
1: Sì,
0: ormai si è messo a fare un ruolo diverso.
1: Sì, sappiamo, universo Red Bull.
0: Esatto, un universo, esatto. È rimasto dentro un gruppo importante, giusto?
1: Importantissimo.
0: Importantissimo. Guardiola sta lasciando, va a fare l'ambasciatore. Non sia veramente la fine di due che hanno segnato un'epoca come allenatori?
1: Klopp è stato molto chiaro di Guardiola, Marco. Klopp ha detto: io quello che ho dato in carriera l'ho dato, forse se in futuro riavrò uno stimolo per tornare, ma al momento
0: però quando
1: non ci penso per
0: così
1: nulla.
0: E fa un'altra cosa, secondo me fa un'altra
1: lui
0: vita.
1: Lui l'ha detto chiaramente.
0: Però sai,
1: poi ci si può
0: sempre vai a fare
1: risale,
0: il ruolo di ambasciatore, accetti un ruolo così, è anche questo una sorta di segnale, no? Che stai dando all'esterno.
1: Ma sì,
0: Guardiola ha vinto tutto, che altro deve fare? Cioè ha vinto in Inghilterra, in Germania, in Spagna.
1: Sì, ha cambiato il calcio,
0: in Francia, Francia che c'è una squadra sola. In Italia io non
1: Italia non ci andrei
0: mai per il semplice motivo che qua non apprezzeremo mai una cosa di questo tipo.
1: Ma non so anche se avrebbe le basi per lavorare, ma lavorato
0: basi, no? Noi siamo
1: all'estero.
0: Qui a criticare la partita 5-4 l'abbiamo criticata qui, dai.
1: Sì, qualcuno ha detto che non gli è piaciuto niente, ma sì, ma un po'
0: se
1: sei
0: cialtroni che ti dicono guarda ha preso qualche gol più, io non c'ho, ma non c'è nemmeno bisogno, cioè, dice, sai, c'ho bisogno di soldi, devo andare. Non c'ho bisogno di soldi, ha fatto una carriera straordinaria, ha portato dei concetti di calcio nei più importanti campionati d'Europa, li è riusciti a trapiantare anche dove quasi sembrava impossibile. Mi ricordo quando va lui al Bayern Monaco, tutti dicono ma come fa a portare questa idea di calcio lì, a una cultura diversa, eccetera eccetera, invece la porta lì e non
1: ha cambiato anche lui il calcio tedesco,
0: sì, sì.
1: Poi
0: ha cambiato
1: certo
0: il calcio
1: senso,
0: tedesco e
1: l'Ove,
0: esatto, l'Ove ha respirato quell'aria lì, quei concetti lì che li ha portati poi
1: come no,
0: nella
1: ma
0: Germania
1: squadre
0: nazionale. Secondo me è influito anche la crescita del calcio inglese e quindi anche della nazionale. Ma che devi venire a fare qua?
1: Ma non penso neanche alle basi per puntare a livelli

0: perché un allenatore può essere bravo quanto vuoi, ma in Italia andiamo
1: qui dove viene in vacanza, va
0: come fa Tolkien,
1: fa due giri, la villeggiatura in Sardegna, va al lago di Como, va in Toscana, si fa un bel giro e basta.
0: Dai, a Como per i post Fabregas.
1: No, non ci credo.
0: A costruire il suo calcio.
1: Ma lì forse sì, perché magari c'è una cultura diversa.
0: No, sono ipotesi molto remote.
1: Stiamo giocando.
0: Non sono anziani, insomma, sia lui che Klopp ha 58 anni, lui 55. Però,
1: sì, ma sono due che potrebbero ancora allenare, tranquillamente.
0: Però
1: hanno vinto tanto, hanno dimostrato di essere bravi.
0: Un tipo.
1: Sì, ma poi guarda che quello ha fatto pure Klopp, che ci ha messo 4 anni per riportare la vittoria della Premier a Liverpool, che non vinceva non so da quanti anni.
0: Cambiato le storie recenti di tutti e due i club.
1: Allora,
0: Liverpool era grande nel passato, ha faticato, sì. È tornato grandissimo con lui. Certo, Marco, sarà strano non vederne più neanche uno o due in Premier League. Era dal 2015,
1: esatto,
0: e c'erano tutti e due.
1: Esatto.
0: E già vederne uno solo è stato un po' un trauma, virgolette, non vederli più.
1: Beh,
0: farà
1: una bellissima sfida.
0: Sì, sono le rivalità che accendono il calcio, esatto, anche in panchina.
1: Assolutamente, due grandi, veramente due grandi. Allora facciamo una cosa, ci chiedono di giocare, tra poco giocheremo e stiamo per andare in pausa. Stavo vedendo soltanto qui, vado sul mercato web proprio prima di salutarci e andare in pausa. Juventus, io qua non c'avevo dubbi che questo nome alla fine veniva associato.
0: Se salta
1: Spalletti c'è una prima scelta chiara ed è un ritorno Antonio Conte. Non avevo dubbio. Che andavamo verso
0: il segreto di Pulcinella.
1: E quindi ecco qui c'è anche l'avventura di Antonio Conte, che in qualche maniera la avventura appunto dell'allenatore terminale a Napoli adesso si incrocia con quella della Juve. Rimane sempre aperta la possibilità che torni, che vada a fare appunto il CT della Nazionale, quindi attenzione, Conte di fronte a due possibili ritorni, uno nazionale e l'altro alla Juventus. Viene data l'edizione di La Stampa: nel caso in cui la società bianconera decidesse di sollevare Spalletti, scrive oggi La Stampa, trattando la figura del tecnico salentino come la prima scelta in caso di cambio sulla panchina. Ma non c'è dubbio, perché se va via Conte chi vai a prendere? Cioè la Juve è...
0: se va via Spalletti, dici.
1: Eh sì, se va via Spalletti,
0: l'opzione,
1: se va via Spalletti chi vai a prendere?
0: L'opzione principale,
1: non
0: lì,
1: puoi andare a prendere l'italiano.
0: Sì, sarebbe un'ipotesi molto remota.
1: Liga.
0: Palladino.
1: Non puoi prendere Palladino, non ti puoi presentare con Palladino.
0: Non lo so, dai. Questo è ancora meno.
1: No, voglio dire, sono tutti i nomi che non puoi prendere, quindi
0: Palladino,
1: c'è un solo nome che puoi prendere. No,
0: però Palladino, chiaro.
1: Sì, ti dono Palladino.
0: Mi piace come allenatore Palladino. A Firenze molti lo criticano ancora. È
1: discutibile il tuo cielo Palladino, però.
0: Sì, addirittura. Sei in minoranza. A Firenze molti lo gridano ancora,
1: però
0: molla, dico, molto.
1: Se tu ci ragioni, se va via, ripeto, Spalletti,
0: sì,
1: c'è un solo
0: chiaro,
1: allenatore
0: lo
1: che
0: è stato
1: andare
0: l'anno
1: Juve.
0: Scorso.
1: Non mi sembra che
0: stato.
1: Ce ne sia un altro. Che chi vai a prendere? Scusa, vai a prendere Guardiola e fai la Maserati un'altra volta a Torino.
0: Ma Maresca
1: stadio,
0: è una delle ipotesi, ma pare a lui il deputato. Poi a,
1: no, Maresca va lì
0: ad andare al Manchester City.
1: Arrivederci, grazie. Va bene, ci fermiamo, dai, poi ripartiamo con il Gino. Dai, a tra poco.

0: Ciao Lucio, ben ritrovato, ben trovati.
1: Rieccoci.
0: Sai che mi è venuto in mente un gioco da fare con i nostri amici?
1: Ah, oltre al gioco
0: pronostico? No, ma io voglio fare un gioco pronostico diverso. Attenzione. Allora, amici all'ascolto, mettiamo una musica, vai. Facciamo un pronostico diverso oggi. Perché insomma, sono rimasti 90 minuti, devo chiedere il pronostico delle due partite? No.

0: Facciamo invece un gioco differente, differente, e poi chi naturalmente indovina dobbiamo studiare un premio particolare perché non è facile. Allora io vi chiedo, cominciate a scrivere, è un po' lungo, ma secondo me è divertente.
1: Sentiamo.
0: Io vi chiedo adesso di fare il pronostico delle panchine delle seguenti squadre. Quindi vi dico le squadre, voi per ogni squadra associate l'allenatore.
1: Ah, ma quindi a lungo termine.
0: A lungo termine, io penso che ci siamo nel giro di poche settimane. Perché
1: qualche settimana.
0: Voglio dire, però è bello perché così prendiamo, vale per questa
1: giornata. L'ultima giornata, quindi.
0: Sì, lo facciamo prima dell'ultima giornata, però vale solo.

Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità sicurezza. Anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed intivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, ancora una volta, come vi abbiamo già raccontato ieri, cambia totalmente lo scenario per quanto riguarda la lotta Champions. Ancora una volta resta in bilico l'ultimo posto per la salvezza di Cremonese o Lecce, che si decideranno tutto all'ultima giornata di campionato. Tante cose di cui parlare, perché sullo sfondo c'è il mercato e c'è da giurare che dopo il fischio finale dell'ultima partita del nostro torneo possa già accadere qualcosa, anche perché poi comincia il mondiale e qualcuno vuole conoscere il destino prima ancora che cominci il mondiale. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, e senza perderci in chiacchiere andiamo a dare il buongiorno immediatamente a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca!
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Si avvicina il tuo momento, Luca, adesso comincia
2: piano piano. Mai andato via, Enzo.
1: Mai andato via, bravo, però si avvicina. Allora, ancora una volta, vedi, ci troviamo ogni martedì a raccontare scenari totalmente diversi. Prima era il Milan in crisi, adesso è la Juventus in crisi, perché il Milan trova la risposta sul campo firmata Massimiliano Allegri, ma qui comunque tante cose a livello societario sono ancora da sistemare. Allora partirei da qui. Il Milan adesso ha il destino tra le proprie mani, ce l'aveva anche prima, ma lo tiene ben stretto. Adesso deve soltanto battere in casa il Cagliari. In questo campionato tutto può essere, per carità, però per adesso dovrebbe essere abbastanza sicura del proprio destino. E con un Milan in Champions ci saranno comunque tanti cambiamenti o si è rovesciato di nuovo lo scenario?
2: No, diciamo che lo scenario non può rovesciarsi, perché non c'è niente da rovesciare, nel senso che la situazione è molto confusa, è molto ancora non definita, non nitida, e non lo è da questa stagione qua. Questa stagione qua in realtà, paradossalmente, come dicevi te, ha portato il Milan ad ottenere dei risultati a prescindere migliori di quelli dell'anno passato. A prescindere, perché comunque anche se il Milan non dovesse entrare la Champions League, tornerebbe in Europa. Lo scorso anno neanche in Europa era andata, era finito ottavo, nono, decimo, adesso neanche mi ricordo. Quindi voglio dire, questa impostazione che il Milan si è dato ha sicuramente portato dei risultati. Non è che si può sempre migliorare in maniera repentina e tornare necessariamente dove uno pensa di dover stare, perché poi ci sono anche gli avversari, non è che la Juve o la Roma nel frattempo hanno detto: sai che c'è, siccome torna il Milan e il Milan ha preso un allenatore e un direttore sportivo, allora noi non andiamo in Champions League, no? C'è da sempre da fare i conti con queste qua. Sapevamo sin dall'inizio dell'anno che una, almeno una di queste quattro non sarebbe andata in Champions League, di queste cinque, scusami, fra Napoli, Inter, Roma, Milan e Juventus.
1: Esatto.
2: A meno che l'Italia non avesse avuto cinque posti in Champions League, siccome non ce li ha, una è fuori, e questo mi pare evidente. Quindi al Milan la situazione a prescindere è migliorata, indipendentemente da quello che si pensa di Allegri, di quello che si pensa di Tare, di quello che si pensa di Furlani, di quello che si pensa di Cardinale, che poi sono tutte considerazioni che obiettivamente devono essere fatte, ma al Milan sicuramente si è migliorato. Questo però non permette al Milan di essere tranquillo, fra virgolette, di sapere come andrà a finire questa stagione qua, e soprattutto di sapere come andrà a finire con Allegri, con Tare e con Furlani, perché sono tre ruoli diversi, ma tre situazioni che devono essere definite. Non servirà solo il campo per confermare quello che di buono è stato fatto, non dipenderà tutto esclusivamente dal campo, perché poi ci sono, come sai, delle fazioni, fra virgolette, fazioni, dei punti di vista,
1: sì,
2: delle correnti, chiamale come ti pare, incrociate, che non permettono di poter fare oggi dei pronostici. Si passa da un Milan completamente nelle mani di Cardinale, quindi con Ibra che riprende potere, con Moncada, io vi ricordo che comunque era l'accoppiata che ha portato al decimo posto dello scorso anno con i due cambi, con il cambio d'allenatore durante la stagione. Quindi significherebbe tornare al passato dopo una stagione in cui si è cercato di correggere alcune situazioni. Si va da un Furlani con pieni poteri, e quindi con Ibra fuori, con la conferma di Furlani, pieni poteri, perché comunque Furlani ha dato un imprimatur molto importante, sebbene non completo al 100%, almeno secondo il suo punto di vista. Oppure delle situazioni che potremmo definire ibride, con il reperimento di soldi, che comunque servono sempre, di capitali e di soci a una società, e quindi con l'introduzione di altre figure che potrebbero supportare Cardinale in questa avventura. Quindi si parla di Briatore, quindi se si parla di Briatore si può parlare anche di Galliani con un ruolo centrale all'interno di un potenziale nuovo Milan. Si parla di tanti dirigenti, perché si parla appunto del ritorno plenipotenziario di Ibra a un possibile Paratici, che però ha respinto questa ipotesi dicendo che sta benissimo alla Fiorentina. Si è vociferato di un Carnevali, di Galliani appunto, del direttore sportivo del Tolosa. Si è parlato di un cambio di allenatore, di un Allegri che a prescindere dal risultato sportivo potrebbe andare via perché magari c'è la nazionale. Quindi la nebulosa Milan è sotto gli occhi di tutti. È una situazione che deve essere definita al massimo entro una settimana, ma che, stando a quello che abbiamo già vissuto, Enzo, stando a quello che stiamo raccontando, io non credo che si definirà in maniera definitiva e chiara subito. Purtroppo il Milan si porta dietro un po' di storia recente che non agevola una situazione di chiarezza e linearità, e questo poi si riflette sul campo, certo. Risultati ondivaghi, la Champions che fa fatica ad arrivare a prescindere se arrivi o meno, perché parliamoci chiaro, se la Champions arriva o no per Milan, Juve e Roma stiamo parlando di uno o due punti.
3: Sì.
2: Possiamo definirlo un errore grave? Forse sì, rispetto alle aspettative sì, c'è chi migliorerebbe a prescindere come il Milan, c'è chi migliorerebbe, chi peggiorerebbe a prescindere come la Juventus, ma lo scorso anno la Juventus è arrivata in Champions all'ultima
3: sempre
2: giornata
3: all'ultima
2: con la parata di Gregorio.
3: E con, no? Un rigore di Locatelli, diciamo, nel finale.
2: Quest'anno se non va in Champions è per un errore di Gregorio.
3: Direi un déjà vu anche tra questo punto di vista.
2: No, quindi noi possiamo dare la colpa a Spalletti, la colpa a Comolli, la colpa a chi vuoi te, la colpa a Tudor, la colpa a Openda, al mercato, alla preparazione atletica, a chi vuoi te. Alla fine due punti li puoi andare a cercare dovunque, quindi i ragionamenti devono essere fatti, secondo me, a prescindere dal risultato,
3: sì,
2: perché
3: sì.
2: Le società serie fanno così. Quindi se Comolli ha operato bene, o se deve essere corretta la linea di Comolli, non può essere, secondo me, deciso dalla Champions League, perché altrimenti diventiamo tutti risultatisti e va bene così, per carità di Dio, poi però non ci riempiamo più la bocca dopo.
3: No, per carità. Chiaro che qualcuno potrebbe in maniera cattiva dire Giuntoli ha pagato per molto meno, però poi non sappiamo.
2: Ma io sono d'accordo.
3: Esatto.
2: Ma io sono d'accordo.

0: Giunta li ha pagato per un lavoro di 2 anni e non di 1, per esempio, ma secondo me Giunta li ha pagato tanto rispetto a quello che sarebbe potuto essere, tra virgolette. Ci sono state magari altre considerazioni e forse se avesse continuato sarebbe stata una storia diversa, questo non lo possiamo sapere, però obiettivamente ha pagato. Quindi uno dice, vabbè, se ha pagato potrà pagare anche qualcun altro, certo, potrà pagare anche qualcun altro, questo nessuno lo mette in dubbio, però poi dopo bisogna interrogarsi.
1: C'è una parolina...
0: più in alto.
1: C'è, esatto, esatto, infatti è lì che voglio arrivare. C'è una parolina, Luca, che negli anni scorsi, dobbiamo andare parecchio indietro, ha garantito vittoria alla Juventus. C'è una parolina che ha garantito vittorie importanti al Milan, che è quella che sta garantendo le vittorie all'Inter, che è programmazione. Ora, le programmazioni di fatto fallite, al di là dei risultati che verranno raggiunti sul campo, perché sono, se non fallì, quella della Juve sembra fallita, quella del Milan sembra nebulosa, come giustamente dici tu, sono da mettere sotto accusa e quindi da riguardare veramente tutto, ed è da lì che eventualmente può ripartire Milan e Juve, al di là degli interpreti, ma da una programmazione precisa. Perché comunque la Juventus, per esempio, tornando lì, sceglie di partire con Tudor, ma non era convinta di andare avanti con Tudor. Poi cambia di nuovo e prende Spalletti, nel frattempo non aveva il direttore sportivo, il primo che era stato preso era Modestò, che poi diventa quasi un problema o comunque una figura difficilmente identificabile lì dentro. Poi arriva finalmente Ottolini, ma nelle richieste di mercato di Spalletti non viene accontentato, arriva a Bogà, va bene, ma lui vuole l'attaccante fisico. Come lì dove sparisce un po' Spalletti, che conferenza stampa dice vado a parlare con Elkan, senza dire però c'è prima come lì. Insomma, programmazione si vede anche, l'assenza di programmazione si vede anche da questa confusione che sta venendo fuori.
0: Ci vuole chiarezza, ci vuole fiducia, ci vuole visione comune. Questo non significa che non si litiga.
1: C'è secondo te?
0: No. Ma non c'è la Juve, non c'è il Milan e non c'è la Roma oggi ancora.
1: Sì.
0: E questo sul campo si vede.
1: Certo che sì.
0: Perché si può andare anche male una stagione, può essere anche che una stagione tu la vinci senza titoli o non arrivi all'obiettivo, ma puoi decidere comunque di mantenere quel tipo di linea perché ci credi, perché gli obiettivi è chiaro che sono principalmente sportivi, non ci prendiamo in giro, no? Cioè, però sono anche di, non tanto di programmazione basta, ma proprio di solidità, di linea chiara, di contenuti. C'è una linea comune che deve esserci, e quando noi oggi parliamo di dirigenti, per carità, forse parliamo di dirigenti perché siamo stufati di parlare di allenatori, perché gli allenatori non vengono messi spesso nelle condizioni migliori di poter allenare, gli viene dato in mano il progetto e gli si dice adesso devi raggiungere il risultato, se non lo raggiungi, indipendentemente da se giochi in attacco o giochi in difesa, sei scarso, ok? E i dirigenti da questo punto di vista non ti danno una mano, oppure perché ci sono i giocatori scarsi in Italia che non fanno la differenza, e quindi bisogna puntare sull'organizzazione. Può essere tutto un mix di questo, ed è tutto vero, perché lo mettiamo tutto sul tavolo, però tu hai fatto una considerazione che faccio mia e che chiaramente secondo me dipende esattamente da questo. Se oggi non c'è chiarezza
1: dei ruoli, del progetto, dello
0: stato, nella conduzione della società, esatto, nella filosofia della società, i risultati non arrivano o fanno fatica ad arrivare. I risultati non è che arrivano sempre, anche quando la situazione è chiara. Cioè, io faccio un esempio forse paradossale: lo scorso anno l'Inter non ha vinto nulla, no? Ha cambiato allenatore, ma non è che ha cambiato i dirigenti, non è che ha cambiato tutta la squadra. Ma no, posto che poi è arrivata fino in fondo a tutto, quindi non è l'esempio più giusto, ecco perché diventa un esempio paradossale.
1: Certo.
0: Ma le società che hanno fatto meglio in questi ultimi anni sono quelle che hanno avuto, anche cambiando allenatore, ma dei cicli lunghi. Conte 2 anni all'Inter, poi 4 anni di Spalletti, adesso il rinnovo di Chivu. Con Marotta e Ausilio, che sta lì da 20 anni, che in questi 6 anni ci sono stati sempre, perché si è seguita una linea. Se tu vai a prendere i risultati dell'Atalanta nell'ultimo decennio, ci sono stati perché la proprietà, le direzioni sportive che si sono alternate, quindi partiamo da Giovanni Sartori fino a Tony D'Amico, che è poi quello che ha vinto, no?
1: Sì.
0: L'Europa League, insieme a Gasperini, insieme alla proprietà, anche litigando, avevano un obiettivo comune perché c'era una proprietà che cercava di fare da collante. Quest'anno non è andata bene, non è che buttano tutto via, la proprietà rimane, è vero, forse cambia il direttore sportivo, anzi cambierà,

0: ma non è cambiato insieme all'allenatore e non cambia per i risultati, questo ci tengo a sottolinearlo. Il direttore sportivo dell'Atalanta cambia perché secondo la proprietà e secondo Tony D'Amico è finito un ciclo e bisogna ripartire, ma si riparte sempre con lo stesso spirito. Al Bologna raggiungono dei risultati e quest'anno non sono andati in Europa, quindi paradossalmente potrebbe essere un non raggiungimento del risultato, ma non c'è aria di smobilitazione. Poi i tifosi potranno essere meno contenti rispetto al passato, ma non è che stanno mettendo sulla graticola Italiano o Fenucci o lo stesso Sartori o Di Vaio. Si va avanti, magari a Italiano non rimarrà Bologna perché magari esce fuori qualcosa di diverso, dove lui, però si va avanti, c'è una linea di conduzione della proprietà che è diversa. Il Como ha messo Fabregas al centro del progetto, lo ha protetto anche a fronte dell'arrivo della Roma, dell'Inter, del Bayern Monaco, cioè il Bayern Monaco non c'era in realtà, a dire il vero. Però ho capito che voglio dire, cioè sì, c'è una linea principale di condotta, c'è. Invece se sei schiavo del risultato perché il risultato porta soldo, e allora a quel punto ti metto sempre in discussione, perché io arrivo e ho solo quel risultato lì.
1: E ti do un'altra parolina, prima ho dato la parolina programmazione, ora facendo seguito a quello che hai giustamente analizzato tu, no? Tra chi ha saputo cambiare ciclo senza buttare via tutto ogni volta e ripartire, la parolina che ti faccio adesso è fretta, cioè quando certo, un grosso club tipo la Juventus, tipo lo stesso Milan manca dalla vittoria per troppo tempo, poi subentra anche con la parola fretta di rimettersi in piedi, perché il tifoso non aspetta, perché il tifoso non vuole sentirsi dire più di anno zero, certo, che poi diventa meno uno, che poi diventa meno due, che poi si risale al meno uno. Quella fretta può diventare la famosa cattivissima consigliera.
0: Ma certo, certo, lo è, ed è lì tutto lì il giochino. Ma io chiedo a te, ma è una domanda retorica.
1: Sì.
0: Se quando la Juventus ha cambiato completamente indirizzo, quando di fatto è come se avesse cambiato proprietà, quando passò dagli Agnelli agli Elkan, no? Se avessero detto in quella circostanza lì dobbiamo ripartire e quindi per un paio d'anni non aspettatevi vittorie, ne sarebbero passati due invece che sei.
1: Tu alludi a quando c'è stato le dimissioni del consiglio di amministrazione con Andrea Agnelli?
0: Sì, nell'anno in cui è stato azzerato completamente il management della Juventus, no?
1: Sì, poi lì c'era anche una
0: battaglia. Quindi di fatto la presa in mano il CAN da dopo Agnelli. È come se fosse cambiata proprietà, ragazzi.
1: Proprietà c'era, prima il presidente era Andrea Agnelli, ma il CAN di fatto...
0: Il mio paradosso, no?
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: un
1: sì,
0: conto se il
1: sì,
0: punto di riferimento è Andrea Agnelli, un conto se è John Elkann. È chiaro, certo, che la famiglia è la stessa, certo, certo, ci mancherebbe pure, è chiaro che la famiglia è la stessa, però i sistemi con cui sì, si guida il club sono stati completamente cambiati. E noi stiamo adesso nell'era Elkann, non nell'era Agnelli.
1: Sì.
0: È sempre l'era Juve, per carità di Dio, è sempre in mano la stessa famiglia da 120 anni, quindi non vorrei essere travisato, il mio era un paradosso, chiaramente.
1: No, lo so, ma ti dico, è sempre in mano o rischia, e ti voglio mettere in difficoltà oggi, o rischia a un certo punto di diventare da essere rappresentati da una famiglia, schiavi di una famiglia, e mi spiego...
0: Schiavi
1: nel senso positivo, cioè sono obbligato, cioè sto in questa famiglia che però non è la famiglia, perché tu hai fatto un giusto paragone. Sembra quasi che prima, e lo dicono tanti tifosi della Juve, dicono via Elkan, torniamo ad Agnelli, però io dico sempre, guardate che quando c'era Agnelli c'era Elkan, non è che erano separate le due figure. Però da quando non c'è più Andrea Agnelli c'è stato quel famoso governo tecnico e c'è ancora un presidente tecnico non rappresentativo magari dei valori della famiglia, quindi è un
0: ma
1: po'
0: non è soltanto una questione di valori, è proprio una questione secondo me di filosofia di fondo. Con Agnelli, la famiglia Agnelli, la famiglia Elkann erano proprio presenti in prima persona in società. Adesso indipendentemente da chi ci indipendentemente da chi ci metti, questa non c'è, ma al di là del sotto la guida precedente, io non è che voglio dire chi è meglio e chi è peggio, io dico soltanto che è cambiato e quindi nel momento di cambiamento ci possono essere delle scosse di assestamento. È normale, si segue un'altra visione, si segue un'altra linea. Se allora fosse stato detto guardate, abbiamo vissuto un momento d'oro, adesso dobbiamo resettarci, dobbiamo riavviarci, dobbiamo rimetterci in pista, dateci il tempo di farlo, invece di giustamente perché c'è un discorso, ripeto, di DNA di Juventus, di rispetto nei confronti della tifoseria,

0: forse non si sarebbe arrivati a 6 anni, no? Di dire dobbiamo ancora aspettare, perché oggi sono passati 6 anni e non è stato raggiunto neanche il risultato minimo, perché lo diceva Angelo Carotenuto a Sky Sport, eravamo in studio insieme qualche giorno fa, domenica credo, è il periodo più lungo della storia della Juventus che la Juventus non arriva né prima né seconda, è un'anomalia storica.
1: Sì, sì.
0: È un'anomalia storica, al di là del fatto che comunque sono arrivate le Coppe Italia, no?
1: Una.
0: Ma è un'anomalia storica.
1: Sì, è un'anomalia clamorosa che ti porta davanti alla...
0: capisci che in 120 anni di storia, se c'è questa situazione qua, evidentemente c'è qualcosa che non va.
1: Esatto, che
0: perché la Juventus è stata sempre, poi lascia perdere che è stato bravo il Napoli, è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, è stata bravo chiunque,
1: però comunque l'anomalia assolutamente c'è. Tra l'altro si parla adesso, restando proprio in casa Juventus, poi ti porto in casa Napoli, di un nuovo aumento di capitale. Intanto qua già si può fare una fotografia: 60-80 milioni significa che viene aggiunto quello che perdi dalla mancata partecipazione alla Champions, meno di 60 milioni significa ridimensionamento, se fosse anche di 100 milioni significa voglio investire in quest'asset da parte di John Elkann e nonostante l'assenza della Champions a fare la squadra. Poi però ti dico, virgola, intanto se questa è un'analisi giusta, virgola, il problema probabilmente non sono i soldi che spendi, ma come li spendi e in che progetto e con quali uomini.
0: Il problema non è neanche la ricapitalizzazione, Enzo, perché la proprietà in questi anni, al di là del fatto che è afferente a un ramo o l'altro della famiglia, ha messo quasi 1 miliardo di euro negli ultimi 10 anni. Quindi tutto si può dire alla famiglia, al di là del fatto che magari oggi c'è una linea meno netta rispetto alla guida sportiva, ma meno che non abbiano a cuore il club e che non ci mettano dentro liquidità. Sono delle cifre incredibili,
1: certo,
0: no?
1: Quindi è una cifra per il corso del Manchester United, se ci pensi, tanti soldi.
0: È una cifra enorme, è una cifra enorme, è una cifra che non riusciamo neanche a dire. Quindi non è questione di quanti soldi servono per fare un buon campionato, ma come giustamente dicevi te, di quanti ne hai spesi non bene per non farlo. È lì l'interrogativo e torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, ma vale per tutti,
1: certo.
0: Cioè, il Milan in questi anni non è che non ha speso per il mercato, ha speso per dei giocatori che non sono riusciti a tirare su il Milan come era successo in passato, perché poi il Milan è vero che ha venduto, ma ha anche investito, tutti i soldi che ha preso dal mercato li ha rimessi in circolo, non è che non lo ha fatto.
1: Certo.
0: Vale per il Milan, vale per la Juventus, perché idem con patate, anzi la Juventus ha anche abbassato come il Milan il monte ingaggi, rientrando alla grande nei parametri UEFA. Queste sono tutte cose che sono state fatte e sono assolutamente positive per un club, perché un club con un monte ingaggi più basso è certamente più sostenibile, no? Perché dipende meno dalle oscillazioni dei risultati. I giocatori li puoi sempre rivendere, certo, se tu li compri a una cifra troppo elevata fai fatica a rivenderli,
1: è così,
0: a rifarti quella cifra lì,
1: è così, questo è un problema. Ti porto, nel frattempo stanno arrivando anche tanti messaggi che più o meno seguono il nostro ragionamento, chiudendo però la panoramica, ti porto anche in casa Napoli, sicuro del posto in Champions, si aspetta l'ultima partita, ma le parole di Conte lasciano pensare che sia finito un ciclo lì col Napoli, non so se tu pensi qualcosa di diverso.
0: No, penso che andiamo verso quella direzione là.
1: Sì, quindi ti aspetti, ecco lì forse idee chiare già appena finita la stagione, con un patto, con le due parti d'accordo poi sostanzialmente, da un lato De Laurentiis che vuole cambiare, magari riportando Sarri, riportando al centro del progetto la rivalutazione dei giovani, perché ha speso tanto, ha investito tanto e non sempre è riuscito a rientrare, dall'altra parte Conte che ha spremuto come al solito, 2 anni, 3 anni massimo, ma 2 anni dura Conte, ha spremuto l'ambiente, la squadra, tutto, e poi è alla ricerca di qualcosa di diverso, magari la nazionale in ballottaggio con Allegri.
0: Ma sì, è tutta una serie di situazioni come hai detto te. Io non so come arriverà, se arriverà, immaginiamo di sì, ma come arriverà la separazione, se sarà consensuale, se sarà non ne so, se sarà dimissioni, questo sinceramente non te lo so dire. Credo che però quando Conte dice il presidente sa quello che penso, è perché si siano parlati e non cambi idea, e forse stavolta non servirà neanche il pranzo, tra virgolette, per fargliela cambiare, come era successo la passata stagione quando era arrivato stanco a fine anno, nonostante lo scudetto. Conte è uno che butta nel suo lavoro.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
6: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di

Napoli prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito

0: Cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni e la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Torna a Todi Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo, con gli stand delle migliori porchette italiane, e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo, che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper, con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una locale location assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16° festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival

0: delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. Presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
2: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
3: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che le verrà percepito nella giusta maniera.
4: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
5: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica,

0: ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto caseario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casearia, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo infatti il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
2: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda ora fare di non esperienze visive e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
3: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa L'Erario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
4: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
5: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo a tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi. Quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile che comunque ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
3: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
6: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
3: Ci state preparando?
7: Gnocchi alla sorrentina, solo soltanto con le patate, farina, semola e sale.
8: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
9: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici di Attiamo Evo News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulla lotta Champions, ma anche sul mercato allenatori, perché comunque si comincia a parlare concretamente delle possibili novità che riguardano le panchine della Serie A. Andiamo a salutare in collegamento con noi Luciano Bruni, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Verona. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto ti chiedo della vittoria della Fiorentina da ex Viola contro la Juventus in un'annata per i Viola estremamente deludente, un'annata da dimenticare, è stata sì raggiunta la salvezza, però insomma è stata una stagione molto, molto complicata. Ecco, c'è stata questa vittoria che minimamente dà un po' di soddisfazione ai tifosi Viola.
1: Beh, assolutamente sì, lo sai che vincere contro la Juventus per la Fiorentina ha sempre un sapore particolare che magari ha ripagato un po' delle sofferenze dell'annata nel finale.
0: E che succede invece alla Juventus, che a questo punto rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions?
1: Beh, l'ha detto te, rischia di rimanere fuori e quindi sarebbe un fallimento totale. Considerando anche che poi insomma si sono programmati un futuro diverso, confermando Spalletti, contratto per 2 anni, molto, diciamo, un po' di proclami, e quindi sarebbe un danno economico importante, perché come tu sai andare in Champions ci sono dei soldini in ballo che sono importanti per la stagione successiva, e quindi sarebbe veramente un disastro.
0: Secondo te quali sono le responsabilità di Spalletti?
1: Ma no, le responsabilità, sai, se vai a vedere anche la partita col Verona, ad esempio, dove ovviamente ci sono stati i miracoli del portiere e il fatto che non sei riuscita a buttarla dentro. Purtroppo queste sono cose che capitano, possono capitare anche con l'ultima classifica, ed è capitato. Quando è scritto, caro mio, è scritto, non c'è niente da fare.
0: E poi insomma bisogna anche interrogarsi sulla qualità generale della Juventus. Ci sono sì dei buoni, ottimi giocatori, però insomma non è che poi tanti altri siano propriamente di altissimo profilo.
1: Beh, questo purtroppo è già qualche anno che succede. Se andiamo indietro nel tempo, i giocatori che aveva scusate, la Juventus erano giocatori di spessore ovviamente internazionale, se così possiamo usare questa parola, diverso da quelli che ovviamente sono adesso nella rosa della Juventus. Quindi bisognerà meditare e pensare bene a quelli che saranno i nuovi innesti, tenendo conto anche di un discorso che la maglia della Juventus è sempre pesante, quindi oltre alle qualità tecniche di un giocatore, fisiche, ci vuole anche uno spessore di personalità importante per tenere addosso la maglietta della Juventus.
0: Ecco, invece tornando alla Fiorentina, si parla molto del futuro allenatore dei Viola. Che cosa ti aspetti, che scelta pensi potrà arrivare da parte del DS Paratici?
1: Ma guarda, sinceramente non ne ho idea. Senti, vedi, allenatori, non so, l'ultimo straniero, adesso mi sfugge il nome. Non lo
0: Beh,
1: so.
0: Si parla di Iraola tra gli stranieri, anche di Glasner, attuale tecnico del Crystal Palace.
1: Non lo so, sai, la realtà del calcio italiano va conosciuta. Ovviamente io sono sempre dell'idea che gli allenatori italiani nel campionato italiano sono più, diciamo, hanno più conoscenza, anche perché il nostro calcio è diverso, è molto più difensivo, difficile, e quindi io andrei su un allenatore sempre italiano che non straniero.
0: E quindi
1: a meno che, come il Como, voglio dire, ha fatto quel tipo di scelta, quel tipo di calcio, però è anche stato, diciamo, supportato dalla società nelle scelte dei giocatori, che ovviamente il Como non c'ha, non mi sembra di vedere ora qualche giocatore italiano, ma pochissimi, però effettivamente fa un buon calcio.
0: E quindi ecco, tra gli italiani chi preferiresti, perché oltre che Divanoli, che ha comunque delle sue chance per rimanere.
1: Ma io guarda, al di là della conoscenza e dell'amicizia che abbiamo fatto i corsi insieme con Maurizio Sarri, che tra l'altro è toscano, è vicino. Sì. Io credo
0: però in
1: che...
0: questo momento, ecco, ti interrompo perché per quanto riguarda Sarri si parla soprattutto di Atalanta e Napoli, la Fiorentina sembra molto defilata, ecco, sembra molto difficile francamente che possa essere lui l'allenatore viola del prossimo anno.
1: Sì, beh, ritorno a Napoli, Sarri sarebbe ben accetto, che ha fatto molto bene, è chiaro che è un allenatore quotato, un allenatore che ha un suo pedigree importante, non lo so, però sai... Potrebbe essere una nuova sfida per lui.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Per non retrocedere, vittoria quanto mai preziosa per il Lecce in extremis contro il Sassuolo, un Lecce che ha adesso, insomma, il vantaggio di poter trovarsi davanti alla Cremonese, si decide tutto all'ultima partita.
1: Beh, sicuramente il Lecce ha fatto le ultime partite dei risultati importanti, quindi credo che la prossima l'abbia in casa. Ora mi
0: Sì,
1: sfugge un po' con chi è,
0: certo.
1: con chi gioca, non, rammentami.
0: Allora, adesso ti faccio il punto della situazione sulle prossime partite sia del Lecce che della Cremonese. Allora, la Cremonese giocherà in casa contro il Como, mentre per quel che riguarda il Lecce dovrà vedersela con il Genoa in casa domenica sera alle 20:45.
1: Beh, decisamente la partita sulla carta più facile è quella del Lecce, perché il Como non penso che regalerà niente, è una squadra difficile da affrontare, e quindi le chance di salvezza, vedo il Lecce messo meglio rispetto alla Cremonese.
0: Tra l'altro il Lecce nell'ultima partita con il Sassuolo ha trovato i gol di Khedira e di Stulic, gli attaccanti che sono stati un po' il vero punto debole di questa squadra, si sono risvegliati in queste ultime partite,
1: Beh,
0: quindi.
1: questo è importante. Non credo che Stulic, soprattutto, che ha giocato tante partite, gol ne ha fatti pochissimi. Quindi ritrovare il gol, speriamo che trova quelli decisivi all'ultima volata, insomma. Però, secondo me, il Lecce ha più possibilità di salvarsi.
0: Sì, anche perché comunque trova una squadra, il Genoa, che è già
1: Sì, che
0: salva da
1: non ha
0: quattro
1: niente
0: partite.
1: da dire, dai.
0: Sì. Tra l'altro, a proposito del Genoa, va sottolineato comunque il grande lavoro di De Rossi.
1: Assolutamente sì, merita la riconferma, ha fatto un ottimo lavoro, un allenatore che a me piace molto, ma soprattutto mi piace come persona perché è una persona vera.
0: Eh sì, parlavi della conferma per De Rossi sulla panchina del Genoa, che potrebbe in effetti arrivare, però potrebbero anche aprirsi altri scenari, altre possibilità per lui, magari qualche squadra più
1: Ma io
0: importante.
1: credo che rimanere su quella panchina lì un altro anno, per consolidare un po', diciamo, la sua esperienza, la sua duttilità, penso che sarebbe fare un altro anno importante a Genova, sarebbe l'ideale, secondo me, per lui.
0: Insomma, ulteriore esperienza e poi potrebbe aspirare a qualche big, anche se comunque si è già seduto su una panchina di una big, mi riferisco alla Roma, ovviamente.
1: Vabbè, sai, poi la Roma è sempre una piazza difficile. E quindi ti ripeto, secondo me un altro pochino di tirocinio non gli farebbe sicuramente male.
0: Ecco, un'ultima considerazione anche su Pisacane, allenatore del Cagliari, era all'esordio in Serie A, è riuscito ad arrivare ad una salvezza abbastanza tranquilla, anche se nelle ultime partite, nell'ultimo periodo un po' ha tremato il Cagliari. Adesso per lui si parla anche di una possibilità per crescere di livello, andando magari a sedersi sulla panchina della Lazio. Non c'è solo lui tra i candidati, naturalmente, però si parla anche di lui. Cosa ne pensi?
1: Ma io credo che Pisacane, se è intelligente, rimane ancora a Cagliari. Vale lo stesso discorso per De Rossi, quando tu ti affacci alla Serie A al primo anno, andare a fare scommesse, diciamo così, altrove, sì, è vero che è una squadra magari un pochino più importante, però aspetterei, anche se ovviamente ha fatto bene, per l'amor di Dio, però. Io se fossi il presidente farei di tutto per farlo rimanere, non cambierei, ma lui stesso, secondo me, dovrebbe fare la scelta di rimanere e fare un'altra bella annata a Cagliari per consolidare il suo bagaglio di esperienza.
0: Grazie a Luciano Bruni, buona giornata, a presto.
1: A voi, buona giornata.
0: Dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni continuiamo a parlare del campionato e della lotta Champions in particolare, lo facciamo con una voce autorevole, quella di Massimo Caputi che ieri è intervenuto a margine della presentazione della 24ª edizione del Memorial Niccolò Galli. Ecco le sue parole raccolte da Luciana Magistrato.
2: Qui a Firenze, tra i premiati del Memorial Niccolò Galli, che ricordo ha di Niccolò?
3: Ma io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però conosco la storia, conosco Giovanni da tantissimi anni e credo che insomma sia molto bello al di là del fatto che li ringrazio per aver pensato a me per il riconoscimento, ma è importante quello che fanno loro da 24 anni, quindi diciamo che è molto bello perché si dà continuità nel ricordo e si lavora sui giovani, un momento di aggregazione e anche un momento in cui attraverso il lavoro della fondazione e tutto si riescono a fare delle cose importanti come donare un'ambulanza.
4: Prego, prego. Collegato a distanza a Chiellini mi è sembrato un po' teso, perché ieri la partita, insomma, questo risultato inaspettato, la Fiorentina che è andata a vincere 2-0 contro Juventus a Torino, insomma, immagino che un po' che se lo aspettassero.
3: Sì, diciamo che non funzionava il collegamento anche bene, quindi insomma diciamo che non funziona tutto molto bene alla Juventus in questo momento. Beh, è chiaro insomma che per la Juve è un momento molto delicato, perché sappiamo quanto è importante non tanto e non solo sul piano del prestigio ma anche sul piano economico andare o non andare in Champions League quando ce l'hai praticamente tra le mani e ti sfugge. Io però vorrei dire che seppure adesso le percentuali si sono diminuite evidentemente sul tema delle possibilità, direi anche di aspettare i prossimi 90 minuti, perché come è vero che c'è stata la sorpresa della Fiorentina, non sappiamo cosa succede col Cagliari, col Verona, anche nello stesso derby, quindi aspettiamo. È chiaro che per la Juventus non andare in Champions League è qualcosa di pesante da accettare.
4: E proprio sulla Fiorentina, lo sa, una grande gioia per la città, per la tifoseria, vincere contro la Juventus in una stagione difficile per i Viola, anche questo era difficile da immaginarlo a inizio anno, no?
3: Assolutamente sì, io penso, vabbè, come voi del resto, io sono rimasto molto molto sorpreso, perché è vero che le squadre non si fanno con le figurine, però basta guardare i nomi dei giocatori che compongono la rosa della Fiorentina per dire che è inspiegabile quello che è successo, no? E infatti poi, seppur nelle difficoltà, è arrivata la promozione e la salvezza abbastanza facilmente, insomma, poi con tante giornate di anticipo. Perché questo dimostra che le squadre non sono un puzzle che tu metti insieme così. Ci vogliono tante componenti, a cominciare dai dirigenti, l'allenatore, la sintonia che l'allenatore ha con la squadra, il modo di fare giocare i giocatori cercando di sfruttare al meglio le loro caratteristiche, ecco, tanti aspetti anche interpersonali tra giocatori. Però allora io ho incontrato in settimana così, ma per caso, Fagioli e De Gea, e gli ho detto complimenti, lui mi ha fatto complimenti, ha fatto guarda per come era complimenti, perché poi alla fine la capacità di reagire, no? E di tirarsi fuori, questo comunque fa parte di un qualcosa di positivo. Io mi auguro che la Fiorentina, diciamo, alla luce dell'esperienza che ha avuto quest'anno, veramente si ricostruisca nel modo giusto, ma quando dico ricostruire non intendo cambiare tutti, dico di ricostruire un percorso di crescita, e io mi auguro che questo accada.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata, appuntamento a domani.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché, o prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché ho dico: vabbè, sì, dai, qualche programma TV. Vi odio tutti, quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai, ma abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4, ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini, dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere, invece la serata inizia comodamente a 21:45, ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no, però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare e come sempre spessissimo avviene, faccio una premessa, è tanti giorni che mi dico: se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano, sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata, che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, e lei li guarda proprio, come dire, vabbè, okay, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto: se dovesse capitare ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così, adotto e faccio un invito a tutti di adottarvi, adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema, Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato, e mi ha detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, e piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico: ma no, l'avessi fatto, e invece no, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino, che lui si è auto-adottato, va bene, detto questo, ho detto: ah sì, sai cosa, se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai: lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa,
Grazie Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili, soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non ha un problema un cane con difficoltà, non ha un problema se è anche un mongoetto, come si dice, non mi importa, non mi importa. L'importante è che ci sia quel vederlo e dire: Amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agatha, è stato con Filippo. I gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: Ma sì, fammi dare un'occhiata. Intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma fa, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose. Tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Perché, cioè, ma io, ma se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma me mangio la frutta vera. Mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero. Che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga, cioè crea dipendenza, è come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè, voi sapete comunque che la teina, cioè, crea, è un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea, prima non c'era mesi, tutti i mesi, tutto l'anno, non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'hanno i suoi zuccheri, però mi sono resa conto che ero dipendente, che il mio
che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto, no, così non può andare avanti, non è sbagliatissimo. Allora mi sono data una regola. L'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice, io l'ho vista l'altro giorno e ho detto, Madò, vero come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta è il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici.

fisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto, oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, non ho detto che non ne ho bisogno, primi 2 giorni, terzo giorno ho detto, quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile, non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè lui lo sa, che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri e conoscendo il mio corpo sono stata prontamente pronta a dirgli guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco, è proprio una crisi di dipendenza, cioè sei, come si chiama? Dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo. Facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, cer che la come si chiama, la volontaria, dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? Una cagnolina, la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso, credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato. Comunque ha questo problema di deambulazione perché è a causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto, vabbè. Ma scusami, è la mia, è piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agata ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e cheta, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia. Parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto, amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. E allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... Sono stata un po'... Però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista, Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina da Rechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente.
Gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no, come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che

casi disperati, disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario. Io mi fido ciecamente perché? Perché è una persona che comunque ha il suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili. Però, caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro, perché, vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà, Filippo. Nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so. Sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono, davvero, mi sono detta, questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapete, Agata e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, molto carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto e si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone e io non fingo di essere quella che non sono, quando posso lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon e quando non posso non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook. Lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso, vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccola Pincher verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta. Stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questa non è cagata, mi capita mai di salvare dei reel, per dire questo me lo faccio venire in mente dopo, questo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci, tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto perché non tutte siamo super mega super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice, oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi.
Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le

Amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più, e quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti; economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In Eco Cucina parleremo di piccoli gesti quotidiani, che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere, che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi, se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari, non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite: questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino, perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni, perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace, attaccata al nocciolo, e non era un granché, onestamente. Piccole, ma belline esteticamente, ma non erano assolutamente un granché. Anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo. Poi cosa succede? Allora le lascio lì. Mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone. Vedete, sa bene? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia, e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice:
No, vabbè, ma hai fatto. Sì, ti ho fatto mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok. Niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo? Cosa non facciamo? L'altra mattina. Vabbè, comunque. Va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste tre infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' so delle mie, stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine, sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre stata molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso. L'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle coccottine. Sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale: una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare. Il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta. Ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma, che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.

0: Amiche ed amici di Stadium, benvenuti alla puntata numero 80 di questo programma che ogni volta racconta un viaggio attraverso i personaggi e le storie dello sport di base e soprattutto del centro sportivo italiano. È una puntata straricca di contenuti e partiamo allora spediti. L'abbiamo seguita passo passo, la Philadelphia Junior Cup, il calcio in oratorio che abbraccia il calcio dei grandi stadi e nei centri delle società di Serie A. Juventus e Napoli sono stati gli ultimi due club ad ospitare presso il proprio centro sportivo di allenamento gli oratori del CSI e allora anche noi di Stadium siamo andati a trovarli, non potevamo mancare.
1: Mercoledì 29 aprile a Torino, presso l'Allianz Training Center, c'è stato uno speciale allenamento dedicato alla riflessione sui valori dello sport. Ospiti del club bianconero sono stati gli atleti della parrocchia San Benedetto. I giovani calciatori tra 12 e 14 anni, insieme ai ragazzi e alle ragazze dell'Under 13 femminile e maschile e Juventus One e Youth del settore giovanile bianconero, hanno incontrato Viola Calligaris e Pierre Calulu, difensori delle prime squadre

0: padre della Juventus.
1: È interessante proprio di vedere che tutti di noi siamo diversi, tutti di noi portiamo qualcosa che qualcun altro non ha, e penso che questa è proprio la forza nella squadra, perché se siamo 24 giocatrici e giocatori che sono uguali, penso che non possiamo vincere niente, quindi penso che questa è proprio la forza nella squadra.
2: Siete voi il futuro, siete voi che vale fare la società di domani. Quanto prendete queste abitudini, siamo tutti fatti di abitudini, avere un buon riflesso subito aiuta tutti, e vuol dire che già questi consigli che abbiamo visto prima, di aiutare l'altro, di essere consapevolezza di tutto e tutto, per me è una cosa molto bella, e mai essere silenzioso verso queste cose lì, e sono già sicuro che già quando andate via oggi sarete via.
0: Viola e Pierre hanno dialogato a lungo con i ragazzi, ponendo l'accento sull'importanza del rispetto nello sport e nella vita. I due difensori hanno poi autografato la divisa Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out, donata da Lega Calcio Serie A ai capitani della parrocchia come segno tangibile della volontà educativa del progetto. 30 aprile a forti tinte azzurre al Napoli Training Center a Castel Volturno ad accogliere i campioni in carica del torneo, ossia gli atleti dell'oratorio Don Guanella di Scampia, è stato il difensore della nazionale e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha raccontato ai ragazzi la propria esperienza e posto l'accento sull'importanza della collaborazione e del gioco di squadra nel calcio e non solo.
3: Ha a che fare con altri compagni, con altre persone, con altre nazionalità, e qui si collega al discorso poi del razzismo in sé, perché ti trovi di fronte ragazzi alla mente, cerchi di conoscere altre.
0: Maglia del torneo autografata con quella Il Calcio Amicizia, regalatagli dai giovani dell'oratorio un ultimo consiglio ed un augurio speciale.
3: Il consiglio è adesso di divertirsi, di prenderla seriamente, sicuramente, perché comunque lo sport va preso seriamente, però di non mettersi troppe pressioni addosso, di lasciarsi trasportare da quelle che sono poi le emozioni che questo sport ti dà. E insomma, faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi qua presenti, e spero che magari qui in mezzo a voi ci sia il prossimo capitano del Napoli del futuro, ve lo auguro.
0: Saranno a Roma il 13 maggio i guanelliani partenopei per difendere il titolo conquistato un anno fa all'Olimpico. Tutto è pronto per la Final Eight della Philadelphia Junior Cup, in grafica i nomi delle 8 finaliste. Tra di essi ci sono quelli delle due squadre in oratorio che giocheranno per il titolo 2026 prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Inter.
4: Grandissimi campioni. A proposito di campioni e di campionati, il CSI nel mese di maggio, nelle prime due settimane, ne ha consacrati diversi in varie discipline. Cominciamo a scoprirli insieme con il tennis tavolo. Siamo andati nelle Marche.
5: La Riviera delle Palme del Palasport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto ad Ascoli Piceno e i suoi 20 tavoli allestiti per il campionato nazionale di tennis tavolo della CSI salutano i 344 finalisti che si sono dati battaglia dall'8 al 10 maggio in corsa per i tricolori pongistici arancio-blu nella prova individuale maschile e femminile ed in quella di doppio. Classifica alla mano, netta supremazia delle racchette lombarde che si confermano al top della classifica generale per società, con la Villa Romano Como, campioni uscenti, che si confermano davanti ai cugini della Villa Guardia di Como e dal nuovo tennis tavolo Camuno, terzo in graduatoria. Como torna in arrivo al lago con 23 podi conquistati, tra cui 6 nelle classi dei pongisti con disabilità. A seguire Sondrio, Bergamo, Valle Camonica, tutti con 3 ori, Milano con 5 podi e Varese che ha vinto 5 bronzi. Il Veneto sorride con i 2 successi di Padova e di 3 piazzamenti di bronzo della CSI Treviso, un argento per Rovigo ed un terzo

0: posto ex aequo per Vicenza. Le ospitanti Marche, oltre al doppio vinto nella categoria Eccellenza da Macerata, vincono 3 ori, uno con Ancona che festeggia anche un argento ed un bronzo, uno con Pesaro Urbino ed un bronzo per Ascoli. Brillante oro per il comitato di Gorizia nella Eccellenza. L'Emilia Romagna vince invece un oro con Reggio Emilia.
1: In Toscana protagoniste invece sono state le scuole di danza per il concorso nazionale del Centro Sportivo Italiano.
2: Sabato 9 e domenica 10 maggio l'Auditorium Spazio Reale San Donnino a Campi Bisenzio si è trasformato nel cuore pulsante della danza sportiva italiana. Il Centro Sportivo Italiano ha presentato infatti la quarta edizione del Concorso Nazionale di Danza, un evento che ha potuto celebrare l'arte del movimento in tutte le sue forme, dalla classica alla contemporanea fino alle danze urbane e al modern. Sul palco 720 danzatori e 20 nuove scuole di danza provenienti da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana. In scena la bellezza di 225 coreografie tra soli, passi a due e performance di gruppo, di fronte ad una giuria di eccellenza e ad una commissione composta da nomi di rilievo internazionale. In pieno stile CSI, l'evento ha promosso fortemente l'inclusività attraverso una categoria dedicata alla danza inclusiva, oltre ai premi ai primi 3 classificati di ogni disciplina, assegnati riconoscimenti speciali alla miglior coreografia e al miglior talento della manifestazione. Applausi scroscianti per tantissime esibizioni. In uno sport come la danza, che sa esaltare l'autenticità ed il talento offrendo ai ballerini un palcoscenico dove la libertà espressiva diventa il linguaggio universale del corpo.
1: Il 3 maggio doppio traguardo ciclistico per il CSI, la marathon in Sicilia ed il cicloturismo in Puglia.
3: I pedali arancio-blu hanno visto nello stesso giorno 2 campionati nazionali, entrambi nelle regioni meridionali. In terra pugliese è andato in scena il campionato nazionale di cicloturismo CSI. Sul tavoliere delle Puglie i 60 km della 6ª ciclopasseggiata Maria Santissima del Soccorso, con partenza e arrivo a San Severo, ha visto impegnati un centinaio di cicloturisti che hanno attraversato i territori di Torre Maggiore, San Paolo di Civitate, Lesina Apricena. Sul podio il gradino più alto è andato al gruppo più numeroso, ossia i padroni di casa ASD Amici in Bici San Severo. Contemporaneamente, nella splendida cornice della Valle dello Iato, i vigneti e i campi coltivati a grano hanno accolto oltre 300 atleti per una prova nazionale che ha laureato nella distanza della marathon gli atleti del CSI. La fatica della doppia ascesa del Monte Signora GPM della gara, insieme a un caldo sole tipico della terra sicula, hanno messo a dura prova i ciclisti sulle loro MTB. Alto il livello organizzativo, specie sul piano della sicurezza. Le fiammanti maglie tricolore sono finite addosso a 8 atleti del CSI Palermo, 5 ore alla Bike Service e 3 alla ASD Panormus.
1: Le 2 ruote della mountain bike ci portano diretti anche in Calabria, vediamo dove.
4: Domenica 26 aprile ad Adami, in provincia di Catanzaro, una giornata di grande mountain bike, dove agonismo, spettacolo e passione si sono fusi nella terza prova del campionato XCMTB CSI Regione Calabria 2026. L'evento, organizzato con cura dalla SD Team Cerra, ha richiamato numerosi biker pronti a darsi battaglia su un tracciato tecnico e nervoso di 3 km, da ripetere per 7 giri, capace di mettere alla prova resistenza, strategia e abilità di guida. Fin dalle prime battute, ritmo alto, continui cambi di posizione e un gruppo compatto hanno acceso subito la competizione, regalando al pubblico momenti di pura adrenalina.
1: Tra un mese sarà il momento delle finali polisportive di Sport & Go in Basilicata a Nova Siri, lì vicino in Puglia si scaldano le squadre, siamo andati ad Ostuni a conoscere le prime finaliste.
3: La città bianca di Ostuni ha ospitato ad inizio maggio la fase regionale pugliese del campionato nazionale Sport and Go, riservato alle categorie under 8, 10 e 12. Fra kids e giovanissimi sono stati 1.400 gli atleti scesi in campo, 40 le formazioni impegnate nel calcio a 7 e nel calcio a 5, dove la vittoria ai rigori è andata ai piccoli atleti salentini del Football Futures negli Under 8 e del Levante Caprarica nella Under 12, mentre la Under 10 ha sorriso al quintetto verde andriese Icaro del comitato di BAT. Bari e Lecce hanno festeggiato nel calcio a 7 gol vittoria dell'Olimpia Bitonto e della Grecia Cursi Calcio. Al Palasport Vito Gentile il mini basket pugliese ha parlato brindisino visto il successo della New Virtus Mesagne Under 8 e della Brim Sport 2021 Under 12, mentre primi a canestro negli Under 10 si sono piazzati i salesiani baresi della polisportiva Gioventù Don Bosco.
1: Polisportivo è lo stile anche del meeting giovanile che il CSI Lombardia ha da poco concluso sulle spiagge di Cesenatico.
0: Oltre 1.500 atleti di 132 squadre e 59 società sportive venute da varie province della Lombardia e circa 1.000 adulti tra allenatori, accompagnatori, arbitri, animatori e staff organizzativo hanno trascorso insieme quattro intense giornate di attività sportive ed associative sui campi gara come sulla spiaggia romagnola. Da sempre il meeting polisportivo giovanile organizzato dalla CSI Lombardia e riservato alle categorie under 10, under 12, ragazzi e ragazze e allievi e allieve è un appuntamento che si ripete da oltre 40 anni e da un decennio a Cesenatico, ospiti dell'Eurocamp, da una proposta polisportiva dove i tornei non prevedono solo incontri di calcio, pallavolo e di pallacanestro, ma anche altre competizioni sportive multidisciplinari, coinvolgendo ed includendo le attività per gli atleti con disabilità. Sotto un cielo azzurro, ventoso e soleggiato, il meeting è stato un vorticoso susseguirsi di incontri sportivi a squadre, di calcio e pallavolo, di attività sportive complementari quali il chuckball, dodgeball, pallamano, unihockey, il flag football, il pallabase, il pickleball, tiro con l'arco e corta campestre, che hanno entusiasmato atleti ed allenatori che spesso sperimentavano per la prima volta in queste discipline sportive di festa con la musica ed il quizzone di preghiera con la Santa Messa e di saluti e premiazioni vissuti tutti insieme.
1: Il primo maggio sugli Appennini emiliani all'ombra della pietra di Bismantova è andata in scena la seconda prova del campionato regionale del CSI a Castelnuovo Monti, una giornata di sport con oltre 700 atleti gara. Al mattino le categorie esordienti dai 5 ai 10 anni, nel pomeriggio le categorie ragazzi e cadetti. Sempre emozionante la sfilata prima delle applauditissime premiazioni. 13 società presenti, più numerosa logicamente la società di casa l'Atletica Castelnuovo Monti, seguita da Atletica Reggio e l'Arena Montecchio. Le squadre venute da più lontano, le bolognesi Atletica Pontevecchio e Atletica Molinella. Sempre in Emilia, sempre il primo maggio, per il CSI Parma è stata invece la giornata delle Olimpiadi degli Oratori della Diocesi di Videnza. Ed è stato proprio il vescovo Monsignor Ovidio Vezzoli a premiare l'oratorio vincitore, quello di Fornio, dopo una lunga maratona sportiva con gare di calcio, pallavolo, freccette, dodgeball, tiro alla fune, corsa con i sacchi, sprint sui 50 metri e ancora tiro con l'arco. Piazza d'onore per l'oratorio ospitante, quello di San Giuseppe Lavoratore a Fidenza, tanto tantissimo divertimento per oltre 250 ragazzi e ragazze ed i loro accompagnatori. Per una giornata di festa sportiva indimenticabile ed inarrestabile anche lo sport del CSI Capitolino, Roma città aperta.
0: Aprile intenso per il calendario sportivo del CSI Lazio con due importanti appuntamenti regionali dedicati al judo e al nuoto, capaci di coinvolgere centinaia di giovani atleti della capitale. A metà mese l'impianto sportivo di Via Montona ha ospitato il kimono in gara nel Trofeo Montona 2026, la manifestazione gara regionale valevole per l'accesso ai campionati nazionali CSI, ha visto la partecipazione di 232 judoka provenienti da 15 diverse società sportive. L'appuntamento è stato

0: strutturato per offrire un'esperienza formativa a tutte le classi d'età, dai bambini fino alla categoria agonisti, garantendo a ogni partecipante un numero minimo di incontri per favorire il confronto tecnico e la crescita agonistica. Passando alle discipline acquatiche, domenica 12 aprile si è svolta presso la piscina di Acquaniene la sesta tappa del Gran Prix di Nuoto, valida come campionato regionale CSI Lazio. Sui blocchi di partenza si sono alternati 324 nuotatori in rappresentanza di 11 società del circuito acquatico laziale. La giornata si è conclusa con un bilancio positivo sia in termini di prestazioni tecniche sia di organizzazione, consolidando il percorso del Comitato Capitolino verso le fasi finali della stagione. A medaglia, ottimi risultati per le cuffie del Forum Sport Center di Nautilus Nuoto, CSI Roma Est, Villa York, Alma Nuoto, CSP Reparto Roma e CSI Roma Flaminio.
1: E rimaniamo in piscina con un po' di cloro, nuotiamo insieme verso Genova.
2: Domenica 19 aprile nella piscina di Genova Pra si è disputata la quinta prova del 15° circuito regionale di nuoto del CSI. Sono stati 285 nuotatori ai blocchi di partenza delle varie categorie in rappresentanza di 11 società. Domenica 10 maggio, nella piscina comunale di Bordighera, in provincia di Imperia, c'è stata invece l'ultima tappa del circuito ligure. Bracciate e gambate in ogni stile del nuoto, 270 gli atleti ai blocchi di partenza, al mattino gli esordienti, mentre nel pomeriggio sono scesi in vasca ragazze e ragazze degli assoluti. Con l'ultima delle sei prove in calendario, le presenze gara sono state 1.554, con una media di 259 presenze. Nella classifica squadre, primo posto per Rari Nant, Cairo, Montenotte e Acquiterme, con 9 titoli regionali, davanti a Idea Sport SSD e Gesco Nuoto Alassio.
1: Immancabile in ogni puntata di Stadium TV la corsa e per questo facciamo un salto in Veneto.
0: Corsa in montagna, spettacolo a Borca di Cadore. All'ex villaggio Eni, ora a Corte delle Dolomiti, domenica 10 maggio è andata in scena la seconda prova del Criterium Cadorino di Atletica Leggera, evento proposto dal Comitato di Belluno del CSI e dalle sue società affiliate. Appuntamento dalla suggestione unica, una gara di corsa in montagna disegnata tra le realizzazioni progettate da Edoardo Gellner, che ha unito sport, ambiente, storia ed architettura. Quasi 300 i partecipanti in una giornata nuvolosa ma senza pioggia. A vincere a squadre sia nella graduatoria giovanile che in quella per società, l'Atletica Cortina, già impostasi la scorsa settimana a Valesella. In seconda e terza posizione la polisportiva Caprioli e Pozzale. Il prossimo appuntamento del Criterium Cadorino è fissato per domenica 17 maggio a Pelos di Vigo di Cadore.
1: Proseguici a Centuri, in giro per la Toscana scopriamo dove ha fatto tappa in questi giorni.
2: Il villaggio dello sport del CSI in Tour ha fatto tappa a Loppiano per un primo maggio speciale nella cittadella internazionale del movimento dei focolari, dove si è svolto il grande evento Roots alla scoperta di ciò che ci unisce, al quale hanno partecipato tantissimi giovani provenienti da tutta Europa. Tre giorni dedicati all'incontro, al dialogo interculturale e all'impegno civile, con un ricco calendario di appuntamenti tra testimonianze, workshop, attività artistiche, sportive ed educative. L'iniziativa del CSI in Tour si è integrata nel Festival dei Giovani, offrendo a centinaia di persone la possibilità di sperimentare gratuitamente sport e attività ludiche, guidate da istruttori e animatori in varie discipline come basket, calcio e pallavolo. Lo sport come linguaggio universale di inclusione e relazione. Sul campo di basket e di calcio a coinvolgere i giovani Don Leonardo Biancalani, assistente ecclesiastico regionale del CSI Toscana, che ha salutato i presenti commentando con entusiasmo. Questo incontro fra giovani, sport e spiritualità rappresenta la missione del CSI. Lo sport è un linguaggio universale capace di abbattere le frontiere e promuovere una solidarietà autentica. Attraverso questo incontro multiculturale possiamo diffondere un profondo ideale di pace e promuovere una visione educativa in cui l'attività fisica diventa un veicolo privilegiato per trasmettere un sentimento di fratellanza globale.
1: Lo avevamo detto, puntata ricca, ricchissima, l'abbiamo visto come ricco è il calendario dei prossimi appuntamenti nazionali nel mese di maggio che andiamo adesso insieme a conoscere.
2: Dal 10 al 17 maggio si svolge a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di ginnastica ritmica del CSI. Sono la bellezza di 1750 le farfalle impegnate, di cui oltre 1000 sotto i 14 anni. 12 le regioni e 33 i comitati in gara, cerchio, fune, palla, clavette, nastro, gli attrezzi in gara in una settimana da sogno. Domenica 24 maggio il palazzetto dello sport di Roncadelle nel Bresciano vedrà gareggiare circa 200 judoka nel campionato nazionale di judo CSI. Sempre il 24 maggio doppio appuntamento tricolore per il ciclismo CSI. A Torre de' Busi, in terra bergamasca, si terrà il campionato nazionale cicloscalata strada campionato montagna a cura della ASD Bike Avengers. Il percorso da Torre de' Busi al Valico Valcava si sviluppa in una lunghezza di circa 11,57 km con un dislivello positivo di 960 metri. Ancora un titolo da assegnare il 24 maggio, da Matera a Matera si terrà infatti la Randonnée Le Colline Materane, valida come campionato nazionale di cicloturismo Randonnée 2026. Sono previsti due percorsi, rispettivamente di 208 e 138 km.
1: L'ultimo appuntamento è un saluto, il mio, con un arrivederci alla puntata di fine maggio con un ricco reportage sulla finale del torneo degli oratori e tanti, tantissimi altri appuntamenti. Vi aspetto, non mancate, ci vediamo alla prossima!

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Sì, lo so, a Simona Blanco piace tanto, anche a me piace Blanco con Giorgia questa canzone. Comunque, certo, ovvio, magari ho, avendo un'altra età, ho altri stili che magari possono piacermi di più, ma abbiamo voluto iniziare oggi con la canzone La Cura, di Giorgia con Blanco, perché oggi abbiamo un appuntamento. Oggi apriamo una serie di appuntamenti chiamate le pillole di. Oggi la pillola di sarà nel mondo del coaching, nel mondo della cura, diciamo cura, scusate, mi è arrivata una cosa nell'occhio proprio mentre stavo parlando, la cura, che poi non è, in questo caso poi ce lo spiegherà bene, una cosa medica, però ogni tanto parlare, ascoltare la musica, riuscire ad essere in qualche modo aiutati da chi ci ascolta o chi ci parla o chi ci fa parlare in modo tale da poter da poterci liberare di tutto, perché ogni tanto la musica libera, senza dubbio, perché? Perché ti fa entrare nel mondo. Io, sai quante volte mi addormentavo godendomi la musica? C'è un periodo che mi addormentavo ascoltando i Doors, lo so che non è facile, però vabbè, comunque anche quello è un coach. Oggi avremo Giordana Talamona che inizia con pillole di coaching, quindi un appuntamento ogni martedì. Se volete avere nella prima parte del programma, perché sapete, conoscete bene il programma, com'è il funzionamento, viene suddiviso in tre parti, 5 minuti con lei in cui ci chiacchiereremo, o meglio ci esporrà quelli che sono magari i problemi principali del nostro mondo. E potete scriverci in modo tale che potrete anche fare delle domande a lei al 338-5914-319. Ma facciamo come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla! L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are su Nexum Channel, su Teleroma 56, e ovviamente di coaching oggi ne parliamo. Stiamo parlando con lei proprio perché c'è un rapporto comunque di conoscenza, ma sapete, i coaching famosi ne esistono, ce ne sono. C'è mio cugino, per il mio cugino che fa il coach, no, in realtà poi voglio parlare con lui, ma perché? Perché lui magari ha fatto dei corsi.

0: siccome gioca a calcetto con i suoi amici, questo la lancio così scherzosamente alla nostra Giordana. Io mio cugino, siccome si vede tutti i grandi discorsi dei grandi allenatori e con i suoi amici a calcetto, quindi figurati quanto sono presi, si fanno gli autodiscorsi. Tipo quella maledetta domenica, sai, ogni maledetta domenica, com'era quel film dove c'era quel discorso super figo, lanciatissimo, eccetera. E il mio cugino è uno che fa quelli, che sa, prende la 50.000 lire, non importa se sono stropicciate o ben piegate, sono sempre 50.000 lire, quindi il valore è sempre quello. È divertente questa cosa, soprattutto per chi la prende, come lui, in maniera molto seria per un qualcosa che è la partita di calcetto del sabato pomeriggio tra amici, però anche quello serve. Allora, Giordana, intanto iniziamo con il primo appuntamento di oggi, ti passo la linea e soprattutto grazie per essere qui con noi.
1: Grazie Mauro, grazie per questa opportunità, mi hai fatto una presentazione meravigliosa. Mi permetto di raccontare innanzitutto che cos'è il coaching, un lavoro che per me è diventata una vocazione incredibile che amo moltissimo. Il coaching, o meglio il coach, è un allenatore, l'allenatore del potenziale umano. Noi tutti abbiamo delle potenzialità che sono espresse, ma a volte possono anche essere represse. Cioè, ci sono dei momenti nella vita nella quale noi non ci sentiamo profondamente connessi con noi stessi, dove in qualche modo è come se avessimo perso la strada e non siamo felici. Ecco. Quando iniziamo a sentire questo stato di infelicità, non siamo più bene con noi stessi, è possibile che una delle nostre potenzialità, sia in qualche modo in sofferenza. Qui interviene il coach. Io sono una coach umanista e, ci tengo subito a smarcare qualunque tipo di equivoco. Il coach non è un terapeuta, quindi io non sono una terapeuta e non posso fare diagnosi. Però sicuramente posso affiancare come una vera e propria allenatrice del potenziale umano le persone che si sentono in un momento di fatica. Ma che cosa sono le potenzialità? Beh, le potenzialità sono i nostri punti di forza. Ce ne sono 24 suddivisi su 6 virtù e potenzialmente un bambino probabilmente le ha forse quasi tutte. Poi però con l'adolescenza, la formazione della coscienza e con poi l'età adulta, in qualche modo noi li sviluppiamo, no? Sviluppiamo questi nostri valori. È qualcosa che noi sviluppiamo anche da un punto di vista sentimentale, cioè sono quelle potenzialità che ci fanno stare bene. Definite in questo modo, forse è più facile capire perché se una potenzialità viene in qualche modo soffocata, magari da un contesto, immaginiamo un lavoro che non ci permetta di sviluppare una nostra potenzialità, magari la creatività, ebbene, noi iniziamo a non sentirci più tanto in linea con noi stessi, iniziamo a sentire che qualcosa non va. Quindi molto spesso quando una persona arriva dal coach, quasi certamente ci sarà una potenzialità, se non di più, probabilmente repressa. La cosa interessante è che tutte le potenzialità di cui noi siamo dotati possono essere allenate, quindi il coach aiuta il cliente a riprendere un po' la dimensione della propria potenzialità e a svilupparla. Il coach però non fa solo questo, perché deve chiedersi e chiedere al proprio cliente che cosa ti fa stare bene, che cosa ti rende felice. E quindi si tenta di comprendere qual è la felicità prevalente del cliente stesso, proprio per tentare di riportarlo verso quel tipo di felicità. Non ultima, sicuramente la cosa più sfidante per un bravo coach è identificare quello che è lo schema del cliente, il cosiddetto paradigma, ossia ognuno di noi vive all'interno di schemi, proprie concezioni, i cosiddetti paradigmi, ce ne sono di ogni tipo che alimentano la nostra vita, paradigma sentimentale, per esempio.

0: cioè la modalità nel quale io intendo l'amore. Ebbene, ci possono essere delle persone che vanno dal coach perché non si sentono più allineate con la propria vita relazionale e amorosa, e però non capiscono il motivo, si chiedono come mai io vado a incontrare sempre quel tipo di uomo o di donna, come mai trovo la stessa persona in diverse situazioni, in diverse storie apparentemente diverse. Quello è un po' la modalità, lo schema, il cosiddetto paradigma all'interno del quale ognuno di noi sta. Il coach tenta quindi di proporre quello che lui ha compreso del cliente, quindi restituire quello schema, quel paradigma stesso, per tentare di comprendere insieme al cliente, è sempre una co-costruzione, attenzione, ci tengo questo a dirlo, per tentare di comprendere se quel paradigma, cioè quello schema, ha ancora ragione d'essere, quindi se è funzionale. La buona notizia è che qualunque paradigma, se non più funzionale, può essere rifondato e ricostruito da zero. Ma di questo, se vuoi, Mauro, ne possiamo parlare la prossima volta insieme ad un altro tipo di coaching a cui io sono molto legata e che mi appassiona moltissimo, è una delle mie ultime specializzazioni, che è quella del Teen and Parent Coaching. Quindi ci vediamo la settimana prossima. Nel frattempo, se qualcuno avesse qualche domanda da rivolgermi, può scrivere alla redazione oppure direttamente a me, info@giordanatalamona.it. Alla prossima, buona settimana.
1: Grazie, grazie mille Giordana, anche perché è importante poterne parlare e guarda, sono sincero, sì, mi piacerebbe approfondire molto quello che è l'argomento di cui tu stavi parlando, cioè quello, il rapporto genitori-figli, perché tu l'hai detto in inglese, io l'ho detto in italiano, mettiamola così, perché il poter imparare, soprattutto per i nuovi genitori, adesso io credo, adesso ragionateci un po', il rapporto che io ho con mio padre, avevo, mio padre è ancora vivo, ma è normale che le cose sono cambiate, e viene dal rapporto che aveva lui con il suo e via man mano, il suo comunque è morto giovane, e sicuramente papà l'ha vissuto per un periodo, ma non quanto magari poteva la figura paterna poteva aver influito su di lui, proprio perché erano tanti fratelli nel dopoguerra, il primogenito era quello che in qualche modo veniva mandato via per primo, proprio per, che ne so, dai preti a studiare, a prepararsi, proprio perché c'erano tutto il resto della famiglia da seguire. Quindi la gestione padre figli per noi, io sono del 77, il rapporto con mio padre è stato sempre molto, non voglio dire distaccato, perché l'affetto c'è, una cosa è l'affetto, un'altra cosa è invece il rapporto quasi antico. Cioè, il rispetto che tu davi e doveva essere dato al padre o alla madre è diverso da quello che c'è oggi. Cioè, mio padre e mia nonna dava del voi. È vero che differenziamo le zone, le zone d'Italia, che sia Sud Italia o Nord Italia, magari determinate cose. E al sud si dava più del voi, tuttora a una persona che non si conosce si dà del voi, in maniera molto rispettosa, del lei è molto freddo, del voi è rispettoso ma comunque è quasi amichevole, mettiamolo così, no? Mio padre era la comunicazione minima, ma tuttora ha una comunicazione minima. Perché? Perché c'è questo affetto, ma come dicevano da qualche parte, mazze e panel fanno i figli belle, perché cioè, giustamente in qualche modo ci deve essere un distacco, cioè non mi sarei mai permesso, quelle volte mi sono permesso in qualche modo di rispondere in maniera un po', non dico maleducata, ma quasi a mio padre, non ho rasentato il ceffone, ma la faccia brutta, cioè nel senso gli sguardi.

già facevano capire tutto. Quindi, secondo me, è importante quello di cui parleremo la prossima volta con Giordana, perché imparare a relazionarsi correttamente con i figli, non ti dico un estremo, ma magari neanche l'altro, cioè neanche l'altro, bambini che fanno super, cioè, i capricci, voi facevate capricci, no, quando vi veniva da piangere da bambini, non vi spaventava il resto che ti dicevano, mamma, te do il resto, anche se non ti davano niente, però ti arrivava il resto in qualche modo, no? Oggi invece vedo bambini che hanno una relazione tossica, e se non sbaglio Simona ne aveva anche parlato in Gossip, del fatto del bacio, e un'altra psicologa famosissima e ne aveva parlato, aveva creato un po' questi commenti sui social del bambino che... o i genitori che baciano in bocca i bambini, o che li fanno dormire, o che gli dicono la parola ti amo, proprio perché diventa poi un rapporto un po' malsano. Una cosa che ho scoperto a proposito di genitori, i genitori di James Bond, l'ho scoperto ieri sera guardando Skyfall, dopo mille volte che l'ho visto, ho scoperto che Adam Bond è il padre di James Bond, e l'ho scoperto ieri, anche James Bond ha dei genitori. Ieri sera mi sono visto Skyfall e questa è la colonna sonora.

Mettetela come vi pare, ma James Bond è sempre figo. E lui, eh sì, ha l'attitude per essere un vero James Bond. L'hanno criticato tantissimo, ma è figo. Mettetela come vi pare, ma è così, è così. Ieri sera, appunto, mentre giravo, eccetera, mi sono visto Skyfall. Avevamo iniziato con Simone a vederci tutta la, volevamo vederci tutta la saga di James Bond, e abbiamo visto il primo con Sean Connery, e poi dopo per un motivo o nell'altro siamo finiti a vedere Animalini Fantastici, quelle cose che piacciono a lei, le cose che animaletti, robe che non esistono nel mondo e lei le piacciono, queste cose che la fanno piangere, eccetera. Quindi niente, James Bond è andato un po' in sordina. Me lo guardo da solo quando sono a casa. Va bene. Comunque, cari amici, ovviamente io vi ricordo, c'è la seconda e la terza parte poi con Simona, è finito, finiremo poi con l'almanacco del giorno dopo, ogni giorno delle notizie, delle novità e delle informazioni carine, giusto per tornare un po', come si faceva, un po' indietro nel tempo, in quelli che erano degli appuntamenti fissi della televisione. E noi siamo qui, siccome siamo in televisione, ma sia su Nexun Channel, sia su Teleroma 56, ma anche in radio Yes Dab, sulla vostra macchina ci potete ascoltare, guardare e divertirvi con noi. Grazie ancora alla nostra coach Giordana, avete visto quelle che sono le informazioni, la ritroveremo martedì prossimo per parlare ancora con lei. La cosa dei genitori è veramente veramente veramente interessante, o comunque tanto Giordana sa benissimo che i nostri ascoltatori sono talmente tanti che sicuramente ci saranno anche delle domande per lei. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco, nel senso appena finisce questa, tra un'oretta, due, quello che è, ci vedremo per continuare la puntata e continuare Yes We Are, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi, sigla.

0: Allora, Purple Disco Machine riesce sempre a tirare giù fuori dei pezzoni veramente dense, veramente che ti fanno ballare, che ti fanno muovere. In questo caso la nuova uscita Disco Cherry, che ricorda un po' il mondo delle discoteche, del famoso Pascià, no, di Riccione, e non solo, che c'era anche all'estero.
1: Si chiamava Club 51, quello a New York.
0: Club 54 dovrebbe essere,
1: ah,
0: non
1: sì, era
0: 51, sì, comunque
1: sempre 5 qualcosa.
0: Ma quello lì entri ancora proprio in un'altra epoca, perché qui stiamo parlando di anni 80-90,
1: quelli in prima, forse
0: sì, quella è prima, negli anni 70, negli anni di Andy Warhol, negli anni, sì, della disco music,
1: della giovinezza di Sylvester Stallone, già un'altra volta,
0: esatto, la New York, di dove non era ancora uscita l'house music, e in questo caso la rappresenta un po', ma era ancora quello dove c'erano You Are the Dancing Queen, Fatto
1: Yabba.
0: Free in the Dancing Queen, sì, roba del genere. Sì, no, tipo gli ABBA, e non solo, tutta la disco music americana. Cari amici, ben ritrovati martedì, la seconda parte delle tre puntate di Yes We Are. Al mio fianco, applausi scroscianti per Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, canale 403. Ci potete vedere il, per esempio, la spesso io mi guardo, mi autoriguardo, che lo so che è brutto a dire, ma serve, mi serve per correggere eventuali errori audio, per capire com'è. Io vi ricordo che Nexun Channel, essendo anche collegata a quello che è il mondo di internet, quando andate sul canale, se la vostra televisione non è smart TV o non è collegata a internet, vedete lo schermo in piccolo. Esatto, io li riconosco quando non mi va internet, perché quando metto sul 403 rimane lo schermo piccolo. Se invece poi si collega a internet, in automatico diventa lo schermo più grande e quindi ci vedete in tutta l'indarezza e nella bellezza, con questo sfondo che ci ha portato
1: la costiera,
0: direttamente in costiera amalfitana. Bene, no, anche perché noi vorremmo riprendere a farlo dal porto, perché sarebbe una cosa, cioè ormai
1: se smettesse di piovere,
0: se smettesse di rompere le balle,
1: tempo, scusi, padre tempo,
0: se smettessero di rompere le scatole, sarebbe molto bello. Allora, l'altra sera tu mi hai sentito, perché nella prima parte abbiamo parlato di coaching, abbiamo parlato di ho scoperto come si chiama il padre di James Bond, per esempio, Adam, no, perché in Skyfall e quindi ho detto ieri sera mi sono visto James Bond da solo, perché avevamo iniziato con lei a vederci tutta la serie per di James Bond, dopo aver visto il primo film basta, siamo ritornati a animaletti fantastici, cicetini, robe, cose strane, cartoni animati, ma
1: stiamo
0: robe che
1: guardando,
0: si guardano
1: Lidia Poé anche,
0: sì, stiamo guardando Lidia Poé e no, dovremmo commentare quello che è il mondo degli attori italiani che continuano, cioè ogni volta che arriva dei David di Donatello, per qualche motivo gli attori italiani ci avete tritato tre quarti di coglioni, cioè scusami se ho detto, scusate se ho detto questa
1: no,
0: questa
1: ma lo
0: parolaccia.
1: Pensiamo tutti, fidati, basta,
0: cioè raga, veramente, cioè ogni volta è una cosa politica. Pensate a fare film
1: belli, decenti,
0: che noi vorremmo venire a vedere, cioè capito, cioè, poi partono i pipponi d'attori che veramente sono sconosciuti al più, che fanno l'attore di nicchia che quando vanno a vedere so ridicoli,
1: ma non solo, questi registi, no, che si credono filosofi, antropologi, questi che pensano di essere artistoni, e le maestre elementari fanno dei lavori decisamente molto più belli e gradevoli.
0: Sì.
1: Beh, cioè, come potete pensare di volere un sacco di soldi, ma un sacco di soldi, e lui se li è tirati giù tutti,
0: sì, adesso
1: e poi incassate veramente il nulla cosmico. Adesso voglio dire, cioè non è che io devo andare a lavorare per 80 anni per mettere le pezze allo schifo che riuscite a fare, perché siete degli interpreti del futurismo piuttosto che nostalgici di non si sa quale. Togliete il respiro, veramente. Poi la ragazza che ha fatto Lidia Poé,
0: sì.
1: Ti devi dare una calmatina. Graziosissima, non ti vanno a tenere una calmata.
0: No, è praticamente,
1: cioè, questa qui femminista ce l'ho solo io la difenderò per tutta la vita, anche meno. Ti ringraziamo, ma non sei un avvocato vero. Calmati,
0: no, vabbè, che c'entra Lidia Poé?
1: Sì, sei poi immedesimata nel personaggio,
0: sì,
1: si è portata appresso anche tutta una rottura di palle.
0: Sì, no. Però adesso ne hanno dette. Adesso, guarda, l'ultimo che stavo leggendo, cioè questo qua in cui.
2: L'anno scorso ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati e i fascisti.
3: L'umiltà delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani.
0: Cioè, gli attori, no, menzionano Robert De Niro, menzionano gente che è nel mondo per attaccarsi a questa cosa, no, di sto fascismo. Cioè, ogni volta sta. Ma non ci avete altro da fare, a pensare a scrivere un film fatto
1: ma
0: bene?
1: La cosa veramente è surreale, quanto gli pesa il fatto di un governo di destra, legittimamente comunque votato dal popolo. Ma io vi dico solo una cosa, veramente pensate a fare dei bei film, perché ragazzi, non, veramente siete... Non so chi vi crediate di essere, e a Roma sento... Sì, sento questa cosa.
0: Sì. No, stavo cercando quei numeri, come ti dicevo, perché appunto la
1: sì, hanno incassato 127.000 euro.
0: Allora, a fronte di... spieghiamo come funziona, che sì. Tu sei partita con il numero senza dare il contesto.
1: Sì, è vero.
0: Allora, come funziona? Tu vai a richiedere, ci fu anche con Fabrizio Corona, si parlò del... Cioè lo Stato sovvenziona o a livello di tassazione o a livello proprio de cash, una parte per la cultura, essendo facendo il cinema parte della cultura, sovvenziona questi film. Ora, la critica che viene fatta dagli attori è che ci sono poche sovvenzioni, ci dovrebbero essere più, lo Stato dovrebbe dare ancora più soldi per fare il cinema. Ricordiamo che questi soldi che vanno dati per fare il cinema sono sempre soldi nostri,
1: sono soldi miei,
0: sono sempre soldi dei contribuenti, okay? Sì. Perché lo Stato riprende dalle nostre tasse quello che è e va a destinare x mila euro per dei film. Bene.
1: Di un po' quella
0: Ora,
1: cosa meravigliosa che
0: ci sono dei film che hanno ricevuto, che ne so, 1.600.000 euro di sovvenzioni dallo Stato per essere girati e hanno incassato 127.000 euro, come diceva lei, cioè ne hanno chiesti, cioè guarda che investimento minchione, cioè chi è che lo fa? Me ne dai, dici, oh guarda Stato, guarda, se me ne dai 1 milione te ne faccio incassare 300 milioni, ok? Come fanno a Hollywood, a Hollywood.
1: Certo.
0: E addirittura personaggi come Martin Scorsese o altri grandi registi hanno cacciato, Francis Ford Coppola ha cacciato di tasca sua, ha ipotecato le case perché era talmente certo del successo del film.
1: Sai dove sbaglia lo Stato? Che sia di destra o di sinistra, sai dove sbaglia? Dice, ok, io ti sovvenziono questa cifra, tu hai l'idea, perché sei un megalomane, ma questo tra parentesi, che potresti incassare questo, benissimo, se tu non incassi questo e non mi ridai la cifra, a me non importa quello che tu incassi, ti auguro la migliore fortuna del mondo, ma mi ridai la differenza.
0: Sì.
1: Anche perché siamo soldi nostri, eh.
0: No, ma lascia perdere magari a riguadagnare. Ci sta che uno magari va a destinare determinati soldi per un qualche cosa che possa essere utile, ma deve essere utile, cioè deve essere interessante, cioè certi film non possono incassare meno di quello che hanno speso, perché sennò è un fallimento e qua il gioco è un altro, sì. Giochi col culo degli altri.
1: Bravo, non volevo dirlo io, però
0: lo puoi dire. Perché? Perché è facile dire, ok, tanto mi ha dato 1 milione, fammi fare un film di merda, intanto mi sono intascato io 300.000 euro, perché dal budget gli attori hanno guadagnato e poi quanto incassa, chi se ne frega. È la truffa più vecchia del mondo, però se gli togli i soldi allora sono fascisti, perché
1: sì.
0: Giustamente poi arriva qualcuno al governo magari dalla parte più di sinistra eccetera, inizia a mettere un meccanismo in cui no, foraggiamo la corazzata Potemkin, 250 minuti la corazzata è una cacata pazzesca, ecco, questo era il senso.
1: Però mi hai detto una cosa molto bella, che chi era il presidente di quale nazione?
0: L'Argentina ha detto, vi piace avere i soldi dallo Stato? No, cor cavolo, non ve lo do, ma perché? Perché se avete una idea,
1: se è vero che siete artisti
0: e avete un'idea seria, allora sapete e che il cinema va e il pubblico vi ama e vi adora, allora cacciate i soldi. Se siete così certi, avete vinto il David di Donatello, avete vinto le cose, c'era, come si chiama, l'attore...
1: quello tutto sporco di rossetto sulla faccia?
0: Sì,
1: o era un Herpes o era una sporco
0: no,
1: di rossetto?
0: No, ma c'era un'intervista, aspetta, dov'è, eccolo qua. Questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero.
1: Morrone.
3: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica Davide di Donatello. Qui da 30 anni si premiano tra loro.
2: Eh sì, penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia. E la solidarietà umana
3: è un ambiente radica chic a cui non interessa il pubblico.
4: C'è vero.
3: A lei del Davide Donatello non gliene frega niente.
4: Non ne frega niente.
5: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
3: Lei per anni ha fatto una fatica enorme per entrare nel mondo del cinema, poi è entrata nel circoletto. E adesso è dentro o fuori sto circoletto? La tessera ce l'avevo perché ero la moglie del socio.
1: Sì, era sposata con un regista.
0: Esatto.
5: Metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani.
3: Quindi lei.
0: Mamma mia, ti giuro che due maroni. Guarda, ti ho detto, questo è l'impoverimento culturale. Mo devi andarmi a spiegare che cacchio di film
1: vuoi proponermi.
0: Vuoi proporre che possa in qualche modo cambiare. Cioè, sempre questa cosa della cultura. Perché se non è culturale, cioè, per anni in Italia sono andati avanti
1: ma
0: i Fantozzi gli altri.
1: Ma sai quanto gli erode l'incasso di Checco Zalone e Botteghini
0: assolutamente,
1: a questi profumatissimi di nicchia
0: assolutamente,
1: raga, cioè,
0: brava quello
1: no.
0: È
1: cioè, perché io dico una cosa veramente, io sono una persona che va a pelle, va a brividi, che tu lo sai,
0: brividi!
1: Mi conosci. Dovrebbero veramente passare tutti dal mio giudizio,
0: ecco.
1: Che manco la Santa Maria,
0: ecco,
1: manco la Santissima Maria,
0: è arrivata,
1: perché? Perché avendo io queste vibrissi come i gatti, queste cose, io quando qualcosa è una cagata pazzesca, me ne accorgo, ma perché semplicemente essendo una persona comunque realmente empatica, realmente tu lo sai quanto piangi.
0: Sì.
1: Se tu mi mostri quello che hai da far vedere, il tuo copione, quello che è. Dammelo da leggere e poi ci penso io.
0: Cari,
1: dico sì e no, dite mo.
0: Giorgia, appello a Giorgia Meloni, ti prego, assumete lei a dare le cose per
1: a sovvenzionarli. Vedi come faccio a risparmiare lo Stato, vedi come li metto tutti in riga questi qua.
0: Cioè, allora parliamo di, perché lo sai, del cinema italiano.
1: Questa solamente per quelli, a me lei piace, attenzione.
0: Sì,
1: però
0: no,
1: solamente
0: no.
1: Perché la sua fiction,
0: la Matilda De Angelis, sì, ma non ha fatto
1: bene.
0: Solo la fiction,
1: sì,
0: cioè...
1: non fa niente, sì, l'ho vista solamente lì, è andato
0: esatto,
1: un po' bene,
0: quindi...
1: però dai, cioè, l'ho accostata a mia nipote di 11 anni come
0: cioè
1: parla.
0: La fiction è una cosa, probabilmente i film o altri film che fanno
1: teatro.
0: Che però io non, cioè, nel senso, hai voglia di vedere? Cioè, quanti sono andati al cinema? Cioè, Checco Zalone ha incassato quelle cifre e se non sbaglio se l'è autoprodotta, adesso non mi ricordo da dove sia venuto fuori, però anche se avesse preso soldi dallo Stato, comunque da qualche altra parte almeno ci sono soldi spesi bene, perché noi ce lo siamo visti tranquillamente e beatamente, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, perché di base ti vai a rilassare.
1: Quanto
0: ti
1: è bella
0: fermi,
1: veste? Non era Vieste, era Pui. Sì, no. No, ho
0: date a lei da giudicare i film, poi si sbaglia con i film e a uno lo caccia e l'altro dai soldi a chi fa le cacate.
1: Aspetta.
0: Checco Zalone è quello in Spagna, il Cammino di Santiago. Quella Vieste erano gli altri
1: però
0: due.
1: Però lui non è pugliese, non ha fatto vedere anche dei pezzi della Puglia?
0: No, se era in Spagna a fare il Cammino di Santiago, quelli della Puglia sono Pio Amedeo.
1: Ma prima. Ah, forse era Ibiza? No, era in Puglia con il padre che era un vegetale. Te lo ricordi? Il padre era un vegetale e lui stava facendo costruire.
0: Non era in Puglia, era in Sardegna. Era con la sua villa in Sardegna. Non era in
1: non
0: Puglia.
1: Fa niente.
0: Vieste l'hanno fatta vedere Pio e Amedeo.
1: Comunque, quanto è bella Vieste! Quanto è bella Vieste!
0: Aiutatemi, per piacere, aiutatemi, perché è difficilissimo.
1: È bellissima Vieste.
0: È bellissima Vieste. Harry Style, aiutami tu.

0: considera pure un video di Harry Styles è fatto meglio ed è più figo di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Styles, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Styles comunque è bello, ma questo video è fighissimo, perché vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stuntman che zompa in aria, eccetera, e è vero, dai da lavorare a tre persone. E mo gli stunt italiani, per esempio, in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè, ti sembra strano vedere in Italia in un film una macchina che esplode?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Cioè, o una macchina che, cioè, qualche scazzottata c'è, ma non li valorizzano quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello non importa. Non dobbiamo per forza criticare il cinema italiano, però ogni tanto, come dire,
1: però, scusa,
0: meno, dai.
1: Però, allora, a me è tutto l'entourage di tutto Lidia Poët, a me che mi fa tanto ridere, è il fratello.
0: Dillo,
1: noi siamo quelli, almeno, allora voglio parlare solo per me.
0: Hai un secondo e mezzo.
1: Che quando c'è un film italiano, un film italiano, no, guardiamo qualcos'altro.
0: Esatto, quello di base nasce quello. Perché, cari attori, sta a voi che volete i soldi invitarci e darci la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Seye Comment Ravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Torniamo indietro anche noi, ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco,
1: troppo gentile,
0: da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco, e questo è il momento de... L'almanacco del giorno dopo. Ecco il nostro appuntamento, di la terzo degli appuntamenti di questo primo programma diffuso della televisione italiana, e dove appunto noi vi accompagniamo in queste tre tranche di programma nell'arco della giornata. E bene, trasformiamoci, bene, buonasera.
1: Trasformiamoci in attori seri.
0: In attori seri, sì, datemi sovvenzioni, grazie Stato, perché non sovvenzioniamo anche programmi interessanti come il nostro, grazie. Allora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base a voi dove ci state guardando, prima parte, seconda parte, in replica, non in replica. E ci ritroviamo puntuali per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà mercoledì 20 maggio, la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Oggi faranno anche grandi attori da Italia, grandi predicatori che predicano.
1: Sì. Predicano. Dai, Davide Donatello, se non diventi un predicatore non sei nessuno.
0: Nessuno. Il sole sorgerà alle ore 5:38, apro parentesi, ieri, giuro, sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi, che stavo, mi giravo, ho guardato le 8 fesfese delle finestre, perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte, perché sennò lo tumulo, figurati. E ho notato che non erano ancora le 5:36, perché così, le 5:36
1: c'era ancora buio.
0: Ancora sorto il sole, e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la bibì.
1: Che palle, ma non si fa queste cose, pirletti. No, poi pirletti, ti bisogna fare la pipì quando scappa.
0: Sì, ho capito, ma tu immagini che cosa milanese, quei pirletti è veramente roba.
1: Che brivido.
0: No, mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi il simpatico in milanese.
1: Non lo so,
0: zero, non
1: ma
0: ce
1: no,
0: la fanno.
1: No, ma i milanesi, l'unico milanese simpatico è Pucci.
0: Sì. Cioè, e non direbbe mai uè pirletti.
1: No. No, perché questo è
0: si ammazza.
1: Sì, ma però questo è un milanese, è il pirletti è un milanese antico, Cioè è proprio la parola pirla che indica una persona che continua a girare, viene da pirlare, quindi da girare, è qualcosa che non si usa più dire, cioè il pirletti è quello che è lo scemo del paese, no? Quello che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni.
0: Che non ci sono più, perché adesso compare. Tutto quanto. Allora, dicevamo, quindi non sì, lo so, però non volevo, cioè, se tutti svegli, che ne so, mi svegliavano alle 5 del mattino, non le 5:36. Mi scappava da fare il pipì. Una volta sveglio non dormivo più, quindi stavo dalle 5
1: però
0: alle 8.
1: Non hai dormito lo stesso, perché continuavi
0: no,
1: a dire.
0: No, dormivo a spizzichi e bocconi, ma almeno, che ne so, un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando, la prica tra un ballivigno. Comunque, domani cosa accade nella storia domani? Te lo dico io. Il 20 di maggio è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici.

0: Medici. Nel 1506 moriva a Valladolidi Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
1: e anche tutta la schiavitù annessa.
0: Secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, sì. Atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. Cioè, capite
1: la lucidità?
0: No, parla di lucidità, veramente il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose grandi.
1: E poi Lindbergh fu anche oggetto di un dramma.
0: Sì, gli rapirono la figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe, eccetera, eccetera. Noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza tra un po' affondare la barca.
1: Bene, mi piace. Beh, allora io per andare a Vietri sono passata da Baronissima.
0: Brava, esatto, ma stiamo parlando di mare, cosa c'è?
1: Non fa niente.
0: Ma domani ci liberiamo. Anche un'importanza ricorrenza civile, la giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini a Genova, cioè,
1: sì,
0: esatto,
1: alla neve.
0: Esatto. Alla Priga dove si mangia, si beve, cioè alla Priga si mangia, si beve e si lecca
1: il gelato.
0: La neve.
1: Ah, la neve.
0: Alla Prica si lecca la neve. Così è il vecchio detto della Prica. Alla Prica si mangia, si beve, si lecca.
1: Abbiamo capito!
0: La neve. Ricordarci, piccoli infetti, le api infetti. Sono piccoli infetti. Piccoli infetti vitali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Questa è la roba delle api. Prego, leggi, tocca a te.
1: Come uno può rimanere concentrato.
0: Fai la serie. Sì,
1: io
0: sì.
1: Faccio la serie.
0: Sì,
1: piccoli
0: serie,
1: infetti.
0: Sì. Perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
1: Non esisteremmo senza le api, eh. Moriremmo già dopo 5 anni. Mercoledì è il giorno di Mercurio. Simbolo di comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino. La borragine e il rosmarino.
0: Ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato l'altarino del miele, capito? E poi restano lì.
1: 4, 6. E restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro. Né? E quando ti faccio il burro con il polline?
0: Una volta me l'ha fatto. Una.
1: Vabbè, non abbiamo più preso il burro, quello da 50 euro.
0: Vabbè, ma non è il burro che cambia il polline. No, ma
1: è anche il burro che fa tanto.
0: Va bene, fa
1: comunque
0: tanto.
1: Ne ho 9. Tutti diversi.
0: Tipo? Racconta agli amici un attimino, quali sono i tuoi, come si chiama?
1: No, devo vedere le foto perché mica me le ricordo. Il tiglio, il castagno, il miele.
0: Hai preso un miele che costava 10 euro.
1: Quello di Erika.
0: Ah, quello di Erika, hai capito?
1: Sì, non di Erika, Erika.
0: Sì, no, sì, ho capito, quello di Erika.
1: Il miele di Erika, sto guardando se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po', per fortuna, dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata.
0: La melata,
1: miele di
0: cos'è?
1: Erika, non lo so. Miele
0: come
1: di Erika.
0: Sarà una mela? Non è una mela.
1: Miele di Erika, il miele di Sulla. Il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. Ho già perso anche il conto.
0: Tutto bene, tutto proveniente dalle api.
1: Le usiamo tutti.
0: Bene.
1: Perché hanno comunque caratteristiche anche di un sapore diverso. E quello di Erika sa un pochino di retrogusto di caramella mou. E l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i fichi.
0: Mm.
1: I fichi, non mi ricordo quale formaggio. E sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno spettacolo.
0: La paura.
1: Comunque,
0: continuando le api e miele, eccetera. Ok.
1: Lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fior di sambuco, che

0: Proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante e depurativa, se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio.
1: E quando ci sono i pomeriggi caldi di maggio, però il fiore di Sambuco si fa il famoso Ugo, che ha tanto
0: amato. Ma ti ricordi dove vivevamo prima? C'erano interi alberi di Sambuco.
1: Sì, è vero che neri. Sì, è vero, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino.
0: Sì.
1: Ci piace sempre, è sempre simpatico.

0: is for the children.
1: Brutti cattivi.
2: È Clementino, non ce la farà mai, tu non ci riuscirai mai.
1: Non avevo visto il verde. A me Clementino piace tanto.
2: Vai, continuiamo, abbiamo tre minuti allora, abbiamo, vai.
1: Bentornati. Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
2: Esatto.
1: In omaggio alle nostre api. Vi suggerisco di utilizzarlo per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche. La loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci. Quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout. E del timo fresco, apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
2: Va bene,
1: la piantina di timo fresco.

0: È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti e iniziano ad apparire che iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori,
1: Signori!
0: deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura. Io vi dico che comunque anche le pesche si possono fare
1: Caramellate.
0: caramellare. Allora, voi dovete semplicemente miele, un cicinino di
1: Sta finito il
0: burro. Ah,
1: tempo.
0: scusa.
1: Ciccini di burro, veloce,
0: Ah, finito,
1: veloce.
0: ciao, ciao, ciao.
1: Miele, ciccini di burro.
0: Cicinino di burro e la frutta che preferite.
1: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manca un minuto e un quarto, è un esempio straordinario di collaborazione e laboriosità. E silenziosa soprattutto. Domani provate ad osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza e
0: Grazie.
1: nella cura dell'ambiente che vi circonda.
0: Grazie, lo sono.
1: La bellezza del mondo dipende da te, solo da te, solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande, c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto. Speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto
0: Speriamo di rivederci.
1: l'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie, grazie. Salutiamo gli amici di Telenorma 56. Salutiamo gli amici di Next Social del canale 403. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci. Per voi,
0: Sigla.
1: brava. Al miele, sei stata una sigla mielosa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito

Donald Trump ha annunciato attraverso il suo social network Truth di avere sospeso il pianificato attacco militare contro l'Iran che era in programma per la giornata di domani. La decisione del presidente statunitense è giunta su esplicita richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti, contestualmente all'avvio di complessi e seri negoziati diplomatici. Il capo della Casa Bianca ha già impartito le relative istruzioni operative al segretario della guerra Pete Eagles, al capo dello Stato Maggiore congiunto generale Daniel Kane, congelando momentaneamente le operazioni belliche delle forze armate. Non si ferma l'escalation militare tra Russia e Ucraina dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha autorizzato nuove missioni speciali per rispondere ai bombardamenti russi. Le difese aeree di Mosca hanno intercettato

0: Ben 315 droni ucraini diretti verso diverse regioni strategiche, inclusa l'area della capitale e la zona di Yaroslavl, dove è stato colpito un impianto industriale energetico. Sul fronte opposto, le forze del Cremlino hanno bersagliato pesantemente la città ucraina di Kharkiv con droni d'assalto, provocando il ferimento di almeno 3 civili e grave danneggiamento di oltre 25 edifici residenziali e infrastrutture. Nel corso della complessa missione internazionale di ricerca e recupero coordinata da Dan Europe ad Eknukandu nelle Maldive, sono stati riportati in superficie i primi due corpi dei quattro subacquei italiani dispersi da giovedì scorso. Si tratta dei resti di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, individuati originariamente insieme ad altre due vittime nella parte più recondita e remota di una grotta marina. Le delicate e lunghe operazioni di risalita e decompressione sono state portate a termine in sicurezza dagli speleosub finlandesi e dai team locali, che contano di completare il recupero degli altri due connazionali nella giornata di domani. Resta in custodia cautelare in carcere Salim El Khoudry, il 31enne di Seriate, che sabato scorso ha travolto deliberatamente 8 persone con la sua vettura in pieno centro storico a Modena. Durante l'udienza di convalida che si è tenuta stamane in carcere, l'indagato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, pur collaborando all'attività inquirente, fornendo i codici di sblocco del proprio telefono cellulare. La procura di Modena contesta attualmente i reati di strage e lesioni gravissime, escludendo per ora le aggravanti legate al terrorismo o all'odio razziale, mentre la difesa ha sollecitato accertamenti medici per valutarne la stabilità psichica. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo a Parigi a margine del G7 Finanze, ha confermato che il prossimo Consiglio dei Ministri esaminerà misure urgenti per tutelare i settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto. L'esecutivo sta studiando le necessarie coperture finanziarie per disporre il rinnovo dello sconto fiscale sulle accise dei carburanti, operazione resa complessa dall'assenza di deroghe europee. Giorgetti ha sottolineato che l'economia italiana si trova ad affrontare un duplice e pesante shock energetico, derivante prima dal conflitto in Ucraina e successivamente dalle recenti tensioni geopolitiche scoppiate in Medio Oriente. E la Commissione europea ha aperto una prima fase di valutazione in merito alla richiesta formale avanzata dall'Italia per ottenere una sospensione temporanea dei vincoli del patto di stabilità. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha confermato che Bruxelles sta esaminando il dossier, valutando la possibilità di estendere le clausole di salvaguardia bellica anche ai costi energetici provocati dal blocco dello stretto di Hormuz. Dombrovskis ha tuttavia ribadito l'orientamento europeo favorevole a interventi mirati sul lato dell'offerta, che i sussidi generalizzati alla domanda rischierebbero di mantenere elevati i prezzi dell'energia sul mercato. Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha ufficializzato tramite i propri canali social il ritiro forzato dei prestigiosi tornei sull'erba del Queens e di Wimbledon, prolungando il suo lungo stop agonistico. Il campione iberico, che soffre da tempo di un serio infortunio al polso destro, ha spiegato che la riabilitazione procede positivamente, ma che non si sente ancora nelle condizioni ideali per competere ad alti livelli. Il problema fisico al polso aveva già costretto Alcaraz a saltare tutta la stagione primaverile sulla terra battuta, inclusi i prestigiosi appuntamenti internazionali di Madrid, degli internazionali di Roma e del Roland Garros di Parigi. Lo stato di salute e le prospettive di sviluppo della capitale. Se ne è parlato durante la seconda edizione del Roma Regeneration Forum, ospitato all'auditorium della Tecnica di Confindustria. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha tracciato un bilancio estremamente ottimistico sul futuro della città. Di fronte alla platea dei grandi investitori immobiliari e industriali, il primo cittadino ha rivendicato l'avvio di una nuova stagione di stabilità, parlando apertamente di una fase di profonda fiducia e di un dovere morale istituzionale nel proseguire l'opera da ammodernamento strutturale avviata con i cantieri straordinari degli ultimi anni.
1: È una fase molto positiva per la nostra città. Noi abbiamo il dovere di proseguire il lavoro di completamento dell'ammodernamento delle nostre infrastrutture per raggiungere davvero livelli alti per la nostra città, sulla mobilità, sulla qualità urbana e di attrarre investimenti privati nella direzione della qualità. Rigenerazione urbana che renda i nostri quartieri più belli, con più verde, con servizi vicini ai cittadini e anche sostegno alle imprese più innovative che possono fare di Roma, come è giusto che sia, una locomotiva del paese. È una fase importante, c'è più fiducia sia negli investitori che nei cittadini e noi come istituzione abbiamo dovere di collaborare per il bene della nostra città.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì, che attenzione, vedrà una rimonta dell'alta

pressione sull'Europa occidentale, ma anche sull'Italia. Alta pressione che rimarrà ben salda per alcuni giorni. Contrariamente infatti le precipitazioni attese sul nostro paese, e in realtà non si vedono mai.

La vittoria agli Internazionali d'Italia proietta definitivamente Jannik Sinner nel gota del tennis mondiale. Il trionfo a Roma, arrivato a 50 anni dall'impresa di Adriano Panatta, ha fatto registrare un boom d'ascolti televisivi senza precedenti, ben 4 milioni e mezzo di spettatori medi complessivi. Incassati i complimenti di Djokovic e Alcaraz, il numero uno del mondo si è preso 3 giorni di totale riposo in Alto Adige con la famiglia e la fidanzata Laila per recuperare dai crampi e dalla stanchezza accusati nella dura semifinale contro Medvedev. Da giovedì Sinner sarà a Parigi per preparare Roland Garros. Resta l'incognita della tenuta atletica sulla distanza dei 5 set in un torneo dello Slam che prenderà il via il 26 maggio e che vedrà l'assenza per infortunio del suo rivale storico Carlos Alcaraz. In casa Juventus è già tempo di processi all'indomani del disastroso KO interno 0-2 contro la Fiorentina, che rischia di costare l'accesso alla Champions e un buco da 80 milioni di euro. È stata una giornata negativa, ora viviamo alla giornata, ha ammesso amaramente Giorgio Chiellini. Sotto accusa è finito l'intero progetto societario e in particolare l'operato dei dirigenti francesi Comolli e Modesto. La posizione del direttore generale e amministratore delegato Comolli è diventata fortemente traballante a causa dei fallimenti sul mercato. Da Openda a Zegrova e Joao Mario, nel post-gara il tecnico Luciano Spalletti si è assunto tutte le responsabilità, annunciando un'imminente faccia a faccia con John Elkann per analizzare il momento e valutare il proprio futuro alla guida dei bianconeri, nonostante un rinnovo fino al 2028 firmato appena un mese fa. Per sperare nella Champions, la Juve deve ora vincere il derby della Mole e sperare in 2 scivoloni di Milan, Roma o Como. Le strade di Antonio Conte del Napoli si potrebbero separare ufficialmente al termine della stagione. Il tecnico salentino ha lanciato un messaggio chiarissimo che sa di addio elegante e inevitabile. Al Napoli stanno già lavorando al futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi con la proprietà diremo cosa è stato partorito. Dietro alla decisione, presa in totale serenità con il presidente Aurelio De Laurentiis a metà aprile, ci sono divergenze inconciliabili sulle strutture societarie e sulla costruzione del nuovo centro sportivo. Il biennio di Conte Napoli resta comunque straordinario, condito dal 4° scudetto della storia del club, una Supercoppa Riyadh e il 2° posto attuale. Nel futuro di Conte si spalancano le porte della nazionale azzurra, una panchina che lo vede in pole position subito dopo le elezioni figici del 22 giugno. Per la sua successione a Napoli, De Laurentiis valuta i profili di Maurizio Sarri in pole e Massimiliano Allegri. Mattinata di lavoro intensissimo nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione a Milano. L'allenatore Cristian Chivu ha incontrato la dirigenza nerazzurra per blindare il proprio futuro dopo lo straordinario doblete campionato e Coppa Italia conquistato in questa stagione. Per il tecnico è pronto un prolungamento del contratto fino al 2028 con un ruolo da manager opzione per l'anno successivo e un importante adeguamento d'ingaggio a livello dei top allenatori del circuito. Il vertice è servito anche per pianificare una vera e propria rivoluzione della rosa in vista dell'estate. Saluteranno infatti molte colonne storiche dello spogliatoio. Sono in partenza Sommer, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan e Frattesi, mentre restano da valutare le posizioni di De Vrij, che ha chance di rinnovo annuale, e di Alessandro Bastoni, quest'ultimo più vicino alla permanenza in nerazzurro. Il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per gli imminenti mondiali 2026 negli Stati Uniti. La notizia più importante è la convocazione di Neymar, che corona la sua rincorsa dopo il ritorno al Santos nel 2025 ed eguaglia il record di Pelé e Cafu disputando il suo 4° mondiale. Ancelotti ha però voluto subito dettare le regole dello spogliatoio in conferenza stampa. Neymar ha e avrà gli stessi obblighi di tutti gli altri 25 giocatori, ha la possibilità di giocare, di stare in panchina o subentrare, la responsabilità è la stessa. Nell'elenco della Seleção figurano anche 2 italiani, lo juventino Bremer e il romanista Wesley, mentre fa rumore l'esclusione di Joao Pedro dal Chelsea. Il Brasile debutterà il 14 giugno a New York contro il Marocco nel girone C. Inizio fantasmagorico per le finali di Western Conference NBA. I San Antonio Spurs spugnano il campo di Oklahoma City Thunder 122-115.

0: dopo ben due overtime. Trascinare gli Spurs è un monumentale Victor Wembanyama, autore di una prestazione fantascientifica da 41 punti e 24 rimbalzi. Il fuoriclasse francese, a soli 22 anni e 134 giorni, diventa il più giovane giocatore della storia dell'NBA a siglare una partita da più 40 punti e più 20 rimbalzi nei playoff, superando il record mitico di Kareem Abdul-Jabbar del 1970. Wembanyama ha segnato 20 punti dall'ultimo quarto in poi, realizzando la tripla del pareggio nel primo supplementare e una stoppata decisiva su Jalen Williams nel secondo. Ai Thunder non bastano i 31 punti di Caruso e i 24 dell'MVP Shai Gilgeous-Alexander.
1: È tutto pronto per la stagione 2026 della Serie A Kuwait del Beach Soccer FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, l'unico campionato ufficiale, il più longevo e competitivo al mondo, giunto alla 23esima edizione. Teatro della presentazione, la sede di Esperienza Europa David Sassoli a Roma, in un appuntamento che apre simbolicamente la stagione della disciplina, pronta ancora una volta a portare il suo grande spettacolo sulle spiagge più belle d'Italia, attraverso un percorso che unirà sport, promozione territoriale, turismo ed eventi.
2: Per noi è molto importante, anche perché il soccer è una dimensione che in Italia ha una continuità di presenza, siamo al 23esimo campionato, che non trova riscontri in altri paesi del mondo, quindi pur essendo un'attività amatoriale è un'attività che in Italia ha dato continuità, è un rapporto diretto col mondo del territorio, col turismo, è una realtà che determina anche iniziative ed eventi internazionali. Anche la nostra nazionale di soccer è una nazionale che ha sempre ottenuto ottimi risultati.
3: Con grande entusiasmo ci apprestiamo a affrontare questa stagione lungo tutto lo stivale d'Italia, comprese le isole. Ci aspettiamo una stagione agonisticamente molto bella e entusiasmante, visto che abbiamo la fortuna che nel nostro campionato giocano i migliori beachers del mondo, sia maschili che femminili. Abbiamo il campionato Under 20, che è un unicum nel contesto europeo, insomma ci sono tutti gli ingredienti per una grandissima stagione.
1: Il campionato prenderà il via il 30 maggio a Castelsardo, alla sua prima assoluta nel circuito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, con la pool Scudetto e la finale della Supercoppa Maschile, per chiudersi con le finali Scudetto a Scogliitti in Sicilia dal 4 al 9 agosto. Nel mezzo altre tappe in luoghi meravigliosi dello stivale come Terracina, Lignano Sabbiadoro, Praia a Mare e Anzio, sempre accompagnati da Kuwait come title main partner.
4: Per noi questa partnership ha un valore molto importante, molto di più che mettere un logo su una maglia. Sosteniamo per il secondo anno consecutivo questa partnership perché crediamo molto nei valori che porta, quindi i valori migliori dello sport, dello stare insieme. Abbiamo un rapporto speciale con il mare, lo portiamo nel nostro simbolo e quindi è per noi stato un matrimonio quasi semplice da fare.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Sono stati recuperati oggi i primi due dei quattro corpi dei sub italiani in una grotta sottomarina alle Maldive a oltre 60 metri di profondità, morti giovedì scorso durante un'immersione. I corpi sono del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone e sono stati trasferiti a Malè. Domani nuova immersione del team dei sub norvegesi di Dan Europe per recuperare le altre due salme. Intanto la Procura di Roma procede per omicidio colposo nel fascicolo aperto in relazione alla morte dei cinque italiani. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, l'uomo che con la sua auto sabato scorso ha falciato sette persone in pieno centro a Modena, di cui quattro ancora ricoverate in gravi condizioni. Confermata dunque la custodia cautelare in carcere, la decisione arriva dopo alcune ore dall'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena, durante la quale El Kudri non aveva risposto al GIP. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con l'Iran e ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo, ad affermarlo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha deciso di rinviare l'attacco pianificato per oggi contro l'Iran di due o tre giorni dopo una richiesta arrivata da alcuni dei principali leader del Golfo. Trump ha spiegato che alcuni alleati in Medio Oriente gli avrebbero riferito che si è molto vicini a raggiungere un accordo che impedirebbe all'Iran di ottenere armi nucleari. Svolta nell'inchiesta sulla morte di Isaac Andic, storico fondatore del brand di abbigliamento Mango, caduto in un burrone durante un'escursione in montagna il 14 dicembre del 2024 in Catalogna, la polizia catalana ha arrestato il figlio maggiore Jonathan con l'accusa di omicidio. La notizia segna una svolta inattesa in una vicenda che per mesi era considerata una tragedia accidentale. Jonathan Andic ha sempre respinto ogni sospetto, sostenendo che il padre fosse morto in seguito ad una caduta accidentale durante un'escursione in montagna. L'Africa torna a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni. L'epidemia di Ebola, esplosa nella Repubblica Democratica del Congo, ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Il virus si sta diffondendo rapidamente oltre i focolai iniziali, raggiungendo nuove aree del Congo orientale e facendo registrare casi confermati anche in Uganda. A preoccupare gli esperti è soprattutto il ceppo responsabile dell'epidemia, il Bundibugyo, una variante rara e particolarmente insidiosa per la quale non esistono vaccini o cure specifiche. Calano i reati, ma il tasso di recidiva è ancora preoccupante. Cresce l'età media dei detenuti e aumentano i giovanissimi. Sono alcuni dei dati che emergono dal 22esimo rapporto di Antigone, secondo il quale il sistema penitenziario italiano sta vivendo una crisi strutturale. L'Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale denuncia investimenti insufficienti nei percorsi di reinserimento, a cui si aggiunge un rallentamento del sistema delle misure alternative alla detenzione. Preoccupanti anche i dati sul sovraffollamento, che a fronte degli oltre 64.000 detenuti ha raggiunto il tasso del 139%, ma anche dei suicidi, che sono stati 82 nel 2025, già 24 da inizio anno.
0: Buongiorno e buon martedì a tutti, ben ritrovati sul mio canale YouTube. L'anno scorso di questi tempi pensavamo di esserci tolti il pensiero, no? Sul domino delle panchine, perché la Juventus aveva confermato Tudor, il Milan aveva fatto un contratto ad Allegri, Conte aveva rinnovato con il Napoli e potrei continuare fino all'eternità. Beh, sai, questi contratti pluriennale, anche quello di Gasperini, che è saldo saldissimo sulla panchina della Roma, cosa ci portano a pensare? Che l'anno venturo di questi tempi non sarà più o meno la stessa cosa. C'era stato il naufragio di Juric, abbastanza chiaro fin dalla scelta, mentre siamo qui oggi, ma siamo qui da settimane, a parlare di queste panchine che vivranno delle ore molto intense, che hanno già vissuto delle ore molto intense. Intanto partiamo da Enzo Maresca, a conferma che chi lo aveva accostato a club italiani ad aprile, a metà aprile, a fine aprile, evidentemente aveva accostato il nome sbagliato, perché non è stato mai in corsa per il Napoli, non ha avuto altre tentazioni, aveva un grande sogno, dopo l'esperienza Chelsea, che è stata comunque significativa, di raccogliere l'eventuale eredità di Pep Guardiola. Adesso ci siamo, dobbiamo aspettare gli annunci, sarebbe sorprendente se accadesse il contrario, ma la controprova è arrivata. Maresca dentro la lista del Napoli non c'era, anche se lo avevano indicato come un papabile, come un favorito, e in bocca al lupo, perché raccogliere l'eredità di Pep è una cosa sicuramente prestigiosa, ma ricca di oneri e non soltanto di onori. Lui ha la capacità comunque per poter andare fino in fondo. I congedi, i grandi addii, le situazioni che si stanno materializzando. Andiamo per tappe, e soprattutto stiamo anche un po' prudenti, non forse nel caso di Conte, perché le parole dopo Pisa-Napoli non erano parole strategiche, come vi ho raccontato nel video, e Conte dixit, nel senso che il rapporto era già saturo da un po' di tempo, avevo fatto dei video a febbraio, a marzo, e c'è una situazione completamente diversa rispetto all'anno scorso, quando si presentò a un colloquio con De Laurentiis. Non è detto, anzi, che serva un colloquio adesso, dopo aver parlato con la Juventus, non contento e soddisfatto di eventuali strategie della Juventus tali da poter giustificare un ritorno a vincere, perché lui, giustamente ossessionato dalla vittoria, firmò questo patto con tanto di rinnovo con De Laurentiis. Ma la situazione è già da dicembre, secondo me, nei giorni della cessione in prestito di Noah Lang e Lucca, che lui aveva voluto, già si era spaccato tutto, e ve l'ho raccontato in tanti dettagli. Adesso è una cosa di dominio pubblico, aspettiamo che certifichi il suo addio a Napoli, la risoluzione consensuale, dopodiché non passeremo a pensare da subito al successore, perché chi mi ha seguito sui miei social e mi ha seguito, siete tantissimi, vi ringrazio, e sul canale, ha memorizzato qual è lo stato dell'arte. Lo stato dell'arte vede Maurizio Sarri in una posizione alta, al primo posto della lista. C'è un contratto con la Lazio che lui deve risolvere, non credo che ci saranno tanti problemi sotto questo punto di vista. Vanno però certificati alcuni dettagli, vanno messi a punto alcuni argomenti, e non credo che trascorrerà molto tempo. E vi ho anche aggiunto, perché è una storia non delle ultime ore, ma neanche di 2-3 settimane fa, come ci stanno raccontando, perché non è vero, è una storia che si è materializzata soprattutto nell'ultima settimana, quando se ne parlava poco, dell'Atalanta che con Giuntoli gli stava facendo e gli sta facendo una corte spietata. De Laurentiis in linea di massima scelto, Sarri è orgoglioso e tentato da un ritorno che avrebbe comunque delle motivazioni anche tecnico-tattiche diverse, perché quella squadra dal mio punto di vista è irripetibile. L'Atalanta continua a pressarlo e vediamo quello che accadrà molto presto su questi schermi. È un domino internazionale, perché io sono d'accordo con il ritorno di Mourinho al Real Madrid, perché ci vuole gente che sappia manovrare bene i campioni, i presunti campioni, le stelle, le stelline, perché è stato un naufragio. Io penso che Xabi Alonso al Chelsea possa fare bene, ma penso anche che per vincere uno come Mourinho, o per provare a vincere nella gestione di un ambiente
2: che conosce bene sia l'ideale. Quindi anche questo è un passaggio che ci prepariamo a certificare. L'Atalanta è in pressing altissimo su Sarri, confermando quanto vi ho anche anticipato negli ultimi 10 giorni, perché è una cosa che è emersa a maggior ragione dopo la nomina, ancora non certificata dai fatti, da un comunicato, ma praticamente decisa, di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. E l'anno scorso di questi tempi si era materializzata una possibilità che sarebbe anche andata in porto se Conte e la Juventus avessero trovato, soprattutto da parte di Conte, un'intesa. Allegri al Napoli e Conte alla Juve. Allegri adesso è dentro il Milan, ha un contratto che scatterebbe in automatico il rinnovo per un'altra stagione, battendo il Cagliari e quindi assicurandosi la partecipazione alla Champions. Proprio su questo argomento andrei un po' cauto, perché è normale che il Milan non possa interrompere il contratto di Allegri, anche perché comunque il risultato minimo sindacale del ritorno in Champions l'ha ottenuto sul gioco, non gioco, lasciamo perdere perché non ha un senso, ma è anche normale che all'interno di Spifferi Cardinale elogia Allegri, però convoca Ibrahimovic. Ibrahimovic e Allegri non mi sembra che siano sotto lo stesso tetto e sulla stessa barca, mi sembrano il cane e il gatto. Allegri vorrà vederci chiaro, il Napoli l'aveva cercato un anno fa, la nazionale lo potrebbe cercare, i tempi possono essere non stretti, ma lui vuole avere delle garanzie, vuole incidere sul mercato, mi aspetto.

che tutto sia chiaro, perché in questo momento non è molto chiaro. Quindi a tutti quelli che chiedono, e siete stati in tantissimi, chiedo scusa, ma si può ripristinare la situazione dell'anno scorso con un clamoroso ritorno di Conte alla Juve, ripristinando quei video che vi avevo proposto? Io sono molto chiaro. Nella testa di Spalletti bisogna esserci, perché se io penso al rinnovo certificato da un video, colui che chiama la squadra e che dice, prima che lo sappiano altri, ma con molta modestia le cose le avevamo sapute, vi comunico che sarò il nuovo allenatore della Juventus, o meglio l'allenatore della Juventus, non il nuovo, per altre due stagioni, se penso alle parole di Elkan, se penso alla certificazione, alla consacrazione del proprietario del club, dovrei dire anche un'eventuale sciaguratissima non qualificazione in Champions non dovrebbe comportare dei problemi. Però, puntini sospensivi, io nella testa di Spalletti non ci sono, ho avuto diversi rapporti anche professionali con lui, è un tipo particolare, deve essere convinto, aveva indirizzato una parte del mercato, per esempio parlando e convincendo Alisson a dire sì alla Juve, e poi però bisognava andare avanti, c'era fiducia, c'è fiducia, toglierei anche c'era, proprio perché Spalletti aveva fatto da sponda. Cosa si diranno o cosa chiederà Spalletti a John Elkann? Chiederà la testa di qualcuno? Chiederà un mercato diverso? Chiederà un referente diverso? Gli andrà bene così? Ecco, fin quando non metteremo una risposta a tutti questi punti di domanda, io credo che dobbiamo chiaramente aspettare. C'è un contratto, certo, faccio non fantamercato, entro per un secondo nella testa di Spalletti, lui può dire, se mi garantisci gli investimenti, il rafforzamento, gli interlocutori, io rispetto il contratto. Ma lui può anche pensare cose diverse e non possiamo escludere al 100%. La logica direbbe conferma. E dal mio punto di vista, vedi l'ultimo video, mi sembrerebbe anche la cosa più banale, normale, perché io parto dal presupposto che non si possa cambiare allenatore ogni sei mesi, a maggior ragione se l'hai confermato con rinnovo poche settimane fa. Ma se esistessero dei dubbi nella sua testa, e nella sua testa bisognerebbe esserci, ecco, fino a quel momento io direi di aspettare, perché c'è la logica, c'è l'attualità, c'è la sensazione e c'è una cosa che nella testa di Spalletti possiamo controllare tutte le notizie, non ci siamo. E non è giusto che ci siamo, perché è normale che debba decidere lui. Di sicuro lui, da quando ha preso la Juve, ha fatto risultati da secondo in classifica. Chi sostiene che sarebbe un falso storico pensare che la Juve abbia perso la Champions per l'interregno di Tudor pochi mesi sanguinosi e significativi, secondo me sostiene una cosa sbagliata. È chiaro che Spalletti abbia commesso degli errori, ma la personalità che i calciatori hanno in campo, chiaramente lui deve trasmettere, non ha trasmesso, ma la personalità non l'inventi dalla sera alla mattina, e quindi sarà questo il motivo dell'argomento da sviluppare nell'incontro che lui avrà. Fino a quel momento, secondo me, è meglio stare puntuali, tranquilli, sereni, senza correre oltre. Le dichiarazioni di Spalletti a pancia e di pancia, a caldo e di pancia, non sono sempre quelle giuste. Io non avrei detto, per esempio, ma al male che vada andiamo in Europa League, se la Juventus, non puoi dirlo. Male che vada andiamo in Europa League, non lo puoi dire, perché non è una cosa inerente al DNA di un club che non è abituato ad andare in Europa League e neanche in Conference. Non lo puoi mettere come non la puoi mettere come se fosse una medaglia al petto, secondo il mio punto di vista. Concludo dicendo una cosa senza filtri: il dirigente della Juventus deve fare il dirigente della Juventus e devi essere da Juventus, devi esserlo nelle parole. Le parole di ieri di Chiellini, viviamo alla giornata, secondo me è meglio non parlare. Cioè, se tu devi dire viviamo alla giornata, mi nascondi la faccia e non guardo chi in faccia, chi parla, io penso con tutto il rispetto che possa essere una dichiarazione di un dirigente di altre categorie, non di un dirigente della Juventus. Ecco perché quando tutti dicono
Perché non mettiamo Tizio a fare il presidente? Perché non mettiamo

Caio, vecchia gloria e vecchia bandiera, a fare l'amministratore, il vicepresidente, il consulente. Non funziona, i dirigenti sono un'altra cosa. Ranieri da dirigente per me non ha funzionato. Quando Gasperini ha trovato l'autostrada libera, la squadra si è risollevata, con tutto il rispetto che si deve a Ranieri. Quindi io credo che Chiellini, se deve dire quelle cose, è meglio che non le dica. Se dovesse dirle perché ci crede, immagino che non ci creda, esattamente come Spalletti non può dire quelle cose dopo una sconfitta in casa con la Fiorentina e altri punti sanguinosi che ha perso per strada. Ci sarebbero altre cose da dire, ma non vorrei dilungarmi perché mi sono già dilungato. Ci sono delle situazioni in itinere che partono da gennaio, per esempio Romagnoli, quando non andò all'Al-Sadd di Mancini, ricevette la promessa che l'avrebbero fatta per luglio, per il primo luglio. È una cosa che si può seguire, si deve seguire, vedremo se quella promessa verrà mantenuta. In ogni caso Mancini è un grande estimatore di Romagnoli. La situazione più triste, lo dico con rispetto, è quella della Lazio, ci tornerò in un altro momento. Perché è la più triste? Perché Lotito, e lo dico con grande rispetto, non si rende conto che rilasciando quelle dichiarazioni non soltanto crea distanza, perché già c'è una distanza siderale con la sua tifoseria, ma non è consapevole delle cose che stanno accadendo all'interno del suo club, della disaffezione, dell'abbandono, dello stadio pieno, del rischio che la campagna abbonamenti sia un flop. Ma di questo argomento e su questo argomento ci tornerò presto. Vi auguro un buon proseguimento, come sempre, di giornata, e grazie ancora.

0: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo per i prossimi giorni. Partiamo come sempre dal satellite che ci mostra una fase ancora variabile e fresca sull'Italia per queste correnti umide in arrivo proprio dall'Atlantico. Temperature sotto media o anzi nei giorni scorsi pesantemente sotto media sull'Italia, con la neve che è tornata a farsi vedere sull'arco alpino e sulle cime appenniniche. Ma da giovedì arriverà l'anticiclone subtropicale con aria decisamente più calda. Dopo lo vedremo. Intanto però la tendenza per oggi, con ancora instabilità che si accenderà durante il pomeriggio come una lampadina, scoppieranno i temporali, si accenderanno su tutte le aree interne del centro-sud, qualche pioggia anche sul basso Tirreno e le due isole maggiori. Al nord una fase un po' più soleggiata dopo i temporali di lunedì pomeriggio. La tendenza poi per la giornata di mercoledì, via via una fase meno temporalesca al centro-sud, solo qualche residuo spot piovoso sulle aree più interne, altrove sole, dei temporali attesi sull'arco alpino durante il pomeriggio, temporali soprattutto sulle montagne del Triveneto in parziale estensione alla pianura veneta e friulana, ma saranno gli ultimissimi perché poi arriverà l'anticiclone con una fase più soleggiata e stabile ovunque. Guardiamo prima però il vento, perché ancora tra oggi e domani il maestrale e la tramontana si faranno sentire al sud, con in particolar modo basso Adriatico e Ionio mossi. Al nord invece ventilazione un po' più debole. Dicevamo, arriva l'anticiclone, ce lo conferma questa mappa di metà settimana di giovedì, eccolo qui che si gonfierà questa bolla anticiclonica dal Nord Africa e dalla Spagna in direzione Europa centrale fino alle isole britanniche, ingloberà via via anche l'Italia con una seconda fase di settimana più soleggiata, come dicevamo, meno temporali, anzi quasi del tutto assenti. Le temperature tenderanno ad aumentare, un incremento termico anche notevole rispetto alle ultime giornate sotto media al centro-nord. Qui nel weekend al nord e sulle centrali tirreniche come Firenze e Roma toccheremo i 30 gradi, punte di 30 gradi. Al sud inizialmente saremo in media, l'aumento termico e sopramedia ci sarà solo dal weekend e via via in avvio della prossima settimana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito.

0: www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
5: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati. Stiamo per raccontarvi la storia di un calciatore, un personaggio, un numero 10 che proprio questa settimana, pochi giorni fa, ci ha lasciati. Ci ha salutati a suo modo, in maniera repentina, inaspettata per molti, per il calcio, per la sua Inter e soprattutto per chi voleva bene ad Evaristo Beccalossi. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia in maniera particolare perché lo faremo attraverso le voci raccolte di chi lo ha vissuto, lo ha conosciuto, di chi ha condiviso insieme a lui lo spogliatoio, e vogliamo celebrarlo più che altro per quello e per come lui ha celebrato il calcio, questo sport che noi amiamo. Vogliamo dedicare questa puntata di Storie di Calcio proprio ad Evaristo Beccalossi. Sì, perché ci sono giocatori che attraversano il calcio e poi ce ne sono altri che il calcio lo trasformano in qualcosa di più vicino all'arte. Ed Evaristo Beccalossi era proprio uno di quelli. Se n'è andato a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano e soprattutto quello nerazzurro, perché Beccalossi non è stato soltanto un ex calciatore dell'Inter, è stato un simbolo di un calcio diverso, più libero, più creativo, più istintivo. Numero 10 vero, mancino elegante, imprevedibile e geniale. Uno di quei giocatori capaci di far innamorare uno stadio con una giocata impossibile, con un controllo, con un dribbling che sembrava arrivare da un altro calcio, insomma. Un calcio più romantico e meno schematico. Non a caso Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi, un soprannome che raccontava perfettamente il suo modo di stare in campo, fantasia pura, estro e libertà. Cresciuto a Brescia, il suo talento esplode davvero con la maglia dell'Inter, dove arriva alla fine degli anni 70, e lì diventa subito qualcosa di speciale, non soltanto un calciatore importante, ma un simbolo. Il fantasista che accende San Siro, l'idolo della curva nerazzurra, il giocatore che porta sulle spalle una maglia.
6: Noi di Robnik JB Protection

0: Sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Per i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia, lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata e giocatori di questo tipo non ci sono più. Adesso parlo tecnicamente, è veramente era un fenomeno tecnico, come ce ne sono stati, come ce ne erano in quel periodo. Quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nella mondiale perché ce ne erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, è una roba. Io ho un aneddoto che troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ero già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la primavera a fare una partita il giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel. Fermo tutto, lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
4: Redarguito subito.
3: Parlo il sabato quando giochi con la primavera, questo era il rapporto. Ma noi, era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendivamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere. Perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, pecca, fai quello che ti pare, sei troppo forte. Quando era 19 anni, quindi non era un problema.
5: Chi ha visto Beccalossi lo ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, e Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
6: Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un amichevole Inter Vicenza segnò due gol, uno di destro e uno di sinistro. Scendendo le scale di San Siro, mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? E dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo. Lui però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi il biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato adesso. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
7: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
6: Ma sai,
7: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi Pruzzo, no? L'avvicinamento,
6: sì,
7: a quel mondiale.
6: Sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale. Sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa, e poi dopo, tra l'altro, io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? No, stavamo parlando di nazionale, no? Allora, la nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo, e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera Beccalossi era a casa mia a cena con la moglie. Allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse: guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo. E sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti. E niente, mi disse: domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo, venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale. E poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
5: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
8: È avvenuto, penso, nel 1978.
7: Esatto, credo. L'anno prima.
8: L'anno prima. Era avvenuto, proprio avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione, a San Siro, Venne un fallo qua al limite dell'area, fece un gol strepitoso su punizione, la mise all'incrocio di pali, e da lì comincio subito con i tifosi la sua storia.
7: Mm-hmm. E tutto iniziò con una giocata.
8: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Non aveva, fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali.
5: È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
9: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni l'ho incontrato spesso e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva. E tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti nel mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo. La poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che hanno quella maglia erano questi, che poi il genio maledetto numero uno è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia. E Beccalossi faceva parte di questi e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato nelle interviste, anche una delle ultime, 3 anni fa, che ho letto con grande piacere. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così, in campo straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì. E questi geni maledetti un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol? Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
5: Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo, perché anche questo è molto particolare.
10: Preparazione del ruolo, due cose da separare. Certamente l'uomo straordinario, io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma è un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato quella persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio di video, mi ricordo Beck come Bach.
7: Grande,
10: eh? Bach era il compositore,
7: sì, sì.
10: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è l'irrazionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
7: Beh,
10: ci
7: sono, tu anche un po' anche così, no, come calciatore.
10: Beh, insomma, sì, le imprecazioni magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi. Sì. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi dell'Inter. Cioè,
5: tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che lo ha ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
11: Beccalossi ho un bellissimo ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo. Poi era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se vi ricordate.
7: Come no?
11: E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì. Insomma, ci hanno deliziato. E poi quella era una bella squadra anche per la presenza di Mini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava, ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
5: Restiamo ancora in tema Inter, è inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così l'ho ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio, Lapo De Carlo, sentite.
12: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi, quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi, ancora più di quanto non fosse per l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, cioè perché la Liga dello Scudetto, Caso, tanti altri, insomma, era un Inter, no? che aveva veramente fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con l'allenatore italiano, con un progetto giovane, i giocatori avevano

0: lo stadio. Io personalmente, sì, per chi era della mia epoca, vedere il colore prima il bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
1: Sì.
0: E quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare quando eri piccolo allo stadio e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutto, le distanze sono diverse di quando sei più adulto, e insomma hai un'immagine completamente rifinita. Qui non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccarossi nei primi, della fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che poi hai fatto Beccarossi, Berlusconi, perché si mette anche lui con Be, sì, nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccarossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, e, proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i giocatori stessi della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
2: E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccarossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali, è stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo, e così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
3: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio, con un approccio prima con uno scherzo telefonico, e l'abbiamo presentata proprio col Becca a 105 ai tempi. E quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco, e viva il Becca.
2: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
4: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
5: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, ancora una volta, come vi abbiamo già raccontato ieri, cambia totalmente lo scenario per quanto riguarda la lotta Champions. Ancora una volta resta in bilico l'ultimo posto per la salvezza di Cremonese o Lecce, che si decideranno tutto all'ultima giornata di campionato. Tante cose di cui parlare, perché sullo sfondo c'è il mercato e c'è da giurare che dopo il fischio finale dell'ultima partita del nostro torneo possa già accadere qualcosa, anche perché poi comincia il mondiale e qualcuno vuole conoscere il destino prima ancora che cominci il mondiale. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, e senza perderci in chiacchiere andiamo a dare il buongiorno immediatamente a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca!
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Si avvicina il tuo momento, Luca, adesso comincia
2: piano piano. Mai andato via, Enzo.
1: Mai andato via, bravo, però si avvicina. Allora, ancora una volta, vedi, ci troviamo ogni martedì a raccontare scenari totalmente diversi. Prima era il Milan in crisi, adesso è la Juventus in crisi, perché il Milan trova la risposta sul campo, firmata Massimiliano Allegri, ma qui comunque tante cose a livello societario sono ancora da sistemare. Allora partirei da qui. Il Milan adesso ha il destino tra le proprie mani, ce l'aveva anche prima, ma lo tiene ben stretto. Adesso lo deve soltanto battere in casa il Cagliari. In questo campionato tutto può essere, per carità, però per adesso dovrebbe essere abbastanza sicura del proprio destino. E con un Milan in Champions ci saranno comunque tanti cambiamenti, o si è rovesciato di nuovo lo scenario?
2: No, diciamo che lo scenario non può rovesciarsi, perché non c'è niente da rovesciare, nel senso che la situazione è molto confusa, è molto ancora non definita, non nitida, e non lo è da questa stagione qua. Questa stagione qua in realtà, paradossalmente, come dicevi te, ha portato il Milan ad ottenere dei risultati a prescindere migliori di quelli dell'anno passato. A prescindere, perché comunque sì, anche se il Milan non dovesse entrare la Champions League, tornerebbe in Europa lo scorso.

0: Roma, nel frattempo hanno detto: sai che c'è, siccome torna il Milan e il Milan ha preso un allenatore e un direttore sportivo, allora noi non andiamo in Champions League, no? C'è da sempre da fare i conti con queste qua. Sapevamo sin dall'inizio dell'anno che una, almeno una di queste quattro non sarebbe andata in Champions League, di queste cinque, scusami, fra Napoli, Inter, Roma, Milan e Juventus.
1: Esatto.
0: A meno che l'Italia non avesse avuto 5 posti in Champions League, siccome non ce li ha, una è fuori, e questo mi pare evidente. Quindi al Milan la situazione a prescindere è migliorata, indipendentemente da quello che si pensa di Allegri, di quello che si pensa di Tare, di quello che si pensa di Furlani, di quello che si pensa di Cardinale, che poi sono tutte considerazioni che obiettivamente devono essere fatte, ma al Milan sicuramente si è migliorato. Questo però non permette al Milan di essere tranquillo, fra virgolette, di sapere come andrà a finire questa stagione qua, e soprattutto di sapere come andrà a finire con Allegri, con Tare e con Furlani, perché sono tre ruoli diversi, ma tre situazioni che devono essere definite. Non servirà solo il campo per confermare quello che di buono è stato fatto, non dipenderà tutto esclusivamente dal campo, perché poi ci sono, come sai, delle fazioni, fra virgolette, fazioni, dei punti di vista,
1: sì,
0: delle correnti, chiamale come ti pare, incrociate, che non permettono di poter fare oggi dei pronostici. Si passa da un Milan completamente nelle mani di Cardinale, quindi con Ibra che riprende potere, con Moncada, io vi ricordo che comunque era l'accoppiata che ha portato al decimo posto dello scorso anno con i due cambi, con il cambio d'allenatore durante la stagione, quindi significherebbe tornare al passato dopo una stagione in cui si è cercato di correggere alcune situazioni. Si va da un Furlani con pieni poteri, e quindi con Ibra fuori, con la conferma di Furlani, pieni poteri, perché comunque Furlani ha dato un imprimatur molto importante, sebbene non completo al 100%, almeno secondo il suo punto di vista, oppure delle situazioni che potremmo definire ibride, con il reperimento di soldi, che comunque servono sempre, di capitali e di soci a una società, e quindi con l'introduzione di altre figure che potrebbero supportare Cardinale in questa avventura. Quindi si parla di Briatore, quindi se si parla di Briatore si può parlare anche di Galliani con un ruolo centrale all'interno di un potenziale nuovo Milan. Si parla di tanti dirigenti, perché si parla appunto del ritorno plenipotenziario di Ibra a un possibile Paratici, che però ha respinto questa ipotesi dicendo che sta benissimo alla Fiorentina. Si è vociferato di un Carnevali, di Galliani appunto, del direttore sportivo del Tolosa. Si è parlato di un cambio di allenatore, di un Allegri che a prescindere dal risultato sportivo potrebbe andar via perché magari c'è la nazionale. Quindi la nebulosa Milan è sotto gli occhi di tutti. È una situazione che deve essere definita al massimo entro una settimana, ma che, stando a quello che abbiamo già vissuto, Enzo, stando a quello che stiamo raccontando, io non credo che si definirà in maniera definitiva e chiara subito. Purtroppo il Milan si porta dietro un po' di storia recente che non agevola una situazione di chiarezza e linearità, e questo poi si riflette sul campo,
1: certo.
0: Risultati ondivaghi, la Champions che fa fatica ad arrivare a prescindere se arrivi o meno, perché parliamoci chiaro, se la Champions arriva o no per Milan, Juve e Roma stiamo parlando di uno o due punti.
1: Sì.
0: Possiamo definirlo un errore grave? Forse sì, rispetto alle aspettative sì, c'è chi migliorerebbe a prescindere come il Milan, c'è chi peggiorerebbe a prescindere come la Juventus, ma lo scorso anno la Juventus è arrivata in Champions all'ultima
1: sempre
0: giornata
1: all'ultima
0: con la parata di Gregorio.
1: E con, no? Un rigore di Locatelli, diciamo, nel finale.
0: Quest'anno se non va in Champions è per un errore di Gregorio.
1: Direi un déjà vu anche da questo punto di vista.
0: No, quindi noi possiamo dare la colpa a Spalletti, la colpa a Comolli, la colpa a chi vuoi te, la colpa a Tudor, la colpa a Openda, al mercato, alla preparazione atletica, a chi vuoi te, alla fine due punti li puoi andare a cercare dovunque. Quindi i ragionamenti devono essere fatti, secondo me, a prescindere dal risultato,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: le società serie fanno così. Quindi se Comolli ha operato bene, o se deve essere corretta la linea di Comolli, non può essere, secondo me, deciso dalla Champions League, perché altrimenti diventiamo tutti risultatisti e va bene così, per carità di Dio, poi però non ci riempiamo più la bocca dopo.
1: No, per carità, chiaro che qualcuno potrebbe in maniera cattiva dire Giuntoli ha pagato per molto meno, però poi non sappiamo.
0: Ma io sono d'accordo.

0: Esatto.
1: Ma io sono d'accordo, Giunta li ha pagato per un lavoro di 2 anni e non di uno, per esempio, ma secondo me Giunta li ha pagato tanto rispetto a quello che sarebbe potuto essere, tra virgolette. Ci sono state magari altre considerazioni e forse se avesse continuato sarebbe stata una storia diversa, questo non lo possiamo sapere, però obiettivamente ha pagato. Quindi uno dice, vabbè, se ha pagato potrà pagare anche qualcun altro, certo, potrà pagare anche qualcun altro, questo nessuno lo mette in dubbio, però poi dopo bisogna interrogarsi.
0: C'è una parolina...
1: più in alto.
0: C'è, esatto, infatti è lì che voglio arrivare. C'è una parolina, Luca, che negli anni scorsi, dobbiamo andare parecchio indietro, ha garantito vittoria alla Juventus. C'è una parolina che ha garantito vittorie importanti al Milan, che è quella che sta garantendo le vittorie all'Inter, che è programmazione. Ora, le programmazioni di fatto fallite, al di là dei risultati che verranno raggiunti sul campo, perché sono, se non fallì, quella della Juve sembra fallita, quella del Milan sembra nebulosa, come giustamente dici tu, sono da mettere sotto accusa e quindi da riguardare veramente tutto, ed è da lì che eventualmente può ripartire Milan e Juve, al di là degli interpreti, ma da una programmazione precisa. Perché comunque la Juventus, per esempio, tornando lì, sceglie di partire con Tudor, ma non era convinta di andare avanti con Tudor. Poi cambia di nuovo e prende Spalletti, nel frattempo non aveva il direttore sportivo, il primo che era stato preso era Modestò, che poi diventa quasi un problema o comunque una figura difficilmente identificabile lì dentro. Poi arriva finalmente Ottolini, ma nelle richieste di mercato di Spalletti non viene accontentato, arriva a Bogà, va bene, ma lui vuole l'attaccante fisico. Come lì dove sparisce un po'. Spalletti che in conferenza stampa dice vado a parlare con Elkan, senza dire però c'è prima Comolli. Insomma, programmazione si vede anche, l'assenza di programmazione si vede anche da questa confusione che sta venendo fuori.
1: Ci vuole chiarezza, ci vuole fiducia, ci vuole visione comune. Questo non significa che non si litiga.
0: C'è secondo te?
1: No. Ma non c'è la Juve, non c'è il Milan, non c'è la Roma oggi ancora.
0: Sì.
1: E questo sul campo si vede.
0: Certo che sì.
1: Perché si può andare anche male una stagione, può essere anche che una stagione tu la vinci senza titoli o non arrivi all'obiettivo, ma puoi decidere comunque di mantenere quel tipo di linea perché ci credi, perché gli obiettivi è chiaro che sono principalmente sportivi, non ci prendiamo in giro, no? Cioè, però sono anche di non tanto di programmazione basta, ma proprio di solidità, di linea chiara, di contenuti. C'è una linea comune che deve esserci, e quando noi oggi parliamo di dirigenti, per carità, forse parliamo di dirigenti perché ci siamo stufati di parlare di allenatori, perché gli allenatori non vengono messi spesso nelle condizioni migliori di poter allenarli, gli viene dato in mano il progetto e gli si dice adesso devi raggiungere il risultato, se non lo raggiungi, indipendentemente da se giochi in attacco o giochi in difesa, sei scarso, ok? E i dirigenti da questo punto di vista non ti danno una mano, oppure perché ci sono i giocatori scarsi in Italia che non fanno la differenza, e quindi bisogna puntare sull'organizzazione. Può essere tutto un mix di questo, ed è tutto vero, perché lo mettiamo tutto sul tavolo, però tu hai fatto una considerazione che faccio mia e che chiaramente secondo me dipende esattamente da questo. Se oggi non c'è chiarezza
0: dei ruoli, del progetto, dello
1: stato, della conduzione della società, esatto, nella filosofia della società, i risultati non arrivano o fanno fatto. L'Inter non ha vinto nulla, no? Ha cambiato allenatore, ma non è che ha cambiato i dirigenti, non è che ha cambiato tutta la squadra. Ma no, posto che poi è arrivata fino in fondo a tutto, quindi non è l'esempio più giusto, ecco perché diventa un esempio paradossale.
0: Certo.
1: Ma le società che hanno fatto meglio in questi ultimi anni sono quelle che hanno avuto, anche cambiando allenatore, ma dei cicli lunghi. Conte 2 anni all'Inter, poi 4 anni di Spalletti, adesso il rinnovo di Chivu. Con Marotta e Ausilio, che sta lì da 20 anni, che in questi 6 anni ci sono stati sempre, perché si è seguita una linea. Se tu vai a prendere i risultati dell'Atalanta nell'ultimo decennio, ci sono stati perché la proprietà, le direzioni sportive che si sono alternate, quindi partiamo da Giovanni Sartori fino a Tony D'Amico, che è poi quello che ha vinto, no?
0: Sì.
1: L'Europa League, insieme a Gasperini, insieme alla proprietà, anche litigando, avevano un obiettivo comune perché c'era una proprietà che cercava di fare da collante. Quest'anno non è andata bene, non è che buttano tutto via, la proprietà rimane, è vero.

0: se cambia il direttore sportivo, anzi cambierà, ma non è cambiato insieme all'allenatore e non cambia per i risultati, questo ci tengo a sottolinearlo. Il direttore sportivo dell'Atalanta cambia perché secondo la proprietà e secondo Tony D'Amico è finito un ciclo e bisogna ripartire, ma si riparte sempre con lo stesso spirito. Al Bologna raggiungono dei risultati e quest'anno non sono andati in Europa, quindi paradossalmente potrebbe essere un non raggiungimento del risultato, ma non c'è aria di smobilitazione. Poi i tifosi potranno essere meno contenti rispetto al passato, ma non è che stanno mettendo sulla graticola Italiano o Fenucci o lo stesso Sartori o Di Vaio. Si va avanti, magari a Italiano non rimarrà a Bologna perché magari esce fuori qualcosa di diverso, dove lui, però si va avanti, c'è una linea di conduzione della proprietà che è diversa. Il Como ha messo Fabregas al centro del progetto, lo ha protetto anche a fronte dell'arrivo della Roma, dell'Inter, del Bayern Monaco, cioè il Bayern Monaco non c'era in realtà, a dire il vero. Però ho capito che voglio dire, cioè, sì, c'è una linea principale di condotta. C'è. Invece, se sei schiavo del risultato, perché il risultato porta soldo, e allora a quel punto ti metto sempre in discussione, perché io arrivo e ho solo quel risultato lì.
1: E ti do un'altra parolina. Prima ho dato la parolina programmazione. Ora, facendo seguito a quello che hai giustamente analizzato tu, no? Tra chi ha saputo cambiare ciclo senza buttare via tutto ogni volta e ripartire, la parolina che ti faccio adesso è fretta. Cioè, quando certo, un grosso club, tipo la Juventus, tipo lo stesso Milan, manca dalla vittoria per troppo tempo, poi subentra anche quella parola fretta di rimettersi in piedi, perché il tifoso non aspetta, perché il tifoso non vuole sentirsi dire più di anno zero, certo, che poi diventa meno uno, che poi diventa meno due, che poi si risale al meno uno. Quella fretta può diventare la famosa cattivissima consigliera.
0: Ma certo, certo, lo è, ed è lì tutto lì il giochino. Ma io chiedo a te, ma è una domanda retorica.
1: Sì.
0: E quando la Juventus ha cambiato completamente indirizzo, quando di fatto è come se avesse cambiato proprietà, quando passò dagli Agnelli agli Elkan, no? Se avessero detto in quella circostanza lì dobbiamo ripartire e quindi per un paio d'anni non aspettatevi vittorie, ne sarebbero passati due invece che sei.
1: Tu alludi a quando c'è stato le dimissioni del consiglio di amministrazione con Andrea Agnelli?
0: Sì, quindi, nell'anno in cui è stato azzerato completamente il management della Juventus, no?
1: Sì, poi lì c'era anche
0: di fatto la presa in mano il CAN da dopo Agnelli. È come se fosse cambiata proprietà, ragazzi. Non, cioè, come,
1: sì,
0: come
1: diciamo che la proprietà c'era, prima il presidente era Andrea Agnelli, ma il CAN di fatto...
0: Il mio paradosso, no?
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: un
1: sì,
0: conto se il
1: sì,
0: punto di riferimento è Andrea Agnelli, un conto se è John El Cane. È chiaro, certo, che la famiglia è la stessa, certo, ci certo, mancherebbe pure, ci mancherebbe pure. È chiaro che la famiglia è la stessa, però i sistemi con cui sì, si guida il club sono stati completamente cambiati. E noi stiamo adesso nell'era El Cane, non nell'era Agnelli.
1: Sì.
0: È sempre l'era Juve, per carità di Dio, è sempre in mano alla stessa famiglia da 120 anni, quindi non vorrei essere travisato, il mio era un paradosso, chiaramente.
1: No, no, no, lo so, ma ti dico, è sempre in mano o rischia, e ti voglio mettere in difficoltà oggi, o rischia a un certo punto di diventare da essere rappresentati da una famiglia, schiavi di una famiglia, e mi spiego...
0: Sono schiavi, non credo.
1: No, no, schiavi nel senso positivo, cioè sono obbligato, cioè sto in questa famiglia che però non è la famiglia, perché tu hai fatto un giusto paragone. Sembra quasi che prima, e lo dicono tanti tifosi della Juve, dicono via Elkan, torniamo ad Agnelli, però io dico sempre, guardate che quando c'era Agnelli c'era Elkan, non è che erano separate le due figure. Però da quando non c'è più Andrea Agnelli c'è stato quel famoso governo tecnico e c'è ancora un presidente tecnico non rappresentativo magari dei valori della famiglia, quindi è un
0: ma
1: po'
0: non è
1: mai
0: una questione di valori, è proprio una questione secondo me di filosofia di fondo. Con Agnelli, la famiglia Agnelli, la famiglia Elkan erano proprio presenti in prima persona in società. Adesso indipendentemente da chi ci indipendentemente da chi ci metti, questa non c'è, ma al di là del cioè ribadisco sotto la guida precedente, io non è che voglio dire chi è meglio e chi è peggio, io dico soltanto che è cambiato e quindi nel momento di cambiamento ci possono essere delle scosse di assestamento, è normale, si segue un'altra visione, si segue un'altra linea. Se allora fosse stato detto guardate abbiamo vissuto un momento d'oro, adesso dobbiamo resettarci, dobbiamo riavviarci, dobbiamo rimetterci in pista, dateci il tempo di farlo, invece di giustamente perché c'è un discorso, ripeto, di di DNA di Juventus, di rispetto nei confronti della tifoseria, forse non si sarebbe arrivati a 6 anni, no? Di dire dobbiamo ancora aspettare, perché oggi sono passati 6 anni e non è stato raggiunto neanche il risultato minimo, perché lo diceva Angelo Carotenuto a Sky Sport, eravamo in studio insieme qualche giorno fa, domenica credo, è il periodo più lungo della storia della Juventus che la Juventus non arriva né prima né seconda, è un'anomalia storica.
1: Sì, sì.
0: È un'anomalia storica, al di là del fatto che comunque sono arrivate le Coppe Italia, no?
1: Una.
0: Ma è un'anomalia storica.
1: Sì, è un'anomalia clamorosa che ti porta davanti alla...
0: capisci che in 120 anni di storia, se c'è questa situazione qua, evidentemente c'è qualcosa che non va.
1: Esatto.
0: Che non perché la Juventus è stata sempre... Poi lascia perdere che è stato bravo il Napoli, è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, è stato bravo chiunque.
1: Però comunque l'anomalia assolutamente c'è. Tra l'altro si parla adesso, restando proprio in casa Juventus, poi ti porto in casa Napoli, di un nuovo aumento di capitale. Intanto qua già si può fare una fotografia. 60-80 milioni significa che viene aggiunto quello che perdi dalla mancata partecipazione alla Champions. Meno di 60 milioni significa ridimensionamento. Se fosse anche di 100 milioni significa... voglio investire in quest'asset da parte di John Elkann e nonostante l'assenza della Champions a fare la squadra. Poi però ti dico, virgola, intanto se questa è un'analisi giusta, virgola, il problema probabilmente non sono i soldi che spendi, ma come li spendi e in che progetto e con quali uomini.
0: Il problema non è neanche la ricapitalizzazione, Enzo, perché la proprietà in questi anni, al di là del fatto che è afferente a un ramo o l'altro della famiglia, ha messo quasi 1 miliardo di euro negli ultimi 10 anni, quindi tutto si può dire alla famiglia, al di là del fatto che magari oggi c'è una linea meno netta rispetto alla guida sportiva, ma meno che non abbiano a cuore il club e che non ci mettano dentro liquidità. Sono delle cifre incredibili,
1: certo,
0: no?
1: Quindi è un percorso del Manchester United, se ci pensi, tanti soldi
0: è una cifra enorme, è una cifra enorme, è una cifra che non riusciamo neanche a dire, quindi non è questione di quanti soldi servono per fare un buon campionato, ma come giustamente dicevi te, di quanti ne hai spesi non bene per non farlo. È lì l'interrogativo e torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, ma vale per tutti.
1: Certo.
0: Cioè, il Milan in questi anni non è che non ha speso per il mercato, ha speso per dei giocatori che non sono riusciti a tirare su il Milan come era successo in passato, perché poi il Milan è vero che ha venduto, ma ha anche investito, tutti i soldi che ha preso dal mercato li ha rimessi in circolo, non è che non lo ha fatto.
1: Certo.
0: E vale per il Milan, vale per la Juventus, perché idem con patate, anzi la Juventus ha anche abbassato come il Milan il monte ingaggi, rientrando alla grande nei parametri UEFA. Queste sono tutte cose che sono state fatte e sono assolutamente positive per un club, perché un club con un monte ingaggi più basso è certamente più sostenibile, no? Perché dipende meno dalle oscillazioni dei risultati, i giocatori li puoi sempre rivendere, certo. Se tu li compri a una cifra troppo elevata, fai fatica a rivenderli.
1: È così.
0: A rifarsi quella cifra lì.
1: È così, questo è un problema. Ti porto, nel frattempo stanno arrivando anche tanti messaggi che più o meno seguono il nostro ragionamento. Chiudendo però la panoramica, ti porto anche in casa Napoli. Sicuro del posto in Champions, si aspetta l'ultima partita, ma le parole di Conte lasciano pensare che sia finito un ciclo lì col Napoli. Non so se tu pensi qualcosa di diverso.
0: No, penso che andiamo verso quella direzione là.
1: Sì, quindi ti aspetti, ecco lì forse idee chiare già appena finita la stagione, con un patto, con le due parti d'accordo poi sostanzialmente, da un lato De Laurentiis che vuole cambiare, magari riportando Sarri, riportando al centro del progetto la rivalutazione dei giovani, perché ha speso tanto, ha investito tanto e non sempre è riuscito a rientrare, dall'altra parte Conte che ha spremuto come al solito, 2 anni, 3 anni massimo, ma 2 anni dura Conte, ha spremuto l'ambiente, la squadra, tutto, e poi è alla ricerca di qualcosa di diverso, magari la nazionale in ballottaggio con Allegri.
0: Ma sì, è tutta una serie di situazioni, come hai detto te. Io non so come arriverà, se arriverà, immaginiamo di sì, ma come arriverà la separazione, se sarà consensuale, se sarà non ne so, se sarà dimissione.

0: questioni, questo sinceramente non te lo so dire. Credo che però quando Conte dice il presidente sa quello che penso, è perché si siano parlati e non cambi idea, e forse stavolta non servirà neanche il pranzo, tra virgolette, per fargliela cambiare, come era successo la passata stagione quando era arrivato stanco a fine anno, nonostante lo scudetto. Conte è uno che butta nel suo lavoro tutto quello che ha, e questo è un grande merito che poi lo porta anche a logorarsi e quindi ha la necessità di ricaricare le pile in un ambiente diverso dove poter dare di nuovo il meglio di sé. Conte è questo, Conte è diventato un grande allenatore perché è un allenatore che riesce a scavare il meglio da tutti in qualsiasi momento, e le sue squadre sono sempre riuscite a dare il massimo. E come dicevi tu, poi c'è il rovescio della medaglia, che dopo 2 anni, una volta che tu hai dato il massimo per 2 anni, sei scarico anche tu come giocatore, perché ti entra nella testa e ti mangia. Però se tu poi parli con gli ex giocatori di Conte, quando poi hai vinto, gli riconoscono dei meriti incredibili per i limiti che è andato a cercare di superare con i suoi giocatori, insieme ai suoi giocatori. Anche lui a se stesso chiede il 150%, sì. Non lo chiede ai propri giocatori. Quindi si arriva a questa situazione dove lui è anche stanco, dove sicuramente l'ambiente può essere logorato anche da questo modo di essere, non di fare, di essere, e quindi si arriva a una naturale conclusione della situazione. Posto che poi dopo ognuno di noi ragiona con la sua testa e non con la testa degli altri, per me il Napoli rimane certamente una squadra super competitiva e nelle mani di Conte potrebbe ambire, o di un allenatore come lui, potrebbe ambire ad essere di nuovo l'antagonista dell'Inter, infortuni permettendo, anche per la prossima stagione. Quindi comunque te ne vai da un club dove puoi anche vincere di nuovo.
1: Sì.
0: Per cui non è una scelta banale,
1: no.
0: Eventualmente ci fosse quella di Conte. Noi siamo, gli indizi ci portano a dire che le strade di Conte e Napoli si separano, gli indizi ci portano a dire che clamorosamente si riannodano i fili invece tra Sarri e il Napoli, e quindi questa potrebbe essere una chiave di lettura più semplice di quelle del Milan e di quelle della Juventus, anche perché più semplice è la linea di condotta del Napoli. Prima parlavamo di società che hanno avuto una propria identità, non ho parlato del Napoli perché ero sicuro che ne avremmo parlato adesso. Sì. Napoli è una società molto snella, dove le idee sono molto chiare, dove c'è un presidente che voglio dire, mi sembra che abbia fatto del suo manifesto la sua squadra, è riuscito a vincere 2 scudetti in 3 anni, la squadra è sempre in Europa a parte l'anno sorribili se dopo il terzo scudetto, riesce sempre a coniugare i risultati con i risultati sportivi, con i risultati economici. C'è, ripeto, una linea di comando molto veloce, presidente, direttore sportivo, allenatore, e poi c'è Chiavelli che è l'uomo dei conti, fine. Il presidente decide e gli altri si allineano a quello che decide il presidente. Ascolta, perché alle volte, spesso De Laurentiis, nonostante sia un personaggio scomodo, bizzarro, vulcanico, però mi sembra che quando c'è da ascoltare, ascolta. O se c'è qualcuno particolarmente convincente, riesce a convincerlo, mettila come vuoi, vedi tu come te la vuoi girare, però il Napoli funziona. Poi c'è stato un anno in cui non ha funzionato perché si è voluto cambiare completamente tutto.
1: Non a caso da quel momento lui,
0: a fine ciclo, no? Ti ricorderai, l'anno sì. Spalletti Giuntoli, si è cambiato tutto.
1: Sì, sì.
0: E non è andata bene.
1: Sì, sì, no, poi penso a quando arrivò decimo, è quasi come se quella lezione fosse servita a De Laurentiis, che poi scelse Conte, e da lì non l'abbiamo praticamente più sentito mettere bocca sulla decisione dell'allenatore, e ha avuto ragione. Certo. Credo che però sia arrivato un momento in cui...
0: Però per esempio Manna lo voleva alla Roma, senti più parlare di Manna a Roma? Tu?
1: No.
0: Finito il discorso.
1: Sì,
0: gli ha detto, guarda amico mio, rimani.
1: Esatto.
0: Ma io vorrei... Rimani.
1: Esatto. Esatto. No, questo è molto molto chiaro. Del resto hai la sensazione che comunque l'enorme sforzo economico fatto dal Napoli negli ultimi anni possa riportare De Laurentiis a un progetto diverso, sempre vincente, ma... anche di contenimento costi, di rivalutazione con un allenatore che magari non gli chiede la luna ma le stelle? Sarri si accontenterebbe anche di una lanterna in questo momento.
0: Contrazione. Non dire a me a Sarri che il mercato sarà in contrazione, perché sennò gli vengono gli incubi.
1: No, però da dove è venuto si accontenterebbe anche di una lanterna adesso, penso, delle stelle.
0: Sì, per carità. Però sì, il Napoli...
1: Tra l'altro il Napoli mi sembra che sia una squadra, già come la vedo adesso, con tanti esterni, da Sarri, volendo.
0: Sì, sono d'accordo.

0: d'accordo. Il Napoli secondo me ha un'ottima rosa, ripeto, il problema chiaramente sono stati gli infortuni, bisognerà capire che succede con i big. Problema. Il Napoli quest'anno, questi anni di Conte, ha fatto crescere le spese soprattutto da un punto di vista salariale, perché il Napoli sui cartellini ha sempre speso. Ora chiaramente mi aspetto che ci possa essere un'accortezza in più rispetto a questo tema, ma non è che Conte ha minacciato De Laurentiis e gli ha detto adesso devi spendere di più, se no, che ne so, ti rigo la macchina. È stata una scelta condivisa, sai benissimo che se prendi Conte hai questo tipo di impulso da parte sua, e quindi è stato fatto in maniera razionale questa cosa qua, sapendo di dove poter e dover spendere di più. Napoli ha anche incassato tanto dal mercato, ha venduto Kvaratskhelia e Osimhen, non è che ha venduto due giocatori qualsiasi. Quindi
1: no, quest'anno è diverso, che quest'anno anzi ti ritornano in tanti e non riuscirai ad avere quegli assegni in mano praticamente di
0: no, però bisogna capire e vedere se sei in grado tu, quindi in questo caso valuteremo Giovanni Manna da questo versante, nel saper risolvere alcuni problemi che sono nati dai giocatori che rientreranno, per esempio dai prestiti, perché se sono andati via magari non erano funzionali a quel tipo di progetto, magari con un altro allenatore possono avere una sintonia diversa, oppure bisogna riuscire a recuperare quello che si è speso per poterlo poi reinvestire. L'altro giorno ho letto su Calcio e Finanza che tra stipendi all'ordine a quote di ammortamento annuali, questa quota di giocatori che rientrano al prestito a Napoli mi pare che sia intorno ai 60 milioni di euro. Sono tanti, eh?
1: Sono tanti, sì, sono tanti, sì. Questo comincia a fare.
0: Quindi c'è un buon margine, al di là del fatto che comunque il Napoli sarà in Champions League, che si potrà comunque investire sempre qualcosina. Però come l'Inter, diciamo, no? Che oltre alle spese che potranno essere fatte, perché è arrivata la vittoria del campionato, eccetera, eccetera, un buon gruzzoletto arriverà dalle cessioni, è la stessa cosa vale per il Napoli.
1: Ci abbiamo una nota vocale, così prima di salutare Luca ce la facciamo, sentire, vai, sentiamo il nostro.
2: Ciao, buongiorno, io vorrei dire che in Italia la progettazione e soprattutto non sappiamo aspettare, non ci riesce, perché basta guardare in Inghilterra, l'Arsenal da quanto tempo c'è Arteta, eppure è sempre fatto secondo posto, quest'anno forse riuscirà a vincere il campionato, ma lo stesso Klopp al Liverpool quando è arrivato ci ha messo un po' prima di vincere. Serve tempo, perché costruire una squadra subito pronta non è semplice, non riesce quasi a nessuno. Ci vuole tempo e l'allenatore con la società deve essere diventare una cosa sola e mettere dentro i giocatori.
1: Quanto sono bravi noi nostri ascoltatori, che hanno veramente una saggezza.
0: Abbiamo un buon pubblico.
1: Che gli invidio, perché Arteta credo siano 6 anni che sta all'Arsenal, ha fatto un 8° posto, un 5° un 3° adesso dovrebbe vincere la Premier, sappiamo che già se il Manchester United dovesse vincere stasera è già festa, ma insomma il countdown è cominciato. Ha centrato il punto, però torniamo anche sul discorso della fretta di chi ha bisogno di tornare a vincere il prima possibile.
0: Sì, però per vincere, puoi vincere praticamente se tu sei bravo, sei una squadra, sei un po' di fortuna, ok?
1: Sì.
0: Quindi per carità, si vince anche grazie a questo. Si può vincere in un anno, e Conte lo fa.
1: Sì, esatto.
0: Conte lo ha fatto. Conte è stato capace di farlo.
1: È preso una squadra che arrivò decima l'anno prima, quindi.
0: Con più squadre, l'ho fatto con la Juventus, l'ho fatto con Napoli, se vuoi l'ho fatto anche con l'Inter, raccogliendo il proprio lavoro e quello di Spalletti, però lo ha fatto, no? Quindi non è impossibile, si può vincere. Può vincere anche il primo anno, però non è usuale, diciamo, ecco, non è la regola, soprattutto se vieni da momenti difficili. Oggi si vince perché si è innestato in un meccanismo che gira, che funziona. Poteva anche non vincere, se non avesse vinto per 1 o 2 punti secondo me sarebbe rimasto. Comunque, questa è la mia opinione, poi magari
1: insomma cambia,
0: ma non era vero, per carità, però da come l'Inter si è comportata con il proprio allenatore mi sembra che lo ha sempre difeso, tant'è vero che oggi gli fa l'adeguamento e il rinnovo di contratto. Se non fossero stati contenti l'avrebbe mandato via, dici come fai a non essere contento che ha vinto il campionato della Coppa Italia?
1: È la Coppa Italia, certo.
0: Però Sarri si ricorderà che è andato via anche vincendo il campionato, no?
1: Sì, alla Juventus. Poi secondo me non bisogna essere nemmeno eccessivi come il Chelsea, chiudiamo qui quando fa una contratto un allenatore di 12 anni. Poi...
0: Però per me la programmazione funziona sempre.
1: Sì,
0: la cosa più importante è quella che diceva prima il nostro

0: ascoltatore quando diceva che società e allenatore devono essere tutt'uno, più certo. Camminano a braccetto e meglio è, ci deve essere una visione condivisa. Oggi l'asse tra l'allenatore e la dirigenza ti porta a fare dei risultati, perché se tu hai dei giocatori normali come quelli che sono in Italia, la differenza difficilmente la fai con gli investimenti sui cartellini e sugli stipendi, perché oggi quali sono quei giocatori che ti fanno vincere certamente tutte le partite in Italia? Sono pochissimi.
1: Se non quasi nessuno.
0: Ecco, e quindi ti devi basare sull'organizzazione, sulla costanza, sulla situazione, su quello che tu riesci a fare e portare avanti. Se Spalletti oggi è arrivato, oggi sarebbe, fino a settimana scorsa, ma sono, non ho riguardato le classifiche aggiornate, ma sarebbe stato secondo, no? Sì. Nel suo periodo sarebbe stato secondo in classifica, se mettiamo le classifiche da quando è arrivato Spalletti. Quindi avere una sintonia con l'allenatore, con questo tipo di allenatore che tu credi nella sua progettualità, credi nella sua filosofia, per questo che bisogna essere bravi a scegliere allenatori e certo, dirigenti, sì. Perché oggi fanno la differenza sul portare avanti un determinato progetto. Se tu cambi tutto ogni 3 mesi perché le situazioni non ti piace come si sta sviluppando, allora sei schizofrenico, e quindi magari vinci, ma vinci perché hai avuto fortuna, non perché hai programmato la vittoria.
1: Esatto.
0: E poi vincere non è facile.
1: No, lo diceva uno come Allegri, che comunque ne ha vinti in serie, però ha sempre
0: no,
1: detto...
0: No, ma vincere in qualsiasi categoria, a qualsiasi livello, certo. Guarda il Palermo secondo me ne sta programmando molto bene, no? Adesso chiaramente si prende tutti gli insulti del mondo perché ha perso 3-0 la semifinale d'andata col Catanzaro.
1: Adesso deve fare 4-3, non è?
0: sì, certo, anche 3-0 in realtà.
1: Sì.
0: Perché certo. C'è il miglior piazzamento di classifica. Però il Palermo è una squadra che ha investito, ha programmato, ha cercato di supportare l'allenatore, ha continuato ad investire, ha avuto, no? Poi si riesce, non si riesce, avranno altri problemi, per carità, io non li conosco nel dettaglio, no? Le difficoltà che sta avendo il Palermo, le difficoltà, insomma, sono arrivati i quarti. Però insomma la mancanza di arrivare nei primi 2 prime e poi di essere protagonisti nei playoff, sicuramente è mancato qualcosa, non c'è dubbio.
1: Però
0: c'è stata una linea societaria che ha cercato di trovare una continuità, secondo me.
1: È così, è quella premia. Poi ritorniamo agli discorsi della fretta, che però non bisogna avere, bisogna avere sangue freddo, lucidità, ma anche nello scegliere dirigenti.
0: Nei momenti sbagliati sì. Bisogna sapere, non prendere decisioni di pancia, secondo me.
1: Questa è una grande chiave. Luca, come sempre, grazie. Un grande abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
0: Ciao.
1: Ci fermiamo, prima pausa, rientro, redazione di Tutto Mercato Web. Altri approfondimenti, il mercato è attivissimo e allora poi ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi

servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, Driving the Cyber Security Future.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Due le aree principali della manifestazione, Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
6: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una locale assolutamente fantastica.
7: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
0: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bolani di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
8: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
9: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
10: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda,

0: dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratorio e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
2: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
3: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Ora Faredino, un'esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
4: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
5: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e è anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata estremamente efficiente e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
6: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio, raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, in un modo diverso, semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
4: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
7: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, è acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
8: Che state preparando?
9: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
10: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è il Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
11: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Amici di Motor Valley, benvenuti all'appuntamento di oggi. Naturalmente si torna a parlare, oggi parliamo della MotoGP perché veniamo dall'ultimo Gran Premio, quello di Le Mans in Francia, che ci ha riservato delle bellissime emozioni che adesso andremo così un po' a rivivere, soprattutto cercando di fare un po' le nostre pagelle, come sempre nell'appuntamento di Motor Valley dedicato ai motori. Oggi, ripeto, focus sulla MotoGP, e lo sapete con chi lo facciamo, con Marco Borciani. Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie Marco per aver accettato il nostro invito, per stare qui con noi, per così un po' andare ad analizzare quello che è successo in MotoGP. Io partirei subito così: la doppietta di Martin è una doppietta mondiale?
3: Ma guarda, sinceramente sì, cioè, penso che abbia proprio tutte le possibilità, a partire dalla moto. E lui è veramente in uno stato di forma che pochi si aspettavano dopo gli incidenti che ha avuto, quindi sì, potrebbe essere un Martin assolutamente mondiale.
2: Allora, è stato fantastico Marco, sia nella sprint con una partenza che ci ha fatto veramente sobbalzare chi era seduto, si è alzato in piedi e ha dovuto applaudire perché ha fatto una partenza strepitosa. Da ottavo nella sprint si è ritrovato alla prima curva davanti a tutti con un sorpasso all'esterno e un cambio di direzione strepitoso.
3: Sì, lì è stato tatticamente impeccabile e direi anche, è anche di fortuna un po', perché è riuscito all'esterno a trovare la strada libera e ad approfittarne. E poi fatto, dopo quella partenza lì, c'è da dire che ha fatto i primi 3-4 giri con un ritmo veramente pazzesco, insostenibile per chiunque.
2: Senti, si è ripetuto in gara, però attenzione, è stata una gara differente, non ha fatto la stessa partenza, però ragazzi, ha fatto una gara strepitosa, lavorando tantissimo, rimontando posizioni su posizioni, e poi ha, diciamo, sfoderato un sorpasso cattivo, tosto, nei confronti di Bezzecchi, ha salutato tutti e se n'è andato.
3: Sì, è stato veramente formidabile, aveva un passo proprio di uno che è convinto e soprattutto con la moto a posto, al contrario di Bezzecchi che è riuscito a approfittare di una buona partenza ma non è riuscito a contenere questa esplosività di Martin, e se ci fosse stato ancora un paio di giri probabilmente neanche quella di Ogura. Bezzecchi però ha detto che non era riuscito comunque a sistemarsi la moto perfettamente, e secondo me ha fatto molto bene ad accontentarsi, se diciamo accontentarsi di un secondo, di un terzo posto direi che non è proprio un accontentarsi. Però dopo gli errori nelle sprint delle altre gare, secondo me ha fatto bene, ripeto, tra virgolette, ad accontentarsi e mantenere, anche se di poco, la leadership nel mondiale.
2: Sì, di poco, di un punto, però rimane davanti. Senti Marco, dominio ancora dell'Aprilia, la Ducati rimane indietro oppure vedi un qualcosa che possa far riavvicinare la Ducati all'Aprilia?
3: Guarda, mancano ancora 17 gare e è vero che comunque l'Aprilia ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la moto più in forma, ma con i piloti anche più in forma. Ducati qualche problemino ce l'ha, soprattutto adesso che ha perso Marquez, però ho visto molto bene Bagnaia. È vero, è caduto, ma c'è da dire che è caduto lottando per delle posizioni che contano, con un passo veramente veloce dopo che ha fatto bene anche nella gara sprint. Io penso che a Barcellona la Ducati è tornata.

0: margini importanti di crescita. Volevo sentire un po' una tua opinione su questo pilota che è in sella all'Aprilia.
1: La mia opinione è che è veramente velocissimo e che mi dispiace che l'Aprilia se lo sia fatto scappare, perché veramente già l'anno scorso stava facendo vedere grandi cose dalle prime gare, poi ha avuto un infortunio e quest'anno è ripartito col piede giusto. In gara, addirittura gli ultimi giri, era proprio il più veloce in pista. Se fosse stata più lunga la gara, anche Martin avrebbe potuto tenerlo, secondo me.
0: È vero. Senti, un tuo giudizio invece fino ad oggi, considerando anche gli altri Gran Premi, anzi ti chiedo proprio un voto in questo momento a Pedro Acosta.
1: Pedro sta andando bene. Purtroppo, secondo me, è difficile dare un giudizio completo finché non lo vedremo su una moto diversa. Comunque gli do un bel 8, perché alla fine, tranne qualche sprazzo di Enea con la KTM, lui è l'unico che alla fine è quasi sempre lì, che cerca di lottare, che fa di tutto per rimanere nelle posizioni che contano.
0: Senti, lotta al mondiale è una questione a due, Martin Bezzecchi, o vedi che si possa inserire qualcuno?
1: E adesso è chiaro che Martina e Bezzecchi con l'Aprilia stanno prendendo il largo, stanno dominando le gare, i podi, e quindi è normale pensare che siano i più avvantaggiati. Marquez, insomma, se dovesse rientrare e fare come l'anno scorso, ma è comunque improbabile, secondo me, anche perché comunque salterà. Una gara l'ha già saltata, salterà la prossima, probabilmente anche quella del Mugello, i punti da recuperare a un'Aprilia con Bezzecchi e Martini in questa forma sono veramente tanti, cioè la vedo dura. Però lo vedo un campionato dove ogni tanto magari di Gianantonio così potranno lottare per vincere o magari vincere qualche gara, oltre a Marche sempre che si riprenda.
0: Senti, hai citato di Gianantonio, che ne pensi della sua scelta di lasciare la Ducati e passare il KTM?
1: Alla fine, secondo me, potrebbe anche aver fatto bene, perché comunque la KTM è già da un po' che sta girando con la 850 e non è da escludere che possa fare una buona moto. E comunque lì sarà ufficiale il suo sogno, insomma, il sogno di quasi tutti i piloti è di correre per una casa ufficiale. E quindi ha rischiato perché lascia una Ducati, però va su una sella ufficiale e, ripeto, non è detto che il prossimo anno magari la KTM o la Yamaha o la Honda siano le moto da battere, non per forza l'Aprilia o la Ducati.
0: Eh sì, poi cambieranno un po' di cose. Senti, Marco, la gara in Francia complessivamente, che voto dai a Jorge Martin?
1: Beh, non si può far altro che dargli 10. 10 perché ha fatto veramente due gare pazzesche guidando alla Martin di quando e se tiene questo stato di forma, questo feeling con la moto, anche Bezzecchi, insomma, si dovrà impegnare per tenerlo dietro.
0: E a Bezzecchi che voto dai? Che insomma comunque è riuscito a arrivare secondo, sembrava poter vincere la
1: Bezzecchi,
0: gara.
1: per questa gara comunque gli do un 9 perché, ripeto, sentendo le sue interviste, se con una moto non a postissimo, dove non è riuscito a trovare il setup giusto, ti porti a casa un secondo, un terzo posto, soprattutto un secondo nella gara lunga, direi che è abbastanza buono. Poi ha vinto tre gare e due secondi posti. Se gli devo dare un voto di stagione, gli do un 9 anche lì. Non gli do 10 perché ha buttato via delle gare sprint che magari
0: È
1: avrebbero
0: vero.
1: fatto comodo per i punti.
0: È vero, Marco.
1: Però anche lui, vederlo guidare quando...

0: è a posto, veramente bello, cioè, va veramente forte.
1: Diciamo così che questi due cavalieri neri quest'anno, insomma, si preannuncia veramente una bella battaglia. Poi vediamo se si riesce ad inserire qualcuno in questo duello tra loro due che sembrano veramente avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, mentale, insomma, c'è un feeling perfetto tra moto e piloti. Quindi attualmente, diciamo, in questo momento è difficile pensare all'inserimento di qualcuno, però come hai detto tu, il mondiale è molto lungo, dobbiamo attendere. Senti, Marquez, voglio parlare di Marquez, si è operato lunedì, operazione perfettamente riuscita, diciamo così, siamo adesso in attesa di capire dei tempi di recupero. Io ho parlato prima di venire qui in diretta con te, con il professor Pino Capua, che mi spiegava un po' il problema, diciamo, al nervo radiale che, diciamo, una volta intervenuto con questa inartroscopia, perché ha detto è un'operazione non invasiva, mi spiegava il professore, una volta risolto il problema, ha detto tecnicamente i giorni di recupero sono molto pochi, ha detto non sono lunghi, è più il problema di far rimarginare la ferita, ma di fatto già lui può fare molte cose, no? Subito dopo questo intervento. Quindi stiamo in attesa perché, sai, con voi piloti ci si può aspettare di tutto, Marco, perché voi siete un po' fo
0: Con
1: follia.
0: Marquez ancora di più.
1: E con Marquez ancora di più, con Marquez ancora di più.
0: Esatto.
1: Però ti chiedo una cosa, secondo te poteva essere gestita diversamente questa situazione oppure è stata la scelta dettata anche dalla caduta che ha avuto e che gli ha provocato anche il problema al piede? Perché è nata una polemica, no, su questa cosa, dice ma come mai non l'ha fatto prima quando c'è stato un mese di pausa, poteva intervenire, risolvere il problema. Lui ha detto che era un intervento programmato di fatto comunque in Catalogna, quindi se non era questa settimana sarebbe stata la prossima se non ci fosse stata la caduta. Ecco, che cosa ne pensi?
0: Ma guarda, è sempre difficile capire queste cose con gli infortuni. Sicuramente con la frattura anche del piede hanno preso la palla al balzo, però effettivamente dire che era programmata, non lo so, perché comunque dopo Barcellona ci sarebbe stato Mugello. O magari l'hanno capito veramente tardi, che questo era il problema. E l'avrebbero fatto durante la stagione, magari io penso anche dopo Mugello, che è Barcellona. Però effettivamente lui si vedeva che non era il Marquez dell'anno prima.
1: Che non guidava come Marquez, ecco, questo è il discorso.
0: Esatto, abbiamo trovato il motivo sperando che sia veramente questo, sperando per lui che sia veramente questo il motivo, perché nel caso fosse problema risolvibile al 100%, l'abbiamo visto anche sabato nella Q2, nella Q1, con il tempo che ha fatto, cioè, sicuramente lui è ancora l'uomo da battere, sicuramente,
1: Tra
0: però
1: l'altro,
0: bisogna vedere psicologicamente, fisicamente, come reagirà dopo questo problema.
1: Marco mi spiegava proprio il professor Pino Capua prima che queste, diciamo, prestazioni che, come hai citato tu, quella in Q1, è dettata anche dal fatto che non sempre il nervo poradiale fa male quando, diciamo, ci sono queste situazioni. Quindi quando non fa male tu riesci ad esercitare la piena forza e allora è anche spiegabile certi tipi di prestazioni. Magari sollecitate in maniera diversa ti può limitare proprio nel movimento e quindi creare delle difficoltà. E per chi guida una moto, Marco, sai bene che se tu hai dei
0: Sì.
1: limiti nel guidare non riesci, diciamo così, ad esprimere completamente quello che è il tuo, diciamo, modo di stare in moto. Quindi
0: Sì, ho avuto anch'io un problema simile una volta. Un giro puoi anche riuscire a farlo, ma poi durante la gara arrivi a un punto proprio che ti manca la forza, cioè tu dai il comando e le tue braccia, il tuo fisico non rispondono più come dovrebbero, quindi il rischio di fare errori diventa altissimo. Quindi io gli auguro veramente che di risolvere questa cosa.
1: Tu pensi che possa rientrare in breve tempo?
0: Ma secondo me,

0: salterà anche il Mugello, perché comunque è una pista veramente molto fisica al Mugello, dove le spalle lavorano tanto, ci sono tante varianti, ci sono dei cambi di direzione a 200 all'ora velocissimi. Io, cioè, ormai se abbiamo fatto 30 farei 31, rientrerei una volta veramente a posto per fare il Marquez, quello vero.
1: Tu dici rientrerebbe in Ungheria praticamente, quindi il 7 di giugno secondo la tua previsione potrebbe rientrare e da lì diciamo proseguire il mondiale. Ma pensi che possa ancora competere per questo mondiale?
0: Ma come ti dicevo prima, se ne salta altre due, fanno tre gare, sì. Se vediamo come ha fatto la prima parte dell'anno scorso, effettivamente potrebbe esserci qualche possibilità. Però l'anno scorso non c'era un vero antagonista, se ricordiamo si faceva a gara a chi voleva perdere il mondiale, Marquez a parte. Invece quest'anno ci sono due piloti veramente tosti, in sella a una moto veramente tosta, che è dall'inizio dell'anno che vincono. Quindi la vedo veramente dura, ma ripeto, 17 gare, se lui ne salterà altre saranno meno, ma sono comunque tante. Adesso, se non sbaglio, ne abbiamo fatte 5 di gare. Siamo proprio all'inizio dell'inizio. Può succedere ancora di tutto.
1: No, ma poi sappiamo benissimo che il mondiale, diciamo, ci sono sempre l'imprevedibilità, no? Quindi esatto. Naturalmente noi ci auguriamo che tutto vada sempre per il meglio, però sappiamo che poi questo sport può nascondere veramente delle insidie sempre. Marco, invece ti voglio anche chiedere di Bagnaia. Tu mi hai detto che l'hai visto meglio, ecco, potrebbe togliere lui dei punti a questo duo della Ducati che sembra, diciamo, veramente avere una marcia in più?
0: Ma guarda, io lo vedo bene, l'ho visto bene, non ho ancora ben capito il problema della caduta, ma in ogni caso è caduto che stava per lottare con i primi, faceva dei tempi di rilievo, il sabato è arrivato secondo davanti a Bezzecchi e l'ho visto molto, ma molto più sereno rispetto alle altre volte. Può essere che, cioè, è anche vero che l'anno scorso ha vinto in Giappone e poi era tornato in crisi, quindi voglio andarci veramente, veramente piano, ma se fa ancora una gara o due con questo spirito a questo livello, secondo me potrebbe ritornare a essere quello che era quando era in forma, e non certo il Bagnaia che abbiamo visto nelle ultime stagioni.
1: Sì, senti, un'ultima cosa, siamo quasi addirittura d'arrivo, ti chiedo invece un giudizio su Quartararo, perché anche lui si è piazzato al sesto posto nell'ultima uscita in Francia. Hai colto dei segnali di Yamaha?
0: Allora, loro dicono che la moto è migliorata dopo i test e così, però c'è da dire che Le Mans è anche la gara di Quartararo. Una gara col suo pubblico, tra l'altro io sono stato lì nel weekend per la prima volta, è una cosa veramente pazzesca, cioè già il mercoledì c'erano chilometri e chilometri di campeggiatori, è una festa pazzesca, e non vorrei che lui sia andato oltre proprio per la spinta del suo pubblico e ha raccolto un buon risultato, perché comunque gli altri sono sempre abbastanza messi male. È vero che il turco è un rookie, non conosceva neanche quella pista lì, e gli altri due, permettimi di dire che sono un po' ormai Rins, poveretto, tutti gli infortuni che ha avuto, e Miller lo vedo un pochino bollitello anche lui, scuso il termine, io spero da domenica prossima lo rivediamo subito.
1: Certo.
0: Se torna nelle retrovie o se rimane con quel target lì di rimanere negli otto almeno. Lui sicuramente,

0: prima di questa gara, secondo me, si era un po' buttato giù. Cioè, non penso che fosse uno che stesse dando il 100%, magari deluso dalla moto, da tutto. È andato a Le Mans, un pubblico pazzesco, secondo me ha dato il 200%.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti Marco, prima di chiudere ti voglio chiedere una cosa. Hai la sensazione che Marquez si possa ritirare a fine anno?
0: Ma in teoria dicono di no, cioè in teoria dovrebbe avere il contratto.
1: Sì. Io abbiamo letto, guarda, sta circolando fino al 2028, ma c'è un'opzione di ritiro, cioè gli potrebbero concedere questa possibilità.
0: Io penso che tutto dipenda da queste operazioni e da come si riprende. E tutti dicono che comunque è una cosa positiva, un'operazione dove si rimetterà al 100%, quindi sono abbastanza fiducioso che un'altra stagione con il nuovo regolamento se la possa fare. Tra l'altro, con come si adatta lui alle moto, alle cose, potrebbe essere anche abbastanza pericoloso un Marquez il prossimo anno con la 850.
1: Hai la sensazione che... Io penso questo, se lui sta facendo tutto questo è perché ha valutato che può tornare ad un certo livello e puntare, puntare al decimo titolo. Io penso che sia questo il suo obiettivo, ecco.
0: Secondo me, anche per me, farà di tutto pur di provare a vincere il decimo titolo, superando anche Valentino nella graduatoria. Però veramente dipenderà dalla riuscita, da come sarà fisicamente, perché se non sei a posto nella MotoGP di adesso, abbiamo visto quest'anno cosa ha fatto,
1: sì, sì,
0: le prime gare, nonostante sia un talento spaziale, uno dei migliori piloti di sempre, ma se non sei a posto o se non hai una moto che ti supporta, ci vuole sempre tutto,
1: sì, sì.
0: Fortuna compresa.
1: Guarda, ti lascio con questa news che arriva dalla Spagna, notizia proprio di giornata. Marc Marquez, secondo appunto questo portale, sarebbero pronti a proseguire Marc Marquez e Ducati insieme almeno fino al 2028. Però l'accordo includerebbe anche una clausola speciale che permetterebbe a Marquez di interrompere anticipatamente il rapporto in caso di ritiro dalla MotoGP. Non solo pista, Ducati avrebbe già pensato anche al futuro post carriera dello spagnolo, proponendogli un ruolo di ambasciatore ufficiale del marchio una volta conclusa l'attività, l'avventura praticamente del pilota. Un'operazione strategica che potrebbe garantire stabilità al progetto Ducati per i prossimi 3 anni, evitando effetti domini sul mercato, piloti e sui team collegati alla casa di Borgo Panigale. Fonte Marca, quindi vediamo se questa cosa sarà più o meno... così Marco, io ho la sensazione che lui voglia comunque tornare per provare a vincere il mondiale, quindi staremo un po' a vedere.
0: Credo sia la sensazione che abbiamo tutti,
1: sì. Poi permettimi di dire, adesso non è per essere o meno di parte, però dobbiamo anche dire che questo pilota regala sempre delle emozioni nel bene o nel male, insomma delle volte eccessivo, però dobbiamo dire che riesce sempre a trasmettere forti emozioni in pista, quindi la sua assenza si sente, e questo bisogna dirlo, dai.
0: Sicuramente. Quando un campione si deve fermare è sempre una cosa brutta, insomma.
1: Sì, sì. È vero.
0: Speriamo, auguriamogli un in bocca al lupo e che venga ancora a fare un po' di guerre, quelle che fa lui.
1: Marco, io ti ringrazio tanto, alla prossima, grazie a Marco Borciani, a presto Marco.
0: Grazie a voi. Ciao, ciao.
1: Grazie ancora a Marco Borciani per questo approfondimento. Adesso noi vi lasciamo con anche così una sorta di pagellone di Daniele Petroselli, e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley, perché sarà imminente, perché c'è subito il Gran Premio di Catalunya questo fine settimana, e quindi noi torneremo per raccontare tutto quello che accade. A presto, e mi raccomando, motore sempre acceso, sempre su TMV Radio.
2: Un Gran Premio di Le Mans che ci dà una briglia in

0: splendida forma. Martin, Bezzecchi, Ogura, una tripletta che praticamente in MotoGP non c'è mai stata, quindi un tris storico per la casa di Noale, che veramente fa vedere che è lei la moto da battere, e credo che vada a finire così sostanzialmente in questa stagione, ossia che se la giocheranno Martin e Bezzecchi. Martin, che è stato straordinario, torna a vincere 588 giorni dopo Mandalika, un weekend praticamente perfetto, il suo con una sprint con un sorpasso nelle prime curve da antologia nei confronti degli avversari, e poi anche la domenica è rimasto imbottigliato dietro, poi sorpassi veramente importanti per lui, fino a che poi dopo ha dato questa stoccata a tre giri della conclusione al compagno di box, è andato a vincere proprio alla vecchia maniera, alla Martinedor in sostanza. Un Martine che quindi si porta a un solo punto da Marco Bezzecchi in classifica ed è veramente in formato mondiale come due anni fa. Bezzecchi dall'altra parte ha cercato un po' di limitare i danni in un weekend dove comunque ha faticato a trovare il feeling giusto con la sua moto, ha fatto il possibile la domenica, si è messo lì davanti, è stato molto costante nel ritmo, poi però purtroppo quel sorpasso a tre giri a conclusione che sicuramente fa male, mastica amaro, però comunque è ancora lì davanti al mondiale, adesso deve cercare di dare una risposta a partire già da Barcellona, perché adesso c'è bisogno che tiri fuori e faccia quello step in più che serve per cercare di lottare veramente per i vertici. Ottima la gara anche di Acosta con la KTM, che comunque è lì davanti di nuovo proprio grazie allo spagnolo sotto in Enei, come abbiamo detto. Poi la prova di Ogura, che è stato veramente impeccabile, è riuscito a portare l'Aprilia Trekhaus in terza posizione, sta crescendo questo giapponese, peccato che abbia deciso di passare per la prossima stagione andare per altri lidi, perché secondo me se avesse avuto un po' più di attesa credo che avrebbe avuto anche una moto ufficiale poi per la prossima stagione. Detto questo, poi invece io punterei anche su quello che è stato il weekend della Ducati, con un Pecco Bagnaia che comunque ha faticato, però comunque era riuscito poi a trovare una pole importantissima per lui, non solo per quanto riguarda poi la ottima sprint, però dall'altra è arrivato secondo me poi anche una buona partenza nella gara della domenica, una buona condotta di gara, poi il problema freni che purtroppo l'ha portato a cadere, un passo in avanti c'è stato, però poi alla fine non sono arrivati i punti. Dall'altra Marc Márquez, che purtroppo con quella caduta è stato costretto poi all'operazione, non solo per quanto riguarda il piede ma soprattutto per quella spalla che lo sta condizionando, abbiamo scoperto perché da inizio stagione, quindi una Ducati che comunque sta faticando, e lo ha confermato Di Giannantonio, quarto migliore delle Ducati domenica, c'è ancora tanto da lavorare per riuscire a recuperare, a lottare per vincere e anche per il mondiale con l'Aprilia. Detto questo, però, ecco, comunque vedremo un po', perché comunque, ecco, senza Marc Márquez sicuramente si perde una fetta importante di questo mondiale, e adesso, come abbiamo detto, arriva anche Barcellona, poi ci sarà anche il Mugello, quindi vedremo quando riuscirà a tornare in pista il numero 93. Certo è che comunque il mondiale MotoGP perde tanto, e adesso appunto, come abbiamo detto, è una sfida tutta nera, tutta Aprilia.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Un cordiale saluto amici di Italia Nurse TV. Oggi con noi c'è Alessio Proia, cavaliere italiano di equitazione specializzato nel concorso completo. Ciao Alessio, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie a voi di avermi invitato.
0: Allora Alessio, noi di solito abbiamo sempre intervistato cavalieri e amazzoni del salto ostacoli. Ecco, da adesso in poi, anche, anzi da ieri, ecco, che ho intervistato Tosca Brambilla, e ci siamo anche un po' proiettati sul completo. E vogliamo iniziare proprio da te, ecco Alessio, da questo bellissimo titolo che hai conquistato. Cosa significa per te appunto conquistare questo titolo italiano? Assoluto ai Pratoni del Vivaro, giusto?
1: Sì, per me è un risultato molto importante, sia a livello di risultato che anche per darci, diciamo, la spinta per continuare ad inseguire, insomma, i sogni più lontani.
0: I sogni più lontani, perché dici?
1: I più lontani per me sono sicuramente le Olimpiadi o partecipazioni ai campionati del mondo. E ottenere dei risultati importanti anche a livello internazionale.
0: Senti, ritornando alla gara che appunto hai disputato, qual è stato il momento decisivo in cui hai capito che potevi vincere, che quindi la gara era tua?
1: In questa gara in particolare, sicuramente è stato dopo il cross, perché qualche altro atleta ha avuto qualche sfortuna, qualcuno. Non è andata come voleva, e quindi lì abbiamo acquistato, diciamo, un buon margine dal secondo in classifica e ci siamo ritrovati comunque già a credere, ecco, nel titolo del 2026.
0: Quindi diciamo che la prova del cross country è stata quella decisiva, quella importante.
1: Beh sì, diciamo, in questa gara qui è stata decisamente quella decisiva, dove c'è stata più selezione.
0: Senti, invece ti volevo chiedere il rapporto che hai con i tuoi cavalli. Con gatto, uno è gatto salto do e l'altro?
1: L'altro è Dollar Boy 9. Diciamo, questi sono i due cavalli di punta che stanno nella mia scuderia. Poi ci sono una serie di cavalli giovani che stanno crescendo. Diciamo che il rapporto comunque con i cavalli è un po' quello che cerco di avere con tutti. Gatto ce l'ho dall'età di 2 anni, quindi è un rapporto ormai consolidato, è quello di avere sicuramente fiducia reciproca. Credo che, insomma, sia alla base, poi tenergli l'umore alto e avere comunque dei compagni che hanno voglia di far bene.
0: Senti, in una tua intervista, forse proprio attraverso un comunicato della FISE, leggevo che hai parlato di un piccolo errore nel salto ostacoli. Che cosa è successo appunto nella gara di cui stiamo parlando? Che cosa è successo esattamente?
1: Gatto, diciamo che è un cavallo che è molto talentuoso in quella prova e ha sempre voglia di fare bene. Purtroppo su un largo metto un pochino troppa pressione e la parabola si è leggermente appiattita e è scappato un errore. Diciamo che avevamo anche quella serenità mentale che poteva, forse ci ha abbassato un pochino l'attenzione, ma è scappato un piccolo errore. Avevamo giusto margine, quindi non è pesato a livello di classifica, ecco.
0: Senti, anche 2 anni fa eri andato vicino al titolo. Cosa è cambiato rispetto ad allora?
1: E allora, rispetto a 2 anni fa, il team è rimasto lo stesso e la nostra filosofia di lavoro anche. Quindi credo che l'unica cosa che ci abbia aiutato sono 2 anni in più di lavoro, ecco.
0: Però è importante avere sempre lo stesso team, no? Questo anche per tutti, voglio dire. È importante avere sempre lo stesso gruppo di lavoro.
1: Sì, per me è fondamentale fare affidamento sulle persone, insomma, che fanno parte del team. Sono una persona abbastanza abitudinaria, ho i miei punti di riferimento e quindi sì, sono molto convinto che il team faccia la differenza, ecco, la
0: fiducia.
1: I
0: punti
1: nel team.
0: forti su cui avete lavorato, quali sono? Anche sull'aspetto psicologico, penso, no?
1: Allora, abbiamo, per quanto riguarda me o per quanto riguarda i cavalli?
0: Per quanto riguarda te, i cavalli, e soprattutto poi come ti ha aiutato il team a fare questo lavoro?
1: Allora, per quanto riguarda l'aspetto di tecnico e mentale, sono molto aiutato da Roberto Rotatori, che è il mio tecnico. E per quanto riguarda l'aspetto tecnico, facciamo una programmazione sempre molto accurata nel calendario dei cavalli, in modo tale di arrivare agli obiettivi che sono suddivisi in breve e lungo termine, pronti. Il campionato italiano era uno degli obiettivi a breve termine, è stata fatta una preparazione e il risultato è arrivato, e poi ci saranno, fa parte diciamo del cammino, degli obiettivi quelli a lungo termine. Per quanto riguarda l'aspetto mentale, non ho mai avuto difficoltà. Diciamo che nel 2024, quando è mancata la convocazione alle Olimpiadi, c'è stata un po' di delusione, quello ho comunque un po' ho dovuto combattere contro questa cosa per ritrovare la voglia, però non ho mai grandi problemi.
0: Cosa ti ha fatto ritrovare la voglia?
1: Beh, sicuramente montare a cavallo tutti i giorni ti torna la voglia, perché hai voglia di imparare, di crescere insieme ai cavalli che è scuderia, quindi la voglia viene semplicemente quando i cavalli ti fanno avere delle belle sensazioni, basta una volta e già torna insomma la voglia di raggiungere risultati, di crescere, di continuare a lavorare tutti i giorni a testa bassa.
0: Senti, tu fai parte del Pony Club Asso, giusto?
1: Sì, sono cresciuto.
0: Ti parli un po' di questo circolo, che cosa fate?
1: Questo circolo, diciamo che io sono cresciuto qui dentro e abbiamo sempre, fin dalla base, lavorato sulla multidisciplinarietà, quindi ho iniziato con la mia Pony Shetland, che è tuttora qui in scuderia con noi, anziana, a fare i Pony Games, facevamo le gincane, le corse, si faceva un po' di tutto, e penso che questo ci ha aiutato veramente molto, cioè almeno a me ha aiutato veramente molto nel affrontare poi il cammino quello sportivo agonistico, e credo che rimanga insomma la base per, anche a livello mentale, di forma nel affrontare le sconfitte, affrontare le vittorie nel modo giusto.
0: L'equitazione effettivamente ha tantissime discipline, ecco, questa del Pony Games a me affascina particolarmente. E mi dici come si struttura?
1: Allora, le gare di Pony Games io le ho fatte forse pure per troppo tempo, cioè nel senso che veramente per tanti anni. E è molto bello, cioè uno sport di squadra, sì. Quindi si crea un legame sia con i cavalli che con gli altri, si impara a stare in una squadra al 100% a tutti gli effetti, ecco. E ci sono dei giochi che vengono fatti e sì, la classifica va a punteggi in ordine di arrivo di ogni gioco, e alla fine c'è diciamo la classifica finale, ci sono le batterie e poi vengono fatte le finali, finale B e finale A, per vedere poi chi insomma vince. Però è molto ampio il mondo anche all'estero di questo, e sono contento che negli ultimi anni l'Italia sta andando veramente forte.
0: Perché più all'estero secondo te?
1: Ma credo, ai tempi che lo facevo io, l'estero era un passo avanti, diciamo, rispetto a noi, ci siamo avvicinati un po' più tardi, forse era più sentita, ecco, come disciplina. Adesso l'Italia credo che sia uno dei paesi forse più tra i top 3, ecco. Almeno io adesso la seguo dall'esterno, però vedo certo che comunque abbiamo dei risultati importanti.
0: Senti Alessio, quali sono adesso i tuoi prossimi obiettivi sportivi?
1: Allora, il prossimo obiettivo sicuramente con i due cavalli di cui abbiamo parlato è di andare a partecipare a Stregom in Polonia, in un internazionale, fare una gara lunga per ottenere la qualifica per il mondiale che si terrà ad Aachen quest'anno. Quello diciamo che è uno degli obiettivi che ormai è a breve termine, ma era uno nella stagione di quelli a lungo termine, ecco.
0: C'è una dedica speciale per questa, per la medaglia d'oro. La vuoi dedicare a qualcuno?
1: Beh sì, sicuramente la voglio dedicare alla mia famiglia, a Ciro, ai miei fratelli, a Luna, che è mia moglie, che è sempre, mi sostiene sempre, ecco. E poi, diciamo, l'unico al di fuori della famiglia, se così si può dire, giusto a livello di sangue, a Roberto Rotatori, che è veramente...

0: sempre presente, anche se siamo lontani, facciamo delle lunghe telefonate, ci confrontiamo, ha sempre una buona parola e mi dà molto sicurezza, ecco, lavorare con lui.
1: Senti, anche la moglie è appassionata di equitazione?
0: Sì, anche lei monta a cavallo, diciamo che lei in realtà quando viene alle gare con me fa, diciamo, il groom, tra virgolette, e come dicono, ecco, gli altri atleti, insomma, che ormai ci conosciamo tutti, dicono sempre che senza di lei non saprei neanche trovare la brusca nel beauty, insomma, lei è veramente sempre efficiente al 100%.
1: Guarda, allora da donna ti dico che questa medaglia non deve essere dedicata, ma è anche un po' sua, o no?
0: Sì,
1: è
0: sicuramente. Sì, farei 50 e 50 e...
1: Ecco, bravo, 50 e 50. Senti, che messaggio vuoi dare ai giovani che si avvicinano appunto a questa disciplina al completo?
0: Allora, sicuramente è una disciplina bellissima che ti fa provare delle sensazioni veramente belle. E è una disciplina che però bisogna essere un po' come in tutte, bisogna essere bravi a rispettare i tempi dei cavalli e noi come cavalieri dobbiamo mettere delle basi veramente solide. Non bisogna avere fretta. E quello che della fretta, ecco, forse includerei anche le famiglie al giorno d'oggi, che tendono sempre ad avere fretta ad ottenere i risultati sportivi.
1: Sì, di questo ne abbiamo parlato anche ieri con Tosca, ed è proprio la famiglia di oggi a spingere i ragazzi continuamente a dover fare risultato e nel più breve tempo possibile. Questo vi è d'ostacolo a voi, no?
0: Questo sicuramente è di ostacolo a noi per una programmazione di crescita dei ragazzi, sì, a lungo termine, e diventa un ostacolo per i ragazzi l'approccio alle gare, perché sentono quella pressione di ottenere qualcosa quando invece c'è ancora bisogno di lavorare, di fare solamente esperienza, cosa, ecco, che la mia famiglia per esempio non mi ha mai messo addosso questa pressione, e credo sia fondamentale invece lasciar crescere i ragazzi. È uno sport diverso dagli altri e tante famiglie fanno fatica un po' a capire che si diventa maturi in un'età molto più avanzata rispetto agli altri sport.
1: Senti, di campi di cross di completo, insomma, dove si fa questa disciplina, conosco i pratoni del Vivaro. In Italia quali sono simili ai pratoni del Vivaro?
0: Beh, abbiamo delle strutture molto belle, piano piano si stanno, qualcuno si sta esponendo, qualche comitato organizzatore cerca di far crescere, ecco, la disciplina, e ci credono. C'è bisogno sicuramente di molta passione perché c'ha dei costi non indifferenti, però abbiamo, diciamo, il centro militare di Montelibretti, che può essere veramente un bel posto. Poi abbiamo al nord, c'è un altro centro militare a Palmanova, in zona di Milano ci sono Tortona e Verona Nuova, che sono, diciamo, famosi per i salto ostacoli, invece si stanno approcciando al mondo del completo, quindi diciamo che ci sono dei posti che stanno veramente investendo molto per mantenere questa disciplina viva.
1: Secondo te in Italia quello più bello?
0: Pratoni del Vivaro.
1: E Pratoni del Vivaro, ecco.
0: Sì.
1: Ecco, questa, io chiuderei allora questa intervista, ecco. Intanto ti ringrazio.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ci siamo, ultimo giorno della settimana, ma soprattutto ultima giornata di campionato. Si è quasi tutto definito, siamo appunto alla 38esima giornata, definito il discorso scudetto già da un po' con l'Inter campione d'Italia, definito che per quanto riguarda la zona retrocessione sono retrocesse già da un po' Pisa e Verona, da definire l'ultima retrocessa tra Cremonese, che ospiterà nell'ultima gara di campionato appunto il Como, e poi bisognerà capire se si salverà la Cremonese o il Lecce in questo testa a testa molto intrigante che sta arrivando a fine, a compimento della giornata, con il Lecce che ospiterà in casa il Genoa. Dopodiché però c'è ancora da definire in maniera ufficiale la zona Champions League, anche se l'ultimo turno di campionato ha raccontato un clamoroso ribaltone. La Juve aveva tutto nelle proprie mani, era terza, poteva ambire addirittura al secondo posto, invece si ritrova al sesto posto, un punto a pari punti con il Como, ma dietro per quanto riguarda gli scontri diretti, con Milan che batte il Genoa e la Roma che vince il derby, che si posizionano al quarto e al terzo e al quarto posto. Milan che chiuderà in casa con il Cagliari nelle gare naturalmente che verranno a disputarsi in contemporanea, e la Roma che andrà a far visita il retrocesso, il Verona. Per quanto riguarda il Como, come già detto, andrà a far visita alla Cremonese, che invece ha fame di punti per andare a centrare il discorso salvezza, e la Juventus attesa dal derby con il Torino, che riabbraccerà i suoi tifosi e ha tutta la voglia, che ha già dimostrato la Fiorentina, di fare uno scherzetto ai bianconeri, che hanno il futuro sempre più nebuloso. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Solani in cabina di regia, andiamo a dare il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Ponci, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabri, io voglio partire con te da quello che è successo nel turno scorso di campionato. Sembrava proprio dalla Juventus quel 2-0, ieri poi nell'altra emittente l'abbiamo analizzato, si sono viste delle cose tatticamente clamorose, sembra una Juventus ritornata quasi ai tempi della Juventus di Motta. Che cosa è successo, come hai analizzato quella sconfitta?
2: Beh, ero là e ho scelto la partita peggiore per tornare allo stadium. Ci sono rimasto male, sono sincero, perché non puoi affrontare la partita probabilmente più importante della stagione in maniera così molle. Poi ci sono tante questioni aperte, con Miners dall'inizio, un Vlahovic che si mette a litigare con Locatelli in campo, uno Spalletti che obiettivamente mi sembrava troppo agitato per dare sicurezza ad una squadra già in confusione. Insomma, male male, un passo indietro notevole, ma soprattutto la conferma di quello che dicevamo da un po' di tempo, che bisogna aspettare, dare giudizi. Sai, quando in trasmissione parlavamo anche del rinnovo di Luciano, Spalletti, giusto così, se no ce lo portano via, e io avevo detto no, beh, aspettiamo un attimo, c'è sempre questa fretta di rinnovare.
1: Sì, ricordo che tu lo dicevi, esatto.
2: E adesso c'è tanta gente che fa lo stesso discorso, però nel calcio bisogna sempre aspettare, perché sentire poi nel post partita un allenatore che dice abbiamo fatto comunque una grande stagione che poteva diventare grandissima con la Champions, beh, io da tifoso juventino faccio veramente fatica, perché mi stai dicendo che un quinto posto tutto sommato non è male, o sesto che sarà, sempre che non avvenga il miracolo ovviamente. Però ecco, molto preoccupato soprattutto per l'incapacità di affrontare una partita importante. Quindi mi chiedo, ma me lo sono sempre chiesto, è una questione di allenatore, è una questione di società, è una questione di giocatori? Cioè, ci sono tanti colpevoli, però quello che mi fa un po' più male è vedere il simbolo Juve impolverato e dimenticato, perché non puoi da Juventus accettare una cosa del genere. Quindi la società, dal mio punto di vista, è molto colpevole, però anche allenatore e giocatori, insomma, non sono esente da colpe, eh.
1: Guarda, ti faccio una breve sintesi, sicuramente dimenticherò qualcosa, però sembra quasi una telenovela. Dal momento delle dimissioni del CDA firmato Andrea Agnelli subentra un governo tecnico, pieni poteri nel frattempo dati in mano a Massimiliano Allegri, che praticamente fa tutto, gestisce una situazione ai limiti del surreale, detto che poi quel 2022 ha sancito delle colpe alla Juventus sulle plusvalenze che adesso vengono considerate legali, visto che viene stabilita la data dell'apertura del mercato di calciomercato già a giugno per permettere ai club di fare plusvalenze, quindi insomma evidentemente si potevano fare. Detto questo però si dimette il CDA della Juventus, complice anche quella sciagurata presentazione della Superliga, non nel senso di Superliga ma per come è stata presentata, e quindi chiaramente si è creato un effetto domino. Governo tecnico, la scelta è andare avanti con Allegri, poi a un certo punto Elkan decide di affidarsi a un uomo che possa fare che possa dare il cambio, un cambio positivo all'andamento della Juventus, e allora dialogando con Calvo, che all'epoca era ancora la Juventus, cosa faccio, cosa non faccio, e Calvo gli suggerisce: guarda, c'è un uomo, si chiama Giuntoli, secondo me può fare al caso tuo. Sceglie Giuntoli, grande feeling iniziale, ma a un certo punto anche Giuntoli e Calvo arrivano ai ferri corti, o comunque non c'è più quel feeling, tant'è che Calvo porta a termine un po' tutte le sue ultime operazioni, poi va da Elkan, parafrasiamo, ma immaginiamo che possa essere successo anche questo, perché un po' ce l'hanno raccontato: guarda, rivaluta bene Giuntoli, io intanto vado via. Calvo che va via, nel frattempo chiude quest'anno con la vittoria dell'Europa League e la qualificazione al quarto posto in Premier League, quindi tutto sommato il suo percorso l'ha fatto lontano dalla Juve e si è saputo rialzare. Nel frattempo arriva Giuntoli, che manda via Allegri, sceglie Motta, del quale si fida sin da subito, dicendo a Elkan: fidati che sarà la svolta giusta. Ma in realtà già a settembre prime frizioni tra Giuntoli e Motta. Allora Giuntoli che va da Elkan e dice: guarda, non mi fido più tanto di Motta. Elkan che dice: mi dispiace, adesso andiamo avanti con lui, vediamo quello che succede. Sappiamo tutti quello che è successo, fin quando poi a un certo punto Giuntoli non ha dovuto forzatamente esonerare Motta, puntare su Tudor, ma nel momento veniva anche sfiduciato dalla propria Elkan, che cominciava a dire: beh, abbiamo sbagliato ancora una volta. Giuntoli paga il prezzo, nel frattempo prima di andarsene blinda ancora Tudor, nel frattempo arriva Comolli, che con poche idee decide di andare avanti col Tudor dopo i no di Conte, quello che si vocifera essere stato di Gasperini, qualche idea surreale dalla Premier. Allora, ma sì, andiamo avanti con Tudor, anche perché c'è il mondiale per club. Altra scelta sbagliata, nel frattempo Comolli entra nel ruolo, ma non sceglie ancora il direttore sportivo, che arriverà il 1 giugno. Un vuoto di potere assurdo nella dirigenza bianconera, tant'è che poi si arriva a dover esonerare Tudor perché le cose non vanno bene, scegliere Spalletti, ma non lo ha scelto Comolli, lo sceglie Chiellini. Comolli questa volta dice: ok, dai, mi voglio affidare a Spalletti. Si va avanti con Spalletti, che nel frattempo chiede il rinforzo sul mercato, ma quel rinforzo non arriva. Uno rinforzo chiedeva l'attaccante fisico, che non arriva, arriva Bogà. Spalletti comincia un po' a innervosirsi e si arriva a esautorare praticamente Comolli, perché nell'ultima conferenza stampa post Fiorentina, tra le cose che hai evidenziato e che sottoscrivo, dice anche: ok, io parlerò con Elkan, scavalcando e di fatto esautorando Comolli, che nel frattempo viene anche scaricato probabilmente da Elkan, che lo incontrerà il 26 maggio. Tutto da capo, tutto che riparte, probabilmente senza Comolli, magari con Spalletti, ma magari no, se le cose col derby dovessero andare male. Insomma, questa è la sintesi degli ultimi anni. Che cosa ti porta a pensare?
2: Che mi sembriamo un Inter di Moratti.
1: Lo dicono in tanti, lo sai? Effettivamente. Anche perché nel frattempo... sono stati spesi...
2: DNA Juve. Cioè, io continuo a pigiare su quel tasto perché mi dà fastidio il fatto che io domenica sera, se mai la congiunzione astrale fosse benevola, chiamato a festeggiare per un quarto posto, ma anche no. Cioè, io continuo a pensare che la Juventus non dovrebbe lottare per i primi quattro posti. Cioè, il nostro motto è stato: l'unica cosa che conta è vincere. E dove è finito? Cioè, sembra che ormai tutto vada bene. Cioè, qualsiasi cosa, però poteva andare peggio, però potevamo non andare.

0: in Europa. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? La Juve? La Juve è andata bene perché siamo in Europa? Ma questo discorso lo possono fare altre squadre, ma non sicuramente la Juve. Cioè, poi era abbastanza evidente che fosse una squadra amalgamata male, perché se tu nella partita decisiva i vari Openda, David e compagnia cantante li lasci in panchina e ti giochi Gatti 3 minuti come attaccante,
1: e mai metti in campo Miretti al posto di David Openda per l'assalto finale,
0: esatto, qualcosa non funziona. Ma anche non funziona a livello tecnico, cioè io continuo a insistere anche su questo tasto, perché comunque mi hai messo in campo Cub Miners dal primo minuto, hai messo Cub Miners dal primo minuto.
1: Dopodiché però vedi entrare Turam e ti rendi conto forse anche perché.
0: No, ho capito, però piuttosto trovi una soluzione alternativa. Ma lo sai che Cub Miners non è in un momento in cui ti dà garanzie? È stato un rischio, secondo me, tranquillamente evitabile. Insomma,
1: poi
0: tutti hanno
1: portiere.
0: Le loro colpe. No, tutti hanno le loro colpe, sicuramente la società è l'imputato numero uno, però ci metto su anche giocatori e allenatore,
1: certo.
0: Non ho dubbi, a prescindere da come andrà a finire domenica, dove serve veramente un suicidio da parte delle altre, però il calcio è talmente imprevedibile che fin quando non fischia l'arbitro non si può mai sapere. Io seguirò Torino-Juve, ma la seguirò come un tifoso già ferito, perché non voglio festeggiare nel caso in cui dovessimo andare in Champions, io non sarò comunque contento.
1: Ieri ci hanno raccontato, no, ma questo lo dicono in tanti tifosi della Juventus, per chiudere l'argomento Juventus, ieri ci hanno raccontato fonti interne, quindi non è una notizia ma è uno spiffero, che la Juventus ha chiesto a Comolli di non parlare praticamente più, quindi sembrerebbe che lo abbia già in mente di esonerare o comunque cioè di mandar via, comunque vada. Oggi apprendiamo sui quotidiani sportivi, in particolare su Tutto Sport, che intanto lui non ha alcuna intenzione né di dimettersi né di essere demansionato. Sulle dimissioni ci può stare, chi è che vuole mollare così lasciando questa immagine di sé, ma neanche sull'essere dimensionato, vuole avere ancora incidenza sul mercato, perché lui è convinto che di aver capito qual è la strada giusta e di averla iniziata nel modo giusto. Però il punto è che adesso deciderà Elkan, ma Elkan è anche colui il quale si è fidato di Giuntoli, ha scelto Comolli, non sappiamo come, è l'uomo giusto nonostante sia il proprietario e metta tanti soldi per scegliere l'uomo giusto per la Juventus. Se fosse Chiellini promosso a D al posto di Comolli e Tognozzi con Ottolini e Spalletti, basterebbe alla Juventus per ritornare grande?
0: Allora, innanzitutto fammi dire che non è una questione di razzismo o di visione patriarcale o patriottica della questione, ma io alla Juventus vorrei una società e soprattutto una dirigenza italiana. Questo non vuol dire che non ci siano grandi dirigenti stranieri, anzi la maggior parte sono stranieri, però io vorrei degli italiani, ma per un semplice motivo: vorrei qualcuno che sappia che cos'è la Juve. Ma la Juve vera, non la Juve di adesso. Cioè Chiellini sa che cos'è la Juve, cioè lo sa perfettamente, sarà uno di quelli che non festeggerà nel caso in cui dovessimo andare in Champions League, magari lo farà davanti alle telecamere, ma sicuramente in cuor suo sa che un quarto posto non può essere festeggiato. Quindi vorrei innanzitutto che ci sia qualcuno che conosce la Juve, ok? Da qui mille ragionamenti, cioè io non ho idea di come si possa intervenire. Certo è che ne ho visti pochi di giocatori con DNA bianconero quest'anno, quindi anche la rivoluzione, ho capito, ma la rivoluzione la devi fare se puoi inserire dei giocatori che ti danno quel tipo di forza, quel tipo di appartenenza. Il problema è che la Juventus non ha costruito niente in questi anni. C'è poco dal settore giovanile, quasi zero, i pochi giovani buoni per qualche strano motivo non sono più lì, Ildiz mi sembra un pochettino predicare nel deserto e anche questo è un bel problema, quindi tanti punti interrogativi. E poi attenzione, Bremer va al mondiale, se dovesse far bene Bremer al mondiale, resterà, non resterà?
1: Uno andrà via sicuramente.
0: quindi una situazione davvero complicata, ma perché manca, secondo me, il DNA Juve. Non c'è. Ripeto, a me piace anche vedere Locatelli che si danna l'anima, che dà tutto quello che ha, però non può essere Locatelli il nostro punto di riferimento come simbolo della Juve. Cioè, col massimo rispetto per il capitano, che ripeto è uno dei pochi che ci prova, però noi eravamo abituati ad altro e facciamo fatica, io faccio fatica, certo. Cioè non ce la faccio,
1: certo. Nel frattempo, come gancio utilizzo l'allenatore, perché come ogni anno c'è un fantasma che aleggia sulla panchina della Juve, quello di Antonio Conte, che nel frattempo giocherà quest'ultima partita al Maradona contro l'Udinese, cercherà di regalare una vittoria ai suoi tifosi e dopo saluterà, perché oramai a Napoli sanno tutti che Conte ha già comunicato oltre un mese fa a De Laurentiis che andrà via. Il futuro intanto di Conte, te lo immagini più sulla nazionale, all'estero, o che si possa prendere un anno sabbatico magari in attesa di ritornare in sella a quello che dice essere un po' sempre raccontato essere un po' il suo sogno, cioè il ritorno alla Juventus?
0: Ma guarda, io Conte lo vedo come un allenatore da campo, cioè è vero che gli anni passano, però sarei un po' stupito se dovesse decidere di allenare la nazionale, perché mi sembra uno che vive, poi cioè nel senso va in crisi, ha mille problematiche, però è un allenatore da campo, e all'estero credo che in tanti lo vorrebbero. Quindi immagino che se dovesse arrivare la chiamata giusta tornerà ad allenare all'estero, probabilmente in Premier, ma non escludo anche che voglia mettersi in gioco magari in un altro campionato. Ritorno alla Juve è complicato, ma non solo per una questione ambientale, una questione societaria, ma è complicato perché se tu prendi Conte, vogliamo essere sinceri e trasparenti, per me più della metà della rosa attuale Conte non la vuole neanche vedere.
1: Punto. Quindi se devi fare un rinnovo sostanziale della rosa, a quel punto lo fai per Spalletti, che già ce l'hai.
0: Sì, in non teoria sì. No, io non sono convinto di Luciano, sono sincero, perché mi aspettavo molto di più, ma soprattutto nella gestione della squadra in questo momento critico, e soprattutto mi aspettavo delle parole diverse dopo la sconfitta con la Fiorentina. Sono sempre stato così, non accetto allenatori, ma di qualsiasi livello, che mi dicono... è stata comunque una grande stagione da quando ci sono io. No, secondo me no, ma proprio no completo, sì. Perché se tu non vai in Champions comunque hai fallito. Assolutamente. Hai fallito, poi la possiamo girare in qualsiasi modo, sono arrivato magari a stagione in corso, non è la mia rosa, non mi hanno preso l'attacca, tutto, ma tu dovevi andare in Champions. Se fossi andato in Champions, che magari succede, allora puoi dire quello che vuoi, puoi dire una grande stagione, ma non con il rischio che vai in Europa League.
1: No,
0: secondo me no.
1: Assolutamente. Nel frattempo, appunto, Conte comunque lascerà Napoli. Era tutto pronto, sembrava tutto pronto nella narrazione per questa favola, cioè il ritorno di Maurizio Sarri, se non che Cristiano Giunto, rifiutando questa cosa, prova a insistere su Sarri e parrebbe averlo mezzo convinto. Quindi Sarri in questo momento sembra più vicino all'Atalanta che non ha un clamoroso ritorno a Napoli. Napoli che allora come piano B penserebbe anche a Massimiliano Allegri, perché comunque è un allenatore che De Laurentiis sta sempre apprezzato molto, sempre provato ad arrivare a lui, è uno yes man, è un allenatore che bene o male lavora anche con la rosa che hai senza chiederti cose particolari, almeno appena arriva, ma in questo momento Allegri è allenatore del Milan, allora bisognerà capire quanto ha nelle proprie mani la decisione, la possibilità di lasciare il Milan. Non fosse lui, l'altro nome che si fa è quello di Vincenzo Italiano. Quale di questi tre nomi, detto che Sarri è un po' più vicino all'Atalanta, ma si può ancora riavvicinare al Napoli, vedi meglio sulla panchina del Napoli post Conte, in fase di, possiamo dire, riequilibrare un pochettino i costi, perché comunque non è tanto per i cartellini spesi ma per gli ingaggi che sono aumentati tantissimo e quindi vuole ammortizzare un po' i costi De Laurentiis?
0: Ma allora, Sarri bis non sono mai per i grandi ritorni, quindi lo escluderei a prescindere. Perché magari vai a macchiare comunque un bel ricordo, anche se bisogna sempre, ha vinto lo scudetto, quindi nel senso bisogna sempre pensare che c'è stato grande spettacolo, su questo non ci sono dubbi.
1: C'era una grande Juve,
0: ma lo scudetto l'hanno vinto altri.
1: C'era una grande

0: vedere, gli daranno credito e gli daranno anche, secondo me, la possibilità di intervenire un po' più sul mercato. Italiano è un grande azzardo perché prende un allenatore, secondo me, dalle idee straordinarie, è uno dei pochi che rischia, soprattutto in Italia,
1: sì.
0: Però devi prendere anche l'italiano, diciamo così, negativo, che è quello che può infilare una serie negativa pesante, e in una città come Napoli non è facile da gestire. Io ti butto lì una quarta ipotesi.
1: Vai.
0: Io penso che Napoli potrebbe anche decidere di puntare su un allenatore, non dico sconosciuto, ma uno
1: Farioli?
0: Nuovo, esatto, che sta dimostrando di far bene dove va, che ha delle idee secondo me un po' diverse dal solito e che mi sembra avere l'ambizione giusta per Napoli, e secondo me è Farioli.
1: Farioli, che potrebbe essere il nome che lanci tu e potrebbe stuzzicare magari anche De Laurentiis, che nel frattempo...
0: Non ho nessun contatto,
1: certo.
0: Un mio pensiero, ovviamente.
1: Nel frattempo De Laurentiis che si tiene stretto Manna, perché era ambito dalla Roma, Roma che si tiene stretta, strettissima Gasperini, e costruirà per lui, immagini, una grande squadra con la Champions certificata, cioè può essere anche l'anno della Roma quello prossimo.
0: Beh, se vanno in Champions fanno grandi acquisti, eh. Io aspetterei sempre, perché abbiamo visto, non si sa mai, domenica sera può succedere di tutto, magari ci gira bene, però la Roma secondo me sta dimostrando di valere la Champions, in questo rush finale è la squadra che ha fatto meglio, quindi se dovessero prendere il pass, per me i Friedkin fanno qualcosa di importante, cioè mi aspetto la riconferma di Dybala, anche se lo sappiamo è sempre di cristallo, ma mi aspetto anche un grande acquisto, ma quando intendo grande acquisto intendo top, eh? Cioè uno veramente da prima pagina di Serie A, quindi però deve arrivare alla Champions
1: con la conferma, tra l'altro molto probabilmente di Dybala, con un contratto più morbido,
0: sì.
1: E che comunque possa andare così, grande spavento. Così continuiamo la carrellata invece per quello che può essere il futuro della Lazio, perché Sarri andrà via, tanti altri andranno via, chi ti aspetti lì sulla panchina?
0: Oh, la Lazio è un work in progress pericoloso, nel senso che è una piazza secondo me che ha un potenziale enorme, ha dei tifosi fantastici, l'ho sempre detto, però c'è tanta confusione, anche qui tutto gira intorno alla società, bisogna vedere che cosa accadrà lì, che mire hanno e quali saranno gli obiettivi, però molto difficile trovare l'allenatore della Lazio. Si parla di Thiago Motta, potrebbe essere anche una buona
1: Vanoli,
0: idea.
1: Se la Fiorentina dovesse rinunciarvi?
0: No, io credo che tra i due sicuramente Thiago Motta, perché poi alla Lazio serve anche un allenatore, non dico moderno, questo non vuol dire che Vanoli sia antico, ma uno che magari ha un'idea di calcio un po' più diversa rispetto a quella un po' più classica di Vanoli. No, io penso che Thiago Motta possa essere un buon profilo, però dipende tutto da che cosa ha in testa la società.
1: Allora, intanto ti leggo un po' di messaggi, così commentiamo anche quello che scrivono i nostri amici. C'è il nostro amico Marco che tira fuori un tema che tiriamo sempre, che tiriamo ultimamente spesso fuori. Quando smetteremo di dare importanza solo ai risultati, allora si potrà mai fare una programmazione, e molti fanno l'esempio dell'Arsenal di Arteta, no? Che è lì da 6 anni, poi nell'ultimo anno arrivano dirigenti stracompetenti come Berta e Micheli, che in Italia lasciano andare via, e costruisce la strada per vincere la Premier e giocarsi sabato la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Tutto vero, tutto giusto, e la pazienza è importante nei progetti, dopodiché più passa il tempo e più certe squadre, certi club non possono aspettare, penso al Milan e alla Juventus.
0: Perché no, ma ha fatto un esempio che secondo me è giusto commentare, l'Arsenal ha fatto un passo ogni stagione,
1: sì.
0: Ha fatto un passo
1: magari
0: in avanti,
1: ha avuto la pressione
0: ogni stagione.
1: In meno dietro forse.
0: Il problema è che invece la Juve, prendiamo anche altre
1: il
0: squadre,
1: Milan,
0: non
1: Milan,
0: ha fatto questo. Quindi c'è una differenza sostanziale tra il programmare come ha fatto l'Arsenal e il programmare come sta facendo, prendo l'esempio della Juve perché è il più evidente. Cioè l'Arsenal ha continuato a costruire fin quando è arrivata alla perfezione, c'era già andata vicino, ha fatto passi in avanti di stagione in stagione, ha avuto anche dei momenti di difficoltà, perché ricordiamo che Arteta ha anche rischiato.
1: Certo.

0: c'è stato un miglioramento continuo o comunque lineare. Alla Juve no, alla Juve no, ragazzi, la Juve è il contrario, eh. Cioè, più andiamo avanti, non dico peggio sia, ma siamo lì, eh.
1: E ci aggiungo anche il Milan, perché anche il Milan si trova in una situazione, magari dovesse andare in Champions League, quest'anno ci si aspettava molto molto molto di più, ma soprattutto si sa che alla fine dell'anno ci sarà una resa di conti anche lì. Allegri resterà o andrà via, Tare probabilmente andrà via, quale sarà il futuro di Furlani, quale incidenza avrà Ibra con o senza Allegri, insomma anche lì siamo molto lontani dal rivedere il vecchio Milan, quello che... Insomma,
0: sì, però diciamo che se il Milan dovesse andare in Champions, comunque, non dico che salva la stagione, però gli dà un senso. Alla fine quello gli avevano chiesto da Allegri e quello sta cercando di fare. Certo, ha fatto un finale di stagione orribile e soprattutto molti giocatori sono spariti, spariti. Leao è un fantasma di se stesso, Pulisic non si capisce, sarà per il mondiale, sarà perché fisicamente non è al top, cioè veramente tanti giocatori sono spariti dai radar. Il problema è che erano gli unici buoni che avevano, e quindi il Milan davvero, forse delle squadre che stanno facendo la volata, è quella che mi sta sorprendendo di più, perché pensavo quella rimanesse, che rimanesse fuori dal lotto, eh? Io l'ho anche detto, sì. E invece purtroppo è successo il contrario. Però sì, il Milan è un'altra squadra in grande difficoltà, credo che con un quarto posto avrebbe comunque almeno la possibilità di costruire su una base solida, quello che mancherebbe alla Juventus se dovesse restare fuori dalle 4.
1: E chiaramente avrebbe un attimo più tempo per ragionare sul futuro. Abbiamo anche una nota vocale, Giorgio? Sì, vai, la sentiamo, poi ti faccio anche un'altra domanda, una curiosità e poi ti saluto.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io avevo mandato un messaggio il giorno in cui Fabrizio aveva bollato come frettoloso il rinnovo di Spalletti, dicendo che in realtà secondo me era la cosa giusta da fare, perché a questa squadra serve programmazione. Visto che la dirigenza non ce l'ha, almeno una mossa che andava verso questa direzione. Non vedo sostituti al posto di Spalletti, non ce ne sono, e comunque rimane un modo per dare continuità. Detto questo, scusate, sono cambiate le dirigenze, sono cambiati gli allenatori, francamente c'è da guardare solo al gruppo squadra. Questo gruppo squadra non è stato in grado di vincere niente e di fare sempre peggio. È lì che dobbiamo guardare e rivolgere la nostra attenzione.
1: Secondo me, dopo tre stagioni in cui molti sono rimasti lì, questa è una soluzione che bisogna, a cui mettere mano. Sarà complicato, però io vedo tanti giocatori non da Juventus, Fabrizio.
0: Allora, me lo ricordo il messaggio, sembra incredibile ma ogni tanto la memoria mi funziona. Grande. E mi ricordo che già allora avevo detto, giusto, sono due pensieri che possono coesistere. Cioè io non escludo che sia una buona idea quella di dare continuità con Luciano Spalletti, però comunque sia alla fine sono i risultati che dovrebbero incidere su un giudizio, e quindi dal mio punto di vista, che credo che sarà rispettato come rispetto quello altrui, mi è sembrato un po' troppo frettoloso il pensiero di ok, è Luciano e sarà comunque Luciano, vediamo, però rispetto e mi sembra una buona idea. Sul resto del messaggio sono arci d'accordo, cioè nel senso che non l'ho detto a poc'anzi, sì, sì. Juventus non c'è DNA juventino, non ce n'è in alcuni, ma non sono di grande qualità. Ho citato Locatelli, ma ne potrei citare altri, cioè ce ne sono di giocatori che ci mettono l'anima, che si vede che hanno dentro il fuoco, ma è poca roba, cioè noi siamo abituati a tutt'altro livello, quindi sì, anch'io sono per cambiare i giocatori, però sarebbe servito un progetto un po' diverso, qualche giovane da tenere lì e far crescere, qualche rischio vuol dire andare a prendere qualche giocatore sconosciuto e vedere se magari sboccia da noi, ma non 40 milioni per Openda,
1: no.
0: Capito? Tanto per chiudere
1: anche
0: il tutto,
1: anche
0: cioè, esatto, quello è un errore capitale che ti porti dietro. 40 milioni per Openda te lo porterai dietro per sempre, quindi è un bel problema, però d'accordissimo sull'analisi.
1: Quindi sei d'accordo da questo punto di vista sull'analisi. Invece Fabri, prima di salutarti, volevo farti presentare

0: Quella che è un'iniziativa, no? Mongrip, durante il prossimo Gran Premio di Monaco, verrà presentata un'edizione limitata di 500 braccialetti con un autentico pneumatico usato in Formula 1. Ci racconti un pochettino di più di questa iniziativa? So
1: Beh, meravigliosa,
0: che
1: meravigliosa,
0: tu sei
1: perché
0: un
1: come
0: grande patrio di
1: portare.
0: Formula 1, quindi te la faccio raccontare nel dettaglio.
1: Eh sì, perché come portare al posto il racing, no? Il motorsport, cioè da un pneumatico poi della gara del 1996, iconica, no? Sono arrivati solo tre al traguardo, sono partiti in 22, ha vinto Olivier Panis, l'unica vittoria della sua carriera, ha fatto più di 150 Gran Premi, non era un signor nessuno, anzi.
0: 1996.
1: Esatto, 96, bellissimo, e c'è questa possibilità di questi 500 bracciali in edizione limitata, Mongrip, tutto made in Italy, meravigliosi, e sicuramente io mi muoverò in tal senso.
0: Ovviamente, poi ci racconti tutto e voglio vedere sui tuoi social foto e quant'altro, perché sono estremamente curioso, so che tu sei poi dettagliato nei tuoi social. Fabrizio, grazie di cuore, come sempre, Fabrizio Ponciroli.
1: A voi, alla prossima!
0: Grazie a Fabrizio Ponciroli, noi ci prendiamo la prima pausa della giornata, termina lo spazio editoriale, comincia tra pochissimo Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, tante notizie di mercato, ripartirò però anche un po' dalla Roma e da Dybala. Vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Trasmissione si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi 2 anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto è sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso, è uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno, e quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, cioè magari tanta stanchezza, e quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente. Possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, è sempre fatto molto molto bene, è un allenatore con riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli, ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore del,
2: della

0: è chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
1: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
0: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino, sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come giusto che sia, e quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa. Ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese sta viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
1: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
0: È sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità. E quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare. E non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento 4 punti che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
1: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
0: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. A fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere, e avendo una società molto forte alle spalle, e insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
1: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
0: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore alla prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
1: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farà il tifo per la Cremonese?
0: Ma è chiaro che Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare definitivo.

0: Cremonese ha una partita non facile perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza perché il destino non è nelle sue mani ma è nelle mani del Lecce che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che oltre agli aspetti tecnici, tattici naturalmente, si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronti a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte e non sarà semplice né per il Lecce e né per la Cremonese.
1: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
0: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando perché, hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89 e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto e in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole. Pur soffrendo a Palermo, si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Palermo sia andato in finale, scusa, il Catanzaro sia andato in finale e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo credo più di 30 anni.
1: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
0: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta. Ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categorie superiori, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
1: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
0: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
1: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio. Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città, mi mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia, l'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo". Perché il suo feeling con la Lazio?

è stato subito forte, gli è stato chiesto perché questa squadra ha dei valori che condivido come umiltà, armonia e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fin dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura? È stato chiesto ulteriormente a Pedro questa stagione senza tifosi tantissimo. Spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia. Se la sarebbero meritata, sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che lo Tito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo, lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti, quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà, vedremo che si siederà sulla panchina della Lazio perché Sarri, come abbiamo già detto, sta sul piano giovanile, quello di Pisacane che comunque al Cagliari, scusate, ha ottenuto subito buoni risultati portando la squadra alla salvezza, lui che è un esordiente in Serie A da tecnico, ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione, si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine perché ci si aspettano davvero tanti cambi, c'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions e poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan. Se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati su Nexon Channel o canale 56, bentornati nel mio salottino. Oggi è venerdì e oggi non è un venerdì qualsiasi, oggi è il 22 di maggio, oggi si festeggia Santa Rita d'Acacia. Allora, perché di solito non dico mai i nomi dei santi o robe di questo genere? Ne abbiamo parlato anche in Yes We Are con Mauro e mi piace, io mi pregio di essere una devota di Santa Rita. Ora, il mio rapporto con la Chiesa, non stiamo qua a parlarne perché mi scomunicano anche, ma ognuno di noi, io credo che ognuno di noi si possa anche appellare, no? Io ho detto più volte che sono agnostica, cioè finché non vedo non credo, però vi assicuro che per la mia esperienza personale sono molto devota a Santa Rita. Santa Rita, come sapete, è la monaca, è la santa delle cose impossibili. Quando mio padre ha avuto in più di un'occasione nella sua vita di avere, diciamo così, dei grossi incidenti e preso per la cuffia, non ci ho pensato un attimo, mi sono proprio. È un po' particolare raccontare queste cose, però mi sono proprio raccolta in me e ho pregato lei fortemente tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Dovete sapere, e in Yes We Are ve lo diciamo perfettamente, quindi non starò qui perché oggi si parla di cibo, non starò qui a dirvi, però se avete una rosa o se conoscete un giardino o qualsiasi cosa, mia madre, le rose. Il giardino pieno di rose, ma ovviamente mamma sta troppo lontano. Però qui c'è un giardino, scudo contro le malattie, scudo, diciamo che è qualcosa che, vabbè, tra religione e folklore, ovviamente un po' di c'è un po' un misto di tutte e due le cose, però io per anni ho tenuto i petali benedetti della rosa di Santa Rita con me. Lo potete tenere in un cassetto del comodino, lo potete tenere nel portafoglio, lo potete tenere sotto al materasso. Male non fa. E se poi ci fa anche del bene, è anche meglio. Io ripeto, Santa Rita oltre ai medici, perché non è che posso dire oh, grazie Gesù, dopo 16 ore che un dottore è stato lì. No, non posso farlo. Però sicuramente mi piace sperare, mi piace pensare che ci sia stato anche un aiuto dal cielo. Oggi però parleremo di cucina. Oggi è venerdì, vi ho promesso che io spesso sì, so che parto per i miei voli pindarici, spesso sì, partiamo da un argomento, poi mi viene la scintilla di dirvi un'altra cosa e vabbè, mi perdo. Però so che oggi, mi avete scritto, che amate molto, diciamo che sei carina, amo molto il tuo modo di dire le ricette e tutta una serie di cose. Ora, io non sono brava con il computer, so che sarebbe molto bello potervi mettere l'elenco degli ingredienti in sovraimpressione, tipo qua, ma ci stiamo organizzando. Mauro mi deve, e Mauro e la regia mi devono insegnare cosa devo cliccare, cosa devo scaricare, aspettare, poi lo faremo, perché no? Lo faremo. Vi ricordo anche che stiamo lavorando per l'appuntamento con la professionista del make-up, della skincare, di qualsiasi prodotto. Lei non si fissa su un prodotto solo perché non mi sembra corretto, perché possiamo utilizzare e ce n'è per tutte le tasche. Ce n'è per tutte le tasche. Tra l'altro, apro una parentesi. L'altro ieri sono andata con questa mia amica in un negozio, un marchio molto conosciuto, dove oltre a tante altre cose aveva anche un reparto make-up. Io non capivo cosa stesse facendo la tizia davanti a noi, perché era molto vicina alla parete dei make-up e faceva cose così, e non capivo. Quando si è appena spostata, ho visto che aveva aperto tutte le scatole dei fondotinta per provarseli sulle mani. Io non so come facciano determinate commesse. Queste veramente sono delle personacce. Ma ti pare? E allora, perché io ora che magari volevo comprarmi un fondotinta, vado a comprarmi un fondotinta che tu già hai aperto?
Perché dal momento sappiamo perfettamente, dal momento in cui apriamo un prodotto, poi, ok, la data di scadenza ti dice 12-6 mesi e poi non lo usiamo per i prossimi 3 anni, non fa niente, ma questi sono affari miei. Ma ti pare che io vada a comprare un prodotto già aperto? Io queste cose vado giù di testa. Testa, perché questa è proprio ignoranza e grettitudine. Chiuso parentesi. Allora, io vorrei darvi la ricetta. Ora, adesso vi spiego. Mangio tutto, non sono onnivora. Ci sono cose che scelgo di non mangiare proprio perché mi indispongono, non perché non mi piacciono, perché ovviamente io sia per lavoro che per diletto, prima di prendere determinate scelte, io ho mangiato tutto nella mia vita. Non parliamo di cose esotiche, rimaniamo in Italia. Poi scelgo liberamente anni fa, tanti anni fa, di non mangiare più cuccioli, quindi io non mangio più l'agnello, il capretto, il vitello, il maialino, non mangio più queste cose che sono molto buone, non posso dire di no, però scelgo per la mia etica personale di iniziare questo percorso. Poi conosco i polpi. Buonissimo, il polpo io facevo la caponata di polpo, il polpo glassato, il polpo ai ferri, mi sembra di essere della Gam Gamberi che dice tutte le cose. Comunque sì, è quello. Il polpo infatti in tantissimi modi è buonissimo. Il polpo è veramente una carne squisita, però poi scopro che il polpo è più intelligente di tanti esseri umani, tipo il polpo è più intelligente della signora che si è aperta a tutti i fondotinta. Quindi che faccio? Io mica posso mangiare un essere comunque, non credo che abbia anche tipo non, tre cervelli e sei cuori, una cosa così. Non posso mangiare un essere intelligente, mi dà proprio fastidio. E così, senza che io me ne accorga, piano piano, sto mangiando sempre meno carne. Non sto facendo una battaglia, sono amica di macellai, io ho ancora il mio macellaio di fiducia, dove non riesco ancora a fare a meno di mangiare carne di pollo, per esempio, ma vado a scegliere un pollo non delle grandi marche, non mi fido assolutamente di loro, ma se ho bisogno di mangiare comunque del pollo, ho voglia anche di mangiare una bella cotoletta alla milanese fatta con il pollo, vado dal mio macellaio di fiducia. Mi piace ancora il ragù, insomma, mi sto cercando di educare, ma non mi voglio togliere tutto, ognuno è libero di fare quello che vuole, però se ci sono quei momenti dove dire, ah, mi faccio una bella carnazza alla griglia, allora, se c'è una festa, se c'è una riunione tra amici, la classica grigliata che si fa in famiglia, non mi tiro indietro, ma se io a comprare la carne spontaneamente, probabilmente la mangiamo una volta al mese. E

Perché è vero, la carne rossa poi intossica, è arrivata a un certo punto, e te non puoi mangiare 3 o 4 volte alla settimana la bistecca, non lo puoi fare, anche se te lo puoi permettere, a parte che poi perdi il gusto, no, quando mangi sempre la stessa cosa, dopo un po' ti abitui, se la mangi invece una volta ogni tanto, poi come la faccio io, solo scottata, con il sale alla fine, un goccio d'olio buono, del rosmarino, insomma, qualcosa che comunque possa esaltare il sapore della carne, mi piace. Vado pazza

pazza, andiamo pazzi per la cotoletta alla milanese. Cotoletta alla milanese, io vi ricordo che la vera cotoletta alla milanese è fatta con il vitello. È enorme perché poi si chiama anche orecchie di elefante, perché è una costatina tagliata a metà, in questo modo si formano due grosse orecchie e di vitello. Quella invece di maiale è viennese, è austriaca. È stata importata, diciamo, ormai da mille anni, è stata importata, ma quella originale milanese è fatta col vitello. Io non mangio né vitello né maiale, ma la faccio con il pollo. E i passaggi sono sempre quelli. Non vi voglio parlare della cotoletta, ma voglio semplicemente dire quanto possa essere gustosa. Essendo io celiaca, uso o la farina normale, quella che mi capita, non la farina di riso perché anche se è super finissima mi dà proprio fastidio al palato, uso quella di ceci piuttosto che la classica farina Mimix, quello che trovo o per fare la pasta fresca o per fare il pane, insomma uso quella. Dopo nelle uova sbattute, la uova sbattuta e poi nel pane. Se volete, potete salare le uova. Mia madre mi ha insegnato a salare le uova, in questo modo il sale si scioglie meglio. Quindi sono queste tre cose: farina bianca, uovo sbattuto e poi il pan grattato. E lo fate friggere. Allora, c'è chi lo fa friggere nella ricetta vera, è il burro chiarificato, che può, se non ricordo male, essendo toltogli il grasso, arriva a una temperatura un filino più alta, ma questa cosa non me la ricordo esattamente perché è tutto buono, ma preferisco io friggerlo nell'olio o tendenzialmente nell'olio di arachidi. E sapete perché? Perché quando io friggo nell'olio di arachidi, quando tolgo qualsiasi cosa, è asciutta. Non ho versamenti di unto, è asciuttissima e perfetta. Quindi preferisco l'olio d'arachidi, però se voi siete puritani, volete provare il burro chiarificato, c'è un'azienda che fa la Prealpi, se non sbaglio, che fa il burro chiarificato ed è molto buono. Io ho sempre usato quello. Io ho imparato anche a fare la melanzana come cotoletta, perché non è che io possa o voglia mangiare sempre carne di pollo. Quindi ho imparato a usare la melanzana come la cotoletta di pollo. Non cambia niente, se non delle accortezze, perché come sapete la melanzana ha questo rilascio leggermente amarognolo, cioè, o meglio, se non la fate spurgare bene è un po' amarognola e c'è gente a cui magari infiamma un po' il palato. Quindi è sempre meglio spurgarla bene. Per fare una cotoletta alla milanese con la melanzana, la panatura è la stessa, identica. Essendo però più bagnata rispetto alla carne di pollo, vi consiglio una farina un po' più, come dire, assorbente, come quella di ceci. La trovate dappertutto, dappertutto, farina di ceci. E ha lasciato tra l'altro anche un buonissimo sapore. Sbucciate la vostra melanzana, la bucherellate, la mettete in un piatto con la pellicola bucherellata anche lei nel microonde un 9 minuti, lei spurgherà tutto, nel frattempo già un po' si cuoce ovviamente. Quando la togliete, la tagliate a fette perpendicolari, così. In questo modo, la melanzana è così, la tagliate in questo modo. In questo modo si apre come un fiorellino, ma non tutta, non troppo, e da lì cominciate, la schiacciate, è meglio schiacciarla per far uscire ancora un po' d'acqua, e da lì la panate. E poi nella frittura. Vi assicuro che è così buona, ma così buona che non sentirete la mancanza della carne. È un modo diverso anche per mangiare un pochino più di verdura e è molto saziante perché siete poi voi che scegliete la misura della melanzana e noi per esempio ci mangiamo quella, cioè è una melanzana a testa, grande e forse ogni tanto ci mettiamo del contorno, proprio poca roba. Se invece volete fare una melanzana in due, verrà fuori una porzione un po' più piccola, ma per lo sbatti che fate io ne farei proprio una a testa, al limite l'altra la tenete lì e la si cuoce il giorno dopo, la si fa scaldare il giorno dopo, è tanto buona uguale. Ma cosa che volevo dirvi? Io volevo parlarvi della genovese. Lo so, non mi guardate male, non mi guardate storto, dai, per favore. Allora, l'ho mangiato una volta nella mia vita, tantissimi anni fa, 25 anni fa, una cosa del genere.
Squisita, io ho veramente buona, ma così buona che però sono passati anche così tanti anni che ne ho perso il ricordo. Due domeniche.

che fa la mamma del mio vicino di casa, l'ha fatta, mi hanno invitato a pranzo, Mauro non c'era, ma mi hanno invitato a pranzo e mi hanno fatto la genovese, mi hanno fatto mangiare la genovese, piccoli pezzettini di carne, tanta cipolla, eccetera. Ho detto, ma senti, sai cosa? Tanto sbattimento, ma ci sarà anche un modo, perché poi con la Flora ne abbiamo parlato, sai che io sto mangiando sempre meno carne, ma sai che anch'io sono qualcosa che mi dà un fastidio. Ho detto, senti un attimo, se mi invento, e non si inventa nulla, ragazzi. Una genovese vegetariana, mi andrebbe di assaggiarla, entusiasta, lei entusiasta, ovviamente Nicola che è caposaldo della genovese, della madre napoletana, perché è un piatto napoletano la genovese, nonostante questo nome, ma si chiama genovese probabilmente perché fu fatta da chef genovesi imbarcati su qualche nave e approdati a Napoli, io non lo so, non ho idea, penso che sia così, mi pare di aver letto tempo fa il fatto che arrivasse da loro questa cosa. Ma io ho detto, ma non mi va di prendere una carne e farla stracotta, ci deve essere la soluzione e ci deve essere un modo di cucinare la genovese che possa piacere a tutti. Perché quando dici la genovese, tu sai che è carne stracotta di muscolo con tantissima cipolla. Il rapporto è 3 a 1, 3 di cipolle, se non ricordo male, e 1 di carne. Però ho detto, ma se io volessi farla, volessi dare anche, perché la sappiamo, si sa come si fa la genovese, quella normale, ci vogliono 3 ore di cottura e quant'altro. Ho detto, ma se io volessi farla, vegetariana, che la possono mangiare tutti, che non debba perdere la sua sapidità e la sua bontà, c'è un modo per farla. E allora me la sono studiata, ho chiesto semplicemente, mi sono informata su quali funghi potrebbero, scusate, sì, essere perfetti. Allora, sentite qua un po'. Non solo è un upgrade per il benessere, ma è anche qualcosa di assolutamente innovativo che mette a tavola, possono mangiare tutti, celiaci, non celiaci, perché poi puoi mangiarla così, puoi mangiarla con la pasta che vuoi, di solito con gli ziti spezzati. Insomma, allora, la ricetta perfetta. La dosi per 4 persone. Cipolle degli ausoni. Allora, attenzione, perché non ho usato questa ricetta l'ho scritta io. Perché? Perché sono più comuni. Queste diciamo cipolle sono un pochino più dolci. Si usano, se non sbaglio, le cipolle di Montoro, se non ricordo male, perché a un certo punto si sfaldano. Io non le trovo sempre, mi scoccia. Vai da questo, vai da quella, difficilmente trovo quel tipo di cipolle, sono un pochino più comuni quelle degli ausoni e quindi io dei colli ausoni, quindi ho usato quelle, userò quelle perché non l'ho ancora fatta, infatti ne voglio parlare con voi. 1,2 kg pesate e pulite. I funghi si useranno i cardoncelli, che è questo il periodo. È questo maggio che troveremo i cardoncelli, chiamati anche, se non sbaglio, orecchioni. Questi sono i funghi più adatti, 500 grammi, quindi capite più o meno il rapporto è quello di 3 a 1. La loro consistenza è quella più simile alla carne. Due carote medie, vino bianco secco, un bicchiere, fiano, falanghina, quello che volete voi, olio d'oliva, quanto basta, sii generoso è il conduttore dei sapori. L'ho messa tra parentesi. Io non sono sempre piuttosto generosa con l'olio d'oliva. Sale e pepe nero da macinare al momento. La pasta, vedete voi, per 4 persone io ho fatto 320 grammi, 400 grammi, comunque sempre 100 grammi a testa di pasta dopo tutta la fatica che hai fatto a fare il sugo ci vuole. Il procedimento, ve lo dico passo passo. La base, affetta le cipolle sottilissime, trita finemente carote e scalogno, io le frullo perché non sto lì a fare quella cosa con il coltello come i super chef, non me la menate, io frullo. Metti tutto in una pentola capiente con un bel giro d'olio e un pizzico di sale, copri e lascia sudare a fuoco bassissimo per un 40 minuti. Cipolla e trito di carote e scalogno. Mentre la cipolla cuoce, per i primi 40 minuti, taglia i cardoncelli a cubetti. Potete tagliarli a cubetti, un po' sfilettarli, dipende anche come vi piace, anche la carne spesso quando, per la genovese la troviamo sfilettata. In una padella separa con
scusate, in una padella separata con olio e uno spicchio d'aglio, rosa.

dobbiamo rosolarli a fiamma alta finché non sono ben cotti. Questo passaggio crea la crosticina saporita che simula la carne, ovvero l'effetto Maillard. In questo caso il fungo non solo praticamente deve essere la fiamma già molto alta, perché quando andrete a mettere i funghi dentro si farà subito quel rumore proprio meraviglioso di fritto, questo sfriccicolio. Per quale motivo? Perché nella carne intrappola subito i sapori della carne, subito il succhi della carne. Con il fungo non succede così, ma evita che il fungo perda troppa acqua, che sarebbe bellissimo la perdesse insieme alle cipolle. Unisci i funghi alle cipolle ormai appassite, sfuma con il vino bianco e alza la fiamma per un minuto. La lenta caramellizzazione. Abbassa la fiamma al minimo, metti il coperchio lasciando un piccolo sfiato. Se avete anche quei coperchi che hanno lo sfiato, quelli saranno perfetti. E dimenticati della pentola per almeno 2 ore. 2 ore, 2 ore e mezza io farei. Dopo aver fatto, cioè, in totale dovrebbe essere circa 3 ore, 40 minuti l'abbiamo già fatti prima e io farei 2 ore e mezza. La cipolla deve diventare una crema ambra scuro. Il tocco finale: cuocili ziti, scolali al dente e saltali nel sugo aggiungendo un mestolo di acqua di cottura, abbondante pepe nero. Questo, secondo me, il pepe nero è quello che va anche ad equilibrare la dolcezza della cipolla, perché è per forza. Io perché ho scelto questa alternativa alla carne, ve l'ho già detto, sono un amante della carne, mangio tutto, ma a volte mi piace cercare delle alternative, come da celiaca amo cercare alternative a delle determinate ricette, perché non è giusto che io non possa più mangiare niente e quindi vado a vedere una ricetta normale, quindi quella con il glutine, e cerco di capire come posso farla senza glutine. Ci sono, l'unico grande problema, dopo torno sulla ricetta, è l'idratazione per noi. Sto facendo il pane, io ho fatto 3 volte una tipologia di pane, cambiando per 3 volte le farine, con la giusta percentuale di acqua, ma cambiando le farine, e solo una ho ottenuto sempre, è quella di Teff. Però cambiando le farine ho cambiato anche sapore, hanno cambiato sostanza al pane. Il primo era molto croccante, il secondo era un pochino più briocioso, quindi è rimasto morbido per 3 giorni, e l'altro con farine un pochino più forti al secondo giorno era già un fermo per porta. Quindi io tutti questi appunti li prendo. Voi sapete che noi celiaci abbiamo 90 euro al mese, noi donne, perché dobbiamo andare a comprare quello che è il nostro sostentamento, e spesso da sola compro più farine del dovuto perché questa cosa mi possa aiutare nelle sperimentazioni. Parleremo anche di questo, della sperimentazione delle farine, i mix di farina industriali con le farine naturali, alla prossima puntata. Mo me lo segno. Questione di umami. Il segreto della genovese tradizionale è l'umami, il sesto gusto legato alla sapidità. I funghi, specialmente se ben rosolati, sono tra le fonti vegetali più ricche di glutammato naturale. Insieme alla cipolla caramellata creano una bomba di sapore che appaga il palato esattamente come un bradato di manzo. Assurdo, vero? È bellissima sta cosa. Il cardoncello non si sfalda. A differenza di altri funghi che diventano molli, questo mantiene una fibra elastica che oppone resistenza al morso, ingannando piacevolmente i sensi e dando una sensazione di mangiare uno spezzatino tenerissimo. È bellissima questa cosa. Le proprietà benefiche. Non dimentichiamo anche che le proprietà benefiche del fungo. Scegliere i funghi al posto della carne porta vantaggi immediati per l'organismo. Leggerezza e digestione. Rispetto alla carne rossa, ricca di grassi saturi, e questo ne avevamo già parlato, i funghi sono poverissimi di grassi e privi di colesterolo. La nostra digestione, in questo caso, dopo il pranzo della domenica, sarà molto più rapida e meno faticosa, perché il tessuto connettivo della carne complica parecchio la digestione. Parecchio. Non mi sembra, ho mangiato una bistecchina, ma stai ancora digerendo.

zio, dopo 3 ore. Sostegno immunitario. Questa cosa non la sapevo. I funghi sono ricchi di selenio e beta-glucani, sostanze che aiutano a rafforzare

Il condimento senza sensi di colpa. È un piatto che nutre il corpo senza appesantirlo, mantenendo intatta tutta la poesia della cucina tradizionale. Io amo questa cosa, amo condividerla con voi, io amo cucinare. Mi è stato fatto un complimento bellissimo l'altra sera, mi è stato detto, ma da una persona che ovviamente non mi conosceva, quando parli di cibo e di cucina, ti cambia la voce. E si vede la passione che hai. Io non ho una cultura immensa, non sono a livelli di Cracco, non sono ai livelli di nessun, metto Cracco il primo nome che mi viene in mente, di nessun grande chef stellato, perché sono arrivato a un punto della mia vita che non ne potevo più, mi veniva da al pensiero di mettermi in una cucina, perché mi hanno esasperato, perché mi hanno veramente demolita. Però quando parlo di cucina, ci metto amore, non solo quando combino guai in cucina, perché combino anche guai in cucina, ma anche quando comunque preparo qualcosa o mi invento qualcosa per star bene, perché devo star bene io a cucinare, devo far star bene anche i miei commensali. E credo che ognuna di noi, quando cucina, è quello il pensiero, amore e convivialità, perché diversamente, come oggi a pranzo, mi prenderò del prosciutto cotto e me lo mangerò così, perché sono da sola, non è che mi metto a spadellare come una pazza. È così. Quando cucini, cucini con amore, certo, verso noi stessi è fondamentale, è importantissimo. Tanti anni da single, sono arrivata a un certo punto a dire: vabbè, sai cosa? Cucino per me. È vero che cucino tanto anche al lavoro, ma tornata a casa, la cena, mi voglio trattare comunque bene, mi voglio apparecchiare da principessa, una mise en place fatta bene, curata, i fiori freschi, tante cose. E vi assicuro che vi cambia da così a così. Se mangiate su una tovaglia e solo con un piatto, io cerco di più, cerco il sottopiatto, cerco le posate giuste, sì, effettivamente ho più piatti, posate, bicchieri di una persona normale, però questa è anche un po' di deformazione professionale, non ce la faccio a mangiare solo con un piatto, non ci riesco, mi sembra di essere proprio piatti di plastica, zero, ma non se ne parla neanche. Per quale motivo? Per risparmiare un goccino d'acqua devo inquinare come una matta? No, zero, io sono contro la plastica, dei bicchieri di plastica forse ancora, ma con le piatti di plastica, le posate di plastica, no, per favore, ma che cosa? Non sono una snob, ma no, io non mangio, mi rifiuto di mangiare. E poi quando le festicciole, no, ti danno il piattino con dentro la torta e la porcata, dai, su, ma piuttosto evito assolutamente. Comunque, detto questo, vi ridò gli ingredienti, quindi cipolle fate voi, se trovate quelle di Montoro prendete quelle, altrimenti prendete anche quelle delle Ausoni, dei Colli Ausoni. 1,5 kg. Cardoncelli, mezzo chilo, due carote, due carote medie, quindi dove le carote, uno scalogno, che dà quella spinta aromatica che ci serve, vino bianco secco, mi raccomando, olio, sale e pepe alla fine e la pasta al vostro buon cuore. Scusate. Ora vi saluto, vi mando un grande bacio, ci vediamo lunedì. A presto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Secondo fonti di Al-Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. I punti chiave dell'accordo includono, tra gli altri, cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. Nessun riferimento al nucleare. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe

entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. La Casa Bianca però frena: sono stati fatti progressi, su Hormuz siamo ancora lontani. Circa una cinquantina di attivisti della flotilla sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della Global Flotilla. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Stiamo cercando in queste ore di avere notizie sulle sue condizioni di salute, ha spiegato la portavoce italiana Maria Elena Deglia. Ci riferiscono che in tanti hanno riportato lesioni serie e alcuni sono sotto shock. La Procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flotilla, oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando anche altri reati tra cui la tortura e la violenza sessuale. Intanto a Piazzale Clodio hanno cominciato ad ascoltare gli attivisti rientrati in Italia. Su delega dei PM di Roma è già stato ascoltato il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, rispondendo a chi gli chiede del numero di truppe che saranno ritirate dagli Stati Uniti in Italia, ha spiegato: gli Stati Uniti devono anche occuparsi del Medio Oriente, del Pacifico e dei nostri interessi qui in Europa. Nel tempo vedremo un graduale e strutturato spostamento degli States verso queste altre aree del mondo, tutte strettamente interconnesse. Non posso fornire cifre precise perché si tratta, in definitiva, di una decisione americana. A proposito dell'annuncio di Trump sui 5.000 soldati in Polonia, Rutte ha detto di accogliere questa decisione con favore. Ora i nostri comandanti, ha precisato, studieranno i dettagli. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Tosone e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Tosone, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio 2023. La Procura Generale aveva sollecitato per entrambi il carcere a vita. L'omicidio si era consumato in strada. Bricca venne raggiunto da alcuni colpi di pistola. Nel marzo dello scorso anno, in primo grado, la Corte d'Assise di Frosinone aveva condannato l'ergastolo Roberto Tosone a 24 anni il figlio Mattia. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, a sparare sarebbe stato proprio Mattia a bordo di uno scooter guidato dal padre e il bersaglio sarebbe stato in realtà un amico della vittima. Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. L'uomo è stato attirato dal pianto dei piccoli e ha richiesto l'intervento di una pattuglia. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina lasciata parcheggiata al sole, attivandosi immediatamente per tranquillizzare i bambini che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini. Contestualmente gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori, fino a individuare dopo varie ricerche la madre che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. La donna è stata accompagnata presso gli uffici del comando per i controlli del caso e poi denunciata per abbandono di minori. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze ed altre potenziali vittime di Epstein. Mostre, manifestazioni a Palazzo di Giustizia a Palermo, l'inaugurazione del Museo del Presente con la partecipazione di esponenti istituzionali, tornei di calcio e il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone. Sono solo alcuni degli appuntamenti organizzati per oggi e domani per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato nel quale morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, oltre agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Domani pomeriggio alle 17.58 il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone, davanti a studenti, cittadini ed esponenti istituzionali, verranno letti i nomi delle vittime della strage di Capaci e di quella di Via D'Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta. Soltanto il 42% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o Bluetooth. È uno dei dati emersi dalla quinta edizione della ricerca sugli stili di guida, commissionata da ANAS e condotta da Global Research con interviste su un campione di oltre 4.000 persone e 5.000 osservazioni dirette su strada. Il 14,6% degli intervistati digita ancora numero prima di inserire viva voce, mentre quasi il 9% guida con lo smartphone in mano. Contro, il 34,5% non utilizza mai il telefono alla guida, mentre due italiani su tre lo ritengono pericoloso al volante. I più indisciplinati sono i guidatori di veicoli a noleggio, quelli meno esperti e i motociclisti. Questi numeri sottolineano quanto

0: rispetto al comportamento individuale al volante sia determinante per la sicurezza di tutti, dice l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme. Dalla ricerca emerge inoltre come le norme introdotte dal nuovo codice della strada siano gradite. È ritenuta giusta la revoca definitiva della patente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti se si commettono reati gravi e si è d'accordo con pene per l'abbandono d'un animale. E ancora, il guidatore italiano ritiene di essere esperto alla guida. Il voto che si attribuisce è di 7,8. Sul fronte dei monopattini, solo il 31,4% ritiene possano essere sicuri.
1: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di sabato. L'anticiclone domina la scena su tutta l'Europa centro-occidentale. Un'area di bassa pressione è presente tra l'Egeo e la Turchia e porta dell'instabilità proprio su queste zone orientali d'Europa. Andiamo a vedere la nuvolosità attesa sull'Italia, che sarà poca, prevalenza di cieli poco nuvolosi. Qualche nuvola legata a questa circolazione di bassa pressione riuscirà comunque a interessare specialmente il sud del versante adriatico, ma non porterà grandi conseguenze. Vediamo dunque la previsione sull'Italia nella giornata di sabato, con prevalenza di sole su tutte le nostre regioni e temperature in ulteriore rialzo, con massime che toccheranno e supereranno diffusamente anche i 30 gradi in pianura padana, ma anche sulle aree interne del centro, valori un po' più contenuti sul versante adriatico al sud, dove si sta intorno ai 25-26 gradi, tra l'altro ci sarà anche un po' di vento qui tra il basso versante adriatico e i settori ionici, i venti dai quadranti settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Adesso non ci sono più dubbi, si chiude l'era di Pep Guardiola al Manchester City. Il tecnico catalano ha annunciato che la sfida di domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima alla guida dei Citizens, ponendo fine a un ciclo leggendario durato 10 anni. Non c'è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento. Niente è eterno, ha dichiarato un commosso Guardiola in una nota sul sito del club, regalando anche una battuta sulla storica reunion degli Oasis. Arrivato in Inghilterra nel 2016, Guardiola ha messo in bacheca ben 20 trofei, tra cui 6 Premier League e una Champions League, firmando record storici come i 100 punti nel 2018. Il suo legame con il City Football Group tuttavia non si spezzerà. Il tecnico assumerà infatti l'incarico di Global Ambassador per fornire consulenza tecnica a tutte le squadre della galassia societaria. Con la mente rivolta al campo per la decisiva sfida contro Cagliari, in casa Milan si preannunciano grandi manovre in attacco. Massimiliano Allegri deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Accanto all'inamovibile Nkunku si giocano una maglia da titolare Pulisic, Gimenez e Rafa Leao. Proprio la stella portoghese, reduce da un periodo complicato e dal feeling incrinato con i tifosi di San Siro, vive una situazione di totale incertezza. Le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 sono attualmente congelate e le voci di un addio in estate si fanno sempre più concrete. Il Milan non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni di euro, cifra ampiamente la portata del Manchester United, i cui emissari hanno visionato ripetutamente il giocatore a San Siro in questi mesi. Giornata di festa per l'Inter all'Arena Civica di Milano. Davanti ai dipendenti giovanili invitati dai club, la squadra di Christian Chivu ha svolto un allenamento passerella per celebrare lo splendido double scudetto Coppa Italia. Assenti Thuram, Çalhanoğlu, Akanji e Dumfries. A rubare la scena è stato il presidente Beppe Marotta, che ha lanciato una nuova e pungente frecciata ai rivali del Milan. Abbiamo festeggiato in questa arena perché noi siamo la squadra della città, l'unica società con 2 stelle. A Milano ci siamo solo noi. Marotta ha poi ringraziato pubblicamente l'ex patron Massimo Moratti, presente all'evento, e il fondo proprietario Tri per il continuo supporto silenzioso. Nel pomeriggio i calciatori hanno tenuto a battesimo la nuova maglia per la stagione 2026-27 nel quartier generale Nike a Porta Nuova. Antonio Conte s'appresta a vivere i suoi ultimi 90 minuti sulla panchina del Napoli. Tecnico salentino, che ha già offerto una grigliata d'addio a Castelvolturno senza però fare discorsi ufficiali alla squadra, saluterà definitivamente il pubblico del Maradona domenica contro l'Udinese, con l'obiettivo di blindare secondo posto in classifica per la sua successione, tramontata la pista Maurizio Sarri, orientato ad accettare l'offerta dell'Atalanta insieme al DS Giuntoli. Aurelio De Laurentiis ha aperto una vera e propria corsa a tre. In pole position resta Vincenzo Italiano del Bologna, da sempre stimato dal patrono azzurro. Le alternative portano a Max Allegri, cui agente Branchini mantiene vivi i contatti con il DS Manna in attesa dei verdetti del Milan, e a Simone Inzaghi, reduce dall'amara beffa in Arabia Saudita con il suo Al Hilal. Potrebbe chiudersi a breve un clamoroso colpo di mercato sull'asse Bergamo-Manchester. L'Atalanta avrebbe già definito la cessione di Ederson al Manchester United con la cifra record di 50 milioni di euro. Il centrocampista brasiliano, che compirà 27 anni a luglio, aveva già manifestato alla dirigenza orobica l'intenzione di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027, attirando su di sé anche l'interesse dell'Atletico Madrid. In caso di trasferimento all'Old Trafford, Ederson lascerebbe la Dea dopo 4 stagioni straordinarie, impreziosite da 180 presenze complessive e 16 reti, di cui 3 siglate nell'attuale annata agonistica. Un'operazione di mercato straordinaria per il club bergamasco, che incassa una plusvalenza importantissima da reinvestire tempestivamente nella sessione estiva. La Formula 1 riaccende i motori a Montreal per il Gran Premio del Canada e Lewis Hamilton spegne sul nascere le indiscrezioni sul suo futuro in conferenza stampa. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto programmando i prossimi 5 anni e spero di restare in Ferrari per tanto tempo, ha dichiarato. Il 7 volte campione del mondo ha poi espresso il suo orgoglio per il trionfo in Premier League dell'Arsenal, squadra per cui tifa fin da bambino. In pista però gli occhi di tutti sono puntati sulla Mercedes, dominatrice assoluta di questo inizio stagionale, che si presenta in Canada con un corposo pacchetto d'aggiornamenti. Andrea Kimi Antonelli va a caccia del poker di vittorie consecutive, mentre George Russell è pronta a sfruttare il potenziale della vettura per allungare nel mondiale. Intervenuto ai microfoni dell'agenzia Italpress nella rubrica Primo Piano, il candidato alla presidenza della FIGC Giancarlo Abete ha tracciato la rotta per il futuro della Nazionale Azzurra in vista delle elezioni del 22 giugno. Chiunque sarà il prossimo presidente dovrà necessariamente puntare su un nome d'alto livello per la panchina azzurra, ha dichiarato Abete. Dopo 3 esclusioni dei mondiali, la linea di indirizzo non può che essere quella di provare a prendere un allenatore di grande qualità sulla scia di Conte, Mancini e Spalletti.
1: Sono dei nomi di qualità, ovviamente, e peraltro, diciamo, nella fattispecie c'era già stato un approccio in tempi diversi, ma lo spirito qual è? È quello di identificare le caratteristiche della figura, cioè di dimostrare che c'è una maggiore autonomia decisionale all'interno del Club Italia, individuando delle persone che naturalmente siano delle persone di riferimento per tutto il progetto di carattere tecnico. Quindi poi le persone che potrebbero svolgere questo ruolo in Italia ce ne sono numero non ovviamente di decine, ma insomma nelle palme della mano ci sta, non so, sarebbe l'idea delle persone che lo possono svolgere, però questo fa parte di una tempistica diversa e di rapporti diversi, insomma.

0: Ben ritrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Il weekend che ci apprestiamo a vivere sarà davvero il primo weekend estivo della stagione, proprio per via della rimonta dell'anticiclone subtropicale che interesserà un po' tutta l'Europa. È un anticiclone che arriva dall'Atlantico tropicale, quindi non aria inizialmente continentale, ma comunque si riscalderà molto per compressione, per i moti di subsidenza dall'alto verso il basso, e dunque porterà temperature davvero elevate su gran parte d'Europa e anche in Italia. Farà più caldo al centro-nord, con valori già fino a 30 gradi nella giornata di venerdì e poi anche superiori nel corso del weekend anche sulle aree centrali tirreniche, mentre le zone adriatiche e il sud vedranno valori un po' più contenuti, intorno ai 25-26 gradi. Tra l'altro al sud ci sarà anche un po' di variabilità, soprattutto domenica con qualche locale piovasco, specie tra Calabria e Sicilia. Vediamo le anomalie di temperatura previste per la giornata di sabato sull'Europa. Guardate, tutta l'Europa colorata di rosso, la parte centro-occidentale, valori di temperatura oltre gli 8-10 gradi sopra la media, che al suolo si traducono in temperature fino a 35-36 gradi sulla Spagna, sulla Francia meridionale, ma potremo anche sfiorare i 30 gradi sulla Francia settentrionale, sull'Inghilterra e sulla Germania. Dunque la previsione, partendo dai venti tra oggi e domani, venti deboli su gran parte dell'Europa centro-occidentale, c'è ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico e sullo Ionio. Le temperature nei prossimi giorni, guardate già oggi massime fino a 30 gradi in Valpadana, ma valori di 30 anche tra Firenze e Roma potranno già essere raggiunti, poi domani e nel weekend vedete valori anche oltre 30 gradi al centro-nord, mentre come dicevamo un po' più contenuti sul versante Adriatico, al sud non si superano i 25-26 proprio per la presenza di un po' di vento da nord. È tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di 3B Meteo.
1: Vi avevo detto di allacciare le cinture perché saremmo entrati in giorni

infuocati e normali. Normali nel senso che devono essere infuocati. Allora facciamo un po' un riepilogo per quanto riguarda le panchine. 27 maggio 2025 l'Atalanta ci prova senza andare fino in fondo con Maurizio Sarri. Poi decide di prendere Juric, fece un video su quella svolta che fu abbastanza sorpresa, ma evidentemente il nome deve essere rimasto in testa alla famiglia Percassi. Cos'è cambiato nell'ultimo periodo, diciamo negli ultimi 7 giorni? È cambiato tanto dal punto di vista del management. Arriva Giuntoli, arriva Pompilio, è arrivato un nuovo responsabile del settore giovanile, Sbravati, quindi inversione a U totale, rivoluzione, nelle prossime ore verrà presentato il nuovo marchio, l'Atalanta cambia pelle e quindi l'Atalanta, come vi sto raccontando da qualche giorno con dettagli esclusivi sulla durata del contratto, sull'ingaggio, ha fatto una scelta, Sarri, una scelta condivisa, ricambiata. Perché? Perché il Napoli, che ha corteggiato Sarri, ma non ci sono state strette di mano, non ci sono state aperture figlie di accordi imminenti, Sarri ha riflettuto molto sull'opportunità a Napoli, considerate il suo grande legame con il club, ma soprattutto con la città, con i tifosi. Lui è originario di quelle parti, ma dal mio punto di vista, nelle riflessioni, hanno fatto la differenza tante cose. Prendere un gruppo che deve vincere, prendere un gruppo tra virgolette spremuto da 2 anni di Conte, che hanno portato questi 2 anni uno scudetto e una coppa, avere l'ossessione di riparlare del suo calcio scintillante che non ha portato trofei ma che è rimasto nella testa dei tifosi sistematicamente quando sarebbe impossibile riproporlo, rispetto a un programma di una società che vuole ripartire, che ha uno zoccolo duro, Carnesecchi, Ien, Scalvini, deve rifare il centrocampo, hai Raspadori, Scamacca, hai Bernasconi, devi decidere su Palestra quanti soldi prendere, devi ricostituire la spina dorsale, o meglio se preferite il centrocampo per il 4-3-3, ma c'è un materiale importante. È non l'assillo di dover vincere, ma l'assillo di dover costruire, la volontà di voler costruire. E queste cose hanno fatto la differenza nel suo prendere tempo con il Napoli, e questa scelta di prendere tempo, chiaramente un grande club come il Napoli non l'ha accettata. Quindi possiamo dire che io ieri sera ho dato altri dettagli confermando il contratto, che sarebbe di biennale con opzione l'Atalanta, ma probabilmente anche un triennale, vedremo, gli emolumenti, il salario, l'ingaggio, chiamatelo come volete, superiore a 2,7 milioni, 2,8 milioni che gli offre il Napoli, ma ripeto, non è una questione di soldi, è una questione di scelta, è una questione di forse serenità, di voler vivere diversamente l'ultima parte della sua carriera, fermo restando che adesso bisogna giocare la partita con l'Utito, perché Sarri qualche errore l'ha commesso e non ho problema a dirlo. Se tu firmi un triennale a scatola chiusa senza renderti conto di cosa stai facendo, adesso la partita con l'Utito significherà andare alla resa dei conti con un presidente che probabilmente non ti dirà bene, grazie, ti sei dimesso, arrivederci amici più di prima, anzi nemici più di prima, perché è stato un rapporto caratterizzato da tante cose sbagliate, negative, senza feeling e senza nulla. Magari rinuncia a 3, 4, 5 mensilità, lo vedremo, ma i dubbi sul Napoli si sono tramutati dal pressing di Giuntoli, e credo che la grande amicizia con Pompilio abbia fatto la differenza in una scelta fatta. Dobbiamo aspettare i tempi tecnici e dobbiamo capire quando, prevedibilmente la settimana prossima, dopo Lazio-Pisa di domani, si incontreranno le parti. Il Napoli adesso cosa fa? Punto di domanda. Il Napoli vira. Il Napoli vira perché chiaramente io penso, poi ragazzi le cose cambiano ogni 10 minuti, se tu hai memorizzato che il tuo allenatore prima scelta ha dei dubbi, nella vita può succedere anche che i dubbi possano scivolare dalla sera alla mattina, non credo, ripeto, lo dico soltanto per precauzione, ma se anche dovessero scivolare i dubbi, non è che tu adesso riprendi un allenatore che ti ha chiesto tempo perché evidentemente stava
portando avanti i discorsi con una, per una situazione che gradisce di più. Quindi il Napoli vira. Virare su Allegri è difficile per tanti motivi, anche se il Napoli ci ha pensato e aspetta il vertice tra Cardinale e Allegri dopo la conquista prevedibile, auspicabile da parte del Milan della Champions, e a quel punto Cardinale dirà, potrebbe dire ad Allegri, beh guarda, io adesso ti scatto il rinnovo, hai vissuto dei momenti complicati, ti garantisco gli acquisti che tu vuoi, a partire da Goretzka, che il Milan ha bloccato da un po' di tempo, ma serve la certificazione di Allegri, allenatore, e dopodiché ragioneremo su una squadra da costruire in connubio, non dentro il dissenso, e quindi Furlan è sempre più in bilico e quindi bisogna decidere la posizione di Tare, e quindi bisognerà decidere soprattutto Ibrahimovic, che adesso andrà a fare il commentatore, la qualcosa mi sembra sia controproducente rispetto al ruolo che dovrebbe avere un dirigente che tra l'altro ha delle quote. E quindi se Allegri avrà questo tipo di garanzia, che io immagino Cardinale possa dare, il Napoli dovrà virare ulteriormente su altri obiettivi. Un obiettivo italiano, che chiaramente con il Bologna ha un contratto, ma si è lasciato con l'intento, il desiderio e la volontà di riaffrontarsi, non come sfidanti, ma di riesaminare la situazione. L'italiano sa di essere nella lista molto ristretta del Napoli, anche questa è una storia che dobbiamo seguire. Io non, come tutti, noi diamo le notizie, non abbiamo la sfera, la palla di vetro, ma se Cardinale dovesse rispettare quelle che sono le sue ambizioni, cioè ripartire da Max Allegri, a quel punto Allegri si sposerebbe definitivamente, qualsiasi altro discorso Napoli nazionale verrebbe messo da parte. Dobbiamo aspettare, ma questa è una traccia. Allegri vuole un grande attaccante, si è parlato anche negli ultimi giorni di Matetà, ma io dico che Vlahovic e Gabriel Jesus sono attaccanti che Allegri prenderebbe ieri, se si può dire. Oltretutto Gabriel Jesus è nella scuderia di Branchini, che è lo stesso agente di Allegri, e dobbiamo stare attenti alle triangolazioni dopo che verrà presa una decisione definitiva. Il discorso vale anche per la Juventus, perché la Juventus gioca questo derby, che è comunque importante a dare una reazione, a prescindere dal fatto che tu hai delle possibilità oggi minime di andare in Champions, però poi dovrà anche Elkan parlare con Spalletti, e Spalletti, se volete, parlare con Comolli per prendere una decisione, Spalletti per parlare con Elkan, con Comolli non si parlano, per prendere una decisione che dal punto di vista di Spalletti prevede fine dei rapporti con Comolli, isolamento, carta bianca sul mercato, conferma delle operazioni che sono state imbastite, soprattutto quella relativa al portiere Alisson, e avanti così. Quindi da domenica sera alle 23 in poi, tra virgolette, ci divertiremo, perché dovremo mettere un nero su bianco a tutte queste situazioni, che per quanto riguarda Sarri sono situazioni di scelta fatta nella sua testa, in attesa dei passaggi formali che passano attraverso la Lazio. Avremo altre panchine da rivisitare, sicuramente lo faremo in un altro momento e in un'altra situazione. Io su Goretzka penso tutto il bene di questo mondo, probabilmente non è lo stesso centrocampista che ha la medesima potenza di qualche anno fa, ma sul fatto che a zero possa essere un valore aggiunto io sinceramente ho pochi dubbi. E dopodiché ci dedicheremo alle squadre che ottengono la qualificazione secondo pronostico, da rispettare. Quindi siamo tutti dentro alcune tracce che dovranno essere rispettate, per esempio la Roma, che se fa 3 punti a Verona, domenica sera può anche disinteressarsi dei risultati degli altri. Cosa dite? La Roma farà 3 punti a Verona? Io penso di sì. Dobbiamo però capire agli accordi eventuali con Dybala, ai discorsi da chiudere o meno con Pellegrini, Celik, l'esterno da prendere, soprattutto gli esterni offensivi, soprattutto gli attaccanti. Io torno su una traccia che è una traccia di novembre scorso, ma che ho riproposto in un video già diversi giorni fa, proprio su questo argomento. Zirkzee, lo rilancio, perché Zirkzee ha proposte probabilmente dalla Premier, probabilmente dalla Bundesliga, probabilmente dal resto d'Europa, ma resta lui il numero uno delle scelte da fare da parte di Gasperini, che voleva Zirkzee
ve ne parlai a novembre, prima ancora che a sorpresa arrivasse Malen a gennaio, ma a maggior ragione adesso, considerato lo

spessore dell'attaccante duttile che si sposerebbe perfettamente con Malen. C'è concorrenza, dobbiamo aspettare, la volontà di Zirkzee di tornare c'è, aveva aperta la Roma anche in tempi non sospetti, strada facendo è stata accostata alla Juventus, al Milan, non ho dubbi sul fatto che lo abbiano proposto ad altre società italiane oltre che a società all'estero, ma Gasperini cercherà di capire i margini, perché il passaggio degli ultimi 30 metri per un suo calcio che nella seconda stagione prevederà la Champions, la voglia di lottare per lo scudetto e quindi di rendere una squadra ancora più forte, il passaggio Zirkzee, fin quando potrà, Gasperini lo avrà ben chiaro nella sua testa. E adesso vi auguro un buon venerdì, vi ho promesso che ci vedremo anche qualche volta di sera, vi avvertirò prima con il video della mezzanotte e dintorni, è una promessa che ho lanciato ieri e che poi svilupperò avvertendovi nei prossimi giorni. Un abbraccio.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley. Non sono solo, ritrovo con grande piacere Daniele Petroselli. Ciao Daniele.
3: Ciao Marco.
2: Beh, ci siamo Daniele perché commentiamo oggi un'altra tappa della MotoGP. Veniamo dalla Catalogna, insomma è successo di tutto,
3: sì,
2: proprio di tutto.
3: Il Gran Premio della paura, dobbiamo
2: mamma
3: dirlo.
2: Mia,
3: dello
2: mamma
3: dello
2: mia,
3: spettacolo veramente. Sì, perché c'è stato comunque spettacolo, ma forse
2: c'è stata
3: più
2: pure
3: della
2: tanta
3: paura,
2: paura,
3: perché
2: tanta
3: comunque
2: paura,
3: per
2: sì.
3: quello che è successo la domenica e poi anche il lunedì nei test, insomma ne esce fuori una MotoGP, sono tutti i piloti decisamente acciaccati da questo
2: sì,
3: punto di vista, se non in alcuni casi addirittura miracolati, perché poteva andare molto molto peggio. E dato che ci avviciniamo, tra due settimane sostanzialmente c'è il Gran Premio del Mugello, rischiamo di vedere poi anche lì una griglia di partenza che sarà decisamente meno amata, perché comunque
2: oppure ci potrebbero essere dei clamorosi ritorni,
3: sì.
2: Diamo subito al volo, prima di andare a presentare l'ospite che sarà con noi per commentare l'ultima tappa della MotoGP, anche le notizie relative sia ad Alex Marquez che a Zarco, insomma, che sono notizie alla fine positive,
3: sì, perché
2: per quanto riguarda
3: partiamo,
2: i loro incidenti,
3: infatti,
2: ecco.
3: Partiamo allora da Alex Marquez, che ricordiamo ha riportato una frattura marginale della vertebra C7, e questa naturalmente poi ci saranno ulteriori controlli, tra l'altro è tornata a casa proprio per valutare questa situazione, mentre invece è stata già sistemata quella che è la frattura alla clavicola destra, dove è stata impiantata ovviamente una placca per cercare di bloccare la zona e quindi per cercare di rimettere a posto nel più breve tempo possibile questa situazione. Per quanto riguarda invece Zarco, invece dopo quello che erano state le prime notizie, soprattutto nei primi momenti, invece c'è stata poi proprio a Barcellona quello che è il consulto definitivo, che ha riportato insomma la lesione dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio, del menisco mediale e una piccola frattura del perone nella zona della caviglia, perché ricordiamo è rimasto ovviamente incastrato nella gomma tra telaio e gomma della Ducati di Pecco Bagnaio, un incidente incredibile. Tra l'altro Zarco, che ha parlato poche ore fa e ha detto che sostanzialmente ha sbagliato a ripartire in quella seconda ripartenza, perché comunque era stato colpito dai detriti della moto di Alex Marquez, aveva già un livido, tra l'altro infatti l'avevano fatto vedere le immagini
2: sì.
3: Ufficiali, aveva messo proprio del ghiaccio sulla caviglia, dice che aveva un bel livido e quindi aveva dolore a quella parte, andando poi a mettere proprio quella gamba all'interno tra gomma e telaio della Ducati, sostanzialmente ha aggravato la situazione, tant'è che praticamente dice che ha urlato dal dolore dall'inizio ed è questo che ha spaventato non solo Marini e Pecco Bagnaia, che è rimasto anche sotto shock da questo punto di vista, proprio perché comunque quella parte era comunque era stata già
2: lesa,
3: colpita
2: sì.
3: E tra l'altro poi ecco, ricordiamo che ci sono stati infortuni per Martin il giorno successivo
2: nei test,
3: per fortuna per lui solo una botta alla gamba

0: destra e anche al braccio e alla spalla, però per fortuna nulla di grave. E in quell'incidente con Zarco si è fatto male anche leggermente Marini, ma per fortuna nulla di serio. Pecco Bagnaia, però, secondo quello che ha detto lui dopo i test, c'è qualcosa che non va al braccio, al polso, con il quale è caduto. Ha detto che tra l'altro proprio in queste ore ritornerà in Italia e andrà a valutare la situazione, perché dice che sente qualcosa che non va, quindi ci saranno ulteriori analisi e approfondimenti, visto che si arriva a Mugello ed è una pista decisamente importante per quanto riguarda lo sforzo fisico. Dovesse diciamo trovare qualcosa, c'è il rischio che appunto anche Bagnaia addirittura possa saltare in Mugello, e se non tornerà Marc Márquez la Ducati veramente si ritroverà senza piloti.
1: Va bene, allora questo è un po' il quadro, e allora diamo il benvenuto qui a Motor Valley per commentare l'ultima tappa della MotoGP a Mr. Helmet, che ritroviamo con grande piacere. Ben trovato, ben ritrovato.
2: Ciao, buonasera a tutti, buon pomeriggio, buonasera, scusate lo sfondo verde, di solito ho sempre sfondi variopinti, non ho fatto in tempo questa volta, mia colpa. Buon pomeriggio a tutti, però la parte più importante, mi si consente, è la vittoria di Dijon Antol, cioè
1: assolutamente,
2: la gara,
1: assolutamente.
2: Perché poi ci sono però, come avete fatto capire voi, delle tematiche abbastanza importanti legate alla sicurezza, che dividerei in due. Uno è la pista, no, di Montmeló, che non è pericolosa in sé, ma è pericolosa per via della collocazione della linea di partenza, no, che consente ai piloti di arrivare con tutti i dispositivi, i device che abbiamo a disposizione, molto veloci e grosso modo tutti insieme. Questo rende pericolosa la prima staccata, cioè è una prima staccata che diventa una lotteria, perché si arriva in tanti tutti insieme ad una velocità estrema. Ovviamente il tema si è posto, però la MotoGP e gli organizzatori dicono sì, ma se noi spostiamo in avanti la linea di partenza, il pubblico delle tribune non vede. Questa è l'obiezione, no? Il motivo per il quale non si è fatto un intervento non difficile da fare. E questo è un primo quesito che si devono porre gli organizzatori, cioè devono dire: ma noi le gare le facciamo per il pubblico, sì, ma vogliamo che i piloti li vogliamo preservare oppure no? E questo è il primo tema. Il secondo tema è quello che è stato sollevato anche da un pilota come Acosta, che non è certo un fifone, no? Fra tutti, non è il più cauto, non è certo il più misurato fra tutti, che è, ma insomma, la seconda ripartenza dovevamo proprio farla, cioè quando tu vedi che una situazione è così, si deve proprio fare. Poi quindi il mondo si divide in due, perché dice quelli sono lì per correre, the show must go on, eccetera eccetera, sì. Però senza piloti dopo tu i campionati non li fai più, no? Questo, per cui io li ho visti tutti eccessivamente caldi. E un altro tema che abbiamo tirato poi fuori noi nella live ieri, se mi permettete,
1: Come no, vai.
2: Quello del controllo, cioè quando tu cadi il venerdì, il sabato, e fai una caduta di un certo tipo, poi ti portano al medical center e verificano che tu sia fit o non fit. La domanda che chiedo: perché dopo una red flag con un incidente di questo tipo non verifichi che i piloti siano fit? Perché potrebbero essere in stato, e lo stesso Zarco si è, fra virgolette, autodenunciato,
1: infatti,
2: no? Perché ha detto, forse magari sarebbe stato il caso io non partissi, oppure magari qualcuno ha preso una botta un po' troppo forte, non sta male fisicamente, ma con un danno evidente, ma magari il danno potrebbe averlo occulto, potrebbe essere in stato di agitazione, eccetera. Sono tutti professionisti, però l'adrenalina abbiamo visto che a Martin, per esempio, fa spesso brutti scherzi.
1: Sì.
2: Abbiamo visto con delle... a parte che è stato un weekend dove ne ha combinati di cotte e di crude, è caduto sin da quando era in aereo praticamente, cioè
0: sì, caduto, cinque cadute veramente tutto il weekend,
2: ha fatto tutte le sessioni, poi dopo ha sclerato con il suo stesso box in un episodio che secondo me è il più brutto del weekend, al netto degli incidenti, perché gli incidenti uno in una gara motociclista lo mette in conto, ma che uno si rivolti contro il suo proprio box arrivando a spintonare il proprio team manager, uno magari non ci pensa. Cioè, diciamo che insomma sono tutti molto caldi e tutti molto tirati, no? E secondo me delle volte bisognerebbe respirare un attimo. Si parte, serve veramente fare, perché dopo sono veramente, le statistiche parlano spesso del fatto che quando c'è una red flag ve ne sono spesso più di una, perché cala la lucidità, la partenza per il motociclista agonista è un evento altamente usurante, cioè non so se questa cosa è chiara. Non è usurante perché non fanno la fatica che facciamo noi, ma è usurante per il risultato che devono dare. E quindi

0: ripartire tante volte è faticoso e genera, no? Può generare delle situazioni di stress. Abbiamo visto che spesso succede una cosa del genere, no? Non so cosa ne pensate voi su questo.
1: No, io però ti chiedo una cosa: qual è il tuo pensiero? Cioè, che cosa diciamo avresti.
0: Il mio pensiero,
1: esatto, il pensiero su questa
0: situazione.
1: Il mio
0: pensiero è che la seconda ripartenza io l'avrei fatta, e bisognerebbe ascoltare di più i piloti, ma ascoltarli facendoli capire che veramente li ascoltiamo, perché se li ascoltiamo in un modo che facciamo sembrare che chi non vuole correre è un fifone, il pilota dirà sempre che vuole correre, a parte che il pilota bene o male dice sempre che vuole correre, però quando Acosta ti dice una cosa del genere, e te lo dice Acosta, quando Zarco ti dice ma forse io non sarei dovuto partire, cioè sono già due,
1: però l'hanno detto dopo, non in quel
0: certo l'hanno detto dopo, perché ha freddo e tutto il resto. Bisognerebbe allenarsi e imparare a gestire. È una opinione questa impopolare che sicuramente ho, perché tutti diranno arriva lui, bisognerebbe correre, sono lì apposta, sono lì strapagati, sono tutte le frasi cliché che si dicono, però è anche vero che quelli sono il tesoro più grande che abbiamo, cioè i piloti sono la risorsa più grande che abbiamo, e i piloti e gli addetti ai lavori che lavorano nel circuito, cioè se vengono a mancare i presupposti di sicurezza dei piloti, della tutela dei piloti e dei degli operatori, ne soffre lo sport.
1: Però, cioè qualcuno ti potrebbe anche chiedere, faccio un po' la zanzara fastidiosa.
0: Sì,
1: no?
0: Va bene.
1: Qualcuno ti potrebbe anche dire, vabbè, ma lì in quella pista si corre da anni, così come mai proprio adesso ce ne accorgiamo che c'è questo problema?
0: Perché, come tutte le cose, non succede niente finché non succede qualcosa. Cioè, nel senso, quante volte fai mille volte una cosa e poi anche la prevenzione, no? Le campagne di prevenzione che si fanno. La prevenzione va fatta oltre ogni ragionevole ipotesi di pericolosità. Per esempio, quel gradino lì che ha preso Alex Marquez, che gli ha fatto impuntare la moto, vai mai a pensare che si cada lì? Vai mai a pensare, però, quando abbiamo visto le moto volare oltre le recinzioni, tu dici, ma vai mai a pensare? Vai mai a pensare, però, no? Cioè, il lavoro di chi fa questo lavoro, scusatemi il gioco di parole, è fare questo tipo di simulazioni qui. Ne fanno tante, perché non si pensi che non ci si lavori. Però è evidente che è come l'antidoping, assomiglia molto all'antidoping. Devi sempre rincorrere una tecnologia che è un passo più avanti a te e che ti può dare una sorpresa che fino all'anno scorso non ti dava. È anche vero, io parlavo con Gregorio Lavia, che è l'amministratore delegato della Superbike, in un'intervista, che loro hanno anche un altro tema. Sì, quanto le vogliamo fare grandi le vie di fuga? Quanto lontano lo vogliamo tenere il pubblico? Già non vede niente. Anche questo è un tema. Cioè bisogna trovare sempre, no, il giusto compromesso fra anche la trasmissibilità dell'evento, cioè tu non puoi neanche tenere per le vie di fuga troppo grandi un pubblico a un chilometro da quello che succede. Cioè è difficile, è un equilibrio, però bisogna lavorarci, insomma.
1: No, assolutamente, anche perché parliamo di sicurezza, quindi tutti i temi che vanno comunque assolutamente affrontati, e quindi sorgono queste problematiche.
2: Io tra l'altro aggiungerei anche un altro fattore, quella che è l'unità dei piloti da questo punto di vista, perché tra l'altro ne ha parlato nei giorni scorsi anche Pecco Bagnaia, citando per esempio quello che era successo in particolare a Le Mans, dove si era parlato anche lì di sicurezza sostanzialmente per il circuito, e dice che alla riunione, alla Safety Commission, sono presentati tre piloti sostanzialmente, facendo capire perché ci presentiamo in tre piloti, perché c'è praticamente la sensazione da parte di tutti i piloti, la stragrande maggioranza, che non vengano sentiti per quanto riguarda le questioni di sicurezza. Acosta nell'intervista, proprio nelle scorse ore, ha tirato fuori un altro problema: è difficile mettersi d'accordo tra piloti per quanto riguarda la sicurezza, perché quando si vuole vincere magari c'è quello che invece dice che corre a tutti i costi sostanzialmente, e quindi ecco, da questo punto di vista anche i piloti devono cercare di arrivare, di essere più coscienti di questo problema, e dall'altra però, come dicevate anche voi, deve essere anche poi chi organizza, che deve far sentire i piloti che possono dire la loro, e che quelle che sono le loro idee vengano poi prese in considerazione.
1: Io però aggiungo un'altra cosa, non so se mi sarà mette d'accordo, però sentivo a fine gara le parole di Rivola, no? Che ha fatto un'osservazione, ha detto beh, ci devono mettere qualcosa anche i piloti, nel senso, lui ha detto, dopo che succede una cosa del genere nella prima partenza, la seconda partenza, entrare così alla prima curva come se non ci fosse un domani,
2: devi metterci la testa,
1: ci devi mettere anche tu del tuo, cioè nel senso, c'è un'intera gara, perché andare a rischiare subito la prima curva? Non so che cosa ne pensi di questa affermazione.
0: Allora, questo è un evento singolare, l'ha detto perché gli era successo. Allora, la seniority non è uguale per tutti i piloti, cioè la maturità, l'indole, quello che ci si gioca, il mezzo tecnico non è uguale per tutti i piloti, quindi non si può pretendere che tutti i piloti, e che anche che i piloti vadano piano, sono cose, le cose che tu devi decidere sono quelle umorali e non le puoi controllare, quelle altre tecniche organizzative invece le devi decidere prima. La verità è che i piloti non sono mai stati uniti, i team non sono mai stati uniti, le case non sono mai stati uniti. Ora, sì, l'associazione dei piloti non c'è, c'è l'associazione dei team, che è l'IRTA, ok? E poi c'è l'associazione delle case, delle factory, che è la MSMA. Questi si dovrebbero sedere al tavolo con l'organizzatore. Noi sappiamo che Rivola è il presidente adesso della MSMA e quindi fa anche discorsi pro domo sua, fra certi versi. Però abbiamo visto una cosa, che quando ci si unisce non si è più divisi come si è sempre stati, e ci sono c'è una forza maggiore, tanto è vero che lo sapete, uno dei problemi più importanti per l'organizzatore è che i team non firmano il contratto, quello di adesione alla MotoGP, non si stanno mettendo d'accordo sui soldi, perché una volta tanto sono tutti uniti, e alla cena di discussione di questo tema addirittura Yamaha e Honda non si sono neanche presentati, cioè non so se mi sono spiegato. Quindi questa è la dimostrazione che volendo ci si può può riunire. Piloti sono i più difficili, perché i piloti sono, come posso dire, io ho fatto dei contenuti che dove li definisco pupazzi, perché ultimamente sono sempre più pupazzi per due motivi: mediaticamente, perché vedete sono oggetto di social, di stories, sì, di feud, sì, di rivalse, di frizioni fra loro. E un po' sono anche pupazzi perché sono sempre più passeggeri di queste moto super tecnologiche. Ovviamente il pilota, come Bagnaia, è sicuro di sé, ha vinto due titoli mondiali, ha un ingaggio, non ha problemi di sella, e ha un carattere di un certo tipo, giustamente, e si può permettere certe di queste.
1: Altri no, certo.
0: Il rookie appena arrivato che ringrazia per un contratto, che sono due anni che corre a gettone minimo, fra l'altro neanche c'è un salario minimo, sì, lo vogliono introdurre, sì, ma è bassissimo, cioè un pilota della MotoGP, che è uno dei top 20 piloti nel mondo dello sport più pericoloso del mondo, guadagna come una punta media di serie B, di un campionato in Europa tendenzialmente, i piloti che prendono più di 1 milione non sono tanti, sono veramente pochi, la maggior parte è lì che dice corro in modo che l'anno prossimo io potrò guadagnare di più, quindi è chiaro che così è più facile essere divisi, no?
1: Certo.
0: Quella è anche, diciamoci la verità, quella è gente che lo fa perché gli piace, non perché correrebbe anche gratis, è facile, no? Ragionare in questa maniera, per cui è tutto un pochino delicato. La cosa che mi dispiace è che questi elementi fanno passare in secondo piano, soprattutto sulla stampa mainstream, quella non specializzata, il fatto che invece c'è stato un evento di motociclismo, in realtà due, anche la Superbike, ma quella è ormai allo sbando, e quindi io devo vedere le foto di Alex Marquez esanime, che è anche cattivo gusto, infatti, e cattiva etica giornalistica, devo vedere Zarco con la gamba infilata nel codone, va bene, però non devo vedere di Gian Antonio chi ha vinto, Bezzecchi che rimane in testa al campionato, le notizie sono quelle. Invece poi cosa succede? Che un motociclismo di cui si parla sempre poco finisce per essere raccontato per le cose brutte che succedono. Questo non fa bene a nessuno.
1: Hai ragione. Hai ragione assolutamente. Allora andiamo un attimo anche su quello che ha detto la gara. Hai citato di Gian Antonio, che tra l'altro ha fatto bene anche la sprint, perché aveva un buon passo anche lì e sì, si vedeva, mentre ha vinto la gara. E poi ti chiedo, aggiungo a questo, c'è una risposta della Ducati all'Aprilia?
0: Ma allora, di Gian Antonio, intanto Dio solo sa quanto ha meritato questa vittoria, anche per quello che ha rischiato, perché torniamo, mi dispiace tornare, ma insomma anche lui ha rischiato tanto. Ha fatto una gara molto intelligente. Secondo me la

0: Ducati non se n'è mai andata, le moto non peggiorano. Ducati è una casa che ha dovuto, come si dice nel proverbio, no? Con i limoni fai le limonate. Ha fatto quello che ha potuto con quello che aveva, perché è da tempo che non le è più consentito di fare interventi radicali sulla sua motocicletta, sì, per le vie delle concessioni, eccetera. Quando tu fai una gara e ti costringono a fermarti o a portarti uno zaino molto pesante, e quelli che corrono con te invece si allenano e sono in forma, prima o poi ti raggiungono. È quello che è successo. Ora, KTM, con tutte le difficoltà finanziarie che ha, è migliorata molto. Aprilia è migliorata moltissimo, ha fatto un lavoro egregio. Qualcun altro un po' meno, Yamaha fa fatica, però vediamo che anche Honda le mette qualche volta davanti. E quindi Ducati non è che sia peggiorata. Ducati è una motocicletta che non ha avuto più l'occasione di evolversi. La moto c'è sempre, in certe piste soffre di più, in certe altre soffre di meno. Ragazzi, Aprilia, Bezzecchi, Martini ci hanno messo del loro per rovinarsi questo weekend. Bezzecchi è stato miracolato dal punto di vista del risultato. Sembrava Steven Bradbury, hanno tolto Mir, hanno tolto Ogura e lui si è trovato con due posizioni in più all'arrivo. Ma ragazzi, il dominatore del campionato era settimo, ottavo, sì, fino alla fine. Ha fatto una sprint indecente. Martin si è suicidato in ogni modo. Poi vogliamo mettere nel calderone l'incidente con Fernandez, di cui Fernandez non ha colpa. Il discorso di Ogura è un'altra cosa, quello è un errore, ma quello di Fernandez no, perché c'era lo spazio. Martin si è ritenuto intoccabile e ha deciso che non gli sarebbe potuto succedere niente, ma avrebbe dovuto rialzare la moto e far passare. Ormai era stato passato. Cioè, sono quegli atteggiamenti che ti fanno pensare che mi spetta tutto, sono io, mi spetta tutto. Però la verità è che con o più lucidità avremmo visto, sì, Martin lottare per la gara, e quindi chi lo sa, no? Quindi non è che Ducati sia in crisi, crescono gli altri, ed è il motivo per cui sono state fatte le concessioni.
1: Assolutamente. Io ho altre due cose, però lascio la parola a Daniele.
2: No, guarda, mi ricollego proprio a quel discorso che facevamo, ossia abbiamo accennato appunto dell'Aprilia. Ecco, io la butto lì e ti chiedo, magari, ecco, questa situazione che si è venuta a creare adesso proprio all'interno del box Aprilia, abbiamo visto un weekend non perfetto, anzi tutt'altro, di Bezzecchi, che proprio alla fine è riuscito a allungare nel mondiale. Già qualcosina, uno scricchiolio l'avevamo visto poi a Le Mans. Secondo te dipende da un fattore, insomma, di una crescita sostanzialmente solo di Martino, oppure magari, ecco, in questo momento Bezzecchi sta sentendo da questo punto di vista anche la pressione di un compagno di box che praticamente si ritrova con la moto che ha sviluppato Bezzecchi sostanzialmente, però già si trova a questo livello dopo che adesso si è rimesso
1: quindi tu dici la pressione
2: quindi, ecco, la sta cominciando a sentire, e lo vediamo anche nella gestione totale proprio del weekend di gara.
0: Ma allora, intanto Bezzecchi magari per un po' ha visto Martin lontano e ha pensato di essere in una safety zone, sì, no? Anche all'interno della sua squadra. Poi adesso voi lo sapete questo, non so se magari vi è sfuggito pure, però Martin è riuscito finalmente ad avere la moto identica a Bezzecchi. Infatti, perché doveva finire di fare i test del tutto il materiale sui quali era in ritardo nelle ultime due uscite, e guarda caso sono le ultime due uscite dove, ecco, gli si è fatto prendere. Martin poi è un selvaggio nel senso agonistico del termine, non mi si fraintenda, che è uno che soffre la pressione ma di un tipo diverso di quell'altro, cioè è uno che non ha paura di niente e di nessuno, no? Un ignorante, come dicono in Romagna. Soffre, ha poi altri problemi quando esagera, ma quello sono problemi suoi, non è che non ha timori reverenziali, e quindi evidentemente mette Bezzecchi alle strette. Sono due piloti diversi con esperienze diverse, mi si permetta, Martin è uno con più pelo sullo stomaco. Credo che questo, unitamente ad una pista che non ti piace, una situazione che non ti va, così ti possa... È stato fortunato Bezzecchi, perché per come era appuntito, era caldo Martin, il sorpasso io lo davo per scontato. Quindi, detto questo, c'è un altro tema, ve lo voglio spoilerare perché è un semi-scoop, mezzo rumor, è che non ci sia stata veramente una firma definitiva con Yamaha. Ci sono rumor che dicono che forse Martin starebbe cercando di rimanere

0: vedere anche da dichiarazioni che ha fatto in aprile, però da un lato Rivola gli ha chiuso la porta, dall'altro deve avergli detto guarda se vuoi c'è una track house per te. Mm. E quindi anche quelle frizioni, perché altrimenti non mi spiego uno scazzo, mi si perdoni il termine, al rientro del box con il tuo team manager che vai a spintonare, cioè ci sono delle situazioni così. Adesso non sto dicendo che questa è una notizia, però un rumor di questo genere c'è stato. Guarda, certo. Conoscendo il manager di Martin, ovvero Valera, che è uno che queste cose le fa, le ha fatte quando era in Aprilia, poi voleva andare in onda, poi tornare indietro con gli Espargaro, li ha fatte sempre, potrebbe anche essere vero. Fra l'altro avete visto Bonora, la persona meno litigabile, credo, infatti, del paddock,
1: è quello che ha sconvolto un po' tutti, no?
0: Io lo conosco, cioè non è come litigare con me, che sono uno di suo, come posso dire, fumantino, è come, non lo so, non mi viene in mente il è non litigabile, non si spiega, capito? Questo transitivo, perdonatemelo, no, non è litigabile. E quindi non c'è una tensione che secondo me noi non conosciamo, unita al fatto che Aprilia si trova dopo tanti anni per la prima volta in una situazione ducatistica, cioè di superiorità, che però vedremo. Cioè, io quello dico, se Marc Marquez veramente torna,
2: ecco,
0: e torna guarito, io tutta questa, cioè questo cammello non lo darei per venduto prima di era l'orso, qual è che bisognava catturare? L'orso bisognava catturare, la pelle, sì, dell'orso,
2: la pelle
0: non
2: dell'orso.
0: Non la darei per prima di catturare.
2: Guarda, mi hai anticipato, perché era la domanda che ti volevo fare, perché un po' la penso come te, mister, perché vediamo. Intanto ti chiedo, rientra al Mugello? Potrebbe rientrare al Mugello?
0: Ma allora, ci sono due forze presenti, quella di Marquez che rientrerebbe anche oggi pomeriggio probabilmente da dove sta, e quella di Ducati che deve avere al suo interno un'anima savia, no, come si dice, che gli faccia soppesare bene le cose, perché ci manca soltanto un ulteriore infortunio, e questo quindi non mi sento di dire, cioè non ho una notizia, non ho un'informazione. La verità, sono combattuto anche sul desiderio, perché poi l'appassionato che non ci pensa lo vorrebbe vedere, dice chi me ne frega, io vado al Mugello, voglio vedere Marc Marquez. Invece magari chi gli vuole bene dice, ma se questo si rimettesse a posto non sarebbe meglio? Questo, sì, poi non lo so.
1: Che credo che sia anche un ragionamento che fa anche adesso Marc, dopo tutti gli incidenti che ha avuto, soprattutto gli ultimi, credo che sia poi sostanzialmente quello, no?
0: Il ragionamento che ha fatto quando gli faceva male domenica, ma credo che già martedì, mercoledì, quando andava in giro per casa con il tutore, faceva cose, e magari già quelli, cioè, son personaggi, che sono tutt'altro che conservativi e autoconservativi, cioè non sarà il Marquez del 2019, ecco, sì, questo no, però non è neanche mio nonno, mio
1: quello
0: zio,
1: troppo capito? Cauto.
0: Cioè, no, non credo, cioè non lo so. Credo che per farlo tornare li deve veramente convincere che sta bene. E, fra l'altro, il fatto che Bagnaia manchi, non voglio dire che potrebbe essere un elemento a sostegno di un, sì, suo ritorno, però sai, un conto è non schierarne una e un conto è non schierarne due.
1: Neanche
0: fatto
1: due,
0: salvo il fatto che il regolamento ti dice che le moto, cioè non si può saltare più di due gare, adesso credo, però... nella gara di casa io penso che Ducati vorrà
2: esserci,
0: e so che è stato già preallertato Michele Pirro,
1: sì,
0: ok? È un amico, non è la stessa cosa, però non puoi non schierare due motociclette nella, certo, pista di casa, certo, anche già schierarne solo una, certo, è una cosa che no.
2: Insomma, vabbè, vediamo un po' se dovesse tornare o meno, io la penso un po' come te.
0: Che... Io ti posso dare il mio desiderio.
2: Pure il mio.
0: Il mio desiderio è che non faccia cose esotiche. Ecco.
2: Esatto.
0: Sto invecchiando anch'io, perché dieci anni fa avevo detto, ma torna che ti voglio vedere, ma invece adesso...
2: Però senti, c'è una cosa che voglio condividere con voi, e quindi una sorta di polemica, non lo so, però ci voglio andare, perché c'è stato anche questo nell'ultima tappa del mondiale. Volevo sapere che cosa ne pensavi, perché insomma ha creato un po' di divisione, delle parole di Valentino Rossi. che è stato intervistato

0: lo ha fatto quando era pilota, lo ha fatto dopo, lo ha fatto nelle varie querelle che ha avuto in carriera, e sono state veramente tante, non quella con Marquez, anche prima con Biaggi, con Gibernau, con Barros, con Stoner, ha sempre utilizzato una stampa che si è sempre fatta utilizzare. In questo caso nel ruolo di team manager lui ha un doppio problema. Ah, è manager di un pilota che è in un team dove non sta performando, perché Bagnaia adesso, a parte le ultime due uscite, non sta facendo benissimo, ha avuto un anno nero, però dall'altra parte è cliente di una squadra che sta avendo tutte le attenzioni possibili, e aggiungo io di mia informazione, Ducati, il pilota che sta, su cui sta puntando è Di Gianantonio, lo si vede, certo. Cioè anche nelle performance, certo, certo. Lasciate perdere Catalunya, dove Alex Marquez è sempre stato fortissimo e avrebbe dovuto vincere lui in teoria, ma sta puntando veramente su Di Gianantonio. Allora lì, da un lato ha appena fatto il rinnovo, dall'altro ha cercato anche di difendere una sua, fra virgolette, property, no? Cioè è un suo pilota del suo team, è il management di Bagnaia Evo R46, lo sanno tutti, e quindi è una sua creatura. E poi si deve levare due o tre sassi nei confronti della Ducati. È stato però smentito, e credo che questa sia la prima volta nella storia, dallo stesso Bagnaia, no? Che ha detto, sì, allora lì c'è anche un lavoro di Ducati, che adesso la faccio grezza, un po' tipo da quartiere, da borgata, permettetemi, qualcuno deve aver detto di all'amico tuo che noi stiamo facendo tutto per te e che non è vera sta cosa, perché no? Quindi, e Bagnaia ha dovuto correggere con molta umiltà, come diceva Sacchi, ha dovuto correggere, ah, guardate, forse Valentino non sa delle cose, effettivamente guardate che Ducati mi sta aiutando su tutto quanto, perché voi dovete sapere che è un tiro e molla che va avanti da 3-4 anni, quello fra Ducati e Bagnaia, dove Bagnaia dice, ma io non ho colpa, è qualcosa che dobbiamo capire, un errore tecnico, un qualcosa che non sappiamo, eccetera. Quante volte l'ha fatto? La settimana dopo, no, effettivamente ci ho pensato, è colpa mia. Pure quest'anno non so cosa sta succedendo, l'altro giorno ha fatto una dichiarazione, no, effettivamente l'anno scorso sbagliavo io. Cioè questo è il leitmotiv della comunicazione di Bagnaia, che avrebbe bisogno di un ottimo comunicatore che gli risolva un po' questo tipo di comunicazione. L'ha fatta anche con Valentino, o erano d'accordo fra virgolette, nel senso che ha detto dammi una mano tu che mi aiutino, e poi dopo lui ha smorzato un po' i toni, oppure Valentino fa il suo dovere, no? Di team manager, di manager, team manager, eccetera. Voi sapete che Team VR46 voleva a Costa, non è riuscito ad averlo, sì, già all'inizio. Certo. Prima voleva Aldeguer, voleva prendere Aldeguer come contratto VR46. Ducati non glielo ha consentito, lo ha messo direttamente sotto contratto Ducati. Allora VR46 voleva a Costa, Ducati non gliel'ha consentito e lo ha preso come pilota ufficiale. Dopo VR voleva andare via, no? In Aprilia non erano voci, stavano veramente trattando con Aprilia, e Bagnaia ci è andato perché Rivola voleva tutto il pacchetto, incluso il TV. Allora Ducati gli ha detto va bene, ti diamo Aldeguer. Cioè c'è sempre, capito, una contrattazione che viene fatta anche utilizzando la stampa e la comunicazione, ma su questo io non ho niente da dire. Lato suo fa bene, può non piacermi, però ognuno utilizza le armi che ha. No, lo sapete che la stampa è sempre stata amica di Valentino e lo ha sempre favorito in tutto. Quindi.
1: Bene, siamo arrivati quasi in fondo, sì, a questa fondo, puntata, sì, di Motor Valley. Senti, io ho l'ultimissima.
0: Prego. Ho parlato troppo.
1: No, noi ti abbiamo ascoltato, okay, perché okay. È un piacere. No, però ti faccio il borsino mondiale.
0: Il borsino.
1: Borsino veloce, proprio visto che siamo a fine mese c'è il Mugello, vediamo chi rientrerà, perché insomma, sì.
0: Ma vediamo che borsino succede. Vuoi il borsino, cioè è un borsino alla Maurizio Mosca dove posso dire qualunque cosa esotica, campata su un po' così esoterica, oppure è un borsino su chi torna, non torna. Guarda, il mondiale è fatto questo mondiale proprio perché non si possa, esatto, a meno di situazioni eclatanti, fare un pronostico. Esatto. Adesso butto giù una cattiveria, avete visto che abbiamo una direzione gara che c'ha sempre questo, c'ha sempre questa fixing possibility, cioè quella di dare una regolatina al campionato e alla gara anche dopo,

0: ti trova una pressione anomala, ti toglie, ti dà 15 secondi, 16 secondi come il povero Mir, e dà una giustatina, una squalifichi. Cioè abbiamo una situazione che, non voglio dire, non voglio fare il complottista, campionato truccato eccetera così, ma in cui i piloti sono 23, cioè c'è anche il race director in campo, si vedono cose anche un po', dice, ma che è sta cosa qua? Per cui non si può fare il pronostico, cioè è fatto apposta per non fare pronostici, capito? Quindi non posso fare.
1: Al Mugello però ti chiedo chi vedi favorito.
0: Sì, al Mugello, allora, al Mugello potrei vedere favorito le Aprilia, ma è una pista dove Ducati sa tutto, sì. E quindi ti direi che Di Gianantonio potrebbe dire la sua. C'è un problema, non sappiamo la cosa di cui abbiamo parlato prima, cioè se c'è il grande cattivo, cioè se c'è Mark, se
1: vediamo.
0: Il grande cattivo nel senso,
1: aspettiamo, insomma, un po' di giorni,
0: se c'è il campione del mondo, tu mi vuoi estorcere un pronostico che dopo devono venire sotto i miei canali a farmi gnegne?
1: No, non te lo
0: non vorrei. Vorrei.
1: Vabbè, già il fatto che hai detto comunque aprire le favorite e la Ducati, sì, conosce benissimo questa pista, dai. Vediamo che
0: cosa democristiana
1: hai fatto una sorta di pareggio, dai, sì, vediamo che succede, sì. Lasciamo a loro, sì, poi la pista che deciderà, insomma, chi vince. Noi ti ringraziamo tantissimo, ti aspettiamo magari per un prossimo appuntamento. Grazie
0: a voi,
1: ti seguiamo, grazie, come sempre.
0: Ma grazie, a tal proposito troviamo poi il modo nella prossima live del lunedì, quella che facciamo sempre.
1: Sì.
0: Vi invitiamo, insomma, fate a turno, fate tirati a sorte, prima uno poi l'altro.
1: Va bene.
0: Non so se riesco a gestirvi, uno alla volta.
1: Uno alla volta.
0: Sì, chi è quello anziano? Piccari, mi sa.
1: Sì,
0: vero?
1: Io so, quello, sì, sì, quello anziano sono io.
0: Facciamo venire prima l'anziano e poi l'altro. Va bene.
1: Grazie come sempre, grazie, un abbraccio, ancora. Buon proseguimento a Mr. Helmet. Allora, caro Daniele, noi diamo gli appuntamenti per la prossima puntata.
2: Perché adesso
1: poi
2: passiamo alla Formula 1, perché si corre nel weekend, esatto, del Gran Premio del Canada, e poi settimana successiva invece si va al Mugello.
1: Non ci fermiamo mai, dai, non ci fermiamo mai. Torneremo con altri ospiti e commenteremo appunto nel prossimo appuntamento la Formula 1. Noi vi salutiamo, grazie da Marco Piccari,
2: Daniele Petroselli.
1: Mi raccomando, state sempre su TMU Radio, perché quando sentite il rombo di Motor Valley arrivano i motori.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMU Radio Motor Valley.

Buonasera cari amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento, il penultimo della stagione con Extra Time Zona Napoli, la trasmissione dell'Associazione Italiana Napoli Club presieduta da Saverio Passeretti. Ed allora, eravamo rimasti la scorsa settimana sulle parole di Conte, sul fatto che potesse o meno restare a Napoli. Dopo la partita di domenica scorsa abbiamo avuto la conferma che Conte ha già parlato con De Laurentiis, come avevamo anticipato un mese fa da questo schermo, e praticamente si è quasi giunti a questa conclusione. Separazione consensuale, Conte dovrebbe, io continuo ad usare il condizionale perché fino a quando non ci sarà l'ufficialità di questa separazione è d'obbligo secondo me usare il condizionale, anche se sono giorni in cui praticamente i giornalisti, radio, TV stanno impazzendo, correndo dietro nomi, chi può essere il nuovo allenatore. Sembrava che con Sarri fosse tutto fatto ed invece è notizia delle ultime ore che l'ex allenatore del Napoli e attuale della Lazio pare che abbia raggiunto un accordo con l'Atalanta, dove

0: Vincenzo De Laurentiis, i colpi di teatro, i colpi cinematografici non gli sono mai mancati. Chissà se non ci annuncerà magari che ha trovato l'accordo con Conte e quindi Conte sarà l'allenatore del Napoli. Però Guido, l'anno scorso Conte doveva andar via, se n'era anche andato, poi alla fine è rimasto a Napoli. Oppure, chissà, un altro colpo di teatro, ci spara un nome di quelli stranieri molto forte e quindi potremmo anche vedere un progetto ed un programma diverso. Ma di questo ne parleremo con i nostri ospiti, però vi presento subito Ilaria Mennozzo.
1: Ciao Mimmo, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri spettatori. Hai magistralmente racchiuso tutto quello di cui parleremo, il futuro della panchina del Napoli per il post Antonio Conte, quindi sentiamo che cosa ne pensano i nostri ospiti.
0: E il nostro ospite innanzitutto il capitano storico del calcio Napoli, Peppe Bruscolotti.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a te caro Peppe.
1: Ben ritrovato al nostro campione Gianni Improta.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Il rettore emerito della Federico II, il professor Guido Trombetti. Buonasera Guido.
4: Buonasera.
1: Stavi pensando al nostro prossimo ospite, il professore Alfredo Buccero, direttore della chirurgia vertebro-midollare presso l'ospedale di Sessa Aurunca. Benvenuto.
5: Buonasera.
0: Buonasera Alfredo. Beh, io brevemente vi racchiudo lo storico del professore Buccero, che ha fatto parte anche della consulta del Calcio Napoli, vero Alfredo, in momenti anche abbastanza complicati, tipo Meret, tipo Osimhen, quindi comunque il professore ha già avuto modo di capire che cos'è l'ambiente Napoli, ma soprattutto lui è stato un calciatore, seppur nelle giovanili, del Napoli, quindi dal 78-77 mi pare, giocava nelle giovanili del Napoli.
1: Andiamo avanti.
0: Tocca
1: nostro,
0: a me.
1: Sì, c'è il nostro doc.
0: Lo lasciate sempre a me, quest'uomo qui. Direttamente dal centro Augusto di Via Leopardi, guarda come ho imparato bene, vero?
6: Perfettamente.
0: Il dottor Tommaso Ricozzi, buonasera Tommy.
6: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Ben ritrovato. Buonasera al collega di Cronache di Napoli, brillante scrittore Marcello Altamura.
7: Buonasera a tutti.
0: Oh, che brillante, guarda là.
1: Sì, come sempre, in ogni contesto.
0: Lui è il professore Trombetti, sono proprio ormai dei presentatori.
1: Allora, adesso ci rivolgiamo al nostro pubblico perché, come di consueto, vi sottoponiamo il quiz offerto da Euronics Gruppo Tufano, che mette in palio due biglietti. Nell'era De Laurentiis, Napoli ed Udinese hanno concluso numerosi affari. Vogliamo sapere, nel corso degli ultimi 20 anni, quali sono stati i giocatori che sono arrivati a Napoli dalla società friulana. Come sapete, dovete inviare un WhatsApp al numero 338 35 94 920. Vi aspettiamo numerosi.
0: Benissimo, grazie Ilaria. Allora io aprirei subito il dibattito. C'è qualcuno che mi ha già guardato con uno sguardo quasi intrigante ed è quello del professor Trombetti, al quale chiedo, prof, che cosa si sta prospettando al momento?
4: Guarda, onestamente io credo che non lo sappia nemmeno De Laurentiis.
7: Questo è molto confortante.
4: Ma lo dico con una certa convinzione, perché ho l'impressione che quest'uomo, sul piano imprenditoriale e dei risultati, lo sapete, io sono un fanatico dei risultati.
0: Un genio.
4: È un genio assoluto. Però qualche piccolo difetto tiene purissimo. E ogni tanto può fare troppo il furbo. Io ho l'impressione che, per esempio, in questa storia di Sarri, no? Lui ha utilizzato questo nome come paravento e dietro trattava altra gente. Mo Sarri pare che se n'è andato a Bergamo. Allegri è impensabile, perché Allegri andava in Champions, il Milan dopo lungo i 2 anni, perché dovrebbe venire a Napoli? Quindi lui rischia di trovarsi, caro Mimmo, soltanto con italiani. E questo
7: che comunque
4: è un rischio,
7: che comunque è sotto contratto,
4: ma è un rischio, è un rischio, perché poi oggi pensavo, lo dico brevissimamente, un evento ripetuto con Spalletti, come si sono lasciati Spalletti, ha sbattuto la porta e se n'è andato. Conte?
0: Beh, insomma, non mi
4: senza
0: pare
4: sbattere la porta, esatto. Se n'è andato.
2: Beh, non ancora.
4: Avendo un anno di contratto.
2: Non ancora.
4: Non ancora, fino ad oggi. Insomma, così
0: abbiamo detto, usiamo il comune.
4: E Sarri? Anche Sarri.
5: Male.
4: Dovendo scegliere tra Napoli e Bergamo, che ha fatto?
0: Sceglie Bergamo perché...
4: Significa che ci sono delle difficoltà.
0: Sicuramente, ci sono anche 1 milione di differenza annuali su, per quanto riguarda lo stipendio.
7: È un anno di contratto garantito in più.
4: Sì, ma poi sai, scusami Marcello, ma insomma, tu hai tifosi, puoi raccontare tutto, ma entro certi limiti. Io voglio ringiovanire e mi prendo l'allenatore più anziano d'Italia. Qualcuno ha da spiegarmi.
0: Io credo, come lo conosci bene tu, un pochino lo conosco anch'io, questa è stata una mossa politica la sua. E per tenere tranquilla la piazza, dice, oh, ragazzi, io va via Conte, però mica vi prendo, esatto. Vi prendo Sarri.
7: E soprattutto posso... Sarri sarebbe stata la scelta di un allenatore gestore. Dopo un allenatore come Conte, che era l'allenatore, tra virgolette, manager, il frontman del Napoli, dove De Laurentiis per 2 anni è stato dietro le quinte nel backstage a vedere l'allenatore che faceva e disfaceva il mercato, la squadra, la tattica, aveva bisogno di un allenatore che allenasse la squadra, che chiavi in mano gli dava la società. E Sarri, che non è più, lo ribadisco, il comandante del 2018, quello che i tifosi del Napoli ricordano, ma è un uomo di quasi 70 anni che ha vinto i suoi 2 unici trofei con 2 squadre, Chelsea e Juventus, chiamiamolo in autogestione, ma certamente non con il marchio del suo gioco, era uno che poteva essere la soluzione, ma non è, purtroppo non è.
0: Lo so.
1: Beppe, come immagini sarà il commiato di Conte a Napoli? Perché lo abbiamo detto più volte, ci sono molti pro Conte ma anche tanti anti-contiani, soprattutto dopo tutte le polemiche, infortuni, prestazioni dopo il Bologna che non hanno convinto.
4: Sarri ha avuto 52 infortuni e Conte 41. No, perché i numeri sono importanti, la gente i numeri non ne conta.
1: Però la piazza napoletana,
4: la piazza napoletana è ciuccia, che stia
1: un po' diversa dalle altre.
5: Vabbè, ma le discussioni in un anno credo che ci siano sempre, poi quest'anno ormai sono successe tutti questi particolari, i vari infortuni, e quindi ha fatto un po' da parafulmine per certe cose. Però per il resto, andando ad analizzare insomma il cammino del Napoli, poi alla fine il risultato è eccezionale, perché dato i risultati è stato eccezionale. È chiaro che c'è una parte della gente, come può dire, non mi fa piacere. È chiaro che c'è gente che gli fa piacere che vada via, ma gran parte della gente è rimasta male che Conte vada via. Ma mi sembra pure giusto, perché chi ha dato una certa impronta, chi ha vinto, è chiaro che rimane nei cuori della gente. Ma il carattere è così e colì, ma tutti noi abbiamo il nostro carattere, quindi fesserie e tante cose le facciamo tutti. La cosa importante è alla fine mettere sulla bilancia, per dire da dove parte, da dove pende la bilancia. Questo è il discorso più importante. Però quanto riguarda il presidente, lo sappiamo, adesso se ritorna in auge, allora bisogna aspettarsi di tutto. E io mi auguro che insomma prevalga il buon senso per lui, che ne faccia esperienze, che abbia fatto esperienze di questi 2 anni, in modo che possa scegliere qualcuno di polso, perché qui a Napoli non è che puoi prendere qualcuno di carattere leggero.
0: Beppe, penso che l'esperienza di Garcia, penso che l'esperienza di Garcia e dei 2 allenatori a seguire, Mazzari e Calzona, gli sia servita parecchio. Professore Buccieri, a me hanno attaccato l'etichetta di anticonte, perché io ne ho contestato la gestione, come diceva Marcello, dell'organico, i tanti infortuni, magari la mancanza di gioco, però la gente dice però ci ha fatto vincere. Che idea ti sei fatta tu di questa, come dire, questo profilo di Antonio Conte?
6: Come diceva il capitano, è stato un allenatore vincente. In 2 anni scudetto,
0: sì.
6: Secondo posto, Champions, la Supercoppa. Quindi sono i risultati quelli che contano. Certamente ci sono stati gli infortuni che poi hanno condizionato anche il campionato del Napoli, perché il Napoli se la poteva giocare.
2: Certo.
6: Perché con la rosa che ha il Napoli avrebbe potuto fare molto, ma molto di più, non avendo gli infortuni. Forse l'unica cosa di cui possiamo dire qualche cosa in più è sul gioco, che non è stato brillantissimo, ma Conte è questo. Conte o arriva primo o arriva secondo, gioca, non gioca, ma dà i risultati. Quindi che vada via dispiace, perché lui è garanzia di risultati. Però probabilmente la società ha fatto un altro tipo di discorso, cioè ridimensionare da un punto di vista economico e quindi ridimensionare anche gli investimenti, e che servono a Conte per poter avere i suoi risultati.
0: Gianni, ma il fatto che possa arrivare un allenatore che magari non è, diciamo... perché stamattina dicevano sì, ma è italiano, ma non è da Napoli. Allora io mi dico, se questi allenatori emergenti, come può essere Fabio Grosso, come può essere italiano, non hanno mai una opportunità, perché sono sempre emergenti, e perché sembra sempre che la piazza di Napoli non sia... perché Cristian Chivu aveva l'esperienza di Parma e ha vinto lo scudetto. Allora dico... potrebbe essere un profilo idoneo questo italiano, secondo te?
3: Ma guarda, quelli di cui si fanno i nomi sono tutti profili interessanti. La cosa importante è che ci deve essere alle spalle del soggetto allenatore una società che lo protegga. Perché se bisogna resettare quello che è stato da poco detto, che giustamente Conte è un risultatista, Conte... vuole fare investire perché vuole vincere, arriva primo, arriva secondo, questa è la realtà dei fatti. E altro discorso è avere a che fare con allenatori che stanno per arrivare, per fare il salto di qualità, però nessuno poi gli dà l'opportunità di farlo, tranne qualche anno fa è successo con Thiago Motta, che poi è stato abbandonato totalmente dalla società. Quindi se c'è alle spalle una società forte negli elementi cardini che la devono prendere per mano, la loro squadra, e condurla piano piano ad ottenere dei risultati, allora vanno bene questi allenatori. Hai fatto tu i nomi, c'è Italiano, c'è Thiago Motta, c'è Fabio Grosso, ma perché no Palladino?
0: Vabbè, insomma, Palladino è un altro nome... Palladino è un altro nome che sta circolando.
3: Emergente, di quelli che sanno il fatto loro, è una bella presenza, io vedo giocare le sue squadre, sa anche dire le cose come realmente si sono.
0: Danni, tu da napoletano hai potuto toccare con mano, vivere.
3: Ma bisogna superare
0: essere
3: questo.
0: Essere profeta.
3: No, Mimmo, sono d'accordo con te.
0: Hai ragione, però.
3: Bisogna fare questo step. Cioè di accogliere chiunque esso sia, non fossilizzarsi su ovviamente nomi o che, con gente che non è di Napoli.
1: È molto chiaro il tuo discorso. Tommaso, innanzitutto mi dici perché non sei d'accordo, e poi,
0: no, io non so.
1: E poi tra i tanti nomi, tanti profili che stanno circolando.

0: calcolando quale sarebbe quello per te più idoneo? Te lo chiedo da tifoso ma anche da attento analizzatore.
1: E parlando anche sotto l'aspetto tattico che io vorrò affrontare nella seconda parte.
2: Mimmo, noi stiamo parlando di allenatori, però ancora non sappiamo che allenatore arriverà. Fermo restando che l'ufficialità dell'addio di Conte non c'è stata ancora, come giustamente diceva il professore Trombetti, perché a seconda dell'allenatore che prenderemo, prenderemo dei giocatori funzionali a quel tipo di tattica e di modulo. Parlavamo prima con Gianni Improta, oggi come oggi in Europa si gioca un calcio diverso, no? Rispetto a quello italiano, siamo d'accordo, no? Pressing alto, velocità e quant'altro. Quante squadre italiane sono capaci di fare una cosa del genere? Primo. Secondo, ci vogliamo accontentare di essere forti o mezzo forti in Italia o vogliamo provare a dare un gioco e a dare un'identità transnazionale a questa squadra? Perché così avanti, secondo me, non possiamo andare. Il Napoli si trova di fronte a una campagna acquisti difficilissima. Devono rientrare alcuni giocatori che, come diceva Guido, nessuno ha voluto, purtroppo. E quindi creeranno minusvalenza con ingaggi fantasmagorici. Il giocatore forte pronto che voleva il signor Conte costa un botto di soldi sia come cartellino che come ingaggio. Allora è fondamentale sapere quale sarà l'allenatore, perché dal nome dell'allenatore capiremo tante cose. Innanzitutto, che tipo di giocatori dovremmo andare a prendere? Soprattutto l'età dei giocatori e soprattutto avere un direttore tecnico, o meglio un responsabile di mercato che sappia fare il mercato con la M maiuscola, perché è un mercato difficile.
1: Ed è Manna con la M maiuscola.
2: Sì, quindi se rimarrà Manna, perché non sappiamo ancora se rimarrà o meno. Rimarrà
3: io credo mesmo che non ci sarà un grande mercato, perché
4: non ci sarà proprio.
3: Le condizioni del Napoli non credo che possa spendere.
4: Forse qualche supermercato.
2: Però quindi
5: comprare tanti giocatori.
3: Dovendo ripartire.
5: Il Napoli ha una rosa che, a parte gli infortuni, è di alto livello, certo. Almeno in Italia.
2: Io non sto parlando d'Italia, professore, io sto parlando di un respiro internazionale che questa squadra merita, con questi tifosi, con questo
3: certo. Hai fatto bene a citare questo, perché poi chiedo il conforto del professor Trombetti. Guardate che la prima contrarietà vissuta da Aurelio De Laurentiis è stata l'umiliazione di gennaio in Champions. Perché io credo che De Laurentiis non l'abbia preso assolutamente bene.
2: Come è stato all'epoca di Spalletti quando fu fatto fuori dal Milan.
3: E tu pensa, e parlavamo di un quarto di finale. Qui eravamo nella fase, diciamo...
6: Un quarto di finale dove poi con il tabellone dell'epoca si spalancava la porta non solo per la semifinale ma anche per la finale.
3: Infatti, prof...
2: Bravo.
3: Che ne pensi tu?
4: Ma che ti devo dire? Non, l'abbiamo detto mille volte, ripetiamolo anche stasera. Certamente la pagina della Champions di quest'anno è una pagina da cancellare. È stato un disastro.
3: No, io dico, partendo da questo, ci può avere in De Laurentiis un irrigidimento?
4: De Laurentiis tengono solo irrigidimento. Allora, lui ha un problema serio di bilancio.
6: Esatto.
4: Perché il Napoli chiude quest'anno 20-30 milioni di passi per il secondo anno di fila, tiene a Napoli 7-8 casatielli che nessuno ha voluto riscattare, no, sono andati fuori, hanno giocato o non hanno giocato, non li riscatta, loro li dovranno sistemare sul mercato. Guardate, non è banale, si deve liberare di Lukaku, non è banale.
6: Oh, assolutamente.
4: Non so che vorranno fare con De Bruyne. Allora, in queste condizioni, anche in queste condizioni, trovare l'allenatore non è facile. Perché un conto è attrarre con un grande progetto, un conto è prendere un allenatore quando tu hai un anno in cui inevitabilmente dovrai arretrare. Poi,
3: vabbè, io credo che...
4: Poi hanno la botta di buona fortuna, trovano il cavallo a 3 milioni.
7: Usiamo il termine giusto? Ci siamo ingolfati.
3: Sì, io però siamo voglio dire ingolfati. Una cosa. Io credo che Sarri non ne abbia fatto un problema di progettualità. Sarri ha ragionato anche dicendo, guardate, io arrivo dopo Conte, dopo uno scudetto, dopo un secondo posto e dopo una Supercoppa. arrivo io e mo da me vorrebbero lo scudetto, ma la questo, Champions.
4: Ma questa è la tesi più accreditata.
3: Ecco,
4: Santi ha detto, io di andare in un posto dove devo vincere non me la sento.
3: Non me la sento, e quindi lui ha scelto.
7: E permettete, aggiungo, Mimmo, me la devo per dire.
0: Prego.
7: Dimostrano di non avere.
4: E certo.
0: È chiaro, lo abbiamo pensato tutti.
7: È troppo facile andare, mi devi prendere Pelé, Maradona e vinco.
3: Ci ritorniamo.
7: Stiamo scherzando veramente.
0: Insomma, abbiamo ancora tantissimo altro di cui parlare nel prosieguo di Extra Time Zona Napoli. Restate con noi.
8: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno, se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà. iPhone 17 256 giga, vari colori, può essere tuo a €465.
9: Non è un acquisto, è una scelta.
8: Smart TV LED LG 50 pollici 4K, può essere tuo a €169,50. Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Siamo con voi ogni giorno per darvi sicurezza e comfort. Siamo con voi quando il lavoro richiede una performance sempre perfetta. E siamo con voi anche nei momenti di relax. Scarpe antinfortunistiche Lever. Comode, sicure e belle da indossare. Lever, dal 1987. 100% made in Italy.

0: una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: La più alta tradizione partenopea, coniugata con sapienza ed innovazione. Accomodati! E la nostra Napoli ti trascinerà in un vortice sensoriale che va oltre il gusto. La freschezza del mare e tutto il sapore ed il calore della nostra terra, portato in tavola con professionalità da oltre 20 anni. Trattoria Borgo Antico, esperienza culinaria e cuore. Questa è la ricetta e la magia è servita. Accoglienza e qualità da noi sono di casa. Ti aspettiamo nella nostra nuova sede in via Santa Lucia 112, Napoli.

0: prodotti garantiti dall'alta professionalità degli allevamenti italiani. Eccellenze ottenute da materie prime di altissimo livello. LAN, sinonimo di competenza e qualità. Carni selezionate e lavorate con dedizione e maestria dai nostri macellai. Gusto e sapienza da noi si coniugano perfettamente. LAN Carni, la scelta di chi sa scegliere.
1: Centro Augusto di diagnostica per immagini.
2: Una struttura che costituisce da oltre 40 anni un fondamentale pilastro della sanità partenopea. Grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, ad opera di un team di professionisti qualificati in grado di fornire diagnosi precise e sicure. Il tutto in un ambiente cordiale e familiare che conferisce al paziente una sensazione di tranquillità e sicurezza.
3: Centro Augusto. Diagnosi sicure per un futuro più sereno.
4: Siamo nel pastificio Setaro di Torre Annunziata, l'ultimo pastificio rimasto che

0: ancora con dei vecchi sistemi artigianali. Nel nostro piccolo ne siamo presenti un po' in tutto il mondo. Io rappresento la terza generazione ed è un'azienda prettamente a carattere familiare. Produciamo la pasta in uno stabile dell'Ottocento che è in pietra lavica e abbiamo due macchine di produzione del 1930.
1: HDI Assicurazioni, al tuo fianco ogni giorno. Ti aiutiamo a proteggere quello a cui tieni di più. Quando hai bisogno, noi ci siamo. Siamo a Napoli, al Corso Novara 5.

0: Farmacie di Lullo, da sempre al servizio della salute, della bellezza e del benessere. Gruppo Farmacie di Lullo e Farmacia di Lullo, Farmacia Morelli, Farmacia Sant'Antonio a Napoli, Farmacia di Lullo a Casoria. Inoltre, in tutte le nostre farmacie trovi il Pharma Beauty per la cura della tua bellezza. Per ogni età, per ogni esigenza e in ogni momento della giornata, da noi troverai tutto quello che cerchi al prezzo che desideri. Gruppo Farmacie di Lullo, professionalità, competenza e cortesia. Aperto H24, farmaciedilullo.eu.
1: Eccoci qua, siamo nuovamente in diretta, canale 17, Prima TV, ve lo ricordo, per la seconda parte di Extra Time, zona Napoli. Ilaria, noi avremmo da presentare un evento, vero?
2: Sì, che si svolgerà... sì, tra poco vedremo anche la locandina alle nostre spalle, grazie al supporto della nostra regia che ringraziamo. Il 29 maggio allo stadio Diego Armando Maradona, spettacolo e solidarietà per una grande serata benefica. Il derby dei campioni. L'evento sostiene importanti realtà e associazioni impegnate nel sociale. Saranno devoluti totalmente in beneficenza i fondi raccolti dalle iniziative. Quindi una grande serata all'insegna dello sport, ma soprattutto della solidarietà. Vi invitiamo a partecipare. Ma non finisce qui.
1: Non finisce qui, però la partita è Napoli Wolves contro una selezione palestinese, una nazionale palestinese, quindi poi anche l'incasso di questa serata sarà devoluta ad alcuni...
2: Alcune associazioni che perfetto. Impegnate nel sociale.
1: Io ritornerei a discutere prendendo spunto da quello che diceva il professore Buccero, ovvero... Parliamo di campagna acquisti, sì è vero, chissà che cosa ci aspettiamo, ma ragioniamo un attimo, se noi dovessimo pensare ad un allenatore di un 4-3-3, perché oggi si gioca così, o 4-3-3 o 4-2-3-1, con la, come dire, con l'eccezione Conte che anche contro il Parma con un 17enne esordiente in attacco schierò la difesa con i tre centrali, vabbè. Ma questa ormai è acqua passata, però volevo rimarcarlo questo fatto. Ma con un 4-3-3 vogliamo rifarla, vogliamo farla un attimo questa formazione con i giocatori attuali? La vogliamo fare?
3: Quando io sento dire che un allenatore sposa un modulo per me non ciucci.
1: No, perché è un modulo di partenza.
3: Un allenatore non si può identificare con un modulo se è un allenatore, altrimenti non lo
1: è. No, Guido, però devi darmi atto, sì, ho capito, però si parte con un modulo di partenza. E perché hai mai visto uno che si presenta e improvvisa?
4: No, però abbiamo visto un sacco di allenatori, come c'era lui, che vedono un modulo e là rimangono. E là non li schioda nessuno.
1: E quello può anche...
5: Io posso dire che... Però Conte non ha giocato sempre con lo stesso sistema di gioco. Ha cambiato continuamente. Lui c'ha una grande dote, quella di saper gestire anche l'emergenza.
3: Esatto. Ha cambiato 50 volte modulo. Ha giocato a 4, ha giocato a 3, ha giocato a 2 in mezzo al campo, a 3 con i 4 fenomeni. Onestamente, quando invece gli allenatori alla italiana, no, che stanno a fare una sola cosa.
1: No, prof, ma io parlo.
3: Io mi ricordo una, un,

0: un mio compagno di classe, che era l'ultimo della classe, tant'è vero, fu respinto. Quando ero interrogato in scienza, qualunque domanda tu gli facevi, lui rispondeva la saponificazione, sapevi solo la saponificazione.
1: In Giappone di Massimo Troisi.
0: Qualunque domanda.
2: Con me con la reazione di ossido riduttivo.
3: Allora, con l'attuale organico, no? Diciamo il Napoli deve vestire il 4-3-3, da qua non si scappa.
2: Io parto da un
3: motivo. No, è per un motivo semplicissimo, perché se incominci già a partire con la difesa a 3 e fai giocare come braccetto Di Lorenzo va in difficoltà. Di Lorenzo ha dato il meglio di se stesso quando ha giocato a 4, e l'attuale rosa del Napoli c'ha il 4-3-3 nel DNA. Devi rinunciare ad uno dei quattro centrocampisti, che poi è stata la causa principale per far allontanare Langa. Attenzione, perché quando Conte schiera i quattro centrocampisti, Lang scompare. Allora, lo hai ammazzato
4: anche
3: psicologicamente.
4: Anche
3: allora, no, ma è così.
4: Anche allora, Nere scompare con questi quattro. Non c'è più posto.
2: Lasciatemi dire questo. Ok, portiere.
3: Vabbè, uno dei due. Vabbè, uno dei due.
2: Di Lorenzo.
3: Sì.
2: Rachmani. Buongiorno.
4: Buongiorno, quale buongiorno?
3: Bravo. E Gutierrez.
4: Quale buongiorno?
2: Ma che ne so io?
3: No, ma no.
1: Non escludere.
3: Ma lasciamo perdere. Allora,
4: buongiorno di quest'anno. È stato allucinante.
3: No, ma stiamo mettendo su una formazione dell'attuale organico.
2: Io ti sto parlando dell'attuale organico. Tu a centrocampo hai McTominay, Lobotka e De Bruyne.
3: De Bruyne, perfetto.
2: In attacco c'hai Politano, Oneres a destra.
3: A destra.
2: C'hai Højlund e Alisson Santos.
3: Esatto.
1: Con Vergara.
2: Con Vergara.
3: Vergara, poi
2: Alang. Con Noah Lang. Ecco qua. Questa formazione, così com'è, volete dirmi che in un campionato così
3: ma che scherzi, è una grande formazione.
4: Sì, ma
3: ragazzi,
4: io ho fatto una domanda, una premessa prima, scusatemi.
2: Prego.
4: Ma noi ci accontentiamo ormai di una squadra che può primeggiare o può andare bene solo nel campionato italiano?
2: No.
4: Abbiamo un minimo di ambizione di porgere il nostro
3: ma come
4: so, oltre e non,
1: ma non ce la fai.
4: Allora,
1: non ce la fai perché la scusami.
4: Rassegniamoci alla mediocrità assoluta.
1: Scusami, però noi dobbiamo ragionare su
4: fatti. No, per carità, io sto dicendo questo.
1: La Champions della nuova formula è stata studiata per avere nel clou tutte le big. Il Napoli non è studiato.
4: Non siamo arrivati neanche nel clou.
1: Non sto parlando dei playoff, perché nei playoff tu, se vinci a Copenaghen, ci stai, e due partite in più di playoff le vai a fare, non è questo il problema. Io sto dicendo, il Napoli nella sua storia non è andato più al di là dei quarti in Champions League con Spalletti. Oggi, con l'attuale formula della Champions League, i quarti è un traguardo, non voglio dire lunare, ma molto difficile.
2: Prof, ma secondo te, a livello quello che diceva il dottore Ricozzi, ovvero di questa mediocrità europea, tra virgolette, del Napoli, è destinata a restare, nonostante questi nomi, questa formazione che abbiamo messo in campo, sapendo che comunque qualche movimento di mercato si farà? Non sappiamo quali nomi, però di
1: ma che non sposteranno gli
2: equilibri.
5: Ma voi siete sicuri che tutti quelli che sono passati al turno successivo erano superiori al Napoli?
2: No,
1: ma non è questo.
5: Probabilmente cambiando aria, cambiando ambiente, cambiando impostazione, questa squadra può dare di più.
2: Questa squadra?
5: Sì. Però, ma io credo che il Napoli non farà grossi acquisti, non farà grandi acquisti perché non se lo potrà permettere, deve fare una gestione oculata, e la gestione oculata significa probabilmente investire in qualche giovane che ti potrà dare qualche cosa in futuro, mandare qualche anziano nel senso calcistico via che ti può gravare sulle finanze, ma nulla di più.
2: Voglio fare...
0: giocatori che secondo me l'hanno venduto più di 20-22 partite, non possono fare.
1: Di Lorenzo?
0: Di Lorenzo è il primo.
2: Buongiorno.
0: È il secondo e Lobotka è il terzo.
4: E Politano?
0: Cioè, anche Politano, hai ragione.
2: E Savur, buongiorno.
3: Ma
0: di età.
3: Però attenzione,
0: posso, problema di età.
3: Ma questo non è un problema, perché con il 4-3-3 tu vai a comporre le coppie, quindi ti vai a prendere chi dovrebbe poi sostituire questi calciatori. Questo è il mercato che deve fare il Napoli. Togliere giustamente, come è stato detto, quelli un po' avanti negli anni, quelli un po' usurati fisicamente, che ce ne sono.
0: Anche mentalmente.
3: Ma non è difficile, per me non è difficile.
2: Fammi sentire un attimo il professor Buccero, poi voglio andare da
5: proprio me. Breve, i calciatori di Serie A sono delle macchine di Formula 1 e le macchine di Formula 1 devono rendere al massimo. E noi dobbiamo considerare due cose. I fattori che si modificano e quelli che non si modificano. Non si modifica l'età e non si modifica la genetica. Si modifica l'allenamento, si modifica il turnover e si modifica l'allenamento invisibile, cioè la vita dei calciatori extra calcio. Noi abbiamo due grandi calciatori che erano due grandi uomini al di fuori del calcio e hanno dato molto perché hanno fatto una vita anche da calciatore.
0: Il professore ha fatto un'osservazione giustissima, poi mi piace giustamente sentire Bruscolotti
2: e me. Io sto andando.
0: Se io devo prendere un giocatore che tocca divinamente la palla, ma che si imbriaca tutte le sere e torna a mezzanotte, no, lo sappiamo, ma, queste scusa, cose le sappiamo. No,
3: questo,
0: ma allora,
3: anziché ubriacare.
0: Ma loro si informano,
3: Guido,
0: a chi portano a Napoli.
3: Guido, anziché ubriacare gli avversari, si ubriaca lui.
2: Però posso dire una cosa, e poi chi dovrebbe esercitare questa funzione di controllo...
0: Sembriaco pure, diciamo... allora non c'è niente, lo anticipo.
2: Lasciatemi andare da Peppe.
4: Guarda, mi volevo dire che quest'anno noi abbiamo avuto due tipi di situazioni diverse da un punto di vista di negatività. Uno è il discorso degli infortuni muscolari, l'altra, a mio modesto parere, qualche giocatore della rosa, in particolare in difesa, un discorso al di fuori della questione muscolare, perché non è strano che un difensore, uno dei migliori probabilmente d'Europa, salti e non prende il pallone, non abbia il tempo più del pallone, non anticipa più l'avversario come anticipa l'anno scorso. Qua stiamo veramente esplorando la psiche di qualche calciatore, uno in particolare.
1: L'abbiamo detto durante quest'anno più volte, è un ragazzo che non è sereno fuori dal campo e non può rendere, non è sereno.
4: E noi che dobbiamo fare?
0: Andiamo Peppe.
4: La Croce Rossa. Cioè...
6: Sì, andiamo da Peppe. Peppe, tu che cosa ne pensi?
7: Cosa ne penso? Per quello che è stato il mio modo di
6: giocare,
7: fare,
6: di vivere.
7: È chiaro che determinate cose che ha evidenziato il professore. Io la prima settimana, la seconda, andavo vicino e dicevo, ma tu che vuoi fare? Oggi è molto difficile perché, insomma, sono gente che... ovattati proprio, stanno nella ovatta, avere a che fare questa gente diventa, per me, per quello che si dice, molto difficile. Poi mettiamoci anche i procuratori, perché la fanno da maestri, decidono loro tante situazioni, però ciò non toglie che tutto deve partire dallo spogliatoio. Se c'è un capitano che si fa valere, tante situazioni non accadono. Perché poi tu metti anche la società, perché se tu ti esponi come capitano, vai verso il presidente, vai a dire come sta tutta la situazione. Determinati giocatori, è chiaro che te ne devi liberare subito. Tu non puoi tenere gente che qui sta lì ogni domenica aspettando la prestazione. La prestazione deve essere da parte di tutti, domenicale. Tu fai l'atleta, devi correre. Non si può guardare gente imbambolata, appunto, così, perché come un giovane... come Buongiorno, ma lì bisogna prendere, chiudere una stanza e dire ma tu che vuoi fare? Che vuoi fare? Che stai facendo?
0: Giusto.
7: È giusto, giusto. Ci deve essere uno, chi sta? Sta Aureale là dentro. E Aureale che fa? Queste cose qua le deve vedere lui, il team manager, questo è un compito pure suo che deve fare, deve sgravare anche tutti, è chiaro, è evidenziare responsabilità ancora di più. Questi qua, e farli presente che se vanno avanti in quelle condizioni bisogna metterle subito da parte, perché lì se no vanno a inquinare tutto il gruppo, poi da uno ne vanno fuori anche altri. Quindi sono situazioni che bisogna, in partenza, bisogna fargli capire qual è, che è la responsabilità di giocare a Napoli. Questo è il discorso.
2: Chi è che vuole rispondermi su questo? Abbiamo ragionato sul fatto che il Napoli possa essere competitivo per il campionato, ma mediocre in questo senso per la Champions. Ok, allora io dico, ad un club

0: a De Laurentiis. Arrivare in Champions cosa importa? Per i 40-50 milioni che prende pronti via? È solo quello lo scopo?
1: 60-70.
0: Ok, però deve superare il turno. Se non supera il turno, sta sotto.
1: 60 milioni il primo turno, 60.
0: Sì, 50.
1: Partita di porta.
0: Sono due.
2: Tra i 50 e i 60.
0: E se non li superi, non vai a 60. San Massimo rimane a
3: 50. C'è un indotto non facilmente quantizzabile.
0: Ok, non sarà. Però io, il discorso mio qual è?
2: Ma non è una.
0: Io voglio significare questo. O una società combattere per arrivare in Champions ci arriva, però dice ok, se non mi va, se non vado al turno successivo, pazienza, ho fatto 50 milioni e arrivederci e grazie. Mi sembra quel discorso che si fa con l'Europa League, che si combatte, si arriva in Europa League, e Sarri è stato maestro, Sarri e Mazzarri, di questo, ovvero arrivavano in Europa League e si lamentavano poi. Prima combattevano per arrivarci, poi si lamentavano perché c'erano arrivati. Allora qual è, diciamo, la condizione?
2: Posso,
0: di una, chi di voi?
2: Posso rispondere io? Io ti rispondo lanciando a te e a tutto il parterre una provocazione, che provocazione forse tanto non è. Il Napoli ha frequentato la Champions League, questa è la sedicesima.
0: La dodicesima
2: partecipazione e quindicesima
0: in Europa.
2: A questo punto, per la crescita del club, fatto salvo che andare in Champions sono soldi e quindi per la crescita economica del club sono preziosi, ma non è meglio almeno una volta provare a fare un'Europa League per vincerla ed essere competitivi fino in fondo, che non, come dici tu, fare la Champions solo per prendere il fiocco come il drago cinese dell'Edellandia e fare un altro giro?
0: Io posso ricordarti cosa disse il presidente a proposito dell'Europa League, no? Ti ricordi?
2: Certo.
0: La coppetta
2: dei certo.
0: puntini. Allora, se l'Europa League è una coppetta del puntini. Il signor Conte quest'anno che cosa fa? Viene e ci dice, fa così no, devi fare così, perché così questo qua appartiene alla stagione precedente, quindi quest'anno è così. E così che cosa è?
2: Supercoppa.
0: È la Supercoppa. Allora tu non mi puoi barattare la vittoria in Supercoppa con lo squallore della Champions, abbiate pazienza, o no?
4: Sono due cose completamente diverse.
2: De Laurentiis
4: giocare due partite, giocarti qualificazione in Champions League è tutt'altra roba. Credo che ti aiuti a vincere e anche fare una certa esperienza nella Champions.
2: Ma il presidente,
5: però c'è da dire, c'è da dire una cosa, che allora ogni anno si parte, c'è la vittoria del campionato, c'è la qualificazione in Champions, c'è la Supercoppa e c'è la Coppa Italia. Accentrato.
0: No, Gianni, aspetta.
5: No, ne ha centrati due.
0: No.
5: Non voglio barattare la Champions con questi due. Due, ragazzi.
0: No,
5: Supercoppa ed andato in Champions.
0: Gianni, è il
5: con
0: Mimmo
5: una attenzione, Mimmo.
0: In
5: una condizione che è stato anche detto da Guido, cioè una situazione talmente. Inspiegabile sotto certi aspetti, anche per quanto riguarda la preparazione e via discorrendo. Però, ragazzi, non so chi allenatore avrebbe risposto meglio mantenendo la dritta. Noi siamo secondi, lasciamo perdere tutto il resto. Non sto giustificando l'operato di Conte, ma vado all'interno di quattro obiettivi e ne raggiungo due in una
0: poi
5: stagione.
0: Dopo, no, però poi
5: no, li raggiungo,
0: no,
5: perché no, li ho raggiunto.
0: Un attimo solo.
5: Attenzione.
6: Sentiamo un attimo anche il professor Buccero, perché tra di voi
0: anche io poi dopo,
6: lo vedo in difficoltà.
0: Dopo vorrei chiarire una cosa, ascoltiamo prima il professore, poi dopo con Gianni lo devo chiarire.
5: No, figurati.
6: Sentiamo anche lui.
0: No, ci mancherebbe.
7: Come dire, la ragione sta in mezzo per certi versi,
5: bravo.
7: Nel senso che certi risultati

0: li ha raggiunti in piena precarietà. Quello che non ci sta bene a tutti noi, soprattutto...
1: Il non gioco, bravo. Siamo tutti d'accordo.
2: Perfetto, allora lasciatemi dire questo, per rispondere
0: Sarri
2: a
0: non
2: Gianni,
0: ha vinto niente, però ci ha lasciato qualcosa.
1: Esatto.
2: A Gianni che ci parlava dei quattro obiettivi. Però allora io vorrei ricordare, aiutami tu perché io potrò essere rincoglionito data l'età, che nella scorsa estate, mese di giugno, De Laurentiis e Conte in conferenza spiegarono che gli obiettivi del Napoli sarebbero stati due: difendere lo scudetto e provare a migliorare i quarti di finale di Champions raggiunti con Spalletti. Quindi Coppa Italia e Supercoppa non sono stati proprio menzionati. E il fatto che Conte, il Napoli, sia arrivato secondo ed abbia conquistato il diritto a partecipare a... Ha fatto...
3: È arrivato, a me mi ha bisognato...
2: Vabbè, ragazzi, come
3: ma,
2: arrivato?
3: Ma questo non è stata una...
2: ho capito, ma
3: non è stata
2: un'annata
3: così
2: milioni.
3: Semplice. Non è stata una cosa semplice. Ogni domenica è per fare la formazione, inventarti la formazione.
2: Ho capito.
3: Non è roba da poco, dai.
4: Sì, posso fare una domanda? Ma avete mai pensato, pensiamo noi, tra di noi, naturalmente anche al tifoso, quali sono i veri obiettivi? Se sono quelli dei trofei o gli obiettivi economici? Perché se parliamo di obiettivi economici, quali sono gli obiettivi economici più importanti? Primo, la Champions.
1: Sicuro.
4: Secondo, quasi a pari merito, Supercoppa Europa League. Perché dico questo? Perché con la Supercoppa siamo arrivati oltre 7 milioni di euro.
2: Sì, ma l'Europa League sono 25-30 milioni.
4: Okay. Sto dicendo, comunque, li sto mettendo un pochettino a paragone, perché a mio modesto parere questa società, questo presidente, si pone obiettivi soprattutto economici. Questa è una mia idea, non da mo, da 20 anni, da quando ha preso il Napoli. E quindi noi dobbiamo anche pensare quello che conviene di più. Quello che conviene di più a questo presidente, per cui si incazza come una iena nel momento in cui non va avanti in Champions, è che perde dei soldi importanti nella competizione più remunerativa. Che poi dal punto di vista di ranking ce n'è molto di più. Dopodiché in Italia ce la cantiamo e ce la suoniamo fra di noi. Ci sono squadre che non dovrebbero neanche giocare nel campionato italiano, che quest'anno hanno giocato. Rendiamoci conto, cantarcela e suonarcela fra di noi non è più producente. Cerchiamo di aprire un po' la nostra mente e pensare a qualcosa di diverso, che altrimenti ci troveremo a giocare il campionato di scavoli ammogliati e un'Europa a fare i morire.
2: E allora dopo te la apro io la mente, perché ho una domanda per tutti quanti voi. Però intanto, Ilaria, vedo che si sta avvicinando...
5: Siamo quasi in pubblicità.
2: La,
5: professor Trometti vuole aggiungere.
6: No, io voglio soltanto sottolineare che potrei anche stare zitto, perché tutto quello che, che penso alla prima e all'ultima parola l'ha detto Gianni Improta. Io capisco, Mimmo, che ormai per qualche tempo a Napoli non si farà un altro gioco di società. Quelli che difenderanno Conte e quelli che si divertiranno ad affossare. Allora io rispondo sempre alla stessa maniera. Signori, nei concorsi, questo me lo dica, si guardano i curricula o no? O si guarda la faccia? Si guardano i curricula. Allora Conte è il tecnico col curriculum più importante d'Italia.
2: Va bene.
6: Questo tecnico se ne è andato via. Per me è una perdita secca. Oh, se vi divertite con bel gioco di Sarri, io vi faccio i miei auguri. Guarda, a me mi dispiace una cosa, io non potrò tirare i piedi ad italiano perché sono troppo, troppo affezionato al Napoli.
2: No, ma... proprio io faccio un discorso
4: cosa che noi abbiamo avuto.
2: No, però,
4: più
2: ragazzi,
4: forte nel mondo.
2: Dovete un
4: il tecnico
2: attimo...
4: più bravo del mondo che è il tecnico più bravo in Italia.
2: Vabbè, mo aspettiamo un attimo.
6: Tra l'altro, Gianni, nessuno racconta mai che questo allenatore a metà campionato ha perso un uomo che forse prenderà il pallone d'oro l'anno prossimo.
5: Sì.
6: E gli hanno dato, come si chiamava, lo svizzero?
2: No, Alan.
1: Okafor.
6: Okafor.
2: Ah, Okafor l'anno scorso.
6: L'anno scorso, Mimmo.
2: No, dico l'anno scorso.
6: Se dobbiamo
2: scorso.
6: Fare valutazioni...
2: No, pensavo quest'anno.
6: Questo è un tecnico che all'improvviso si è visto privato di Kvaratskhelia. Non ha battuto Ciglio. Cioè, noi nel
2: e come guarda... avrebbe potuto batterlo, prof? Ciglio, se quello voleva andare via a luglio e non l'hanno fatto andare via.
4: Incazzato.
2: E ha iniziato a fare il lavativo, lo dobbiamo dire questo?
6: Non ha detto una parola.
4: Incazzato.
2: Dai, là,
5: vabbè, ragazzi, adesso ci dobbiamo fermare. Continuiamo dopo, promesso, proprio da te, Tommaso, e quindi restate con noi per la terza parte di Extra Time Zona Napoli.

0: sapore da amare.
1: Una grande tradizione italiana, Sartoria Pisano. Uno stile che fa tendenza nella moda uomo. Creazioni su misura, perfezione di dettagli, stoffe pregiate, tante linee per essere eleganti in ogni occasione. L'antica tradizione sartoriale di Pisano Giuseppe continua con i figli Francesco e Luca, profondi conoscitori della moda italiana. Pisano, Sartoria Napoletana, in via De Curtis, Caivano.

0: Ritrovate il vero sapore della carne più genuina con la macelleria Fratelli Sagliano.
1: Le più pregiate carni italiane lavorate in modo tradizionale. Un sapore unico e meraviglioso con il meglio delle carni bovine, suine, ovine e caprine.
0: Qui i salumi della tradizione di produzione propria.
1: Con suini di fattorie locali.
0: Anche eccellenze enogastronomiche. Salumi, latticini, formaggi alimentari di alta qualità. Al Corso Italia 263, San Marcellino, provincia di Caserta.
2: La più alta tradizione partenopea, coniugata con sapienza ed innovazione. Accomodati! E la nostra Napoli ti trascinerà in un vortice sensoriale che va oltre il gusto. La freschezza del mare e tutto il sapore ed il calore della nostra terra, portato in tavola con professionalità da oltre 20 anni. Trattoria Borgo Antico, esperienza culinaria e cuore. Questa è la ricetta e la magia è servita. Accoglienza e qualità da noi sono di casa. Ti aspettiamo nella nostra nuova sede in via Santa Lucia 112, Napoli.
0: Sibimoto, dalla passione per la moto, un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote. Uno showroom con un'incredibile scelta di moto, scooter, ciclomotori, seminuovi o vintage, ricondizionati e garantiti. Sibimoto e concessionaria Piaggio, tutta la gamma, con finanziamenti personalizzati, anche ricambi e accessori. Via Don Bosco 23, a Fragola. MBS SRL, da oltre 20 anni sul mercato, con prodotti altamente tecnologici per la tua attività commerciale, come casse automatiche, sistemi per la ristorazione, dispositivi per chiamare i camerieri al tavolo. MBS SRL è leader nel settore verificatori banconote, selezionatrici monete, sistemi di videosorveglianza, sicurezza e innovazione con MBS SRL. Via Eugenio Perrotta, su Civo, Caserta.

Caseificio Bruno Schiavone. Dal pascolo alla tua tavola. Alti standard qualitativi, filiera corta. Deliziati con i nostri prodotti. Da noi, il meglio dell'oro bianco.

0: la mozzarella di bufala campana. Caseificio Bruno Schiavone. Qualità e cortesia. Punti vendita a Cerra, sede centrale Casal di Principe, via Plutone numero 7, Traversa Circonvallazione. Telefono 081 81 63 275.
1: Eccoci,
2: ed eccoci,
1: rientrati.
2: Ilaria, allora.
1: Mimmo, dobbiamo fare un annuncio molto molto importante, perché anche quest'anno ritorna il Gran Galà Sport e Passione, che giunge alla terza edizione il 4 giugno al Teatro di Costanzo Mattiello a Pompei. Ci sarà questa grande serata dedicata ai valori dello sport, del giornalismo, avremo tanti riconoscimenti e tanti premi nazionali per eccellenze che si sono distinte appunto nel campo giornalistico, nel campo sportivo. Poi avremo un premio istituito per i ragazzi di due licei che hanno fatto degli elaborati molto interessanti, quindi avremo modo di far dialogare presente, passato e futuro in una serata che promette anche quest'anno grandissime emozioni.
2: E dobbiamo dire un'altra cosa, Ilaria, scusami se ti interrompo, che ovviamente la terza edizione del Gran Galà arriva nell'anno del centenario, per cui noi abbiamo ovviamente inteso dare un significato anche al galà parlando e celebrando i 100 anni del Napoli, per cui avremo tra gli ospiti il presidente Ferlaino, avremo Peppe Bruscolotti, avremo Gianni Improta, avremo Ciccio Romano, lo ricordate? Esatto, avremo Pampa Sosa, insomma ci sarà un po' di giocatori, di ex giocatori che hanno rappresentato comunque il Napoli in epoche diverse. Poi abbiamo un po' di eccellenze, il professor, il rettore emerito Guido Trombetti, il professor Bucciero, il professor Guido Clemente di San Luca, insomma. Ci sarà tanta.
1: E diamolo poi il nome del vincitore del premio giornalistico nazionale, che è Francesco Repice.
2: Esattamente.
1: Ovviamente dobbiamo ringraziare tutta la macchina organizzativa che ha fatto un lavoro silenzioso ma molto molto importante, e primi fra tutti gli organizzatori Mario Altieri e Filippo Sansone, che salutiamo con grande affetto, Biagio Sollazzi che ha curato tutta la parte web, quindi tutta una squadra importante. Vabbè, tu sarai alla conduzione come sempre.
2: No, io anche quest'anno invece sarò al tuo fianco, perché tu sei la conduttrice, io sono la tua spalla. Però volevo ringraziare il produttore di Extra Time Zona Napoli, Saverio Passaretti, che ci ha dato l'opportunità di pubblicizzare anche questo evento del 4 giugno, Teatro Mattiello
1: di Costanzo Mattiello
2: di Pompei, ore 19, e ci sarà anche la diretta TV su Prima TV, appunto su questo canale 17, di tutta la serata. E ora ritornerei a bomba, perché io volevo fare una considerazione che poi giriamo a domanda e voi, io ve la faccio e voi intervenite. Ma secondo voi, De Laurentiis, ok, un presidente importante di un club importante, è più contento di arrivare ad una semifinale, ad un quarto di finale di Champions o di vincere la Coppa Italia o la Supercoppa Italiana? Chi vuole iniziare?
3: La prima che hai detto. Eh? La prima che hai detto.
2: Cioè?
3: La semifinale o il quarto di Champions. Non c'è proprio dubbio.
2: Ecco, andiamo avanti.
4: È proprio una domanda alla quale è facile rispondere.
2: Sì.
4: Per me è facilissimo.
2: Ah, è facile?
4: Sì.
2: E qual è?
4: I soldi.
2: Ah, quindi il quarto di finale.
4: Non c'è alcun dubbio.
2: Ah, ok.
4: Non c'è alcun dubbio per
2: perfetto.
4: Me. Perfetto.
2: No, andiamo avanti.
1: Settimo.
2: Poi? Gianni?
5: Ma certo, sì.
2: Gianni, Peppe?
6: Ma è normale, la
2: non è normale.
6: Ma se
2: te lo spiego
6: normale,
2: io perché non è normale.
6: Aspettiamo la tua risposta.
7: Io dico tutto il contrario.
2: Ecco, vedi. Perciò
7: io preferisco vincere qualcosa.
4: Vincere un'altra domanda. La domanda è diversa.
3: Scusami,
4: la domanda è diversa.
2: Io ho detto il presidente. I presidenti.
7: Il presidente.
2: No, i tifosi.
7: Io ti rispose.
4: Ma sia al contrario.
7: Se io fossi il presidente, preferirei sempre vincere qualcosa piuttosto che arrivare nei quarti di una competizione.
5: Però Mimmo, scusa, c'è da

0: aggiungere un qualcosa che è troppo importante. Come è strutturato il calcio Napoli, che appartiene ad un singolo imprenditore, sarà sempre così. Il presidente aspira a monetizzare, mentre ci sono altre società, lo sappiamo benissimo, che appartengono a multinazionali, ed è un altro aspetto quello. Fin quando De Laurentiis è proprietario e padrone, agirà sempre così, attenzione, ed ha ragione, deve agire così, perché di tasca sua non metterà mai nulla, ragazzi. Lo vogliamo inculcare bene nella nostra mente.
1: Ok, guardate, mi state facendo fare una faticaccia perché devo trovare le parole giuste per farmi capire. Grazie, prof, grazie. Perché dico questo? Perché dico questo? Ma secondo voi anche gli americani del Milan, dell'Inter, Elkan della Juve, gliene frega della Coppa Italia o vuole andare avanti in Champions, arrivare pure magari come ha fatto l'Inter, e poi ce l'hanno persa, però ci sono arrivati in finale? Sto facendo fatica.
2: Il calcio oggi ragiona con la logica dei soldi, e quindi la logica dei soldi dice che l'Europa è da più guadagni, più introiti rispetto a uno scudetto e rispetto a una Coppa Italia. È il tifoso che ragiona.
0: Ma la parte più importante.
3: Però in Europa si respira un'altra aria, diventi una società più importante.
2: Però,
3: arriva ai quarti, arrivi in semifinale, sei una squadra conosciuta e sei una squadra importante. Se resti nell'ambito...
1: Una squadra, sei un club.
3: Un club. Nell'alveo nazionale sei sempre limitato.
4: Però
2: c'è un problema rispetto a quelle che sono le aspirazioni dei tifosi. Io capisco che i tifosi, come giustamente Guido ragiona da tifoso del Napoli, io voglio mettere sempre un trofeo in bacheca piuttosto di alzare la coppa del quarto di finale con gli euro dentro di Champions. Però è anche vero che il calcio italiano e il Napoli purtroppo, e sottolineo purtroppo, non fa eccezione, a livello europeo fa fatica, perché la Champions disastrosa del Napoli, che nessuno toglie, che è una macchia sulla stagione, è una macchia sulla gestione di Conte, fa il paio con il disastro delle altre. Perché la Champions delle italiane è stata disastrosa.
1: Okay, ma io, infatti, quando parliamo di calcio mediocre, e questo è un altro esempio, però io ci ho tenuto a ribadire, caro Guido, il presidente, non ho detto i tifosi, perché è chiaro che al tifoso piace vincere, il tifoso vince la Coppa Italia ed è felice. Magari il presidente vince la Coppa Italia, ma esce fuori al primo turno dalla Champions e c'ha, è trasecola perché aveva fatto altri progetti, o no?
5: Sì, la società, il fattore economico è molto importante, tralasciamo la cosa più importante di tutti i traguardi. Ma la società, se non incassa, se non arriva a proventi consistenti, come si può muovere pure per il futuro? Se deve fare degli investimenti, deve attingere. Che deve fare?
6: Scusate, ha avuto idea l'Inter quanto ha guadagnato con due finali di Champions?
2: Tanto.
6: Non lo so, Marcello, sai?
2: Non so quantizzare, ma tanto.
1: Due finali di Champions. Ha guadagnato perlomeno 200 milioni.
7: Una squadra al mondo diventa grandissima per la Champions. Sono altri canali.
6: Vabbè, qui si è andato dalle mani.
7: Altri canali. Se stiamo parlando di risorse, le risorse derivano da canali e non certamente, non è con una certa ai quarti che tu diventi una super super squadra se c'hai lo stadio di proprietà, il brand che cammina,
6: l'arabo,
7: il merchandising,
2: il Napoli della Rabola Spalle passi qui. Non li ha mai fatti, Guido.
1: Ma io parlo di una società, di un club che si autofinanzia.
2: Esatto.
1: Io di quello sto parlando, non sto parlando del fondo Ocatere, là come cavolo si chiama, Octir, Io sto parlando di una società che si autofinanzia.
2: Infatti, che infatti si è sempre autofinanziata, e in questi 21 anni di gestione De Laurentiis è arrivata ai vertici autofinanziandosi, con il mercato, facendo mercato giovane, facendo le plusvalenze, tenendo i conti in ordine, non facendo mai il passo più lungo della gamba. Questo poi...
6: vincendo due campionati.
2: No, ma allora, il discorso che faceva Guido è giusto, nel senso che però il Napoli non ha, il Napoli De Laurentiis non ha mai voluto fare un passo avanti su questo punto di vista, cioè non ha mai voluto fare lo stadio di proprietà, non si è mai voluto quotare in borsa.
6: Non è facile.
2: Io non sto dicendo che sia facile. Ho detto però che quello che diceva Guido, cioè il discorso di crescere e di fare un upgrade come club, passa attraverso queste cose, ma queste cose presuppongono degli investimenti che De Laurentiis, no, a torto o a ragione, ma quello che diceva non ha mai voluto fare.
6: È fondamentale. Noi stiamo parlando di club che hanno arabi oppure russi alle spalle, che sono potuti permettere qualsiasi cosa, da Abramovic per il Chelsea.
2: Posso dire, non sono d'accordo, perché scusami, perché in Italia abbiamo due esempi di club che non sono Juventus e Milan. L'Atalanta, che ha fatto lo stadio di proprietà prima che entrasse il fondo americano affiancando Percassi, e l'Udinese, che non mi risulta sia di fondi americani, che ha uno stadio di proprietà che è uno dei più all'avanguardia.
1: Però vi ringrazio perché avete soddisfatto una mia curiosità.
4: Non era una curiosità, direi che piuttosto trattasi di provocazione.
7: Ma noi siamo qua per questo.
1: Grazie, prof, grazie, prof.
4: Adesso archiviamo questo argomento dopo la provocazione di Mimmo per tutti quanti voi, e ritorniamo un po' a parlare del futuro, l'abbiamo detto in apertura, il futuro della panchina del Napoli dopo l'addio di Conte. Voglio venire da te, Gianni, per chiederti che cosa è stato secondo te ciò che ha determinato poi l'addio di Conte. Sappiamo che ancora non è
1: quello che potrebbe essere,
4: ma quello che sembra essere l'addio di Conte, che tra l'altro sembrerebbe poi lasciare anche gli 8 milioni, no, del contratto che aveva.
1: Domanda. Vai Gianni, vai. Urilaria provoca.
0: Conte, ovviamente lasciando il Napoli e lasciando pure gli 8 milioni, dimostra di essere un gran signore sotto tutti i punti di vista. Ovviamente io penso che siano stati molto stressanti i 2 anni, nel senso che sempre sotto pressione, ovviamente criticato non poco da tutti per quello che abbiamo visto, e lui forse si è sentito un po', come dire, colpevolizzato sotto certi aspetti, sia per quanto riguarda il gioco, che tutti l'abbiamo criticato in alcuni momenti, e sia per quanto riguarda quello che è stato l'ultimo mercato, perché io ricordo benissimo che Conte si impose alla società chiedendo di avere una squadra già formata in ritiro. Sì. Evidentemente hanno sbagliato ad accelerare i tempi, e probabilmente o quasi sicuramente hanno sbagliato negli obiettivi. Vedi Lucca, vedi Bekema, vedi Lang e vedi Marianucci, tutti diciamo...
1: Li vedremo con un nuovo allenatore.
0: Ecco, sì, però voglio dire, il mio punto di vista è questo. Lui potrebbe anche prendersi, al di là qualcuno potrà fare un sorriso, anche un anno sabbatico, perché le pressioni che gli abbiamo dato sono state troppo eccessive.
7: Gianni, ti vorrei fare io una domanda prendendo il posto di Mimmo. Ma l'Italia è un paese strano.
0: Come?
7: L'Italia è un paese strano. Sì. Cioè, quando parliamo degli acquisti del Napoli parliamo di Conte. Quando parliamo di quello della Juve parliamo di Comolli. Ma allora chi è Pizzi?
1: No, lì c'è una corresponsabilità. Prof.
7: Non è solo Conte.
1: No, c'è una Conte. Corresponsabilità, ah, Manna.
7: Manna.
1: No, e anche, ma soprattutto.
7: Ha azzeccato due giocatori, ne ha sbagliato 10.
1: No, prof, ma noi l'abbiamo detto però, la corresponsabilità, Manna. Ma
7: ricordiamola questa cosa.
1: No, no.
7: Perché il direttore sportivo è determinante, sia per quanto lo paghi, se lo paghi assai... ha fatto una cattiva trattativa, ma sia nelle scelte, cioè, sulla Juve.
0: Sì, però sai, quando un tecnico ti spinge per un nominativo e lo vuole a tutti i costi,
7: ma tu sei sicuro? Ecco, ma
0: direttore sportivo,
7: Gianni, ma noi siamo sicuri che lui ha spinto per quei nominativi?
0: No, non lo siamo,
1: però io mi ricordo...
2: Allora, Lucca è stata una scelta di Antonio Conte a cui Manna si era... opposto, si era provato ad opporre e non c'è stato verso.
5: Anche il portiere.
2: Milinkovic Savic è stata una scelta, Beukema è stata una scelta di Conte, Lang è stata una scelta di Conte. Questi quattro...
7: Poi. Le mie informazioni dicono altro.
2: Allora, De Bruyne...
7: E Milinkovic Savic non è stata affatto una scelta sbagliata.
2: No, non mi
7: risulta. Non abbiamo migliorato, non abbiamo peggiorato.
1: Certo, non questo abbiamo migliorato. Però, velocemente...
2: Poi ci sono De Bruyne, che è stato comprato quando Allegri doveva essere l'allenatore del Napoli, alla pari Marianucci, che però Conte si è trovato e quindi...
1: Gli do diritto di replica.
4: Ci dobbiamo fermare, abbiamo l'ultima parte di Extra Time, tra pochi minuti restate qui.
8: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno, se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà. iPhone 17 256 giga, vari colori, può essere tuo a €465.
9: Non è un acquisto, è una scelta.
8: Smart TV LED LG 50 pollici 4K, può essere tuo a €169,50. Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Siamo con voi ogni giorno per darvi sicurezza e comfort. Siamo con voi quando il lavoro richiede una performance sempre perfetta. E siamo con voi anche nei momenti di relax. Scarpe antinfortunistiche Lever. Comode, sicure e belle da indossare. Lever, dal 1987. 100% made in Italy.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: La più alta tradizione partenopea, coniugata con sapienza ed innovazione. Accomodati! E la nostra Napoli ti trascinerà in un vortice sensoriale che va oltre il gusto. La freschezza del mare e tutto il sapore ed il calore della nostra terra, portato in tavola con professionalità da oltre 20 anni. Trattoria Borgo Antico, esperienza culinaria e cuore. Questa è la ricetta e la magia è servita. Accoglienza e qualità da noi sono di casa. Ti aspettiamo nella nostra nuova sede in via Santa Lucia 112, Napoli.
2: Centro Augusto di diagnostica per immagini.
3: Una struttura che costituisce da oltre 40 anni un fondamentale pilastro della sanità partenopea. Grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, ad opera di un team di professionisti qualificati in grado di fornire diagnosi precise e sicure. Il tutto in un ambiente cordiale e familiare che conferisce al paziente una sensazione di tranquillità e sicurezza.
4: Centro Augusto. Diagnosi sicure per un futuro più sereno.
5: Prodotti garantiti dall'alta professionalità degli allevamenti italiani. Eccellenze ottenute da materie prime di altissimo livello. LAN, sinonimo di competenza e qualità. Carni selezionate e lavorate con dedizione e maestria dai nostri macellai. Gusto e sapienza da noi si coniugano perfettamente. LAN Carni, la scelta di chi sa scegliere.
6: Siamo nel pastificio Setaro di Torre Annunziata, l'ultimo pastificio rimasto che produce ancora con dei vecchi sistemi artigianali. Nel nostro piccolo ne siamo presenti un po' in tutto il mondo. Io rappresento la terza generazione ed è un'azienda prettamente a carattere familiare. Produciamo la pasta in uno stabile dell'Ottocento che è in pietra lavica e abbiamo due macchine di produzione del 1930.
7: HDI Assicurazioni, al tuo fianco ogni giorno. Ti aiutiamo a proteggere quello a cui tieni di più. Quando hai bisogno, noi ci siamo. Siamo a Napoli, al Corso Novara 5.
8: Per ogni tua richiesta, per ogni tuo dubbio, contattaci al 081-553-8377. HDI Assicurazioni, al tuo fianco ogni giorno. Sto silenzio
9: potrà. Farmacie di Lullo, da sempre al servizio della salute, della bellezza e del benessere. Gruppo Farmacie di Lullo e Farmacia di Lullo, Farmacia Morelli, Farmacia Sant'Antonio a Napoli, Farmacia di Lullo a Casoria. Inoltre, in tutte le nostre farmacie trovi il Pharma Beauty per la cura della tua bellezza. Per ogni età, per ogni esigenza e in ogni momento della giornata, da noi troverai tutto quello che cerchi al prezzo che desideri. Gruppo Farmacie di Lullo, professionalità, competenza e cortesia. Aperto H24, farmaciedilullo.eu.
10: Eccoci qui, siamo giunti alla parte finale, questa è la parte finale. Però io prima, visto che mi avete fatto fare una puntata da provocatore, io vorrei completare il giro.
11: Ma il professore lo sa che tu di mestiere fai l'anticondo, perché lui è uno nuovo.
10: Gliel'ho già detto che chi mi ha appiccicato addosso l'etichetta di anticondo, il primo è stato il professore.
12: Sei un eretico, lo sei sempre stato. Da quanto ti conosco sei stato sempre eretico.
10: Io cerco di essere onesto.
12: Ma lo dico in accezione positiva.
10: Cerco sempre di essere onesto intellettualmente. Poi
11: Savonarola fece una brutta fine.
12: È stato un grande eretico.
13: Andiamo avanti.
10: Io ho già avuto una marea di problemi. Professore Buccero, vengo da te, in modo facciamo un giro veloce. Io volevo capire, secondo te, che cosa ha spinto Conte, avrebbe o potrebbe spingere Conte a lasciare Napoli, cioè problema di soldi non credo, perché un contratto di 8 milioni non è roba di poco conto. L'aspetto rapporto con la città non credo, perché praticamente mo lo metteranno al posto di San Gennaro. Quale potrebbe essere la causa e questo ridimensionamento progettuale secondo te?
14: Il professore Trombetti ha detto una cosa prima, il curriculum. Vedete il curriculum di Conte, quanti anni è stato in ciascuna società?
10: Certo. Vabbè, quindi questo...
11: Lui si logora. È un...
14: E ha bisogno poi di
11: Conte
14: nuovi
11: è una persona per la quale ogni partita costa un anno di vita. Lui è così.
12: E poi il giocatore
14: ha bisogno di nuovi stili,
11: non è
14: di cambiare
11: normale.
14: Ambiente, di cambiare aria. Ha bisogno continuamente di rinnovarsi.
11: Ricordatevi dopo Bologna. Lui si è dovuto prendere una settimana di riposo. Perché non stava bene.
13: Da tutto.
11: E quindi scoppia.
13: Sempre arzillo, Tommy. Sempre arzillo, sempre sveglio, sempre sul pezzo.
15: Sì, ma io sono d'accordo con il professor Lucero. Ci sono anche altre varie considerazioni. Forse qualche cattivo rapporto all'interno dello spogliatoio, qualche mancanza di obiettivi certi attraverso una campagna acquisti che non potrà essere sicuramente fantasmagorica. Ci sono tante motivazioni che portano un allenatore come Conte vincente ad andare via. E una di queste probabilmente è questa. Probabilmente lui sente che questo tipo di ciclo è finito, ma qualcosa mi dispiace, perché significherebbe che il Napoli è destinato nei prossimi anni a ridimensionare anche le proprie ambizioni. Mi auguro di sbagliare.
11: Sarà.
10: Però dico un'altra cosa, Marcello, uno come anche Gianni, uno come lui, no? Diceva il professore Buccero, ogni paio di anni deve andare via perché va fuori di testa, non riesce più.
14: Ma non ho detto.
10: No, fuori di testa l'ho detto io, cioè nel senso di nuovi stimoli, no, carità, no, lo dico io fuori di testa. Ma a un certo punto però lui o c'ha la nazionale e allora ha fatto la propria scelta. Oppure?
12: Allora, io devo subito
10: perché
12: dire...
10: Perché il prof diceva l'anno sabbatico.
12: Allora, io devo dire...
11: Scusami, ma cioè, lui non è un selezionatore nato, lui è un uomo di campo. A Nazionale c'è un solo vantaggio.
10: Che lo rallenta un po'.
11: Più tranquillo.
10: Lo rallenta.
12: E trova Maceri.
11: Per 4 anni.
12: E la sua situazione. Allora, io devo dire subito una cosa, perché... Sto sentendo anche te tifosi come del resto tue. Conte non se ne va via perché è adirato dalle critiche della stampa. Questo lo voglio sottolineare in maniera...
13: Anche perché maniera uno che non si è mai fatto prendere.
12: Conte va via per una serie di fattori. Il primo è quello che dicevate voi, perché comunque è logorato mentalmente e fisicamente. Va via perché... si è creata una criticità nell'ambiente, delle criticità nel rapporto tra l'allenatore e la squadra e lo spogliatoio. C'è una criticità anche all'interno della società, perché i rapporti tra Conte e Manna sono ridotti allo zero, e non da oggi, ma da tempo. E last but not least, il presidente ha mosso 3 accuse, il mercato, gli infortuni e la Champions, alle quali l'allenatore ha replicato nella conferenza stampa post Pisa, dicendo che il mercato sostanzialmente si doveva fare così, che gli infortuni, come ha sempre detto durante l'anno, non erano colpa sua, come se poi una folgore si fosse abbattuta su Castelvolturno falcidiando i giocatori, e la Champions... una timida ammissione di colpa, perché tanto Antonio Conte non lo sentirete mai dire è colpa mia, ho sbagliato, questo non succederà
10: Peppe.
12: Mai. Quindi c'è un insieme di tanti fattori.
10: Capitano, tu lo vedresti bene un ritorno di Conte in nazionale? Anche perché questo è un argomento che, essendo noi italiani, dovrebbe riguardarci soprattutto dopo la terza volta che l'Italia non raggiunge... la qualificazione al mondiale.
16: Ma sicuramente non è una cosa facile, perché le condizioni della nazionale, sapete benissimo in che condizioni siamo, quindi potrebbe essere un vantaggio per certi versi, perché tu vai lì, devi ricostruire, però ci vuole un gran lavoro, Mimmo, non è semplice, perché la nazionale è ancora più difficile per quello che come un club, perché un club tu ci lavori tutto l'anno, ma lì insomma è un lavoro periodico che vai a fare e quindi diventa molto più difficile. E sicuramente se fa questa scelta è perché lui dopo aver vinto tanto tiene in considerazione pure questa possibilità, magari vuole tentare anche lui di fare qualcosa per la nazionale, quindi alla fine può dire vabbè, sono riuscito in quasi tutto, adesso mi trovo una squadra tranquilla e mi faccio l'allenatore insomma, in un club più tranquillo. Non credo, perché il suo carattere non lo porterà mai a questo. Io credo che fin quando sarà in panchina è uno che vorrà sempre vincere.
17: Certo.
11: No, io non voglio tornare su Conte, perché l'ho già detto, io la considero una perdita secca.
17: Però Mimmo, c'è una cosa che mi rode il cervello. Ma tu, Mimmo Malfitano, conosci qualcuno al mondo che rinuncia a 8 milioni senza
15: battere? Assolutamente no.
17: Io sono un mistero. Cioè io non rinuncerei manco a 8.000 euro. Ma scusi Mimmo,
15: c'è
17: qualcosa di misterioso.
12: A meno che non ci sia una penale che non è di 8 milioni di euro che qualcuno paga per Conte al Napoli.
17: Ma cosa non che noi ci non sono sappiamo. Penali, perché il contratto non ne prevede, quello che noi sappiamo.
12: Non lo so. Io non l'ho letto il contratto di Conte.
17: Però poiché si sta montando tutto un processo di beatificazione, io ho il diritto di sollevare un dubbio.
12: Ma
17: chi di voi in questa sala rinuncerebbe a 8
15: Hai detto tu, io manco 8.000 euro rinuncerei.
17: È una cosa strana. Io non dico è falso, io dico è strano.
15: È strano.
18: Io, riguardo la tua domanda, io penso che Conte avrà due opportunità per l'anno prossimo. Una, la nazionale, sono d'accordo con Guido, perché gli darebbe la possibilità di fare un lavoro tranquillo, senza stress, anche se a lui piace ricostruire, quindi sarebbe l'ideale.
12: Nuova macerie.
18: E chissà, forse gli farebbe ritornare quell'entusiasmo e quella, come dire, carica che ci vuole per un allenatore, ritornare alla Juve al posto di Spalletti.
13: Siamo in chiusura, siamo in chiusura.
17: Quello è certo.
15: No, però sai, Ilaria, che questa roba della Juve, io volevo dirla durante la trasmissione. Perché? Perché dopodomani è domenica, lunedì ci sarà questo incontro Elkan-Spalletti. E Spalletti si è detto pronto a mettere nelle mani di Elkan il contratto. Quindi non è escluso che dinanzi ad una delusione cocente come quella di non partecipare alla prossima Champions,
17: dopo la nazionale
15: Elkan decida di lasciarlo andare e prendere Conte.
12: E se devo fare un déjà vu io personalmente... Se devo fare il déjà vu, non lo faccio per Sarri a Napoli, ma lo faccio per Spalletti tutta la vita. Per me,
17: questa è mia. Fammi capire.
15: All'ultimo
17: momento mi vuoi far venire un colpo.
12: Lo so che ti do un colpo.
17: Buttare Spalletti a Napoli. Sembra che sia un gerondocomio. Napoli per voi è un gerondocomio.
12: Io sì.
17: Chiunque sta vicino ai 70 anni veniamo.
12: Io Sarri non lo avrei riportato.
19: Ma cioè, sarebbe una guerra. Dopo come se n'è andato Spalletti da Napoli, lo propongono adesso a Cirra tutti quanti.
12: Ma so che non c'è
13: possibile.
15: Però quello è un mascalzone.
20: Permetto di dire per chiudere.
15: No, però veloce.
20: Dobbiamo aspettare soltanto 2 giorni, 3 giorni, basta. Tutti qui sono chiacchiere.
13: Siamo oltre il tempo massimo, dobbiamo chiudere.
15: No, anche perché
20: non c'è recupero.
15: Perché scatterà il cartellino giallo da parte del dottor Angheloni, il direttore di Prima TV, che sforiamo sempre.
13: Il direttore Emanuele Angheloni, che noi salutiamo e ringraziamo. Adesso la regia manderà di nuovo la grafica del Gran Gala Sport e Passione per il 4 giugno alle 19 al Teatro di Costanzo Mattiello. Mi raccomando, Vi aspettiamo in tantissimi.
0: In conduzione Ilaria Mennozzo e il sottoscritto Malfitano. Da spalla alla bella Ilaria. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata, abbiamo discusso un po' sugli eventi ultimi e soprattutto su quello che potrebbe essere il futuro sulla panchina del Napoli. Ed allora io ringrazio il capitano storico del Napoli, Beppe Bruscolotti.
13: Grazie a Gianni Improta.
18: Grazie a voi, buonanotte.
0: Ma tu mi vuoi bene?
17: Ecco, ma no, se non ho visto bene, veramente.
0: Il rettore emerito della Federico II, il professor Guido Trombetti.
17: Grazie comunque per questa serie bellissima di trasmissioni che abbiamo fatto.
0: Grazie, prof.
17: Se uno sta già dicendo, sinceramente divertito.
0: Bene, e questo vale come impegno per il prossimo anno e anzi voglio ricordare ai nostri telespettatori che la settimana prossima andremo in onda giovedì. Perché? Perché faremo l'ultima puntata in esterna grazie alla produzione a Saverio Pazzaretti e andremo alla tenuta Elisa di Eboli. Quindi ricordatevi, l'orario probabilmente sarà quello delle solito delle 22:30, non so se ci daranno la prima serata, per il momento siamo un po' così, però attraverso i social, i canali ufficiali di Prima TV saprete l'orario esatto dell'inizio.
13: Grazie per essere stato con noi il professor Alfredo Buccero.
21: Sì, buonasera.
0: Buonasera Alfredo, grazie al dottor Tommaso Ricozzi.
13: Grazie a Marcello Altamura.
0: Buonanotte. Grazie a te Ilaria.
13: Grazie a te Mimmo. Buonanotte. Il ringraziamento come sempre va alla squadra tecnica, va a tutti coloro che ci hanno seguiti da casa e vi ricordo, tanto già lo sapete, che c'è la replica a 12:30 e domani alle 10:30. Grazie per essere stati con noi.
0: Vi lasciamo col sorriso di Ilaria.
22: Ricordate la nazione.

0: Secondo fonti di Al-Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. I punti chiave dell'accordo includono, tra gli altri, cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. Nessun riferimento al nucleare. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. La Casa Bianca però frena: sono stati fatti progressi, su Hormuz siamo ancora lontani. Circa una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della Global Flottiglia. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Stiamo cercando in queste ore di avere notizie sulle sue condizioni di salute, ha spiegato la portavoce italiana Maria Elena Deglia. Ci riferiscono che in tanti hanno riportato lesioni serie e alcuni sono sotto shock. La Procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Intanto a Piazzale Clodio hanno cominciato ad ascoltare gli attivisti rientrati in Italia. Su delega dei PM di Roma è già stato ascoltato il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, rispondendo a chi gli chiede del numero di truppe che saranno ritirate dagli Stati Uniti in Italia, ha spiegato: gli Stati Uniti devono anche occuparsi del Medio Oriente, del Pacifico e dei nostri interessi qui in Europa. Nel tempo vedremo un graduale e strutturato spostamento degli States verso queste altre aree del mondo, tutte strettamente interconnesse. Non posso fornire cifre precise perché si tratta, in definitiva, di una decisione americana. A proposito dell'annuncio di Trump sui 5.000 soldati in Polonia, Rutte ha detto d'accogliere questa decisione con favore. Ora i nostri comandanti, ha precisato, studieranno i dettagli. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio 2023. La Procura Generale aveva sollecitato per entrambi il carcere a vita. L'omicidio si era consumato in strada. Bricca venne raggiunto da alcuni colpi di pistola. Nel marzo dello scorso anno, in primo grado, la Corte d'Assise di Frosinone aveva condannato l'ergastolo Roberto Toson a 24 anni il figlio Mattia. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, a sparare sarebbe stato proprio Mattia a bordo di uno scooter guidato dal padre e il bersaglio sarebbe stato in realtà un amico della vittima. Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. L'uomo è stato attirato dal pianto dei piccoli e ha richiesto l'intervento di una pattuglia. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina lasciata parcheggiata al sole, attivandosi immediatamente per tranquillizzare i bambini che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini. Contestualmente gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori, fino a individuare dopo varie ricerche la madre, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. La donna è stata accompagnata presso gli uffici del comando per i controlli del caso e poi denunciata per abbandono di minori. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Mostre e manifestazioni a Palazzo di Giustizia a Palermo, l'inaugurazione del Museo del Presente con la partecipazione di esponenti istituzionali, tornei di calcio e il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone. Sono solo alcuni degli appuntamenti organizzati per oggi e domani per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato nel quale morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, oltre agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Domani pomeriggio alle 17.58 il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone, davanti a studenti, cittadini ed esponenti istituzionali, verranno letti i nomi delle vittime della strage di Capaci e di quella di Via D'Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta. Soltanto il 42% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o Bluetooth. È uno dei dati emersi dalla quinta edizione della ricerca sugli stili di guida, commissionata da ANAS e condotta da Global Research con interviste su un campione di oltre 4.000 persone e 5.000 osservazioni dirette su strada. Il 14,6% degli intervistati digita ancora numero prima di inserire viva voce, mentre quasi il 9% guida con lo smartphone in mano. Di contro, il 34,5% non utilizza mai il telefono alla guida, mentre 2 italiani su 3 lo ritengono pericoloso al volante. I più indisciplinati sono i guidatori di veicoli a noleggio, quelli meno esperti e i motociclisti. Questi numeri sottolineano quanto il comportamento individuale al volante sia determinante per la sicurezza di tutti, dice l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme. Dalla ricerca emerge inoltre come le norme introdotte dal nuovo codice della strada siano gradite. È ritenuta giusta la revoca definitiva della patente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti se si commettono reati gravi e si è d'accordo con pene per l'abbandono di un animale. E ancora, il guidatore italiano ritiene di essere esperto alla guida. Il voto che si attribuisce è di 7,8. Sul fronte dei monopattini, solo il 31,4% ritiene possano essere sicuri.
1: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di sabato. L'anticiclone domina la scena su tutta l'Europa centro-occidentale. Un'area di bassa pressione è presente tra l'Egeo e la Turchia e porta dell'instabilità proprio su queste zone orientali d'Europa. Andiamo a vedere la nuvolosità attesa sull'Italia, che sarà poca, prevalenza di cieli poco nuvolosi. Qualche nuvola legata a questa circolazione di bassa pressione riuscirà comunque a interessare specialmente il sud del versante adriatico, ma non porterà grandi conseguenze. Vediamo dunque la previsione sull'Italia nella giornata di sabato, con prevalenza di sole su tutte le nostre regioni e temperature in ulteriore rialzo, con massime che toccheranno e supereranno diffusamente anche i 30 gradi in pianura padana, ma anche sulle aree interne del centro, valori un po' più contenuti sul versante adriatico al sud, dove si sta intorno ai 25-26 gradi. Tra l'altro ci sarà anche un po' di vento qui tra il basso versante adriatico e i settori ionici, i venti dai quadranti settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Adesso non ci sono più dubbi, si chiude l'era di Pep Guardiola al Manchester City. Il tecnico catalano ha annunciato che la sfida di domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima alla guida dei Citizens, ponendo fine a un ciclo leggendario durato 10 anni. Non c'è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento. Niente è eterno, ha dichiarato un commosso Guardiola in una nota sul sito del club, regalando anche una battuta sulla storica reunion degli Oasis. Arrivato in Inghilterra nel 2016, Guardiola ha messo in bacheca ben 20 trofei, tra cui 6 Premier League e una Champions League, firmando record storici come i 100 punti nel 2018. Il suo legame con il City Football Group tuttavia non si spezzerà. Il tecnico assumerà infatti l'incarico di Global Ambassador per fornire consulenza tecnica a tutte le squadre della galassia societaria. Con la mente rivolta al campo per la decisiva sfida contro Cagliari, in casa Milan si preannunciano grandi manovre in attacco. Massimiliano Allegri deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Accanto all'inamovibile Nkunku si giocano una maglia da titolare Pulisic, Gimenez e Rafa Leao. Proprio la stella portoghese, reduce da un periodo complicato e dal feeling incrinato con i tifosi di San Siro, vive una situazione di totale incertezza. Le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 sono attualmente congelate e le voci di un addio in estate si fanno sempre più concrete. Il Milan non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni di euro, cifra ampiamente la portata del Manchester United, i cui emissari hanno visionato ripetutamente il giocatore a San Siro in questi mesi. Giornata di festa per l'Inter all'Arena Civica di Milano. Davanti ai dipendenti giovanili invitati dal club, la squadra di Christian Chivu ha svolto un allenamento passerella per celebrare lo splendido double scudetto Coppa Italia. Assenti Thuram, Çalhanoğlu, Akanji e Dumfries. A rubare la scena è stato il presidente Beppe Marotta, che ha lanciato una nuova e pungente frecciata ai rivali del Milan. Abbiamo festeggiato in questa arena perché noi siamo la squadra della città, l'unica società con 2 stelle, a Milano ci siamo solo noi. Marotta ha poi ringraziato pubblicamente l'ex patron Massimo Moratti, presente all'evento, e il fondo proprietario Tri per il continuo supporto silenzioso. Nel pomeriggio i calciatori hanno tenuto a battesimo la nuova maglia per la stagione 2026-27 nel quartier generale Nike a Porta Nuova. Antonio Conte s'appresta a vivere i suoi ultimi 90 minuti sulla panchina del Napoli. Tecnico salentino, che ha già offerto una grigliata d'addio a Castelvolturno senza però fare discorsi ufficiali alla squadra, saluterà definitivamente il pubblico del Maradona domenica contro l'Udinese, con l'obiettivo di blindare secondo posto in classifica per la sua successione tramontata la pista Maurizio Sarri, orientato ad accettare l'offerta dell'Atalanta insieme al DS Giuntoli. Aurelio De Laurentiis ha aperto una vera e propria corsa a 3. In pole position resta Vincenzo Italiano del Bologna, da sempre stimato dal patrono azzurro. Le alternative portano a Max Allegri, cui agente Branchini mantiene vivi i contatti con il DS Man in attesa dei verdetti del Milan, e a Simone Inzaghi, reduce dall'amara beffa in Arabia Saudita con il suo Al Hilal. Potrebbe chiudersi a breve un clamoroso colpo di mercato sull'asse Bergamo-Manchester. L'Atalanta avrebbe già definito la cessione di Ederson al Manchester United con la cifra record di 50 milioni di euro. Il centrocampista brasiliano, che compirà 27 anni a luglio, aveva già manifestato alla dirigenza orobica l'intenzione di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027, attirando su di sé anche l'interesse dell'Atletico Madrid. In caso di trasferimento all'Old Trafford, Ederson lascerebbe la Dea dopo 4 stagioni straordinarie, impreziosite da 180 presenze complessive e 16 reti, di cui 3 siglate nell'attuale annata agonistica. Un'operazione di mercato straordinaria per il club bergamasco, che incassa una plusvalenza importantissima da reinvestire tempestivamente nella sessione estiva. La Formula 1 riaccende i motori a Montreal per il Gran Premio del Canada e Lewis Hamilton spegne sul nascere le indiscrezioni sul suo futuro in conferenza stampa. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto programmando i prossimi 5 anni e spero di restare in Ferrari per tanto tempo, ha dichiarato. Il 7 volte campione del mondo ha poi espresso il suo orgoglio per il trionfo in Premier League dell'Arsenal, squadra per cui tifa fin da bambino. In pista però gli occhi di tutti sono puntati sulla Mercedes, dominatrice assoluta di questo inizio stagionale, che si presenta in Canada con un corposo pacchetto d'aggiornamenti. Andrea Kimi Antonelli va a caccia del poker di vittorie consecutive, mentre George Russell è pronta a sfruttare il potenziale della vettura per allungare nel mondiale. Intervenuto ai microfoni dell'agenzia Italpress nella rubrica Primo Piano, il candidato alla presidenza della FIGC Giancarlo Abete ha tracciato la rotta per il futuro della Nazionale Azzurra in vista delle elezioni del 22 giugno. Chiunque sarà il prossimo presidente dovrà necessariamente puntare su un nome d'alto livello per la panchina azzurra, ha dichiarato Abete. Dopo 3 esclusioni dei mondiali, la linea di indirizzo non può che essere quella di provare a prendere un allenatore di grande qualità sulla scia di Conte, Mancini e Spalletti.
1: Sono dei nomi di qualità, ovviamente, e peraltro, diciamo, nella fattispecie c'era già stato un approccio in tempi diversi, ma lo spirito qual è? È quello di identificare le caratteristiche della figura, cioè di dimostrare che c'è una maggiore autonomia decisionale all'interno del Club Italia, individuando delle persone che naturalmente siano delle persone di riferimento per tutto il progetto di carattere tecnico. Quindi poi le persone che potrebbero svolgere questo ruolo in Italia ce ne sono numero non ovviamente di decine, ma insomma nelle palme della mano ci sta, non so se rendo l'idea delle persone che lo possono svolgere, però questo fa parte di una tempistica diversa e di rapporti diversi, insomma.

0: Ben ritrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Il weekend che ci apprestiamo a vivere sarà davvero il primo weekend estivo della stagione, proprio per via della rimonta dell'anticiclone subtropicale che interesserà un po' tutta l'Europa. È un anticiclone che arriva dall'Atlantico tropicale, quindi non aria inizialmente continentale, ma comunque si riscalderà molto per compressione, per i moti di subsidenza dall'alto verso il basso, e dunque porterà temperature davvero elevate su gran parte d'Europa e anche in Italia. Farà più caldo al centro-nord, con valori già fino a 30 gradi nella giornata di venerdì e poi anche superiori nel corso del weekend anche sulle aree centrali tirreniche, mentre le zone adriatiche e il sud vedranno valori un po' più contenuti, intorno ai 25-26 gradi. Tra l'altro al sud ci sarà anche un po' di variabilità, soprattutto domenica con qualche locale piovasco, specie tra Calabria e Sicilia. Vediamo le anomalie di temperatura previste per la giornata di sabato sull'Europa. Guardate, tutta l'Europa colorata di rosso, la parte centro-occidentale, valori di temperatura oltre gli 8-10 gradi sopra la media, che al suolo si traducono in temperature fino a 35-36 gradi sulla Spagna, sulla Francia meridionale, ma potremo anche sfiorare i 30 gradi sulla Francia settentrionale, sull'Inghilterra e sulla Germania. Dunque la previsione, partendo dai venti tra oggi e domani, venti deboli su gran parte dell'Europa centro-occidentale, c'è ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico e sullo Ionio. Le temperature nei prossimi giorni, guardate già oggi massime fino a 30 gradi in Valpadana, ma valori di 30 anche tra Firenze e Roma potranno già essere raggiunti, poi domani e nel weekend vedete valori anche oltre 30 gradi al centro-nord, mentre come dicevamo un po' più contenuti sul versante Adriatico, al sud non si superano i 25-26 proprio per la presenza di un po' di vento da nord. È tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di 3B Meteo.
1: Vi avevo detto di allacciare le cinture perché saremmo entrati in giorni infuocati e normali nel senso che devono essere infuocati. Allora facciamo un po' un riepilogo per quanto riguarda le panchine. 27 maggio 2025 l'Atalanta ci prova senza andare fino in fondo con Maurizio Sarri, poi decide di prendere Juric, fece un video su quella svolta che fu abbastanza sorpresa, ma evidentemente il nome deve essere rimasto in testa alla famiglia Percassi. Cos'è cambiato nell'ultimo periodo, diciamo negli ultimi 7 giorni? È cambiato tanto dal punto di vista del management. Arriva Giuntoli, arriva Pompilio, è arrivato un nuovo responsabile del settore giovanile, Sbravati, quindi inversione a U totale, rivoluzione, nelle prossime ore verrà presentato il nuovo marchio, l'Atalanta cambia pelle e quindi l'Atalanta, come vi sto raccontando da qualche giorno con dettagli esclusivi sulla durata del contratto, sull'ingaggio, ha fatto una scelta. Sarri, una scelta condivisa, ricambiata. Perché? Perché il Napoli, che ha corteggiato Sarri, ma non ci sono state strette di mano, non ci sono state aperture figlie di accordi imminenti, Sarri ha riflettuto molto sull'opportunità a Napoli, considerato il suo grande legame con il club, ma soprattutto con la città, con i tifosi. Lui è originario di quelle parti, ma dal mio punto di vista nelle riflessioni hanno fatto la differenza tante cose. Prendere un gruppo tra virgolette spremuto da 2 anni di Conte, che hanno portato questi 2 anni uno scudetto e una coppa, avere l'ossessione di riparlare del suo calcio scintillante che non ha portato trofei ma che è rimasto nella testa dei tifosi sistematicamente quando sarebbe impossibile riproporlo, rispetto a un programma di una società che vuole ripartire, che ha uno zoccolo duro, Carnesecchi, Ien, Scalvini, deve rifare il centrocampo, ai Raspadori, Scamacca, ai Bernasconi, devi decidere su Palestra quanti soldi prendere, devi ricostituire la spina dorsale, o meglio se preferite il centrocampo per il 4-3-3, ma c'è un materiale importante, è non l'assillo di dover vincere, ma l'assillo di dover costruire, la volontà di voler costruire, e queste cose hanno fatto la differenza nel suo prendere tempo con il Napoli. E questa scelta di prendere tempo, chiaramente un grande club come

il Napoli non l'ha accettata. Quindi possiamo dire che io ieri sera ho dato altri dettagli confermando il contratto che sarebbe di biennale con opzione.

commesso. E non ho problemi a dirlo. Se tu firmi un triennale a scatola chiusa, senza renderti conto di cosa stai facendo, adesso la partita con Lotito significherà andare alla resa dei conti con un presidente che probabilmente non ti dirà bene, grazie, ti sei dimesso, arrivederci amici più di prima, anzi nemici più di prima, perché è stato un rapporto caratterizzato da tante cose sbagliate, negative, senza feeling e senza nulla. Magari rinuncia a 3, 4, 5 mensilità, lo vedremo. Ma i dubbi sul Napoli si sono tramutati dal pressing di Giuntoli, e credo che la grande amicizia con Pompilio abbia fatto la differenza in una scelta fatta. Dobbiamo aspettare i tempi tecnici e dobbiamo capire quando, prevedibilmente la settimana prossima, dopo Lazio-Pisa di domani, si incontreranno le parti. Il Napoli adesso cosa fa? Punto di domanda. Il Napoli vira. Il Napoli vira perché chiaramente io penso, poi ragazzi le cose cambiano ogni 10 minuti, se tu hai memorizzato che il tuo allenatore prima scelta ha dei dubbi, nella vita può succedere anche che i dubbi possano scivolare dalla sera alla mattina, non credo, ripeto, lo dico soltanto per precauzione, ma se anche dovessero scivolare i dubbi, non è che tu adesso riprendi un allenatore che ti ha chiesto tempo perché evidentemente stava portando avanti i discorsi con per una situazione che gradisce di più. Quindi il Napoli vira. Virare su Allegri è difficile per tanti motivi, anche se il Napoli ci ha pensato e aspetta il vertice tra Cardinale e Allegri dopo la conquista prevedibile, auspicabile da parte del Milan della Champions, e a quel punto Cardinale dirà, potrebbe dire ad Allegri, beh guarda, io adesso ti scatto il rinnovo, hai vissuto dei momenti complicati, ti garantisco gli acquisti che tu vuoi, a partire da Goretzka, che il Milan ha bloccato da un po' di tempo, ma serve la certificazione di Allegri allenatore, e dopodiché ragioneremo su una squadra da costruire in connubio, non dentro il dissenso, e quindi Furlan è sempre più in bilico, e quindi bisogna decidere la posizione di Tare, e quindi bisognerà decidere soprattutto Ibrahimovic, che adesso andrà a fare il commentatore, la qualcosa mi sembra sia controproducente rispetto al ruolo che dovrebbe avere un dirigente che tra l'altro ha delle quote. E quindi se Allegri avrà questo tipo di garanzia, che io immagino Cardinale possa dare, il Napoli dovrà virare ulteriormente su altri obiettivi. Un obiettivo italiano, che chiaramente con il Bologna ha un contratto, ma si è lasciato con l'intento, il desiderio e la volontà di riaffrontarsi, non come sfidanti, ma di riesaminare la situazione. L'italiano sa di essere nella lista molto ristretta del Napoli, anche questa è una storia che dobbiamo seguire. Io non, come tutti, noi diamo le notizie, non abbiamo la sfera, la palla di vetro, ma se Cardinale dovesse rispettare quelle che sono le sue ambizioni, cioè ripartire da Max Allegri, a quel punto Allegri si sposerebbe definitivamente, qualsiasi altro discorso Napoli nazionale verrebbe messo da parte. Dobbiamo aspettare, ma questa è una traccia. Allegri vuole un grande attaccante, si è parlato anche negli ultimi giorni di Matetà, io dico che Vlahovic e Gabriel Jesus sono attaccanti che Allegri prenderebbe ieri, se si può dire. Oltretutto Gabriel Jesus è nella scuderia di Branchini, che è lo stesso agente di Allegri, e dobbiamo stare attenti alle triangolazioni dopo che verrà presa una decisione definitiva. Il discorso vale anche per la Juventus, perché la Juventus gioca questo derby che è comunque importante, a dare una reazione, a prescindere dal fatto che tu hai delle possibilità oggi minime di andare in Champions, però poi dovrà anche Elkan parlare con Spalletti, e Spalletti, se volete, parlare con Comolli per prendere una decisione, Spalletti per parlare con Elkan, con quelli, con Comolli non si parlano, per prendere una decisione che dal punto di vista di Spalletti prevede fine dei rapporti con Comolli, isolamento, carta bianca sul mercato, conferma delle operazioni che sono state imbastite, soprattutto quella relativa al portiere Alisson, e avanti così. Quindi da domenica sera alle 23 in poi, tra virgolette, ci divertiremo, perché dovremo mettere un nero su bianco a tutte queste situazioni, che per quanto riguarda Sarri sono situazioni di scelta fatta nella sua testa,
in attesa dei passaggi formali che passano attraverso la Lazio. Avremo altre panchine da rivisitare, sicuramente lo faremo in un altro momento e in un'altra situazione. Io su Goretzka penso tutto il bene.

di questo mondo, probabilmente non è lo stesso centrocampista che ha la medesima potenza di qualche anno fa, ma sul fatto che a zero possa essere un valore aggiunto io sinceramente ho pochi dubbi, e dopodiché ci dedicheremo alle squadre che ottengono la qualificazione secondo pronostico da rispettare. Quindi siamo tutti dentro alcune tracce che dovranno essere rispettate, per esempio la Roma, che se fa 3 punti a Verona domenica sera può anche disinteressarsi dei risultati degli altri. Cosa dite? La Roma farà 3 punti a Verona? Io penso di sì, dobbiamo però capire, aspettare, certificare, dopodiché partirà il discorso legato ai rinnovi, agli accordi eventuali con Dybala, ai discorsi da chiudere o meno con Pellegrini, Celik, l'esterno da prendere, soprattutto gli esterni offensivi, soprattutto gli attaccanti. Io torno su una traccia che è una traccia di novembre scorso, ma che ho riproposto in un video già diversi giorni fa proprio su questo argomento. Zirkzee, lo rilancio, perché Zirkzee ha proposte probabilmente dalla Premier, probabilmente dalla Bundesliga, probabilmente dal resto d'Europa, ma resta lui il numero uno delle scelte da fare da parte di Gasperini, che voleva Zirkzee. Ve ne parlai a novembre, prima ancora che a sorpresa arrivasse Malen a gennaio, ma a maggior ragione adesso, considerato lo spessore dell'attaccante duttile che si sposerebbe perfettamente con Malen. C'è concorrenza, dobbiamo aspettare, la volontà di Zirkzee di tornare c'è, aveva aperta la Roma anche in tempi non sospetti, strada facendo è stata accostata alla Juventus, al Milan, non ho dubbi sul fatto che lo abbiano proposto ad altre società italiane oltre che a società all'estero, ma Gasperini cercherà di capire i margini, perché il passaggio degli ultimi 30 metri per un suo calcio che nella seconda stagione prevederà la Champions, la voglia di lottare per lo scudetto e quindi di rendere una squadra ancora più forte, il passaggio Zirkzee, fin quando potrà, Gasperini lo avrà ben chiaro nella sua testa. E adesso vi auguro un buon venerdì, vi ho promesso che ci vedremo anche qualche volta di sera, vi avvertirò prima con il video della mezzanotte e dintorni, è una promessa che ho lanciato ieri e che poi svilupperò avvertendovi nei prossimi giorni. Un abbraccio.

0: Ben ritrovati amici di Italian Horse TV, eleganza, coraggio e adrenalina. Il completo è una delle discipline più spettacolari dell'equitazione. Oggi siamo con Tosca Brambilla, amazzone del completo, per entrare nel suo mondo. Tosca, eh
1: Grazie.
0: sì, entreremo nel suo mondo fatto di passione, sacrifici e legame, unico con i cavalli. Benvenuta Tosca,
1: Grazie
0: ecco.
1: mille per essere qui. Grazie.
0: Tosca, un legame unico con i cavalli, dicevamo nella presentazione, unico perché? Che cosa ti porta ad avere questo legame con i cavalli?
1: Beh, diciamo che la nostra disciplina è una disciplina veramente completa, come si dice nel nome, quindi dobbiamo affrontare diverse prove differenti con i cavalli, con i nostri cavalli, quindi addestrarli affinché siano prestanti nel miglior modo possibile e comunque ci sono anche la parte specialmente del cross dove c'è tanta fatica e coraggio e quindi veramente si crea un binomio per poter affrontare le gare più impegnative, ecco, senza quello sarebbe impossibile.
0: Partiamo dall'inizio, quando hai capito che i cavalli sarebbero diventato la tua vita?
1: In realtà ci ho messo parecchio tempo. Io dopo il liceo ho deciso, io sono di
0: Ah,
1: Lecco.
0: quindi tu non sei una di quelle che ha iniziato dall'età di 6 anni, se non
1: No,
0: sbaglio.
1: no, no, io ho
0: Ah, ecco.
1: iniziato tardi, ho iniziato verso i 12-13 anni, per motivi che ho smesso, mi sono innamorata di questa disciplina per caso, dice, ma nemmeno del completo, proprio dei cavalli per caso, facevo tutt'altro sport,
0: Che
1: e
0: facevi?
1: scherma.
0: Ah!
1: Scherma, mi piace uno sport dove ci vestiamo in modo strano, fondamentalmente. E sì, facevo scherma, vabbè, sci, nuoto, però diciamo sport che si fanno normalmente, poi scherma era diciamo il mio sport. E poi ho scoperto i cavalli, me ne sono completamente innamorata e l'ultimo anno di liceo ho deciso di trasferirmi a Roma, quindi cioè, andavo a scuola dal lunedì al venerdì a Lecco e scendevo a Roma a montare perché il mio istruttore storico era di Roma. E poi dopo il liceo ho deciso di fare l'università, ho fatto ingegneria a Tor Vergata e per portare avanti entrambe le cose, per riuscire a far conciliare gli impegni sportivi con l'università.
0: Guarda, da mamma mi viene subito una domanda, ma tua mamma che cosa ha pensato quando hai deciso?
1: Che io andavo via di casa, che andavo via di casa e pianto il cuore, però mia mamma, devo dire, è sempre stata di enorme supporto. Io credo che un genitore migliore di mia madre a livello sportivo non c'è.
0: Ti ha
1: Lei
0: sempre
1: mi ha sempre
0: supportato.
1: supportato, ha sempre dato fiducia ai miei istruttori, ho avuto la fortuna di avere dei grandissimi istruttori che mi hanno veramente formato a livello tecnico e anche come persona di cavalli e mia mamma, devo dire, è sempre stata una di quelle persone dove, ecco, diciamo, sponsorizzava,
0: Sì.
1: sicuramente mi dava molto, voleva che facessi le cose fatte bene, non gli piaceva che ci teneva, vedeva il mio impegno e quindi ci teneva che le cose venissero fatte bene, però non ha mai messo in discussione nulla di quello che un qualsiasi mio istruttore poteva dire o meno e quindi mi ha aiutato molto, magari è stato difficile quando ero più giovane perché volevo magari essere un po' più coccolata e invece era molto rigida nel senso che in un modo buono, positivissimo, nel farmi crescere, per farmi
0: Certo.
1: diventare poi avere gli strumenti per crescere da sola, ecco.
0: Mi hai dato un assist, hai detto che tua mamma non si è mai intromessa nel rapporto tra te e
1: No.
0: l'istruttore. Ecco, al mondo di oggi adesso molti genitori si intromettono, no? Nel dire guarda che secondo me mia figlia dovrebbe saltare le 130 invece delle 120, oppure dovrebbe fare questo tipo di... Perché secondo te?
1: Perché secondo me si è un po' perso, e questo lo dico forse da sembro più anziana di quello che sono dicendolo, si è perso fondamentalmente il concetto di allievo. Parliamo di istruttori, parliamo più di clienti e non di allievi, e questa secondo me è una grande perdita dell'equitazione. Se gli allievi tornassero a fare gli allievi e gli istruttori pensassero a fare bene gli istruttori, non che gli istruttori sbaglino in tanti aspetti, però c'è diciamo un fattore diverso e sono generazioni diverse dove anche
0: Esatto,
1: i
0: sì.
1: ragazzi sono stati educati in modo diverso, quindi credo che non è che ci sia una ragione o che la colpa è dell'istruttore o quella colpa è del genitore o dell'allievo. Credo si sia un po' crinato questa situazione a livello proprio di società, si può vedere anche con le
0: Eh sì, anche
1: scuole.
0: a scuola, sì.
1: Esatto. E quello che forse anche ha incentivato ancora di più è il poter avere informazioni più, in modo più accessibile grazie ai social, grazie all'uso di internet diverso, e quindi magari anche il genitore che prima magari era molto appassionato, però non aveva mai fatto equitazione, quindi magari non aveva gli strumenti cognitivi, cioè le capacità di imparare, non sapeva dove leggere, magari leggeva un libro, una cosa, adesso magari può reperire più velocemente le informazioni, anche l'allievo reperisce più velocemente le informazioni, e tante volte le informazioni che vengono, che ci sono sui social, che vengono esposte, non sono poi realistiche, quindi si ha un'immagine fasulla di quello che è in realtà lo sport, si vede solo la parte bella.
0: Anche perché tu vedi la parte bella, però invece, non sai come ci si arriva a quella parte bella.
1: Il 90% è brutto, cioè il 90% è non brutto, però di sacrifici, di fatica e di grandi fallimenti, perché dietro a ogni vittoria ci sono grandissimi fallimenti che insegnano 100.000 volte di più di una vittoria singola.
0: Senti, ma tu ti ricordi la prima volta in gara? Che emozione è stata?
1: Io la prima volta in gara, cioè, ci ho pensato recentemente oltretutto, ne parlavo con mia madre penso un paio di mesi fa, e non ho memoria di io la mia prima gara, no. Non ho, credo che fossi veramente nel panico. E, cioè, diciamo che le mie primissime gare, di quando proprio ero ragazzina, che avevo appena iniziato, non le ricordo. Ricordo molto bene il mio primo completo, ecco, ricordo molto bene il mio primo, la mia prima gara di completo, che avevo 14 anni, però le primissime, piccoli salto ostacoli, queste cose non ho proprio niente.
0: Hai
1: il vuoto.
0: Con l'emozione, insomma.
1: Sì, non lo so, però il primo completo.
0: Anche perché provi sempre adrenalina, no? Si prova sempre una adrenalina diversa.
1: Sì, il salto ostacoli a me è sempre piaciuto molto, però non, io ho fatto quando ero pony e junior, ho fatto sia dressage che completo. Facevo i campionati italiani sia di dressage che di completo, perché avevo un istruttore del nord Italia molto competente, che lui ci teneva molto che io facessi tutti gli allievi facessimo tutte le discipline, e diciamo che io ero abbastanza portata per il dressage, però ero molto innamorata del completo, quindi un po' lo accontentavo facendo le gare di dressage, un po' mi facevano contenta facendo le gare di completo, però ecco, le prime gare di completo me la ricordo benissimo, perché è stata una cosa diversa, bellissima, è un'emozione completamente diversa, sei da solo, sei tu col tuo cavallo, cioè non sei da solo, siete in due, ma sei tu e il tuo cavallo, punto.
0: Senti, diciamo che il completo è la disciplina più dura dell'equitazione, no? Possiamo affermarla così?
1: O... Ma più dura è quella più completa, come proprio il termine, cioè è più faticosa, nel senso che è... devi lavorare su tantissimi aspetti diversi.
0: E cosa ti ha fatto innamorare di questa? Anche perché se è una disciplina dura, tu da ragazzina hai iniziato, quindi cosa ti ha fatto innamorare?
1: Vabbè, il cross. Ecco. Cioè, il cross è proprio una cosa, è più, non lo so, non vorrei dire avventurosa, perché poi non è quello. Non è il rischio quello, non è quello, è proprio che c'è molto più. Ci deve essere realmente un binomio, cioè è molto difficile salire su un cavallo, non avere mai montato quel cavallo e partire in una gara di completo così come se niente fosse, perché comunque in campagna, specialmente ad alto livello, ci sono delle situazioni dove veramente il cavallo ti deve dare una mano e tu lo devi aiutare in delle situazioni, quindi si crea un rapporto di grandissima fiducia, senza il quale sarebbe difficile fare quelle gare, ecco. Mentre non ho mai saltato a livelli importanti di salto ostacoli, quindi non posso dire se è simile, però sicuramente diciamo che il fatto che una gara di cross duri 4 lungo, dura 11 minuti e sono quasi 6 chilometri, diciamo che è diverso, e sei da solo per 11 minuti, non è un minuto e mezzo.
0: Esatto, quello del salto ostacoli, in effetti tu la tua prova è un minuto e mezzo e finisce là.
1: E noi un 4 lungo, che è le gare di qualifica per le Olimpiadi, per i campionati d'Europa, diciamo le gare senior, al di sopra delle 4 stelle lunghe ci sono solo i 5 stelle, che sono solo 5 al mondo, 6 non ricordo, diciamo che 11 minuti... impegnativo di fisico per noi, impegnativi per loro, e quindi e c'è molto affiatamento, se non c'è quell'affiatamento non ce la fai.
0: Ecco, vedi, la prossima domanda che mi ha preparato la redazione, c'è dietro pochi minuti di gara, ma no, non sono pochi minuti di gara, i vostri sono diversi, perché noi di solito intervistiamo atleti del salto ostacoli, ecco, quindi non sono pochi minuti, ma ecco, al di là di tutto questo, la tua giornata tipo, ma quando stai per andare in gara, com'è?
1: La mia giornata quando sto andando in gara, allora, diciamo che la giornata tipo, io parlo adesso per le gare internazionali, sulle gare internazionali è diverso, diciamo che una gara internazionale parte lontana, perché purtroppo in Italia abbiamo dei magnifici posti dove fare le gare di completo, però a livello 4 stelle attualmente c'è solo Montelibretti che fa un tour a inizio anno molto valido dove vengono sempre molti stranieri volentieri, e poi c'è la splendida cornice dei Pratoni del Vivaro che è eccezionale, specialmente dopo i mondiali del 2000. E sono tutte e due nel Lazio, ebbene sì, c'era un po' di anni fa un magnifico centro a Vairano che tutti confidiamo che rinizi a fare le gare, e quindi diciamo che a parte queste due gare nel Lazio, che quindi per me sono a mezz'ora, un'ora da casa, tutti gli altri posti significa che si parte la domenica per arrivare sul mercoledì, perché devi andare in Francia, in Belgio, in Polonia, e quindi il viaggio parte da lontano. Però ecco, diciamo, su una gara di 3 giorni noi abbiamo degli orari specifici, a differenza del salto ostacoli, noi il giorno del dressage sappiamo che il nostro dressage è alle 12.35 e quindi in base all'orario io pianifico se il cavallo deve essere lavorato una, due volte, come arriva, gira la corda, con il groom lavoriamo, cioè il cavallo è tutto ruota intorno al suo benessere, perché fondamentalmente lui è l'atleta principale.
0: Certo.
1: E quindi diciamo che le gare sono strutturate tutte in funzione su di lui, per far funzionare tutto nel miglior modo possibile.
0: Senti, io però non sono d'accordo con questa cosa, sia nel salto ostacoli che nel completo, vedi, l'atleta è il cavallo, ma l'atleta amazzone, l'atleta cavaliere.
1: No. L'atleta cavaliere no, c'è anche l'atleta amazzone, diciamo
0: anche
1: che facciamo.
0: Ci deve stare la testa, ci deve stare il fisico.
1: C'è parecchia preparazione atletica, cioè comunque diciamo, poi noi diciamo che i cavalieri non sono la migliore immagine di uno sportivo, però no, diciamo che chi fa completo, comunque tutti, anche i miei colleghi, tutti i miei amici, abbiamo chi corre, facciamo tutti sport, siamo seguiti da fisioterapisti, perché comunque siamo abbastanza acciaccati, reggere 12-11 minuti di cross diciamo che non ti puoi permettere di avere un fisico che cede.
0: Vedi, io darei proprio il là alla federazione, secondo me dovrebbe essere inserito più sport anche proprio per il fisico del ragazzo, che ne so, tipo pilates, forse i ragazzini non ci vanno.
1: Magari è noioso.
0: Sì, qualcosa dovrebbe essere insieme all'equitazione, no? Dovrebbe viaggiare di pari passo.
1: Sì,
0: il movimento fisico.
1: Io so che abbastanza per certo che la FISE abbia studiato queste cose, penso che c'è un camp adesso, e Pratoni o c'è stato. Su questo aspetto della preparazione atletica, che è fondamentale, diciamo che ad alto livello la FISE ci ha sempre supportato. Io ricordo quando ho fatto il ritiro, i campionati europei junior e young rider, durante il ritiro di 2 settimane avevamo un preparatore atletico che ci iniziava a far vedere che cosa dovevi fare per poi riuscire a affrontare le gare, quindi quello era fondamentale. Si è un po' perso, diciamo che la cura della persona cavaliere si è un po' persa. Da noi in completo c'è un po' di più per fisiologia, perché ovviamente dovendo fare, non è più fatica, però oggettivamente un 11 minuti non è paragonabile, quindi dobbiamo avere una preparazione atletica un po' maggiore rispetto magari al salto ostacoli, anche se non è vero, perché anche quelli del salto ostacoli ad altissimo livello hanno una preparazione atletica eccezionale, quando parli di cavalieri che saltano gare 1,60 m. Quindi,
0: senti, invece il lavoro che c'è dietro alla preparazione del cavallo da completo?
1: La preparazione del cavallo del completo, io sono un po' maniacale, quindi diciamo che ho tutta una pianificazione molto, molto mirata e molto serrata, perché comunque i cavalli devono fare condizione, perché devono fare condizione in pista, devono un giorno lavorare in piano, cioè da lavorare assolutamente sulle riprese per poter migliorare il punteggio, perché se parti con un punteggio basso e quindi fai un'ottima prova di dressage sicuramente sei avvantaggiato, bisogna fare, ecco, il fiato, come dicevo, i galoppi, galoppare in pista, perché comunque 6 chilometri alla fine c'è bisogno di prepararli, non è che si fanno così da mattina alla sera, anche perché nei 4 stelle i cavalli galoppano a 570 metri al minuto, che sono circa, mi sembra, sui 30 all'ora, quindi ecco, non è una cosa proprio che si va piano. E poi si deve saltare in concorso, poi si deve lavorare sulle barriere a terra, si deve lavorare sulle salite, sulla condizione della preparazione atletica del cavallo. C'è un giorno dove avranno un giorno di scarico dal lavoro, dove magari gireranno la corda, faranno una passeggiata, andranno fuori, e poi ci sono tantissimi aspetti, ecco, lavorano in decontrazione. La differenza forse che abbiamo rispetto ad altre discipline è che noi usiamo non solo il campo. Cioè andiamo molto a trottare fuori sulle strade bianche, poi andremo in campagna a saltare, si faranno degli schooling, dei
0: salti. Dinamico.
1: Sì, cioè, è più vario, che è la cosa che a me piace di più, nel senso.
0: Senti, ma c'è un cavallo che ti ha cambiato davvero come atleta o come persona? Qualche cavallo che ti ha dato qualcosa in più?
1: Sì, cioè, beh, ce ne sono tre.
0: Ecco, i nomi.
1: Tre. Il primo è Esil, che è il cavallo con cui, che poverino, è morto l'anno scorso, ha 32 anni però, quindi diciamo che è stato in grande
0: L'hai
1: forma.
0: Avuto...
1: Io l'ho preso che ero junior, è stato il primo vero cavallo buono che ho avuto, perché per i cavalli che avevo prima erano bravi cavalli, però diciamo è stato il primo cavallo dove veramente era un cavallo che mi doveva aiutare a passare dagli junior agli young rider, quindi è stato il primo cavallo per me importante. L'abbiamo preso che era già abbastanza adulto, cioè aveva già 16 anni, quindi non era un giovincello, con tantissima esperienza, un maestro, ed è stato il mio grande maestro, col mio vecchio istruttore, è stato il mio più grande maestro, e mi ha fatto capire cosa voleva dire fare questo sport mirando a un livello successivo. Perché comunque sia, io ero young rider nel 2009, quindi era una generazione dove Facebook era appena creato, quindi vedere cosa c'era al di fuori e com'era il mondo nelle gare internazionali.

0: canali all'estero, non era possibile se non ci andavi. E quindi non è che potevi vederlo da internet, non c'era modo, potevi vederlo, ecco, vedevi i filmati, però non vedevi i retroscena che c'erano. E quello è stato il primo cavallo che mi ha permesso di andare all'estero, fare un campionato d'Europa Young Rider, di vedere com'era l'alto livello. Poi ho avuto French Boy, ce l'ho ancora, che però beh, ha 26 anni lui adesso, sta al Prato, e lui è stato un cavallo stranissimo, è stato comprato quando era molto piccolo, avevamo 5 anni, non ho montato io per anni perché è stato dato a cavalieri, è stato un po', e tutti pensavano fosse un cavallo troppo difficile per me, perché io non avevo ancora l'esperienza ed era un cavallo veramente molto particolare, abbastanza pazzo, abbastanza psicopatico. No, no, abbastanza, chi se lo ricorda lo può dire, però con dei mezzi eccezionali, un cuore pazzesco. E per caso io l'ho montato un giorno, il mio istruttore era in vacanza, mi ha detto rimettilo in lavoro, fai delle passeggiate.
1: E ti sei innamorata
0: E
1: dello
0: no,
1: sport,
0: e si è
1: giusto?
0: scoperto che
1: Vedi?
0: con me lui era bravissimo.
1: Ecco.
0: E con me lui era bravissimo, con tutti gli altri era veramente cattivo, con me era eccezionale, sempre molto difficile, psicopatico, però era un cavallo
1: Vedi,
0: che dava
1: questo
0: il cuore.
1: è da insegnamento a tanti ragazzi che oggi il cavallo non va, il cavallo va cambiato, compro un altro cavallo e
0: No.
1: no, no, perché il cavallo deve essere probabilmente lavorato o comunque devi trovare la giusta sintonia.
0: Secondo me bisogna, i cavalli vanno interpretati. Cioè, il problema che si pone adesso è che anche il cavallo, poi ci sono cavalli che magari non sono adatti a quello che uno gli chiede. Ma perché tante volte noi non interpretiamo i cavalli nel modo corretto? Cioè, ogni cavallo può dare qualcosa, ogni cavallo può essere eccezionale, secondo me. È come le persone,
1: Certo.
0: ognuno ha il suo talento e vanno capite le persone. E i cavalli è la stessa cosa, se noi vogliamo piegare i cavalli a come li vogliamo noi, non otterremmo mai nulla. Se siamo noi cavalieri adeguarci a quello che hanno bisogno i cavalli, allora al 99% i cavalli cercano di fare il meglio possibile. E a me questo cavallo French Boy me l'ha dimostrato, con me io mi ha permesso questo cavallo di saltare il mio primo campionato italiano senior, di saltare le mie prime Coppe delle
1: Ma vedi?
0: Nazioni e non l'avrei mai, ma nessuno l'avrebbe mai detto, ma io per prima, cavallo con dei mezzi pazzeschi, ma con una testa particolarmente difficile, molto spaventato, molto ansiogeno, molto diffidente dall'uomo, e invece con me era una pecora.
1: Che bella storia. Allora,
0: E
1: noi purtroppo siamo
0: abbiamo
1: in chiusura con
0: finito.
1: te, è volato il tempo, però io
0: Esatto.
1: questa domanda te la devo fare. Ecco, la tua giornata tipo a casa,
0: La mia giornata
1: non
0: tipo a casa è un
1: esatto, non da
0: casino.
1: atleta.
0: La mia giornata a casa tipo a casa è un casino
1: Cosa
0: perché
1: combini?
0: non ci sto mai
1: Ecco,
0: praticamente.
1: qui in
0: Quindi,
1: casa mi
0: casa,
1: sfiderio.
0: stamattina sono arrivata, sono svegliata con gioia, pensavo, la lavatrice si era incastrato qualcosa nel filtro, ho dovuto aprire, sono un disastro.
1: Sei un
0: Devo
1: disastro, quindi
0: essere
1: giornata
0: onesta,
1: tipo a casa, no,
0: sono
1: meglio
0: veramente
1: andare
0: meglio
1: in scuderia.
0: fuori. Sì, e a
1: Ecco.
0: casa sono veramente un disastro.
1: Tosca, io ti devo rinvitare perché ho tantissime domande ancora da farti. Intanto devo salutare i nostri amici di Italia Nors TV e Teleroma 56 e con te l'appuntamento è alla prossima, sicuramente
0: Va
1: sarai qui con
0: bene,
1: noi.
0: ok,
1: Grazie, Tosca.
0: grazie.

Ho aspettato un po', lo so, dovevo parlarne prima, ma non volevo fare troppa pubblicità, poi sembrare di parte, perché cari amici, oggi secondo voi, domanda giusto per la partenza, guardatemi, secondo voi di cosa parlerò oggi? Ditemelo, vai, vai, lanciatevi, lanciatevi, di cosa potrò mai parlare oggi come argomento principale della puntata di oggi? Sì, esattamente di lui. Proprio di lui che è il grande Tom Cruise. Esatto. Teniamola, teniamola di sottofondo, visto che è quello oggi l'argomento. Parleremo di Top Gun, parleremo dei 40 anni dall'uscita del primo film, quello che stavate vedendo e avete visto alcune scene nella parte iniziale del programma, proprio perché 40 anni Tony Scott, i due fratelli Tony e Ridley Scott, che hanno creato un sacco di film. Tony Scott in questo caso, che proprio quando apriva il film c'era proprio bam, il suo nome in grande, che ahimè Tony Scott è morto, perché sapete, i due fratelli Ridley, Tony ahimè è morto per una malattia, e quindi adesso è rimasto solo Ridley, ma la memoria è ovvia in questo caso. Bene, però prima di iniziare a parlare di Top Gun, un po' di aneddoti, un po' di curiosità, le cose che sono successe in passato, apriamo ufficialmente la puntata, cari amici. Buongiorno, benvenuti, spero stiate bene, come fanno i bravi presentatori. Signori e signori, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56 con Yes We Are, il primo programma diffuso, lo sapete, questa prima parte la faccio da sola, poi dopo verrà Simona con la quale parleremo, magari anche con lei, e toccheremo gli argomenti di Top Gun, anche perché lo so che mi ha scelto ogni volta che mi vede, dice sempre mi rassomiglia a Tom Cruise, a parte gli occhiali, dovrei avere gli occhiali a goccia comunque, adesso giusto per capire. Allora, facciamo un percorso, viaggiamo un attimino in quello che è il film, cioè fate finta di tornare indietro nel 1986, se considerate che io sono del 77 e 87 avrei avuto 10 anni, avevo 9 anni. Ora, voi potete capire un bambino di 9 anni vedere e guardare Top Gun? Magari probabilmente non me l'hanno fatto guardare a 9 anni, probabilmente l'ho visto probabilmente dopo, qualche anno più avanti, perché ora non mi ricordo di preciso l'anno in cui perché i miei l'ho raccontato molte volte, c'erano alcune scene che sicuramente erano un po' come dire, erotiche per i tempi, attenzione, perché comunque c'è la scena in cui loro due fanno all'amore, che si baciano, e quindi si lanciavano con un limone duro abbastanza, e quindi era per me inguardabile, perché ero piccolo, e quindi i miei genitori decisero di cancellare quella parte mettendoci una pubblicità, perché vi ricordo che al tempo, se non potevi guardare il film,
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
0: Io ho scelto, ho deciso di diventare un pilota di aerei, poi la strada sono andate, però intanto il brevetto di volo l'ho preso, l'istituto tecnico aeronautico l'ho fatto, perché volevo, dopo aver visto Top Gun, in realtà dopo anche aver visto Aquile d'Acciaio, che era un altro film che erano partiti sull'onda di Top Gun. L'intuizione, che cosa succede? Don Simpson legge un articolo sulla vita quotidiana dei piloti di Miramar, che è la base. Soprannomi, competizione, adrenalina, e ci vede un film, anzi di più, promette che sarà da qui all'eternità della loro generazione, ed è così è stato. La vera intuizione è controllare i diritti della colonna sonora. Danger Zone, Take My Breath Away è un Oscar e un Grammy. Quella che state sentendo ha vinto l'Oscar, l'altra, Danger Zone, hanno vinto i Grammy Awards, cioè... Cioè sono le canzoni dei film, sono canzoni bellissime che tu ascoltavi e ascolti, ma che poi ti richiamano subito al film. E al tempo era così, la colonna sonora ti riportava a quel film. Ora, io credo l'ultima colonna sonora sia stata quella del Gladiatore. Poi non mi ricordo altri film che abbiano una colonna sonora dedicata a quello. Sì, for film no, serie TV... Come si chiamano quelli giapponesi che ha quella quella lì, quella serie TV là. Però altre non c'è, cioè tu MacGyver riconoscevi la sigla di MacGyver, l'A-Team, Ghostbuster, Axel Foley, Top Gun, cioè tutti i film determinati, Rocky, cioè avevano una precisa colonna sonora e loro ci hanno visto. Lungo, Tony Scott voleva qualcosa in stile Apocalypse Now. Adoro l'odore del napalm al mattino. Un viaggio oscuro nelle viscere di una portaerei. Buchmeyer, che era sempre il solito produttore, con la semplicità dei produttori di lungo corso, gli disse: non credo proprio. Scott capì. era un film di piloti rockstar in cieli azzurri con jet d'argento. Anche Carpenter e Cronenberg furono valutati per la regia. Cruise fece tutto. Tom Cruise era a bordo prima ancora che ci fosse un regista, ma invece di accettare subito, fece finta di non essere interessato per ottenere qualcosa in cambio. Un volo con i Blue Angels, la pattuglia acrobatica della Marina, che ancora ci sono, anzi, vi invito a vedere una bellissima serie, se volete, su Netflix, che parla proprio dei Blue Angels e dei sacrifici che fanno. La pattuglia, appunto, acrobatica della Marina. Le nostre frecce tricolori, per intenderci. Lo stratagemma funzionò. Il volo si fece e Cruise vomitò anche l'anima. Così è, perché, anzi, la prima volta, finché non ti abitui a quella che è il G e la gravità, vedo... Vomitò tutto, poi firmò il contratto e disse: yes, mi piace questa cosa. Credo, quindi ci sta un po' l'avventura che devono fare questi attori per iniziare. Poi Tom Cruise, sapete com'è, è un personaggio fantastico e unico in tutto quello che fa. Poi c'è il mito di Val Kilmer non voleva farlo, evitò Tony Scott per settimane. Quando il suo agente lo convinse ad andare ad un incontro, ascoltò educatamente e si alzò per andarsene. Scott lo inseguì fino all'ascensore e si piazzò fermo davanti alle porte. Sarà grandioso, gli disse, ci saranno i jet, lo so che non vuoi farlo, ma i tuoi capelli saranno fantastici. Kilmer alla fine restò e il film lo rese una star. Ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare di Top Gun.

Lui era un altro mito degli anni 80, no? Che oggi vediamo così un po' invecchiato, ma il suo smalto c'è sempre. Cari amici, ben ritrovati a questa puntata dedicata completamente a lui, a quello che è il super figo. Sì, stiamo parlando, come vedete anche dal mio abbigliamento, cari amici, sono Mauro Caputi e stiamo parlando di Top Gun, raccontando, visto che settimana scorsa c'è stato il 40° anniversario, per due giorni hanno mandato in onda nei cinema, hanno fatto vedere di nuovo il film restaurato, eccetera, super figo, di Top Gun e poi anche Maverick, quindi due giorni dedicati completamente a questo film. Stiamo raccontando, vi faccio un esempio: avete presente la scena del tramonto dove si vede la nave, gli aerei che decollano con quel sole? Era una particolare scena, cioè lui voleva quell'immagine lì. Bene, quell'immagine lì è costata, pensate un po', ben $25,000, che al tempo erano un po' di soldini. Tony Scott voleva un controluce specifico su un decollo, ma la porta aerei si era già spostata di rotta. Tony Scott, no, il capitano, allora possiamo fare? Il capitano dice: uè Tony, per riportarla in posizione ci vogliono circa $25,000. E Tony dice: ma che problemi ci sono? $25,000, dove sta? Aspetta, ti stacco l'assegno. E assegnò, e staccò l'assegno appunto di $25,000 per far muovere nuovamente. I piloti della Marina fatturarono a circa $7,600 l'ora, perché giustamente devi pagare il pilota, fare le cose, sposta la nave, rimetterla in posizione nello stesso momento del controluce, quell'ora, quell'orario là, perché poi devi aspettare il tramonto del giorno dopo e devi sperare che le condizioni meteo ci siano tutto. Quindi non è proprio facile fare sta cosa, però giustamente la USS Enterprise doveva essere inquadrata in quel preciso istante, in quel preciso momento, proprio perché nella sua testa Tony Scott aveva questo, perché appunto il realismo, Tom Cruise non è la prima volta che fa ste mattate super costose. Anche nell'altro film Vanilla Sky, la scena della Ferrari dove c'è lui in Ferrari a New York solo a Times Square gli è costata $1,000,000+ quindi un pochino. Allora, su, quando guardate il film noterete che c'è un ringraziamento al pilota Art Scholl, veterano, con crediti che ovviamente includevano Tuono Blu e Uomini Veri. Precipitò in mare al largo di San Diego durante le riprese. Ahimè, aveva 53 anni, il suo corpo non fu mai recuperato e gli fu dedicato il film. Pensate un po', questo Top Gun fu usato anche come strumento di reclutamento, come ne stavamo parlando prima. Nessuno l'aveva pianificato. Nell'anno dopo l'uscita, 20.000 nuovi militari in servizio attivo, 16.000 solo nella Marina. I reclutatori erano fuori dai cinema. Tecnicamente è irregolare, i regolamenti infatti vietavano di endorsare prodotti commerciali, ma nessuno applicò la norma. Top Gun completò la riabilitazione delle forze armate americane dopo il Vietnam. Sapete, dopo il Vietnam è così. Allora, Tarantino, il commento, e chiudiamo con questo. Secondo Tarantino, nel 94, che analizzò Top Gun, disse: si tratta della storia di un uomo che lotta con la propria omosessualità. Ora, va bene, Tarantino, ma Buchmeier nel 2021 non smentì: le persone possono interpretare un film come vogliono e trovare qualcosa che i realizzatori non sapevano di star toccando. La scena della pallavolo, che dice Cruise, Kilmer, Rossovic a torso nudo, sudore finto, rallentamenti nella narrativa per una generazione di giovani che faceva i conti con la propria omosessualità, non era un'illusione da decodificare, era una conferma. In piena era Reagan questa roba era proprio scontata. E allora, questi sono ovviamente commenti che poi fanno, non lo so, io non ci vedo niente, di due amici che giocano a pallavolo a torso nudo come facevamo con i miei amici, non vedo niente di male. Detto questo, cari amici, grazie per essere stati con noi, ci vediamo dopo con Simona per la seconda e la terza parte. Da Mauro Caputi è tutto, sigla.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, più che mai il futuro è tutto da scrivere per la panchina della Nazionale, per la panchina del Napoli, magari per la panchina del Milan, un po' meno per la panchina della Juventus, stando a quelle che sono le ultime notizie che arrivano di uno Spalletti che non farà passi indietro, ma che è comunque sotto osservazione per quello che succederà nel derby di Torino. Intanto, chi non è in dubbio è sicuramente la panchina di Arteta, che dopo 6 anni di Arsenal, con l'aiuto anche di quello che è stato l'ottimo lavoro di Berta e Micheli, conquista il titolo di Premier. E allora l'altra panchina invece che salta, ma salta perché comunque era ai titoli di coda dopo un percorso incredibile, impareggiabile, è quella del Manchester City, perché non ci sarà più Guardiola su quella panchina, che verrà ereditata dall'italiano Maresca. E allora dove andrà Pep Guardiola? Potrebbe essere affascinato dall'ipotesi di panchina della Nazionale, dove oggi si ritorna a parlare anche di un ritorno di Roberto Mancini. Insomma, tantissimi temi da affrontare. Buongiorno da Vincenzo Malangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, e buongiorno a lui, l'uomo che più di tutti in questo momento ci può aiutare a trovare una quadra, Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti gli amici. Beh, è arrivato il nostro momento, perché siamo arrivati alla fine della stagione, noi siamo tutto mercato web, e quindi ora è arrivato veramente.
1: Ora tocca a noi.
2: Ora bisogna rimpinguare la voglia di notizie, di mercato, di ipotesi, di suggestioni, perché tante sono suggestioni, lo sai benissimo Vincenzo, ormai tanti anni che fai questo mestiere, quindi insomma, beh, se ora si prospetta, diciamo che con domenica finisce questa stagione, che ci ha regalato più ombre,
1: sì,
2: luci, onestamente bastando.
1: Luci pochine, zero.
2: Bravo, tanti problemi, perché poi della questione arbitrale non se n'è più parlato e tante situazioni sono andate un po' in cavalleria, calendari compresi, che leggevo ieri le dichiarazioni del presidente della Lega di Serie A. Però diciamo che ora inizia il momento dei sogni per tanti tifosi e della programmazione per i dirigenti, come ha detto te bene, benissimo, aggiungo, si prospetta anche un valzer di poltrone,
1: già.
2: Quindi c'è da capire un attimino cosa accade al timone di squadre come il Milan, come la Juventus, come l'Atalanta. Cioè, la cosa che un po' mi sta sorprendendo, la Roma, che sono le big, sì, oggi che sono nell'incertezza più totale, e quindi bisogna capire un attimino a chi si affideranno, con chi vorranno partire. E sai, sono società che non è che dici, sai, partono con un progetto come il Como o il Pisa di turno, hanno 2, 3, 4 anni per poter somatizzare, assorbire, programmare, sbagliare e quant'altro. Sono tutte realtà che pronti via devono essere protagoniste l'anno prossimo, giusto Vincenzo?
1: Certo.
2: Perché la Juventus, ne abbiamo parlato abbondantemente, ho letto i tuoi editoriali, ho visto i tuoi video e quant'altro. Beh, quando tuona poi quasi sempre piove, no?
1: Direi. Ti aspettavi intanto questa debacle della Juventus contro la Fiorentina?
2: Allora, facile dirlo il giorno dopo, però te sai che io partecipo a diversi contenitori qui locali, tra Radio Firenze Viola, Lady Radio, Radio 38 e quant'altro, e ti dico la sincera verità. Non più tardi di venerdì,
1: sì,
2: io ho fatto la mia disamina, ho detto, ma si va a Torino con leggerezza, non ci sono obiettivi, e c'è da salvare la faccia, perché qui è stato parlato di dignità, di onore. No, io non sono andato così, non sono stato così alto, seguimi, ho detto ci sono da salvare la faccia, perché dopo una stagione che ha vissuto la Fiorentina hai un'occasione per salvare solo la faccia. C'è una questione che molti non hanno tenuto presente, a parte il ritorno di Paratici a Torino per la prima volta dopo 11 anni vissuti alla Juventus con risultati insomma importanti, c'è anche la questione personale di diversi calciatori, perché molti di questi giocatori si giocano intanto la possibilità di rimanere alla Fiorentina, altrettanti invece vogliono crearsi delle nuove opportunità. Quindi quale migliore vetrina che andare allo Stadium e incontrare la Juventus, sei d'accordo con me?
1: Certo, assolutamente.
2: Poi ti dirò, il calendario è stato un po' infingardo, perché se pensi bene, la Juventus al

ha buone probabilità di non partecipare alla Champions per mano di chi? Hellas Verona, Juve, Fiorentina e Torino, cioè diciamo tra le rivali un pochino più storiche.

0: Fiorentina, che non aveva niente da chiedere a questa stagione, e il Torino, che è un derby comunque, capisci? E quindi ti dirò, poi, vabbè, sulla carta nessuno si aspettava un risultato del genere. Nella peggiore delle ipotesi per la Juventus, nella migliore delle ipotesi per la Fiorentina, il pareggio, diciamo, ok? Quindi poteva finire in parità, e comunque la Fiorentina avrebbe salvato la faccia, e la Juventus avrebbe mantenuto la possibilità di poter giocarsi nell'ultima giornata la qualificazione in Champions. Però diciamo che qui la rabbia è montata tanto, perché alla fine, se vai a analizzare la stagione della Fiorentina, a salvezza acquisita, come l'anno prima con Palladino, ha fatto risultati e le partite un pochino più intriganti, le prestazioni migliori contro chi? Juventus, Bologna, Como, Inter, Milan e non mi ricordo se Lazio o Roma. È quello che ti fa arrabbiare, no?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Perché poi con le squadre con cui dovevi fare punti hai fatto delle prestazioni imbarazzanti, Lecce piuttosto che Pisa stesso e quant'altro. Quindi di conseguenza ti dico che ha sorpreso ovviamente il risultato di domenica, ma non ha proprio sorpreso del tutto, perché comunque una reazione a livello di umana uno se l'aspettava per le motivazioni che ti ho detto appunto, giusto appunto prima.
1: Detto questo, Costa, è chiaro che adesso si...
0: Vincenzo, finisco perché sì. Noi siamo stati da prima a dirlo, e te soprattutto, la Juventus non può schierare dei rigori in porta.
1: No.
0: Tra l'altro un gol preso ovviamente per un errore del portiere, e il godimento maggiore a livello campanilistico per i tifosi viola qual è stato? Il gol annullato a McKennie, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Che era regolare tra l'altro.
1: Sì, vabbè, poi là si apre un'altra parentesi,
0: sì, una parentesi sul...
1: errori arbitrali eccetera, ma anche una Juventus che magari protegge poco se stessa, perché quasi l'hanno dato per scontato che fosse fallo, ma è a chiedere, sì. ma siete sicuri? Perché non era fallo ovviamente.
0: Sì, sì, sì, assolutamente no. Però lo sai che per campanilismo, quando puoi fare un furtarello alla Juventus, il tifoso ne trae bene giovamente, insomma, gli fa piacere, capisci cosa ti voglio dire?
1: Certo. Però insomma è chiaro che adesso i dubbi principali restando in casa Juventus sono legati a chi ha sbagliato di nuovo la campagna acquisti. Giuntoli ha pagato per una Juventus che però in fondo in Champions League è andata, adesso ti aspetti che come lì paghi per una Juventus che non andrà con ogni probabilità neanche in Champions League?
0: Io senti, lo sai come la penso, sono più di un calcio ruspante, pane e mortadella come si suol dire. A me già uno che valuta i profili, i giocatori sugli algoritmi, c'è un cortocircuito secondo me, c'è qualcosa che non sta funzionando, perché io sono cresciuto all'ombra di direttori e dirigenti che ancora oggi, caro Vincenzo, prendono il loro treno, il loro aereo. Giovanni Sartori, non più tardi di una settimana fa, era il pomeriggio a vedere Empoli Avellino e la sera era a vedere Pisa Lecce, non so se mi spiego,
1: sì, sì.
0: E nello stesso pomeriggio ha visto due partite, una di Serie A e una di Serie B. Cioè io rimango dell'idea che la Juventus sta pagando un po' una proprietà distratta,
1: che sbaglia management sicuramente, questo è poco ma sicuro.
0: Cioè prendiamo l'esempio di chi ha vinto, l'Inter. Hanno messo in panchina, perché poi ti voglio entrare anche se me lo permetti sul tema allenatori, perché io ho sentito troppe accuse nei confronti di Luciano Spalletti, che parzialmente mi possono anche trovare d'accordo, però non deve essere il capo espiatorio, l'unico responsabile del fallimento della stagione della Juventus. All'Inter c'è un management composto da Beppe Marotta, Zanetti, Baccin e Ausilio. Ne convieni con me?
1: Sì,
0: questo,
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: è
1: sì,
0: il management. Hanno messo sulla panchina dell'Inter un signore, un ragazzo bravissimo, che aveva fatto 12 partite in Serie A, giusto?
1: Sì,
0: 12.
1: Sì.
0: Proveniva dalle giovanili sempre dell'Inter e quant'altro. Allora vieni un po' al ragionamento che io con te condividiamo quasi tutti i mercoledì che ci sentiamo.
1: Sì.
0: Cioè, è la faccia della società, dell'azienda. L'allenatore è bravo se si sbaglia meno? Diciamo, per me l'allenatore oggi è quello che fa meno è bravo quello che fa meno danni, non so se rendo l'idea.
1: Sì, Ancelotti, io sono d'accordo, perché per me poi alla fine in campo ci sono dei giocatori, sono quelli che determinano, l'allenatore è quello che deve cercare quantomeno di evitare danni,
0: che ora sta emergendo, hai visto quante notizie anche su tutto il mercato web, su De Zerbi,
1: certo.
0: Allenamenti foglie alle 4 di mattina, cioè io non sono, l'allenatore è Ancelotti per me. Capisci? L'allenatore è Allegri per certi aspetti, è quello che fa meno danni, che mette il giocatore nelle condizioni migliori

0: per poter rendere al meglio, che non crea la fusione nucleare dell'atomo quando prepara la partita. Perché di questo si parla, no?
1: Guarda, lo stesso, tu facevi l'esempio di De Zerbi, scusami ti interrompo, sì, lo prego, stesso prego. Conte esaurisce, infatti andrà via, esaurisce gli ambienti dove lavori in 2 o 3 anni, perché fa degli allenamenti pesantissimi e una gestione quasi militaresca.
0: Spreme umanamente, certo. Spreme fisicamente, perché il calcio di oggi è isterico, bisogna vincere per forza subito. Non abbiamo tempo, capisci? Quindi il problema è quello. Cioè, anche a me, Antonio Conte, lo sai, la stima che ho nei suoi confronti, però scusate, come tecnico, a me non mi ha mai entusiasmato più di tanto. Vincente, per l'amor di Dio, in Europa ha dimostrato comunque di non essere poi così tanto vincente. Però per me l'allenatore perfetto oggi è quello che fa meno danni nello scegliere proprio gli 11 titolari per dare le pettorine. Cioè, a meno che non sei Guardiola ed hai un gruppo di giocatori che ti segue anche sul fuoco, non so se rendo l'idea, che sposano le tue idee, che sposano magari qualche tua intuizione tattica, ma poi il resto l'allenatore deve essere bravo a fare meno danni possibili. Cioè, non devono essere scienziati. Purtroppo abbiamo Palladino all'Atalanta, è vero, ha rimesso in chiareggiata l'Atalanta, lì l'errore era a monte e noi lo dicemmo appena fu decisa la scelta di andare su Juric,
1: certo.
0: Però alla fine anche lui ha voluto fare troppo lo scienziato, capisci cosa ti voglio dire?
1: Sì.
0: Cioè, per l'inesperienza, per gioventù e quant'altro. Ecco qui dove subentra il peso specifico e l'importanza del club, perché metti Chivu alla guida di una squadra come l'Inter, che è forte sulla carta, la più forte, che la Serie A oggi propone 3 squadre veramente forti: Inter, Napoli e Atalanta, punto, per le rose che mettono a disposizione, perché poi Milan, Juventus sono ancora in ritardo, la Roma ha giocato per metà stagione senza attaccanti, la Juve quasi tutto l'anno,
1: la Juve tutta la stagione senza attaccante e senza portiere, quindi c'è chi ha fatto peggio,
0: ma non è una cosa del genere, Vincenzo, no. C'è una squadra, la Juventus, che partecipa alla Champions, che gioca una stagione intera senza un attaccante, al netto dell'infortunio di Dusan Vlahovic, ma quello sono i rischi del mestiere, capisci? Devi avere delle alternative pronte. C'è quel fantasma di Milik che ancora gira per la continassa, non si sa se è un ologramma, se esiste o non esiste, giusto?
1: Certo, certo.
0: Gli errori poi li paghi alla lunga. Bravo, gli errori li paghi alla lunga. Quindi sul fattore allenatore, ti ripeto, oggi c'è la voglia sì di andare sui giovani perché sono più gestibili, però devono essere sostenuti dalle società, la forza è quella, sta lì. Se ricordi oggi, se investi su un allenatore esperto all'Allegri, alla Conte, alla Sarri o alla Spalletti, è perché forse ti manca qualcosa a livello societario e quindi cerchi il parafulmine o il risolutore, il mister Wolf di turno che ti deve risolvere tutti i problemi, ecco, tutto lì. Ma non sempre può accadere questo, che Luciano per un momento sembrava che avesse fatto ripartire la Juventus, addirittura si parlava di Juventus anche in chiave scudetto, e poi oggi rischia di non qualificarsi nemmeno alla Champions, ed è un danno non indifferente per la Juventus.
1: No, è un danno enorme, perché comunque parliamo di una società che adesso con ogni probabilità giocherà l'Europa League e quindi avrà introiti, certo, di meno, e soprattutto, certo, tu che sei un addetto ai lavori, quando, sì, sbagli il mercato 1, 2 o 3 anni di fila, poi si crea una serie di giocatori che dovrai svendere,
0: i famosi esuberi,
1: esatto, che dovrai svendere, e quindi non potrai acquistare e rinforzare la rosa, o comunque ti chiederà uno sforzo economico ancora maggiore. Ecco perché poi sbagliare di nuovo significherebbe allontanarsi sempre di più dall'essere Juventus.
0: Aggiungo, Vincenzo, magari svendere, perché nel calcio moderno oggi, per liberarti di alcuni esuberi, devi mettere a budget del denaro te, cioè devi mettere te dei soldi per farli andare via.
1: Certo,
0: mi spiego?
1: Certo,
0: quindi,
1: certo.
0: Cioè, fossero la vendita, sarebbe la migliore delle ipotesi, esatto. Capito? Devi incentivi all'esodo, si chiamano in gergo tecnico, quindi convinci il giocatore a accettare una rinnovata proposta con l'ausilio del club che lo prende, mettendoci tu del denaro per farlo prendere. Magari quando sbagli sul mercato, problemi che avrà la Fiorentina anche lei quest'anno, ha sconfessato ogni 6 mesi le varie sessioni di mercato. Quest'anno il buon Fabio Paratici dovrà investire al netto delle sue capacità, al netto delle sue abilità commerciali, professionali, ma su alcuni, vedi, Compioli, hanno dovuto mettere dei soldini per

0: per far risolvere il contratto, no?
1: Certo.
0: Se no è un bagno di sangue a livello finanziario, oltre che tecnico sportivo, perché si parla oggi di due realtà, una che si è salvata a 3-4 giornate dalla fine, parlo della Fiorentina, e di una Juventus che rischia fortemente, perché ancora ovviamente ci sono 90 minuti da giocare più recupero, rischia di non centrare l'obiettivo minimo che deve essere nelle sue corde, che è il piazzamento champion.
1: E invece quest'anno con ogni probabilità verrà mancato. Non lo ha mancato il Milan, così ci spostiamo anche in casa Milan, che però era la squadra che a un certo punto sembrava quella che poteva rischiare di più. Andava a Genova, campo complicato, senza tanti giocatori per squalifica, con società, allenatore ai ferri corti, quindi sembrava una debacle annunciata. Invece poi lì torna il discorso che hai fatto tu prima, c'è Allegri che riporta serenità, calma, punta all'obiettivo, lo centra, vince. E lì adesso il futuro è nelle mani di Allegri. Fossi un tifoso del Milan, ti augureresti di avere un altro allenatore in panchina e questa dirigenza, o Allegri in panchina e magari un Ibra in meno, un Furlan in meno?
0: Allora, è una domanda complicatissima, perché tanto uno dovrebbe viverla, anche se ho dei buoni rapporti con varie figure all'interno del Milan, lo stesso Alberto Marangon, un amico di lunga data e quant'altro. Allora, intanto si è rivista a Genova la presenza di Cardinale, e come sempre, e quando c'è, com'è, ci sono i detti popolari che dicono il padrone ingrassa la vacca, come si suol dire, ok?
1: Sì.
0: Quindi la presenza del finanziatore massimo, dell'esponente più importante della gestione del Milan, ha dato comunque un input non indifferente. Ma c'è da capire cosa vogliono fare a livello societario, se fare una raccolta di figurine, quindi di figure manageriali. Io sono per le strutture allargata, perché più competenze ci sono, più figure ci sono, più informazioni possono arrivare e meno errori puoi commettere. Allora, il segreto di una è lo stesso problema che la Juventus. Guarda, c'è tante similitudini fra il Milan e la Juventus attuali, tantissime.
1: Fatti in campo, si sono messi d'accordo, hanno fatto 0-0, andate 0-0, ritorno.
0: Finalizzate, perché a volte vedi quel pareggino sembrava manna dal cielo per tutte e due, invece una delle due rischia di rimanere fregata.
1: Assolutamente.
0: Quindi a volte questi, vabbè, lasciamo perdere. Detto questo, io sono per il rispetto dei ruoli. Allora, gli organigrammi si dicono tali perché ognuno vede sul suo posizionamento all'interno del club, dell'azienda sportiva in questo caso, con competenze specifiche, rispondono eventualmente ad altre figure, ok? Ho le responsabilità solo di quella persona lì. Esempio pratico, Matic è responsabile dell'area tecnica, perfetto, decide lui, la scelta del tecnico deve essere sua, può condividerla chiedendo il parere di altre figure o di quant'altro, ma la scelta deve essere assolutamente sua, perché poi, come si suol dire in gergo tecnico, il fondo schiena è quello di Paratici, parlando di Fiorentina, non è di Ferrari o di qualcun altro. Lo stesso vale per il discorso per la Juventus e per il Milan. Io sinceramente, Vincenzo, mi metto nei panni di un tifoso del Milan o della Juventus. Se io oggi volessi prendermela con chi ha fallito, ma se non saprei individuare un responsabile unico?
1: Ma perché è tutto a cascata, no? Perché parte sempre dalla proprietà, passando per i dirigenti, scelti dalla proprietà, i dirigenti che scelgono gli allenatori, i giocatori, la squadra, eccetera. E tutto poi a catena ti porta
0: a Furlani, che io posso riconoscere i meriti di essere un grande manager, ma a livello sportivo che storia ha Furlani? Spiegamelo. Oppure che competenze ha per poter fare delle scelte o delle valutazioni tecnico-sportive? Capisci, perché io ho letto, vedo la protesta nei suoi confronti e quant'altro, però ti ripeto, cioè, quando c'è confusione, nel senso che ci sono più teste, non si sa realmente, perché allora a questo punto, per dire, Tare non mi risulta sia stato sfiorato da nessuna critica e polemica ad oggi, allora il direttore sportivo chi è? Ibra?
1: Esatto.
0: Furlani?
1: Si è mai capito poi Ibra qual è il vero ruolo nel Milan, ma va bene.
0: Ma se facesse l'ambassador, a me va bene, un giocatore d'esperienza, sta lì.
1: Sì, però se è vero quello che ha raccontato la collega Monica Colombo, diciamo, ha fatto qualcosa in più dell'ambassador.
0: Capisci cosa ti voglio dire. Poi qualcosa in più, formati. Vai, frequenti il corso di direttore sportivo a Coverciano, prendi l'abilitazione e ci metti la faccia in prima persona. Ne rispondi te delle scelte. Se prendi, come si chiama,

0: Ma l'attaccante che è arrivato a gennaio e non l'ha mai strusciata, Frendrup lì, come
1: Sì,
0: si chiama?
1: Fulcrug.
0: Sì, Fulcrug, ecco. Quindi cioè, sono, è una responsabilità tua, te ne prendi le responsabilità. Come ti prendi i meriti se vinci lo scudetto o se vinci la Coppa Italia o se vinci o ti piazzi o raggiungi il piazzamento Champions. In questo modo, sia a Torino che a Milano, io fossi un tifoso del Milan, della Juventus, ti dico la sincera verità, non saprei, cioè, di partenza magari vado sull'allenatore e sui giocatori perché sono loro i protagonisti, sono loro che vanno in campo e quant'altro, ma poi devo andare a scavare, a capire chi ha fatto meno danni, chi ha causato certe situazioni, chi ha voluto quel determinato giocatore. Alla Roma se non uscivano allo scoperto Ranieri e Gasperini, dove abbiamo scoperto che gli arrivi di gennaio sono frutto di intuizioni del mister con la collaborazione o il consiglio, il suggerimento di qualche ex dirigente addirittura squalificato o deferito, non si capiva nulla nemmeno alla Roma, o sbaglio?
1: No, certo.
0: Infatti, c'è un dirigente, certo. Ma è Massara, ma a quanto pare non è stato lui l'artefice dell'arrivo di Malen piuttosto che...
1: Dopodiché si è risolto il problema, tra virgolette risolto, Claudio Ranieri e Giampiero Gasperini, la Roma pare che abbia funzionato, e mentre sembrava in bilico la posizione di Massara, adesso, per adesso non se ne parla, anche perché hanno bussato alla porta di Mannama, De Laurentiis solo tiene stretto, e quindi
0: certo,
1: anche lì
0: che era la prima scelta.
1: Un pochettino di dubbi ci sono su quello che può essere il futuro.
0: Capisci? È quello il problema, la confusione genera confusione, e poi lo vedi con i risultati sul campo. Perché si crea anarchia, guarda caso, ora a me dispiace perché sai l'affetto e la stima che ho nei confronti di Ranieri, guarda caso dopo la scelta fatta la Roma è ripartita, ha ottenuto dei risultati meravigliosi, strepitosi, ha vinto il derby e quant'altro. Perché? Perché come sempre nel branco ci deve essere un leader, sei d'accordo?
1: Sì, certo.
0: Una figura identificabile. Se io ne ho tre o quattro, perché poi succede che Vincenzo Marangio parla con Ibra, io parlo con Tare, che ne so, quell'altro parla con Furlani, si crea il chiacchiericcio, si crea il casino, si crea la confusione e poi i risultati non arrivano. Devi avere sempre comunque uno e uno solo, un unico punto di riferimento che a sua volta coordina e gestisce poi il suo team, il suo staff di lavoro e quant'altro, come quello che sta nascendo un po' a Firenze, Paratici, circondato dal buon Goretti, dal buon Moreno Zebi, dal buon Lorenzo Giani, però è lui la faccia, è lui il punto di riferimento, è suo il fondoschiena che rischia, è lui che deciderà cosa fare delle sorti di Vanolio o se eventualmente lavorare e coinvolgere un altro profilo di tecnico o di allenatore. E i giocatori hanno un punto di riferimento, infatti la Fiorentina... Sarà un caso? Non penso. Sarà frutto anche un po' della buona sorte, per l'amor di Dio, da febbraio in poi ha fatto un percorso migliore di quello che era accaduto nei primi 4-5 mesi, no?
1: Sì, sì.
0: Perché
1: sì.
0: Trovi anche una persona davanti, come puoi essere te, se ci confrontiamo su alcune tematiche, sai rispondermi, mi sai trovare le soluzioni. Cioè, l'esempio dell'Inter è eclatante, un allenatore totalmente esordiente in Serie A, totalmente inesperto di prime squadre, perché 12 partite col Parma, perdonami Vincenzo, non le posso considerare un curriculum,
1: no.
0: Ha vinto Scudetto e Coppa Italia, e chi ha ragione? Allora ha ragione Beppe Marotta, ha ragione Pier Ausilio, ha ragione Zanetti, ha ragione Baccin, punto.
1: C'è un'altra cosa che voglio condividere con te, poi prima di andarci a salutare, sono state a proposito di calciomercato, no? E quindi tutti i lavori che dovranno fare le società al netto di quelle che sono le strutture di cui stiamo parlando, prenderà, ed è stato comunicato ufficialmente, il via il 29 giugno per permettere ai club di fare plusvalenze. Ora, non era una parolaccia le plusvalenze, cioè... E qua torniamo al discorso che
0: bravo Vince, ti adoro, vedi,
1: Carnevali e la Roma diciamo, oh, vabbè, ma tra amici si aiuta eccetera, sì, però sì, c'è un club del 2022 che sta ancora pagando oggi, c'è un club del 2022 che ha pagato per queste plusvalenze e sembrava una parola terribile, se tu camminai per strada e dicevi oh Costa ma tu hai fatto una plusvalenza, io zitto non parlare che se mi intercettano mi prendono,
0: hai
1: istituzionalizzato adesso.
0: Senti, ci sono due parole che sembravano eresie o bestemmie, per non esagerare. Una era plusvalenza, l'altra era autofinanziamento, ti ricordi?
1: Sì, sì.
0: che quando le società si dovevano autofinanziare c'era la rivolta popolare. Oggi sono state sdoganate praticamente tutte e due.
1: Sì.
0: Perché avendo un calcio, guarda, io porto sempre un caso limite, ti porto dei numeri velocissimi. Te sai che l'evento, la manifestazione, il campionato che oggi produce più utili al mondo è l'NFL americana,
1: sì,
0: ok? La Major
1: League,
0: roba come 19 miliardi di dollari. Il calcio italiano è posizionato solo al 19° posto, a 1 miliardo e 4 se lo spicci. Per farti capire, la UEFA e la Premier League fatturano la stessa cifra, circa 5 miliardi l'anno di proventi, di diritti e quant'altro. E qui in Italia i soldi da qualche parte li devono andare a trovare, perché tolta qualche eccezione, il Como, il Venezia, stai attento al progetto Venezia che decollerà anche con la realizzazione dello stadio e quant'altro, poi le altre società si ricapitalizzano in parte, ma per risanare, non per investire, non so se rendo l'idea.
1: Sì. Quindi non è che cresci, ma ripiani, no, quindi sistemi.
0: Ripiani, cerchi di abbattere un pochino le masse debitorie che hai accumulato o che hai ereditato in alcuni casi. E quindi la conseguenza è quella che devi trovare le risorse da parole che fino all'altro giorno erano considerate illegali, manca poco, cioè rischiavi veramente di andare sul penale. E quella plusvalenza è diventata una di quegli strumenti che ti permettono comunque di trovare i soldini per sopravvivere, non a fare grandi cose.
1: A qualcuno l'hanno ucciso invece.
0: Lo so.
1: Senti, invece, ultimissimissimissimissima domanda.
0: Sereno, mi fa piacere,
1: sapere che Conte lascerà Napoli senza, diciamo, buone uscite, senza nulla, lasciando letteralmente i soldi lì. Tu te l'aspetti da Conte che lasci i soldi lì, o evidentemente c'è qualcosa di estremamente grande che lo spinge a?
0: Allora, io voglio farti un ragionamento prettamente poetico. Allora, intanto mi ha sorpreso che Conte e suo fratello, che lui gestisce più o meno la parte economica di Antonio Conte, abbiano lasciato dei soldi al Napoli. Mi sorprende però fino a un certo punto, perché poi se io vado a raccontare o analizzare la storia di Antonio Conte, io penso abbia guadagnato più da allenatore che da calciatore lui, nonostante tutto abbia fatto una carriera importantissima da calciatore, no?
1: Sì, assolutamente.
0: Quindi se vai a vedere gli ingaggi che ha percepito lui tra Chelsea e compagnia cantante, diciamo che a fine mese non ha difficoltà ad arrivare, no?
1: Direi che rispetto a noi soprattutto
0: rispetto
1: sta
0: a noi, diciamo, forse gli può mancare l'ultima settimana, ma ho dei dubbi, cioè, ovviamente. Quindi sì, non mi sorprende, perché ti ripeto, il patrimonio di Antonio Conte oggi, fra attività anche che ha fatto, ha investito nel Salento, cliniche e quant'altro, non mi sorprende che lui abbia potuto, per riconoscenza, che ha avuto uno scudetto alla Juventus, magari lasciare dei soldi. Però sono curioso di capire ora che progetto può andare a sposare.
1: Già.
0: Perché se io vado ad analizzare un po', dove può andare oggi? Tornare in Premier? Gli manca la Spagna forse?
1: Oppure insomma, la panchina della nazionale, oppure se si libera la panchina
0: ritorno,
1: del Milan.
0: Un cavallo di ritorno,
1: o magari
0: la nazionale in questo stato.
1: O magari chiude la sua avventura, il suo giro vagare per panchina a Milan, se Allegri dovesse andare in nazionale.
0: Perché sulla nazionale, perché sulla nazionale nutro forti dubbi, perché anche l'altra volta quando fu coinvolto, ti ricordi l'impegno che dovette fare la federazione per soddisfarlo coinvolgendo sponsor e quant'altro, ok?
1: Sì, certo.
0: Perché l'ingaggio federale ovviamente non può soddisfare le richieste di Antonio Conte.
1: Ovviamente no.
0: Quindi ad oggi io dico, o gli va negli Stati Uniti, o gli rimane la Liga Spagnola, o i petrodollari arabi va a seguire Inzaghi, Mancini e compagnia cantante, perché se no non do una spiegazione logica al fatto che lui abbia lasciato dei soldi a Napoli, al netto di quello che ti ho detto prima, che comunque se lo può assolutamente permettere, ecco, capisci? Il discorso di Pioli è stato diverso, perché Pioli, per venire alla Fiorentina, corteggiato tantissimo dalla Fiorentina, rinunciò intanto alla chiamata della nazionale, perché era il candidato principe per prendere la nazionale prima di Dino Gattuso, ma soprattutto rinunciò a una quindicina, 10, 12 milioni di euro di soldi arabi per risolvere prima il contratto, ok?
1: Sì.
0: E quindi io ho capito anche l'Inter Pioli che ci ha messo comunque un anno per rescindere il suo contratto, perché comunque non aveva la pistola puntata alla tempia quando gli chiesero di andare alla Fiorentina piuttosto che altre situazioni. Quindi detto questo, ti ripeto, non lo so, sono curioso di vedere un po' come ogni anno il valzer delle panchine, ma quest'anno sono anche curioso di vedere un po' cosa accade nel valzer delle poltrone, ecco, che è quello che poi a me appassiona di più personalmente, vedere che scelte dirigenziali faranno determinate proprietà, certi fondi di investimento, certe società, insomma, questa è la sintesi di un'estate che comunque si annuncia divertente, te lo anticipo, Vincenzo, preparati.
1: Assolutamente, saremo prontissimi.
0: Maggio c'è un po' deluso come clima, te lo dico, perché è piovuto tanto, ma io mi aspetto, domenica finisce la stagione, già dal lunedì mi aspetto conferenze stampe di fuoco, Sassolini dalle scarpe che si leveranno, rivelazioni e tanti valzer di panchina allenatori, insomma.
1: Direi proprio di sì. Caro Costa, grazie come sempre, Costantino Nicoletti, un grande abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio, alla prossima. Ciao Costantino.
1: Allora, termina qui il nostro spazio editoriale, noi prendiamo la prima pausa, dopodiché ci sarà il collegamento, come sempre, con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi è mercoledì, abbiamo l'Apo De Carlo, quindi andiamo anche in casa Inter, ma con lui a parlare anche un po' del calcio in generale. Poi siccome non ce n'è, io voglio fare una domanda in particolare, poi tanti altri collegamenti, vi aspetto.

0: siamo tornati un po' indietro nel tempo con perdono. Scusa, perdono. Una rosa sinuosa, solo quello. Vai a fare il finale di queste canzoni e vai a capire se è perché i nuovi cantanti non hanno più niente da fare, quindi non hanno più niente da inventarsi. Sai che c'è, che stress dover fare tutta una canzone intera. Andiamo da un Tiziano esatto, da un Tiziano Ferro, gli scrivo due barre così e gliele metto dentro e così poi ritorniamo a prendere le vecchie canzoni di un tempo. Vi prego, mandateci un messaggio tutte quante assieme adesso, in questo momento, istantaneo, per piacere mandategli un messaggio: che bei capelli che c'hai, ma come cazzo importa questi capelli, belli, belli capelli, bellissimi, è vero, hai ragione, al 338-5914-319, perché Simona è felice dei suoi capelli, benché non sia ancora andata al parrucchiere. Voi aspettate tra qualche giorno a vedere che cosa succederà.
1: No, dai.
0: che meraviglia questa cosa, no, assolutamente. Allora, signori e signore, soprattutto cari amiche, intanto benvenuti, nuovo appuntamento, oggi abbiamo un po' da chiacchierare, poi nella terza parte passeremo ovviamente all'almanacco del giorno dopo, ma facciamo come di rito, signore e signore, benvenuti, per voi,
1: sigla.
0: Bene.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, per tutti coloro che ormai ci seguono in maniera così affettuosa, che ci seguono in maniera così costante. Innanzitutto, allora, se io dovessi farti, se io, se lei, adesso mi è venuta in mente questa cosa, e se dovessi fare un regalo, c'è una novità bellissima.
1: Devo farti un regalo.
0: Volevo farti un regalo.
1: Andremo avanti, sai che è vero che...
0: Sì, è vero, con lui si potrebbe arrivare fino alla fine del mondo a furia di citazioni, mettiamola così, no? Però se dovessi scattare una foto, mi è scattata la foto.
1: Sempre. Diciamo che mi hai fatto la foto.
0: Basta. Lo so, è abbastanza quello che è curto dei nervi, come si dice.
1: No, io amo, tantissimo.
0: Va bene. Dicevo, se dovessi farti un regalo, secondo te, tipo, io ti potrei mai regalare un diamante?
1: Figurati.
0: Difficilissimo.
1: Lo sono regalata, allora, da sola praticamente.
0: Bravi, uomini. Allora, chi vuole un diamante perché non vi ama? È perché sa che poi quando vi lascerà, il diamante se lo porterà via. Questa è la mia idea, perché non ho regalo diamanti. Perché prendi, una volta gli hai regalato, se non è troppo grande, non mi ami abbastanza. Com'era quella battuta che diceva,
1: da quanto lontano vuoi che vedano che siamo fidanzati
0: capisci?
1: Ma francamente, da mai, non me ne può fregare di meno.
0: Capisci bene che chi mi dice, mi fa una cosa del genere, è perché se, cioè, la fedeltà si misura dal diamante che ho al dito, ecco, o che ti regalo.
1: Allora, alla nostra dolcissima età, ormai di acqua sotto i ponti un pochino ne è passata, abbiamo veramente visto un bel po' di cose, sia direttamente che indirettamente,
0: certo.
1: E possiamo dirvi che ci sono grandi persone proprio di profondi come la fossa delle Marianne, che appunto, se siete sposati o sposate e fidanzati, è meglio. Perché siete andati a dormire a casa vostra, non siete appiccicoti, non baccozzate, e il sapere che siete comunque impegnati o che siete anche reciprocamente impegnati, questo può essere una comodità per fare i cavolacci vostri o i cavolacci propri, e sapere che comunque t'accolla un altro uomo, giusto?
0: Ok.
1: C'è anche questa cosa, quindi il fatto di essere fidanzata e sposata non sarà mai un ostacolo, non era come una volta che c'era il rispetto di una persona sposata, una volta c'era profondo rispetto di una persona fidanzata, impegnata,
0: certo.
1: Perché signori miei, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Io non sono una esattamente dei comandamenti, ma questo me lo ricordo bene, e quindi questo comandamento, che è, diciamo così, è fondamentale per avere una vita serena, tante persone dovrebbero ricordarselo.
0: Sì, è vero, questa cosa è sensata.
1: È uno dei più importanti, secondo me, perché non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, e vale non solamente per le cose, ma anche per le parole. Vale per tantissimi motivi.
0: Sì, però è vero anche che lo sai benissimo che questa regola dovrebbe essere, cioè, la base, ma molti uomini dall'altro lato se ne fregano altamente, cioè, nel senso, non è che si cane il problema perché tu sei fidanzata e allora
1: vicino,
0: esatto,
1: appunto.
0: Capito? Quindi non è, e le donne dall'altro lato, magari avendo un marito poco presente o qualche cosa, e alla donna fa sempre piacere il essere corteggiate, o
1: allora,
0: comunque avere
1: posso
0: un
1: dire
0: bel...
1: posso dirti una cosa, a tutti fa piacere essere corteggiati, nel senso che fa piacere sapere, perché è un piacere personale, è proprio un appagamento di insicurezze, perché la base è quella,
0: certo,
1: ma sempre di essere ancora affascinanti. Fa piacere essere, sapere di poter attrarre ancora giovani, meno giovani, quello che volete voi, ma è un appagamento di un'insicurezza totale, perché onestamente le donne che sanno, sanno di essere, non hanno bisogno di che qualcuno le faccia complimenti. A me, se un uomo mi fa un complimento, mi dà ma se me lo fa un'amica, se me lo fa una donna che mi è sconosciuta, ma come mi è successo l'altro ieri o ieri, non mi ricordo, questa cosa mi galvanizza tantissimo, questa cosa mi è bellissima, perché
0: certo.
1: Sai che non vogliono qualcosa in cambio, o che non stanno cercando di, quando una donna ti fa un complimento, Caspita, vuol dire che...
0: vuol dire che comunque o le stai simpatica o non ti vede come una rivale, ma ti vede come una...
1: Quello che sei realmente. Io nel giro di due giorni ho ricevuto dei complimenti, ed era tantissimo tempo che non ricevevo dei complimenti, ma tantissimo, e ne ho ricevuti tre da tre ragazze, da tre donne.
0: Meno male, perché sono tre uomini, erano spaccati in tutto il calcio.
1: Ciao, la gamba. E questa cosa mi fa molto... A me piace molto, vuol dire che è vero, vuol dire che la dieta, a dieta, sta funzionando, e soprattutto che finalmente sto trovando una tranquillità emotiva.
0: È vero, come spesso succede quando uno trasmette benessere, perché in qualche modo ha trovato un suo stato di benessere.
1: E lui ha detto perché ti sei tolta la tua felpa, copertina di Linus.
0: Non lo volevo dire, però magari avrete notato voi amici che ci seguite ormai da un inverno, che l'abbigliamento è quello standard, proprio il kit base Simona Monaco è felpone, ste quella felpa lì, eccetera. È normale che quando hai sei imbacuccata che sembri grande puffo o sembri la morte che arriva, è normale che magari tu dici in good tomorrow, fatti vedere la tua beltà con il viso felice, il collo bello, con le manine, le peduline, con tutto quello che vuoi. Allora uno dice wow, ammazza, chi sei? Ti presenti solo il dopo
1: bene.
0: Di Notre Dame,
1: nonostante la mia tenera età, mi difendo
0: ancora bene. Ma in tutto questo, comunque, siamo partiti dal discorso del diamante,
1: sì.
0: Ma no, perché per fare tutta questa cosa, tradimenti o non tradimenti, no. A parte tutto, però secondo me le dimostrazioni d'amore che può fare un uomo a una donna sono altre. Per esempio, l'altra sera si è dovuta andare a casa della nostra vicina di casa, perché erano andati a farsi una serata in una spa, giusto?
1: Sì.
0: Erano andati, e quindi in qualche modo lui aveva deciso di regalare a lei un momento di... che non è un diamante,
1: no,
0: okay?
1: Un momento di stare,
0: però è un momento di benessere in cui stai bene, no? Allora io, siccome stavo cercando, dici, ma cosa ti posso regalare, cosa per arrivare il compleanno, adesso se riesco a organizzarlo bene, perché lo spoiler,
1: non mi rovinare la sorpresa,
0: dai, sì, lo dico perché non so, però lo devo dire, lo devo condividere con gli amici.
1: Io so sempre quali sono i miei regali di Natale,
0: ma perché noi facciamo un lavoro in cui purtroppo questa cosa qua può essere interessante anche agli amici che ci ascoltano. Perché da maggio devi sapere che in Costiera Amalfitana, la Costiera Amalfitana non è più solo la classica costiera, ma arriva un qualche cosa di storico che è legato un po' innanzitutto al tuo benessere, cioè alla una delle tue passioni. Qual è la tua più grande passione in generale?
1: La cucina.
0: A parte la cucina, che quella è in parte un lavoro.
1: Dipingere.
0: E poi...
1: La lettura.
0: Quando lo conosci, la mia più grande passione è leggere. Beh, adesso qual è la tua grande passione? Ne ha dette sette e poi è arrivata.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Hanno fatto due film famosi.
1: Ma magari non mi vi... Assassino sull'Inter Express. Scusate, non dovrei
0: mamma
1: respirare
0: mia,
1: l'uomo.
0: Mamma mia.
1: E Assassino
0: sì,
1: sul Nilo.
0: Sull'Oriente Express. Sull'Oriente Express. Che cos'è l'Oriente Express?
1: È un treno.
0: Che cosa fa?
1: Va in giro.
0: Va in giro, per i cazzi suoi.
1: Sì.
0: No, devo prendere l'Oriente Express. Non c'è, dov'è? In giro. Ha fatto un giro. No, fa delle tratte precise.
1: Sì.
0: Ok, bene.
1: Ma costa una follia andarci.
0: Costa una follia andarci.
1: Vuoi
0: adesso.
1: Regalarmi? Vuoi regalarmi?
0: Non più perché... Da maggio in poi, 2026, l'Oriente Express fa anche la tratta da Parigi passando per la costiera amalfitana e andando anche giù verso sud Italia.
1: E lo diciamo a Nicola?
0: È l'Oriente Express, non c'entra niente con uno che lavora con le ferrovie Trenitalia dello Stato, che,
1: salutiamo,
0: eccetera. Salutiamo
1: ciao,
0: le ferrovie dello Stato. Che okay. Quindi fa quello e mi ha detto quasi sono 3 giorni di viaggio, ok, perché è passato adesso l'altro giorno passando il Venice Simplon Orient Express, è transitato per Salerno l'altro giorno, un convoglio d'epoca trainato da locomotive E402B, segna una novità assoluta, per la prima volta estende 2 rotte fino alla Campania. Da maggio 2026 ha preso il via il nuovo itinerario di lusso che collega Parigi al sud Italia. Un viaggio esclusivo di 3 notti tra carrozze d'epoca e soggiorni nelle strutture Belmond. Credo un'esperienza che unisce il fascino senza tempo, un turismo di elite passando anche. E quindi ora ho detto ti regalo un bel libro di Agatha Christie, te metto sul treno e viaggi e ti fai il viaggio carino, ecco quello era poteva essere
1: prezzi,
0: un regalo.
1: Ha dei prezzi assurdi mi sa.
0: Sicuramente sì, ma quello è un regalo che poi ti rimarrà nel cuore. Altro che il diamante che poi dopo... No,
1: sono sicura che hai ragione.
0: Secondo me queste sono cose, ma che poi attenzione, non è... Perché quando uno dice, anche quando usci, no ma io non regalo i diamanti, perché non vuoi spendere. No, non è che è un discorso che non voglio spendere. Secondo me ci sono cose che sono... valorizzano quello che è l'amore reale di per una persona e le cose che invece la comprano perché è come se ti lasciassi 500 euro sul comodino. Cioè il diamante per me è come lasciare 500 euro su un comodino.

0: Beh, almeno regalarti un viaggio sull'Oriente Express o un viaggio da qualche parte in uno dei tuoi posti preferiti che ti fanno venire la pelle d'oca, che ti fanno emozionare, cioè tu hai l'emozione del diamante, la ce l'hai la volta che te lo regali e forse la prima volta che te lo metti. L'emozione che hai di fare un viaggio all'Oriente Express, leggendo un libro, vivendo quelle emozioni o qualsiasi altra cosa, ce l'hai ogni volta che senti quel profumo che in quel momento hai vissuto, ogni volta che ripensi a quel panorama che hai scorto viaggiando in treno.
1: È vero, no? sono d'accordissimo. Il fatto è che avere un grosso brillocco al dito non lo fai, lo fai per farlo vedere. Cioè, capisci? Esatto. È sempre uno status avere un brillocco esatto. Grosso. Quindi va bene, ma io.
0: Quindi ti interessa, cioè quello è interessa lo status. O
1: quanto ci scommettete che non avrò nel brillocco nel viaggio in treno?
0: Bravissima! No, dai, adesso ci ragioniamo. Una canzone e poi torniamo in studio.
2: Immagini você nascer no povoado que nasceu um campeão como Aldair.

0: tutto quanto passerà.
1: Allora, per chi non se lo ricordasse, ma sicuramente sia Raffaele sia anche Ciccio Graziani si ricordano del grande Aldair, che era un campione della Roma. In questo caso Erpiotta ha deciso di dedicargli una canzone, era un grande campione degli anni 80-90 che ha significato tanto appunto per la Magica, e quindi ci ha fatto sta canzone. Hai trovato un po' di costi, giusto per farmi svenire?
2: Sì,
1: vai, regalami un po' di
2: Oriente Espressa, la dolce.